0: che oggi non se ne può parlare. È chiaro che poi ci sono delle occasioni di mercato. Riccardo Mori è un profilo che a Ricky Massara non piace molto. A me risulta che la Juve abbia approfondito il discorso in maniera chiaramente molto concreta, però ad oggi non ci sono le basi, perché la Juventus in quella zona di campo è comunque ben fornita. Poi, se dovesse uscire Gatti con un'offerta concreta, le carte in tavola potranno cambiare. Su Fofana è un discorso diverso, perché Fofana è un profilo che interessa alla Juventus, se ci facciamo caso, anche se con caratteristiche diverse, chiama in causa strettamente Frank e sì. E poi c'è Jonathan David. Jonathan David ha ricevuto delle proposte, io lo chiamo l'altro calcio, no? Quel calcio che magari affascina un po' meno. Il calciatore avrebbe dato addirittura la preferenza o per un ritorno in Ligue 1 o per una sistemazione in Inghilterra. Al momento non sono arrivate le proposte che la Juventus chiede, perché al netto della stagione nettamente insufficiente che ha portato a casa Jonathan David, la Juventus non vuole correre il rischio di privarsi di Jonathan David senza raccimolare, insomma, un gruzzoletto tale da poter reinvestire.
1: E diciamo la realtà come sta, qui lo facciamo sempre. Jonathan David blocca il mercato della Juve, perché la Juve cerca questo famigerato attaccante, questo centravanti di stazza d'area. Poi anche lì bisognerebbe capire, perché la Juve ha sondato più volte Zirkzee, che è tutt'altro che un attaccante con quelle caratteristiche. Però Jonathan David ha ancora 4 anni di contratto a 6 milioni netti. Fondamentalmente Luciano Spalletti lo ha bocciato. Io però spero di sbagliarmi, ma credo sarà molto molto difficile farlo partire, innanzitutto a livello definitivo, ma anche solo magari in prestito. E la chiave per rinforzare l'attacco Juventus si chiama proprio Jonathan David, Attilio, inutile girarci attorno.
0: È così, ma hai citato secondo me l'elemento che frena ogni tipo di valutazione anche sul prestito di Jonathan David, l'ingaggio. Ed è un qualcosa che la Juventus oggi va incontro ad un autentico bagno di sangue a livello economico. I club interessati hanno chiesto tutti una compartecipazione o un contributo della Juventus dell'ingaggio. La Juventus ha rinnegato quest'idea. Parlavi di Zirkzee, quando mi riferivo alle varie occasioni di mercato che potrebbero palesarsi, hai un altro obiettivo, c'è Zirkzee sul mercato, a quel punto decidi di investire di lui. Ma Zirkzee mi sembra un po' la sua Camilla, Franco, perché sì, anche la Roma lo scorso anno ha tentato in tutti i modi con Ricky Massara di portarlo nella capitale, non c'è riuscita, nella famosa estate di Jadon Sancho e tutto quello che la Roma non ha portato a casa, oggi chiama in causa la Juve, ma è un discorso più freddo rispetto alla Roma, perché per la Roma era un'autentica priorità, per la Juventus rappresenta un'occasione di calciomercato. Storie, affari diversi. Su David, io credo che il suo entourage stia lavorando, anche perché la Juventus ha fatto capire che il minutaggio per David quest'anno non sarà elevato, anzi sarà veramente al ribasso, e di conseguenza non conviene a nessuno andare al muro contro muro.
1: Soprattutto al giocatore, perché quando vieni poi scartato dal tuo allenatore e dall'ambiente, chiamiamolo così, diventa veramente difficile. Lui, guardiamo anche il punto di vista del giocatore e del suo entourage, si fa forte di un contratto di 4 anni con una cifra netta di stipendio elevatissima, però mi chiedo poi che tipo di garanzie possa avere un giocatore come Jonathan David quando fondamentalmente sarai l'ultima ruota di scorta. Vedremo se le vie del mercato, che spesso sono infinite, riusciranno a regalare a Jonathan David una nuova destinazione. E poi si arriva al centrocampo, Attilio, che è un po' il tasto dolente della Juve degli ultimi 4 anni. Qui abbiamo il posto alla situazione quotidiana, i tifosi chiedono dei centrocampisti da anni. Io personalmente credevo, mi aspettavo, speravo che arrivassero almeno due centrocampisti, invece al momento non è arrivato nessuno, e anche qui c'è un ostacolo, un elemento ostativo per andare a prendere un centrocampista, e si chiama ovviamente Cobb Miners, che anche lui ha un sontuoso ingaggio, sconta ovviamente il prezzo pagato per il cartellino. Non so se a te risulta qualcosa, a me risulta che ad oggi non ci siano proposte concrete per Turn Combiners.
0: No, si era parlato tante volte di possibili prestiti, ma che non si sono mai verificati. Hai citato una situazione abbastanza spinosa, perché anche qualcuno lo aveva accostato alla Roma di Giampiero Gasperini, che lo aveva valorizzato, esatto. Ma non c'è mai stata una traccia, obiettivamente. Non perché Gasperini non apprezzi Coop Maynard, ma obiettivamente non ci sono i presupposti e non ci sono stati mai passi in avanti. Per cui è la verità, anche perché prima abbiamo citato due profili, Fofana e Kessié, che hanno delle caratteristiche ben precise, centrocampisti di passo, magari con una tecnica limitata rispetto ad altri centrocampisti, ma che ti garantiscono sicuramente dinamismo e buon posizionamento in campo. Ma sono due occasioni di mercato. Quindi se la Juventus, se giustamente i tifosi si aspettavano un titolare, sì, Fofana e Kessié potenzialmente possono esserlo, ci mancherebbe, però sono situazioni di mercato che non fanno pensare una Juventus pronta ad un investimento per coprire quella zona di campo. È detto che lo scenario cambia radicalmente.
1: Sì, e poi è chiaro che le opportunità di mercato fioriscono, no? Nell'ultima settimana, perché come avevi anticipato tu all'inizio del tuo intervento, poi tutti devono vendere, qualcuno magari tiene il punto fino alla fine, ma altri hanno bisogno o di incassare o comunque di dismettere alcune pedine, quindi credo che da lunedì in poi, martedì in poi, possa succedere assolutamente di tutto. Mi dai la tua idea, il tuo giudizio? Giudizio sul recupero forzato, io lo vedo così, di Douglas Luiz. Spalletti lo ha impiegato in tutto il precampionato, ha dato delle buone risposte il brasiliano. Io continuo, non voglio essere pessimista, ma continuo a vedere i classici difetti di Douglas, cioè il fatto che sia un pochino lento, a volte un pochino svagato. E soprattutto credo che lui non abbia il passo per coprire ampie porzioni di campo, un po' come ha accennato Spalletti. Al netto di tutto, però, questo è un recupero forzato, perché anche Douglas Luiz non è che abbia ricevuto offerte di mercato strabilianti, anzi.
0: Allora, io credo che faccia la differenza la prospettiva, ovvero cosa ci si aspetti da Douglas Luiz. Se ci si aspetta un rendimento incredibile da titolare inamovibile, allora io credo che siamo fuori strada, perché il calciatore ha dimostrato ampiamente di non poter dare quello che la Juventus gli chiedeva. Se poi ci si aspetta un rendimento sufficiente che possa essere un comprimario che possa stare all'interno della rosa, allora credo che questo recupero possa essere funzionale a quella che è stata l'opportunità che si è venuta a creare anche per mancanza di offerte. Ecco, se la Juventus considera Douglas Luiz un titolare inamovibile, io condivido le tue perplessità, Franco. Invece, se dovesse arrivare un altro centrocampista che possa dargli respiro, possa alternarsi con lui, allora a quel punto Douglas Luiz può essere utile. Io le tue perplessità le condivido. Spalletti però ha ricevuto, bisogna dirlo, delle risposte importanti da questo calciatore che si è messo a disposizione, ha fatto sapere anche attraverso il suo entourage di voler rimanere alla Juventus, di voler giocare le sue carte. Però detto questo, solo il campo dirà se questo recupero sia stato propedeutico a quello che chiede la Juve, però io le perplessità le condivido.
1: Allora, ci sono delle domande per te, io ovviamente te le giro subito. Valerio Da Lucca dice: se la Juve prendesse Fofana, guarderò le partite con il rosario in mano, perché è un giocatore lento, macchinoso, con poca tecnica. Il tuo parere, ovviamente, Attilio?
0: No, io credo possa essere funzionale invece quello che cerca la Juventus. Alle giuste condizioni può essere un'occasione di mercato. Dipende molto da quello che chiede. Lo scorso anno con Max Allegri non aveva propriamente le caratteristiche giuste per disputare un grande campionato, non è stato messo nelle giuste condizioni per poter incidere. Ripeto, credo che possa essere quello che la Juve cerchi, ovvero un centrocampista che possa dare respiro agli altri in organico e non un titolare inamovibile. Non credo e non condivido questa, diciamo, totalizzante bocciatura di
1: Fofana. Luca da Terni ti chiede: domanda per l'esperto di mercato, ma che sì, essendo svincolato, può essere inserito dopo la fine del mercato? E se
0: Assolutamente sì,
1: rientrerebbe nel bilancio di questo mercato o nel nuovo esercizio?
0: Allora, rientrerebbe anche parzialmente nel nuovo esercizio, però è chiaro che va a bilancio.
1: Va a bilancio subito, quindi cioè, se lo prendi anche al 15 settembre, speriamo molto molto prima, però il bilancio poi si chiude un pochino più avanti.
0: Ma credo che non si andrà verso questo scenario, perché poi c'è bisogno di rimetterlo in pista,
1: sì, esatto,
0: in piedi, quindi non è assolutamente lo scenario che la Juventus vuole percorrere.
1: Tiziano da Milano dice: vorrei capire una cosa, per far sì che entri che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato, dico io, tipo con Miners, o è sufficiente anche la cessione di Miretti che guadagna poco?
0: No, allora, risparmiando sul cartellino, che sì, si accontenterebbe anche di un ingaggio molto molto spuntato rispetto a quello che guadagnava, quindi non ci sarebbe bisogno necessariamente di una cessione perché sì. Per Fofana invece sarebbe una questione leggermente diversa, anche perché se vai a cedere un Coop Mainers, poi probabilmente ha ragione Franco, ne dovresti prendere addirittura due di centrocampista.
1: Sì, la realtà è questa. Massimiliano da Roma ci dice: io trovo assurdo che una società come la Juventus non abbia in rosa una punta con un potenziale di almeno 15 gol. Va bene aver preso Colo, ma non può fare lui il centravanti. Ad oggi gli attaccanti sono Milik e Decator, e spero di non rimanere così.
0: È una buona considerazione, non ha tutti i torti, perché nel pedigree di Colomani non c'è effettivamente una stagione da 20 gol. Probabilmente l'ascoltatore si riferiva, non lo so, a calciatori del calibro di Lautaro, magari come potrebbe essere anche lo stesso Gonzalo Ramos potenzialmente. Sì, effettivamente non ha tutti i torti, però il mercato oggi ha offerto questo.
1: Sì.
0: E non è detto che si possa chiudere così. Sul mercato c'è un attaccante che potenzialmente da svincolato potrebbe far molti gol in Serie A, secondo me, ancora, che Mauro Icardi. Chiaro, alla Juve oggi non serve quel tipo di profilo, perché cerca altro, anche a livello comportamentale, diciamocelo, perché alla Juventus bisogna dare dritto storicamente,
1: esatto.
0: Lo sapete meglio di noi, per cui gli attaccanti sul mercato ce ne sono veramente pochi. Però sai, quella pazza idea Icardi, per chi cerca qualche gol in più, non è da scartare totalmente.
1: Anche se Attilio, io ricordo la domanda fatta a Spalletti a gennaio, quando mi risulta che Icardi venne offerto alla Juventus, e Spalletti fu perentorio. Noi ricordiamo che Spalletti allenava l'Inter e Icardi gli procurò veramente tanti problemi. Mi risulta anche che il loro rapporto non sia proprio idilliaco, e credo che da questo punto di vista sia estremamente difficile, però vediamo cosa succede. Siamo in conclusione, Attilio, veramente in 30 secondi, se dovessi puntare 5 centesimi su un colpo che la Juve farà in entrata, che nome mi elargisci?
0: Allora, io direi Fofana, ma soprattutto come ruolo direi il centrocampo, perché mi sembra la necessità più impellente, e a ruota si direi un attaccante. Io non mi aspetto che la Juventus chiuda il mercato così, logicamente mi aspetto almeno altri due colpi da parte della Juventus, ma non due colpi comuni, ma due colpi da Juventus.
1: Quindi due colpi che possano implementare ed elevare la qualità della rosa, perché poi fondamentalmente sia la società e l'allenatore, in primis i tifosi, quello vogliono, e speriamo possa essere così assolutamente.
0: Direi di sì. Io mi aspetto Fofana e uno DSZ, che magari non è un bomber da 20 gol, ma in Serie A ha dimostrato di poter fare molto molto.
1: Quindi
0: bene.
1: Per te più Fofana che sì?
0: Al momento, alle giuste condizioni, sì, perché semplicemente che si va rimesso anche in piedi da un punto di vista fisico, Fofana sarebbe già pronto. Poi, ripeto, dipende anche dalle condizioni del Milan, anche se i rossoneri hanno dimostrato di poter quantomeno venire incontro alle richieste dei club interessati. Ne capiremo meglio nelle prossime ore.
1: E vedremo cosa succederà. Io ti ringrazio come sempre,
0: grazie,
1: Attilio,
0: grazie,
1: buon lavoro, un abbraccio, alla prossima. Grazie. Allora, siamo già arrivati al break, velocissimo, no? questa prima parte, rimanete lì perché torniamo subitissimo, ovviamente.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. 8ª giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il 9° corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
1: Egregio Tullio in regia. Facciamo così, partiamo con dei vocali. Via. Sì, tranquillo, con tutta la calma del mondo. Non ci sono problemi.
7: Ok. sono andato a citare, vorrei dire solo una cosa. Veramente penso che abbiamo iniziato dall'inizio. Questi generatori, che questi calciatori non riusciamo proprio a piazzarli. Bisogna fare possibile oggetto di scambio con altri attivi, sempre di Gregorio al Marsiglia, cambiandolo con Emerson Palmieri, oppure il centrocampista, cambiandolo con Locatelli o con qualcun altro più ambito. Io sarei più della proposta, così si scende un po' il livello degli stipendi, e nello stesso tempo si fa entrare i nuovi calciatori. Per quanto riguarda David dobbiamo prestarlo, non c'è niente da fare, trovare una clausola per vedere se la squadra che diciamo lo ingaggia.
1: Insomma, il tuo quadro, no, gira attorno ad alcune situazioni, ma sai, insomma, Cannavale e Massara sono talmente esperti, sanno benissimo quando è ora di attivare uno scambio, oppure quando si è veramente, tra virgolette, la canna del gas e quel giocatore non puoi far altro che farlo uscire in prestito. Prima Tiglio Malena parlava per alcune pedine, lui parlava di David, ma io ci metto anche con Miners e non solo loro. Probabilmente la Juve dovrà compartecipare allo stipendio. Parlavo prima del Marsiglia, no? Per Emerson Palmieri, il Marsiglia è anche su Di Gregorio, ma Marsiglia è in condizioni economiche precarie e quindi prenderebbe anche Di Gregorio, ma ha chiesto alla Juve di compartecipare allo stipendio. Quindi è un mercato veramente complicato. Io capisco, no, che chi è a casa dice metto questo, metto quello, faccio così, però poi ci sono delle situazioni non solo tecniche e di scelte di giocatori, ma ci sono delle questioni economiche che ai noi purtroppo sono importanti, e la Juve ha bisogno di fare veramente tante uscite. L'ho detto, lo dico da maggio, non voglio essere ripetitivo, non tutti usciranno. Secondo me Spalletti dovrà tenersi sulle croste, fatemi usare questo artificio dialettico, perché non tutti potranno uscire, perché quando non hai, magari tu giocatore, grandi ambizioni, ma soprattutto non hai richieste, diventa complicato, diventa veramente complicato. Allora, tantissimi messaggi anche scritti, poi abbiamo degli altri vocali che andiamo a recuperare. Luca da Terni dice: buon pomeriggio, il più grande problema della Juve per me è Cambiaso, è da vendere perché da terzino non ha proprio nelle sue corde la fase difensiva, due perché a sinistra non può giocare perché va a pestare i piedi a Ildiz, tre perché dai tempi del Genoa e Bologna al primo anno e il primo anno Juve ha un atteggiamento di sufficienza, tradotto non mangia più l'erba come agli inizi. Poi Tiziano a Milano categorico nei confronti di Ildiz, è da vendere immediatamente, un giocatore sopravvalutato che tra un anno varrà molto meno di 100 milioni, in realtà non li vale neanche oggi. Il bosniaco, cioè Alajbegovic, è stato acquistato proprio per sostituire il turco che si è montato la testa dopo il rinnovo, oltretutto inutile visto che era sotto contratto fino al 2029. Cioè Tiziano a Milano ha infiocchettato un pacchetto, cioè allora mandiamo via Ildiz, non serve, non vale neanche molto meno di 100 milioni, Alajbegovic il suo sostituto, non è servito il rinnovo. Io sinceramente ci andrei con grande cautela, no? Vedo che insomma ci sono opinioni che io rispetto, ma poi alcune le condivido, come in questo caso. Il calcio sottende aspetti che magari il tifoso da casa non conosce oppure non riesce a penetrare direttamente. 100 milioni dall'Arsenal e Ildiz è l'elemento portante, la colonna portante di questa Juve, un progetto fondato anche molto su Kenan Ildiz, quindi cioè, credo che non ci sia tanto altro da dire. Mister Matteo Ciriolo, ti ritrovo con grande piacere, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Franco, è sempre un piacere essere tuo ospite, buongiorno a tutti.
1: Grazie Matteo. Allora, due cose: primo, felicitazioni per una cosa personale, lo sai, e ovviamente mi fermo qui.
8: Grazie mille.
1: E complimenti e in bocca al lupo per la tua nuova avventura da allenatore. Insomma,
8: crepi il lupo.
1: Ti auguro di raccogliere i successi che meriti. Matteo, andiamo subito a bomba. Sì. Juventus, precampionato, alcune buone prestazioni, altre meno, alcuni elementi interlocutori, qualcuno cresce, ma soprattutto il mercato. Che idea ti sei fatto a 12 giorni dalla fine del mercato? La Juve deve ancora fare molto, sia in entrata ma soprattutto in uscita per dismettere gli esuberi. A te.
8: Beh, io credo che forse adesso in uscita sarebbe la cosa un po' più importante, visto le entrate di Vicario, Lukumi e Colomani, che fondamentalmente era il giocatore che la Juve cercava e voleva un po' più di tutti, ed è riuscito comunque a portarsi un attaccante, visti i precedenti attaccanti della Juve, che forse era quello più necessario per il mercato bianconero. Ora però ha tanti, tolto Vlahovic, poi ha tanto in uscita da fare la Juve, ma comunque rispetto allo scorso anno è una squadra che è riuscita in questo mercato, anche con l'arrivo del nuovo DS, comunque a dare un'impronta e a portare i giocatori che Spalletti richiedeva.
1: Eh sì. Io ti faccio il nome di un giocatore che piace tanto agli allenatori e devo dire è piaciuto tanto a me, è arrivato da un mese, trattativa sotterranea, affari spenti, e mi riferisco a Celik, ex della Roma, un giocatore che gioca già da veterano nonostante sia appena arrivato, con grande gamba, voglia, spirito di sacrificio, adattamento, duttilità. E questi sono giocatori importanti. Non so se tu hai avuto modo di vedere Celik, ma devo dire che è stato assolutamente uno dei migliori, se non il migliore, per continuità di prestazioni in questa prima fase di stagione non ufficiale, ovviamente.
8: Sono d'accordissimo con te, è un giocatore importante che la Juve, ripeto, ha preso praticamente a zero.
1: Eh sì.
8: Quindi mi sarebbe piaciuto, ecco, averlo al Milan, visto quello che abbiamo noi. Forse sarebbe stato un rinforzo più che importante. La Juve ha preso un giocatore che comunque ha 29 anni, non è neanche, diciamo, grandissimo, però ripeto, è un giocatore che arriva a zero dalla Roma, un giocatore esperto, importante, che va comunque a rinforzare un lato, diciamo, abbastanza latitante per la Juve, quindi un ottimo rinforzo. Sono d'accordissimo con te, la Juve si è rinforzata bene.
1: E poi la capacità di adattamento, no? Voi allenatori amate questi giocatori che, messi nel gruppo, e sembrano dei veterani, cioè sembrano aver giocato sempre lì. È chiaro,
8: è vero,
1: stiamo parlando ovviamente del precampionato, tra sabato e domenica incomincia ovviamente la Serie A e quindi bisognerà vedere il suo rendimento, però c'è lì che è un giocatore di rendimento da questo punto di vista, assolutamente, lo dice la sua storia.
8: Sì. Di spessore assoluto, di rendimento, e ha avuto questa capacità di adattamento immediata nello scacchiere tattico di Spalletti, quindi poi chiaro, come dici te giustamente, inizia il campionato, le partite, i tre punti sono un'altra cosa, il precampionato è un'altra, però se i segnali sono questi, diciamo che Celik ha dato un'ottima impressione a tutto il mondo bianconero, ma non solo bianconero.
1: Assolutamente, concordo. Senti, hai introdotto il discorso Milan, allora ovviamente sul mercato non si può non parlare di Fofana e Tomori, no?
8: Sì.
1: C'è questo interessamento, più che altro sono due esuberi Milan. Tu credi che possa decollare un'eventuale trattativa almeno per uno dei due? Prima ho avuto un esperto di mercato e lui mi diceva: secondo me Fofana è estremamente funzionale a quelle che sono le pecche della mediana Juve. Tu la pensi così oppure hai idee diverse?
8: Sono, Sono d'accordissimo, io penso che più che Tomori, che potrebbe essere un Kalulu, o il nuovo Kalulu, diciamo, per la Juve, Fofana si adatterebbe molto bene al modo di giocare di Spalletti. Credo che tra Fofana e Tomori quello che ha più, diciamo, possibilità di un approdo in bianconero sia proprio Fofana.
1: Senti, ma lo dici perché da milanista vuoi farlo partire?
8: Non volevo dirlo davanti a tutti i tuoi spettatori,
1: no,
8: però
1: lo puoi dire tranquillamente.
8: Mi auguro che la Juve possa fare questo regalo per me Fofana al Milan non è mai decollato, non è mai stato così importante e credo che forse, ripeto, non credo che sia un giocatore scarso, ma forse ha dei limiti che magari la Juve riesce a colmare. Io mi auguro di no, però sai, io spero che possa fare una trattativa. Sentivo anche di un possibile scambio con Meners.
1: Guarda, io con Meners te lo darei subito.
8: Allora siamo i due, facciamo uno scambio, io Fofana e tu con Meners, dai.
1: Sai, la realtà dei fatti è che sia Milan che Juventus, e ci concentriamo ovviamente più sulla Juve, hanno certo. Un mucchio di esuberi, un mucchio di elementi. E siamo a 12 giorni dalla chiusura del mercato. Io personalmente non pensavo che la Juventus in questa data, cioè a pochi giorni dal gong finale, avesse ancora tutti questi esuberi, però la realtà, Matteo, è che questo è un mercato complicatissimo per la Juve, ma un mercato complicatissimo per tutti.
8: Ma io credo proprio per tutti, hai detto bene, perché anche per la Juve chiaramente si vede le difficoltà nelle cessioni, ma anche per il Milan stesso, che parliamo ad esempio di Rafa Leao, che forse è il giocatore più rappresentativo a livello economico, ma trovare una squadra che ti dia 50 milioni per dei giocatori che non hanno fatto bene, ma come poteva essere Vlahovic o Penda, eccetera eccetera, non è facile.
1: O Jonathan David, che è un elemento che, di cui la Juve vorrebbe disfarsi.
8: Però ripeto, quando arrivi da stagioni che non hai fatto bene, poi trovare un acquirente non è mai facile. E soprattutto il problema è che poi le società hanno talmente tanti giocatori da smaltire che poi diventa difficile. E la Juve è un esempio. Ma potrebbe essere anche il Chelsea, che ha 40 giocatori in rosa.
1: Sì, infatti.
8: Credo che la Juve abbia bisogno prima di acquistare di smaltire un po' la rosa. Ecco.
1: Sì, che è un pochino il diktat della Juve di quest'anno, no? Prima le cessioni e poi gli acquisti. E la Juve, lo abbiamo detto, ha tante cessioni da fare, ma la Juve ha bisogno di fare ancora tre acquisti. Cioè, se esce Cabal devi prendere un terzino sinistro c'è questa trattativa, almeno questo vociferare di Emerson Palmieri del Marsiglia. La Juve ha bisogno di un centrocampista, abbiamo parlato poco fa di Fofana, ma resiste ancora l'idea che sì, e io non volermene, ma tra che sì e Fofana vado a prendere Frank che sì, e poi la Juve ha bisogno di un attaccante. Allora voglio girarti questa domanda, poi ce n'è anche un'altra di un amico da Twitch, Alex Maggiolino dice: Frank, ad oggi quale attaccante più probabilità di arrivare alla Juventus? Lui fa nomi tipo Zirzei, Icardi o qualche altro nome. Io mi permetto di dire: attenzione all'asse con l'Atletico Madrid. A giugno, inizio giugno, sembrava un affare pressoché fatto, cioè l'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez, Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid, la Juve aveva inquadrato Sorloth, poi le cose sono naufragate. Secondo te Sorloth potrebbe essere un giocatore da Juve? Uno, e Matteo, è un pochino l'identikit che Spalletti ha tracciato, parlo di Sorloth, cioè il centravanti d'area, quello che fa sportellate, agomitate, forte di testa, potrebbe essere un'opportunità di fine mercato?
8: Io credo proprio che sia del giocatore che a Spalletti preferì, secondo me preferisce, anche perché nelle sue avventure precedenti, vedi Napoli con Lukaku, ha sempre avuto giocatori di un certo tipo davanti, no? Giocatori fisici, giocatori d'area di rigore, e Solot penso possa essere il miglior acquisto per la Juve più che Zirkzee e altri. Poi Nico Gonzalez, dici bene te, vuole l'Atletico e potrebbe infiammarsi chiaramente questo quest'asse di mercato con l'Atletico, Atletico-Juve. Credo che la Juve alla fine riesca a piazzare il colpo in avanti. Con il Milan, con Fofana ad esempio, la Juve andrebbe comunque a rinforzarsi, ma proprio per il modo di giocare di Spalletti. Sì. E dietro, sì, anche dietro la Juve ha bisogno chiaramente di un altro innesto, almeno di un altro innesto.
1: Sì, poi bisognerà vedere ovviamente se ci sarà questa partenza di Gatti. Io con tutto rispetto Rugani non lo considero, perché non si fermerà, però se dovesse partire Gatti con una Juve che tiene il punto, la Juve vuole almeno 15 milioni più bonus per arrivare a 20 per Federico.

0: Guarda,
1: può sempre.
0: Calulu, arrivato alla
1: Sì.
0: Juve, che cosa è diventato? Un
1: Io non avrei
0: titolare
1: mai
0: fisso.
1: ceduto Calulu, infatti,
0: Ah, tu non.
1: personalmente. Io Fofana, come hai detto prima, se vuoi ci incontriamo a Torino e te lo
0: Va
1: porto
0: bene,
1: io
0: va
1: senza
0: bene.
1: problemi.
0: Io ti do con Miners, ci
1: Va bene,
0: scambiamo.
1: facciamo questo scambio, dai, tanto alla fine
0: Tanto a
1: andiamo
0: noi
1: alla
0: non,
1: pari.
0: ma poi a noi non costa niente, Matteo, tanto se la devono vedere le società.
1: Sì,
0: Senti,
1: assolutamente.
0: Massimiliano da Roma fa questa considerazione e mi interessa il tuo punto di vista da mister. Per come la vedo io, dice, a sinistra io metterei Celic e lo farei partire titolare, mi terrei Cabal, come dice il signor Cambiaso, o si trova una squadra o se ne sta zitto e buono in panchina. Non voglio più vedere giocatori svogliati. Sai, Andrea Cambiaso è uno di quei giocatori che sembra e lo ha grande potenziale, però oggettivamente tra distrazioni, un pochino di superficialità mostrata anche nell'ultimo test di famiglia contro la Next Gen, ormai ha una buona parte di tifoseria contro. Quindi l'amico dice: io metto Celic a sinistra, anche se ricordo che il turco gioca molto meglio a destra.
1: A
0: Mi
1: destra, sì.
0: tengo Cabal, però il problema secondo me qui sorge. Uno, perché per Cambiaso non sono mai arrivate delle offerte
1: Vero, offerte,
0: stratosferiche.
1: sì, vero.
0: Uno, e Cabal è in uscita perché è un giocatore che a Spalletti non
1: Non
0: piace.
1: piace.
0: Quindi secondo me Cambiaso con, faccio un nome, Emerson Palmieri o chi per lui potrebbe essere eventualmente, no, la soluzione per l'esterno basso, a
1: Sì.
0: patto che però Andrea Cambiaso si dia una mossa.
1: Il problema è che i tifosi, ecco, io sono molto pro tifosi, perché il tifoso alla fine è quello che nel bene o nel male segue la squadra, apprezza i giocatori che hanno che mettono quell'impegno, quella voglia in più. Cambiasso è vero, un ragazzo giovane, quello che vogliamo, però poi quando sei in una grande squadra come la Juve. Come può essere la Juve, può essere il Milan, può essere
0: Certo.
1: l'Inter. Il problema è che devi sempre dimostrare di poter indossare quella maglia gloriosa e storica che è quella della Juventus. Quindi credo che quando arrivi a un punto così alto come può essere la Juve, le motivazioni ti devono venire da sole. Quindi il ragazzo, come dici giustamente Teo, si dà una svegliata, è giusto che cambi aria.
0: Quanto piace a Matteo Ciriolo come allenatore esperto di calcio, osservatore di calcio, l'arrivo di Vicario come guardiano dei pali della Juve?
1: A me Vicario piace molto,
0: Anche a me.
1: molto, molto, molto. Sono veramente, dico che se il Milan avesse venduto Maignan per la porta sarebbe stato il mio preferito, sì.
0: Io avrei preso anche Maignan, devo dirti la
1: Però adesso,
0: verità. No, guarda, io ieri, proprio per ulteriormente documentarmi, conosco bene Vicario, ma sono andato a vedermi le più grandi parate che ha fatto nell'ultimo campionato in Italia. Poi sappiamo che è da 4-5 anni al Tottenham, e poi le parate fatte al Tottenham. L'anno scorso non è andato bene, ma come tutta la squadra degli Hotspur che ha
1: sì, è vero.
0: rischiato la retrocessione. Ragazzi, parate da fenomeno. Non sto dicendo Vicario, Guglielmo Vicario è un fenomeno, ma parate da fenomeno. Me
1: No,
0: le ricordavo
1: diciamo che
0: bene.
1: la salvezza del Tottenham passa anche molto dalle parate di Guglielmo Vicario.
0: Sì.
1: Però, ripeto, la Juve aveva bisogno anche di questo portiere perché Di Gregorio ormai
0: Ai titoli di coda,
1: un po'
0: ovviamente.
1: messa alla porta da
0: Sì,
1: tifosi, società, un po'
0: sì.
1: tutto, quindi era giusto andare a investire. Diciamo che la Juve poi sappiamo che ha questa grande storia di portieri, Zoff, Buffon, Szczesny, eccetera, eccetera. Vicario è un ottimo portiere che fa il caso della Juve.
0: Sì, con una formula economica secondo me è fantastica, cioè la Juve lo prende con il prestito gratuito e per l'eventuale riscatto il prossimo anno 8 milioni più 2 di bonus, cioè.
1: Però Franco, scusami se mi permetto, questo è quando hai una società con gente competente.
0: Finalmente, perché la
1: Quello che alla
0: Juve
1: Juve è mancato.
0: Altro che, io lo dico da sempre, la società è il manico, se manca il manico, addio. La Juve finalmente si è strutturata a livello
1: In maniera
0: dirigenziale societario.
1: importante, molto
0: Assolutamente.
1: importante, molto
0: Beh,
1: importante.
0: tu Massara lo conosci
1: Sì,
0: bene, Carnevali
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: conosciamo
1: sì, sì.
0: benissimo tutti, Ottolini magari qualcuno.

0: conosce meno,
1: O
0: ma
1: meno, sì.
0: è comunque un tris di persone che masticano e capiscono calcio. Chiellini credo che sia inutile discuterlo, anche perché non ha un ruolo sul
1: Assolutamente.
0: mercato, ma un ruolo più istituzionale. Finalmente la Juve, hai detto bene, ha una società e una dirigenza sana, forte e competente, e questo fa assolutamente la differenza.
1: Possiamo dire che i tre colpi di mercato più importanti la Juve ad oggi li ha piazzati in società.
0: Ah sì, visto gli ultimi anni, visto quello che accadde un anno fa con Messier, addio con Molly, ragazzi, mamma mia, lasciamo perdere. Matteo, siamo quasi al termine e in un minuto ti chiedo: qual è la tua griglia di campionato, visto che tra sabato e domenica ormai ci siamo, parte la Serie A? Favorita?
1: Io penso che ad oggi la
0: Quelli
1: favorita,
0: là? Quelli là?
1: a me costa tanto dirlo,
0: Lo
1: infatti
0: so.
1: non li nomino nemmeno, ma ripeto, sono sempre loro per adesso. Io mi auguro
0: Certo.
1: che Milan e Juve possano tornare tutte e due a competere per il titolo il prima possibile. Il Milan si è rinforzato bene, posso dire, ma manca ancora due o tre acquisti, soprattutto dietro. Credo che l'Inter ad oggi avanti a tutti, poi Milan, Juve e Napoli sono le quattro squadre che si giocano i quattro
0: Quindi
1: posti.
0: tu metti il Napoli allo stesso livello di Juve, Roma e Milan?
1: Io non sarei così, perché la Roma, allora, la Roma si sta strutturando, è
0: Sì.
1: vero, ma la Roma ha anche la Champions League.
0: Certo.
1: E alla lunga, quando squadre come la Roma, che non sono abituate sempre alla doppia competizione, iniziano la stagione e poi qualcosa possono cedere. Io non sono così convinto che Roma e Como possano ripetere il campionato dello scorso anno.
0: Senti, ci stringiamo la mano se Juve e Milan arrivano in finale di Europa League?
1: Facciamo una cosa, ce l'andiamo a vedere insieme.
0: Va bene.
1: E poi io mi giro però dall'altra parte se la Juve vince l'Europa League. Facciamo così.
0: Facciamo così, facciamo così.
1: Grazie
0: Un abbraccio grande, in bocca al lupo
1: a
0: per
1: te,
0: tutto
1: Crepi.
0: a mister Matteo Cirriolo.
1: Un saluto ai tuoi
0: Ci
1: ospiti.
0: vediamo
1: Grazie ancora, Franco.
0: prestissimo, un abbraccio.
1: Assolutamente.
0: Ciao mister, grazie. Allora, siamo arrivati al secondo break. Prima però volevo leggere ancora un messaggio da Twitch, sempre Alex Maggiolino mi dice: poi bisogna capire se Milik e Decator restano. Su Milik vanno capite alcune cose, e Decator io, cioè, mi auguro che rimanga, e vista la cifra spesa, insomma, che venga impiegato, che venga fatto crescere nel modo opportuno da Luciano Spalletti. Break, rimanete lì, fissi, imbullonati.
2: Ieri e oggi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
1: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
2: Per la cronaca, paura in un cantiere di Lia d'Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'ASTA.
1: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. È in corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione del 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
2: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
1: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. 2 mesi di voci e ipotesi sul suo futuro. Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per la
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ce ne sono un po'.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
7: Allora, i Guns N' Roses dicevano well, well, well, my Michelle, e noi invece ne facciamo una gran bella cosa, well, well, well, on vocals, perché ne abbiamo veramente tanti. Via, partiamo.
8: Ciao Franco, sono Enza.
7: Ciao Enza.
8: Sono il nostro ottimista e speriamo bene, sempre forza Iuva.
7: Mi piace il tuo ottimismo, io aspettavo il tuo vocale, perché tu sei sempre lapidaria, però porti bene. Enza è ottimista, bene, speriamo bene per questo esordio di Frosinone, dove insomma vietato fare passi falsi. Altro vocale, via.
9: Franco Alessio da Bollate.
7: Ciao Alessio.
9: Allora, io non capisco questa cosa che in tanti danno la Juve fuori dalle prime quattro, già in partenza così. Certo, potrebbe anche capitare se le cose dovessero andare nel giusto verso. Ma di base vorrei capire quali sarebbero queste squadre più forti, anche così com'è la Juve. Sì, mancherebbe un attaccante, un centrocampista ancora.
7: Esatto.
9: Ma anche così com'è, non riesco proprio a vederlo io, il Como e la Roma più forti della Juve.
7: Guarda, io personalmente...
9: Dove sarebbero più forti? Sì, il Como ha fatto una bella stagione, complimenti, ha dei bravi giocatori, un bel gioco, un bravo allenatore, ma...
7: Guarda, io concordo con te, e anche Matteo Ciriolo lo diceva prima, io penso che con Roma quest'anno abbiano un'incognita, cioè il fatto che siano in Champions, ai noi, a dispetto nostro, la Champions ti succhia veramente un mucchio di energie, la Juve avrà l'Europa League e sarà una preparazione diversa, perché quando tu giochi il giovedì sera e magari sei in Tagikistan piuttosto che in Macedonia e poi devi giocare o la domenica sera o lunedì, cambiano aspetti di recupero organizzativi, di preparazione. Io vedo l'Inter... ai noi più forte, il Napoli su un secondo gradino, e poi io la Juve comunque la vedo lì a lottare per entrare nelle prime quattro. Mi auguro di essere smentito e possa fare qualcosa in più, però credo che poi Juve, Milan, mettiamoci anche Como e Roma, siano assolutamente lì. Magari la Juve qualcosina in più ha, però la squadra va completata nella maniera giusta. Però chi dà oggi la Juve fuori dalle prime quattro, oggettivamente non mi trova assolutamente d'accordo. Quindi speriamo che poi la stagione, la squadra, i giocatori, l'allenatore, la società possano confermare tutte le nostre speranze. Altro vocale.
10: Ciao Franco, Dani 88. Vedendo le...
7: Ciao, buon pomeriggio.
10: Le amichevoli estive... mi pare di rivedere la stessa Juventus dell'anno scorso, né più né di meno.
7: Concordo,
10: sì,
7: abbastanza
10: qualche
7: con
10: lampo
7: te.
10: Di qualcuno, ma niente di nuovo.
7: Serve assolutamente qualcosa di nuovo, di innovativo, di qualitativo. Non abbiamo poi praticamente mai visto Alai Begovic, non abbiamo mai visto Lukumi, non abbiamo visto Vicario, serve quel centrocampista, serve l'attaccante. Colomoni è arrivato tardi e sicuramente non è ancora in forma, cioè ci sono tante variabili, però oggettivamente, per esempio contro il Palermo, io avevo scritto, ero ancora in vacanza, ma sono guardata con molta calma, oggettivamente se non sblocca Ildiz al 44esimo, io ho visto la solita Juve, superiore ovviamente al Palermo, che però attacca, prova, ma non trova le imbucate e ha fa fatica a costruire delle occasioni da gol e a maggior ragione a scardinare delle difese che si difendono col blocco basso. E lì servirà qualcosa, Spalletti aveva chiesto qualità sulla tre quarti, è arrivato a Leibegovic, mi aspetto molto da lui, ma mi aspetto molto da tutta la squadra, mi pare abbastanza evidente. Tullio, mi hai fatto così, quindi ovviamente abbiamo un altro allenatore che non solo è un abitué, ma una colonna portante ovviamente di questa trasmissione, mister Fabio Crecco, ben ritrovato.
6: Ciao Franco, ben ritrovato a te, ben ritrovato ai nostri ascoltatori e, come dicevi tu, speriamo di sbagliarci con le previsioni che siano superiori a quello che ci aspettiamo.
7: Che cosa ti aspetti tu Fabio?
6: E, a mio parere finalmente si sta lavorando in maniera razionale sul mercato. Ricordiamoci sempre di quello che aveva detto l'anno scorso il mister, che ci saremmo ritrovati con gran parte della rosa dello scorso anno, perché vendere determinati giocatori è difficile, e se non vendi è difficile acquistare, e quindi mi pare che stiano facendo tutto con la massima razionalità e senza avere fretta di chiudere le trattative, perché la fretta, dice un vecchio proverbio, che è sempre una cattiva consigliera.
7: Assolutamente sì. Ad oggi ti ritieni soddisfatto del mercato in uscita e in entrata?
6: Guarda, in uscita è tutto quello che è stato fatto è un di più. Non è semplice vendere determinati giocatori, soprattutto con le dinamiche.
7: Alcuni sono proprio impossibili, la realtà è questa.
6: Cioè, hanno dei contratti, perché purtroppo, e l'abbiamo visto con alcune situazioni di mercato, tipo Frattesi, per la Juve è 100 e per gli altri è 2.
7: Esatto.
6: Quindi i calciatori quando arrivano alla Juventus...
7: Cioè l'Inter per Frattesi chiedeva 30-35 milioni e alla Lazio ci è andato per una dozzina più qualche bonus, praticamente la metà.
6: E questo poi magari fa capire a chi non è esperto di questo settore che le dinamiche cambiano se ti chiami in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Quindi non era semplice, hanno secondo me operato bene in uscita, servirebbe stoltire ancora, ma sappiamo bene che vendere Kupmeiner, vendere David, non è...
7: Però caro Fabio, sono proprio i due elementi che tu hai citato che bloccano il mercato Juve.
6: Lo so.
7: La realtà è questa, perché con Miners ingaggio alto, prezzo del cartellino spropositato che conosciamo tutti, e se non esce un centrocampista, lasciamo perdere la risoluzione di contratto benedetta con Arthur, mi risulta che ci stiano lavorando, stanno mettendo i puntini sulle i e la risoluzione arriverà. Però la Juve poi ha bisogno di vendere uno tra Miretti e Combiner, se non tutti e due, per far entrare o il Chessy di turno che sta aspettando i colori bianconeri o eventualmente l'opportunità di mercato Fofana. Cioè in questo momento Combiner è veramente un elemento che ti blocca tutto quanto, ma non ci sono offerte per l'olandese, questo è il problema.
6: Ma dopo queste due stagioni giocate così, ma chi è che se lo prende?
7: No, mi piace molto la tua chiarezza da allenatore, cioè, dopo due stagioni ciò feche come allora, ha fatto con Miners.
6: Si poteva pensare a un suo ex allenatore che potesse prendere.
7: Certo.
6: Si era anche parlato un po' di una sorta di volontà da parte di Gasperini di averlo, però poi non è che comandi Gasperini, lì ci sono degli uomini demandati a occuparsi di mercato che ti fanno, perché poi oggi ricordiamo che ci sono i numeri, ci sono i dati, quindi non si va a guardare solamente quello che ha visto l'occhio umano.
7: Chiaro.
6: Ma ci sono anche i dati, e i dati di queste ultime stagioni sono devastanti per Kupmeiner. Noi non abbiamo capito quale sia la sua funzione in campo, le migliori partite l'ha giocato da terzo di difesa e abbiamo detto tutto.
7: Sì, quando arrivò Spalletti, esordio a Cremona, a Lumise terzo di difesa, perché in quel momento aveva Kelly fuori se non ricordo male, però fondamentalmente Combiners in due anni di Juve non ha mostrato praticamente nulla, questo è il vero problema.
6: Il discorso è sempre lo stesso, ne abbiamo parlato mille volte, una cosa è giocare nell'Atalanta o nel Bologna, la Juventus è un'altra cosa. Nella Juventus ci sono delle pressioni che se tu non hai la testa non puoi sopportare. e questo ragazzo purtroppo non si fida più dei suoi mezzi e quindi lì
7: e si vede.
6: Non ci può stare.
7: E si vede, lo notano tutti coloro i quali guardano le partite, ma secondo me in primis l'ambiente, l'allenatore, i compagni. È un giocatore in totale picchiata a livello di rendimento, ma anche di fiducia, di capacità. È un giocatore... È lontano fratello di quello che abbiamo occhieggiato all'Atalanta fino a 3 anni fa. Ed
6: è incredibile. C'è un discorso che magari forse qualche volta abbiamo anche affrontato. Nelle piccole squadre in Italia si gioca sulle codifiche.
7: Certo.
6: Cioè ci sono degli schemi e sono quelli. E quei giocatori lì, in quel contesto, si trovano bene. Ma nelle grandi squadre ci sono i grandi giocatori.
7: Sì.
6: Quando arrivò Sarri gli dissero: ma noi qua ci alleniamo con le partite. Cioè, ed è così, perché il grande giocatore vive di letture. Quindi Cup Miners deve calarsi nelle situazioni in cui qui si gioca sulle letture reciproche, sull'empatia, sull'assertività.
7: Ma anche sul colpo di genio, l'improvvisazione,
6: è
7: il calcio, non è scritto sulla lavagnetta, tu fai l'allenatore, lo sai molto meglio di me.
6: Cioè, non esiste quella situazione lì, non esiste. Ma perché certo. Se tu sei la Juve e giochi contro un blocco basso e non hai un colpo di genio, e la partita poi la perdi.
7: E infatti abbiamo visto l'anno scorso come è andata, caro Fabio, purtroppo. La Juve quest'anno
6: e
7: gioca l'Europa League.
6: Se tu non ti fidi di imbucare forte, la palla rimane sempre lì come nella pallanuoto.
7: Esatto.
6: Giriamo di qua, giriamo di là fino a che non viene espulso un giocatore e troviamo un pertugio.
7: Sono problemi. Mi dai la tua interpretazione da allenatore della mossa forzata di recuperare Douglas Luiz?
6: Quella è una mossa molto intelligente. Il giocatore, io l'avevo visto giocare nella nazionale brasiliana e si vedeva che aveva una bella familiarità con il pallone e soprattutto giocava sempre a testa alta. Nella Juventus ha avuto problemi di adattamento anche lui e quest'anno nelle partite che ci sono state in precampionato però è sempre stato un giocatore molto positivo. Un giocatore diverso rispetto a quelli che abbiamo in organico, che sono quasi tutti maratoneti. Lui magari è un giocatore che preferisce giocare nella mattonella, non è particolarmente dinamico, però diciamo che questi palloni in profondità vi sa dare. Sono stati presi anche dei giocatori con i quali magari il dialogo è più semplice, quindi lo vedo calato nella parte, l'ho visto anche attento nelle marcature preventive, fare qualche fallo sulle ripartenze avversarie, cose che magari negli anni passati non abbiamo visto fare, l'abbiamo visto proprio fuori contesto. Però poi ecco, ci sarà il campo che ci dirà se queste sensazioni che abbiamo, che sono tutte positive, troveranno riscontro.
7: Allora ti leggo, io comunque continuo ad avere dei grossi dubbi su Douglas Luiz e spero di venire smentito. Lo stesso Spalletti quando dice non basta fare l'imbucata, il colpo di genio, ma serve coprire ampi spazi di campo.
6: È quello che ti dicevo, che lui magari deve capire che la Juventus è una squadra che attacca spazi stretti e difende spazi ampi.
7: Sì.
6: Abbiamo visto l'altra sera la Lazio con il Mantova attaccare per 90 minuti
7: e poi prendere due pere, esatto. Ci sono un po' di domande e considerazioni che ritengo estremamente interessanti. Per Luigi da Casalpalocco dice: io anche quest'anno punto al triplete, mentalmente dobbiamo sempre partire per vincere tutto, poi si vedrà, ma ho grande fiducia in questa società. La Juve finalmente si è strutturata a livello dirigenziale e questa è una gran bella notizia. Però questa squadra va completata sul mercato, Fabio, mi pare evidente.
6: Allora, io credo che abbiano fatto, te lo ripeto, tutto molto bene. Alla Juventus manca un play. Il Jorginho, il Lobotka, il Pirlo che avevamo, ecco, manca un giocatore così che abbia anche dinamismo e praticità. Io non ti dico un giocatore di prima fascia, però se tu ti trovi in difficoltà ad un certo momento della partita ti può servire un giocatore di quel genere.
7: Il famoso giocatore a cui appoggiarsi.
6: Che non ha paura a ricevere il pallone nelle situazioni difficili, quando è marcato. A giocare di prima quando si deve giocare di prima, perché i nostri centrocampisti la giocata a un tocco
7: non ce l'hanno.
6: Quindi dovendo giocare contro spesso squadre che si vengono a difendere, a noi servirebbe un giocatore di quel genere, che non sono questi giocatori di cui abbiamo parlato poc'anzi, ossia i Kessi, i Fofanà, che hanno caratteristiche analoghe, se vogliamo, a quelle di Locatelli e Thuram, che sono giocatori molto dinamici.
7: Sì, sono sicuramente dinamici, muscolari, è chiaro che poi Kessi, insomma, tecnicamente è tutt'altro che disprezzabile, ecco, no, Kessi lo vorrei subito.
6: Non sono assolutamente da non prendere, anzi,
7: al volo.
6: Però a noi servirebbe anche un giocatore
7: concordo
6: con le qualità lì, che sappia gestire i tempi di gioco, perché la Juve è una squadra che fa un gioco molto perimetrale e poco profondo, avendo preso anche Colomani, che in queste cose è molto bravo, un giocatore del genere ci vorrebbe, insomma.
7: Ti leggo due messaggi, poi voglio andare a fare analisi mettendo il focus su un paio di acquisti e di giocatori. Sono due messaggi antipodici, completamente diversi. Allora, Alessio da Bollate dice: Franco, scusami, ma l'anno scorso, nonostante tutti i problemi di arbitri, David, Openda, Di Gregorio, comunque ci siamo dovuti fare Rakiri per non entrare in Champions. Io in questa Juve ci credo. Mentre Luca da Torino dice: buongiorno, penso che al momento abbiamo almeno 4-5 squadre nettamente davanti, facciamo sempre tenerezza, sostanzialmente siamo quelli dell'anno scorso con qualche riserva in più, ma concretamente poca roba. Allora Fabio, dove sta la realtà?
6: Io sono più vicino al primo messaggio, non è vero che siamo quelli dell'anno scorso, perché l'anno scorso non avevi preso Ale Begovic, non avevi un portiere, che questo che abbiamo preso è un portiere di prima fascia, non avevamo Celik, che questo
7: bravissimo
6: è un giocatore serio,
7: e volevo arrivare serio proprio lì, ma ci arriviamo tra poco.
6: Mi sembra che a livello dirigenziale ci sia una precisa definizione dei ruoli,
7: sì,
6: che l'anno scorso non c'era.
7: Strano, neanche... non l'avrei detto, e come lì mi sperava molta fiducia.
6: Insomma, si dice sempre che c'è l'autorità e l'autorevolezza.
7: Esatto. Ecco,
6: l'autorevolezza è quella che conta, perché la stima te la devi guadagnare, come lei, come il messaggino che ti manda il giocatore che è arrivato ad alto livello e ti dice: mister, buon Natale.
7: Certo.
6: Mi ricordo sempre di lei.
7: Certo.
6: Questo ti torna quando le cose sono gestite bene, perché questi uomini qui hanno anche classe, non devono mai alzare la voce, si sentono anche pochissimo, e quindi credo che la Juve abbia tutti i mezzi per arrivare alla qualificazione in Champions. È stato preso anche un giocatore che ha una grande personalità come Lucumi,
7: sì,
6: molto forte nei duelli. È chiaro che, ripeto, Bologna è una storia, la Juventus è un'altra, però ne hai due di Mancini.
7: Sì.
6: Laddove sia Bremer che Gatti, quando devono giocare a sinistra, trovano delle difficoltà, quindi mi sembra una squadra migliore rispetto a quella dell'anno scorso, quantomeno più razionale. Se poi trovassimo anche un terzino sinistro e un play, sarebbe l'ideale. Davanti, se noi riusciamo a recuperare il miglior Milik, potremmo anche star bene così.
7: Quindi non andreste alla ricerca di un centravanti di stazza,
6: se,
7: come chiede
6: Milik
7: Spalletti?
6: Sta bene, c'è lui che sa fare sia l'uomo d'area di rigore che l'uomo di raccordo, è un giocatore completo,
7: sì,
6: esperto, furbo.
7: Il problema è se sta bene,
6: è sempre fisico, ecco.
7: Il problema è sempre lì,
6: se non hai quello, perché diciamo Icator potrebbe essere un simile Colomani,
7: certo,
6: caratteristiche grosso modo analoghe, però poi ci vuole la prima punta, quella che ti consente di buttare la palla dentro e fare la guerra.
7: Un nostro amico Francesco da Lecce dice: la rosa della Juve è buona, ma a me lascia un dubbio il mister. C'è sempre qualcuno che deve mettere in dubbio Spalletti.
6: Allora, Spalletti è un grandissimo allenatore, gode della stima di tutti i suoi ex calciatori, però è un umorale molto diverso, per esempio, da Allegri, no?
7: Certo.
6: Sono allenatori che hanno bisogno che le cose vadano bene. Quando le cose vanno bene, Spalletti si esalta ed è geniale. Purtroppo quando vanno male è uno che tende un po' a chiudersi, a deprimere, a non avere...
7: L'ha detto lui stesso, no? Dopo la mancata qualificazione in Champions, insomma, ho pagato dazio personalmente, cioè l'ho vissuta sulla mia pelle.
6: Sì, è molto viscerale lui, ecco, è molto profondo, però... a me, i ragazzi che lo hanno avuto, con i quali ho parlato, mi hanno detto che è assolutamente un genio.
7: E che continua a aggiornarsi a 68 anni. Ah, mi tolgo un piccolo sassolino. Io quando dissi qui a maggio, qualcuno metteva in dubbio Spalletti, eccetera, eccetera, dissi: guardate che l'asse tra la proprietà, quindi John Elkann e Spalletti, è fortissima, inossidabile. Bene, ne abbiamo avuto prova lunedì nella partita in famiglia con Elkann vicino a Spalletti, ma non solo, lo stesso Elkann ha detto: ma assolutamente, rapporti idilliaci con Luciano Spalletti. Voglio andare per gli ultimi tre minuti su un giocatore che piace a tutti, a me personalmente tanto, ma soprattutto agli allenatori: l'arrivo del turco Çelik, a parere mio il migliore in questo precampionato. Trattativa geniale fatta a fari spenti, un giocatore estremamente utile, pronto al sacrificio, grande concretezza, personalità. A te, Fabio.
6: Allora, è un giocatore molto moderno, li abbiamo visto fare nella Juve il terzino destro e il terzino sinistro,
7: eh sì.
6: E il terzino sinistro, che era un ruolo che lui non era abituato a fare, l'ha fatto magnificamente con questi tagli centrali, nell'andare a riempire l'area di rigore, perché se hai un attaccante come Kolumani anche i terzini devono andare in area,
7: certo,
6: di rigore. Motivatissimo. In più sappiamo che può fare bene anche il centrale, magari non in una difesa a 4, ma in una difesa
7: a 3,
6: è molto bravo a farlo. Questi sono i giocatori che sono la fortuna degli allenatori e delle squadre,
7: esatto,
6: perché sta lì, fa quello che gli viene chiesto, un po' come McKennie, e ti dà quella carica, quell'entusiasmo e quell'esperienza internazionale che in questi anni nella Juve sono un po' venuti a mancare.
7: E mi permetto di aggiungere: porta concorrenza nei ruoli, cosa che alla Juve manca da almeno 4-5 anni.
6: Questa era la cosa che ti dicevo anche quando ti ho accennato di Lukumi.
7: Sì.
6: Noi adesso abbiamo le coppie, manca un terzino sinistro, perché lui non può fare l'alternativa al terzino sinistro, però questa è una Juve che ha tanti giocatori, e quindi tutti, se vogliono giocare, devono impegnarsi al massimo. Pensiamo alla zona dove gioca il Diz, che ha Boga e Ale Begovic.
7: Certo.
6: Perché il Diz, diciamo, l'anno scorso ad un certo momento non rincorreva più il terzino avversario,
7: non performava più
6: prima.
7: Aveva anche un problema fisico,
6: sì, c'era un problema fisico, per carità, però ecco, consideriamo sempre quello che io dico, che sono ragazzi di 20 anni,
7: certo,
6: tutti quei soldi incidono. Io guardo molto Yamal, come si comporta, non come gioca, ed è un giocatore che rischia di bruciarsi, perché sebbene tu sia un fuori classe, nel calcio attuale devi fare l'atleta professionista.
7: Certo. Fabio, siamo arrivati al termine, però insomma la Juve esordisce nella tua Frosinone. Domenica a ore 18:30, 3 punti da fare. Secondo te quali possono essere le difficoltà di un esordio di una squadra che in questo momento non è ancora completata?
6: Allora, il Frosinone è un allenatore bravissimo, che si chiama Alvini, che pochi conoscevano. Quando l'anno scorso disse: guardate che questo è l'allenatore migliore che abbiamo avuto qui, si guardavano con sospetto. È una squadra che ha cambiato molto, è arrivata una nuova proprietà che ha immesso dei soldi, quindi la squadra è stata costruita in maniera diversa rispetto a come accadeva in passato.
7: Con
6: la conferma del blocco della Serie B. Questa è una squadra che ha preso giocatori dall'estero, giocatori internazionali, ha ripreso giocatori che erano stati qui, come probabilmente riprendono che Dira, hanno già ripreso Zerbin,
7: sì.
6: Ed è una squadra che gioca molto sopra ritmo, molto sopra ritmo. Quindi è una squadra da temere.
7: Quindi occhi aperti.
6: Sì, sulle transizioni è fenomenale, perché ha due esterni come Gediemis e Vernazzi, che sono due missili. L'anno scorso in Serie B hanno fatto veramente
7: la differenza.
6: Benissimo.
7: Sì.
6: Ha un centrocampista come Calò, che è proprio il tipo di giocatore che servirebbe alla Juve, catalizzatore di palloni, tant'è che ha tantissimo mercato, ma da quello che ho capito, pur avendo preso tanti giocatori in quel reparto,
7: gioca lui,
6: lo vogliono tenere,
7: certo.
6: Hanno preso Mastini, insomma, sarà una partita da gestire e da stare molto attenti nelle transizioni.
7: Come finisce?
6: Io spero sempre che vinca la Juventus.
7: Ovviamente.
6: Quando andavo allo stadio a vedere questa partita per me era un dramma, perché
7: ci credo.
6: Era un tesserato del Frosinone.
7: Tesserato del Frosinone, gioca contro la Juve, lì altro che autocontrollo, lì serviva training autogeno. Ti capisco. Fabio, grazie come sempre, un abbraccio e ci ritroviamo qui prestissimo.
6: A presto, un abbraccio a tutti.
7: Ciao
6: grazie,
7: mister,
6: Franco.
7: Grazie.
6: Ciao.
7: Allora andiamo in pausa, prima però su Twitch saluto Angela Juve che è una fedelissima di questa trasmissione, come sempre presente, un grande abbraccio a te Franco e poi si fa tantissimi complimenti, ti ringrazio assolutamente. Andiamo in break e poi l'ultima mezz'ora di trasmissione di oggi, 15:40 arriva Nicola Penta, quindi insomma rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria. Ancora in due set, come già nei turni precedenti, contro Altmaier e Zheng. Segno di una condizione in netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milano ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
7: Allora Tullio, direi ripartiamo con i tantissimi vocali giunti. Via.
13: A tutti i fratelli bianconeri.
7: Ciao, buon pomeriggio.
13: Allora, io mi auguro che Spalletti si decida a giocare a tre a centrocampo. E vi faccio un esempio. Se all'interno di un grande magazzino che vende, di un supermercato, i magazzinieri che devono poi portare la merce sugli scaffali per la vendita sono solamente due, e quelli che poi devono acquistare la merce si trovano molte volte senza il prodotto. Quindi se il centrocampo è come il magazzino che deve andare a rifornire le punte, io di magazzinieri ne metterei anche quattro, guarda, io giocherei con un 3-4-3.
7: Il problema è che in questo momento il terzo, che è Thuram, è stato fuori tutto il precampionato, hai Miretti e con Miners, e non hai ad oggi nessun acquisto. Vedremo se magari con l'arrivo di Kessié, Fofana o magari qualcun altro, Spalletti cambierà idea. Altro vocale.
14: Buongiorno, sono Albert, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio.
14: Sto leggendo insomma che si parla di Retegui, sarebbe un ottimo acquisto se è vera sta voce, non lo so. Poi il terzino Emerson Palmieri, un centrocampista, se arriva Kessié, sarebbe una Juve, insomma, restiamo con i piedi per terra, però io penso che con Spalletti e in più le vendite che magari si faranno, e Jonathan David e compagnia bella, io penso che ci saranno delle sorprese. Speriamo che le mie parole
7: possono essere foriere di belle cose.
14: Veritiere.
7: Speriamo. Anche se su Retegui io ho dei dubbi, ma non dal punto di vista tecnico, atletico. Cioè, lui guadagna 16 milioni netti più 4 di bonus all'anno. Cioè, uno stipendio di quasi 20 milioni netti all'anno. Io lo vedo difficile che possa staccarsi dai paesi arabi, poi magari succede, ma in questo momento insomma mi permetto di avere dei dubbi, vedremo. Allora intanto chiedo a Tullio ovviamente di chiamare il prossimo ospite, leggo un paio di messaggi. Terry dice: con Miners il classico giocatore da Atalanta di Gasperini, 60 milioni regalati. Buon pomeriggio Franco a te e ai tuoi ospiti. Poi Pierluigi da Casalpalocco dice: io credevo allo scudetto con Motta, ho creduto allo scudetto con Igor, credo fortemente nello scudetto con Spalletti. E sempre Pierluigi dice: spero che Alaibegovic lo faccia giocare, perché da noi i giocatori giovani vengono bruciati sulla panca. Poi Antonio dal New Jersey dice: ma davvero si sta pensando a Emerson Palmieri? Io non sapevo nemmeno che continuasse a giocare ancora. Poi Alfredo da Torino dice: dite all'ospite che sperare che Milik stia bene, come sperare che nel deserto non ci sia il sole. Poi Federico da Como: come dice Tardelli, manca la figura di un leader ed è questo il motivo per cui la Juve cercava o Allison o il Dibu Martinez, non perché Vicario non sia bravo, ma perché cercavano uno con il carattere forte che potesse gestire il gruppo nei periodi difficili. E credo che questa opinione possa piacere molto a Nicola Penta. Ben ritrovato.
15: Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
7: Nicola, sì, noi ci siamo sentiti tramite messaggio in vacanza eccetera, e insomma non eravamo molto molto contenti. Va detto che insomma dovevano ancora arrivare dei giocatori, però qual è lo status del tuo umore ad oggi, a 12 giorni dalla chiusura del mercato, con una Juve che deve fare ancora tanto in entrata, tantissimo per le cessioni?
15: Allora ti direi pessimo. Il mio umore è pessimo, nel senso che ormai siamo abituati a vivere queste giornate dove i giornali purtroppo alimentano quotidianamente tutta una serie di nomi, quindi aspettative nei tifosi. Siamo passati da Bernardo Silva, Allison, Ibrahim Diaz, Dibu Martinez, arrivare poi a giocatori che sono di seconda e di terza fascia. Questa è, purtroppo la disamina è questa. Poi, ripeto, molti non si vogliono sbilanciare. Io ho letto stamattina interviste, facevi riferimento a Tardelli, dove dice squadra priva di campioni. Io sono d'accordo. Cioè, questa è una squadra priva di campioni. Se pensiamo che Yıldız, che viene ritenuto un giocatore simbolo di questa Juve, il futuro, il capitano, ma andiamoci piano, c'è un giocatore che gioca in una nazionale che è 27esima nel ranking FIFA. E non va oltre le qualificazioni, se si qualifica quello
7: va
15: che
7: fuori,
15: fatto quest'anno,
7: va fuori al primo turno,
15: va fuori, certo, al primo turno. E abbiamo con Seisao, che è il più forte di tutti, che comunque non ha il posto di titolare nella sua nazionale.
7: Vero.
15: Abbiamo Colomani, che per la prima volta nella storia della Juventus è il centravanti che non è titolare nella propria nazionale. Questo penso che sia un record. Insomma, se io vado a elencare tutte quelle che sono, diciamo, le negatività di questo mercato, di questa squadra, non ne usciamo fuori. Poi leggo, obiettivo secondo, questa è una squadra da secondo posto. Sì, oggi molti stanno attenti a sbilanciarsi, perché giustamente dopo la gente si ricorda, no? Diciamo, tu hai detto che arrivava quinta, poi certo, arriva seconda, ecco, allora anche leggere queste dichiarazioni che non sono mai genuine. Ricordiamoci sempre che nel calcio i protagonisti cercano sempre di evitare di farsi dei nemici. Quindi oggi dire che la Juventus è una squadra scarsa, che i dirigenti non sono all'altezza, per chi lavora nel mondo del calcio è controproducente. Quindi non sentiremo mai e non leggeremo mai dichiarazioni di soggetti che comunque lavorano in questo ambiente, che diranno che la squadra non è all'altezza, che probabilmente Carnevali non è adatto, perché il mercato di Carnevali è un mercato, diciamo, limitato a giocatori, cioè parliamo di Lukumi. Ma io adesso, con tutto il rispetto, no? Ci sono stati due direttori sportivi che hanno fatto la storia in Italia, uno si chiama Riccardo Sogliano e l'altro Luciano Moggi, e mi hanno sempre detto: mai difensori neri, mai, mai, mai. Io gli ho detto: ma scusa, ma però Thuram, sì, ma Thuram è un'eccezione. Tutti gli altri, e abbiamo visto Giulio Cesar, che era per me un idolo, però certo, aveva delle
7: carenze,
15: sì, delle pause,
7: sì,
15: però delle pause, come ce l'hanno tutti quelli qui lì.
7: Una questione motivazionale, secondo te, Nicola?
15: Ma no, è una questione proprio di calciatori che provengono da
7: un certo tipo di calcio.
15: Esatto, dove non c'è una scuola come l'italiana, che è una scuola certo, nata sui difensori, sui portieri. Noi abbiamo sempre avuto grandi portieri, grandi difensori, proprio perché c'è molta attenzione alla fase difensiva. Quindi chi nasce in società magari, che ne so, colombiane piuttosto che venezuelane o messicane o anche africane, ecco, non c'è questa attenzione, non c'è questa tattica che impari.
7: Ma anche la cura bambino. Dei dettagli, la cultura, no? Nella crescita di un giocatore. Voglio tornare con te ovviamente a sondare i nomi e a capire, oggi ti sento scatenato, prima puntata, fantastico, sì. Così ti voglio sempre, sì. Nicola, ma tu lo sei sempre, senza peli sulla lingua. Ti leggo questo messaggio arrivato su Twitch, polemico da parte del nostro amico Valerio da Gran Canaria, che tra l'altro nei giorni scorsi ha chiesto quando c'eri perché ti aspettava assolutamente. Lui grazie, dice mille. Il trionfale calcio italiano riparte, squadra che vince non si cambia, istituzioni ultra tutte ben salde al loro posto, con i media compiacenti che preferiscono non rompere a bestia, e quindi si riparte col campionato. Valerio da Gran Canaria secondo me tocca un tasto molto importante, cioè di Arbitropoli non si sa più nulla, tutti i casini fatti dalla Federcalcio, lasciamo perdere la patetica parentesi sulla scelta o meno del CT, ma poi noi non dobbiamo dimenticarci tutto quello che è successo mesi fa, però adesso parte il campionato e quindi...
15: E quindi il mese d'agosto, come al solito, è un mese di festa, perché sono quasi tutti in vacanza, per cui sono tutti allegri, felici, certo. Come vedi tutti sorridenti, le squadre si ritrovano a giocare le prime amichevoli dove appunto ci sono le feste, come è successo anche l'altro giorno con l'invasione, che secondo me
7: mamma mia
15: è stata una cosa
7: oscena.
15: Hai detto bene, perché per l'allenatore i minuti sono... Fondamentali.
7: L'ultimo quindi... test prima di Frosinone, e tu non consenti alla squadra di giocare almeno mezz'ora del secondo tempo. Tra l'altro la Juve non ha fatto comunicazioni ufficiali, ma mi risulta da fonti accreditate, credo anche a te, che il prossimo anno cambieranno alcuni fattori per la festa in famiglia, eh?
15: Assolutamente, è probabile anche che si individui un'altra location, perché una cosa così, a parte un discorso proprio numerico, perché un conto è farla a Villa Perosa dove c'è la storia, la tradizione, certo. La famiglia, e quindi aveva un senso logico. Farla allo stadio non vedi l'esaurito, anche perché comunque la fai in un periodo dove la gente è in vacanza e non c'è quella festa che dovrebbe esserci, quindi secondo me ritorneremo non a Villa Perosa ma in un campo magari ridotto dove c'è la possibilità di ritornare alla festa e dove ci sarà la sicurezza che non avvenga quello che è avvenuto l'altro giorno.
7: Sì, poi l'invasione
15: che si fa male.
7: Ma cioè, certo, questo è il paradosso, no? Il paradosso, Gatti che deve fare allenamento differenziato per l'esordio in campionato perché un tifoso ha invaso e gli è franato addosso. Cioè, ma poi la follia, ultimo test, l'allenatore deve dare minutaggio, Alai Begovic prontissimo a disputare i suoi primi minuti calcando il terreno allo stadium. I giocatori in campo, invasione, saluti a tutti e si è giocato solo il primo tempo, una cosa assolutamente assurda da teatro dell'assurdo di Ionescu. Voglio tornare con te però sul mercato, è inevitabile sottolineare che Cobb Miners in questo momento blocca il mercato centrocampo e Jonathan David blocca il mercato attaccante.
15: Assolutamente sì. Purtroppo questi sono gli errori che ti porti dietro negli anni. Stiamo parlando ancora di Arthur che dovrebbe o potrebbe risolvere...
7: Sì, risolverà il contratto. Stanno lavorando.
15: Sono cinque anni che ce lo portiamo dietro. Quindi questa è stata la mala gestio, mi dispiace, degli ultimi anni. E di conseguenza è difficile poi operare in entrata, perché capisci, con dei giocatori, noi ricordiamolo, David percepisce 6 milioni netti all'anno.
7: E ancora 4 anni di contratto.
15: Che sono, e lo dico in modo che così lo sappiano anche i nostri ascoltatori, che non sono solo il doppio, perché va calcolato il doppio, quindi il 100%, certo. Quindi 12 milioni e il 3% sui 6 milioni. Quindi costa quasi 13 milioni.
7: Sì.
15: Cioè, allora, chi è la squadra oggi non parliamo delle prime tre di ogni campionato perché non sono già coperte, ma qual è la squadra che è disponibile in questo momento a pagare certe cifre? È
7: ma soprattutto per una stagione fallimentare come quella di Jonathan David.
15: E quindi la Juventus è costretta, sarà costretta a pagare una parte, se non l'intero ingaggio del calciatore.
7: Purtroppo.
15: E questo succederà non solo per lui, ma anche per Kumbainer.
7: Esattamente. Esattamente.
15: La realtà ed è già successo con Openda.
7: Almeno però l'operazione economica, e poi voglio sapere ovviamente il tuo aspetto tecnico su Vicario, è molto buona, no? Perché è un prestito gratuito, 8 milioni più 2 di bonus per l'eventuale riscatto. Anche lì una telenovela, quella del portiere che insomma ha rischiato di diventare stucchevole. Lo dico subito, a me Vicario piace, lo ritengo un buonissimo portiere, anche ottimo per alcuni aspetti. Però la Juve parte per prendere Alisson, poi va su il Dibu Martinez, poi su Suzuki, con Vicario che è sempre stato l'alternativa di questi tre nomi. E anche lì sinceramente mi sarei aspettato forse una tempistica diversa, non so tu Nicola.
15: Però la domanda è, siamo sicuri che questi calciatori, che questi portieri che tu hai nominato siano effettivamente entrati in una trattativa con la Juventus? Perché qui noi stiamo parlando di informazioni che ci arrivano dai giornali. A me di Suzuki, ti dico la verità, mi hanno sempre detto che non era vero.
7: Meno male.
15: Ecco, quindi meno male. Come, capisci che noi abbiamo inseguito queste notizie come quella di oggi, perché oggi se guardi i giornali c'è ancora Retegui, capisci? Cioè, un giocatore che prende 20 milioni all'anno, esatto. Ma come si fa a mettere una notizia del genere?
7: 16 netti più 4 di bonus guadagni in Arabia, lo dicevo poc'anzi.
15: E allora, secondo te, è normale che un giornale possa scrivere, possa titolare in prima pagina che c'è anche Retegui? Cioè, in un momento dove la Juventus deve fare i conti al centesimo.
7: Certo.
15: Cioè, io non so chi gliele dà ste notizie, perché a sto punto veramente sono spiazzato, ti dico la verità.

0: esperienza internazionale, ha vinto un'Europa League con Tottenham. Sì, lasciamo perdere l'ultima stagione, ci sono quelle stagioni maledette, no? Dove succede di tutto. Ma Vicario, chi insomma va a vedere il suo rendimento nell'Empoli, in Italia e comunque con il Tottenham, è un buonissimo barra ottimo portiere, su questo non ci piove assolutamente.
1: Bisognerà capire chi giocherà in difesa, perché oggi c'è un po' di confusione anche lì. Gioca Kelly, gioca Lukumi e Bremer. Cioè, dobbiamo capire, lo vedremo col Frosinone quale sarà lo schieramento difensivo.
0: Guarda, oggi guardavo insomma le informazioni che ci sono arrivate, dovrebbe essere una formazione fondamentalmente come l'anno scorso, con Perini in porta, la difesa a 4. Il dubbio è Cambiaso o spostare Celic a sinistra, ma non credo. Quindi a destra poi ci sarà ovviamente Kalulu, coppia centrale vecchia tra virgolette, cioè con Loi Kelly e ovviamente Bremer, centrocampo con Douglas Luiz, tra poco voglio sapere la tua opinione a riguardo, Locatelli, tre tenori davanti a supportare Colomboigny, che saranno Illiz con Seisao e McKenny. Questa dovrebbe essere la formazione, quindi l'unico nuovo dovrebbe essere Colomboigny in campo.
1: Beh, diciamo che questo avvantaggia l'allenatore. C'è una squadra che è già, diciamo, da
0: rodata,
1: un anno barra due,
0: certo.
1: Sì, che giocano insieme, sicuramente è un vantaggio che hanno. Poi c'è sicuramente la qualità di ogni singolo giocatore che fa la differenza. Invece su Douglas Luiz ritorniamo indietro di 2 anni.
0: Sì.
1: Nel senso che quando la Juve acquistò Douglas Luiz, io per primo dissi grandissimo acquisto, perché un amico e un ex dirigente della Juventus che abita in Inghilterra da anni,
0: sì,
1: sai chi mi riferisco,
0: assolutamente, sì,
1: e mi disse: guarda che l'hanno premiato come giocatore più forte, io l'ho visto 7-8 volte, è un giocatore effettivamente da Juventus. Poi ripeto,
0: quindi anche campo, quell'ex dirigente Juve avrebbe puntato su Douglas Luiz, mi stai
1: assolutamente
0: dicendo?
1: Sì, assolutamente sì,
0: questo è molto interessante,
1: sì. Beh, ma possiamo dire anche il nome, Antonio
0: Giraudo, certo.
1: Mi disse, io lo sento spesso,
0: certo,
1: lo sento anche il direttore Moggi, e mi disse che era un giocatore da Juventus, perché aveva fatto un campionato eccezionale,
0: sì,
1: facendo,
0: sì,
1: anche dei gol.
0: Assolutamente,
1: poi
0: lo ricordo.
1: È stato sfortunato, si è fatto male 6-7 volte, e Thiago Motta probabilmente non era l'allenatore giusto. Ci sono tante criticità, no?
0: Certo.
1: Nel cammino di un giocatore, un percorso che il calciatore fa a seconda dell'allenatore che trova, dell'ambiente che trova, dei giocatori che giocano con lui. Quindi bisogna capire se i giocatori lo mettono in condizione di fare bene, male, perché ci sono tante cose da analizzare, tante cose. Beh, se vogliamo parlare di Koopmeiners, 2 secondi,
0: sì,
1: un giocatore che è stato diciamo il migliore in assoluto per 2 anni come centrocampista, forse uno dei migliori in Europa, improvvisamente si è spenta la luce.
0: Sì.
1: Cioè, è stata una delusione anche per me, che io sono sempre stato un estimatore di...
0: Ma anche io.
1: Ma non lo riconosco più,
0: Lo dicevo prima, sembra il fratello diverso di quello che giocava,
1: sì,
0: all'Atalanta, cioè irriconoscibile,
1: sì, sì, sì.
0: Ma anche a livello di fiducia, di giocate banali, è un giocatore che si è perso totalmente.
1: Ed è un peccato.
0: Ed è oltre ad essere un peccato, è un vero problema, mi pare.
1: È un
0: mi
1: problema
0: pare
1: per i costi, certo,
0: certo, per i costi, ma anche perché in questo momento Koopmeiners blocca il mercato, ovviamente in entrata della Juve.
1: Certo.
0: Domenica 18:30, stadio Stirpe, Frosinone Juve. Che cosa ti aspetti da un debutto come questo?
1: Beh, allora mi aspetterei una vittoria, perché comunque non c'è confronto,
0: certo,
1: tra le due squadre, no?
0: Certo.
1: È evidente che la garra, come si suol dire, farà la differenza. Il Frosinone la metterà sull'agonismo.
0: Chiaro.
1: E noi dobbiamo essere bravi a sopportare e a far sì che anche noi in qualche modo tiriamo fuori questa garra, perché la Juventus ha sempre avuto questo agonismo importante dai tempi di Furino ai tempi di
0: Vidal, i primi,
1: certo,
0: nomi che mi vengono,
1: abbiamo sempre avuto,
0: in mente.
1: Assolutamente, quindi la Juventus è una squadra tosta, una squadra che non muore mai, per cui io mi aspetto una buonissima prestazione. È evidente che nella mia testa oggi, cioè, non è il Frosinone che mi fa pensare diversamente, cioè la Juve a Frosinone deve vincere e basta,
0: certo,

0: può pensare che pareggio o addirittura sconfitta, perché la Juventus quest'anno deve migliorare assolutamente la classifica dell'anno scorso. Per cui non voglio neanche pensare che con le piccole che ci sono costate
1: alla
0: alla fine, le
1: Champions,
0: piccole, la
1: altro,
0: Champions,
1: altro.
0: quindi non voglio pensare che quest'anno si sbaglino perché dopo con le piccole non hai quello stimolo e quelle motivazioni che invece c'hai con l'Inter, col Milan, dove abbiamo sempre fatto delle ottime partite. Le devi trovare anche con le piccole. Spero che Spalletti, insomma, lavori su questo.
1: E guarda, la tua speranza ovviamente è quella di tutti i nostri tifosi, tutti i tifosi della Juve, quindi uno ovviamente si augura di vedere una Juve magari non brillantissima, ma che dal punto di vista del tasso tecnico è ovviamente superiore a una neopromossa e deve andare a Frosinone chiaramente per vincere. Nicola, io ti ringrazio per la tua disponibilità, so che sei ancora in vacanza, mi dirai il prossimo giovedì se ci sarai. Io non voglio disturbarti troppo, non voglio turbare il tuo riposo, però insomma, se ci sei giovedì mi fa molto molto piacere perché ci sarà da commentare ovviamente il primo turno di campionato
0: Volentieri,
1: e ci sarà da parlare
0: volentieri,
1: molto di mercato ancora.
0: volentieri ci sarò e ti dico, su Frosinone l'ultima battuta
1: Sì.
0: è con Seisao è immarcabile, per cui io punto su di lui, come al solito. È
1: Come al
0: l'unico
1: solito.
0: giocatore che mette in difficoltà le difese avversarie, quindi con Seisao sarà durissima per l'allenatore del Frosinone.
1: E hai avuto sempre ragione perché con Seisao anche nell'ultimo test, insomma, lo stadium contro la Next Gen è stato immarcabile. Nicola Penta, grazie come sempre, al prossimo giovedì. Un
0: A
1: abbraccio.
0: te un abbraccio e un saluto carissimo a tutti i nostri amici ascoltatori juventini. Ciao.
1: Grazie Nicola, ciao, alla prossima settimana. Allora, qui finisce questa ultima puntata di questa settimana. Noi ci rivediamo ovviamente qui martedì puntuali alle 14. Anche la prossima settimana vi terrò compagnia dalle 14 alle 16. Beh, ci auguriamo di essere qui a commentare una prima Juventus a Frosinone vittoriosa e speriamo possa andare così. Rimanete su Radio Bianconera. Noi ci vediamo martedì. Buon pomeriggio. Ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buon giovedì a tutti, good morning everybody, comment ça va, comme la va, bonjour, Yves da Roche in cabina di regia, Yves qua piove di brutto, lì come va?
5: Buongiorno a tutti, 24 gradi, ventilato.
4: Cosa vuol dire ventilato?
5: Che sta arrivando anche qua, da te si sposterà poi verrà qua anche, perché danno pioggia qua pesantemente nel pomeriggio.
4: Quasi pioggia allora, da me piove la mattina, da te piove il pomeriggio. E a mezzogiorno? A mezzogiorno sole in entrambe le parti, attenzione. Ah, forse un raggio di sole, ve lo potremmo dare noi. Vediamo se oggi avremo una nuova notizia da consegnarvi, anche se siamo arrivati, non so se ve ne siete accorti, a giovedì e quindi c'è venerdì e poi c'è il weekend, insomma inizia il campionato, sta per iniziare il campionato. E quindi cosa succede? Che ah no, giocano, ah la trasferta, allora il mercato diventa un po' più, no? Lento nelle ultime due settimane mentre si gioca il campionato e poi magari un giorno all'improvviso due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata, ma soprattutto siamo arrivati al dunque e quindi il nuovo campionato, il nuovo corso, nuovo designatore arbitrale, nuovi arbitri designati, dopo vi dico il nostro, ma soprattutto una novità clamorosa che riguarderà Open Bar, il nostro format preferito. Attenzione, ma nella seconda parte abbiamo anche un ospite vero caro il mio Yves, che sfrucuglieremo un po', che lo mettiamo alla prova, perché ormai il ragazzo è diventato uomo e quindi volge al termine della carriera e quindi si deve preparare a fare l'opinionista, a meno che non voglia fare l'allenatore, il direttore generale, il direttore sportivo, l'arbitro, no, l'arbitro non si può, no, agli ex giocatori al VAR, ha detto Orsato, invece i varisti, no, però sui giocatori ne sono d'accordo. Ti immagini un ex giocatore, che ne so, della Juve al VAR di Inter Juve o dell'Inter al VAR di Inter Juve?
5: Beh, tutto normale, dai.
4: Ah beh, tu dici peggio di questi. in effetti, cosa vuoi che possa cambiare? Ma non lo so. Fratelli Bianconeri, Sorelle Bianconeri, è la vostra rassegna stramba del 20 agosto 2026. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Sulla Gazzetta dello Sport, Inter che motore! Chi vuoi stato accontentato? Il terzo colpo inglese diventa un Inter made in England, super centrocampo, per il salto Champions. Preso anche Jones a meno due giorni dal via. 30 più 5, vedi che già sono 35, ieri volevano mettere i bonus, oggi sono stati costretti a inserirli, diventa già 35. Beh, adesso devo vincere tutto. Beh, oh, ragazzi, scherziamo, eh. Intanto il perdono dopo 50 anni, Boninsegna Mazzola dice scuse accettate, però io fui ceduto. Cioè gli hanno fatto fare questa roba, no? Prima hanno intervistato Mazzola, poi hanno intervistato Boninsegna. Avrebbero potuto, fosse ancora vivo, intervistare Herrera, ma purtroppo non c'è. Quindi però Boninsegna gli ricorda Mazzola, cioè sì, va bene tutto, però intanto io sono dovuto andare alla Juve, tu sei rimasto all'Inter. Però caro Bonimba, tu alla Juve hai vinto 4 titoli in 2 anni, Mazzola all'Inter ha vinto più niente. Così per dire, eh? Ma veniamo al calcio giocato, perché stasera si gioca Conference League ore 20:30 Atalanta contro Hapoel Tel Aviv. Sarri apre la corsa all'Europa delle squadre italiane. Atalanta deve fare i preliminari di Conference, eh? Non messa benissimo. Intanto andiamo alla Juve. Colo c'è. La Juve non ancora, ti pareva. Sarà titolare contro il Frosinone. 415 giorni dopo l'ultima partita fatta con la Juve al Mondiale per Club contro il Real Madrid, tra l'altro l'avevamo giocata anche abbastanza bene, non so se vi ricordate, Colo torna a titolare, anche perché lui c'è. Mentre il tifoso manda Gatti KO. La Juventus fa il conto anche dei danni, perché qua ragazzi, adesso dobbiamo aprire un capitoletto su questa invasione, perché va bene invadere, però sradicare le zolle, buttare giù le bandierine, non so, ci mancava solo radere al suolo le porte, allora no. E allora se vi si dà un po' di possibilità di esprimervi e fate dei danni un po' da vandali, non va bene. La Juve si interroga sul format. E la domanda che poniamo noi oggi è: Gatti, vabbè, ovviamente il tifoso non l'ha fatto apposta, non è che è arrivato in te che è scivolato, piegato, è scivolato e l'ha preso, e va bene. Cioè non va bene, ma va bene. Gatti fa di tutto per esserci col Frosinone. Gatti però non è un titolare in questo momento di Sarri. Buonanotte, di Spalletti. Ma se l'avesse fatto con Colomoni? Cioè, se noi avessimo avuto Colomoni infortunato per l'invasione di campo per la partita con il Frosinone, cosa sarebbe successo? Caro il mio Iv, che polemiche sarebbero venute giù, caro il mio Iv?
5: Le solite polemiche.
4: Le solite polemiche. E quindi la Juve ci ripensa. Oh, finalmente sono tornate la sveglia e rompipallone. Vabbè, la sveglia parla di giovani e nonni, quindi lasciamo stare. Ma il rompipallone, Iv, il rompipallone si è svegliato, è tornato. Eccolo qua. Openda subito in gol in Champions. Il Lione dice: è praticamente nuovo. La Juve non l'aveva nemmeno tolto dal cellophane. Cellophane non lo sentivo dagli anni 40. Attenzione al Milan e alla regia dell'agente Mendes. Moreira alla cacà, così, con il numero sulle spalle. Leao all'uscita. E allora, ci pensa Mendes, adesso ci pensa lui ad alzare il prezzo di Leao. Ma quante squadre che trovi. Attenzione dall'altra parte del naviglio. Barca su Lautaro. L'Inter, no, l'argentino incedibile. Ma non scherziamo, ragazzi. Ma ci vorrete... No. Ci volete privare di Tuffaro, giuro sui miei figli? Colpisco la palla e cado per terra per chiedere il rigore, protesto intorno all'arbitro accerchiandolo. No, non scherziamo. Intanto è nerazzurro il marchio top in Serie A sulla Gazzetta, 585 milioni, il Milan insegue a 5,14, la Juve a 4,19, 200 milioni di distanza, certo, come no. Secondo Brand Finance, il club di Oak Tree è quello meglio gestito in Italia. Questo è meglio del rompipallone, però, dai. Secondo Brand Finance, il marchio nerazzurro, il club dell'Inter di Oak Tree è quello meglio gestito in Italia. A parte che non è neanche più di Oak Tree. Juve, manca qualcosa. Tardelli, Prandelli, Jugovic, Tacchinardi, Mauro. No, non è che li vogliamo in campo. Loro si sono espressi e dicono tutti quanti sono d'accordo, manca qualcosa. Vabbè, ma siamo d'accordo anche noi che non siamo ancora completi. Che un Super Kane, eh? Super Kane, ecco la scarpa d'oro. 73 gol in stagione col Bayern Monaco. Kane che va in scadenza. E lui dice, ora vorrei il pallone d'oro. Cosa serve di più? Io c'ho una mezza idea, ce l'avrei. Non so, finire la carriera in Italia, magari a Torino. Super Kane. Intanto questo Bodo vola alto, eh? Ah, valanga norvegese nei preliminari di Champions. La vera Champions si arriva adesso, si arriva. 1-3 in trasferta in Olanda contro il NEC Nimeca. Avessi detto. Oh, da quando gli hanno battuto la squadra del cuore, le Cheerleaders, il Bodo è diventato Real Madrid. E belli che sono, ormai prevedibili. Anche chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sport. E qua l'Inter invece accoglie Jones ma in ansia per Lautaro. Barcellona pronto a investire 100 milioni. Vabbè, allora Ildiz vale di più, il problema c'è. Un po' svalutatino sto Lautaro, ma come, non era l'uomo da un miliardo, l'Argentina senza di lui non può vincere. Fatti con lui, andate a casa. Retegui chiama Juve, vediamo se la Juve risponde. Ci mancava un po' di Retegui, era un po' di tempo che non sentivamo parlare. Ci sono sempre quei piccoli problemi, che guadagna 20 milioni all'anno in Arabia, però risolvibili. L'alternativa rimane Zirkzee, che è un'altra roba, non c'entra niente. Poi resiste ancora Sorloth, che è ancora un'altra cosa, un altro tipo di centravanti. Con l'Atletico si riparlerà di Nico Gonzalez. Oh. Mentre con il Marsiglia si trattano di Gregorio e Emerson Palmieri, ritorna al terzino in auge. Di Gregorio però lo vogliono solo in prestito, quelli del Marsiglia. La Juve dice sì, però almeno pagategli l'ingaggio, perché noi quando prendiamo i prestiti li paghiamo l'ingaggio, perché se no va bene tutto. Portieri, Perinci pensa al Palermo, seriamente, e Audero c'è. Che per le famose liste andrebbe benissimo, Audero, tra l'altro cresciuto a casa nostra. Ravanelli entra in take il scivolato e dice: vicario juventino vero può essere un bel vantaggio. E spunta la foto di Vicario con da piccolo la cameretta col targone di Buffon numero uno. Vabbè, però non è una novità, si sapeva, si sapeva già da prima che lui era tifoso della Juve, adesso l'ha detto in tutte le salse, anche nelle prime interviste che ha rilasciato ai canali social della Juve, che il suo punto di riferimento è Buffon, quindi insomma, rispetto a Di Gregorio, da quel punto di vista siamo un po' migliorati. Il doppio editoriale del tuo sport di oggi. Il primo, l'invasione in civile e Gatti KO, contusione alla caviglia. La Juve si interroga sul format. Ora, cosa potrebbe fare di diverso? In molti urlano a ma facciamo una vera presentazione qual è? Io però ricordo al mondo Juve che quando facevamo i ritiri in montagna a Pinzolo c'era, una l'ho fatta pure io, figura, c'era la presentazione sul palco in piazza della squadra, ma poi c'era lo stesso Villa Perosa, che non c'era, perché era una tradizione di famiglia. Ora è arrivato il momento di chiudere con la tradizione, visto che non è più classica, e cambiare, non farla più. Votate. L'altro giorno avete votato per 80esimo invasione. Ora, alla luce dei fatti evidenziati in casa Juve, quindi bandierine del corner saltate, campo da rifare, giocatori infortunati, insomma una serie di situazioni per cui non è finita molto bene l'altro giorno. Alla luce di questi fatti, voi, chat di RBN, radiobianconera.com, cosa volete? Farla ancora allo stadium, ma con una sicurezza diversa, quindi la Juve che non permette di fare l'invasione. Volete annullarla completamente? Volete tornare a Villar Perosa? Se la vedo dura ormai. Volete una presentazione allo stadium della squadra? Giocatore per giocatore, le parole del mister, magari di qualche dirigente, magari John Elkan, perché no, sul palco che parla con voi. Volete interagire, avere i social a disposizione e mandare le domande in modo che vi rispondano subito? No, sta scherzando, quello non si fa. L'altro editoriale del Tutto Sport di oggi è ora Arbitropoli e Silenziopoli, beh, anche prima, ma il primo errore, lo Sport si interroga, dice: ora che avete silenziato tutto, al primo errore che faranno gli arbitri, che succede? Orsato ha diramato le sue designazioni. Alla Juve è toccato Airoldi. Un bel Airoldi. E il VAR Mariani. Chi è Mariani? Mariani è l'arbitro sgradito all'Inter. Ricordate la telefonata in cui Rocky dice: aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene, poi ti do conferma, ma solo dopo l'assenso dell'Inter, perché da questa non gradito. Sarebbe anche questa intercettazione qua, Quindi il non gradito dell'Inter Mariani ce lo becchiamo noi. Airoldi è quello del famoso Empoli-Juve 4-1, contro l'altro, un rigore clamoroso dato alla Juve, che prima di scendere in campo alle ore 20 ci hanno detto: ah no, hai 10 punti in meno. E anche di altre due partite, ma basta quella per avere dei brutti ricordi. Ma torniamo al mercato. L'Avellino preme, Licina in prestito, Ildiz non vuole. Come Ildiz non vuole? Ah no, Ildiz ha detto: conosco bene, garantisco io, me lo gestisco io nello spogliatoio, non datelo via. Ho capito, però è un esterno d'attacco che può andare sotto punta, ne abbiamo tanti, cioè, non è che adesso possiamo avere 200, Kenan, è che mi puoi fare il mercato tu, però lui si è espresso. Intanto, in vista di Frosinone, Cambiaso out per un fastidio simile a quello di Gatti. E Catora ha lavorato a parte, Milik bloccato dalla lombalgia. Ma non avevamo dubbi, Spalletti con Bremer e Kelly centrali in difesa, quindi rimandato l'esordio da titolare per quanto riguarda il nuovo acquisto. Douglas Locatelli in mezzo e Vicario è pronto. Che Di Gregorio è praticamente fuori progetto. Perin gestisce i carichi e c'ha il mercato in testa. Occhio, vabbè, però per Vicario non sarebbe un problema. Cioè, rispetto a Lucumi, che è appena arrivato, deve ambientarsi, conoscere la squadra, allenarsi, eccetera. Il portiere è un ruolo diverso, quindi non è che deve, cioè al massimo deve fare un passaggio di piede al compagno più vicino. Attenzione. Kyrgios, è cocaina, e poi mi accusava Sinner, bisogna stare attenti, bisogna essere puliti quando si fanno certe affermazioni e dichiarazioni, se no poi ti vengono a prendere. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ma quanti appunti ho preso? Ma quanti appunti? Ce n'è per tutti sul Corriere dello Sport Stadio. Cominciando dalla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Scudetto e Champions, eccolo lì, Kivu Premier. Ecco la mezzala, 30 milioni più 5 di bonus al Liverpool, preso anche Jones, Inter made in England, i segreti del mestiere, il commento del Corriere dello Sport Stadio. Ne hanno loro di segreti del mestiere, tanti, in tutte le stanze, devo dire. Ah beh, adesso sono super favoriti, devo vincere tutto, se no è fallimento. Adesso però me li dovete trattare come facevate con noi quando eravamo favoriti in campionato e se eravamo in finale di Champions era un fallimento. Allora è fallimento, quest'anno sono lì con tutto. E no. Casa Napoli. Napoli, i 12 giorni di Gabriel Jesus. Attenzione. Oggi Badiashile completa le visite. Manna in pressing sul brasiliano. Ma deve avere spazio, iniziano ad accorgersi che anche le altre squadre, caro il mio Iv, devono vendere se vogliono comprare. Casa Atalanta, Atalanta allerta altissima, andata dei playoff di conference, arriva a Napoli alle 20:30, città blindata, siamo le solite. Sarri dice: c'ho le farfalle nello stomaco per questa gara di preliminare di Conference League. Giunto lì Sarri, voglio dire, dal Napoli quasi scudettato all'Atalanta del primo di Conference League, non è che ha fatto una carriera salita, ve lo devo dire ragazzi, è non benissimo. E poi casa Milan, oggi Morera in campo, Leao c'è, Mendes c'è a casa Milan, ed ecco che improvvisamente ci sono tutte le aperture, perché si sono affidati al super procuratore. Riunione chiave per il destino di Rafa, però la cifra è sempre quella, 40, non è che arriva Mendes e diventa 80. Ramos dice: qui ho trovato il top. Tutti i nuovi arrivi in tutte le squadre hanno trovato il top, quindi se tutte le squadre sono il top non si capisce come mai vince una e l'altra no. Casa Roma, casa Roma. Roma, amerai Mora. Il messaggio di Mourinho: Rodrigo è fortissimo, vi piacerà tanto, lui lo conosce bene. Tanto, sapete che Roma ormai è a casa Mourinho, Milano è a casa Mourinho, Madrid è a casa Mourinho, sono tutte case di Mourinho, c'è un sacco di case, fa l'imprenditore immobiliare praticamente. Ora Luis Enrique e poi c'è il nodo Fofana. Qual è il nodo Fofana per la Roma? Il vil denaro, come sempre. E poi andiamo a Firenze. Ah, la Fiorentina, c'è il prezzo per Ken. Ah, vedi che c'è un prezzo per Ken. Paratici vuole 40 milioni, attende il rilancio del Como. Cioè, Paratici cosa fa? Ha detto: ah, il Como dice che lo vuole, che era 30. Prima gli ha detto: no, no, non è mica sul mercato. Poi ha detto 30. Beh, 40 però. Vedi che 40 inizia già a essere sul mercato, Ken, attenzione. E poi veniamo a noi, Juve. Che sì, e Zirkzee in lista d'attesa, come sempre, sono lì che aspettano, come dal dottore. La corsa di Carnevali per cedere David e Cop Miners. Cop and Company, la mediana XXL, ne abbiamo troppi, ma c'è il piano. Qual è il piano? Cedere con Miners, cedere Miretti, rescindere con Arthur, ecco il piano. Non è più facile suonarlo il piano che mettere in atto sto piano, però... Oh, se i direttori riescono nel piano, poi applauso e scena aperta. Lazio allo sbando sul Corriere dello Sport Stadio. Lotito spiazza tutti, dice: Bamba chi? Bamba chi? Ma come? Senegalese, 26 anni, svincolato dagli Orient. È il nono scelto dal presidente. Oggi le visite mediche, come Bamba chi? Icardi ha detto no, ma non avevamo dubbi neanche qua. Difficoltà per arrivare a Pinemonti, ecco allora che la Lazio prende Bamba. Acquisto però in bilico, deve superare le visite mediche. Ma in ultimo ci siamo tenuti il piatto forte. Orsato. Orsato usa solo i VAR Pro. Oh, gli arbitri facciano gli arbitri, i varisti facciano i varisti, praticamente gli specializzati del ruolo. Ma contemporaneamente il dubbio. Open bar. Sarà muto? Come sarà muto? If, senza audio, una lezione tecnica. C'è Orsato, cosa propone? No, non lo togliamo, ve lo lasciamo open bar. Però non facciamo più sentire i dialoghi tra varista e arbitro. Andiamo lì, magari io, magari il mio vice, vi diciamo: avete visto lì? E lì non è andato rigore, vi spieghiamo noi perché. Vabbè, ma si perde il senso del...
5: Non è più open bar, ci vuole l'audio.
4: Bisogna cambiare anche il nome. Lesson VAR bisogna farlo diventare. Invece che Lesson 1, Lesson VAR. Io voglio sentire le schifezze che si dicono tra arbitri e guardaline, eh? Perché sai, dopo quello che è successo, vabbè che hanno fatto diventare Silenziopoli Arbitropoli, però insomma, se al primo audio che ascoltiamo, quello lì è quello che aveva e quindi vedi che ancora è proprio... Non li vedo bene uscire da questa cosa,
5: Sì, ma secondo me qualcuno dirà: rimettete l'audio perché vogliamo sentire. Cioè, per l'immagine lo fanno tutti.
4: Ho capito, mettete l'audio che vogliamo sentire, però aspetta, guarda che bello, aspetta, voglio vedere, voglio fare una prova tecnica. No, però non cambia, perché mi ha regalato sta cosa meravigliosa, vedi com'è?
5: Un bel funghetto.
4: No, ma si cambia colore, guarda che roba, vedi? Cambia colore, bellissimo, solo che non fa l'effetto che vorrei, quindi lo spegniamo, attenzione, però bellissimo, di notte bellissimo, no, perché qua sta diventando tutto buio, sta venendo giù la fine del mondo, attenzione, mamma mia, manca solo la grandine e abbiamo tutto... abbiamo parlato di open bar, appena abbiamo parlato, mi meraviglio che regge la linea, guarda,
5: infatti mantieniti un po'.
4: Cambiamo argomento che fosse meglio. Intanto sulla chat di RBL Radio Bianconera già sono tantissimi, quindi mi raccomando ragazzi, perché la trasmissione è sempre la vostra, ci mancherebbe altro. Ma noi chiudiamo anche il Corriere dello Sport. Sui politici, pagine sportive, niente di che, ve lo dico, e quindi non ve li sottoponiamo. Ve li sottoponiamo quando c'è qualcosa di interessante. E allora andiamo ad aprire tutto Juve.com, il bel faccino di Cop Miners. Cop Miners in primo piano. Juve, grave problema cessioni. Che succede? Su tutto Juve.com il buon Massimo Pavan, che vi ha abituato al primo piano delle ore 9, si interroga. Giustamente. E dice: la Juve deve vendere prima degli acquisti. David con Miners, Di Gregorio, Gonzalez, Arthur possono sbloccare il mercato bianconero. David può liberare la strada a Zirkzee, per dire. Cop Miners può sbloccare un centrocampista, che sì, per dire. Arthur si lavora sulla separazione, amici come prima, e quindi mai amici, ciao, arrivederci, addio. Di Gregorio Marsiglia, Vicario ha cambiato tutto, perché adesso il problema l'abbiamo risolto, l'abbiamo preso, ma abbiamo quattro portieri. Vicario, Di Gregorio, Perini e Pissoglio. E quindi uno sa da andare. Nico Gonzalez vuole una nuova destinazione. Dice, oh, allora, io non voglio stare qua. Cabal, Rugani e Milik completano la lista, anche se io vi devo dire che a Rugani nessuno gli ha detto di trovarsi una squadra ad oggi. Prima bisogna vendere e poi si può comprare. Attenzione. La firma bianconera del giorno è il buon Poncirolli, che dice: inizia la stagione dove può arrivare questa Juventus? Fa il sondaggione, ma dice anche la sua. Quindi andate su tuttoio.com, vi cliccate il box bianco su nero, nero su bianco, c'è Poncirolli, c'è la firma bianconera d'eccellenza e andate a leggere tutto. Il virgolettato è: Orsato non vuole proteste e accerchiamenti. Perché c'è qualche squadra che le fa? Perché c'è qualche squadra che fa accerchiamenti all'arbitro, Iv? Ti risulta?
5: Per adesso no.
4: No, e allora a chi è riferito questo messaggio di Orsato? Non si capisce, è strano.
5: Ma l'avrà tirato verso Milano.
4: Ricordo sempre. Avrà virato verso Milano, dici? È un messaggio milanese? Chiudiamo tuttoio.com, andiamo a vedere bianconeranews.it. In questo momento c'è un buon Mirko Nicolino che dice: mali estremi, andate nel box giallo, cliccatemi Nicolino, perché mala UEFA, Juve, Vicario apre una nuova era, per Perin può partire, ma c'è un superstite. Chi è superstite? Fammi andare a vedere chi è superstite. Di Gregorio di Stato. Ah, Pissoglio, vabbè, ho capito, ma Pissoglio se fa il terzo portiere, che c'entra, rimarrà per sempre. Pissoglio per sempre, fino a quando si ritira, fa il terzo portiere della Juve, scusa. O no, dove trovi un terzo portiere meglio di Pissoglio? Ah, è su una parte. Ti viene in mente un terzo portiere migliore di Pissoglio?
5: No, se stesso.
4: No, se stesso. L'ha visto passare tutti, Buffon, Chiellini, Dybala, Ronaldo, Higuain, tutti. Buffon. Pensa cosa pensa Pinsoglio, cosa potrà raccontare quando sarà nonno e nipotini. Pensa cosa gli... lui tutto, c'è stato a tutto. Non è mai stato messo in discussione quanto terzo portiere, quindi non fondamentale, no? Cioè, è rimasto lì, quindi ha visto tutto. Meglio di quanto abbiamo visto noi, perché l'ha vissuto da dentro. Attenzione, chiudiamo bianconeranews.it. Non lo so, hai già dato un occhio tu a Calcio e Finanza, se vale la pena o...
5: Ma facciamo dopo, guarda, non c'è un granché.
4: Facciamo dopo?
5: Sì.
4: Non c'è un granché, anche se già vedo una telecamera, già vedo una telecamera, ma piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, super attenzione, non abbiamo dei compleanni particolari oggi. Chi festeggerà allora lo Juventus? Creator Lab, dove ci sono stati dei movimenti nuovi anche all'interno della Juve, promozioni, stalli, spostamenti, insomma un po' in tutti i ruoli. Ma caro il mio Vida Roche, prima di aprire la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dai, fammi fare un po' di conto in tasca, fammi andare su Calcio e Finanza. Quanto costa vedere il calcio in TV in Europa? Le cifre a confronto per il 2026-27. Adesso stai tranquillo, puoi lasciare andare avanti me, caro Ive, non ti disturbo più, perché tu hai da fare, devi programmare la prossima ora, quindi ci penso io, stai sereno. Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, ecco quanto pagano i tifosi per seguire il calcio nazionale e le coppe nei paesi del top 5 campionati europei. Quanto costa, cari tifosi, vedere il calcio in TV in Europa? Un tema su cui si dibatte sempre dalla stagione 24-25 e fino al termine del 28-29. I diritti della Serie A saranno di DAZN Sky, però vabbè, praticamente tutto il campionato c'è la DAZN Sky, c'è le solite tre partitelle. Le coppe europee sono invece appannaggio delle pay TV di Comcast, con una piccola quota di gare Champions League nelle mani di Amazon Prime Video. Di fatto si tratta di 3 abbonamenti per seguire la totalità del calcio nel nostro paese, ma il tema è sensibile anche negli altri paesi. Ma quali sono le cifre che pagano gli appassionati? C'è uniformità? Vediamo il costo totale. Quindi, prima di addentrarci nella specificità, vediamo il costo annuale che un tifoso deve sostenere per seguire il meglio del proprio calcio nazionale e le coppe europee. In Spagna 972 euro all'anno. Però c'hanno una qualità di calcio più elevata. In Gran Bretagna 867 euro all'anno. Vedi, incassano una valanga di soldi questi, e però poi non gli fanno spendere più che in Spagna. La Germania sta un gradino sotto, 810 euro all'anno. In Italia 669 euro all'anno per vedere tutto il calcio. In Francia, che sono messi peggio di noi, 439 euro all'anno dal punto di vista delle revenue. L'abbonamento DAZN Full costa 379. L'abbonamento con vincolo di 12 mesi a Now a costo di 19,99 al mese, 239,90 complessivi. L'abbonamento a Prime Video da 49,90 euro all'anno, totale 668,80 per vedere tutte le sfide di campionato di Serie A, Champions League, Europa League, la Conference League. È troppo? È poco? Bisognerebbe fare il paragone con quanto guadagna una persona. Eccolo qua lo schemino. Eccolo qua in fondo, attenzione. In Spagna, che costa 972 euro all'anno vedere tutto il calcio, lo stipendio medio è dai 35.121 euro. In Italia, che costa 669, lo stipendio medio però è di 34.733 euro. In Inghilterra, che costa 867 euro vedere il calcio, però lo stipendio medio è di 54.266 euro. In Germania, che costa 810 euro vedere il calcio, lo stipendio medio è di 54.840. Addirittura in Francia, che costa molto meno che da noi 439, lo stipendio medio è di 44.304. Insomma, quanto incide l'abbonamento per vedere il calcio rispetto a quanto guadagni tu? In Francia dello 0,99%, in Germania 1,48%, in Inghilterra 1,60%, Italia 1,93. Dovresti far pagare molto di meno, secondo me. Carino questo schemino, ce lo teniamo da parte, così dopo quando facciamo le discussioni ce l'abbiamo anche a memoria. Facciamo così, allora, guarda, facciamo un bel CapCut. Strumenti di calcolo, strumenti di taglio, tac, inquadriamo lo schedino, ecco il tabellino, eccolo qua. Lo salviamo e poi però ce lo dobbiamo mettere in archivio, tac tac. Ma come sono bravo, come sono diventato bravo, ragazzi, so far tutto ormai, so far tutto e so far niente, ma domani chi lo sa, sarà quel che sarà. Eccolo qua, alleghiamo il file, ce lo mettiamo nell'archivio calcio insieme al regolamento del gioco del calcio, perché noi ce l'abbiamo in archivio, il regolamento del gioco del calcio, a differenza dei movioristi che non lo sanno neanche, noi ce l'abbiamo, quindi ogni volta andiamo a vedere le regole per rinfrescarci la memoria. Mentre domani iniziano a esserci un po' di partite interessanti, in Italia ancora no, noi iniziamo sabato, se non mi ricordo male, vero? Non ci sono anticipi domani, fammi vedere a memoria, tac tac tac. Lega, Liga, Coppa Libertadores, Super League, Coppa di FB, la Liga, Premier League. No, noi iniziamo sabato. Chi è che inizia per primo a sto giro?
5: A Milano inizia
4: Serie A. Inter Monza alle 18.30. Bravo, lo sai a memoria. 18.30 Udinese Como, Genoa Napoli 20.45, Parma Cagliari alle 20.45. Questo tutto di sabato. Il programma di domenica invece, quando ci siamo anche noi, prevede queste partite: Frosinone Juve alle 18.30, se invece alle 18 è diventato 18.30, Venezia Lecce 18.30 in contemporanea, perché ci si vede Atalanta Sassuolo alle 20.45, Toro Milan alle 20.45. Ci sono tutte o manca qualcuno che gioca lunedì? Vediamo. Eh no, mi sembrava. Lunedì Bologna-Lazio 18.30, Roma-Fiorentina 20.45. Ma perché li fanno giocare lunedì? Mica sono iniziate le coppe. Malagò, la Roma già inizia a giocare lunedì e ha più tempo degli altri per preparare la prima giornata di campionato e non ci sono le coppe in mezzo, della Roma. Ai, partiamo malissimo qua, malissimo. Attenzione. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda qua quanti siete. Cominciamo da Gildo D'Ancona che dice: questa mattina mia moglie, che è più juventina di me, si è svegliata dicendo di aver avuto un incubo. Ho sognato che Elkan vendeva Yildiz. Di solito nei sogni un pizzico di verità c'è sempre. Speriamo che questa volta si sbagli. No, Gildo. Yildiz è l'unico incedibile. Poi lo so che adesso iniziano i vari a chiappa clic, a sfrucugliare, a dire no, ma se arriva lo è incedibile. Elkan l'ha garantito ai figli, non lo può avere. È incedibile. Roberto da Trieste scrive: ma non c'era scritto da nessuna parte il numero di disdette di Zazzon Sky in questo periodo? Perché mi sembra che, visto che fanno delle promozioni, non vorrei che magari in questo momento siano un po' in difficoltà. Sì, fanno un po' troppe promozioni anche secondo me, caro il mio Roby. A parte la differenza di qualità del calcio in Europa, noi siamo veramente, penso, molto in basso. Ma c'è anche un discorso di costo della vita che è completamente diverso. Infatti in Inghilterra il costo della vita è molto più alto del nostro. Infatti, Roberto, ti ho letto lo schemino, non va bene per niente. Ci devono almeno dimezzare gli abbonamenti, secondo me. Luca da Genova dice: la tradizione va assolutamente mantenuta, ma perciò anche regolarizzata e rispettata. E parliamo dell'amichevole di famiglia. Marco da Crema dice: Harry Kane 73 gol in una stagione con uno stipendio lordo di 25 milioni. Vlahovic 68 gol in 4 anni e mezzo con un ingaggio all'ordo, mi rifiuto di fare il conto. Houston, abbiamo un problema. No, abbiamo risolto, infatti, bravo Marco, l'abbiamo risolto il problema, Vlahovic non c'è più. E no, perché poi il problema è sempre quello, quelli che mi dicevano però ha fatto 16 gol, 15 gol. Ho capito, qui c'è gente che fa 70 gol all'anno e guadagna meno di noi, ragazzi. Davide da Pieve Ligure dice: prendiamo la palla al balzo, dai, tra danni, infortuni, feste rivare, basta invasioni, magari una sgambata più seria, basta con questa micro di famiglia fatta così. Erasmo dice: se si vuole fare la partita a Ferragosto tra squadra maggiore e next gen, bisogna che si proibisca l'invasione di campo. Stefano da Cecina dice: farei la partita con annessa presentazione delle squadre, ma stoppa l'invasione. Però aspetta Stefano, e cosa fai? Quando la fai la presentazione della squadra? Prima o dopo la partita? Dopo la partita, dopo è possibile. Prima. Cioè fai tutta la presentazione e poi dice: ed ecco a voi adesso l'amichevole. Non lo so. Secondo me tutte e due insieme ci quaglia poco. O fai la partita o fai la presentazione. Massimiliano da Roma dice: la sua sul mercato, Retegui è il classico giocatore che sembra forte finché la partita e la maglia pesa poco. Poi sale il livello e va in difficoltà. Ma poi è un nome decente per ridarci un po' di speranza in futuro migliore. Quando? Ormai siamo entrati in questo mood mediocre. Cioè Massimiliano dice: dai, cos'è? Ho capito, però, Massi, dal punto di vista giornalistico, l'ho detto ieri, siamo partiti con degli obiettivi, vedrai che alla fine ritornano. Cioè, ritorna tutto. Ritorna, a parte quelli che sono accasati, ma ritorna tutto, vedrai. Ritorna anche Icardi sulle pagine del giornale tra poco, vedrai. Qualcuno l'ha visto ieri in piscina a Pozzuoli, così. Boh, che ci faceva Pozzuoli, Icardi in piscina? Piscina da 10 euro. Luca da Genova dice: purtroppo è tornato in rompi, ossessionato. Crede di far ridere. Steve dice: però organizziamo una finale in piazza San Carlo. Succede casino, partita in famiglia e sta vergogna. E Stefano dice: qui c'è qualcosa che non va. Beh, nei nostri tifosi però a questo punto, lasciami dire Stefano, perché... se non siamo in grado di mantenerci in ordine. Massimo da Venezia fa un'osservazione che è fuori luogo e quindi non la leggo. Poi abbiamo Daniele da Brunico in montagna in attesa del temporale. Lui ancora non l'ha avuto. Ma il tifoso scatenato cartonato può essere da Spato e fatta richiesta di indennizzo, dice lui, o no? No, non credo. Mica ha fatto apposta. Enzo da me, e poi quello che ho detto ieri lo ribadisco, ragazzi, se la Juve vuole l'invasione non la fa fare, quindi utile se la prende con quelli che hanno in basso, se vuole non la fa fare. Enzo da Messina, è bello notare che i giornali specificano che Stones costa all'Inter 30 milioni più 5 di bonus, difficili da raggiungere. Quanto sono precisi! Gianluca da San Marino. Oggi per partire un messaggio per il grande Ives. Spero che si scriva così il suo nome. Sì, bravo, sei il primo che l'ha scritto giusto. Non hai bisogno di un avvocato difensore, caro Ives. Ma il nostro caro Claudio, quando si accorgerà che la sua compagna, volta ad abbattere l'idolo delle chat, gli si può rivoltare contro un boomerang? La sua campagna. Abbassa il tiro su. Sai che Gianluca, l'ho capito a metà sto messaggio. Marco da Cesena. La squadra va completata, ma il problema principale è liberarsi di Zavorra che pesa sui bilanci. Rugani il più fortunato che manteniamo da anni, con prestiti che non vengono gettati in acquisti. Ma guarda che Marco, Rugani non è fortunato, se l'è guadagnato il posto, costa poco tra l'altro, non rompe, è juventino, ha vinto tutto, va bene per le liste, è esperto e non pretende di giocare titolare, quindi sono altri il problema. Direi che Rugani è proprio l'ultimo dei nostri problemi. Dario da Palermo dice: Mizga, sta per iniziare un nuovo campionato e io non vi mando un saluto da maggio. Ciao Claudione e a tutti gli amici di RBN, un rigurgito di entusiasmo Cin Carnevali & Company, anche se non so più chi c'è in rosa e chi no, ma mi rifarò. Dario da Palermo, si è fatto 3 mesi di vacanza, sei rimasto fuori giro. Attenzione, caro il mio Dario, attenzione, non perdere il treno. E poi Luca da Cuneo che dice: allora, sul discorso del costo per vedere tutto il calcio, io sarei per il ritorno del decoder, e vabbè, non si può tornare indietro, dove spendevi 40 euro all'anno per vedere tutto. Me lo ricordo, pensa che io ero abbonato addirittura a Telepiù nel 1999-98, mi ricordo più, ho iniziato con Telepiù e pensa a te. Simone dice: una volta l'invasione era per abbracciare i giocatori, ora invece, scherzo ovviamente, sì, no, però è un po' tracimata, cioè, è diventata una roba che non va bene. Marcel da Bergamo dice: l'hai sempre fatto anche durante la festa Scudetto, ma cosa? Sebastiano da Lecce: i servizi si devono giustamente pagare, ma essere presi in giro no. Vogliamo parlare delle telecronache da zona anti-Juve? Quindi solo disdette, niente più abbonamenti, la partita si vede al club Juve o allo stadio? Cello dice: fai la partita e poi fai la presentazione. Ma no, come fai a fare la partita e poi la presentazione? Finita la partita, questi sono sudati, vanno a fare la doccia e se ne vanno. No, dai, non puoi. Poi finita la partita, devi lasciare le interviste ai mezzi vari, pure a noi. Cioè, no, se devi fare presentazione e partita, fai presentazione e partita, se no non ha senso. Mario da Palermo scrive: ho capito il costo in termini reali della TV del pallone, ma se poi De Laurentiis, Lotito e tutto il cucuzzaro della Lega di Serie A chiedono cifre spropositate a DAZN per i diritti TV, i prezzi non calano per loro, dice Dario, che non ha tutti i torti. Cioè, sentiamo un po' anche le vostre espressioni vocali. Ci sei, Iva? Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio. Senti, in mezzo all'offerta di DAZN, quella da 19,90 al mese, io credo di aver capito che vale solo per vedere le partite su smartphone. Poi magari sì, mi sono sbagliato. E se mi serve qualcosa a merito, ciao Fabio da Fucecchio.
4: Ciao Fabio, un'offerta per quelli che la vogliono vedere su smartphone. Che c'è sempre l'inganno, attenzione. Sentiamo un altro locale da casa.
7: Buongiorno Claudione, sono Sebastiano da Lecce. Il problema non è quello che dobbiamo pagare da Zon, perché comunque se uno vuole un servizio è giusto che lo paghi.
4: Pagarlo.
7: Il problema veramente di fondo sono, è quello che dobbiamo ascoltare nel seguire certo. le cronache della Juventus a da Zon. Praticamente o le ascolti a volume basso oppure praticamente... nulla, ti viene il sangue amaro, cornuto e mazziato, scusate il termine, Ambrosini certo. e tutti quelli certo. che si alternano alla telecronaca sono insentibili.
4: C'è però una via d'uscita, attenzione, per chi si abbona perché vuol vedere la partita. Tu ti guardi la partita senza audio e audio tiri su Radio Bianconera. O no, Yves? Metti il televisore, il computer, quel che l'è, sulla partita e sul cellulare, con l'app, tiri sull'audio di Radio Bianconera.
5: Certo, no? È stata sempre proposta comunque questa cosa qua dal direttore, già dall'inizio dell'anno.
4: E allora, perché la gente non ascolta? Se è sempre stato proposto, ascoltiamo i suggerimenti, dai! Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Radio Bianconera, amici juventini. Per me l'amichevole fatta così con l'assalto al campo alla Spera in Dio non si può fare, non è una cosa, diamo veramente un brutto segnale, diamo veramente una brutta immagine. Perché non fare un bel trofeo Agnelli o qualcosa del genere?
4: Ah,
8: o un bel trofeo, che identitario per la Juve, che abbia anche un po' di valore, e facciamo una bella amichevole con una squadra che viene a giocarsela, facciamo una bella partita ad agosto con la presentazione della squadra e una prova che sia valida come segnale di fine, diciamo così, di fine ciclo di amichevoli, di fine estivo. Cioè, almeno avrebbe senso e porterebbe i cassi, sarebbe una cosa come fu il trofeo Berlusconi a suo tempo, il trofeo Moretti, si fa magari con uno sponsor, si fa una cosa bella. Perché fare una cosa fatta male nello stadio più bello d'Italia? Non riesco a capire.
4: Secondo me... non lo so, aspetto risposte, ma credo che la Juve stia ragionando su questo aspetto qua. Mimmo da Rocch dice, ti ascolto, grazie. Non ascolto un tuo parere sulla squadra. Secondo te arriviamo terzi? Secondi? Visto che tutti danno la Roma come vincitrice, quelli là come secondi, il Napoli, il Milan, eccetera, noi dove siamo? Chi è che dà la Roma come vincitrice? La Roma vincitrice non la dà nessuno, a parte i tifosi della Roma, forse. No, dai, dove arriviamo noi? Mi fai aspettare gli ultimi 14 giorni di mercato per dirti dove arriviamo, dai, concedimi il lusso di questa attesa. Simo dice, il problema del calcio in TV è che non ci sono alternative se non illegali, e questo deve far riflettere. Ma basterebbe calmierare i prezzi, però, cioè, volendo si può fare. Maurizio da Grosseto dice, la nostra festa fatta nella nostra casa senza invasione mi sembra semplice, no? La facciamo senza invasione. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, per quello che riguarda gli abbonamenti, io ho disdetto dal 2020-2019, se non ricordo male, e io ho il sogno nel cassetto che ogni società si gestisca il proprio broadcast, perciò se io ho 1000 tifosi ho l'introiti per 1000 tifosi, se io ho 6 milioni, 7 milioni ho l'introiti per 6-7 milioni, creando un canale che ti dà la possibilità di vedere le partite della tua squadra, e la tua squadra sarà obbligata, quando si incontrerà con l'Empoli, di dare una parte alla squadra, diciamo, ospite o che ci ospita. Secondo me le cose girerebbero meglio, perché continua a vedere chi sta in alto mantiene chi sta in basso, chi sta in basso fa i dispetti a chi sta in alto quando deve vendere, perché vendono come se vendono per anche gente che va a fare, diciamo, il non titolare. Fammi sapere cosa ne pensi, sarebbe veramente, anche poi
4: no,
9: dal punto di vista dell'evasione, io penso che se devo da 40 euro al mese alla Juventus, io lo do, se devo da 40 euro al mese a Netflix o a Dazon, manco lo nomino, perché non gliene darei manco uno. Infatti chi c'ha l'abbonamento Dazon mi dispiace, ma se merita quello che c'ha.
4: No, bello, interessante la tua proposta, però bisognerebbe fare i conti giusti. Non lo so mica, tu dici converrebbe a tutti, alle piccole squadre converrebbe non essere trainate dal carrozzone dei diritti TV e avere, cioè, l'Empoli di turno fa la sua TV e vende le partite dell'Empoli, a chi le vende? A 500 persone?
5: No, però
4: guadagnerebbe più così.
5: No, però ho specificato una cosa, ho detto, se la Juve che ne ha 8 milioni, che gioca magari fuori casa con l'Empoli, in quei 8 milioni supponiamo un 20% va dato anche all'Empoli, anche condividere la cosa.
4: No, ma ho capito perfettamente. Viceversa, quando è l'Empoli che gioca in casa, è l'Empoli che deve dare una percentuale alla Juve, in base agli ascolti, gli deve dare la valanga, praticamente. Adesso sono tutti insieme, quindi le piccole piccolissime prendono una fetta che secondo me, avendo i diritti TV da sole da vendere, non prenderebbero, pur con la percentuale ricevuta. Non lo so, anche perché, scusa, se fosse così l'avrebbero già fatto tutti, cioè, se fosse un vantaggio per tutti, tutte le squadre l'avrebbero fatto. Se rimangono invece tutte insieme è perché ci sono degli equilibri da mantenere che convengono alle altre squadre che fanno parte della Serie A, che da sole invece non sarebbero in grado di sostenere. Tra l'altro, l'Empoli di turno, se deve fare da broadcaster per le sue partite, cioè deve tirare fuori delle spese mica da ridere. Guardate, non è semplice fare una televisione che fa la partita con 20 telecamere e tutto, costa, ma io la fa, le altre, cioè devi garantire la stessa qualità, tutto quanto, Lo so, non lo vedo molto praticabile da questo punto di vista. Ah, Luca dice una cosa però giusta, caro il mio Yves, che sarebbe l'ideale, ma purtroppo RBN e DAZN non sono sincronizzati, è vero? Cioè, se io sto guardando la partita e ascolto la radio, da una parte vedo il gol e lo sento dopo, in effetti no, quello però, è un problema per fare così.
5: Però ti posso dire una cosa, quando ci sono i gol a volte arriviamo noi prima, perché con il direttore che è in diretta
4: ma è peggio che quello. Io sento che gol e non lo vedo e devo aspettare, cioè non è un granché, dai, non è fattibile, ci vorrebbe il sincro, è impossibile. Carmine dall'Aquila dice: non capisco perché la Juve, che ha milioni di tifosi, non si fa una TV tutta sua con 20 diritti televisivi almeno per le partite in casa. Io tifoso juventino preferisco pagare le partite direttamente alla Juve, che non è possibile, dovresti uscire dal campionato e fai il campionato da solo, e quindi non è possibile, is not possible, impossible at the moment, poi nel futuro del mondo chi lo sa, si vedrà. Piccolo stop per noi, tra poco l'ospite con voi.
2: Rassegna stampa. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
10: Eccoci qua, continuiamo con la versione agostana di RBN Caffè, quindi non c'è la bionda, mi spiace per voi, vi tenete il pelato, Luigi Schifo a condurre e Costantino il grande in regia. Oggi è il 20 d'agosto, le 11:05, allora nomi nuovi sul mercato di oggi, perché sapete che se non ci annoiamo a dire sempre le stesse cose, sono Retegui per l'attacco e Emerson Palmieri per la corsia di sinistra, quindi al posto di Cambiaso, in alternativa a Cambiaso, due italiani tra l'altro, e quindi che Spalletti conosce bene entrambi per averceli avuti nel giro della nazionale, e quindi questo sono i nomi nuovi. Non so se vi scaldano, se non vi scaldano, se vi scaldano di più altri nomi che sono stati fatti, ma sul mercato avremo tempo sicuramente di soffermarci. Intanto, insomma, io vorrei anche fare due considerazioni su quello che è successo nell'invasione di campo, perché adesso che è venuta fuori, insomma, la vicenda anche di Gatti, che ha avuto un rallentamento nella preparazione a causa dell'infortunio. Poi ho visto il palio di Siena, lo dicevo prima con Yves in regia, con quello lì che è andato, ha vinto il Nicchio, che ha fatto una gara strepitosa partendo di rincorsa, eccetera. E poi uno del Nicchio della Contrada è andato a fermare per esultanza e ha fatto cadere il cavallo e il Fantino, e non Infantino come qualcuno avrebbe voluto invece. Tra l'altro pericolosissimo, perché poi lì passano gli altri cavalli.

0: Facevo il paragone, insomma, tra quello che è successo nell'invasione di campo allo Stadium che ha battuto Gatti e l'invasione di campo, diciamo così, al Palio di Siena che ha battuto Cavallo e Fantino con il rischio di incolumità perché poi arrivavano gli altri cavalli lanciati alle spalle. Forse, non so se è una questione di social, di gente che vuole apparire per forza, perché stiamo parlando di adulti comunque, non di ragazzini che fanno queste cose.
1: No, diciamo che chiaramente i social hanno incentivato dei gesti a volte anche folli, no? Col fatto delle riprese, di commentare. Può essere anche legato al troppo entusiasmo in determinate circostanze e anche all'opportunità, cioè nel senso è chiaro che la Juventus, io già so che sta lavorando su questo discorso, cioè di evitare in futuro che si possa riproporre. Quindi, cioè, se tu ogni anno praticamente funziona un po' come quando educhi i bambini da piccolo, no? Se tu ogni volta gli dai la libertà di fare una cosa e non poni dei paletti, la volta dopo
0: Una volta dopo, certo.
1: va oltre per cercare di capire. Quando ormai la famiglia Elkann ha perso la causa con la mamma per Villa Alperosa e quindi non esiste più l'appuntamento di Villa Alperosa, che era tutta un'altra cosa, era proprio un legame con una cittadina, con la famiglia Agnelli, era un
0: Se
1: modo
0: poi erano
1: per
0: 3-4 mila
1: ritrovarsi.
0: persone, non 22 mila, voglio dire, quindi anche la
1: Appunto, quindi
0: dimensione era
1: era
0: diversa.
1: proprio un'altra cosa totale. Da quando si è ormai perso quella tradizione, perché c'è questa causa in corso tra madre e figli. Da
0: Sì.
1: quando, cioè, si è persa questa cosa, si è fatta questa cosa allo stadium e si è fatta questa cosa che si è creata questa situazione che ogni volta che viene fatta sta partita, al secondo tempo, a volte dopo un minuto, a volte dopo 5, a volte dopo 10, entrano tutti e viene concesso a tutti di entrare. Chiaramente quindi che cosa succede? Che ogni anno dicevo andiamo alla partita, così poi facciamo invasione, mi porto via mezza porta,
0: Caccia
1: mi
0: le
1: porto via il
0: magliette o la
1: campo.
0: porta, la bandierina,
1: Prendo
0: certo,
1: la
0: sì, quello
1: maglietta, mi
0: che.
1: faccio un selfie al volo con Gatti, con Zegrova, con quelle. Quindi se tu non metti un limite e non dici guarda, si rigiocherà la partita, ma il primo che entra, sospendiamo tutto e lo portiamo via, mo dico tanto per dire una cosa, la volta prossima la gente dirà andiamo, andiamo, hai visto quello che ha fatto l'entrata a Gatti, io provo a fare entrata a
0: Ha
1: Locatelli
0: cambiato che
1: l'anno
0: mi sta
1: prossimo.
0: antipatico, certo, a
1: Sì,
0: Locatelli,
1: è
0: sì.
1: questo il discorso, cioè, come tutte le cose
0: No,
1: nella vita,
0: io
1: se non metti
0: sarei
1: dei.
0: per fare
1: Se non metti dei
0: piuttosto un
1: paletti
0: triangolo,
1: e.
0: o se no fai un triangolare, diciamo così, ci metti anche la primavera, fai mezz'ora per tempo, mezz'ora Juve NGM, mezz'ora Juve Primavera, poi alla fine assegni un trofeo simbolico, dai dei premi ai giocatori in modo da tenere per forza, diciamo, l'attenzione. Devono inventarsi qualcosa perché sennò così diventa veramente difficile da gestire. Invece vorrei partire dalle considerazioni dei nostri
1: Mi faceva
0: ascoltatori.
1: molto, mi ha fatto molto ridere, ti stavo ascoltando prima di entrare, che hai detto che la Juve sta seguendo due italiani, e hai detto Emerson Palmieri e Retegui. Mi ha fatto
0: L'ho
1: molto
0: detto
1: ridere,
0: apposta.
1: mi ha fatto molto ridere perché fanno fatica a
0: Sono i
1: parlare
0: nuovi italiani.
1: l'italiano, però sono italiani.
0: Sono nella nazionale italiana in quel senso lì. Dobbiamo
1: Sì,
0: abituarci, diciamo, alla nuova
1: lo
0: dimensione. È così, una volta gli
1: so.
0: italiani ne trovavi anche da avere le riserve buone. Oggi purtroppo, diciamo, quel percorso lì si è un po' perso, però ci sono questi nuovi italiani, li vediamo anche negli altri sport, insomma, che
1: No, ma
0: alcuni
1: per
0: nascono
1: carità,
0: proprio
1: ma
0: in Italia.
1: non è un discorso,
0: No,
1: però
0: però
1: veramente.
0: in effetti fa sorridere che sono italiani che magari sanno parlare poco l'italiano, questo sì, può succedere. Però invece dicevo dei messaggi ai nostri amici. Per esempio, Massimo da Foligno ci dice: la fame di vittoria è necessaria, ma è anche vero che l'appetito viene mangiando. L'anno passato non c'era un giocatore che nella sua carriera avesse vinto qualche cosa di importante. Credo che nella Juve non sia mai successo, ci dice il nostro amico Massimo da Foligno. È una chiave di lettura anche questa, che ha a che fare, secondo me, caro Stefano, con diciamo, il blocco, tra virgolette, storico, per modo di dire, di questa squadra, che in effetti è un blocco che non arriva da vittorie e che quindi è anche difficile che educhi altri al senso di cosa vuol dire vincere con la maglia della Juventus, che è un'altra cosa rispetto a vincere da altre parti,
1: È
0: se
1: un
0: riesci
1: po'
0: a vincere.
1: il discorso dell'importanza che era di prendere un portiere del livello di Alisson o del Dibu Martinez, non perché uno sia il portiere più forte al mondo, l'altro il secondo, ma perché comunque è gente abituata a vincere, gente che non ci sta a perdere. Quando tu poi prendi Vicario, che in carriera ha vinto un'Europa League in tutta la sua carriera, cioè nel senso che cosa non è che puoi pretendere, ha lottato nella maggior parte della sua carriera per non retrocedere, quindi non è che dici è abituato a vincere, è abituato a parare.

0: quindi questa è già una cosa importante. Però è ovvio che tu devi fare dei discorsi. Se tu vai a prendere tutti i giocatori che ha preso la Juve quest'anno, cioè praticamente a parte Colomani, che faceva parte di un organico top, no? Ma non ha mai diciamo inciso,
1: tanto non da protagonista, però ecco,
0: sì. Non da protagonista tutto quanto, però ha fatto parte sia della nazionale francese sfiorando il mondiale, sbagliando quel gol, e poi il Paris Saint Germain, oltre alle sue esperienze, a parte oltre quello, prendi un giovane Alex Begovic, che comunque non ha mai vinto praticamente nulla, e comunque non giocava in una squadra che lottava per vincere, Lukumi che lottava per non retrocedere, Vicario, ripetiamo, che a parte l'esperienza del Tottenham ha sempre lottato per noi, cioè comunque hai si colmato delle lacune nella rosa, ma non hai alzato il livello per me. A me ad oggi la Juve, io credo che sia allo stesso valore dell'anno scorso, cioè non vedo un upgrade assolutamente.
1: Forse il valore aggiunto è la possibilità di fare delle rotazioni in più che l'anno scorso non avevi, ecco, in alcuni ruoli, neanche in tutti peraltro, penso a Kelly per esempio.
0: Sì, però poi alla fine giochi in 11 e le partite decisive non le fai con la rotazione, quindi le partite decisive le vincono Rodri, il Dibu Martinez, le vincono i giocatori che sono abituati a vincere. Poi per carità, può uscire di tutto e può venire fuori una bella squadra. Secondo me una difesa niente male con l'arrivo di Lukumi e con Selic, che può essere il Birindelli turco, no? Nel senso, quel giocatore che non eccelle.
1: Mi piace il Birindelli turco, mi piace.
0: Sì, quel giocatore che non eccelle in particolare in nessun ruolo, ma che praticamente dove lo metti è da 6 sempre, può giocarti a destra, a sinistra, centrale, quindi è quel classico giocatore che l'allenatore, io credo che giocherà tantissimo, perché l'allenatore impazzisce per questo genere di giocatori, che dove lo metti stai, un po' alla McKennie, no? Nel senso, quei giocatori,
1: esatto, il McKennie della difesa,
0: avanti, diciamo, lo arretro, lo rimetto da dietro e comunque mi copre tutti i ruoli. Quindi qual è il discorso? A questa squadra continua a mancare chiaramente un leader a centrocampo e un bomber, poi dopo alla fine non lo so, magari i gol arriveranno tutti quest'anno, esploderanno con Cesao, Ildiz, Alas Begovic dalla tre quarti e faranno 15 gol a testa, non lo so, oppure Colomani, che in carriera non ha mai segnato più di una media gol stagionale di 10 gol, quest'anno ne fa 20, però sulla carta la Juve, per tornare a essere veramente competitiva, manca un leader indiscusso al centrocampo e un bomber.
1: Che poi sono quelli che, quando la squadra fatalmente nel corso della stagione ha il momento del basso, diciamo così, perché c'è sempre il momento che arriva, sono quelli che ti permettono di vincere la partita anche se non stai giocando al meglio, anche se magari non girano tutti al 100%, però quei 2-3 giocatori che hanno quelle qualità lì servono come il pane. La Juve non è mai riuscita a metterceli, perché non è che non ci abbia provato, perché ha speso un sacco di soldi per i mediani, l'ultimo con Meners, prima Douglas Lewis, Arthur, insomma, però quando li sbagli tutti poi è anche difficile recuperare. Credi a questo proposito che Douglas Lewis possa davvero prendere per mano la Juventus, oppure è un po' una mossa della disperazione di Spalletti in questo momento?
0: No, io non credo che sia una mossa della disperazione, io credo che sia una mossa pratica, della praticità, nel senso la Juve in questo momento sa benissimo che se non fa uscire nessuno tra Douglas Lewis, Kopp Meiners, tutti questi giocatori con questi ingaggi strapagati, non ha possibilità di inserire altri nomi se non un parametro zero, e quindi continua sempre a circolare il nome di Kessié, no? Nel senso, questo è il discorso, sì. Perché la Juve non può fare altri investimenti là. Douglas Lewis sicuramente a centrocampo è il giocatore più dotato tecnicamente, e il problema è capire se in amichevole, dove i ritmi sono notevolmente più bassi, ha fatto vedere qualcosa di buono, e se quando riparte poi il campionato dell'Europa League con dei ritmi più importanti c'è la possibilità di recuperarlo. Io credo che la cosa peggiore in assoluto per questa Juventus che voglia ripartire è riavere nuovamente Locatelli in cabina di regia, con tutto il rispetto di Locatelli, perché poi ogni volta dicono: ah, ma tu ce l'hai con Locatelli. Io non ce l'ho con Locatelli.
1: È un tema sempre caldo, diciamo, quello lì.
0: No, io non ce l'ho con Locatelli, io ce l'ho con quello che rappresenta Locatelli. Cioè, se tu, squadra di calcio, affidi a Locatelli le redini del tuo gioco, cioè gli dai la fascia di capitano, gli dici guida tu la squadra, gli fai tirare le punizioni, i rigori, vuol dire che non sei una squadra che vuole vincere. Perché comunque sia, Locatelli non è quel giocatore, non è Rodri, non è quel giocatore che trascina la vittoria, è un buon giocatore che in una vecchia Juventus avrebbe avuto il ruolo di quarto panchinaro, nel senso terzo panchinaro, pronto a subentrare. Cioè
1: di un Gianni Chedda, diciamo così. Ecco,
0: sì, un Gianni Chedda, un Blasi, sotto a Tacchinardi, secondo me. Tacchinardi secondo me è un pochettino superiore in termini di carisma, però è quel livello lì, cioè Tacchinardi dinanzi a De Champs, a Conte, a Paolo, Tacchinardi giocava, faceva rotazione ma non era titolare. Ecco, quello è il ruolo che per me dovrebbe avere Locatelli. Nel momento in cui, immaginati tu, quella Juve negli anni 90 fosse stato Tacchinardi il capitano, che batteva lui le punizioni, che impostava lui il gioco, tu dici, dimmi se tu avessi considerato la Juve di Lippi fortissima, dici, ammazza, imposta Tacchinardi. Cioè, è questo il discorso, cioè, e non è, ripeto, non è niente contro il ragazzo, che
1: non
0: sempre
1: è con lui,
0: dei migliori, è uno dei migliori, ma se tu gli affidi le chiavi del gioco a Locatelli, vuol dire che sei una squadra da quinto, sesto posto, settimo posto, cioè nel senso, poi
1: da 70 punti, come dico sempre, è una squadra da 70 punti, a volte bastano, a volte no, per andare in Champions. Questa è la realtà dei fatti di questa squadra,
0: questa
1: che lo dice il ruolino degli ultimi anni, a prescindere dall'ultimo
0: che
1: ne hai fatto 69.
0: Ad oggi. Luigi, se mi permetti di dire, nel senso, oggi secondo me la Juve è proprio a quel livello, sta, cioè la Juve dal terzo al settimo posto per me sta lì oggi, cioè la Juve non vedo un grande cambiamento rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ti sei giocato dal terzo al sesto posto fino all'ultima giornata, alla fine con quella sconfitta con la Fiorentina sei arrivata sesta, potevi arrivare terza, e quindi alla fine io credo che quest'anno più o meno sarà quello lo stesso livello. Dal terzo al sesto posto questa Juve può ottenere qualsiasi posto, ma non vedo una squadra che in partenza possa lottare per vincere lo scudetto, anzi.
1: No, anche perché i problemi atavici, cioè quello del bomber, perché poi alla fine vai a vedere le prime tre del campionato dell'anno scorso, tutte e tre avevano dei centravanti che facevano dei bei gol, e questo fa tutta la differenza del mondo.
0: Sì,
1: la Roma ha recuperato la Juve perché a gennaio ha preso Malen, se no non l'avrebbe mai recuperato.
0: Che bomber non era mai stato, però, e quindi magari, ecco, l'unica speranza che mi viene da pensare è che Colomani, partendo dall'inizio, possa essere quello che è stato Malen per la Roma, cioè uno che in un altro campionato segnava 5-6 gol, e magari qua in Italia, che il livello del calcio è molto più basso, ne fa 20, no? Quindi questa è l'unica vera speranza che mi viene da pensare. Poi c'è il discorso che forse viene sottovalutato un pochettino dell'Europa League, cioè nel senso che l'Europa League è un campionato che ti condiziona fortemente per quello che tu giochi, perché giocare Europa League e Conference League, ovviamente, giocare sempre il giovedì e giocare perlomeno 8 partite, ma anche più.
1: Sì, con trasferte a volte avventurose anche, tra l'altro.
0: Con trasferte avventurose, tutto quanto. Cioè, quante volte ti possono mettere il posticipo al lunedì che hai i giorni necessari per recuperare? 2, 3 SWAT, cioè la metà? Meno della metà?
1: Magari 50%, così.
0: Negli altri casi praticamente tu giochi il giovedì e poi ti giochi la domenica,
1: che alleni solo il sabato, perché poi vuol dire che venerdì recuperi, sabato ti alleni, domenica
0: fai uno scarico, capito? Cioè, nel senso, il giovedì, quando tu giochi, purtroppo, quando giochi una competizione tipo Europa League, ti condiziona fortemente per il campionato, a meno che tu non giochi l'Europa League con una squadra, dico tanto per dire, di riserve, e lasci al campionato. Ma io quest'anno non sottovaluterei invece l'impegno Europa League, perché mi sento di dire che io, se fosse per me, punterei tutto sull'Europa League, che non vedo.
1: Guarda, con me sfondi una porta aperta, lo dico sempre, perché la Juve non alza il trofeo europeo da Intertoto 99.
0: No, 2000. No, Europa League, perché poi uno alla fine dice: no, ma noi dobbiamo tornare in Champions. Europa League, torna in Champions.
1: Se vinci,
0: fai la Supercoppa europea agosto, cioè ritorni a vincere in Europa. Io se ti dico questa cosa qui: se oggi potessi firmare vittoria Europa League e dodicesimo posto in campionato, firmerei all'istante.
1: Titolari in Europa League e rotazione in campionato, se si mette bene in Europa League, diciamo così,
0: il problema è che non lo puoi fare, perché come ben sai, in una competizione a eliminazione diretta e con una finale, non è che puoi dire lascio il campionato e vado a vincere l'Europa League. Magari le vinci tutte,
1: magari
0: poi finale,
1: poi perdi l'ultima.
0: In finale becchi il Crystal Palace, tu dici sono favorito, invece quelli ti portano ai rigori e perdi, e poi sei arrivato pure ai decimo in campionato, e che fai?
1: Che fai?
0: Discorso.
1: Stai fuori.
0: Però se tu mi dicessi l'ultimo mese c'è da giocarsi il quarto posto in campionato o la finale di Europa League, io ti dico punta tutto sull'Europa League, cioè non c'è paragone, cioè, perché comunque sia è un tornare in Champions League ma in maniera prestigiosa, vincendo in Europa, andando a rigiocare.
1: Poi io ribadisco, nel ventunesimo secolo, che ormai è avanzato da un po' di anni, hanno vinto trofei europei il Milan, l'Inter, l'Atalanta e la Roma. La Juve non figura tra le squadre italiane che hanno vinto trofei europei, e secondo me questo è un limite. È vero che hai fatto le finali di Champions, ne hai fatte, perché l'hai fatta col Milan, l'hai fatta con Real Madrid, l'hai fatta col Barcellona, l'hai perse e tanti soldi, ma restano poi i trofei. E in questo secondo me la Juve deve porre rimedio, se può, poi magari ti arriva l'arbitro killer come con il Galatasaray e tanti saluti. Speriamo che Ceferin quest'anno, che la Juve in Europa riguardi da un'altra parte, come si dice, perché se no è già abbastanza problematica la situazione. Ancora messaggi ai nostri amici, saluto intanto Daniele che mi saluta, poi Daniel da Tenerife invece ci fa due considerazioni. Lui dice: Vicario mi dà sempre più buone vibrazioni, dai che a volte le belle cose succedono anche così, quasi per caso, dice lui, quindi ottimista su Vicario, nostro amico. Poi, senza voler aprire vecchie polemiche, ma per fare una riflessione sul mister, che non cambierei, con un allenatore come Conte, cambiasse il suo atteggiamento strafottente, non vedrebbe il campo. Questa è l'idea di Daniel da Tenerife, diciamo che sicuramente... diciamo quel Cambiaso che non dà la mano al giocatore della Next Gen, oppure i Locatelli Cambiaso che dicono ma sì dai alla fine abbiamo perso ma c'è di peggio nella vita, eccetera eccetera, oppure l'obiettivo è il quarto posto. È chiaro che forse con un allenatore come Conte non si oserebbero a dire, a fare certe cose, questo sì, invece con Spalletti magari sono più lasciati liberi di essere se stessi. Però,
0: posso dire che io invece lo cambierei all'istante.
1: Tu cambieresti Spalletti con Conte subito?
0: Ma all'istante nemmeno, cioè non ci metterei nemmeno,
1: cambieresti.
0: gli farei subito la borsa a Spalletti subito, gli dico guarda la porta sta là, ma Conte è Conte, ragazzi, cioè ragazzi, se stiamo parlando di due categorie proprio di allenatori, poi possiamo dire che ha tradito, è andato via, ha parlato male, stiamo parlando di uno che viene
1: medio, bla bla bla, sì.
0: Stiamo parlando di uno che viene con l'ossessione della vittoria e ti porta a vincere in uno o due anni, poi ti porta all'esasperazione e se ne va e tutto quanto, ma ti riporta a vincere. E uno invece è un allenatore che in carriera ha vinto una volta sì, cinque anni no, e spesso c'è che si perde in discussioni, in ragionamenti che sono a volte incomprensibili. Sicuramente un ottimo allenatore, ma secondo me stiamo parlando proprio di due livelli, di due categorie, Conte e Spalletti, quindi possiamo dirlo da un punto di vista sentimentale, ma se fosse per me non ci penserei un attimo. Anche perché Conte non l'accetterebbe poi questa
1: no, in questa situazione non so se ci si ficca, Conte, perché onestamente i miracoli sì, ma entro certi limiti naturalmente. Poi ti giro la considerazione di Claudio, che ti vuole bene, dice: finalmente discreti, l'unico in radio che sa di calcio e sbaglia quasi mai, questo dice, senza offesa per tutti gli altri naturalmente, e ti chiede quando ritorni.
0: Ho scherzo sempre come scherzavo Quintiliano, siamo cresciuti insieme con Knoschi.
1: Poi ancora, ma la Juve è su Angelo Stiller, ci chiedono, profilo funzionale, vero playmaker che potrebbe realmente aiutare il nostro centrocampo. Ciao da Luca, questo nome onestamente non è tra quelli nella lista della spesa.
0: L'hanno fatto più volte, no, ma non è, il discorso è sempre lo stesso, è quello che facevamo prima, stiamo parlando di un giocatore valutato dai 30 in su, e quindi alla fine, cioè, se non escono quelli che stanno ancora alla Juve in esubero, comunque valutati dall'allenatore come cedibili, è difficile che la Juve faccia un investimento con un cartellino importante, cioè, a meno che non si possano creare dei presupposti per dire, ma la vedo difficile, tipo prestito a 1 milione, 2 milioni, gratuito e poi diritto, obbligo di riscatto a determinate cifre, ma pagare e comprare in questo momento... Se non escono delle cessioni, guarda che la Juve non ha venduto praticamente nessuno, cioè
1: ragazzi, è venuto in prestito, cioè, quasi tutto.
0: No, a parte le cessioni della Next Gen, cioè di Puskas e di Dallara, la Juve non ha fatto una cessione vera di tutto quanto, quindi alla fine, e poi qua ritorniamo al solito atavico discorso, no? Della bravura di un dirigente, perché ogni anno poi quello che arriva, ah, finalmente c'è Carnevali, si vede un grande, ah, finalmente c'è Massara, finalmente c'è Giuntoli, finalmente c'è Comolli. A me mi piace sempre invece ricordare che la valutazione va fatta non tanto su chi compri, perché a comprare con i soldi o con le situazioni siamo buoni un po' tutti, su quello che mi diceva sempre, mi ripete Luciano Moggi, cioè nel senso, il vero dirigente lo vedi nella capacità di vendere. Cioè, la bravura di un dirigente è vendere, non comprare, perché se tu hai soldi in tasca, cioè dove sta la bravura del direttore sportivo dell'Arsenal che va facendo
1: con certo, 110 con la valigetta dei soldi,
0: vado da Rice e prendo 110 milioni, o del direttore sportivo del Real Madrid che prende Diomandé, è andato là con 140 milioni, dove sta la bravura di uno che va là con una valigetta di 140 milioni? Cioè, siamo buoni tutti, guarda, domani Luigi, se ci danno a noi 140 milioni ci dico, vai a prendere per la Juve, vai a prendere quello,
1: forse ce la facciamo anche con Haaland, non lo so, va bene, non lo so, no, se appunto, riusciamo a prendere, vai, però per dire, pure
0: La bravura invece è quando tu intessi determinati rapporti con le società e tutto quanto, in cui magari quello ti dice guarda, io sono interessato, faccio esempio a, non lo so, a Conceição, dico sì, ok, però insieme a Conceição ti prendi pure Cop Miners, mo dico, tanto che questo è il discorso, sì. No, cioè che tu fai queste cose, un po' quello che fa, se ci fate caso, non dovrebbe essere così, ma purtroppo il calcio di oggi è schiavo dei procuratori, è un po' quello che fa Mendes con le varie squadre, ogni volta che Mendes si muove dei suoi assistili e favorisce una squadra piuttosto che un'altra, poi ne piazza anche un altro o due,
1: certo,
0: parallelamente, sì, che non sono dello stesso livello. Però quella è la bravura, perché ormai Mendes ha dei rapporti consolidati da tutte le parti, quindi la bravura del grande dirigente è proprio quella, è quella del piazzare determinati giocatori nelle cessioni, perché cioè,
1: diciamo che Carnevali col Sassuolo l'ha sempre fatto bene, però la Juve è un'altra cosa, perché hai una serie di giocatori che arrivano da annate deludenti, mentre quelli del Sassuolo arrivano magari lanciati, arrivano a un top di 30 milioni a cui puoi venderlo 40, lo vendi e poi cominci con un altro. La Juve non funziona così, è proprio tutta un'altra cosa.
0: Ma sai che più che la Juve è un po' il discorso delle grandi squadre, la difficoltà, certo, perché sono gli ingaggi, perché io ritorno sempre a pensare una cosa, Rugani, perché io cito Rugani, che secondo me è proprio l'esempio massimo di questa situazione, Rugani avesse uno stipendio da 600-700 mila euro, sarebbe diciamo l'uomo mercato della Serie A, cioè dall'Atalanta in giù, diciamo, lo vorrebbero tutti, cioè lo vorrebbe il Sassuolo, lo vorrebbe come abbiamo visto l'anno scorso la Fiorentina, lo vorrebbe l'Udinese, lo vorrebbe, cioè tutte le squadre, il Torino,
1: nel momento la Lazio, che però, tutte queste qui che magari hanno tutte, anche potuto spendere, eccetera.
0: Sarebbe titolare inamovibile in tutte queste squadre. Nel momento che tu invece lui ha un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro l'anno, ma chi lo può prendere? Cioè lo dovrebbe prendere per forza il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan, che hanno però dei difensori
1: o forse il Como livello. Visto che adesso ha questo super budget,
0: il Como perché ha bisogno di italiani, quindi per quello è molto più semplice fare le cessioni degli under 23 della Juve. Infatti in questi anni l'abbiamo visto, le uniche vere cessioni che abbiamo fatto è stato quello di vendere, perché tu vendi a vendere da Fara non ci vuole niente. Perché? Perché comunque sia quella ha uno stipendio, aveva ancora uno stipendio fermo a 200.000, ha fatto un campionato importante in Serie B, almeno 10 squadre sono disposte ad investire su un tipo di questo calciatore, così come quando è stato per Huijsen.
1: E non è un caso che da quando c'era Alex Genoa la Juve ha incassato più di 200 milioni da quei giocatori, proprio per questo motivo lì, mettendoli per tutte le gambe.
0: La vera difficoltà adesso è piazzare, faccio esempio Di Gregorio, è piazzare Cop Miners, è piazzare Kelly se lo vuoi vendere dopo che hai preso Lukumi, è piazzare Douglas Lewis, è vendere Zegrova se vuoi vendere Zegrova, cioè è questa la vera difficoltà, è David, cioè David ragazzi è parametro zero, quindi tu per assurdo la Juve gli facessero qualsiasi offerta potrebbe accettarla e fare plusvalenza, ma chi gli dà 6 milioni di euro per un quinquennale? dopo quello che ha fatto.
1: E su questa domanda ci dobbiamo salutare, una domanda inquietante, ma che ci teniamo lì. Adesso arriva il notiziario. Grazie Stefano, in molti ti ricordano qui su Radio Bianconera, ti danno bentornato. Naturalmente, quando avrai piacere, sarai sempre mio ospite.
0: Ciao, Luigi,
1: molto molto
0: presto.
1: Volentieri.
0: Ma ciao, a presto. Sempre a presto, dai. Dai, ciao, ciao.
1: Dai,
0: ciao,
1: a presto. Non si sa mai come gira la ruota. Va bene, ciao, ciao Stefano. Notiziario, caro Costantino, poi torniamo che abbiamo un bel po' di messaggi anche vocali da ascoltare e da leggere insieme. A frappè.
2: RBN Caffè.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
1: Rieccoci con RBN Caffè, seconda parte di oggi, giovedì 20 agosto, 11:38 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e il nostro grande Costantino in regia. Allora, i vostri messaggi. Dario da Palermo: Villar Perosa era unica e sola, era la juventinità, ci distingueva dal resto, non mi interessano le omologazioni, ci dice lui, e lo so, però diceva anche prima Stefano, che adesso in questo momento storico non si può più fare Villar Perosa, e quindi si è trovata questa soluzione che è sicuramente più pratica da certi punti di vista, ma porta anche più gente anche nei dintorni dello stadio, perché ricordiamoci che c'è anche tutto l'indotto dello stadio, quindi c'è anche un discorso economico dietro. Avere 22.000 persone che quel giorno arrivano allo stadio, magari anche da altre parti d'Italia, e quindi ci aggiungono una gita a Torino in generale, per vedere il museo, per vedere lo store, eccetera eccetera. Quindi mettiamoci anche questo aspetto, sicuramente va organizzato in un altro modo, perché non può finire come è finita l'ultima volta, con addirittura un giocatore che si infortuna per l'invasione di campo, il campo che ci rimette in termini di qualità, eccetera eccetera eccetera. Poi ancora la nostra Terry ci dice: ci mancava Retegui, purtroppo per i prossimi anni la Juventus i campioni non arriveranno. Sì, questo è un po' un problema del calcio italiano, cioè i campioni affermati, quelli di sicuro rendimento, non sono più per il calcio italiano. L'ultima eccezione è stato Cristiano Ronaldo, che la Juve ha potuto prendere pur facendo i salti mortali, e quindi dopodiché nel calcio italiano grandissimi campioni non ne sono più arrivati, perché c'è un problema relativo al discorso economico, che ormai è diventato strabordante sia per il costo dei cartellini e soprattutto per gli ingaggi, che da altre parti sono mostruosi, e le società italiane sicuramente non possono permettersi. La soluzione sarebbe di fare quello che la Juve ha fatto bene in passato, cioè prendere i giocatori prima che siano grandi campioni affermati e che diventino grandi campioni affermati con la maglia della Juventus. Si può citare Platini per andare più indietro nel tempo, ma in quella squadra lì ce n'erano diversi, anche Cabrini, Scirea, insomma presi dalla provincia e poi con l'occhio giusto fatti diventare grandi giocatori con la maglia della Juventus. È successo più di recente con Torricelli, con i Vidal, insomma questi esempi la Juve dovrebbe riprendere a fare, non
6: farsi tirare, insomma, dai procuratori da una parte o dall'altra, ma avere uno scouting che funziona bene da questo punto di vista. E credo che questo è un lavoro però che si può fare negli anni, non è una cosa che si risolve in due giorni, dopo che come lì peraltro lo scouting l'aveva di fatto appaltato all'esterno. Poi ancora Luca ci dice: una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta. Posso dire che ho creduto nell'arrivo di Salah, e anche io devo dire che Salah ho tenuto d'occhio finché proprio non si è sistemato, e tu hai visto mai che possa essere lui. Opposto a questo messaggio c'è quello di Antonio da Portici che ti dice: ma è possibile, come terzino sinistro non esistono altre idee? Emerson almeno 45 anni, no dai, Emerson ha 32 anni, sono andato a vedere, ha giocato da titolare nell'ultima stagione del Marsiglia mettendo insieme 37 presenze, quindi uno che fisicamente è a posto, poi le scelte tecniche appunto, e poi si fa quel che si può, caro Antonio, nel senso che in questo momento la Juve ha dei discorsi economici in piedi molto importanti. Tra l'altro leggo di questa offerta potenziale a tripla cifra dell'Arsenal per Yıldız, e finché non chiude il mercato non lo so, io non sono completamente tranquillo nonostante tutto, perché quando arrivano le triple cifre, insomma, le società tendono a mettere tutto in discussione. Speriamo che non sia così per Yıldız, ma insomma, teniamo un attimo sempre le antenne dritte da questo punto di vista. Oh, caro Costantino, abbiamo dei vocali, vai pure.
7: Buongiorno Luigi, Luca da Londra. Discreti che toccava piano, eh. A me mi trovo d'accordo a metà, nel senso che su Spalletti sono abbastanza d'accordo. Spalletti si imbatte in polemiche sterili, inutili, a volte incomprensibili, su questo non sono d'accordo. L'unica speranza che ho su Spalletti è che magari riesca ad essere costante su qualche prova di gioco mostrata l'anno scorso, che ci ha fatto veramente vedere alcune cose, belle cose. Ecco, se riuscirà a mantenere la costanza su quel livello, io sono abbastanza fiducioso. Però lascio sempre un punto interrogativo sulla gestione totale. Su Conte non mi trovo d'accordo perché Conte, secondo me, logora, e logora anche lui. Verrebbe alla Juve a vincere l'altro scudettino, però non, secondo me non ti fa fare il salto, perché non riesce ad andare oltre a quella sua cattiveria agonistica che ti fa vincere, ma lo scudetto lui punta a quello, perché ormai si è focalizzato su quello, lui sa di essere solo a quel livello lì. Questo secondo me non saprei come definirlo, ma a noi non va bene, ecco, via, perché noi dobbiamo sempre guardare a progredire, a crescere, quindi Conte no. Grazie, buongiorno.
6: Vabbè, Conte no è un'opinione rispettabile, però cancelliamo, ragazzi, dal nostro orizzonte la parola scudettino, cioè lo scudetto è secondo me, dal punto di vista sportivo, è il riconoscimento più significativo, perché dura una stagione, 38 partite. In tutte le altre manifestazioni, quante ne fai? In Champions League ne farai una quindicina, se non so con la nuova formula quanto arrivi prima della finale, sono 8 di girone, che però neanche tutte probanti, nel senso che poi alla fine fai 4 partite vere magari e 4 un po' meno impegnative, poi c'è l'eliminazione diretta, e può durare o non durare. Scudettino no, cioè io onestamente ripeto, a forza di parlare di scudettini i tifosi della Juve si sono poi seduti, adesso si accorgono forse di cosa vuol dire quando c'è il periodo che non è quello degli scudetti, non scudettini, scudetti, chiamiamoli con il loro nome. Poi che Conte, se non piaccia, d'accordo, preferisci Spalletti a Conte, ognuno ha le sue idee e va benissimo, ma io cancellerei proprio questo diminutivo all'orizzonte, perché è quello che fanno gli altri quando vince la Juve, vince tanti scudetti di seguito e dice vabbè, sono scudettini un corno, perché adesso leggo le parole di Marotta, per esempio, che dice vincere 2 scudetti di fila sarebbe un'impresa storica, e allora 9 di fila che cos'è, voglio dire, quando li vinceva la Juve erano scudettini, adesso diventano imprese storiche, quindi bisogna fare attenzione anche alle parole che utilizziamo. Tiziano da Milano ci dice: anche il Milan vuole puntare sull'Europa League, speriamo in una bella finale rivincita, anche se non sarà mai a livello della Champions. Sì, quella finale là la Juve l'ha persa i rigori, insomma, speriamo che, se sarà Juve Mina alla finale, questa volta vada in un modo diverso, però naturalmente adesso si fa un po' per giocare, siamo ad agosto e quindi ognuno dice le sue, poi non è detto che Juve e Milan mettano l'Europa League davvero al centro del loro progetto sportivo in questa stagione, perché sappiamo bene che per tutti i club la cosa fondamentale è entrare nei primi 4, perché lì ci sono i soldi della Champions, perché ormai la Champions è importante, sì, per il prestigio di chi la vince, ma è soprattutto il bancomat delle società di calcio, e quindi quando ne sei fuori fai difficoltà, e la Juve ha già difficoltà che ha ereditato dal passato, più il fatto di non essere in Champions è un'ulteriore difficoltà, peraltro per la seconda volta in pochi anni, anche se una volta ce l'hanno buttata fuori immeritatamente, però i fatti economici sono quelli. Vai pure con i messaggi vocali, Costantino.
8: Sì, però ragazzi, scusate, è Gualtiero da Grosseto, io ora sto ascoltando la vostra trasmissione, ora mi sfugge il nome del vostro ospite, mi sembra anche, l'ho anche risentito e apprezzo anche la sua competenza, però vorrei dissentire un po', vorrei dirgli questo al vostro ospite, ma te pensi che se tu fossi il dirigente al posto di Comolli, e saresti capace di piazzare i nostri esuberi oggi, giocatori che hanno uno stipendio alto e che non hanno mercato? Perché è troppo facile parlare da seduti dietro una scrivania, così a parole tra amici, però poi quando si tratta di essere lì a fare quel mestiere lì, purtroppo Carnevali si trova ad avere a che fare, a operare con danni che hanno fatto i suoi predecessori. Io vi voglio ricordare che i giocatori che hanno comprato ora, che tanto decantano Paratici, Giuntoli, va bene, ecco, sono quelli che hanno fatto i danni alla Juventus. Ecco, buongiorno, vi ascolto per radio.
6: Sì, no, ma hai ragione su questo, cioè che Carnevali abbia ereditato una situazione che non è ovvio, sapeva benissimo quando arrivava la Juve che anche vendere è diverso alla Juve che non al Sassuolo, esattamente per i motivi che dicevamo prima, però insomma, per dire, Stefano Discreti, che è intervenuto prima, diceva quello che diceva Luciano Moggi, cioè Luciano Moggi diceva che dice tuttora, cioè la grandezza di un dirigente si vede nella bravura nelle cessioni. Ora aspettiamo la fine del mercato, poi se saranno riusciti a cedere tutti o quasi tutti gli esuberi e aver fatto spazio ad altri due o tre arrivi in ruoli cardine, cioè il centravanti, il mediano, il terzino sinistro, che sono i tre fondamentalmente che mancano per completare l'organico, allora poi gli faremo i complimenti e tanti saluti. Questo è, però è anche vero che data la situazione a Carnevali non possiamo chiedere che li venda tutti. Se riesce a venderne uno è già bravo, e se gli altri poi gli trovano una sistemazione con un diritto di riscatto, con un obbligo di riscatto, secondo me ha già fatto davvero tanto, considerando che hanno fatto già tanti movimenti, sia in entrata che in uscita, prima degli ultimi giorni di mercato, che sono quelli che iniziano adesso, insomma, in cui ci sono i grandi saldi, in cui poi ci sono tantissime operazioni da parte di tutti. La Juve si è già mossa abbastanza prima e ha creato delle alternative per Spalletti in alcuni ruoli, questo gli va riconosciuto. Poi abbiamo messo Colomoni al posto di Vlahovic nei campetti quando facciamo le formazioni, e vediamo se il risultato sarà importante da questo punto di vista. Vai ancora con un vocale, vai pure Costantino.
9: Buongiorno amici bianconeri, è Radio Bianconera, però io a volte veramente mi cascano le braccia, le gambe, tutto il cascabile mi casca. Ma come si fa da Radio Bianconera ancora a proclamare io cambierei Spalletti domani mattina con Conte? Ma vi ricordate come è andato via Conte? Vi ricordate quello che ha fatto Conte? Vi ricordate che Conte ha usato la Juventus per alzarsi l'ingaggio e annunciare che rimaneva al Napoli il giorno dell'Eisel? Cioè, io va bene tutto qua, tutto quello che volete, Vincente, poi magari tornerà anche, però Spalletti è venuto nella nostra squadra sulla fiducia, ha lavorato, ha dimostrato, poi dopo uno mi dice non ha ottenuto i risultati, vedremo, perché ottenere risultati al primo colpo a livello di statistica è un'anomalia. E con le difficoltà che ha avuto la Juventus, noi dovremmo stare uniti a chi ci aiuta, non vedere uno come Spalletti che sta dando la vita per la Juventus e dire no, speriamo che va via per prendere Conte, che è uno che è scappato come l'ultimo dei ladri. Ma dai, va per favore.
6: Lo so, Conte è un tema divisivo. Allora, il mio pensiero lo sapete, perché l'ho detto già diverse volte in trasmissione, che cioè secondo me in questo momento era importante almeno la continuità tecnica, già che quella dirigenziale è tutta da costruire, perché poi è nella continuità che i progetti riescono ad avere dei risultati, perché come dicevi anche tu adesso in questo vocale, insomma è difficile fare botto al primo anno, può succedere per carità, però sono quelle cose che succedono, sono eccezioni, insomma la normalità è che c'è stato un progetto, che poi magari arriva anche un allenatore diverso per farlo rendere definitivamente vincente, però prima bisogna seminare. Qui siamo nel momento della semina, e nel momento della semina la continuità tecnica secondo me è molto importante, quindi bene ha fatto la Juve a confermare Spalletti, e secondo me bene ha fatto la Juve a confermare Spalletti già prima della mancata, diciamo così, qualificazione in Champions, nel senso che comunque la priorità secondo me in questo momento era la continuità. Poi so che Conte è divisivo, il pensiero di Stefano Discreti l'avete sentito, i pensieri vostri possono essere dalla stessa parte o di matrice opposta, so che è un tema divisivo Antonio Conte, tanto non se ne viene fuori, perché c'è sempre chi dice sì però lui è vincente e sempre chi dice sì però lui se n'è andato sbattendo la porta, e non se ne viene fuori da questa diatriba. Sono d'accordo con te però che è utile adesso che tutto il mondo Juve si compatti, adesso che inizia il campionato, intorno a una squadra che sappiamo non avere grandi fenomeni di personalità, che quindi va sostenuta dall'inizio, perché comunque l'anno scorso secondo me ha fatto vedere nel momento migliore di essere una squadra che valeva il secondo posto. Questo secondo me è quello che si è visto nel momento migliore della Juve dell'anno scorso, e quindi bisogna ripartire da quello cercando compattezza e di migliorare quelle cose che si possono migliorare un po' sul mercato e un po' anche con la conoscenza dei giocatori tra di loro, dell'allenatore con i giocatori e via discorrendo. Poi ancora ci mettiamo qua a fare anche queste provocazioni, cari miei, non ne veniamo più fuori, però lo facciamo, dai. Roberto ci dice: vorrei fare una provocazione, così che dopo Conte scateniamo l'inferno anche su questo. Se l'offerta di 100 milioni per Yıldız fosse reale, quella dell'Arsenal, la rifiutereste o investireste la cifra per tre giocatori di livello? Se vuoi la mia risposta, io dico che una grande Juve si fa partendo da quelli forti che hai, te li tieni e pian piano ce ne aggiungi degli altri. Tu dici: vabbè, ne vendiamo uno e ne prendiamo tre forti, siamo sicuri? Perché il mercato di questi anni ci ha detto che i prezzi sono talmente alti di quelli forti che non sei proprio sicuro sicuro di fare questa cosa. Per esempio, dove a Zidane mi prendo Buffon, Thuram e Nedved, e so che ho fatto una cosa buona anche se perdo Zidane, ma oggi non siamo in quelle condizioni, quindi su questo io ci metto un grande punto interrogativo, pur capendo che la tripla cifra fa tremare i polsi un po' a tutti. Andiamo ancora con un vocale, vai Costantino.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io, al di là di tutto, al di là del mercato, al di là del valore dei giocatori, al di là dell'allenatore, la cosa che mi preoccupa di più è proprio questo aspetto della strapotenza di alcuni giocatori che avete menzionato anche voi prima, cioè anche il fatto di non dare la mano ai calciatori della Next Gen. Ecco, questa è la cosa che mi spaventa di più, perché se il gruppo ha delle persone così all'interno, non potrà mai essere un gruppo determinato, coeso e quant'altro. La cosa, per me questa qua è la cosa più grave. Io spero che questi giocatori piano piano vengano eliminati e si torni ad avere una squadra di persone, di persone umili e cariche di voglia di lottare per la maglia. Ciao e buona giornata.
6: Sì, umiltà è la base sempre di tutti, di tutto, perché anche i grandi campioni, con l'umiltà di riconoscere che comunque devono restare a grandi livelli. Adesso non voglio dire che Cristiano Ronaldo è umile, perché sarei ovviamente facilmente smentibile, però è umile nel senso che lui ha sempre saputo che, pur essendo Cristiano Ronaldo, doveva pretendere da sé il massimo in allenamento, nella preparazione, nell'alimentazione, nella gestione del sonno, eccetera eccetera, per poter essere Cristiano Ronaldo fino a 40 anni. Faccio questo esempio, ne posso fare anche altri, insomma, però i grandi giocatori, mi sembra più di Cristiano Ronaldo passati la Juve di recente, non ce n'è, quindi in quel senso lì umiltà, cioè i giocatori che devono essere consapevoli, che devono sempre migliorare, mentre qualcuno forse questa consapevolezza l'ha persa o ha creduto di essere già al massimo della sua carriera, quindi si è un po' seduto. Ma soprattutto quello che deve cambiare a tutti i costi è la coscienza di una squadra, che deve rendersi conto quando i palloni pesano in modo diverso rispetto al solito, cioè ci sono momenti della stagione, delle partite, delle singole partite, della stagione nel suo complesso, in cui il pallone pesa in modo diverso rispetto a un altro momento della stagione o della partita, e quindi quelli lì non li devi sbagliare, punto, che siano gol da fare, che siano gol da non prendere, che sia passaggi da non sbagliare. E invece questa squadra ha avuto una leggerezza inquietante da questo punto di vista, che poi ha pagato caro con il sesto posto, insieme a tante altre cose, non ricordiamo anche il calendario, gli errori arbitrali, eccetera, eccetera, ma non diamo alibi, insomma, proprio nel discorso che facevo adesso. Quindi mi auguro di vedere questo miglioramento nella Juve, cioè la consapevolezza che certe cose in certi momenti non si possono sbagliare, né in attacco, né in difesa, né in costruzione del gioco, perché in quei momenti lì che ti giochi la stagione, ti giochi gli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, andiamo pure con ancora un vocale, Costantino, vai pure.
11: Buongiorno a tutti, Simone da Viareggio. Io vado un po' fuori argomento, di mercato, qual è il momento di parlare di mercato. Volevo dire una cosa, un pensiero mio. Ma cosa ne pensate voi di questo, della differenza, no, di quando arriva un giocatore, faccio per esempio la Totoro Visto della Roma, che tutti i tifosi sono lì all'aeroporto ad aspettarlo, a fare il tifo, a dargli benvenuto, e invece noi ultimamente vediamo questi i nuovi acquisti che arrivano senza nessun tifoso, una tristezza assurda, un freddo, anche se c'è 40 gradi, un freddo allucinante, una freddezza allucinante. E invece una volta c'era questa cosa che il giocatore arrivava lì al J-Medical e c'erano tutti i tifosi fuori. Cioè, secondo me anche da questo si vede, cioè si parte già con poco entusiasmo anche dei nuovi arrivati, secondo me. Questo è un pensiero mio, invece sarebbe bello che i tifosi fossero lì ad aspettare il nuovo giocatore, come succede a Roma, come succede a Napoli, e come si faceva anche come si faceva una volta. Pensiero mio. Va bene, grazie a tutti. Simone Viareggio, forza Juve.
6: Sai, Simone, quella questione che i tifosi della Juve sono abituati bene, quindi se arriva Cristiano Ronaldo lo seguono anche con l'aereo, e poi succede il finimondo, e poi Villar Perosa bloccano tutta una valle per poter fare arrivare l'entusiasmo. L'entusiasmo c'è, lo abbiamo visto anche con l'invasione di campo, per quanto gestito male. In questo momento storico, insomma, i giocatori della Juve devono riconquistare l'entusiasmo dei tifosi, ripeto, perché sono tifosi abituati a vincere, mentre da altre parti, con tutto rispetto di Roma e Napoli che tu hai citato, la qualificazione in Champions per la Roma è motivo di grande entusiasmo, c'è anche il centenario, e mi vengono in mente le parole di Malagò quando disse: ah no, Lukaku è bene che sia andato a Roma, perché così anche per l'immagine, no? Quando arriva all'aeroporto c'è grande accoglienza, mentre fosse arrivato a Caselle a Torino ci sarebbero stati magari pochi tifosi ad accoglierlo. Ecco, non dobbiamo fare questo errore, cioè i tifosi della Juve si rendono conto, forse per la storia che ha la Juve, per i giocatori che hanno visto passare, di quando arriva un giocatore che veramente vuol dire ok, stiamo tornando grandi o stiamo diventando grandissimi se siamo già grandi. Penso che nessuno degli acquisti attuali corrisponda a questa definizione, non tanto per demeriti loro, quanto perché in questo momento storico la Juve può fare solo un certo tipo di acquisti, e si è puntato, secondo me, fino adesso a dare a Spalletti delle alternative, in modo da avere delle rotazioni che consentano alla squadra di mantenere più o meno il livello massimo che può raggiungere, per anche quando si gioca ogni due o tre giorni, perché ci saranno le partite del giovedì. Ecco, questo è l'obiettivo, e quindi non sono obiettivamente, forse a parte Colomani, ecco, di cui si è parlato tanto, non sono però acquisti che hanno scaldato più di tanto da questo punto di vista. Poi c'è anche Daniel che ci dice: i tifosi della Juve non sono all'aeroporto perché rispetto ad altri sono a lavorare. Dai, adesso non esageriamo, adesso è anche agosto, quindi volendo uno lo trovi il tempo per andare, però devi essere molto motivato con quest'afa e questo caldo ad andare al J-Medical, che, se non lo sapete, è in un posto assolatissimo, e quindi ci vai una volta e poi ci pensi bene ad andarci una seconda con questa stagione. Quindi devi essere molto motivato, e secondo me mancano un po' le motivazioni da questo punto di vista. E ci manca anche il tempo di andare avanti con i vostri messaggi, ne stanno continuando ad arrivare, quindi rilascio al direttore, che avrà la bontà di mandarli, di ascoltarli, di commentarli insieme a voi. Io vi ringrazio per l'ascolto anche oggi, per essere stati numerosi con noi, con i vostri messaggi. saluto tutti quelli che ci hanno scritto, Massimo, Fabrizio, tutti quelli di cui non siamo riusciti a passare il messaggio, e vi do l'appuntamento a domani alle 14, però, perché torno con Colpo Gobbo dalle 14 alle 16. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia. Ciao, alla prossima.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
12: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
13: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
12: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali quattro custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
13: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
12: Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Santarelli. Ma scusate, quindi l'idea sarebbe vendere Illiz, e perché non si riescono a vendere come si chiama, Jonathan David, un Miners e Arthur dovrebbe essere stato rescisso. E quindi vendi Illiz per comprare i giocatori che ti servirebbero per rinforzare la squadra, quindi un attaccante, un centrocampista e magari un difensore. Hai perso uno dei migliori giocatori e poi ti ritrovi sul gruppone comunque i tre esuberi, perché non è che se ne vanno nel frattempo perché hai venduto Illiz o perché hai preso altri giocatori, perché se non hanno richieste non se ne vanno.
15: Ciao, sono Stefano. Allora, Illiz sicuramente è il futuro della Juve, anche io non lo venderei, ma se ci danno 130-140 milioni io lo darei via. E i giocatori già ce l'ha in casa, perché c'hai Alaibegovic e Boga. quindi non è che devi andare a spendere tutti sti soldi. Comunque io non lo venderei, fino alla fine forza Juve.
16: Santarelli, lasciali stare questi tifosi, ricordagli che quando noi eravamo forti avevamo 30 giocatori a livello di Indiz. Quella è solo la prima pietra, da lì bisogna comprare i giocatori forti come lui, se non più forti. Spiegalo a questi juventini che vogliono vendere i giocatori forti. Il 10 non si vende mai.
17: Buonasera Radio Bianconera, Max dalla Svizzera. Oh, io so convinto di Vicario. Sinceramente, guarda, questo ragazzo mi piace. Ci voglio già mondere bene perché si sente che è juventino. L'ha dimostrato quelle parole e si vedeva pure che era emozionato. Mi sembrava pure che quasi quasi una lacrimuccia ci veniva di come era emozionato. E sinceramente, sentendo parlare lui così, che da bambino... A lui ci credo, no? Uno alla Lukaku che dappertutto dove va dice che sognava di giocare là.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
18: Mi piacerebbe intitolare questa trasmissione, caro Federico Rossi, Vade Retro Arsenal, Vade Retro Arsenal, perché il Diz, come diceva Mirko, ma insomma lo sappiamo, non è in vendita. Tra qualche anno chissà, tutto può accadere, ma la speranza, l'auspicio è che non venga ceduto. Significherebbe che il progetto attorno al quale la Juventus sta, diciamo, costruendo i suoi propositi, cioè mette proprio al centro del villaggio, ombelico del mondo bianconero, proprio il Diz. Quindi io dico all'Arsenal, ripassa tra qualche anno, forse, chissà. E questa è un po' l'apertura che volevo fare, perché ci ho fatto un podcast ora è più di qualche giorno, no, che si parla di questa ipotesi. Oggi addirittura The Athletics, che è un quotidiano dell'inserto sportivo del New York Times, che però esce in Inghilterra, e quindi ha ribadito che l'Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni. A questo punto vi dico, con tutti i problemi che ha, le difficoltà anche, no, a respingere questa offerta, però credo che almeno sul Diz, giocatore più talentuoso di tutta la truppa e di tutta la rosa, la Juventus debba dimostrare un atto di forza anche per continuare il progetto di costruzione, anzi ricostruzione, e poi anche per far contenti i tifosi, insomma. A proposito di società, caro Federico Rossi, invece oggi è giovedì e quindi mi tocca anche l'editoriale. Io l'ho voluto fare un po' sulla società perché secondo me, io la vedo così, poi magari dite anche la vostra su questo discorso societario, sul Diz, su quello che volete, ragazzi, fermo restando che poi ci avvicineremo sempre di più al match contro il Frosinone in Ciociaria con Ale Santarelli affiancato da Samuel Tafes, che faranno la cronaca del match. Io starò qui a condurre colpo di tacco. Secondo me la svolta societaria c'è già stata, ok? E vi spiego anche il perché. Perché rispetto alle ultime gestioni, la prima, diciamo le ultime in generale, ma in particolare le ultime due, la prima targata Giuntoli, al quale vi ricordo sempre, Elkan diede tutto il potere sbagliando, perché non puoi dare a una persona tutti i ruoli importanti e apicali. Sì, può essere magari il responsabile, poi sono strutturate le grandi società, ma soprattutto poi rispetto a come lì nemmeno ne parliamo, c'è stato un cambio radicale, c'è stata una svolta perché la società adesso è strutturata. Ora non parliamo di triade eccetera eccetera, ma ognuno al suo posto, con compiti ben precisi, con due persone, io vi ribadisco, più vado avanti e più credo che siano le persone giuste. È inutile che qualcuno continui a dire ma Carnevali viene da Sassuolo, non c'entra nulla, perché io ho l'impressione, ho parlato anche con diversi, non solo qui in diretta ma anche privatamente, con diversi manager e dirigenti storici, e quando chiama Carnevali, magari il presidente o il direttore sportivo di un club vede il numero Carnevali, risponde sicuramente, estremizzo il concetto per farvi capire, perché uno che ha delle relazioni è molto bravo e abile nelle relazioni e a gestire, è chiaro che l'altro, diciamo così, l'altra casella che mancava è proprio Massara, e anche su di lui avete sentito Walter Sabatini, che è stato un maestro, il maestro, il primo maestro di Massara, quindi già lì io sarei sicuro, perché Walter Sabatini può avere mille difetti, ma come direttore sportivo è stato uno dei più bravi, anche dei più fantasiosi, anche dei più estrosi, se vogliamo, ragazzi, io la vedo così. Massara conosce come pochi il calcio italiano e quello internazionale, quindi piano piano vedrete. Io voglio essere ottimista in questo caso, perché sono due persone di calcio, è fondamentale, e vi dico, la svolta c'è stata proprio per il modus operandi, qualche operazione sotto traccia, altre operazioni invece meno sotto traccia, ma poi alla fine concluse. Per esempio, non era scontato prendere Lucumì, non abbiamo preso Kroll, attenzione ragazzi, perché poi va verificato sul campo, ma questo vale per tutti, tutti devono, diciamo così, sostenere questa sorta di prova bianconera. Però anche lì, con il Bologna, che è stata sempre molto difficile, Sartori, i buoni rapporti con Sartori hanno fatto la differenza nel prendere Lucumì, che pure era richiesto da altre società, una di queste per esempio l'Inter. Voi ricorderete che in una fase l'Inter ha cercato, no, un centrale, era sul Lucumì, alla fine ha scelto il giocatore, ha scelto la Juventus, che sì, per esempio.

avuto un'offerta da un altro club arabo e quindi tanti soldi, un'offerta quasi irrinunciabile per un calciatore, no? Però lui vuole tornare in Serie A, la Juventus la gradisce, peraltro mi risulta che vorrebbe essere allenato da Spalletti, ma soprattutto ai fini di questo contatto è stato determinante Massara, però non credo che possa aspettare all'infinito. Il problema, lo ripetiamo tutti i giorni, ma è questo: bisogna cedere qualche elemento, e sono tutti elementi non appetibili, anche se non soprattutto per gli ingaggi, tipo De Vid, tipo Koopmeiners, sono quelli che guadagnano di più. Poi ci sono degli esuberi tra virgolette minori che magari riescono a essere piazzati, ma la Juventus deve piazzare questi giocatori qui, no? De Vid, Koopmeiners, per fare più soldi. E tra l'altro De Vid, vi dico anche che, per chi non lo sapesse, nel caso in cui venisse ceduto rappresenterebbe una plusvalenza piena, perché è stato preso a zero dal punto di vista del prezzo del cartellino, salvo 12,5 milioni, ma lì sono oneri accessori, quindi in bilancio sono una voce diversa, tassabile in modo diverso rispetto al cartellino. E quindi Massara gli ha detto: caro Frank, aspetta un attimo, vogliamo cedere qualcuno, però insomma bisogna sbrigarsi. Io spero che si chiuda, vi dico la sincera verità, anche perché sentivo prima i ragionamenti, no? Un nostro amico ha mandato un messaggio che mi è piaciuto molto, cioè ha detto: ma perché non si può giocare a 3? Ecco, secondo me si può giocare anche a 3 a centrocampo, perché se è vero che, ma dobbiamo ancora avere delle certezze, perché per quanto mi riguarda i test amichevoli fino a un certo punto possono contare sulla rivitalizzazione per esempio di Douglas Luiz, sono certo che con Douglas Luiz, con, non li voglio chiamare mastini, con da una parte che sì, dall'altra Locatelli, oppure alternato ai due Thuram, potrebbe far bene, perché sarebbe un po' più protetto nel fare quello che vuole, insomma, no? Perché lui tecnicamente è forte, quindi bisogna stare attenti a questi movimenti, e per questo vi dico che io sono contento della società. Ottolini sinceramente non lo conosco molto bene. Ieri, per esempio, io mi invido molto di quelli che sono esperti nel campo, e Perinetti è uno degli storici, no? È un dirigente storico del calcio italiano. Ha detto: guardate che non viene nominato quasi mai, Ottolini lavora magari sotto traccia, ma è bravo anche lui. Ecco, per questo dico, dal punto di vista societario la Juventus la svolta ce l'ha avuta. Poi c'è Chiellini, che per il momento insomma continua ad avere questo ruolo meramente istituzionale, se vogliamo, no? Dei rapporti con le istituzioni calcistiche italiane, quindi Lega Calcio, peraltro fa parte del Consiglio federale, e questo non è male in una federazione che si è cambiato presidente, ma al momento, ahimè, ancora ci sono degli elementi che non dovrebbero, secondo come la vedo io, esserci più. Il fatto che ci sia Chiellini, è stato confermato peraltro, già c'era, aveva, come ricorderete, sostituito Calvo, è importante. Quindi lui ha i rapporti con le istituzioni calcistiche italiane, ma anche estere. Tra l'altro nella nuova ECA, che ha un nome diverso, adesso mi sfugge, gli hanno dato un ruolo. Quindi insomma è importante questo. La società c'è, e bisogna giudicarla con i fatti, come vale per tutti, per gli allenatori, per i calciatori, però già sono stati fatti passi avanti. Io veramente vi chiedo, chi di voi poteva pensare che a pochi giorni dall'inizio del campionato, comunque degli acquisti importanti nei limiti di quello che possono fare, sarebbero stati fatti? Cioè io non ero convinto che... Il problema sono le cessioni, ma queste sono difficoltose, lo sarebbero per tutti. Ecco perché vi dico, quando valutiamo o cerchiamo di parlare di Carnevali, Massara e il resto della truppa, bisogna sempre ricordarsi che questi personaggi devono, diciamo così, agire in un perimetro non semplice, che i problemi sono di natura economica, no, lo sappiamo, il fair play finanziario, l'attenzione al bilancio, la missione di arrivare al pareggio di bilancio, sono cose che ripetiamo spesso, però vanno ricordate, altrimenti poi si danno dei giudizi, secondo me, affrettati, spesso anche sommari, se vogliamo. E quindi io mi aspettavo più o meno questo. Ecco, vi chiedo chi di voi si aspettasse di più. A questo punto del mercato mancano una decina di giorni, chiude il primo settembre, aspettiamo, perché se viene preso che sì, o comunque un centrocampista all'altezza, è una punta, perché per come la vedo io serve una punta,

0: magari anche un difensore, vedremo. La Juventus è completa. Io leggevo oggi la formazione, leggevo, anche con le alternative. Non è proprio una formazione, diciamo, così scarsa. E poi società c'è, la svolta c'è stata. Ora, questi buoni propositi e questo inizio, detto che va completato il mercato con altri acquisti e con le cessioni, speriamo che rispetto agli esuberi ne vengano cedute il più possibile, ma non è semplice. Ora bisogna aspettare ovviamente poi i risultati del campo, cioè il campo ci dirà se poi il mercato sarà stato giusto o meno, è successo anche nelle ultime stagioni. Poi però la palla passa a Spalletti, faccio step by step, no? Società, secondo me la svolta c'è, ma Spalletti sì, è l'allenatore, ma come diceva Perinetti è un allenatore diverso dagli altri, no? Non voglio definirlo manager all'inglese perché non esiste in Italia un manager all'inglese, ma lui lavora 24 ore su 24, vive di calcio, ok? E partecipa anche a delle dinamiche societarie, ok? E quindi sta a lui ora concretizzare il lavoro fatto. Tra l'altro non ha più alibi, io lo sapete, Spalletti, sono stato molto contento del suo arrivo, ma anche della sua conferma, malgrado non avesse centrato al quarto posto. Però siccome sono onesto intellettualmente e professionalmente, a differenza di tanti che si innamorano delle proprie idee, poi continuano su quella linea a prescindere, anzi sperando addirittura che la Juventus vada male in modo tale che prevalgano le proprie idee, io non sono così. Dico quindi molto onestamente che Spalletti non ha più alibi, ok? Anche se si dovesse fermare il mercato qui, non direi però gli manca un... Adesso lui ha una rosa comunque già secondo me competitiva. Certo, non per lo scudetto, saremmo dei pazzi, dei folli a sostenere questo. Però quantomeno per il quarto posto sì, perché non voglio nemmeno immaginare che la Juventus non si qualifichi per la prossima Champions League. Sarebbe un disastro, oltre che un fallimento in primis di Spalletti in questo caso. Quindi Spalletti e poi ovviamente i calciatori. Basta esami, basta ora i calciatori dimostrino di essere da Juventus, semplicemente. Basta disconnessioni mentali, eccetera, eccetera, eccetera. Dimostrino di essere da Juventus. Chi non se la sente, o meglio, sente troppo peso della maglia, alzi la mano e dire: guardate, io non me la sento, e vada via. Bisogna cominciare a fare così, io la penso in questo modo qui. Chi non se la sente vada via. E ritornando al Leeds, dal punto di vista, diciamo, ci serve il proverbiale Arsenal vada retro, ecco. Il Leeds non è in vendita per il momento, a meno che non ti offrano 200 milioni, ma non credo che ci sia un club. Però anche di fronte a 100 milioni bisogna resistere, ma io sono sicuro che la Juventus non lo cederà adesso. Sentivo anche Mirko prima, no? Sicuramente non è il momento, ma anche perché lo ha voluto fortemente Elkan, il Diz, al di là di Spalletti che ovviamente è contento, al di là Elkan lo stima molto, non solo sotto il profilo tecnico, e lì è quasi scontato se vogliamo dirla tutta, ma soprattutto, per come la vedo io, dal punto di vista della persona, perché non c'è mai una parola fuori posto, mai un comportamento sbagliato, mai un atteggiamento non professionale. Non è un caso che come idolo il Diz abbia Del Piero, che è diventato peraltro suo amico barra consigliere, no? Sicuramente gli darà dei consigli, e lui quando parla di Del Piero lo avete visto collegato, io la storia, la leggenda, ha anche detto: io voglio essere il Diz. È chiaro che però prende molto da Del Piero, quindi siccome l'ha voluto fortemente Elkan, aggiungo anche che è anche un veicolo, essendo numero 10, ci mancherebbe un veicolo commerciale, perché credo che la maglia più richiesta sia quella di Diz. Per esempio, io ho il figlio di un amico, ha voluto fortemente un autografo di Il Diz, gliel'ho fatto fare, eccetera, eccetera. Quindi Il Diz non si tocca, questo è un po' quello che vorrei che passasse, e che vorrei che la Juventus magari non deve dire nemmeno nulla, perché se non è in vendita, appunto, non è in vendita, c'è poco da ragionare. Però c'è il discorso legato al portiere, Perin sembra... così io leggo, poi avremo allora al 19.35 Massimo Bonini, alle 20.05 20.10 Ivan Cardia, che è di Tutto Mercato Web, si occupa molto di mercato. Capire anche se Perin alla fine deciderà di restare alla Juventus, e quindi il secondo alla fine resterà lui, e sarei contento perché sì, se lui dovesse andare via per scelta sua, sarei contento anche per lui, perché vuole giocarsi gli ultimi anni della carriera da titolare, parliamo del Palermo. Se invece restasse sarei contento lo stesso, anzi, anche perché è un uomo spogliatoio, no? Questo lo ha detto anche Spalletti, addirittura l'anno scorso scherzando disse il mio assistente, e poi è comunque un ottimo secondo, dai, anche se in una fase ovviamente della carriera finale, no? Perché qualche annetto ce l'ha. Allora, 340-542-5324, i temi sono tanti. Io non so, la Juventus a questo punto, ribadisco, diciamo, la mia idea, la mia, anche il mio auspicio. Spero, parlando dell'attaccante, perché dal punto di vista del centrocampista mi pare che sia in pole position, che sì, salvo la Juventus andare su Fofana, però alcuni colleghi di MilanNews.it hanno detto che non c'è nulla di concreto dal punto di vista ora. Sì, si sono parlati Juventus e Milan, Tomori, Fofana, però io vorrei che sì, ve lo dico ragazzi, a me piace molto e credo che sia, possa dare ancora tanto alla Juventus, quindi al di là del centrocampista mancherebbe, per come la vedo io, comunque un centravanti con alcune caratteristiche. Mi aspetto e spero che Massara tiri fuori dalle sue conoscenze e dai suoi agganci e dai suoi rapporti un calciatore che magari nessuno ha citato. Dice, ok, la Juventus ha preso, voglio essere sorpreso da Massara rispetto all'attaccante, anche perché Sorlot, non lo so, è tramontata, vedremo, c'è il discorso Nico Gonzalez, però mi piacerebbe proprio un nome nuovo. Un nome nuovo che poi diventi invece importante per la Juventus. Questo è un po' il succo del discorso. Abbiamo già qualche vocale, se non sbaglio, Fede, quindi facciamo così. Prima di andare in pausa, ascoltiamo qualche amico.
1: Ciao Quinti, da Michele.
0: Oi,
1: grazie
0: Michele
1: per la compagnia che mi fai mentre viaggio.
0: Grazie a
1: no,
0: te.
1: No, il 10 non si vende, il 10 non si vende mai, come non ci è venuto Del Piero, come non ci è venuto Platini. E niente, è da lui che bisogna partire e ripartire, costruire una squadra forte intorno a lui, di gente forte come lui. Ciao, forza Juve.
0: Grazie, questa è l'idea più o meno di tutti. Io ho scritto nel pezzo, nel podcast, i tifosi sono follemente innamorati di Yıldız, salvo qualche immancabile detrattore. Quelli purtroppo nella Juventus non mancano mai, perché chiunque prenda la Juventus come allenatore, come dirigente, come calciatore, c'è sempre quella sacca di resistenza, secondo me, di critici pretestuosi, a prescindere. E parecchi di questi sperano, ripetono le disgrazie della Juventus per poi dire: ah, avete visto, avevo ragione, non dovevamo prendere Spalletti, avevo ragione, dovevamo cedere il Diz. Perché io mi ricordo, per esempio, lo scorso anno, quando il Diz, e poi abbiamo capito perché, ma non lo sapevamo già, mi ricordo durante colpo di tacco, io e Santarelli lo ripetavamo spesso, no? Guardate che il Diz ha problemi al ginocchio, ha problemi al ginocchio, infatti ha giocato con questo ginocchio un po' malandato, ma perché non lo vendiamo, non è all'altezza. Ragazzi, bisogna essere un po' equilibrati nei giudizi, ma soprattutto perché stiamo parlando di giocatori della Juventus. Alcune volte invece ci sono dei tifosi, sembrano quasi sostenitori di altre squadre, invece non è così. Nemmeno a me piacciono tutti i giocatori che ha la Juventus. Però non è che dico, Coppa Menes non mi piace, speriamo che vada male, che non lo so, che gli succeda qualcosa. Invece no, comunque vanno sostenuti fino a quando indossano la maglia, a meno che non si comportino male, ma non credo. Però siamo giunti tra una cosa e l'altra, caro Federossi, già al primo break, quindi tra poco con Massimo Bonini analizzeremo un po' questo mercato della Juventus, anche, diciamo così, in prospettiva a cosa potrà puntare la Juve.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, la situazione centrocampo potrebbe complicarsi, o meglio, è complicata perché bisognerebbe cedere Douglas Luiz, no, perché il resto ormai lo sappiamo, abbiamo capito. Beh, Artur, rescissione consensuale, ma ci sarebbero come sovrannumero come Suberi, Koopmeiners e Miretti. Attenzione, che insomma scriveva proprio Mirko poco fa, ci dice che potrebbe operarsi. Potrebbe subire l'intervento al ginocchio Thuram, e di conseguenza o trattieni qualcuno di quelli che dovrebbe andare via. Intanto già ho detto io, sbrigati a prendere che sì, ma con Thuram speriamo di no, però se si deve operare, ragazzi, c'è poco da fare. Intanto aspettiamo, nel caso in cui si decidesse per l'intervento, poi chiederò anche al mio amico Pino Capua più o meno i tempi di recupero. Pensavo, guardate, da come eravamo partiti sembrava che si dovesse operare più il Diz che Thuram, invece sembra potrebbe operarsi, diciamo è un'ipotesi, per il momento è solo un'ipotesi, sicuramente non è un'ipotesi ma è una certezza. Massimo Bonini, ciao Massimo.
4: Ciao, buonasera.
0: Ferie smaltite, Massimo?
4: Io sono a mare, io sono qua.
0: Vabbè, tu sei quasi sempre in ferie. Esatto. Allora Massimo, invece stanno per finire le ferie, anzi sono già finite le ferie delle squadre perché hanno ripreso la preparazione, ma domenica si fa sul serio, la Juventus va a Frosinone, neopromossa. Nel frattempo ha fatto diversi acquisti, ne mancano alcuni. Ti volevo chiedere intanto un tuo parere su questi, intanto sul ritorno per esempio di Colomani.
4: Ma io penso che hanno raggiunto gli obiettivi che i giocatori che cercavano nei ruoli, anche il portiere, insomma sono riusciti bene o male a scegliere i giocatori giusti al posto giusto, poi adesso dipende dalla squadra come rende tutto, però mi sembra che tutti i giocatori che parlavano, che volevano acquistare, li hanno presi. È l'unico magari può essere un centrocampista, esatto. Che però c'è... Douglas, lì puntano su Douglas Luiz, anche se evidentemente in questo periodo qua ha visto che possono coesistere con Locatelli, perché sono due giocatori abbastanza simili, perciò questo è l'unico dubbio, magari prendere un centrocampista più di quantità, più di... Esatto. Oppure insomma un giocatore con delle caratteristiche diverse,
0: di muscoli, anche diciamo poi, vai.
4: No, dicevo che anche poi, perché gli esterni ne abbiamo tanti e sono tutti esterni molto bravi tecnicamente tutto, però la fase difensiva non è che tratano tanto, esatto. i due centrocampisti, se giochi, non so come vuole giocare lui, però insomma i due centrocampisti dopo devono essere molto bravi anche nella fase difensiva, quando gli esterni non difendono, difendono poco,
0: esatto.
4: Non hanno questa caratteristica.
0: E allora ti faccio una domanda specifica, l'hai citato, siccome prima era ritenuto un esubero, ma nelle amichevoli l'ha fatto giocare sempre Douglas Luiz, insomma qualcosina ha fatto vedere, magari un po' lento oppure quando viene aggredito, però tecnicamente sicuramente c'è. Secondo te è giusto provare a rivitalizzare questo calciatore?
4: Ma io penso che insomma il giocatore tecnicamente tutto, dopo è logico che devi mettere dei giocatori di fianco che magari hanno più corsa, sono più bravi nella fase difensiva, però quando è in possesso di palla mi sembra che sia un giocatore che
0: sa sì,
4: giocare,
0: vero,
4: non è un giocatore capito che può mettere la palla da fare gol. Mi sembra ha un bel piede, anche il calcio lungo, la profondità, cerca, insomma, mi sembra un giocatore. Quello Spalletti insomma, ha avuto la possibilità di vederlo e evidentemente se l'hanno riconfermato vuol dire che ci crede.
0: Sì, sì, cioè, credo che sia l'unico degli esuberi sul quale poter lavorare, Spalletti lo farà. Hai parlato giustamente però della necessità di prendere un centrocampista, il nome in pole position che avrebbe un sostanziale già accordo verbale, sta aspettando qualche cessione, mi riferisco a Cupo Menes, mi riferisco a Meretti, è quello di Kessié. È lui il profilo, l'identikit del centrocampista che servirebbe rispetto a quello che hai detto tu giustamente prima, anche per proteggere, tra virgolette, Douglas Lucio qui per lui?
4: No, io dico che anche Kessié è uno che è molto bravo a costruire, anche lui in fase difensiva non è proprio il massimo dei massimi, non è proprio l'incontrista, però è uno che sa giocare tutto campo. Io lo conoscevo quando era molto giovane, che era i primi anni che giocava qui in Italia, a Cesena, e era un grandissimo giocatore, era veramente bravo. Poi ha fatto un'ottima carriera, forse a Barcellona mi sembra
0: bravo,
4: che ha giocato.
0: Bravo,
4: anche,
0: un po' sottotono. Un po' sottotono, sì.
4: Sì, non ha dimostrato di essere... però... sai, un nazionale, un giocatore che ci sta in questa Juventus, è logico che più centrocampista, anche perché poi non è che ha tanti ricambi, se si fa male qualche giocatore, un centrocampista più magari ci vuole.
0: In realtà, ripeto, allora Arthur sta trovando un accordo per la rescissione consensuale, quindi non sarà più un giocatore della Juventus nei prossimi giorni. Cupo Menes sta provando a venderlo, la Juventus però per non fare la minusvalenza deve incassare 30 milioni e cederebbe anche Miretti, quindi un ingresso sarebbe opportuno.
4: A me dispiace di Miretti.
0: Lo so, perché tu ami i giovani.
4: Mi piace perché a parte giovane, italiano, insomma tante caratteristiche, ma poi tutte le volte che è entrato per me, a me è sempre piaciuto, ha sempre fatto qualcosa di importante. È logico che quando sei giovane così devi anche aspettarlo, ma e poi è già diversi anni che gioca, non è proprio, ha già fatto un ottimo campionato a Genova, insomma io lo terrei volentieri Miretti. Perché è un giocatore che sa fare un po' tutto, è anche un bel, insomma, è anche incontrista, è uno che corre tanto, magari deve imparare un po' a correre meglio, un po' perde troppe energie per le cose, però è un ottimo giocatore, mi piace, mi dispiace assolutamente.
0: E chissà, magari siccome adesso potrebbe operarsi Thuram, potrebbe al ginocchio, chissà, magari la Juventus decide di tenerlo, staremo sotto questo aspetto, staremo a vedere. Invece Lucumi in difesa, secondo te, è uno da Juventus, Lucumi preso dal Bologna?
4: Ma lo deve dimostrare, a Bologna io l'ho visto diverse volte e ha fatto molto bene, ogni tanto qualche si perde. Ogni
0: disattenzione,
4: tanto,
0: però... vero? Qualche leziosismo di troppo, così.
4: Sì, perché vuole portare via subito la palla all'avversario, è uno molto istintivo tutto, però... a Bologna ha fatto molto molto bene, adesso lo deve dimostrare però in una grande squadra, perché quando giochi nella Juventus è diverso.
0: Poi c'è questo giovane ragazzo bosniaco Alebegovic, che lo abbiamo visto con la Bosnia, anche lui deve ovviamente crescere, ha 19 anni, quindi aspettiamo. Sì. Colomani, abbiamo
4: cosa che è un esterno anche questo, mi sembra
0: più o meno come il Diz sulla tre quarti, può giocare anche dietro la punta sulla linea dei trequartisti.
4: Ok, allora lì magari anche il turco potrebbe giocare anche dietro le punte.
0: Esatto. Staremo
4: gli esterni ne abbiamo tanti e molto bravi tecnicamente nell'uno contro uno tutti. Insomma, magari non sono bravissimi nella fase difensiva, però dopo devi avere una squadra equilibrata per cercare di tamponare magari i giocatori che magari difendono poco.
0: Ecco perché servirebbe un centrocampo sì con un regista, ma poi anche con dei muscoli per supportare proprio diciamo gli attaccanti dei trequartisti, che hai ragione, non sono proprio propensi alla fase di non possesso. Invece
4: almeno
0: per quello che abbiamo
4: ha le proprie caratteristiche,
0: sì,
4: insomma devi
0: esatto.
4: sopperire.
0: E invece secondo te, siccome si sta parlando per completare, diciamo, la rosa, forse di un difensore, di un terzino sinistro, a proposito, hai citato il Diz prima, negli ultimi giorni in Inghilterra circola la voce, che presumo sia vera peraltro, che l'Arsenal, caro Massimo, sarebbe disposto a tirar fuori 100 milioni di euro per il Diz. Io ho scritto oggi, ho scritto proprio un pezzo, ho fatto il podcast Bade Retro Arsenal, cioè il Diz non si tocca. Capisco che 100 milioni sono tanti, il momento è particolare, ma secondo te la Juventus deve trattenere il Diz, perché sembra che proprio attorno a lui si stia costruendo il futuro, no, della Juve?
4: No, non penso che la Juventus perda un giocatore come lui, perché il punto di riferimento è da quel giocatore lì che devi costruire la squadra, perciò dar via un giocatore così non penso che la Juventus pensi a questo. È logico che 100 milioni sono tanti, ma il problema è che devi costruire quest'anno. Penso che la Juventus deve fare il salto di qualità. Non vorrei sentire che una Juventus dalle prime quattro posti, perché non mi piace proprio. Vorrei sentire dire una Juventus che vuol vincere il campionato, mi piacerebbe sentire.
0: Anche se però perché... tanti esperti, caro Massimo, dicono l'Inter e il Napoli sono avanti alla Juve.
4: Non devi pensare a questo, devi pensare di essere forte, devi credere nelle tue possibilità. Tutto, non puoi pensare all'Inter, al Napoli, tante volte vincono anche delle squadre che
0: non sono favorite.
4: Sì, che non sono favorite, ma che hanno una mentalità vincente. Non è che vince sempre la più forte, vince quella che è sempre sul pezzo, quella che è convinta di essere forte. E partire pensando tra le prime quattro mi dà fastidio. Non riesco a capire una società così, che la Juventus che parta tra le prime quattro.
0: Lo so, questo è un tuo pallino, perché giustamente tu appartenevi a una Juventus vincente, non è proprio nella tua testa dire la Juventus deve entrare tra le prime quattro. No, punta a vincere, poi magari succede, non succede. Tra l'altro hai ragione, perché per esempio il Napoli di Spalletti non partiva favorito quell'anno, eppure vinse in maniera netta lo scudetto, giocando anche bene peraltro, aggiungo io. Quindi non si può mai sapere. Ti volevo chiedere quest'ultima domanda, volevo farti. Abbiamo detto di Colomani che è tornato. Andato via Vlahovic, ora la Juventus pare stia cercando un altro attaccante, cioè un numero 9 diverso da Colomani. Secondo te serve un bomber un po' più realizzatore?
4: A me piace molto Zigli, quello delle Bologna.
0: E la Juventus infatti è su di lui, però prima deve cedere qualche pezzo, quindi tu lo prenderei. Tu dici che sarebbe adatto Zirkzee in tutto questo contesto?
4: Ma è un giocatore che è una seconda punta, non è una prima punta, però è uno che salta l'avversario, ti mette la palla a fare gol. A me piace, a Bologna ha fatto benissimo, non bene, benissimo.
0: Al Manchester adesso no, però adesso.
4: Infatti a Manchester no. Però sai, magari calcio inglese è diverso
0: sì.
4: Però il fatto che, ti dico, a Bologna è tanta roba, era il giocatore, il top player, proprio il giocatore che faceva la differenza, che saltava l'avversario, ma proprio è poi bello vedersi tutto. Però è un giocatore che devi lasciarlo libero di fare quello che vuole, non ha una posizione ben precisa, non è una prima punta, non è un esterno, lui devi lasciarlo libero di fare quello che vuole. È un giocatore proprio che si cerca, è bravo a cercarsi lo spazio per andare a ricevere la palla, è bravo sotto l'avversario, mi piace molto.
0: Sì, la Juventus infatti in pole position ha proprio lui, però il problema vero, Massimo, è che deve cedere più di qualche subero e non è semplice. Ultima domanda, veramente te la volevo chiedere, te volevo fare questa domanda. Secondo te adesso la società Juventus è ben strutturata con l'arrivo di Carnevali come amministratore delegato e di Massara come direttore tecnico?
4: Ma fino adesso ha dimostrato che tutti gli obiettivi che volevano e pensavano di prendere hanno raggiunto l'obiettivo, perciò è tanta roba. Sai, dicevano che volevano prendere il portiere, sono riusciti a trovare il portiere bravo.
0: Ah, Vicario, insomma, ti piace Vicario, tempo. Massimo, ti piace Vicario?
4: Mi piace, sì, è tanti anni che gioca in una grande squadra, in Inghilterra non è facile. Sai, sono importanti i ruoli, non è importante comprare tanti giocatori, ma è importante
0: quelli giusti. giusto,
4: al posto giusto.
0: Poi a te piace perché è italiano, diciamo la verità, giusto?
4: Anche. Bisogna puntare sul gruppo degli italiani, una squadra che vince tante volte, il 90% sono il gruppo degli italiani. Guarda anche l'Inter, bene o male, ha diversi italiani che giocano, che insomma fanno, bisogna puntare sugli italiani, bisogna puntare.
0: Allora ti lascio con questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia, che scrive: un grande e affettuoso saluto a Massimo Bonini, sarebbe proprio quello che ci servirebbe al fianco di Douglas Luiz. Tu sei in forma? Posso chiamare Carnevali e dirgli che sei pronto?
4: Mi sto allenando, digli a Carnevali che mi sto allenando.
0: Lo faremo, grazie mille Massimo, un abbraccio.
4: Ciao.
0: Grazie a te.
4: Sempre forza aiuto.
0: Sempre, grazie a Massimo Bonini. Vedete, Zirkzee. Ora Zirkzee a me non dispiace, però lo ha detto Massimo, ma lo sappiamo, non è una prima punta. Quindi, se la Juventus dovesse prendere Zirkzee, significherebbe che Spalletti invece punta, scusate il gioco di parole, a Colomani come centravanti vero. Lui è convinto che possa tornare a segnare come faceva ai tempi dell'Eintracht di Francoforte. Ora, non è un bomber Colomani, però probabilmente Spalletti ha in mente una dinamica di gioco che permetterebbe al francese di finalizzare, ecco, mettiamola così. Ora non voglio fare l'esempio che spesso, però io faccio ricorso a questo esempio del Paris Saint Germain, però Paris Saint Germain non ce l'ha, quello che ha vinto le due Champions League non ha un puntero vero titolare, dico io, perché poi magari in panchina qualcuno ce l'ha o ce l'aveva, però comunque alla fine segnano. Quindi magari Spalletti spera che vadano in gol diversi e che comunque lì davanti, con dei movimenti, riescano a favorire, a secondare lo stesso Colomani, ripeto, in fase realizzativa. Vai Fede.
5: Ciao Quinti, sono Peppe. Al di là del fatto che dopo è scontato che il Liz non possa mai andare via, ma noi continuiamo ad avere sempre i soliti problemi, cioè continuano, passano i giorni e un centrocampista non l'abbiamo preso. Domani continueremo a giocare con la cadere Douglas Luiz. Vorrei sapere da te quali sono le squadre più forti della Juve ad oggi, in maniera obiettiva, al di là dell'Inter e del Napoli. Secondo me anche la Roma si è rafforzata molto, quindi non riesco a capire questa lentezza sul centrocampista e l'attaccante di peso.
0: Guarda Peppe, ha detto bene, Inter e Napoli, secondo me l'Inter sicuramente, il Napoli voglio vedere se l'impatto di Allegri, lo voglio vedere, perché comunque è un nuovo allenatore, quindi non è detto che. La Roma a rinforzare, sì, però Malen siamo sicuri che farà gli stessi gol? Speriamo di no, ovviamente, no? Dal punto di vista nostro, però c'è sempre Gasperini. Però ti aggiungo, quando dice la lentezza, guardate che io... Ma perché tu ti aspettavi, sinceramente, tu Peppe e anche gli altri, ditemelo, vi faccio questa domanda: vi aspettavate una rosa già completa adesso, considerando che la Juventus ha tanti esuberi ed inevitabilmente per prendere alcuni deve cederne altri? E non è facile venderli, i nomi che vi ho fatto, Cup Manners, non è facile. Lo stesso De Vidi, ve l'ho letto ieri, gli ingaggi, se non altro per gli ingaggi. Aggiungo tra l'altro che per quanto riguarda il canadese, nemmeno non sarebbe contento di qualsiasi destinazione, vorrebbe andare in Premier League. Quindi Peppe, io secondo me non ha fatto poco. Poi aspettiamo, perché comunque il mercato finisce il 1° settembre. Io credo che i tasselli che mancano verranno presi, io la vedo così, sono sicuro anzi di questo. Però ripeto, la lentezza fino a un certo punto, forse si è perso troppo tempo con Colomani, lì qualche dubbio ce l'ho anche sull'investimento esoso, perché 100 milioni totali, parlando dei 5 anni di contratto tra cartellino e ingaggio, non sono pochi, non sono pochi. Però ha preso un difensore, ha preso questo ragazzo che non è male, ha preso il portiere alla fine, sì, aveva pensato di ingaggiare Allison, poi Dibu Martinez, però io sto sentendo tanti esperti, ieri Nando Orsi, ma anche altri, dicono: ma guardate che Vicario forse è sotto, non avete idea, mi dicono alcuni, che Vicario comunque è un ottimo portiere. Io avrei preferito Allison, ma non solo io, però se non si può prendere si va su un portiere che non è scarso. quindi cioè, la lentezza secondo me è relativa, perché la Juventus sta agendo, cioè la dirigenza della Juventus, quindi Carnevale e Massaro, ecco perché dico che la svolta secondo me c'è stata, se non altro col modus operandi, no, di Carnevali e Massara rispetto a Comolli, che non vorrei capire, io qualche giorno lo scopriremo forse, chi ha consigliato, un giorno mi rispose Mattioli, chi ha consigliato Comolli a Elkan, vorrei saperlo per esempio, quindi un po' di pazienza serve, ma soprattutto perché c'è difficoltà di manovra, anzi secondo perché sono stati spesi già oltre 100 milioni dalla Juventus come acquisti, però bisogna cedere i pezzi di cui vi ho parlato prima, altrimenti diventa complicato. Io credo che un attaccante lo prenderà e prenderà il centrocampista, spero, ve lo dico francamente, che sia che sì, perché di quelli che la Juventus può ingaggiare credo che sia il migliore e sia anche funzionale. Guardate che vi dico, ciao Quinti, ma possibile che a 10 giorni dalla fine del calciomercato abbiamo mezza squadra da vendere e nulla si muove? Come te lo spieghi? Non è che alla fine sarà necessario vendere il Diz per far quadrare il fair play finanziario? Forza Juve, Renato. No Renato, non è così. Guarda, ti dico, l'ho detto poco fa, il discorso legato agli esuberi, parliamo di quelli più pesanti sotto il profilo del bilancio, David e Koopmeiners, per non fare minusvalenza devi cederlo a 30-31 milioni per non fare minusvalenza in bilancio, però è difficile che trovi una squadra che per esempio lo voglia a titolo definitivo, quindi forse devi pensare a un prestito. David, ve l'ho detto prima, non vuole, non è che lui va ovunque, lui dice io voglio andare in Premier League. Ora avevo letto del Crystal Palace, non lo so, io pure con oltre i calciatori un minimo anche di cosa personale, se sai che sei fuori dal progetto, ma non dico che devi accontentarti di qualsiasi club, però anche tu, io me ne andrei per dimostrare che magari si stanno sbagliando, quindi non è semplice perché hanno degli ingaggi elevati. Ora mancano 10 giorni, speriamo che vengano piazzati almeno David e Koopmeiners, che però sono quelli più complicati, insieme a Openda, che però è stato ceduto paradossalmente prima di tutti, ovviamente in prestito. Però la Juventus deve badare a queste cessioni, e alcune delle quali bloccano, per esempio la mancata cessione di, per il momento, di David, blocca l'acquisto di un attaccante che può essere proprio Zirkzee, capito? Sono tutte cose che sì, da quello che mi risulta, Massara ha sostanzialmente trovato l'accordo, però gli ha detto aspetta perché io dovrei cedere qualche pezzo al centrocampo, capite? Che sono tutte, il problema principale, io lo dico dal primo giorno, sono le cessioni, bisogna cominciare a mandare via qualcuno, ecco. Ora già se la Juventus farà la rescissione consensuale con Arthur sarà un grosso passo avanti. Su questo ragazzi non c'è dubbio, perché la Juventus si priverà di un calciatore che è stato inutile alla causa, ok? Con tutto il rispetto del calciatore, dell'uomo eccetera, però è stato inutile calcisticamente alla Juventus, e quindi già è una cosa importante. Ora vedremo da monitorare la situazione di Thuram, se verrà o meno operato, lì a quel punto ripeto resta, ma Koopmeiners secondo me deve andare via dalla Juventus. Guardate, sarei più propenso a tenere Miretti perché può fare più ruoli, e quindi ci sono questi problemi, e io capisco, vi dico la sincera verità, questo ritardo non lo vorrei, non l'avrei voluto, però da una parte li capisco, ma non voglio giustificare il lavoro di Carnevali e Massara, che secondo me finora non è stato male, e ripeto, al di là di queste cose qui c'è una svolta societaria, c'è stata quantomeno nella costruzione, nella struttura del management, che era una cosa fondamentale, e per me, per come la vedo io, stanno operando anche bene. Poi è chiaro che il campo ci dirà ok, hanno fatto bene a prendere Vicario in porta, hanno fatto bene a prendere, se lo prenderanno che sì, Lukumi eccetera eccetera, o riprendere Colomani, e poi il verdetto sempre il campo, ma lì dipende anche dall'allenatore, al quale io non do più alibi, ve lo dice uno che ha sempre voluto Spalletti, non gli do più alibi. Allora, perché tu hai avuto la squadra dall'anno scorso, dicevo sempre, l'undicesima giornata, quindi non ha avuto i calciatori dall'inizio, non è stato fatto un mercato perché lui non c'era, quindi è stato fatto un mercato, ma nemmeno per Tudor, è stato fatto un mercato da Comolli per conto suo, guardate che vi dico, perché come ricorderete Tudor voleva per esempio Colomani, ha perso tanto tempo, ha discusso con il presidente El Khelaifi del Paris Saint Germain e poi Colomani non è arrivato, quindi questa volta Spalletti non ha scuse, ecco, mettiamola così, non ha scuse rispetto, insisto, giustamente Bonini della vecchia guardia di un'altra Juventus, lui non, ogni volta me lo ripete, io non posso pensare che la Juventus parta per arrivare solo tra le prime quattro, deve partire per vincere. Però forse lui non riesce a contestualizzare, e rispetto ai tempi suoi purtroppo le cose sono cambiate, cioè prima lui lavorava giocava in una squadra in cui c'era Platini, tanto per fare un nome, e tutti gli altri, quindi però staremo insomma a vedere. Tra poco approfondiremo il discorso mercato e poi voglio fare una domanda, perché ho letto un editoriale suo di Ivan Cardia, proprio con Ivan appunto, giornalista tra l'altro di Tutto Mercato Web.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Sono Massimo da Mardia. Io l'ho vista la faccia di Nico Gonzalez. È vero che i tempi sono cambiati, ormai sono di un'altra epoca. Però dico, anche questa passerella con queste cose così spensierate, con tutte queste, non voglio dire pagliacciate perché non lo penso, però insomma con tutte queste cose io vorrei vedere gente concentrata. Ma noi si viene da un anno bruttissimo, cioè noi domenica bisogna vincere Frosinone, cioè non lo so, io questa passerella che vedo quotidianamente, ti dico la verità, a me non piace, non mi è piaciuto la faccia di Nico, ma anche altre facce così spensierate, io vorrei vedere una parvenza di, invece di concentrazione.
7: Sono Nicola D'Avasto. Allora, io saprei, se dovessi puntare una fiche, la punterei sul centrocampo, perché è l'unico ruolo dove non c'è concorrenza per i vecchi giocatori, e perché in difesa a Cambiasso abbiamo messo Selic, che anche se non gradisce il ruolo di terzino sinistro, però lo può fare, quindi un po' di concorrenza c'è. In attacco a Davide e compagni sono arrivati sia Colomani che Ekator, quindi ci sta, e a centrocampo purtroppo nessuno, e quindi urge concorrenza a centrocampo.
8: Ciao Radio Bianconera, Francesco di Ancona. E io penso che tra i tre ruoli quello meno necessario sia il difensore sinistro, tutto sommato lì siamo abbastanza coperti. Invece gli altri due ruoli sarebbero tutti e due necessari, ma credo che l'attaccante sia forse tutto sommato più semplice da trovare, un Sorloth oppure al limite anche Icardi. Centrocampo che sì, non sarebbe per niente male, però tutto sommato forse è quello che è un ruolo che non è proprio il suo, quello che ci servirebbe, ovvero un regista vero. Ciao, grazie.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Stavamo discutendo io e Federico Rossi sulla formazione di domenica. Federico Rossi già aveva escluso aveva escluso Douglas Luiz, che credo giochi titolare, ragazzi, salvo sorprese, in un ipotetico, se non probabile, 4-2-3-1, che lo conosciamo tutti. In porta, se sta bene, credo parta Perin, ok? Poi diventerà titolare, ovviamente, vicario. Da destra verso sinistra, caro Federico Rossi, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, quindi non cambia, scusate il gioco di parole, nulla. Davanti alla difesa, oltre a Locatelli, che tra l'altro è il capitano, ci sarà, secondo me, salvo sorprese, Douglas Luiz. Poi i tre, stiamo facendo per preparare la grafica per colpo di tacco, i tre della linea della tre quarti, appunto, da destra verso sinistra, con Sesau, McKenny, secondo me, non Alebegovic, magari un domani giocherà lui, il Diz è davanti a tutti, ovviamente l'unico centravanti che la Juventus ha, o meglio, ci sarebbe anche Milik, ma insomma, Colomani, che quindi esordirà in una gara, diciamo, ufficiale dopo i sei mesi fatti la scorsa volta, ecco, diciamo 4-2-3-1. Poi è chiaro che se tu vai a chiedere a Spalletti sabato in conferenza stampa, io già lo so, qualcuno, qualche collega gli chiederà, allora mister, domani si gioca un 4-2-3-1? E lui dice: ragazzi, inutile che voi mi chiediate, mi facciate sempre domande sullo schema tattico connotato con un numero. Ormai contano alcune posizioni, che calciatore, questo è vero, però devi partire inizialmente con una sorta di schema che poi verrà magari stravolto, alcune volte si giocherà a te dietro, magari in fase di costruzione, insomma ci sono tante varianti e variabili. Allora, ciao Quinti, questo qui l'avevamo letto forse, Renato che è sempre un po' pessimista, buonasera Quintiliano, ma mai vendere, dice Teresa, è più forti, il Diz è l'unico forte che abbiamo, bisogna puntare su di lui perché per la Juve del futuro, che sì, va benissimo, ma se non cediamo, un abbraccio Terry, il problema è qui, ma se non cediamo, guardate che ragazzi, si sta rivelando molto più, credo che sia Carnevali che poi anche Massara conoscessero il problema degli esuberi, però io sono sicuro che non, o meglio, sono convinto che non immaginassero tutta questa difficoltà nel cedere alcuni pezzi. Per il discorso ingaggio, vedete che gli errori del passato, ragazzi, si pagano, e questi errori devono ripararli Carnevali e Massara rispetto agli ambiti, diciamo così, di competenza lavorativa. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali. Michele. Rinnovo la piena fiducia a questa dirigenza, mi auguro che abbia fino ad oggi lavorato in piena sintonia con l'allenatore, perché durante l'estate qualche parolina così nelle dichiarazioni del tecnico lasciano intendere che forse qualche giocatore non era, anche l'ultimo arrivato, cioè Vicario, non erano proprio in cima ai desideri del tecnico Spalletti. Me lo auguro che ci sia stata comunque sintonia, perché poi è chiaro che valuteremo il tutto alla fine della prossima stagione, dove però, ecco, Spalletti sarà anche lui sul banco degli imputati. Quest'anno si è salvato perché giustamente è arrivato in corsa, quindi la squadra non era quella che aveva preparato lui durante l'estate, però qualche piccola responsabilità l'abbiamo evidenziata, sì, anche sì, nel corso della stagione. Il prossimo, cioè la stagione che inizierà a breve, sarà un anno in cui Spalletti non è chiaramente esente da eventuali colpe, perché ha preso la squadra dall'inizio. Un abbraccio.
0: L'ho detto prima, Michele, però tra l'altro domenica starà qui al mio fianco durante colpo di tacco. Michele, l'ho detto prima, io lo sai, Spalletti lo adoro, però non ha alibi, perché comincia dall'inizio. Puoi chiamare Ivan intanto, Fede, mi ha detto lui, che sta aspettando che lo chiamiamo. Quindi parliamo di responsabilità, se le cose dovessero andare male, ovviamente noi speriamo invece che le cose vadano bene e quindi che i meriti vengano distribuiti, come avviene nel caso in cui, no, come avviene quando sono dei fallimenti, perché lo scorso anno alla fine è stato un fallimento non qualificarsi per il quarto posto, ce l'avevi lì a portata di mano, e quindi le responsabilità sono di tutti e vanno distribuite non equamente, perché l'allenatore è il capo tra virgolette, quindi primo lui, però anche i calciatori ci hanno messo del loro in maniera importante, anche se poi la genesi di tutta la disfatta secondo me è imputabile a come lì con il mercato, però poi nel corso della stagione tu avevi a portata di mano il quarto posto e l'hai fallito, questa è la sintesi. Ben ritrovato Ivan Cardia, ciao Ivan.
2: Ciao Quintiliano, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
2: Abbastanza bene, sotto una bella pioggia a Milano.
0: Perché... Ah sì? E qui a Roma sì, la stiamo sì, aspettando, ma non ci illude sempre il pomeriggio e poi puntualmente è caldo. Però insomma si prevedono anche qui nei prossimi giorni dei temporali. Allora, io leggo, virgolettato, alla Juve non sembra esserci sintonia tra allenatore e dirigenza, firmato Ivan Cardia. E ti faccio questa domanda che te l'avrei comunque fatta, anche perché l'ultimo messaggio che ho ricevuto parlava proprio di questo, sembrava quasi che ci fossimo messi d'accordo, ma non è così. Dice: spero che ci sia piena sintonia, eccetera eccetera. Perché hai scritto questo, Ivan? Vedi questa cosa nella Juventus? Io la penso in maniera un po' diversa, però magari...
2: Beh, allora, un po' sì, poi io come nell'editoriale ho scritto appunto se non proprio di sintonia, c'è qualche segnale. La Juve ha portato avanti delle operazioni, alla fine è andata incontro alle richieste di Spalletti, che vorrebbe ancora qualche miglioramento nella squadra, però finora è stato un mercato non sempre caratterizzato, il che non è un male, intendiamoci, perché la piena sintonia non c'è stata in tutti i club che hanno fatto bene di recente anche nella Serie A, ma Spalletti per esempio poi ha ottenuto il difensore che voleva, perché Spalletti preferiva Lupini a Mohamovic, però è stato un percorso, non è un mistero che Spalletti avrebbe tenuto volentieri Mohamovic di davanti.
0: Sì, sì, è vero.
2: Sicuramente diciamo che la gestione dell'obiettivo in porta è stata un po' complicata, perché oggettivamente l'Italia non era la prima scelta, e probabilmente nemmeno la seconda e forse nemmeno la terza, quindi c'è un interesse in parte normale, nel senso che comunque diciamo la nuova dirigenza ha trovato l'allenatore, come era già successo in passato, non l'ha scelto. Questa è una cosa che esiste sempre, a prescindere poi dal fatto che poi si siano simpatici, siamo d'accordo, però se diciamo facciamo un elenco delle società dove c'è più allineamento tra dirigenza e allenatore, la Juve non è all'ultimo posto, soprattutto non ci sono problemi, però non la vedo nemmeno ai primissimi posti di questa classifica, che poi va detto non è che si ripercuote necessariamente su quella finale della Serie A, anzi.
0: Sì, sì, sì, certo, è vero quello che dici, però è chiaro che dobbiamo anche contestualizzare, e io ci ho fatto un editoriale per Bianconera News, secondo me comunque sia dal punto di vista societario c'è stata una svolta, se non altro perché la società è strutturata ora e secondo me non stanno lavorando male Carnevali e Massara, considerando, caro Ivan, proprio il fatto che il raggio d'azione purtroppo per i problemi che sappiamo non è ampio, no? È limitato, e quindi magari sì, Spalletti aveva chiesto ad Allison, però poi alla fine purtroppo non dipende esclusivamente dalla Juventus. Eppure è vero che, l'ha detto tu, Lucumi lo voleva, la Juventus l'ha preso, voleva fortemente Colomani, questo possiamo dire, la Juventus l'ha preso, ora speriamo che, diciamo così, concluda, riempia le caselle mancanti, tanto per usare un termine caro allo stesso Spalletti. E ti chiedo proprio questo, Ivan, per quanto riguarda il centrocampo, pare che, confermamolo però, che si stia aspettando la chiamata definitiva della Juventus, ma non può certo aspettare all'infinito, o sbaglio?
2: No, esatto, sì, ma intanto sono d'accordo con quello che dicevi, nel senso che secondo me la Juve ha comunque colmato le caselle mancanti più importanti, che erano quelle relative alla dirigenza, perché la Juve di fatto dalla separazione con Marotta in poi
0: sì,
2: sempre ha avuto una situazione dirigenziale che secondo me è stata sempre il grande limite, e si è visto nei risultati oggettivamente. Credo che con Carnevali, con Massara, con al di là delle persone, perché poi per esempio secondo me Giuntoli a livello tecnico era un ottimo direttore sportivo, però anche nell'inquadramento e nel separare le competenze, secondo me la Juve se finalmente è, alla fine noi diciamo da Marotta in poi sono 8 anni fa, quindi dopo un lasso di tempo molto lungo, la Juve si è riuscita finalmente a strutturare come si deve strutturare una società di calcio che vuole, non dico vincere, soprattutto non al primo anno necessariamente, però stare in alto. Per quanto riguarda che sì, sto aspettando, un po' di tempo ce l'ha, però sì, poi le alternative si palesano, sappiamo che ci sono anche dei, io non penso che lui voglia rimanere in Arabia Saudita, però ci sono oggi anche dei mercati, tanti mercati, perché rispetto al passato devi tener conto della Turchia, devi tener conto di tante sì. variabili che ci sono, e quindi sì, non può aspettare all'infinito. La Juve sta lavorando da quel punto di vista per risolvere un sovraffollamento oggettivo e complicato, perché hai tanti giocatori a centrocampo, molti dei quali guadagnano più di quello che valgono in questo momento, cioè ne faccio un discorso assoluto, però
0: sì, sì, Arthur, certo.
2: Pesa più di quello che, vabbè, Arthur da sempre vale, è pagato ed è stato pagato più di quello che valeva, però oggi è una situazione, cioè, magari la gente si risolverà la risoluzione che pesa, ce ne sono anche altri, poi magari qualcuno rimarrà, per esempio di Luis Suiz, dato che Spalletti sta provando a ridare centralità facendo di necessità virtù, nel senso che non così semplice da cedere, e allo stesso tempo conoscendo le squadre di Spalletti hanno sempre avuto, diciamo, un elemento di se non è proprio un regista ci si avvicina molto Ludos Luiz, ed era stato chiaro sin da subito che sarebbe stato molto difficile andare a prelevarlo sul mercato.
0: Quindi diciamo che sì, potrebbe essere un'opzione. Poi secondo te quali saranno, al di là che purtroppo l'hai detto, ieri ho fatto l'elenco degli esuberi, Ivan, e anche di quello che guadagnano, un totale di 45 milioni come stipendi, la Juventus ci comprerebbe un top, un giocatore importante, e quindi sono difficilmente collocabili, però alla fine dal punto di vista diciamo così, dei prossimi acquisti, centrocampista che sia o chi per lui, e poi credi che la Juventus alla fine faccia anche un altro centravanti, ovviamente con caratteristiche diverse a Colomani?
2: Io penso che ci lavori, non dico per certo che lo farà, anche perché comunque in realtà anche in quel ruolo, vabbè, io Milik fatico a considerarlo, onestamente, sì, perché poi uno può essere bravo quanto si vuole quando c'ha la palla a tre piedi, ma se ce l'ha una volta ogni 12 mesi, insomma, ci si fa poco. Però comunque arriva anche David, oltre a Colomoni, e ha comprato Ekator, quindi tutti i giocatori con caratteristiche diverse, però diciamo che è una casella abbastanza piena in questo momento. Secondo me se si trova una soluzione per Jonathan David, ripeto, io Milik non lo considero, se si trova una situazione per lui, la Juve prova a mettere a disposizione di Spalletti qualcosa con caratteristiche diverse. Oggi è emerso, in realtà è tornato in voga Retegui, può essere una soluzione, possono essercene anche altre, perché poi avvicinandoti alla fine del mercato devi anche capire cosa riesci a cogliere più che quello che vuoi, cioè, ma che magari a volte è anche meglio, nel senso che ti aspetta un'opportunità che non immaginavi possibile al 15 luglio.
0: Io infatti, per esempio, sul fronte attaccanti, detto che mi pare di capire che in pole position non ci sia Zirkzee, purché però, l'hai detto tu, vada via David, non è semplice, mi aspetto, non lo so come la pensi tu, che alla fine se dovesse poi dare l'assalto a qualche attaccante, Massara tiri fuori un nome poco sponsorizzato, insomma, che non stiamo facendo nemmeno noi, ecco, non saprei dire quale, eh.
2: Sì, conosce. Allora, sicuramente David, come altri giocatori della Juve, ha un problema che hai già accennato, che è quello dell'ingaggio.
0: Sì, quello più alto di tutti degli esuberi.
2: Esatto, che è un problema grosso, perché vuol dire che tu hai pochissimi riferimenti, cioè hai in giro per il mondo 7, 8, 9 squadre dove può andare, sono poche squadre in cui può andare uno con un ingaggio di quel tipo, a meno che non fai qualcosa per contribuire all'esodo, diciamo
0: certo,
2: così.
0: Esatto.
2: quella è una difficoltà grossa, perché quando hai giocatori che percepiscono stipendio superiore a quello che valgono, e poi è un mercato molto ridotto su cui lavorare.
3: Certo.
2: Su Massara sono d'accordo, cioè Massara è un ottimo direttore sportivo, tra l'altro, molto abituato a lavorare su mercati non sempre battute, è uno dei primi in Italia a capire che per esempio il mercato francese poteva essere un'ottima, diciamo, un ottimo bacino in cui andare a pescare. Vabbè, anche per, diciamo, sue
0: esperienze precedenti lì,
2: esperienze personali e professionali.
0: È stato al Rennes, giusto? No,
2: sì,
0: Ivan.
2: Sì, ma anche diciamo, a livello proprio di vita lui è abbastanza legato al mondo francese.
0: Sì.
2: Lo vedo un po' meno legato al mondo slavo, a quel mondo lì, però insomma potrebbe, secondo me, può pescare una sorpresa al cilindro. Certo, io ho parlato del mercato francese in generale, visti gli ultimi attaccanti passati dalla Juve che in qualche modo provenivano da quel mondo, cioè David e in qualche modo Openda, che poi insomma in realtà veniva dalla Germania. Non sempre si pesca bene, ecco, diciamo.
0: Sì, certo. E l'ultima, prima di salutarti, Ivan, secondo te, ora io sto vedendo già, diciamo, addetti ai lavori, al di là dei tifosi, social, è ok, è un mondo a parte, ma anche qualche addetto ai lavori già sta dicendo la Juventus mi ha deluso, mercato da 6, comunque mancano 10 giorni, calma o no, c'è ancora tempo per... È chiaro che è difficile, per esempio,

0: in percentuale forse ce n'è un po' di più, perché sono alcuni giocatori importanti,
1: esatto.
0: E in qualche caso dei potenziali superi in realtà non li consideriamo più tali, ma in maniera un po' artificiale, cioè in altre fasi storiche tu un Cop Miners, un Douglas Luiz l'avresti considerato un esubero per quello che non hanno fatto vedere in bianco nero. Ora non li consideriamo tali perché tanto si è capito che non c'è modo di salutarli. Quindi secondo me, ripeto, non è un voto negativo, sicuramente come tutti è un voto in sospeso fino alla fine. Ad oggi su quel fronte non è neanche la commozione piena,
1: sì, quello è vero. Quello è vero, sì, io spero infatti che alla fine qualcuno di questi li cederà, ma ripeto, è molto molto molto complicato. Tu, come tutti quanti vedi, l'Inter è campione d'Italia, seconda il Napoli, poi? Adesso scherzo,
2: a
1: però...
2: seconda il Napoli?
1: Io so, qualche dubbio ce l'ho anche.
0: Sì. No, no, io sono un grande fan di Allegri, storicamente, però devo dire che dopo il bis alla Juve, in cui aveva lasciato tanti dubbi, al Milan non si è rilanciato, cioè ho visto un allenatore non così al passo come speravo di vederlo, diciamo per la simpatia nei confronti del tecnico che è. Io sul Napoli qualche dubbio, francamente ce l'ho, no. L'Inter... oggettivamente io la vedo più forte delle altre, molto completa, e poi vabbè, diciamo che ha quella forza lì della dirigenza che di cui parlavamo prima. No, secondo me la Juve c'è per giocarsene quel gruppetto alle spalle. Sono anche il Como e la Roma, sono, cioè io dire, come Roma la vedo meglio del Napoli, francamente. Con Juve e Milan che sono, fai fatica a definirle incognite, però sono due squadre che vengono
1: da due fallimenti, molto... da due delusioni, certo.
0: Non esatto, due grandi delusioni, e che però hanno la storia, la tradizione, due percorsi completamente diversi hanno scelto. Mi convince molto di più quello della Juve, però poi diciamo, lo scopriremo alla fine. E comunque hanno fatto un mercato interessante. Quello del Milan è proprio da rischia tutto, cioè va benissimo, va
1: sì, sì, esatto, compreso l'allenatore, aggiungo io.
0: Compreso l'allenatore. Quello della Juve è un po' più normale, se vogliamo, però diciamo che delle caselle mancanti le ha sistemate, ecco. Quello sono d'accordo.
1: Staremo a vedere. Ivan, grazie mille, buon lavoro, grazie, buona serata. Grazie.
0: Ciao.
1: A te, un abbraccio, grazie. Allora, mi auguro che ad un certo punto Spalletti metta in campo il 4-2-3-1 con trequartisti il Diz, Ale Begovic e Conceição dietro a Colomani, Alessandro da Taormina. Allora diciamo così, che questa tre quarti con il Diz, Ale Begovic e Conceição è quella più o meno che sognano quelli che amano il bel calcio. Attenzione però, perché se tu ci metti, come credo accadrà domenica, al posto di Alabegovic e lo farà, sono sicuro, McKennie, tu hai certezza che dalla tre quarti ci sia anche il lavoro in fase di non possesso, perché quel trio è bello, ok, con davanti peraltro poi Colomani, però qualche dubbio ce l'avrei in fase di tenuta difensiva, perché tu ricorderai, caro Alessandro, il 4-2-3-1 di Allegri 2017, di Allegri. Il 3-1 era composto da a destra Cuadrado, ok, a sinistra Mandzukic e al centro Dybala. Diciamo che sulla carta soltanto Cuadrado poteva essere, diciamo così, utilizzato in fase non possesso, però fece un lavoro disumano Mandzukic e aiutò molto, cioè furono determinanti Cuadrado e lo stesso Mandzukic. Ora, i tre che hai nominato, al di là che Alabegovic è presto, bisogna dargli tempo, però secondo me Spalletti non rinuncerà mai a McKennie, io ho questa convinzione, e anche avrebbe anche ragione nel farlo. Però in futuro perché no, questo trio davanti a Colomani, fermo restando che però ci vuole un centrocampo che supporti molto, e per esempio se gioca Douglas Luiz, e credo che giocherà titolare, credo, domenica, Douglas Luiz anche in fase di non possesso, no? È un po' carente, ecco perché immagino che nel caso in cui schierasse titolare il brasiliano sarebbe indispensabile

0: anzi sarà indispensabile lo stesso McKenny. Siamo giunti all'ultimo break, quindi fateci sapere la vostra su tutto quello che stiamo dicendo, sul mercato, sul fatto che Thuram potrebbe essere operato al ginocchio e sul discorso legato anche a quello che abbiamo detto, che vi sto chiedendo, secondo voi la società, quantomeno siete contenti della società dal punto di vista della struttura? E io ritengo per il momento positivo, io vi capisco, perché avremmo voluto tutti già una rosa completa, però questi maledetti esuberi stanno condizionando fortemente gli altri acquisti, in primis quello dell'attaccante, perché Zirkzee verrebbe volentieri, ma deve partire David, per esempio. Un altro centrocampista, e mi parlo di Kessié, verrebbe volentieri, ma dovrebbe partire uno tra Coop Meners e Miretti, soprattutto Coop Meners. Vedete che insomma ci sono questi incastri. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Fede, vogliamo fare una cosa? Domani andiamo alla Continassa io e te, prendiamo gli esuberi e proviamo a venderli, ci vogliamo provare? Qualcuno forse ci riusciamo, dai, magari possiamo portare Coop Miners qui a Roma, vado al... tanto qualcuno lo conosco lì ancora, no? Ce ne sono tanti che quando ero inviato sulla Roma, no? Lì a Trigoria, dico guarda, caro mister, eccoti Coop Miners, dammi indica, che ne so, dammi dei soldi. E uno lo piazziamo. Dopodiché De Vid dovremmo andare in Inghilterra, Fede. Partiamo magari sabato, perché poi domenica dobbiamo fare colpo di tacco, ricordatelo. E possiamo cederlo. Pensiamo io e Federico Rossi. Non vogliamo nulla, eh. Non vogliamo nulla, scherzo, eh. Ciao Quintiliano, mi auguro che ad un certo punto. Ah, questa è. Marco da Genova, cosa ne dici dello scambio Gonzalez all'Inter e Carlos Augusto alla Juve? Sempre forza Juve, grazie. Io vi posso dire la verità, a me non convince molto Carlos Augusto. Tra l'altro, ecco, a proposito, mi ha dato un assist per parlare del terzino sinistro. La Juventus invece, siccome il Marsiglia vuole Di Gregorio, lo sapete, la Juventus sarebbe disposta a cederlo anche a titolo magari temporaneo, cioè in prestito, perché però il Marsiglia paghi tutto l'ingaggio, che è di 3 milioni di Di Gregorio, ci sarebbe la possibilità in questa trattativa di poter pensare anche al percorso inverso di Emerson Palmieri, che quindi andrebbe alla Juventus. Lui a sinistra, 32 anni, esperto, è stato lanciato, anzi più che allenato, è stato proprio lanciato da Spalletti ai tempi della Roma, chissà. Mi piacerebbe più lui, guardate che vi dico, è Carlos Augusto, perché io magari dall'Inter non prenderei nessuno, nel senso che cioè qualcuno lo prenderei ovviamente se mi dovessero dire chi sceglieresti, però non lo so, prenderei più lui che Carlos Augusto, guardate che vi dico. Dopodiché a centrocampo prenderei che sì, e poi in attacco, ragazzi, aspetto qualche colpa a sorpresa, a meno che poi mi convincerà qualcuno, si prenderà Zirkzee, non è un bomber, non è uno che si, magari lo ridiventa Colomani, staremo a vedere. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Oh, Enrico.
1: Io credo che vendere il Diz sarebbe una follia,
0: certo,
1: perché significherebbe ripartire ogni volta da zero senza costruire mai nulla. Dobbiamo tenere i giocatori buoni che abbiamo e integrare la squadra con giocatori altrettanto forti, se non più forti. E poi, per quanto riguarda il mercato, spero che arrivi quanto prima che sì, e anche se credo sia irrealizzabile, spero che arrivi Mauro Icardi, perché dei giocatori prendibili, centravanti prendibili sul mercato, credo che sia il più forte. Ciao, forza Juve.
0: Allora, guarda Enrico, sottoscrivo praticamente tutto quello che hai detto, perché che sì, lo vorrei subito. Icardi, io ragazzi, un amico mi ha preso in giro ieri, sì, up gratis, ma magari ad avercelo. Sarebbe proprio l'ideale. Icardi sarebbe l'ideale per la Juventus di Spalletti. Sarebbe proprio l'ideale, e segnerebbe, perché lui ancora segna, il vizio del gol ce l'ha ancora, malgrado l'età, malgrado non sia titolare nel Galatasaray, non è stato titolare, lui è svincolato, lo sapete, ci mancherebbe con Osimhen, però le volte che è entrato io lo vedrei benissimo, però non credo. È stato nel radar della Juventus a gennaio, quando Spalletti a Comolli gli chiese: mi prendi per favore un centravanti? Perché servono dei gol. E invece non è stato preso, però è stato uno di quelli seguiti dalla Juventus, e poi non è riuscito a fare nulla. Che sì, ok, magari, guarda, sono d'accordo con te, però ripeto, se non si cede qualcuno, comincia il problema, continua ad esserci, anzi secondo me si acuisce, perché poi più passa il tempo, più si avvicina alla chiusura del mercato, più ovviamente sei pressato dalla necessità invece di dover cedere. Ciao Quintiliano, forse vedo un altro mercato. Allora, a questo punto dico: ci mancava un centravanti che facesse 15-20 gol e non l'abbiamo preso. B, mancava uno che facesse regista e non l'abbiamo preso. Ci mancava il sostituto di Gambiase, non l'abbiamo preso. Il portiere abbiamo preso la quarta scelta, non abbiamo epurato nessuno e speso più di 100 milioni. Scusa, mi sono perso qualcosa, forse Omar da Borgo Sesia. No, non ti sei perso nulla, hai fatto la foto di quello che è adesso la Juventus, però io ribadisco: mancano 10 giorni al mercato e la Juventus sta sicuramente tentando di prendere un centravanti, però ripeto, se prende Zirkzee, ti do ragione sul fatto che non parliamo, non avremmo nel caso in cui prendessimo anche Zirkzee sulla carta, un centravanti da 15-20 gol, salvo Colomani rimodularsi al vecchio Colomani, ok? Poi B, regista lo può fare Douglas Luiz, ma credo che poi gli serva un sostegno a centrocampo dal punto di vista della fase soprattutto di copertura, i muscoli, la grinta, e quindi prendere che sì. C, sostituto di Cambiaso, la Juventus, ti ripeto, l'ultimo nome che è stato fatto è quello di Emerson Palmieri. Per dirtela tutta, è vero la foto che hai fatto, quella attuale, ma caro Omar, aspettiamo. Allora, il primo settembre facciamo un nodo, no? Ci mettiamo d'accordo. Invece di dare un giudizio adesso o i voti, io ho già visto qualche voto da parte di addetti ai lavori. Non puoi fare dei voti provvisori. Come a scuola, no? Tu fai delle interrogazioni, prendi 6, 5, 4, però alla fine poi una materia ti dà il voto finale. O ti rimando, ti bocciano. Aspettiamo, ragazzi, il primo settembre, sono ancora 10 giorni, la situazione è oggettivamente non semplice per il discorso degli esuberi, però io voglio aspettare il primo settembre per dare un giudizio, ma poi il vero verdetto, noi possiamo dare giudizi, ed è giusto che li diciamo, ci piace, non ci piace, 7, 6, 4, 3, il famoso pagellone del mercato, però poi il verdetto del mercato lo dà il campo, perché magari alcuni calciatori si rivelano più forti di quelli che noi, no? Di quello che noi pensavamo, oppure qualcuno più debole rispetto alle aspettative. È successo purtroppo negli ultimi 2 anni, hanno fallito quelli che dovevano cambiarci la vita, che dovevano far crescere il livello della Juventus tecnico ed anche emotivo, e quindi aspettiamo. Però se facciamo la foto d'oggi è vero, però mancano 10 giorni, sarebbe un giudizio e una foto provvisoria in attesa di quella definitiva. Quindi, ma nessuna novità sulla cessione di Nico? Manda un saluto a Stefano e glielo manderemo discreti. Giovanni dal Brasile. Guarda, su Nico Gonzalez non ho nessuna novità. Spero solo una cosa su Nico Gonzalez: che la Juventus non cada nel... Non lo voglio chiamare tranello, perché Carnevale è fin troppo scaltro, così come Massara, dell'Atletico Madrid, che vuole aspettare gli ultimi giorni per poi dire ok, me lo dai Nico Gonzalez che vuole tornare da noi, però alla mia offerta. No, spero che la Juventus invece, è cosa che sta facendo, si stia guardando intorno. Si parla anche di Milan, si era parlato di Inter, e attenzione anche all'Atalanta, perché Nico Gonzalez è un pallino di Giuntoli, che come sapete è il direttore sportivo dell'Atalanta. Quindi prima o poi verrà ceduto, a meno che, attenzione, la Juventus non voglia prendere Sorloth, e a quel punto, seppur con due operazioni staccate, alla fine Nico Gonzalez, diciamo così, raggiunga il suo obiettivo, che è quello di voler tornare all'Atletico Madrid e restarci, e quindi a quel punto necessità virtù, la Juventus serve un centravanti e prende Sorloth, che non sarebbe uno scambio, anche operazioni diverse. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
2: Ciao seguenti, a Simone da Roma. Ciao. Allora, voglio dire ad oggi qual è la griglia delle squadre della partenza del campionato che partirà questo primo fine
0: settimana,
2: d'Italia. Quelle squadre che, diciamo, le prime, le famose 8 sorelle, quelle che occuperanno la parte sinistra della classifica. Allora, le divido a fasce, non squadra più forte,
0: dire prime 4, non lo so.
2: Prima fascia, secondo me ci sono Inter e Napoli, indiscutibilmente più Inter che Napoli, però la prima fascia appartiene a loro. Poi c'è una seconda fascia che secondo me c'è un nutrito gruppo in cui ci siamo noi, c'è la Roma, c'è il Milan e c'è il Como. Dopodiché c'è una terza fascia che è formata da Fiorentina e Atalanta. Questo è quello che credo. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Però non mai detto se... Cioè, aspetta, Juventus seconda fascia, ma Champions League? Perché qui io, tanti esperti dicono che la Juventus è fuori dalle prime 4. Però tu l'hai detto, hai fatto la premessa. Ad oggi, io vi ripeto, il mercato finisce il 1 settembre, giochi solo due gare, due giornate ci sono prima della chiusura del mercato, quindi non credo che quando arrivi al 1 settembre, se le dovesse perdere entrambe la Juventus, ma ragazzi tocchiamo di tutto, finita la stagione, e quindi io aspetterei. Però se vogliamo fare questi bilanci parziali possiamo farli, visto che inizia il campionato, ma ci sono in ballo delle questioni. Io per esempio oggi, che è giovedì, Fede, magari da qui a domenica la Juventus mette a segno un altro colpo, non lo sappiamo, quindi calma e sangue freddo, vai Fede.
3: Ciao Quinti, buonasera Bruno.
0: Oi Bruno.
3: Beh, è difficilissimo vendere tutta la gente che abbiamo con degli ingaggi stratosferici. Chi li compra qui? Tu, onestamente, noi, io, te, tutti, chi li prenderebbe questa gente con lo stipendio che prendono? Spero sempre che il signor Elka metta, ricapitalizzi anche un pochettino. Quindi, di nuovo qualche, lo so che è sempre la stessa storia, che metta magari un centinaio di milioni. Elka, fallo per noi, mettici qualche soldino, perché vendere questi io non so proprio come riuscirà, è un miracolo se riescono a farne fuori 3 o 4 di questi,
0: magari fare
3: una statua a Carnevali, una statua a tutti i dirigenti, a Ottolini e a Massara e compagnia bella, perché è la cosa veramente, chi li ha preceduti è
0: bravo,
3: stato sciagurato veramente. Ciao.
0: Bravo Bruno, io non uso quell'aggettivo, però chi l'ha preceduto, vedi che il succo del discorso, Bruno, e lo ripeto, è quello lì, che il duo Carnevali, ma soprattutto Carnevali perché a livello gestionale lui, ma anche Massara, cioè devono sopperire a degli errori gravi delle ultime due gestioni. Per errori gravi intendo, insisto su questo punto, no? Perché adesso stiamo dicendo che il problema sono gli ingaggi, giustamente, perché è così. Ma quale squadra dice ok, prendo David, magari mi piace, te lo pago anche 20 milioni, non lo so, mettiamo una cifra a caso, però io non gli voglio dare quella cifra, e quindi il calciatore dice no, io voglio questi soldi perché li percepisco qui, non voglio guadagnare meno. Lo stesso Coop Meners. Ecco perché io ribadisco che per me non stanno facendo male rispetto a come possono muoversi per i problemi che sappiamo. Ricordiamoci che abbiamo sempre sul fiato sul collo del fair play finanziario per i prossimi 3 anni. Siamo stati già multati di 6 milioni per il triennio precedente, e ci sono pronti nel caso in cui c'è la condizionale, chiamiamola così, su 24, nel caso in cui si sforassero nei prossimi 3. Cioè ci sono diverse situazioni da guardare, è inutile che ci giriamo intorno. E questo discorso degli esuberi, io non credo che siano incapaci, anzi non sono incapaci quelli che ci sono adesso, e che l'hai detto tu Bruno, l'hai detto bene, chi se li prende? Ecco perché dico, sono poco appetibili. Guardate, già se si trova la rescissione consensuale con Arthur via uno in meno, uno inutile, uno che comunque tu hai pagato, poi hai dato sempre in prestito, però i due più pesanti sono loro, perché per esempio Milik, che purtroppo ha tanti problemi, alla fine secondo me riesce bene o male. Rugani lo vuoi cedere, alla fine riesce. Il problema è i primi due più pagati degli esuberi, e mi riferisco a David e Coop Meners nell'ordine, perché Gatti io non lo considero un esubero. Cioè Gatti per esempio, che pure sarebbe sul mercato, non è un esubero fuori dal progetto di Spalletti, cioè non è un esubero flop, è semplicemente che Spalletti magari non lo vede, non so perché, questo è un mistero, glielo chiederò, giuro, se a Roma andrò a vedere o Roma-Juve o Lazio-Juve, glielo chiederò a Spalletti anche privatamente mentre esce dalla sala stampa, sicuramente non mi risponderà, però ci proverò. Però questi qui sono pesanti da... Poi le società magari sono interessate a David, a Coop Meners, sanno benissimo che tu hai la necessità di cedere, e quindi approfittano, tu hai poca forza contrattuale in quel senso. Vai Fede.
4: Buonasera Quintiliano Stefano.
0: Ciao.
4: Seguivo il ragionamento che facevi sulle aspettative per questa stagione. Giustamente dicevi che Spalletti adesso non ha più scusanti, non può dire che la squadra l'ha presa con dei giocatori che non aveva voluto lui. C'è piena sintonia con i dirigenti, per cui in questo senso non ha più scuse. Ovviamente un sesto posto sarebbe un fallimento, licenziamento immediato, io penso, non c'è neanche da discuterne. La speranza ovviamente è che invece si vada almeno a lottare per il campionato e quindi a essere qualificati in Champions. Dopodiché, se così non dovesse essere, allora l'unica è andare a puntare veramente su un top allenatore, ad esempio il Guardiola, che sappiamo essere libero, oppure un altro allenatore di quel livello, altrimenti non ne veniamo più fuori da questa situazione, da questo limbo in cui siamo da diversi anni. Ciao.
0: Certo che Stefano, sto pensando, hai ragione sul fatto che se si fallisce la Champions League, è chiaro che Spalletti, non è che io sia matto, che Dio, siccome a me piace Spalletti, no, va tenuto sempre a prescindere. Però fare questi discorsi prima ancora che inizi la stagione è singolare, ci aspettiamo. Detto questo, tu dici di Guardiola, ma perché Guardiola, se tu lo chiami, secondo te con questa rosa sarebbe disponibile a venire? Io non sono certo, però per carità. Però non vorrei fare questi discorsi a qualche giorno dalla partita di esordio del campionato. Io spero invece che le cose vadano bene. Non ci voglio pensare al fatto che la Juventus non si qualifichi per la seconda volta consecutiva in Champions League, sarebbe un disastro sportivo ma soprattutto economico, altro che poi pareggio di bilancio. Pensate che la Juventus vuole pareggiare il bilancio nel suo progetto pluriennale, aveva fissato a giugno 2027 il pareggio di bilancio, senza la Champions League quest'anno e quindi senza minimo 60-70 milioni, la Juventus ha dovuto rinviare di un anno questa missione, e ecco perché vi dico sarebbe un disastro non qualificarsi ancora una volta in Champions League. Vai Fede.
5: Quintiliano, sono Michael dal Belgio. In un mondo ideale per il mercato, fuori Rugani, Cabal, Arthur, Di Gregorio, Cup Miners, David, e non dimentichiamo Nico Gonzalez, che vale 25-30 milioni. E dentro un terzino sinistro, Kessié e Zirze, o forse Sorloth, in uno scambio con Nico Gonzalez.
0: Grazie, pensavo che non fosse finito il messaggio. Quello è un po' il discorso, dai. Nico vale quei soldi, io... Ripeto, vi posso dire la mia: se la Juventus riuscisse a cederlo a un altro club, Nico, è più della cifra, perché l'Atletico ci sta provando a darti il meno possibile. Mi pare che volesse dargli 20-22, e la Juventus gli ha detto: ma come? Eravamo partiti con il riscatto di 32. Ora lui non ha firmato tutte le presenze, se non ha fatto, non ha raggiunto il numero di presenze necessarie affinché scattasse il riscatto. Scusate il gioco di parole, però non è che da adesso tu torni e mi dici ok, lo voglio, però te lo voglio pagare 10 milioni in meno, no. Ecco perché bisogna fare il più possibile, ricavare il più possibile da Nico Gonzalez. Vale per tutti, ma Nico in particolare, quella cifra che hai detto tu, più o meno la vale sui 25 milioni. La Juventus vorrebbe ricavare 24-25 milioni, quella è un po' la cifra. Ciao Quintiliano, faccio una premessa. Non dire che sono pessimista, perché credo di essere realista su ciò che sto per dire. Non credo nemmeno un po' in Douglas Luiz ed un centrocampo a due con lui titolare. Poi credo, qualcosa credi per fortuna, che Colomani non sia il bomber che la Juve, di cui la Juve necessita, è più un vecchio 11 che un 9. Speriamo di vendere quanti più subiti possibili per completare la rosa Andrea da Mugnano. Speriamo che tutte le cose che tu non credi, qualcosa si non sia, diciamo, tu venga smentito. È chiaro che Douglas Luiz, sì, la Juventus ci prova a due, anch'io avrei qualche dubbio a due, però staremo a vedere. Colomani, l'ho detto io stesso, non mi pare un bomber, però se Spalletti l'ha voluto, evidentemente ha in testa qualcosa per questo calciatore, o comunque ha chiesto un calciatore, un altro attaccante che sia funzionale anche al gioco dello stesso Colomani. Abbiamo bisogno, ci dice Federica, che non so da dove chiami, di due centrocampisti forti. Guardare centrocampo dell'Inter invece mi tocca leggere se il secondo portiere resta o va via. Lo so, però quello è un problema anche quello, Federica, perché adesso si è fatto sotto il Palermo e quindi E quindi bisogna valutare anche questo discorso. Da quello che sto leggendo nelle ultime ore sembra che lo stesso Perini sia intenzionato a restare, però se lui va via devi prendere un secondo portiere. Ma non è che se tu pensi al secondo portiere lasci da parte gli altri discorsi del centrocampista, dell'attaccante, delle cessioni. Una curiosità: i calciatori vanno in pensione come noi comuni mortali, a 67 anni percepiscono dei soldi. Tiziano, beh, oddio, la carriera di un calciatore finisce presto, al massimo 40 ai portieri oppure quelli proprio longevi, credo che abbiano, guarda, non sono come noi comuni mortali, intanto per quello che guadagnano durante la loro carriera, ma anche poi quando vanno in pensione. Ora non so bene, non conosco bene le dinamiche pensionistiche di questi calciatori, però insomma credo che quando finiscono la carriera siano meglio di noi, ecco, di noi umani, diciamo così. Un grande affettuoso saluto a Massimo Bonini. Ah, ok, il messaggio gli avevamo lanciato prima. Allora, Leonardo da Roma: dentro altri tre, terzino, sinistro, centrocampista, attaccante di riserva, fuori in sette di Gregorio, Nico, Artur, Copmenes, David, Gatti e Cabal. Sette da cedere a 10 giorni dalla fine del mercato, oggettivamente sono tanti. Però Artur sembra che si vada verso la rescissione. Di Gregorio comunque andrà via, già sono due in meno. Gatti, se lo vuole il Napoli, io gli chiederei Lobotka, per esempio. Però se la Juve prende Chessino, anche può prendere entrambi. O comunque ti danno dei soldi, ti danno 25 milioni, allora te lo do. Cabal credo che vada al Bologna. Quelli difficili, io ribadisco, sono Copmenes e David, quelli difficili, perché percepiscono lo stipendio più alto di tutti gli esuberi, perché Nico alla fine, bene o male, o Atletico o qualche altro club andrà via, perché ha mercato comunque. Il problema sono loro due, David e Copmenes, ricordatevi questi due nomi. Caro Federico Rossi, mandiamo qualche vocale perché ci stiamo per salutare.
6: Ciao Quinti, guarda Roma, ho mandato, ecco, pure un testuale, non so se lo hai letto. Comunque,
0: forse poco fa.
6: Mancano tre innesti. Il terzino sinistro, obbligatorio, perché cambiato in queste condizioni è un rischio, anche se ci puoi adattare Selic, addirittura McKenny o Kelly. Poi serve centrocampista, maggior ragione con Turam fuori gioco e se addirittura si deve operare, quindi forse assolutamente, sì. E poi l'attaccante con caratteristiche diverse, e la punta d'aria magari forte di testa, poi esatto. A uscire ne devono uscire in tanti, in sette: Di Gregorio, Nico Gonzalez, sì, Artur, che... Copmenes, David, Gatti e Cabal.
0: Allora, ciao Quinti, non so quale allenatore lo disse, io metto uno schema in campo ma poi dopo loro si muovono. Ciao Nino, Juventino, San Benedettese in Sud Carolina. Guarda, non so nemmeno io quale l'abbia detto, però la sostanza delle risposte che dava lo scorso anno Spalletti ai colleghi, gli chiedevano: allora domani 4-2-3-1 mister, domani 4-3-3, domani 3-4-2-1, e lui rispondeva: non continuate a farmi domande rispetto al modulo connotandolo con dei numeri, perché poi alla fine contano i movimenti, le posizioni, l'occupazione dello spazio, eccetera eccetera eccetera. Per esempio Thiago Motta parlava di principi di gioco, che poi più o meno insomma è la stessa cosa. Fatemi capire, ma se arriva una punta di peso, chi non gioca? Colo, visto che Spalletti non gioca con due punte, ma Colo può fare anche secondo me sulla tre quarti, però poi lì dove devi, no, però lui lo vuole di riserva, o comunque che si alterni a Colomani, da quello che ho capito io, perché in effetti non gioca con due punte, a meno che non faccia 3-4-1-2 o 3-4-2-1, ma poi tanti esterni dove li metti? Caro Fede, siamo giunti al termine, grazie come al solito, grazie a tutti voi. Domani venerdì, ultimo giorno della settimana di Fuori di Juve, perché poi domenica saremo qui con Colpo di Tacco, stesso posto, stessa ora, buona serata.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Siamo nella fase in cui, cari amici, al 20 di agosto alle 17.06 minuti primi, dicevo, siamo nella fase in cui, benvenuto a Due in Bianconero, cominciamo a dividerci tra l'attesa per l'inizio del campionato, ormai ci siamo veramente, e la fine del mercato che si avvicina, visto che mancano 12 giorni, minuto più, minuto meno. Quindi le due situazioni si vanno ad intrecciare. Adesso credo oggettivamente che questa, detto che poi il mercato ci sorprende sempre, a volte in positivo, a volte in negativo, credo che questa ormai sarà una settimana tutto sommato interlocutoria, anche se ci sono stati questi bagliori, no? Inizio settimana, soprattutto sulle uscite dei portieri, sembrava Perin un passo dal Palermo, invece adesso Perin riflette. Di Gregorio sembrava potesse andare al Marsiglia, ma lì, oltre che al sapone, che tra l'altro ha un ottimo sapone, non so se l'avete mai mangiato, scherzo, insomma, il sapone di Marsiglia ha un sapone meraviglioso, ma insomma oltre al sapone ci hanno poco da dare, e quindi Di Gregorio fa un mezzo passo indietro, ma lo fa anche il Marsiglia. Quindi è stata, si è acceso un po' questo fuoco nelle ore scorse, che poi però ad oggi, giovedì, quasi all'antivigilia del debutto in campionato, si va un po' spegnendo. Io continuo a pensare che domenica a questo punto giocherà Vicario, ma insomma staremo a vedere. E dicevo, sabato poi parlerà Spalletti, probabilmente parlerà anche Carnevali. Però ecco, questa bramosia del mercato, che poi riprenderà evidentemente la prossima settimana, piano piano in questi giorni andrà a sfumare un po', pensando al debutto di Frosinone di domenica alle 18.30, che naturalmente vi racconteremo con colpo di tacco, con Quintiliano in studio, il sottoscritto a Frosinone. Oggi ho parlato il presidente Frosinone, ha detto chiaramente: renderemo la vita difficile alla Juve, proveremo a fare una sorta di miracolo sportivo, e poi sapete che quando si giocano le prime partite è sempre un pochino complicato. La Juve si allena alla Continassa, Milik ancora fuori, c'è ancora a parte, Cambiaso ancora a parte, Gatti ancora a parte, vediamo chi riuscirà a recuperare in queste ore. Ma oggi volevo, visto che poi sul mercato, ragazzi, ci sono fasi anche interlocutorie, oggi tutto sommato è una giornata di quelle. Sì, è vero, ho letto, adesso si parla anche di Retegui, ho cercato di approfondire la cosa con i colleghi di Tutto Mercato Web, e poi rimaniamo sempre lì, nel senso che la Juve può telefonare a Retegui, può telefonare a chi gli pare, ma se nel frattempo, rischio anche di essere noioso, non si riesce a cambiare qualcosa, a cedere qualcosa o qualcuno, più qualcuno che qualcosa, ci possiamo inventare tutto e il contrario di tutto. Ho chiesto anche proprio stamani, ho fatto questa domanda, un addetto ai lavori che mi ha promesso, però mi ha detto: sì, te lo dico, però stavolta devi stare zitto, tanto ti sento. E allora ho detto: vabbè, sto zitto, però la domanda è lecita. detto, ma insomma alla fine Retegui o Zirkzee o chi del caso, se non esce David che fa, arriva lo stesso? La risposta è stata, al momento ti posso dire, no. E allora da lì ho fatto una sorta di riflessione che in parte avevo già anticipato ieri, ma che questa risposta, che è valida evidentemente al 20 agosto, poi magari domani le cose cambiano, però la Juve continua a chiedere per David una cifra importante, ed è chiaro che le altre club sanno benissimo che cambia, che David è un problema della Juve e dunque giocano un po' al ribasso. Però ho fatto questa riflessione che vale un po' anche sul ragionamento terzino, e cioè Cambiaso. È chiaro che Spalletti, e anche questo ve l'ho già in parte detto ieri, da fonti certissime, si sta aspettando l'attaccante come Rossi attende il panettone a Natale, no? Cioè io voglio il panettone perché a Natale mi ci voglio buttare dentro e lo mangio, e non mi verrebbe da dire, da quello che ci hanno raccontato, quasi lo pretende, e ha ragione, perché anch'io lo pretenderei, così come lo pretendeva l'anno scorso, salvo il fatto che poi l'ingegner Comolli non gliel'ha portato. Però poi è un po' il tema che ho cercato di affrontare anche sui miei social, vedo che vi è un po' diviso, magari vi dividerà anche qua. Ne parleremo con Mirko Nicolino alle 18.30, ci darà anche le ultimissime di mercato, se ci sono, in questa giornata un po' interlocutoria. Io da Spalletti onestamente quest'anno mi aspetto qualcosa in più. La premessa è, dal mio punto di vista oggi Spalletti è l'allenatore ad hoc per la Juventus, non ne vedo altri. Però l'allenatore in quel 20, 30, 40% fate voi di incidenza che ha all'interno di una squadra deve assolutamente incidere, giusto? Bene. Io mi aspetto che, allora, intanto mi aspetto, aspetto e spero che l'attaccante, nonché che sì, che è lì che sta aspettando, fermo, io aspetto, poi vediamo, però aspetta fino a un certo punto. Vero è che sì, essendo svincolato tecnicamente lo puoi prendere anche un pochino più avanti, però mi aspetto anche che Spalletti riesca a trovare delle eventuali alternative. Cioè, facciamo l'ipotesi peggiore, alla quale credo poco, ma la dobbiamo mettere sul piatto: la Juve rimane questa. Ripeto, ci credo poco, perché noi abbiamo due grandissimi direttori, mi fido tantissimo di loro, sono felice di averli e credo che alla fine qualcosa succederà. Però ammettiamo che David, ahi noi, purtroppo rimane, che Cambiaso rimane l'unico terzino della Juve e che si fa con questi. Lì mi permetto di dire, l'allenatore mi deve dare quel valore aggiunto che in parte l'anno scorso è riuscito a dare, ma che nel momento clou e topico della stagione è venuto a mancare. Perché poi è vero che non c'aveva attaccanti, vero, è vero che centrocampo, tutto vero, ma è altrettanto vero che con quella squadra lì, in un modo o nell'altro, che poi io contesto e lo contesterò sempre perché non è la mia idea, cioè quando leggo una squadra scarsa, ragazzi, la Juventus non è una squadra scarsa, la Juventus è una squadra che manca in alcuni ruoli di maggiore qualità, ma da qui a dire che è una squadra scarsa proprio non ci siamo. Si può fare di più, assolutamente, ed è quello che sta cercando di fare la società. Però poi il mio allenatore, nel quale io ho grandissima fiducia, mi deve portare qualcosa. Portare qualcosa vuol dire che, e faccio due nomi perché sono quelli che vengono maggiormente in questo momento messi alla gogna, giustamente, ingiustamente, ma vi leggo nei miei social, vi leggo qua, e quindi se Cambiaso non ha alternative e rimane lui, o se le alternative sono El Poro Cabal o Selic spostato a destra, a sinistra, e lui non è convinto, cioè Spalletti, e bisogna che Spalletti mi trovi un'alternativa per cui Cambiaso si possa mettere in panchina, anche tattica, perché se no l'allenatore lo posso fare anch'io. Se David purtroppo ob torto collo, così strappo un sorriso a Rossi, rimane alla Juve, io non lo vorrei mai Spalletti, men che meno, ma Spalletti deve trovare il modo di provare a rivitalizzare questo giocatore, perché ce l'hai, perché se no panchina mi ci posso sedere anch'io. Operazione che sta facendo con Luiz, a dir la verità, ma anche lì sicuramente Spalletti ne sa, no, mille volte più di me, 10.000 volte di me e di voi. Però siamo sicuri che giocare in quella maniera con Locatelli, Luiz, quindi un centrocampo a due, sia, e avremo Mirko Nicolino fra un po' alle 18.30, sia la ricetta migliore? Non è che ci esponiamo troppo, soprattutto in determinate partite? Ecco, a questi interrogativi nostri, e che evidentemente possono essere anche interrogativi suoi, e bisogna che lui dia delle risposte. Sono convinto che le troverà, però magari tutte le risposte, spero di no, e sono convinto di no, ma magari non tutte le risposte arriveranno dal mercato. E se la rosa rimane questa, che facciamo? Al campionato ci siamo già iscritti, quindi dobbiamo partecipare. All'Europa League ci siamo iscritti, quindi dobbiamo partecipare, e dobbiamo partecipare per fare meglio dell'anno scorso. E siccome il valore aggiunto lo può dare l'allenatore, perché sennò ci metto Rossi in panchina, spendo anche di meno, e io me lo aspetto questo valore aggiunto. Da chi? Dall'allenatore. Che è chiaro che non mi può trasformare David in Haaland, no, ci mancherebbe altro. Che è chiaro che non mi può trasformare Cambiaso in Roberto Carlos di un tempo, però può migliorare Cambiaso, oppure può trovare un'alternativa, oppure può trovare dal punto di vista tattico una situazione in cui si possa fare a meno di Cambiaso. È chiaro che David, a meno che venga unto dal Signore come noi ci auguriamo, difficilmente farà 25 gol, ma se te lo ritrovi necessariamente in rosa, i casi sono due: o lo metti fuori rosa, ma numericamente avremo due attaccanti e mezzo, e il mezzo è Milik, che però anche oggi non si è allenato in gruppo. Ce la faremo una domanda, tutti noi ce la stiamo facendo evidentemente, che poi sia il più forte, tutti ci siamo detti mille volte, però e quando è il ginocchio, e quando è la schiena, e quando è il piede, e quando è il mignolo, e quando è l'indice, insomma, se continua così viene convocato almeno per Frosinone. Hecator è sempre fuori, noi rischiamo di andare a Frosinone con due attaccanti e magari il terzo sarà Durmisi o chi per lui. Ora lì è chiaro che anche numericamente serve qualcosa, però aspetta, poi magari non lo prende, magari se lo prende Napoli, se non arriva Gabriel Jesus, per dire, non tutti stanno a aspettare le possibilità della Juve, detto che tutti hanno problemi in questo senso, forse soltanto gli archiviati non ce li hanno, però poi chi più chi meno i problemi li ha. Ma l'ottimo allenatore che è Spalletti, oltre chiaramente a pretendere dal mercato, come lo pretendo io e come lo pretendete voi, mi deve dare quel qualcosa in più con quello che ha. Siamo d'accordo che con quello che ha ad oggi forse siamo una rosa da quarto, quinto posto, però io credo pure che il grande allenatore che Spalletti è quello che riesce a darti una posizione in più in classifica rispetto alle potenzialità. È un po' come il portiere normale quantomeno non ti toglie punti. Di Gregorio te ne toglie 10, Svilar te ne porta 10, perché ci sono le categorie, assolutamente. Quindi il primo aspetto per me è questo, quello di chiedere a Spalletti qualcosa in più. perché per quanto mi riguarda l'anno scorso anche lui ci ha messo del suo, poi non l'avrei mai esonerato, anzi sono contento che l'abbiano rinnovato, sono contento, ma ora che parte dall'inizio mi aspetto un valore aggiunto. Altra cosa, a me sembra a volte di vivere in un mondo parallelo, nel senso, ma lo dico con grandissimo affetto, ora sta partendo il tormentone, sempre ammesso che sia vero che l'Arsenal ha offerto 100 milioni, 110, ripeto, poi arriva Mirko Nicolino. Ma magari vendiamo Yıldız, ma magari ci rifacciamo la squadra, ma sì, vendiamolo, che ce ne facciamo di Yıldız in fondo, perché anche questo sto leggendo, ma ripeto, va benissimo nel dibattito e mi piace molto. Però vi vorrei invitare ad una riflessione, ragazzi, detto che poi tutti hanno un prezzo, il Diz non è del Piero, il Diz non è ancora Dybala, però è più forte che abbiamo. Dico che a volte mi sembra di vivere in un mondo parallelo, perché? Perché è vero che ci si lamenta che abbiamo ceduto da Fara, però poi al 20 agosto, e sottolineo 20 agosto, vabbè, se arriva a 110 milioni vendiamo il Diz. Io credo intanto che queste operazioni, se le fai, le fai a inizio mercato, perché vorrei vedere, è un po' come per i cartonati prescritti e archiviati, voglio vedere se al 20 agosto 21-22 il Barcellona gli dà 100 milioni per Lautaro, se lo vendono o se trovano uno più forte il 20 agosto sono bravi, onestamente, ma non credo che al 20 agosto, detto che poi nel mercato succede tutto il contrario di tutto, non credo che al 20 agosto questi facciano una cessione del genere. E allora non capisco oggi, ma è un limite mio il non capirlo, questa caccia al vendiamo il Diz e rifacciamoci la squadra. Poi ci sono tre aspetti che non tornano. Il primo, e lo metto come primo anche se per me è ultimo, perché io il Diz non lo venderei, però primo, voi immaginatevi che il 22 agosto, perché lo state dicendo ora, e ripeto, legittimo, alimenta il dibattito, però lo stai dicendo ora, ma sì, ma anzi qualcuno dice ma andiamo a richiedere all'Arsenal, se lo vuole glielo vendiamo, bene, secondo voi al 21 agosto, anche se ti arrivano 100-110 milioni, poi sei in grado di andare a rifare la squadra? Perché se perdi il Diz probabilmente devi trovare 2-3 giocatori che ad oggi non ti fanno rimpiangere il Diz, perché noi rimpiangiamo da Fara, penso che il Diz la perdita sarebbe peggiore. 1-2, qual è il giocatore più forte della Juventus che oggi abbiamo? Credo che siamo quasi tutti, perché tutti è impossibile, ma credo che siamo quasi tutti d'accordo che è il Diz, ok? Poi si può dire tecnicamente magari è più forte Zegrova, per dire, no? Oppure tecnicamente c'è il giocatore più forte? Io penso no, però è il giocatore più forte. Qual è il giocatore sul quale la Juventus ha investito per costruire un futuro? È il Diz. Qual è il giocatore rispetto al quale quando è stato rinnovato, anzi quando non si rinnovava, cosa si aspetta, perché non lo rinnoviamo, lo dobbiamo rinnovare? Il Diz. E ora la caccia è vendiamo il Diz e ci rifacciamo la squadra? Lo capisco francamente poco. Terzo punto, 100 milioni, 110 milioni. Bah. Mettiamo che sono anche 115. Voi siete convinti, perché ho l'impressione che ci facciamo troppo, il sottoscritto in primis, trascinare dal passato, perché si ritorna al ragionamento, sì, ma con Buffo, con Zidane 100 miliardi ci abbiamo rifatto la squadra, ok, altri tempi, altre situazioni, altre Juventus. Io vorrei vedere oggi con la Juventus in mano a 120 milioni, facciamo 120, detto che poi credo che qualcuno si incavolerebbe se la Juve oggi cedesse Yıldız, no? Mi sembrerebbe il minimo, io sarei uno di quelli. Vorrei vedere subito sul piatto i giocatori che lo vanno a sostituire e che soprattutto ci fanno aumentare la qualità della squadra. E io onestamente ad oggi, ma per un mio limite, un mio difetto, ovviamente non vado su quei fenomeni della Premier o che al Paris Saint Germain che non ti danno, vado su giocatori mediamente disponibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del trasferimento nel nostro campionato. Boh, se oggi vai a pescare in Premier un giocatore normale ti costa 80 milioni, normale, 70-80 milioni, hai già esaurito il budget. Se vai a pescare in Liga, sempre fuori dai fenomeni, più o meno la stessa cosa. E allora io dico, ragazzi, ma questa bramosia di portare a casa questi 120 milioni, che sono tanti, per l'amor di Dio, ammesso che siano veri, e poi avremo Mirko, ma è davvero così necessario? Cioè voi vedete nel sacrificio di Yıldız, giocatore che fino a un anno fa, finché non si rinnovava, andava rinnovato, oggi rinnovato va venduto? Io sinceramente non ci sto dietro a questo ragionamento, perché vi porto un altro esempio. Dice sì, vendi Yıldız, compri due centrocampisti, bene, l'abbiamo fatto, 56 e 50, Douglas Luiz, Kuhn-Meiners, non ne vale uno, non ne vale uno. E allora dico, siccome abbiamo pochi giocatori di livello, pochi, quei pochi che abbiamo cerchiamo di tutelarli. Poi sono d'accordo sul fatto che anche su Yıldız sono spesi fiumi di parole, non quelli di Jalis, ma fiumi di parole, è fenomeno, è già meglio di Del Piero, è già... piano, calma, ma indubbiamente è il giocatore che ci può in alcune partite alzare il livello. E io vendo lui al 20 agosto, 21 agosto, per andare, sì, sul mercato con la bava alla bocca? Perciò, visto che ci si strappa i capelli per Daffara, operazione che ad oggi non avrei fatto, ma per l'amor di Dio, vedo un po' un controsenso. Cioè, io voglio vendere Yıldız a 110-120 a mezzo che ci sia, però poi se vendo Daffara non va bene. Allora ragazzi, è tutto giusto ed è tutto il contrario di tutto. Io l'unica cosa che mi viene da dire alla vigilia dell'inizio del campionato è: cerchiamo in questo momento, ecco perché dicevo le due linee, poi vengo a leggervi, ragazzi, cerchiamo di stare il più vicino possibile a questa squadra e grazie a Dio inizia il campionato, pronti per l'amor di Dio a fare la cosa più facile e dico a malincuore anche per alcuni più bella, criticare che è tutto uno schifo, che siamo scarsi, che siamo mediocri, quindi siamo pronti a farlo, però almeno quando inizia il campionato, oltretutto in una fase non facile di ricostruzione, proviamo insomma a spingerla questa macchina. Io ormai faccio la metafora del pieno di benzina, ecco, proviamo un pochino a spingerla e proviamo anche magari a coccolare quei pochissimi talenti che abbiamo, anche perché in un calcio in cui non ci si identifica più nei giocatori, non ci sono più numeri ai quali legarsi, beh, se con grande fatica ne andiamo a trovare uno, io me lo coccolerei e me lo terrei. Poi, per l'amor di Dio, quello che conta è la Juve e la maglia. Però onestamente, legarsi ad un ragazzo che abbiamo trovato noi, abbiamo scoperto noi, abbiamo valorizzato noi, io me lo terrei a prescindere dai 120-150 milioni. Però, ragazzi, è giusto che ognuno la pensi come vuole, e vedo che molti di voi sono per la cessione di Yıldız. Però, ragazzi, ripeto, vi stappate i capelli per Daffara e però volete vendere Yıldız. Ci vedo una piccolissima contraddizione. Torniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.
7: Due colori, due voci.
9: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Che bello il dibattito che si sta scatenando. E allora adesso vengo da voi. Prima però vi ricordo un paio di cose, perché siamo, diciamo, ancora in fase di vacanze estive, quindi abbiamo ancora un palinsesto, tra virgolette, provvisorio. Ma per esempio una prima novità ve la possiamo dire, perché riguarda di fatto colpo di tacco. Dunque, quest'anno lo struttureremo così, colpo di tacco. Ora, al di là del fatto che domenica ci sarà Quintiliano, perché io sarò a Frosinone, il prepartita sarà praticamente tutto o quasi tutto a cura di Chiara Leati, che ci darà la linea. Quindi Chiara sarà sempre in onda due ore prima della partita, per cui se si gioca il sabato, anzi facciamo l'esempio subito di domenica, domenica si gioca alle 18.30, benissimo, troverete Chiara Leati dalle 16 alle 18.15, poi alle 18.15 la linea passerà a Roma e direttamente ci collegheremo con lo stadio. Questo perché? Perché allungheremo il post partita. Quindi chiaramente quel quarto d'ora, quei 20 minuti che regaliamo ai nostri colleghi di Torino, poi ce li riprendiamo per andare avanti nel post partita. Perché
3: no.
2: Invece sì, perché giustamente intanto diamo a Chiara tutto il prepartita, che se lo cura decisamente molto bene, con tutti i collegamenti, con tutto. Poi quando entra in gioco lo studio di Roma, quindi colpo di tacco da Roma, entriamo di fatto già nella partita. E sei inutile che mi guardi, Rossi, perché Fabio Tozzi non è d'accordo, però abbiamo già deciso questo, quindi te lo giuro. Sarà così.
3: Ti giuro, no.
2: Ti giuro sì. Per cui si entra subito nella partita, nel live match, con il collegamento, in questo caso da Frosinone domenica, da Torino nelle prossime domeniche.
4: Aiuto.
2: Bravo Quintiliano. No, aiuto lo dicono gli amici che domenica ti vedranno in studio. Scherzo, naturalmente. E dunque ci allungheremo nel post partita, che è una fascia che so vi interessa molto. Quante volte ci avete detto ma andate ancora un po' avanti, andate ancora un po' avanti, e quindi lo faremo. Sì, Tiziano, anche in Europa, grazie per la puntuale sottolineatura, anche nelle partite del giovedì. Quindi prepartita sempre a cura della nostra Chiara Leati fino a un quarto d'ora prima della partita, e poi ci allunghiamo noi di quella mezz'ora in più, proprio perché abbiamo constatato la vostra voglia e necessità soprattutto di andare avanti ancora più a lungo con il post partita, che evidentemente si arricchirà anche di ulteriori collegamenti con i nostri opinionisti. Quindi questa è la novità che già vedrete da domenica per colpo di tacco. Poi
5: va bene
2: devo aggiungere anche poi invece all'interno del palinsesto di Radio Bianconera, ma non vi dico niente, ci sarà qualche novità, ma lo scoprirete dal 31 di agosto.
3: Allora, sì, però
2: salutiamo la nostra Bernadette, che l'anno scorso ci ha fatto tanta compagnia. Buonasera, io non sono per la vendita di Ildiz, ma avete visto che a centrocampo andiamo, con che centrocampo andiamo in campo, dice Renzo da Cascina, provincia di Pisa. Ciao caro Renzo, spero che non arriverà mai nessuno con 100 milioni perché la Juve lo spedisce, scrive Alessandro. Buonasera, sono Paolo da Milano, io non sono per la vendita di Ildiz solo perché è il 20 agosto, se fosse il 20 luglio lo venderei tutta la vita. La cessione del Diz a 100 milioni è una follia, scrive Albino da Morciano. Alessandro da Tà

0: Taranto dice vendere il Diz per favore, mai e poi mai, poi il 20 agosto, ma Moggi non ha insegnato niente. Buonasera, se fossimo al 1° luglio lo venderesti il Diz, tralasciando che io il turco non lo venderei mai perché sono orfano e non penso sia l'unico di un calcio in cui le bandiere ti facevano luccicare gli occhi mentre ti batteva il cuore, mentre vedevi giocare la tua Juve. Caro Marco, bellissimo il tuo messaggio. Il problema però è che, leggendo anche tanti dei vostri messaggi, questo aspetto lo sai che viene messo in secondo piano. Noi dobbiamo, devo dire che io poi imparo molto nel dialogo con voi ed è una cosa bellissima, sia per quello che mi scrivete sui social, sui miei reel, sia su Facebook, su Instagram e su TikTok e anche qua, perché è un confronto che mi permette di conoscervi sempre di più ed è fondamentale. E sto capendo che questo ragionamento, Marco, che fai te e che faccio anch'io, però regge fino a un certo punto. Regge fino a un certo punto. Secondo me bisogna prenderne atto. Poi credo che poi c'è sempre la famosa maggioranza silenziosa, no? Quella che ascolta e non interviene, e magari il 90% di quella è contraria alla cessione di Diz. Però sai cosa mi viene da dire, Marco, commentando questo tuo messaggio? Stanno cambiando proprio i tempi. Ma forse, aggiungo, il lungo periodo di insuccessi della Juventus ci ha portato anche a questo, cioè, perché voglio vedere sempre che è quello che vi porta anche a dire lo venderei, il Diz si è legato alla Juve in un periodo particolarmente complicato della nostra storia. E allora tanti amici magari dicono, oh, ma se questo ci porta i soldi ed è l'unico con il quale puoi monetizzare, e con quei soldi, visto che magari oggi in dirigenza non abbiamo più Comolli o Giuntoli, ma abbiamo Carnevali e Massara, magari quei soldi li sanno valorizzare bene, spendere bene e torniamo a vincere pur con un sacrificio. Io la voglio leggere così, però evidentemente, evidentemente c'è una buona parte di tifoseria per la quale tutti, tutti sono cedibili. Prego Fede.
1: Ciao Ale, buonasera intanto.
0: Ciao caro.
1: Senti, sono perfettamente d'accordo con quanto stai dicendo. Ti faccio due esempi. Io non penso che lo scorso anno il Como fosse superiore alla Juve e nemmeno la Roma. Però hanno avuto due allenatori che sono stati quel vantaggio, quel plus alla squadra. Cioè, guardiamo il livello del Como, ma come giocava? E ha trovato più soluzioni anche il Fabregas. E lo stesso vale per Gasperini, cioè la Roma non era più forte, però alla fine, nei momenti topici, alla fine lui ha adattato i giocatori con quello che aveva.
0: Esatto.
1: Lasciamo stare chi ha preso male alla fine. Io penso che Spalletti l'altro anno abbia dimostrato anche dei limiti, anche caratteriali. Mi auguro invece che quest'anno proponga qualcosa di diverso, ma che oggi, a prescindere dalla squadra, abbia due almeno tipologie di gioco, con un attaccante ma anche con due. L'altro anno ho giocato con due attaccanti solo nei momenti di difficoltà, quando doveva recuperare uno svantaggio. Se la Juve non verrà modificata con ulteriori acquisti, lui deve avere già in mano almeno due o tre opzioni con i giocatori che ha.
0: Grazie. Ciao Massimo.
1: Sempre forza Juve.
0: Ciao Massimo. Ciao Massimo, grazie a te. È un po' questa la riflessione, ma non perché l'amico Massimo la pensa come me, però in quella fase lì maledetta io riconosco a due allenatori, Fabregas e Gasperini, mi stanno antipatici tutti e due. Non so chi più, forse più Gasperini rispetto a Fabregas. Gasperini proprio mi fa venire il brucia e mi fermo lì. Però gli devo riconoscere che in quella fase sono stati più bravi, al di là, l'ha spiegato benissimo Massimo, delle soluzioni tecnico-tattiche, nell'aspetto più importante, questo, la capa, la cabeza, la testa. Perché noi siamo crollati, al di là di alcune situazioni ridicole che abbiamo visto in campo, Verona, Fiorentina, e tutte queste storie che conosciamo e che ci hanno fatto profondamente male. E al di là del fatto che Gasperini ha trovato, aveva un portiere che parava e un attaccante che segnava, noi avevamo un portiere che faceva prego, si accomodi, e un attaccante che insegnava mai, però è riuscito a tenere la squadra dopo quel 3-3 che avrebbe ucciso un bisonte, è riuscito a tenere la squadra compatta, a farla credere. Secondo me lì Spalletti un po' ha peccato, ma sono convinto che l'esperienza negativa anche dal punto di vista mentale, al di là di alcune soluzioni che si potevano trovare, lo ha fortificato e lo voglio vedere. E lo voglio vedere, ne sono convinto, ma lo voglio vedere, perché quello che noi abbiamo avuto è stato un crollo tecnico sicuramente, ma anche mentale, anche mentale, cosa che gli altri non hanno avuto. Prego.
2: Ciao Alessandro, sono Sandro dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao caro.
2: Sì, diciamo che Ildiz potrebbe anche valere quella cifra, però sono cambiati i tempi, oggi che potremmo andare a prendere? Appena ti muovi ti chiedono 80-90 milioni, non è più come una volta che, come dicevi tu prima, ci devi il giocatore per un bel po' di soldini e ti rifacevi la squadra con un Buffon, un Nedved o un Thuram, che ad oggi non verrebbero più a giocare nella Juventus, la verità è questa. E quindi poi abbiamo una società e dei dirigenti che riescono a sostituire Ildiz con giocatori altrettanto validi, magari pur non pagandoli troppo, e riuscire a
0: allora,
2: la squadra, non adesso naturalmente perché non c'è il tempo,
0: certo,
2: ma anche in un
0: certo
2: futuro, a inizio estate.
0: Guarda, allora, se tu mi avessi detto come lì, ti avrei detto per l'amor di Dio, ma non vendo nemmeno David, per dirti. Se tu mi avessi detto Giuntoli, hai detto per l'amor di Dio, almeno quel Giuntoli che abbiamo avuto noi. Oggi con Massara e Carnevali io mi sento più sereno. Dopodiché c'è un aspetto, che il calcio è cambiato. E come diciamo prima, oggi se tu vai a bussare alla Premier League con 70, con 50 minuti danno il magazziniere e forse una sacca di palloni. È molto cambiato il calcio. Poi devi avere anche la fortuna, perché magari fai come abbiamo fatto noi, che spendi 130 milioni, perché quello abbiamo speso forse di più due anni fa per Thuram, Koopmeiners e Douglas Luiz, ce ne fosse uno che ha reso, uno, forse quello che abbiamo pagato di meno Thuram. È altrettanto vero che magari se tu lo fai a luglio, se tu lo fai a giugno, hai più possibilità. Per esempio, io c'è una cosa che non capisco di questo calcio, cioè tante, ma non la capisco. L'operazione fatta da Reinders. Per me Reinders è un giocatore fortissimo, che ha fatto un anno al City sbagliata, ma è un po' come, vedrete, io mi sono pronto a scommettere che c'è un giocatore che ha preso la Fiorentina che farà benissimo, che si chiama Sant'Uono, ma è il solito discorso, se tu fai il passaggio River Plate Real Madrid è un problema, perché devi fare un passaggio intermedio, anche se sei un fenomeno, e lui per me lo è. Infatti adesso viene a giocare alla Fiorentina, vedrete che quando tornerà a Real Madrid avrà sulle spalle un'esperienza maggiore. Reinders ha fatto Milan City con Guardiola, o sei subito un fenomeno o se no rischi di fare una stagione negativa. Bene, ma se io avessi quei famosi 120 milioni, facciamo un esempio, io Reinders me lo andavo a prendere subito, anche se me ne chiedevano 60, perché per Reinders si chiedevano 60. Bene, tu quei 120 milioni avevi già speso 60 per un giocatore, uno, e non avevi coperto il ruolo di Ildiz, e Reinders è uno che poi è finito in Arabia. Perciò è difficile muoversi. Allora io dico, è chiaro che, ragazzi, parliamoci come facciamo sempre in maniera molto franca. Se la Juve rifallisce un'altra volta l'anno prossimo, il primo che parte per coprire i conti è Ildiz. Questo penso che ne siamo tutti consapevoli, no? Se noi arriviamo fuori dalla zona Champions l'anno prossimo, l'Europa League, andiamo fuori semifinali, magari perdiamo la finale, comunque fate come voi, come vi pare, speriamo di no, e dobbiamo ripartire un'altra volta senza Champions, il Leeds parte. Questo credo che ne siamo tutti assolutamente consapevoli, perché è chiaro che poi ti darebbero più nemmeno 120 milioni, a meno che lui fa un campionato da 40 gol complessivi, gli altri fanno male, vendi lui anche a 150 e ok, e gli altri poi te li tieni. Ma detto questo, se la stagione va come tutti noi ci auguriamo, quindi portando a casa qualcosa e riconquistando la Champions, io penso che sulla base del Leeds si possa costruire altro più che vendere, perché ricordiamoci che più si vende e più si deve ricomprare e più si deve ricostruire e più si deve e più non metti le basi che a noi mancano da quanto tempo, ragazzi? Un'altra cosa che mi viene in questo bellissimo dibattito con voi: da quanti anni non siamo riusciti a mettere delle basi, dei paletti in dei reparti? L'attacco, vedete delle basi? No, pensavamo di avercele e abbiamo visto come è finita. Centrocampo, pensavamo di averci, abbiamo speso più di 100 milioni e abbiamo visto, non solo a centrocampo non abbiamo una base, a centrocampo abbiamo una trave di legno, una trave di legno a centrocampo. In difesa forse mi viene da dire che è l'unico reparto in cui tutto sommato abbiamo aggiunto senza togliere qualità, perché Lukumi accanto a Bremer, comunque con Kelly, vedremo se Gatti rimarrà. Gatti che anche oggi, a parte, ringraziamo sempre quel fenomeno dell'Allianz, ringraziamolo tutti noi quel fenomeno. Quindi forse in difesa abbiamo costruito qualcosa. Portiere lasciamo perdere, ma se non mettiamo le basi, ragazzi, sarà sempre difficile. Infatti ha ragione l'amico Attai, è un grandissimo giocatore, secondo me è un colpo che ha fatto la Fiorentina, passato un po' in secondo piano, ma Attai è veramente forte, se si conferma quello di Udinese. Ma Mastantuono, fidatevi, è forte, è veramente forte, giovane, giovanissimo, forte. Ma l'aspetto di non riuscire a mettere le basi è l'aspetto più grave, che ci ha portato a cambiare allenatori, direttori sportivi, direttori generali, fra un po' massaggiatori, cambia tutto, e più cambi più diventa difficile. Tutto vero Ale, ma di calciatori tipo Cambiaso, Kumair, David, anche Luiz, neanche Guardiola riesce nel miracolo. È vero Mauro, sono d'accordo con te, però io non posso pensare che siano tutti scappati di casa, non lo posso pensare. Ti dico quello che penso: Cambiaso è uno che va rimotivato, e ho visto la lettera che gli ha scritto Quintiliano, perfetta, cioè o cambi maglia, ma non numero, proprio cambi. Lì allora, Cambiaso, lo dicevo prima, non è un fenomeno, ma non è nemmeno la roba che stiamo vedendo adesso, e l'incide allenatore. Luiz è un giocatore che io a 50 milioni non avrei mai preso, mai, ma è un giocatore che secondo me puoi recuperare e lo puoi mettere in condizioni migliori, magari facendo un sacrificio, anche derogando sul piano tattico, ma lo puoi fare. David, ragazzi, io non lo so. David, per me è uno dei più grandi misteri, sinceramente, dei più grandi misteri. Mentre Openda, ne parlavamo anche ieri, è il classico giocatore che alla Juve non ci può mai stare, e sono contento che anche l'ottimo Fabio Urbisaglia ieri ha detto che lui un minimo ci abbia scommesso, perché ci avrei scommesso anch'io, ma ho capito che proprio mentalmente non ci può stare. Io pensavo che David qualcosina in più potesse fare, però devo dire la verità che è un mistero. Lì sinceramente diventa un pochino complicato riuscire a fare qualcosa, prego.
3: Ciao Santarelli, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve, finalmente domenica si comincia, finalmente cominciamo a giocare, non vedevo l'ora. E poi io sul mercato aspetto ancora, secondo me altri due colpi li facciamo e quindi magari riusciamo a fare un campionato migliore di quello che al momento ci si può aspettare. Poi oggi lasciamo stare cosa ha combinato la Gazzetta sul rompipallone, poi la designazione per Frosinone Juve, c'è quella Airoldi, quello che non ha dato rigore alla Juve, e l'interisti che nei loro segreti tipo con Chiné. Cosa facciamo? Forza Juve.
0: Allora, che non leggo il rompipallone, credo che siano 43 anni. Non sapevo neppure che quel finto comico di Gianni Gnocchi scrivesse ancora, forse perché nell'edizione online non ce lo mettono, fortunatamente, se no lo leverei. Sulla Gazzetta dello Sport, ragazzi, io non ho più niente da dire, ma lo sapete, e la cosa migliore da fare, se non vi va, è non leggerla. E poi vabbè, l'arbitro sì, però io onestamente a Frosinone voglio vincere a prescindere dall'arbitro. Michele, hai ragione, lo scorso anno Gasperini e Fabregas, a differenza di Spalletti, avevano un portiere, uno Svilar che ha fruttato almeno una dozzina di punti, l'altro di cui mi sfugge il nome, che ha trascorso almeno 20 minuti a partita a tenere palle e perdere tempo. Assolutamente. Allora, è vero, ma infatti a me viene da ridere quando, ma sempre nel rispetto di tutti, quando mi sento dire il portiere in conta. Bah, il portiere conta. E come se conta? Il portiere migliore, e lo sappiamo, è quello che non fa danni, no? Benissimo, poi tutti gli fanno danni. Ma io mi accontento di un portiere che al saldo finale mi dà zero. Pensa un po' a cosa mi hanno ridotto. A cosa mi hanno ridotto. A sperare di avere un portiere che al saldo finale mi dà zero e non meno 10, come ci ha dato Di Gregorio insieme a Perin, perché poi erano tutte e due insieme. Quindi, verissimo, ma sembra che poi raccontiamo una barzelletta quando diciamo che Svilar ha portato 10 punti alla Roma, e gliel'ha portati, così come quando ce li portava Szczęsny, così come quando ce li portava Buffon. Certo, poi avevamo gli attaccanti che segnavano, non ce l'avevamo né l'attaccante che segnava né il portiere che parava, però forse se avessimo avuto un portiere che parava, magari ce l'avremmo fatta. Fa parte del passato, però è chiaro che lì Spalletti un po' fa nulla, perché se c'hai Di Gregorio e Perin ti fai il segno della croce, metti Perin e non Di Gregorio, ma evidentemente ti fai il segno della croce e speri che le cose ti vadano bene, perché sul portiere c'è poco da fare, e infatti l'abbiamo preso. Sul resto l'allenatore deve incidere, per forza deve incidere, perché se no non sono giustificabili gli ingaggi che prendono. Può incidere nel bene e nel male, e noi ci auguriamo che Spalletti, nel quale, ripeto, io ho un'immensa fiducia, possa incidere, è perché se no di che stiamo a parlare, ragazzi? Per tutti quelli che correttamente magari vogliono quel signore lì, perché pensate che quel signore lì possa incidere, siccome io credo che possa incidere anche Spalletti, che il mondo non si ferma a quel signore lì, pretendo che al netto del mercato Spalletti quella posizione in più me la porti, altrimenti mi verrebbe da dire che Guardiola vale Cosmi, tanto per dirne uno, senza soffenda nessuno. Poi io sono il primo a dire che se non gli dai i giocatori e non ce la fa nessuno, di questo ne sono perfettamente convinto, ma siccome non siamo da ultima posizione, credo che migliorare qualcosina partendo dall'inizio con quello che si ha lo si possa fare. Vi voglio chiedere una cosa, ragazzi, poi arriva anche Mirko Nicolino, come detto, perché voglio capire dove puntereste la fiche. Molto semplice, ci sono tre ruoli ad oggi che possiamo coprire: un attaccante, un centrocampista e un terzino sinistro. Voi ne potete coprire soltanto uno, rifletteteci però, ne potete coprire soltanto uno. Siamo nel mercato a gennaio, adesso a settembre arriva soltanto uno tra attaccante, centrocampista e terzino. Ditemi dove andate. A tra poco.
4: Due colori, due voci.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Eriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Eriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianco nero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona. Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Julio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paulo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980 i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se predileggeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianco. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero per lui, 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale, invece, Jarni ha collezionato 81 presenze, indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente 3 stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Antonello Cucureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cucureddu Cucu era il duro. Cucu, un difensore speciale con licenza di far gol, un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cucu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cucureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cucureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cucu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina. Il 7 con il Como. L'8 con il Verona. Il 10 con Inter e Ascoli. E l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cucurella ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, tra pattoni su tutti, per duttilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva a perdi fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato, noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
5: Siamo in questa situazione, siamo in questa situazione. Ho aperto la vostra messaggistica 340-54-25324. Non so se ho già salutato l'imperatore Costantino da Roma, che è alle prese con la regia che ci dà la possibilità di andare in onda. Allora, la situazione è questa, Costantino, come la giri la giri. Ce lo scrive Raffaele. Ma la quadratura del cerchio non era trovare la quadra oppure chiudere il cerchio, e questa è la situazione in cui ci troviamo. Sì, a volte può anche scappare. Non ci vergogniamo di farci prendere in giro. Stiamo per affrontare un campionato nebuloso e con una credibilità pari a quella del... Non posso dire del Congo perché sennò mi chiama subito Malupa Zincato. Per noi tifosi che paghiamo, il problema vero è pagare per un prodotto credibile, genuino, e questo non lo è. Fabrizio da Parma. Dovresti spiegarmi anche perché non lo è un prodotto credibile e genuino. Non so se parli del calcio in generale o della Juventus di quest'anno. Mi sembra che stiamo provando a fare quadrato attorno al cerchio. C'è qualcosa di concreto, ci scrive Alessandro da Taormina, su Emerson Palmieri. La Juve adesso deve preoccuparsi di vendere, non svendere, di cedere. Io ho fatto dei nomi, sono andato a vedere. Con Arthur la rescissione consensuale ti porta a 3,2 milioni lordi di risparmio, subito. Cedere con Miners, sempre che tu riesca a cedere a titolo definitivo, anche solo con un obbligo, ti sgravi dell'assegno, dello stipendio, e hai la garanzia fra un anno di raddoppiare il benefit. Guadagna 6,1, costa 6,1 lordi all'anno, però la priorità resta David, perché adesso ti blocca proprio il mercato, cioè non vai oltre. Se non lo cedi, se non lo convinci, se non lo dai in prestito, se non ti pagano gli 11,1 milioni lordi di ingaggio, altra follia, ma follia letta così, ad oggi, lo hai preso a zero, considera il costo del cartellino. Nessuno te lo prende a quel costo lì. È vero che in ogni paese ci sono tasse e tasse, quindi David ti costa 5 milioni netti, 5 milioni netti. Ma anche solo darlo in prestito, con obbligo, e paghi tu metà dello stipendio, o qualcosa di meglio, sarebbe già abbondanza. Rugani, 3,3 lordi, io torno un po' sulle cifre perché non me le ricordo mai a memoria, si intrecciano tutti questi dati e impazzisco. E poi come fai a fare il quadrato attorno al cerchio? Miretti, alla fine, sapete cosa vi dico? Se non è Miretti a chiedermi di andare via, io un centrocampista in più, che guadagna 1,8 lordi, me lo tengo, perché sono gli altri i problemi. E magari cerco anche di spuntarla dopo qualche partita di Europa League per cederlo anche meglio. Io vedo l'Europa League come una grande opportunità, perché incassi poco. Ti fa giocare il giovedì, ti girano le scatole, devi giocare la domenica, e voglio vedere poi il calendario che cosa ci dirà, no? Magari andiamo, che ne so, lontanissimi, poi rientriamo e poi dobbiamo andare magari in trasferta a Napoli. Adesso non ho sotto controllo il calendario, faremo questi ragionamenti tra qualche giorno. E poi c'è Di Gregorio, Marsiglia, sembra di no, sembra di sì, bisogna convincerlo, anche qui sono 3,7 milioni. Tutto quello che prendi ti abbassa di molto la retta mensile, la retta annuale da mettere poi a bilancio. Abbiamo capito che abbiamo sempre sottovalutato il fatto che al massimo la multa la pago, e ragionano tutti così. Guardate il Como cosa sta facendo, guardate altri cosa stanno facendo. Ti impongono poi delle limitazioni sulla rosa, ce lo siamo fatti spiegare meglio da Gabriele Lamonica, che vedo che apprezzate molto, non tutte le settimane ci sono argomenti così interessanti, ma possiamo ripeterli di volta in volta, facendoceli spiegare da chi li conosce meglio di voi, meglio anche del sottoscritto. D'accordo con l'ospite, ma la pubblicità negativa del discorso delle plusvalenze fasulle ha dato il colpo di grazia, soprattutto alla luce della mancanza di difesa della società. Sebastiano da Lecce. Vero? Io vi dico sempre che questa società non sta esagerando con le plusvalenze. Avete notato che abbiamo cambiato un po' la rotta sulle plusvalenze? Che facevano tutti? Che incidevano poco anche nel nostro bilancio, ve lo ripeto, meno del 4%. Ma se ne fai troppe, dai adito al controllo della finanza, eh? Quelli come voi, come tutti noi, un po' evasori in teoria, nella testa, eh? Cerchiamo di rispettare la legge, ma se ci dà un'opportunità ci piace quel governo giallo, rosso, verde, nero, viola. Al limite, la nostra fatturina, facciamola così, facciamola cosà. Se ne fai troppe, ti arriva il controllo della finanza. E se vogliono farti maluccio, sanno come farti maluccio, oramai. Quindi siamo un po' sotto ricatto, scacco matto, vedetela voi. Bisogna parlare concreti, ragazzi, concreti. Malagò starà molto più tranquillo adesso, perché sotto il fuoco della federazione, dei propri casini, di una nazionale che non ha ancora un programma, di una nazionale che, se parte male con la conference, no? Quella che è la Nation League, scusate, non è che comincia strabene, già cominciata malissimo, e via dicendo. Andiamo con i vostri pronostici, perché li avevo già visti qualcuno. Allora, 7,5 milioni di stipendio a Vlahovic potevamo, anzi dovevamo proporli anche noi, e che non gli volevi dare però 10 milioni. Ragazzi, io sono stato uno dei primi che ho detto, Spalletti lo vuole, per andarne a comprare un altro, ma dovevi farlo prima, non a scadenza. Dovevi farlo prima. Se lui è riuscito a ottenere 10 milioni, ciao e grazie. Cioè, se voi volete essere pagati per ascoltare le nostre notizie, ciao e grazie. Se invece condividiamo il progetto, ci diamo una mano. Io parlo, tu ascolti, tu critichi, tu fai, critico anch'io e diventiamo comunità. Ha tentato di strappare il contratto che non ha meritato, che non ha meritato. Quindi ha esagerato, se no ti presentavi, caro papà, le tue commissioni quest'anno non ce le danno, ti darò io parte del mio stipendio che mi garantiscono ancora, mi danno la possibilità di garantirti un buon futuro anche a te che sei il mio nuovo procuratore. Io con mio figlio direi così. O se no vai in Turchia a fare mamma li turchi. E questo è quello che è successo. Quindi sono uno che l'avrebbe tenuto, ma non è che poi mi strappo i capelli, ok? Per Vlahovic, che non è rimasto e che voleva anche dei soldi e chissà anche come li voleva, detto molto chiaramente, perché c'è sempre la guardia di finanza fuori. I favori che ha avuto l'Inter, che penso riavranno anche quest'anno, preoccupano solo noi o tutte le squadre del campionato? Forza Juve, Mario da Livorno. Dimmelo tu, Mario, perché se no diventiamo l'Inter di quando diceva che la Juve rubava. E il teorema è quello. Allora, o rubiamo tutti o non rubiamo nessuno, o chi è più forte sgomita meglio e chi è più alto te lo dà anche sul naso. Perché se no sono alibi, sono sciocchezze. La squadra più forte rischia di vincere 2-1 perché nell'area di rigore al 90esimo, detto molto chiaramente. Se no diventiamo gli allenatori che non ci sono più dell'Inter, se no diventiamo i presidenti che non ci sono più dell'Inter, se no diventiamo i proprietari che ci sono ancora e ne sparano di più di quando erano presidenti dell'Inter e ne parlano di più gli ex giocatori quando devono andare a mangiare a sbaffo nei club degli interisti, detto molto chiaramente. Attaccare gli avversari perché non hai considerazioni positive da fare. Forse, ma è possibile un arrivo di Retegui, Valerio da Pisa? L'ho visto comparire oggi. Io penso che non sia nei radar della Juventus, Retegui. Però, ripeto, io quest'anno non ho visto Santi in paradiso tra quelli che ci azzeccano nel mercato. Quindi noi seguiamo attentamente, valutiamo, facciamo la telefonatina, capiamo, ma né la Juve, né Retegui, né il suo procuratore, né la società, a parte un sondaggio, ha fatto qualcosa di più. Con Retegui, con Emerson Palmieri, poi ti trovi a provare a rigenerare il portiere, Cambiaso, ma non rende a un certo livello. Forse se riuscissimo a fare ancora uno sforzo, ma senza un esborso incredibile. Sono nomi veritieri. Però adesso ti concentri su un centrocampista e su un attaccante. E poi direi che se ne prendi 8, è già successo quello che non abbiamo visto. Cioè, l'opportunità le hai centrate tutte, onestamente. Va bene, c'era... È da vendere immediatamente, giocatore sopravvalutato che tra un anno varrà molto meno di 100 milioni. Penso che tu faccia riferimento, Tiziano da Milano, a Ildiz. Dico anche una cosa, non vi ho visti così spudorati un anno fa. Uno dei pochi che ha sempre detto che Ildiz forse ha più limiti di quelli che mostra all'occhio del tifoso, al cuore del tifoso, è stato sempre solo Domenico Marocchino, sono sincero. A me viene in mente che la Juve non la faccia in Genoa. Non può essere solo Pjanic che convince la Juventus a prendere Alajbegovic. Hai un'alternativa pronta sul piatto. Non pensi a cedere Ildiz, ma di fronte a 100 milioni non ascoltano neanche la Juve? Rimetteresti a posto immediatamente la spesa di tutto quello che hai fatto? Io penso che sarebbe una di quelle operazioni, se si concretizzasse, che ti può stuzzicare, su cui Carnevali non potrebbe non pensarci, non potrebbe che partire con una mossa alla Zorro, cioè di quelle che sembrano che faccia male, ma ti resta il segno anche a bilancio positivo. Togli qualcosa, ma hai aggiunto qualcos'altro. E sarebbe una sfida anche interessante per Spalletti, se volete sapere la mia. Non avere Ildiz. Io li terrei tutti quelli bravi. Però se poi devi fare la conta, io sono partito, tengo, non tengo, Miretti, faccio quello, risparmio qui, cioè sono un po' il venditore ambulante. Questa sarebbe una toccata, una stoccata, di quelle da fuori classe. Visto che abbiamo venduto anche in passato Zidane, abbiamo ricostruito il castello bianconero, forse anche con quella cessione. Per me, un campionato nel quale un dirigente federale chiama per garantire alla propria squadra di riferimento arbitraggi in linea, è un campionato poco credibile. Fabrizio da Parma, peccato che è concesso e peccato che lo

0: Ma l'ho visto preoccupato, pensava fossimo i tifosi, pensava, no? Però non è che lo devo prendere a schiaffi, fino a prove contrarie. Certo che per la giustizia sportiva quello che ha fatto, non facendo le pressioni, perché le pressioni le hanno liberalizzate praticamente, eh? E lo fanno praticamente tutti. Ma quando c'era la Juve, chi più chi meno, ci sono altre cose più gravi. Sul resto ti do ragione, però se non indagano, se non entrano a gamba tesa, se non si difende la Juve, cosa possiamo fare da Torino e da Parma, non so se sei tu, eccetera eccetera. Stefano da Firenze, arrivo del Piero e poi andò via Baggio, ora potrebbe andare via, ora tocca a Ildiz. Poi è da vendere immediatamente, i favori che ha avuto l'Inter ne abbiamo già parlato, Palmieri, eccolo qui. Domenica, qual è per voi il dubbio di formazione, qual è il pronostico? Doppietta di Colomwani, domenica Frosinone 0, Juventus 2. Alessandro da Taormina, qualsiasi novità sarà ben accettata da tutti noi tifosi, vi ho detto, chi azzecca il pronostico, se c'è anche poi il lunedì, interviene e fa le pagelle, quantomeno di quelli che possono. Proprio un flash, mi è piaciuto, chi sale e chi scende, così ravviviamo anche con la vostra presenza la nostra trasmissione. Tranquillo direttore, a Roma e Como non faranno niente, pagano la multa, ok. Siamo su quella falsa riga lì, eh? Poi se sei bravo abbassi i costi. Il Como sta facendo il percorso che noi abbiamo provato con Giuntoli, comprando per rinforzare la squadra, perché eri convinto, perché dovevi inseguire la vittoria, perché volevi convincerti che in due anni tornavi a vincere lo scudetto. Siamo caduti, eh? La ghigliottina, tum, pum, sotto, siamo tutti con la fasciatura alle orecchie anche, fondamentalmente. Il giornalista Gabriele La Monica mi piace molto, chiaro e preparato, e lo mettiamo a disposizione, anche lui si rende disponibile per, quindi il giovedì, bene o male, c'è un momento con il buon Gabriele La Monica. E poi tante altre, però ci sono anche tanti vocali, però siamo arrivati alle 13, quindi noi ci lasciamo, ripartiremo con qualche vocale. E poi attenzione, perché manca da un po', ma parliamo di Juve, apriamo la prospettiva, lo faremo con il giornalista, collega, scrittore Massimo Raffaeli, tra pochissimo qui con noi su Radio Bianconero.
1: Cose di calcio.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus,

0: dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, la situazione centrocampo potrebbe complicarsi, o meglio, è complicata perché bisognerebbe cedere Douglas Luiz, no, perché il resto ormai lo sappiamo, abbiamo capito. Beh, Artur, rescissione consensuale, ma ci sarebbero come sovrannumero come Suberi, Koopmeiners e Miretti. Attenzione, che insomma scriveva proprio Mirko poco fa, ci dice che potrebbe operarsi. Potrebbe subire l'intervento al ginocchio Thuram, e di conseguenza o trattieni qualcuno di quelli che dovrebbe andare via. Intanto già ho detto io, sbrigati a prendere che sì, ma con Thuram speriamo di no, però se si deve operare, ragazzi, c'è poco da fare. Intanto aspettiamo, nel caso in cui si decidesse per l'intervento, poi chiederò anche al mio amico Pino Capua più o meno i tempi di recupero. Pensavo, guardate, da come eravamo partiti sembrava che si dovesse operare più il Diz che Thuram, invece sembra potrebbe operarsi, diciamo è un'ipotesi, per il momento è solo un'ipotesi, sicuramente non è un'ipotesi ma è una certezza. Massimo Bonini, ciao Massimo.
6: Ciao, buonasera.
5: Ferie smaltite, Massimo?
6: Io sono a mare, io sono qua.
5: Vabbè, tu sei quasi sempre in ferie. Esatto. Allora Massimo, invece stanno per finire le ferie, anzi sono già finite le ferie delle squadre perché hanno ripreso la preparazione, ma domenica si fa sul serio, la Juventus va a Frosinone neopromossa. Nel frattempo ha fatto diversi acquisti, ne mancano alcuni. Ti volevo chiedere intanto un tuo parere su questi, intanto sul ritorno per esempio di Colomani.
6: Ma io penso che hanno raggiunto gli obiettivi che i giocatori che cercavano nei ruoli, anche il portiere, insomma sono riusciti bene o male a scegliere i giocatori giusti al posto giusto. Poi adesso dipende dalla squadra come rende tutto, però mi sembra che tutti i giocatori che parlavano, che volevano acquistare, li hanno presi. È l'unico magari può essere un centrocampista, esatto, che però c'è Douglas, lì puntano su Douglas Luiz, anche se evidentemente in questo periodo qua ha visto che possono coesistere con Locatelli, perché sono due giocatori abbastanza simili. Perciò questo è l'unico dubbio, magari prendere un centrocampista più di quantità, più di esatto, oppure di insomma un giocatore con delle caratteristiche diverse.
7: Di muscoli, anche diciamo.
6: No, dicevo che anche poi, perché gli esterni ne abbiamo tanti, e sono tutti esterni molto bravi tecnicamente e tutto, però la fase difensiva non è che tradano tanto. Esatto. I due centrocampisti, se giochi, non so come vuole giocare lui, però insomma i due centrocampisti dopo devono essere molto bravi anche nella fase difensiva, quando gli esterni non difendono, difendono poco.
7: Esatto.
6: Non hanno questa caratteristica.
7: E allora ti faccio una domanda specifica: l'hai citato, siccome prima era ritenuto un esubero, ma nelle amichevoli lo ha fatto giocare sempre Douglas Lewis. Insomma, qualcosina ha fatto vedere, magari un po' lento oppure quando viene aggredito, però tecnicamente sicuramente c'è. Secondo te è giusto provare a rivitalizzare questo calciatore?
6: Ma io penso che insomma il giocatore tecnicamente tutto, dopo è logico che devi mettere dei giocatori di fianco che magari hanno più corsa, sono più bravi nella fase difensiva, però quando hai possesso di palla mi sembra che sia un giocatore che
7: sa sì,
6: giocare,
7: vero,
6: non
7: vero.
6: È un giocatore, capito, che può mettere la palla da fare gol, mi sembra ha un bel piede, anche il calcio lungo, la profondità, cerca, insomma mi sembra un giocatore. Quello è Spalletti, insomma, ha avuto la possibilità di vederlo e evidentemente se l'hanno riconfermato vuol dire che ci crede.
7: Sì, cioè, credo che sia l'unico degli esuberi sul quale poter lavorare, Spalletti lo farà. Hai parlato giustamente però della necessità di prendere un centrocampista, il nome in pole position che avrebbe un sostanziale già accordo verbale, sta aspettando qualche eccezione, mi riferisco a Cupmenes, mi riferisco a Meretti, è quello di Chessy. È lui il profilo, l'identikit del centrocampista che servirebbe rispetto a quello che hai detto tu giustamente prima, anche per proteggere, tra virgolette, Douglas Lewis qui per lui?
6: No, io dico che anche Chessy è uno che è molto bravo a costruire, anche lui in fase difensiva non è proprio il massimo dei massimi, non è proprio l'incontrista, però è uno che sa giocare tutto campo. Io lo conoscevo quando era molto giovane, che era i primi anni che giocava qui in Italia a Cesena, e era un grandissimo giocatore, era veramente bravo, poi ha fatto un'ottima carriera, forse a Barcellona mi sembra
7: un po' sotto tono,
6: non ha dimostrato di essere però sai, un nazionale, un giocatore che ci sta in questa Juventus, è logico che più centrocampista, anche perché poi non è che ha tanti ricambi, se si fa male qualche giocatore, un centrocampista più magari ci vuole.
7: In realtà, ripeto, allora Artur sta trovando un accordo per la rescissione consensuale, quindi non sarà più un giocatore della Juventus nei prossimi giorni. Cupmenes sta provando a venderlo, la Juventus però per non fare la minusvalenza deve incassare 30 milioni e cederebbe anche Miretti, quindi un ingresso sarebbe opportuno.
6: A me dispiace di Miretti.
7: Lo so, perché tu ami i giovani.
6: Mi piace perché a parte giovane, italiano, insomma tante caratteristiche, ma poi tutte le volte che è entrato per me, a me è sempre piaciuto, ha sempre fatto qualcosa di importante. È logico che quando sei giovane così devi anche aspettarlo, ma e poi è già diversi anni che gioca, non è proprio, ha già fatto un ottimo campionato a Genova, insomma io lo terrei volentieri Miretti, perché è un giocatore che sa fare un po' tutto, è anche un bel, insomma, è anche incontrista, è uno che corre tanto, magari devi imparare un po' a correre meglio, un po' perde troppe energie per le cose, però è un ottimo giocatore, mi piace, mi dispiace assolutamente.
7: E chissà, magari siccome adesso potrebbe operarsi Thuram, potrebbe al ginocchio, chissà, magari la Juventus decide di tenerlo, staremo a vedere. Invece Lucumi in difesa, secondo te, è uno da Juventus, Lucumi preso dal Bologna?
6: Ma lo deve dimostrare, a Bologna io l'ho visto diverse volte, ha fatto molto bene, ogni tanto qualche si perde. Ogni
7: disattenzione,
6: tanto,
7: però, vero? Qualche leziosismo di troppo, così.
6: Sì, perché portare via subito la palla all'avversario, è uno molto istintivo tutto, però questo, a Bologna ha fatto molto molto bene, adesso lo deve dimostrare però in una grande squadra, perché quando gioca nella Juventus
7: è diverso, diverso. Poi c'è questo giovane ragazzo bosniaco Alebegovic, che lo abbiamo visto con la Bosnia, anche lui deve stare, deve ovviamente crescere, ha 19 anni, quindi aspettiamo. Sì. Colomani, abbiamo
6: cosa che è un esterno anche questo, mi sembra
7: più o meno come, no? Il Diz sulla tre quarti può giocare anche dietro la punta sulla linea dei trequartisti,
6: ecco. Ok, allora lì magari sei io, anche il turco potrebbe giocare anche dietro le punte,
7: esatto,
6: dietro la punta,
7: esatto, esatto, esatto. Staremo,
6: però gli esterni ne abbiamo tanti e molto bravi tecnicamente nell'uno contro uno tutti. Insomma, magari non sono bravissimi nella fase difensiva, però dopo devi avere una squadra equilibrata per cercare di tamponare magari i giocatori che magari difendono
7: poco. Ecco perché servirebbe un centrocampo, sì, con un regista, ma poi anche con dei muscoli per supportare proprio la diciamo gli attaccanti o i trequartisti, che hai ragione, non sono proprio propensi alla fase di non possesso. Invece,
6: sì, almeno,
7: esatto, almeno per quello che abbiamo,
6: ognuno ha le proprie caratteristiche, sì, insomma, devi sopperire.
7: E invece, secondo te, siccome si sta parlando per completare, diciamo, la rosa, forse di un difensore, di un terzino sinistro, a proposito, hai citato il Diz prima, negli ultimi giorni in Inghilterra circola la voce, che presumo sia vera peraltro, che l'Arsenal, caro Massimo, sarebbe disposto a tirar fuori 100 milioni di euro per il Diz. Io ho scritto oggi, ho scritto proprio un pezzo, ho fatto il podcast Bade Retro Arsenal, cioè il Diz non si tocca, capisco che 100 milioni sono tanti, il momento è particolare, ma secondo te la Juventus deve trattenere il Diz, perché sembra che proprio attorno a lui si stia costruendo il futuro, no, della Juve?
6: No, non penso che la Juventus perda un giocatore come lui, perché è il punto di riferimento, è da quel giocatore lì che devi costruire la squadra, perciò andare via un giocatore così non penso che la Juventus pensi a questo. È logico che 100 milioni sono tanti, ma il problema è che devi costruire quest'anno. Penso che la Juventus deve fare il salto di qualità, non vorrei sentire che una Juventus dalle prime quattro posti, perché non mi piace proprio. Vorrei sentire dire una Juventus che vuol vincere il campionato, mi piacerebbe sentire.
7: Anche se però perché tanti esperti, caro Massimo, dicono l'Inter e l'Inter e Napoli sono avanti alla Juve.
6: Non devi pensare a questo, devi pensare di essere forte, devi credere nelle tue possibilità. Tutto, non puoi pensare all'Inter, al Napoli, tante volte vincono anche delle squadre che
7: non sono favorite.
6: Sì, che non sono favorite, ma che hanno una mentalità vincente, non è che vince sempre la più forte, vince quella che è sempre sul pezzo, è quella che è convinta di essere forte. E partire pensando tra le prime quattro mi dà fastidio, non riesco a capire una società così, che la Juventus che parte tra le prime quattro.
7: Lo so, questo è un tuo pallino, perché giustamente tu appartenevi a una Juventus vincente, non è proprio nella tua testa dire la Juventus deve entrare tra le prime quattro, no, punta a vincere, però magari succede, non succede. Tra l'altro hai ragione, perché per esempio il Napoli di Spalletti non partiva favorito quell'anno, eppure vinse in maniera netta lo scudetto, giocando anche bene peraltro, aggiungo io. Quindi non si può mai sapere. Ti volevo chiedere quest'ultima domanda, volevo farti. Abbiamo detto di Colomani che è tornato, è andato via Vlahovic, ora la Juventus pare stia cercando un altro attaccante, cioè un numero 9 diverso da Colomani. Secondo te serve un bomber un po' più realizzatore?
6: A me piace molto Zigli, quello delle Bologna,
7: che è stato, quello lì. E la Juventus infatti è su di lui, però prima deve cedere qualche pezzo, quindi tu lo prenderei. Tu dici che sarebbe adatto Zigli in tutto questo contesto?
6: Ma è un giocatore che è una seconda punta, non è una prima punta, però è uno che salta l'avversario, ti mette la palla da fare gol. A me piace, a Bologna ha fatto benissimo.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
3: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
2: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutto
0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, Ida Roche in cabina di regia, good morning everybody, comment ça va? Come la va? Eve, qua sta venendo giù di tutto, speriamo, facciamo gli scongiuri, 20 gradi la temperatura, quasi grandine. A Torino come va?
5: Buongiorno a tutti, a Torino va come da te, ma siamo a 19 gradi, sta diluviando.
4: Sei sceso sotto la mia temperatura, eri sempre in vantaggio, attenzione, vuoi fare quello che insegue, come la griglia del calcio, eh? Uè, ci sono dei bookmakers che ci danno secondi come favoriti per lo scudetto, sono impazziti. Juve seconda favorita per lo scudetto, distanziata anni luce dalla prima, ma seconda favorita, incredibile. Cosa ne pensi, Yves? Scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
5: Beh, io quando mi hai fatto la domanda tempo fa ho detto terzo posto.
4: Quindi non scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
5: Non ancora.
4: Non ancora, si tiene le porte aperte, l'idolo della chat. Attenzione, un sacco di news, siamo in antivigilia praticamente. Domani dovrebbe parlare Spalletti, oggi no perché la Juve gioca domenica, ma ci sono delle buone indicazioni dal campo di allenamento. Per esempio, ho visto un Turan fare la partitella senza grosse problematiche. Per esempio, ho visto Ficario fare subito una bella parata. Per esempio, ho visto Colomoni fare un gol a giro. Per esempio, quelli negativi non ci sono perché mica me li fanno vedere. Attenzione, furbi, non ci sono compleanni particolari oggi e quindi Juventus Creator Lab può dormire tranquillamente fino alle 10 senza farsi dei grossi problemi. Vedo che sulla chat di RBN Radio Bianconera già siete presenti, già addirittura partono i pronostici 2-0 a Frosinone, 3-1, 4-5, 7-8, state molto calmi, state veramente molto calmi. Fratelli Bianconeri, sono le Bianconere, la vostra rassegna stramba di venerdì 21 agosto 2026, sui quotidiani politici già ve lo dico, non c'è niente di che, allora andiamo con gli sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport abbiamo noi la prima pagina oggi, Juve, largo ai nuovi, eccoli qua, chi sono i nuovi? Che si è Zirze, hanno fretta, te credo, dice il campionato, via Arthur, oh, finalmente, cresce il pressing, ma Kopp e David non vanno e allora si vorrebbe agevolare l'uscita anche in prestito con Manes e David, pur di liberare lo spazio degli stipendi grossi con Manes e David anche in prestito. E rompi pallone, Yves, 2 su 2, da quando sei risvegliato è tornata l'ossessione Juve, vediamo oggi rompi pallone, attenzione. Juve, durante l'invasione di campo, un tifoso ha provocato l'infortunio di Gatti. L'ira di Spalletti, perché lui e David no? Inter extra large, a due squadre top, attenzione, dopo che ieri ci hanno fatto sapere del brand... Ah, a proposito sul brand, non ho preso solo il brand che si basa sui risultati e su vari elementi che oggi ci sono, domani non ci sono. Cioè, certo, adesso 5 anni che vince, quindi diciamo il brand dell'Inter cresce per i risultati, ma il brand vero, e cioè quello secondo il quale uno ti acquista, si basa sulla storia, quella non si cambia. E lì la Juve davanti alle milanesi, ma quella non l'hanno preso come dato statistico. Cioè, se io compro, altrimenti non vorrebbe comprare nessuno Manchester United, sennò va che disastri. E invece vale un sacco di soldi il Manchester United. Il brand, il valore del brand per cui ti possono acquistare, vale in base a quello che sei tu. Non se hai vinto lo scudetto degli ultimi 5 anni o se ne hai vinti 9 di fila. Certo, sale il valore del brand attuale, quello che ti dice, beh, in questo momento la squadra sta vincendo, quindi può attirare dei possibili acquirenti. Ma poi l'acquirente deve spulciare dentro, deve capire cosa sei, cosa puoi garantire, che storia hai alle spalle, cosa sei tu per il mondo. Furbini. Inter extra large, due squadre top. Benitez dice chi vu favorito, poi c'è Napoli. Capello dice in Champions è tra le prime otto, quindi praticamente devono vincere, altrimenti è fallimento. No, questo lo diciamo noi, perché loro mica lo scrivono. Anzi, ricordate l'anno scorso, sono usciti col Bodo, ma doblete, grande stagione, usciti col Bodo. Champions League. Atalanta, a proposito di coppe, Mastro Sarri. Atalanta, Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita, 0-0 in casa con l'Apoel, le occasioni poche sono il finale. Carnesecchi invece una grandissima parata salva il risultato. Milan, c'è Cardinale, carica Amorim, il suo allenatore, e studia Leao. Dice, ma com'è che sto Leao è ancora qua e non riusciamo a venderlo? Ma chissà. La Juve invece non si ferma, è ufficialità dell'addio ad Arthur. Oh, un bel 4 milioni di risparmio di ingaggio e un posto liberato, molto bene. Risoluzione ovviamente, perché sennò dove lo mandi? Ma naturalmente, a differenza dell'altra squadra, cosa fanno in Gazzetta quando parlano, per esempio, 80 milioni lo scambio con Pianchi. Vicario già titolare col Frosinone, Spalletti è tentato, anche perché di Gregorio non se ne parla, Perina quel cacciacco. Mercato portieri, Di Gregorio spunta il Bournemouth. Famosa short list delle squadre importanti del procuratore di Di Gregorio. Il Bournemouth, la creme del calcio inglese. La Juve ha investito 100 milioni al netto dei bonus. Ah, finalmente ci sei arrivato. Poi devi fare il delta con quelli che si sono liberati, stipendi e cessioni. Però ci sei arrivato che i bonus non vanno contati, perché i bonus li devi raggiungere, eh? Meglio tardi che mai, vedi che noi serviamo a qualcosa, a risvegliare le coscienze. L'altro colpo è Thuram, rieccolo dopo 40 giorni. Oh, io l'ho visto bene in allenamento. Gatti resta da valutare, così come da valutare anche quello che è successo nell'amichevole di famiglia, che già ve lo dico un anno prima, l'anno prossimo cambierà. Il campionato che non ti aspetti e le 11 domande della Gazzetta dello Sport. L'ultima qual è? Conte. Resterà un anno senza allenare? Conte lo vedono tutti lì sul trespolo, no? Che gufa! Ma Conte è uno che entra campionato in corso. Secondo te, Yves, Conte è uno che entra campionato in corso in una grossa squadra?
5: È molto raro.
4: Quando mai l'ha fatto?
5: Quando è che è entrato in corso? Non mi risulta.
4: Non mi risulta che è stato in corsa. È uscito in corsa. Tipo l'Atalanta dopo la stessa giornata. No, basta, ciao. Arrivederci, grazie. Da noi addirittura nel ritiro estivo il 16 luglio. No, basta. Se non mi prendi turbe. No. Però che entri in corsa in una grande squadra con tutti i rischi che comporta. So mia. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. Vedrete Lucumi, il titolo centrale. Eccolo lì. Che si è fatto già come amichetto con l'Umani, ho già visto i due andare d'accordo. La nuova Juve, sondaggio con i grandi ex bianconeri, tutti grandi. Il difensore colombiano convince tutti. Tacchinardi dice: personalità e qualità, sarà lui a sorpresa. A sorpresa, abbiamo preso a fare il titolare. Uè, Tacchi. Le Grottaglie dice: nel posto ideale per esplodere, ma non tutti sono esplosi però. Di Livio dice: mi aspetto di più da Colomuani perché ha visto gli errori degli amichevoli. Ravanelli dice: io di più da Thuram e da Cambiaso. Ma domani lo dice alla Ibegovic è forte. Deve essere messo nelle condizioni giuste da chi? Allenatore. Amoruso chiude con Seisao, faccia il salto di qualità, però è l'amichevole, Cicco già il suo saltino di qualità l'ha fatto, attenzione, ha visto già che ha iniziato a fare dei golletti che prima magari non faceva. anticipo alle ore 20:30, ma non è la Serie A, inizia la Serie B stasera, attenzione ragazzi. Vicenza e Catanzaro aprono la B-Show, un sacco di squadre blasonate nella Serie B. Alle 21 invece partono i Gunners, i campioni d'Inghilterra. Al via la League One e la Premier League, che inizia la settimana prima rispetto alla Serie A. No, stavolta iniziano insieme, perché anche noi in questo weekend iniziamo a giocare. Caccia al Paris Saint-Germain e all'Arsenal. Beh, l'Arsenal ha delle rivali. Paris Saint-Germain in Francia, secondo me, caccia al Paris Saint-Germain, mica tanto. Delusione Atalanta sul Tutto Sport. Solo 0-0 in casa con l'Apoel di Tel Aviv. Sarri dice in conferenza, boh, ma ci vuole tempo, le mie squadre sono così, i meccanismi, beh, ma aspettavo qualche cosa in più dagli esterni, qualche uno contro uno vinto in più, ma va bene, la Poel è una squadra pericolosa, c'ha della buona tecnica, sono allenati bene, sì, però 0-0 in casa, occhio che al ritorno giovedì, se esci dalla conference ai preliminari, Mastro Sarro, giuntolone. Lei si parli benissimo, attenzione. Ma torniamo alla Juve. L'editoriale del Tutto Sport. Quei pezzi della Juve che vincono altrove. E Marotta, e Allegri, e Manna, e Paratici e Cherubini, Agnelli e Conte fatti fuori, 9 scudetti consecutivi. La Juve è stata distrutta da plusvalenze che fanno tutti e tutti continuano a fare, tra l'altro, allegramente. Ma i pezzi di quella macchina sono ancora dentro il calcio italiano. Facciamoci delle domande. Mercato portieri. Per in Palermo diventa difficile. Si complica un po'. Però la Juve cerca comunque un vice. Musso è in vantaggio su Audero. Per Di Gregorio giù il Marsiglia, si spera nel Valencia. Perché 2 giorni fa si è fatto vivo. La famosa shortlist del procuratore. Il Valencia. Vabbè. Verso Frosinone, attenzione, qui Juve. Cambiasso torna ad allenarsi. Ballottaggio con Celik, perché adesso c'è Celik, quindi sia a destra che a sinistra devono stare attenti i cosiddetti titolari. Gatti e Cator e Milik invece sono rimasti a parte e mi sa che ci rimangono anche domenica. Ottime impressioni alla Continassa su Vicario, si gioca una chance dal primo minuto, anche perché Di Gregorio è out e Perin è acciaccato. Stirpe dice il Frosinone non cede più quelli forti, anche perché quali sarebbero... Tutto rispetto, scusa un attimo adesso. Yves, abbi pietà di me. Il Frosinone non cede quelli forti. E chi sono i... Fammi vedere un po' la probabile titolare del Frosinone domenica. Palmisani, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Oyono, Masini, Calò, Terzic, Schmid, Gediemis, Raimondo. Con tutto rispetto, Stipe. Quali sarebbero quelli forti che devi cedere sul mercato? Boh. Intanto Retegui si complica.
6: Come? In un giorno?
4: Ieri hanno voluto fare il titolo Retegui grosso in prima pagina e oggi Retegui si complica, così nella notte. Che bello, lo farò anche al mercato, dai, divertente. Non resta che Zirze, ecco appunto, siamo ritornati assolutamente lì. Chiudiamo Tutto Sport, facciamo salire la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, eccola qua, diavolo di un cardinale, ci mancava che mettessero il diavoletto vicino, il Milan rifatto, tipo top model, Gerry in prima linea, tra realtà e depurazioni eccellenti, Mendes deve piazzare le ali, via Fofana, Tomori in cucù, ma non è Gerry, è Mendes che gli deve fare il mercato, Sapore editare 8 mesi dopo l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, perché dice, ma come? L'anno scorso Tare con Allegri volevano un centravanti Ramos, è arrivato 8 mesi dopo. Volevano un centrale difensore Ghila, è arrivato 8 mesi dopo. Non volevano Fofamato, Mori e Cucu, vanno via 8 mesi dopo. Allora potevano farlo 8 mesi fa. Veniamo alla Juve, sul Corriere dello Sport Stadio. Zirkzee e che sì, ma non così, che fa anche la rima, baciata. Sempre calde le piste che portano a due top, ma... solo l'uscita di David può favorire l'arrivo dell'olandese, mentre Livoriano è frenato per ora dall'ingaggio. Ma come? Ma fino a ieri non c'era l'accordo a 4 milioni e mezzo che si decurtava l'ingaggio, adesso è frenato dall'ingaggio. Ronaldinho fa impazzire Ravenna, 46 anni, voglio dare spettacolo, dice lui, Braida, che non so quanti anni abbia ormai sul palco, l'hai vista le immagini sui social di Braida che aizza i tifosi del Ravenna, è la passione, ecco a voi, Ronaldinho, lui, uè. Ah. No, non ha fatto così, però, Ravenna. Ravenna, 46 anni, Ronaldinho, beh, ti vuoi abbonare a Ravenna, vuoi vedere Ravenna che c'è Ronaldinho?
5: Ma ci sto pensando.
4: Stai pensando, vero? Tu vuoi andare a Radio Ravenna International?
5: No, vado a Marina di Ravenna, perché c'è il mare.
4: Ah, vai a Marina di Ravenna, furbi. Che radio c'è a Ravenna? Scusa, andiamo a vedere, vediamo un attimo, dai. Che ti candidiamo per un posto subito. Allora, radio a Ravenna, vediamole un po', la lista completa. Allora, no, non acconsento niente, nego tutti i consensi, non mi rompete le scatole. C'è Play Studio. Vabbè, quelle nazionali non ci interessa. Beh, Radio Bruno fa anche, fa tutta Radio Bruno, una radio forte l'Emilia Romagna. C'è Radio Centrale. Puoi andare a Radio Vangelo? C'è Radio International?
5: Ma il mio contratto c'è da Claudio, quindi devono parlare con il mio procuratore Claudio Zuliani.
4: Ce l'ho io questo contratto? Non l'ho mai guardato, però. C'è Radio Stella, Radio Sound, Radio Sabbia, Radio Studio Delta. Ma quante che ce ne sono? RCB Radio Castel Bolognese, vuoi andare lì? Dai, San Marino, San Marino. Vai a RTV San Marino, quelli sono forti, eh? Vai la mattina, fai la rassegna stampa su Ravenna. Fai polemica sull'arbitro del Ravenna. Però anche tu sei no, Marina di Ravenna.
5: Anche no.
4: Ma come anche no? Ma bisogna cambiare prima o poi. Attenzione, da Ronaldinho a Ravenna passiamo all'Inter. L'Inter abbraccia Jones. Oggi vista e firma. Finalmente speso tanti soldi così non lo facevano da 6 anni. Allora, a parte che non è vero, perché anche negli ultimi 6 anni hanno meno 50, meno 60. Dopodiché come mai per anni hanno speso di meno, secondo loro? Come mai? Perché c'erano dei buchi? Oh, hai visto che in Cina sono scattate le manette per quello là, Evergrande, Evergreen, come si chiamava, che aveva in ballo l'Inter, eh? Scattano le manette come in Cina. In Cina ti arrestano in un attimo, eh? Atalanta, Sarri delude all'esordio 0-0. Giovedì il ritorno si giocherà in campo neutro in Ungheria. Attenzione, Mastro Sarri, che sei in serio pericolo. Occhio che conto. Non è ancora iniziato il campionato, eh. Un attimo. Jesus, passo avanti, Napoli, i tucchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca, quindi la sua partenza oppure la cessione di Lang sono fondamentali per prendere Gabriel Jesus, che Arteta ha escluso dall'Arsenal e tutto il mondo del paese, ci sono gli esuberi da tutte le parti, ma come ogni giorno immancabile, caro Yves, aia, aia, aia, che è l'Associazione Italiana Arbitri. 3 candidati, rischio paralisi, le elezioni al presidente, anche pacifici insieme a Massini e Pisacreta, sono in 3, quindi corrono il rischio di bloccare tutto. Un po' come potevamo fare noi 20 anni fa andando al TAR, ma non ci siamo andati. Moreira, voglio lo scudetto, dice lui, ha scelto la numero 22 di Kakà. Ah beh, basta, anch'io prendo la numero 10 di Platini, poi non è che voglio dire. Vicario. Può già debuttare a Frosinone, un sogno arrivare alla Juve, dice lui, avverto la responsabilità di rappresentare questa storia, vedi? Storia, anche se la Juve non vince, uno arriva e dice, io sono qua per la storia. La storia vale, porta soldi nel brand. Roma, l'asticella di Gasperini, pressing su Fofanà, pressing su Cacciamani, pressing su Udogi, pressing su tutti Gasperini, sacco di soldi. Mentre arriva Mastantuono, un tuono su Firenze, lui dice qua gli argentini impazziscono perché sai, Battistuta, è una storia di Firenze, vorrei entrare nella storia di questo club, è un'occasione la Fiorentina, vabbè, per entrare nella storia del club basta che batti una volta la Juve e sei a posto, non è che devi vincere qualcosa, questi non vinco niente. O no? Cosa ha vinto la Fiorentina in questi anni? Niente.
5: No comment.
4: Ma come no comment? Basta guardare la manacca. Oggi la Juve, ma non è quella di Spalletti, sono le Women alle ore 18, si comincia con la Women's Cup contro il Como, visibile sul canale della Lega Femminile YouTube a gratis, Juve Como, Women's Cup, per chi se la potesse vedere. Per chi non se la può vedere, va su tuttoyuve.com e c'è il live della partita. Lazio, solo flop. Poteva mancare un flop Lazio oggi sul Corriere dello Sport Stadio. Loro con Lotito non vanno molto d'accordo. Un'altra gaffe della società. Bamba non ha superato le visite mediche. Non è il primo quest'anno, tra l'altro, che in Italia non supera le visite mediche. Attenzione, ma ieri l'avevamo anticipato. Deve passare le visite mediche. Non ha passato le visite mediche Bamba, e quindi tac. Tutto sport c'è da concare, quello dello sport con Lottito, attenzione, ognuno suo. Chiudiamo con Orsolini, oh, giura fedeltà al Bologna, arrivato nel 2018, Orsolini firma praticamente a vita col Bologna. Ve la ricordate la carta Orsolini, no? No, è una plusvalenza che non si può fare Orsolini. Quanti anni sono che gioca nel Bologna in Serie A ed è protagonista? Dunque 18, 26, 8 anni. Quanti anni hanno giocato in Francia i quattro giocatori del Napoli che dovevano andare per una valutazione di 20 milioni nell'affare Osimhen? Manco un minuto. Però le plusvalenze del Napoli tutto tace, quella della Juve sentenziate. È molto semplice a volte il mondo, no? Non è complicato, basta vedere quello che accade, avere gli orecchi aperti, gli occhi anche, senza paraocchi e senza paraorecchie. Chiudiamo tutto, caro il mio Ive, e apriamo tuttojuve.com, la nostra grande ammiraglia che vi relaziona su tutto. In questo momento il buon Pavan, come tutte le mattine vi ha abituato, apre il primo piano con questo bel fotone. Eccoli qua, è il cane Spalletti. Adesso basta esperimenti. Quindi basta Elkan in panchina, No, beh, sto scherzando, la battuta. Spalletti prepara il debutto della Juve a Frosinone. Colmuani, Ilize con Seisauer sulla maglia. Restano due grandi dubbi di formazione. Si ricomincia. Colomuni per forza sarà il riferimento centrale. Ilize partirà dalla sinistra. Cicco da destra. Chi completa l'attacco al centrocampo? McKennie favorito su Alai Begovic. Douglas Luiz in coppia con Locatelli. Colomuni però deve cominciare a segnare, dice Pavale. Oh, me raccomandi. Frosino non era presente una grande occasione. Perino vicario. Avrebbe logica puntare su Perino, se sta bene. Però vicario è il futuro immediato, quindi si potrebbe anche già buttarlo dentro la mischia. Vediamo. A Frosinone conta soprattutto una cosa. Partire vincendo, altrimenti apriti cielo, Ive, lunedì mattina, poi ti voglio con facciata di RBN Radio Bianconera. Vi consiglio, come sempre, le firme bianconere, block nero su bianco o blocco bianco su nero, come preferite voi. Oggi c'è Luigi Schiffo che torna alla grandissima. Buon campionato a tutti, dice lui, che fa gli auguri un po' a tutti quanti. Con l'elefante nella stanza e la mucca in corridoio. Silenziopoli non cancella le intercettazioni. Dare credibilità sarà arduo. Esempio. Lo faccio io l'esempio. Vediamo il virgolettato di tuttojuve.com. Attenzione, caro il mio Yves. Ricomincia il campionato tra nuovi e vecchi sospetti. E l'Inter gioca tre partite in casa al Milan una? Sì, la prima cosa che balza all'occhio dal calendario. Vabbè, l'algoritmo. C'è chi è fortunato con l'algoritmo, chi è sfortunato. Chi ha un ex dipendente che fa i calendari, chi no, tutto conta per la fortuna. La fortuna aiuta gli audaci, anche quelli messi nei posti giusti, insomma. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano centrale è Juve imbattuta contro il Frosinone nella storia. Il debutto fa ben sperare. Beh, però cosa facciamo? Autogufaggio facciamo, ragazzi, fate i bravi. Attenzione. Allora. Anche le dichiarazioni di Guerrero, come squadra forte, ma vogliamo difendere il trofeo, perché la Women's Cup, che è stata introdotta l'altro anno nel campionato femminile come nuovo trofeo, l'ha vinto la Juve l'anno scorso e quindi bisogna subito partire bene, siamo campionessa in carica, dobbiamo rifarci. Ma secondo me abbiamo fatto una bella squadretta, quest'anno con le Women's ci toglieremo nuovamente delle grandi soddisfazioni. Io ho visto della roba, so che c'è roba su Calcio e Finanza, ma sono le 9.30 in punto, sai cosa facciamo? Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18.30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20.45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobaldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: mia, mamma mia, quanti siete sulla chat di RBN Radio Bianconera, questo tempaccio che vi tiene in casa tutti quanti. Scriveteci anche da dove chiamate, da dove scrivete, da dove opinate, da dove messaggiate, da dove mandate l'audio, che tempo c'è, che tempo fa, le vostre impressioni, il vostro pronostico, i vostri desideri, siete soddisfatti, non siete soddisfatti, si comincia sto weekend ragazzi, torna a rotolare il pallone, il campo comanda e non ci sono più tante chiacchiere. Bisogna buttarla dentro, è vero Yves? Tu sei ottimista Yves? Che sensazioni hai per questo weekend?
5: No, la mia idea, scusami la voce, la mia idea è essere sempre positivi, comunque, essere sempre positivi, pensare bene, non ha costo, quindi sensazioni sono buone.
4: Sensazioni buone, Yves de Roche, attenzione. Vediamo se su Calcio Finanza hanno sensazioni buone, eh? Ci sono sensazioni buone. Vediamo un po'.
5: Sì.
4: Del Fenerbahce, bilancio in rosso 74 milioni. Oh, che idea Infantino, l'altro piano di Infantino, i privati per finanziare under 15. Un bel mondiale under 15 per Infantino, che va in rosso, questi qua, al via la vendita di abbonamenti Juve per l'Europa, 9 euro se tu non hai l'abbonamento, perché se sei abbonato te l'hai dentro l'abbonamento, ammetti che non sei abbonato, 69 euro, il pacchetto che comprende le quattro gare casalinghe del girone unico della competizione europea a partire da 69 euro risparmiando sul prezzo totale dei singoli biglietti. E tu te lo faresti un bel UEL pack a 69 euro per vedere le quattro partite casalinghe dell'Europa League della Juve?
5: No.
4: Come no? Stiamo facendo promozione, li stiamo pubblicizzando, come no, scusa. Dai, conferma il tuo posto, dai. C'è la vendita libera, dai, prenditi questi quattro biglietti da 69 euro tribuna sud, 69 euro tribuna nord, 99 euro tribuna ovest al secondo anello, 121 al primo, 125 euro i settori 112, 16, 17 dell'est, 145 euro il settore est, 114 tribuna est primo anello, 145 euro per quattro partite di Europa League, me lo farei io. Peccato che devo andare a tette cose a fare la cronaca, quindi non posso fare l'abbonamento, se no l'avrei fatto. Tu che scusa hai per non farlo? Lavori? O no?
5: No, lavoro.
4: Lavoro. Non lavori?
5: Perché tempo che
4: allora, non ti ho visto invece. Vai che ti mando a Radio Sound. Guarda che un attimo che ti mando a Radio Sound,
5: No, perché se non lavoro per prepartita, quindi non ce la farò mai ad arrivare.
4: Certo che la faremo. Assolutamente, come no. Va bene, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Simone da Cesena, a proposito, Ravenna Cesena, sono rivale. La fotografia del periodo che stiamo vivendo, dice lui, è vedere la Juve con il Frosinone debuttare con praticamente la squadra di Motta barra Tudor nel mezzo tanti milioni spesi. Non sembra anche a te che si parli troppo di calciomercato e poco dell'importanza della partita che giocheremo? Però con il mercato aperto così è anche l'anno scorso, anche l'anno prima. Come se i tre punti di domenica non fossero importanti. Come no? Sono importantissimi. Alla fine del campionato anche questi contano e soprattutto dobbiamo tornare a vincere con le medio piccole. Post scriptum. Ma la faccia di Di Gregorio che si allena insieme ai suoi colleghi. Sai Simone che l'ho notato anch'io guardando il video dell'allenamento? Cioè gli altri ridono, scherzano, fanno i giochi, cioè lui c'ha una faccia, però che faccia deve avere? È fuori progetto. Luca da Genova scrive, alcuni tifosi non proprio informati credono e danno credito alla narrazione distorta e faziosa dei media, evidentemente sono pigri, perché la ricerca della verità costa fatica, ma Luca basta venire qua, sulla rassegna stampa e avete tutte le verità che volete, che problema c'è? Vi informate qua, mi informo io, vi leggo anche le robe degli altri. Grazie Terry che ci sei anche questa mattina. Speriamo quest'anno che esplodano tutti a fare gol, intendevo. Il presidente del Frosinone avvisa la Juve, occhio. Lui può avvisare finché vuole, ma noi dobbiamo aver paura di noi stessi, non del Frosinone, se no partiamo male. Nico scrive, Conte subentrò. Ah, è vero, bravo Nico da Cagliari. Ma io pensavo solo all'Italia, hai ragione. Conte subentrò a Tottenham, al Tottenham, perché il Tottenham è di Londra, e lo portò in Champions. È vero? Bravo Nico. Gli è subentrato. Paratici ci l'aveva convinto. Vai, Paratici ha detto, cioè, sei andato da noi, mo entri qua. Bravo. Attenzione. Massimiliano da Roma dice, non capisco questo ostinarsi sul fronte Zirkzee. Lo trovo meno prolifico di David. Tanto il canadese l'ha detto più volte che non vuole andare via. Su che sì, ci spero fino all'ultimo, invece dice Massimiliano da Roma. Ma su che sì, ci speriamo tutti fino all'ultimo, ma dipende da lui, dipende dallo stipendio e dipende da noi, perché deve uscire un centrocampista, almeno un centrocampista. Maurizio scrive, tutte le sorelle bianconeri e i fratelli bianconeri, dice Maurizio da Messina, sono un ragazzo non vedente. Stamattina ho sentito una notizia che l'Arsenal chiederà Ibis per 100 milioni di euro alla Juve. Ibis, Ildiz sarà. Ildiz per 100 milioni di euro alla Juve. Mo che mi faccia sapere il direttore. Maurizio, Ibis, come lo chiami tu, è incedibile, quindi. Ma neanche per 150. Ildiz è incedibile, quindi senti delle notizie, mambero. Ma davvero, scrive Alex, pensate ad una Juve già pronta per lo scudetto? Praticamente giochiamo col centrocampo che ha giocato con Fiorentina Verona. Oh! In altri... No, c'è Douglas Lewis, non c'era. In altri tempi questi giocatori venivano accompagnati all'uscio, ma ormai tutto è cambiato ed ora e ancora ora siamo ancora da sesto barra quarto posto.

0: sono richiesti, puoi sempre minacciare o compri o la vita. Ho scritto: perché i pseudotifosi e gli esperti commentatori della Radio TV non si propongono come dirigenti? Il problema sarebbe risolto. Eh no, perché come dicevo ieri a Pasquato, per il suo futuro, poi fare il direttore non è mica facile, poi alla fine di dare la colpa all'allenatore se sbaglia. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti il popolo bianconero da Milano piovosa, finalmente un po' di fresco. Io voglio andare su un tema, diciamo, diverso dal solito, chiedo scusa, ma la Superlega che fine ha fatto? Un abbraccio, un saluto a te e a tutta la ciurma bianconera. Ciao da Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe, è in fase di impostazione, quindi l'avevamo detto che ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i consensi vari e soprattutto il conquibo, cioè il denaro. Torniamo sullo scritto. Tiziano da Milano vuole capire una cosa. Per entrare che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato oppure è sufficiente anche Miretti che guadagna poco? Tiziano, non è che entra uno ed esce uno di stipendio, è tutto insieme. Perché poi può essere da un'altra parte che ne entra uno che guadagna di meno, ne esce uno che guadagna di più e viceversa. La Juve deve fare delle manovre per far entrare tre giocatori ancora che vorrebbe e farne uscire sei. Facendo i conti del farmacista giusti per avere poi il bilancio corretto. Attenzione Iva, Cinzia a Radio Ravenna ti prende volentieri, non si può stare senza Iva. Vuoi andare a Radio Ravenna? C'è Cinzia.
2: Sto ancora bene qua nella mia bella Turin.
0: Vabbè, ma c'è Cinzia che ti aspetta.
2: Io ringrazio di cuore Cinzia.
0: Ma anche del portafoglio. Chi lo paga poi lo stipendio di IVA? Ragazzi, Cinzia, hai altro stipendio di IVA? Non so se Radio Ravenna ce la può fare. Radio Ravenna... Serie C. Gilberto da Sestu scrive una curiosità. Parlando con un'amica interista, c'è amici su Arbitropoli, lui dice, come fa a essere un'amica se lui dice, o è amico e lui dice, o è amica e lei dice, ma non c'è niente, io gli ho risposto, come mai Rocchi non sta al suo posto? Non ha saputo rispondere. Bravo Gilberto, bel contropiede, ma se non c'è niente, come mai non hanno confermato Rocchi? Scusa, non c'è niente. Matteo da Firenze, che sta assistendo a Paratici, a 10 acquisti, a Mastantuono, più ne ha più ne metta, dice: partiamo a fare spenti, che non si sa mai. Sono molto curioso di vedere la nostra nuova difesa, anche se dobbiamo mettere qualcosa a centrocampo davanti. Vocale da casa.
3: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve, ci siamo, domenica si gioca, bisogna vincere. I giornali sono uno spettacolo, ci regalano tutti i giorni una perla, anche su Reteghi, ma come, cade tutto in un giorno, ma come,
0: Reteghi?
3: Però vabbè. Detto questo, io ti dico, sulla formazione prevedo più che altro l'inizio magari di Alai Begovic piuttosto che di McKennie, però vediamo poi nella formazione ufficiale quello che succederà. Detto ciò, hai ragione te, ma infatti le plusvalenze del Napoli che fine hanno fatto? Forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, dai, vi vedo belli pimpanti nonostante questo venerdì tragicomico per quanto riguarda il temporale. Sentiamo una trova da casa.
4: Buongiorno caro Claudio, sono Fefe da Fiuggi. Ciao. Leggo da varie parti e sento tutti a fare le pulci sulla Juve, sugli incassi, sul brand, su quello, su qua, tutto la Juve ormai, ma la Juve di che? Ma meno male che ci sei tu che ogni tanto ci difendi, ma perché questi che parlano male della Juve, anche tanti juventini, non dicono quello che veramente è successo, perché la Juve sta in queste condizioni? Questo è il motivo. Non perché adesso non va più la Juve a destra e a sinistra, ma non va più perché ci hanno massacrato ed è difficile rientrare con questi paletti che ci sono dell'UEFA. Questo è il fatto. No, la Juve ormai non c'è più, la Juve non esiste più, la Juve è fallita, la Juve è quella, la Juve è quella.

0: Tanto, ma deve ritornare a Baffone. Ciao e forza Juve sempre, Fefe da Fiuggi.
1: Ciao, Mandove da Fiuggi è meraviglioso. Attenzione invece a quello che sta succedendo in Premier League. Caro Yves, sai cosa fanno in Premier League? Le novità di arbitraggio? Hai presente la camera? Quella che l'anno scorso messa sugli arbitri d'Italia ogni bravo, la cam degli arbitri, la referee cam, quella che ogni tanto ci faceva mandare in bestia perché si vedeva tutto smucci, ci faceva venire il mal di testa, no? E non serviva a niente. Facevano vedere a un certo punto l'arbitro che passa, oppure il gol visto dall'arbitro. Sai cosa fanno invece in Inghilterra? Ci appiccicano anche l'audio. Sulla ref cam ci mettono anche l'audio. Addirittura, se fosse stato per il capo degli arbitri web, avrebbe voluto non open bar, ma live bar. Cioè, trasmettere in diretta le conversazioni tra fare arbitro allo stadio. Ma quello lì fa a posto il veto. Per il momento è detto, no, non esageriamo. Però, avendo l'audio sulla ref cam, se l'arbitro dice a un giocatore, guarda che al bar mi hanno detto così, si sente. Attenzione. Ma tanto in Inghilterra che gli fregano, le fanno le discussioni sugli arbitri come le facciamo noi. Qui ci voleva l'audio sulla ref cam. Poi, e saluto Ninetta, come andava a finire Frosinone Juve subito dalla prima giornata, con l'audio sulla ref cam. Via Airoldi, perché avremo Airoldi, eh? E al VAR avremo Marini, bello sgradito all'Inter. Ce lo picchiano a noi. Torniamo sulla chat di RBN Radio. Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Alessandro da Roma dice, ma se dovessero riuscire a cedere i 6 giocatori entro la fine del mercato, abbiamo una nuova sceneggiatura per Mission Impossible? lo so, io ti ho detto quello che è il desiderata, l'obiettivo, il piano, poi non lo so se riesce, quasi impossibile mi viene a pensare, però magari ci riescono. Francesco dalla Calabria dice, hai visto l'esordio nei preliminari di Europa League di Dujan? Non è cambiato nulla, male alla Juve, male da loro. Sì, l'ho visto, 25 minuti con stop sbagliati, palloni rincorsi, lamentele, occasione da gol sprecata. L'ho visto. Però dai, ormai non ci riguarda più, non è più un nostro problema. Mentre Massimo da Zurigo, chissà che tempo fa Zurigo? Massimo da Zurigo dice, scusa se sto un attimo dal discorso mercato, ma tu puoi fare quel che vuoi da Svizzera. Ma mi sai dire perché solo noi parliamo di arbitropoli, mentre le altre squadre nemmeno un accenno? Non è che hanno paura di qualche cosa che noi non sappiamo, mi sai dire perché? Assurdo. No, Massimo, io sinceramente non te lo so dire perché le altre squadre non parlano di arbitropoli. Ed è una cosa che ho accennato anche l'altro giorno, io se lo ricordo, perché dicevo, ma le squadre che sono arrivate seconde o terze, perché non si arrabbiano su sta cosa? Perché quando invece la Juve vince meritatamente tirano fuori robe che non esistono? Perché? È perché sono ossessionati da noi, non dagli altri. Joseph da Matera dice, qui 33 gradi e sole, vedi Matera, come scalda la roccia, il sasso bollente, attenzione, ma per te non abbiamo troppi esterni, perché non si pensa a vendere gente come con 6 sauze grove e magari inserire Icardi che sia zero? Allora Icardi che sì non c'entrano niente con gli esterni, tanto per cominciare, caro il mio Joseph da Matera, dopodiché con 6 sauze non lo vendi perché è titolarissimo, Zegrova se capita l'occasione lo possono vendere, però non hai molto le idee chiare sul mercato, Fabrizio abbonato allo stadio, dice Ravenna è una città bellissima, ma anche Torino. E poi non c'è la Juve Ravenna, è uno di noi, Fabrizio, quindi lotta con Cinzia, lui ti vuole tenere a Torino. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
1: Ciao.
2: Innanzitutto volevo farti i complimenti e soprattutto ringraziarti per la tua strenua difesa della nostra amata Juve, e allo stesso tempo, vabbè, tu penso che lo saprai già che c'è qualcuno comunque che noto che lì in radio ogni volta che, senza fare nomi ovviamente per non mettere in difficoltà nessuno, però non riesco a capire come si possa ogni volta che arriva un messaggio, qualcosa riferito alle questioni ormai diventate obbrobriose della differenza che c'è tra trattamento ricevuto da noi e dai cartonati, no? Davanti agli occhi di tutti, ci sono tanto di intercettazioni e tutto quanto. Sentire, risponde ogni volta che si tocca l'argomento, sentire, non diventiamo come loro, siamo come, così facciamo gli interisti, come erano gli interisti prima, bibim, bibam, tutte queste cose qua, sempre giustificando, dicendo che è un alibi. No, non è un alibi, sono dati di fatto. Cioè, siamo stanchi di sentire queste robe qua. Queste robe qua dette da un interista, vabbè.
1: Vabbè, ma c'è una sostanziale differenza. Noi non siamo come loro. Loro ci hanno mandato in B artatamente. Con cose che non sussistevano. E noi in B non li abbiamo mandati. Con cose invece che ci sono. Quindi c'è una sostanziale differenza, direi. Claudio Juventino di Casale Monferrato scrive... Sono convinto che la dirigenza sia finalmente competente. Rimango basito a leggere le critiche rivolte dai nostri tifosi. Locatelli è uno tra i migliori centrocampisti italiani. Quello che corre più di tutti e recupera più palloni. Non sarà mai Pirlo, ma ha il lancio geometrico per non ha il lancio geometrico per precisione, ma sempre da 6,5, a volte da 7, altre da 8. Ho capito Claudio, però infatti hai fatto la descrizione di un centrocampista difensivo. Noi avremo bisogno di un bel centrocampista offensivo finalmente per cambiare il ritmo. No? Così è. Simo dice, ma stando alle cifre che riportano, come fa a Sorloth a valere più di Nico Gonzalez? No, la questione Sorloth e Nico Gonzalez è molto semplice. La Juve ha fatto sapere all'Atletico Madrid che se vuole Nico Gonzalez deve tirare fuori 38 milioni. Poi si tratta, scende di qualcosa, ma la cifra di partenza è quella. E se ci vuole dare Sorloth, la Juve lo valuta 30 milioni. Questo è. Poi dopo vediamo cosa accade. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Gladione, Marco da Spreitbach, qui a Zurigo al momento sono 19 gradi. E piove di rotta, acqua dappertutto. Ciao grande... Claudione, forza Juve sempre.
1: Forza Juve anche te. Mondiale bagnato, mondiale fortunato, avrebbe detto qualcuno. Europa bagnata, Europa fortunata. Confine Italo-Svizzera bagnato, no.

0: al grande Claudio Nicola da Mykonos.
1: Allora, ascolta, io facevo un ragionamento: se ogni allenatore si facesse comprare tutti i giocatori più forti, non servirebbe l'allenatore, i giocatori vincono da soli. Come diceva il buon Alessandro ieri, l'ottimo allenatore si vede con quello che ha. E tutto sommato questa Juve non è proprio male. Quindi buon Spalletti, mago, deve assolutamente apportare qualcosa di suo. Quindi noi speriamo che arrivino i giocatori più bravi, perché è più semplice. Però anche con questi qualcosa di meglio, qualcosina di meglio si può fare. Tu che ne pensi? Sempre forza Juve.
2: Si può sempre fare di meglio, caro amico mio, assolutamente. Ecco le linee, caro Yves, che iniziano a essere contro di noi. Più piove, più salta tutto, ma noi resistiamo come sempre alle intemperie. Anche in Svizzera sta diluviando. Anche Massimo da Zurigo lo conferma, che quella diluvia dopo una fortissima grandinata di ieri sera. Spero che contro il Frosinone si vinca 0-2 con gol di Colo Ildite. Spero che Cambiaso vada via. No, guarda che Cambiaso non va da nessuna parte. Spero di non sentire più Locatelli dire sempre le stesse cose, cioè abbassare la testa e la morale. Buon intenditore, poche parole. Speriamo di no, perché vuol dire che abbiamo vinto e non perso. Alberto, del fatto che non abbiamo ancora due figure chiave in squadra, una torre che sblocchi le partite di testa, ma anche un tiratore da calcio di punizione diretto, ma in realtà ce l'abbiamo, perché il buon Douglas Lewis i calci di punizione diretti li tira e alla Aston Villa li segnava anche, Questa cosa ve la siete fatta sfuggire. Sentiamo vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio. Se veramente l'Arsenal darebbe questi 120 milioni di euro alla Juventus per Higgins, i tre giocatori che tu prenderesti al volo, se questa notizia sarebbe vera e si sarebbe compiuta, Gianni da Canicattì.
2: Ciao caro Gianni da Canicattì, il è incredibile, quindi non mi pongo minimamente il problema. Mick, faccio la danza della pioggia, dai, che pare che stia arrivando aria fresca finalmente, ma già arrivata qua e non so dove stai tu, Mick. All'ultimo secondo che arrivino le offerte per i nostri esuberi con la danza della pioggia, dai, che ce la facciamo. Ci mettono Mariani che è sgradito all'Inter, magari proprio per questo vediamo un arbitraggio giusto, forza Juve, alle da Bologna, anche qua finalmente un po' d'acqua, anche a Bologna. Altro vocale da casa.
4: A me interessa che la Juve giochi bene e sfulmi tanti bei giocatori e faccia vedere un bel gioco con tanti reti, una buona difesa, che praticamente sia una squadra ottima. Pure se non vince, che faccia qualcosa di buono e di bello, perché da tanto tempo non siamo così. Troppe contrarietà, troppe amarezze. Quindi vorrei una bella Juve quest'anno. Poi importante nei primi quattro, ma soprattutto calcio, spettacolo. Questo mi sogno.
2: Ok. Quindi tu vuoi una Juve che giochi bene, calcio, spettacolo, ma che perda. Ma vabbè, ognuno ha le sue aspettative. Io del gioco me ne frega relativamente, però se vinco sono contento. Piccolo stop per noi, tra poco forse stiamo da voi.
5: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce e blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
8: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
9: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
8: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
9: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
8: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche, prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
2: Attenzione, super attenzione, non sono compleanni, allora. Forza, il gallo parte la stagione femminile con la Women's Cup Como contro Juventus. E noi naturalmente con la chat di Bianconera, che è tanto, tanto nei nostri confronti, cerchiamo di andare avanti leggendo anche quelle che sono le vostre considerazioni prima di andare sugli approfondimenti del mercato. Marcello, per esempio, scrive: niente da dire su Spalletti, ma ora spero sia lui il valore aggiunto, con le rose più forti e più semplici. Mentre Gianni da Nizza ci invidia, caro Yves, perché deve bagnare il giardino. È in Sicilia e fa sempre un caldo pazzesco, lì l'acqua non è arrivata. Simone della Cesena dice: visto che è letto, è normale farlo. Abbiamo stilato la nostra lista dei graditi e non? No, non credo. Paolo da Firenze: tutti parlano di attaccanti, ma in pochi dicono che siamo senza centrocampo. No, veramente noi lo stiamo raccontando da quando è iniziato il mercato, che comunque siamo rimasti con vecchio centrocampo. Però c'è questo innesto di Douglas Lewis, che in realtà quest'estate ha fatto abbastanza bene. Piero dice, o meglio precisa: una società per azione aumenta o diminuisce i suoi investitori in base alla qualità del suo prodotto. Il fair play finanziario non può bloccare gli investimenti di una SPA perché è contro il dettato europeo. Abbiamo dato libertà ai giocatori per... Non è possibile bloccare le società per azioni. Questo è il problema economico. Abbiamo soldi per comprare tutta la Serie A, ma ci hanno ingabbiato in limitazioni assurde. Mentre Claudio aggiunge: abbiamo bisogno di un centrocampista che detti i tempi alla squadra, che comandi il gioco. Il Milan ha preso Modric, anche da quarantenne ha fatto la differenza, e lo farebbe anche nel nostro centrocampo, migliorando notevolmente il rendimento dei nostri centrocampisti. Ma Modric ce l'hanno loro, quindi noi dobbiamo fare con i nostri. Mick dai Castelli Romani fa la danza della pioggia. Stamattina pare stia arrivando anche lì, aria fresca finalmente. Speriamo, speriamo, speriamo anche per Nick, per rinfrescare tutto il romano. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno, sono la ragazza da Genova. Qui non vi dico come piove, acqua catinelle da ieri, quindi speriamo che smetta, perché sennò ci voglia la barchetta a remi. Quello che voglio dire, rispondere al tifoso di prima: sì sì, è vero, anche a me piace vedere una Juve che gioca bene, che faccia tanti gol, ma io mi sono rotta le scatole di vedere gli altri vincere, quindi vorrei innanzitutto cominciare a vincere le partite in tutti i modi possibili e immaginabili, anche con gli aiutini non mi farebbe schifo, visto che gli altri li danno, e poi se si riesce a vincere qualcosa ben venga. Certo, quest'anno non si può sbagliare il posto in Champions, secondo me, perché due anni di fila non te lo puoi permettere. Mi chiedo il Milan come sia possibile che non ha fatto l'anno scorso la Champions, ha comprato parecchio, venduto anche, quest'anno idem, però boh, se qualcuno me lo sa spiegare. E niente, io solo del bel gioco non me ne faccio niente. Buona giornata.
2: Maria Grazia da Genova, quindi, con il ruolo di tamburo che ormai la contraddistingue, ha detto la sua. Vabbè, semplice, adesso deve vendere anche il Milan, Maria Grazia. E infatti, anche Tom Mendes ci ha detto: uè, ci hai portato i tuoi, li abbiamo comprati, adesso però ci devi vendere gli esuberi. Li devo vendere anche loro, non è che non li devono vendere, attenzione. Rispondo a Marcello e a tutti quelli che mandano messaggi particolari sulle linee di oggi. Ragazzi, oggi è così. Sta venendo giù il mondo e quindi ne soffrono le linee, è normale, è normale, è normale. Luca da Genova scrive: la Juve non c'è più, drastico, la Juve è diventata una squadretta. Lasciamoli illudere, il loro risveglio sarà devastante, non lo dico io, ma la storia, purtroppo per gli altri non siamo come l'araba fenice, dice Luca da Genova. Mentre Marse aggiunge: niente da dire su Spalletti, ma ora spero sia lui il valore aggiunto, con le rose più forti e più semplice. E quando non hai la rosa più forte, che viene fuori l'allenatore. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Radio Bianconero da Caotico. Io non voglio fare nessuna analisi tecnica, niente, voglio fare solo i complimenti a Radio Bianconera in primis, e in primis ancora a Claudio Zuliani, che è la nostra vera punta di diamante contro il mondo che ci dà contro. Un buon proseguimento di giornata e sempre forza Juventus da Caotico. Grande Zuliani.
2: Grazie, ma dov'è Caotico? Grazie. Iv, dov'è Caotico?
12: Non ne ho la minima idea.
2: Vabbè, andiamo a vedere. O dice che lui è caotico. Attenzione, bisogna capire. Caotico, caotico, caotico, caotico città. Esiste? Caotico città? No. Città caotica? No. Non esiste caotico. Vuol dire che lui è caotico. Da caotico nel senso che è un po' caotico. Non lo so, è da interpretare questa cosa qua. Attenzione, andiamo su Tutto Sport in questo momento per leggere un pezzo di mercato anche da qua, nella nostra rassegna stampa. Sullo sfondo pure Sorloth, anche per i discorsi avviati con l'Atletico su Nico Gonzalez, i colchoneros parlano con il Chelsea per Jackson, Retegui si complica, non resta che Zirkzee, la punta non si libera dall'Al Kadishia, i costi rimangono alti. Matteo piace tanto, ma il nodo è chiaro, non c'è l'apertura, il titolo temporaneo rifiuto e vado avanti, eccolo qua, bravo Ivo, l'olandese in prestito con diritto per Massara è un'opportunità. Il campo certo, ma il mercato soprattutto, perché il campo arriva domenica, ma c'è ancora il mercato per 2 settimane. Perché la rosa non è ancora stata completata? E perché si cerca un altro 9, magari più fisico, senza però disdegnare la qualità? E ce n'è sempre bisogno, eh? Joshua Zirkzee in questo senso sarebbe una garanzia. Ha fatto benissimo a Bologna, un anno però, eh? Un po' meno al Manchester United, chiamano un po' meno, fallito. Chiaro, Old Trafford ormai è un tritacarne, ma non sarebbe un ambiente così diverso da quello che troverebbe eventualmente l'olandese se decidesse di arrivare a Torino. Ci sta pensando Zirkzee? Ci sta pensando in particolare Massara. L'avrebbe voluto volentieri già alla Roma, ma non se n'è fatto più nulla. Anche perché quel duello l'ha vinto Malen e si è visto il prodotto finale. A discapito pure della stessa Juve, Juve che necessita di un puntero. Io però insisto, se continuiamo a dire che abbiamo bisogno di un puntero e prendiamo Zirkzee, Zirkzee non è un puntero, eh? Puntero vecchio stampo, bravo di testa, in grado di eliminare un po' dei limiti accumulati nel finale della scorsa stagione. Tanto. Troppe partite in cui le cose non giravano, in cui gli spazi erano così limitati da far passare solo la paura di non farcela. Palle alte, ma nessuno a prenderle. Che poi tante palle alte in area non le abbiamo neanche messe, se vogliamo dirla tutta. Spalletti quella sensazione di impotenza e perciò di insoddisfazione, non vuole più sentirsela addosso. Ha raccolto amarezza quando avrebbe potuto coltivare successi, perciò si era fatto sentire, almeno sulle caratteristiche, un altro 9 stavolta vero. Caratteristiche che avevano e hanno portato il club ad ascoltare Retegui e le relative sirene su un possibile ritorno in Italia, ma l'attaccante guadagna tanto, 20 milioni all'anno, ma io dico, ma lo sapevate anche ieri quando avete aperto con Retegui, guadagna 20 milioni all'anno, è appena rientrato dall'infortunio, pure, e poi l'Al Kadishia non vuole cederlo, al limite sarebbe disposto ad ascoltare un'offerta se dovesse essercene una. E no, non è arrivata, perché oltre all'idea non si è andati. E allora che roba è? Così sullo sfondo rimane Sorloth, anche perché con l'Atletico si ritornerà a parlare di Nico Gonzalez. L'argentino continua a vederlo solo a Madrid il suo futuro, dunque non si esclude nessuna possibilità, persino quella di trovare una quadra su entrambi di arrivo e di partenza, però resta complicato, Sorloth di qua e Nico di là. Intanto però è uscita dall'ottica fantamercato, pertanto non è impossibile, in particolare dopo i nuovi contatti degli spagnoli con Nico Jackson. Sorloth sarebbe il rinforzo ideale per la Juve per le qualità del calciatore e per le caratteristiche fisiche. Sarebbe pure un'ottima spalla per Colo se Spalletti volesse giocare in un modo diverso a un certo punto della stagione, magari con i due 9, l'uno a supporto dell'altro. Beh, mi sembra un po' dura questa, però se si sa mai. Certo, in quel caso potrebbe tornare utile quel che il DS e il DT hanno in mente da un po', cioè andare a casa United a risolvere un problema. Semplicemente in prestito Zirkzee e con diritto di riscatto. Un test per la Juve stessa, non solo per il giocatore. Bisogna capire se l'incastro possa essere quello giusto. Di sicuro giusto lo riterrebbe certamente Giovanni Manna per il suo Napoli, il cui destino sembra sempre più simile a quello bianconero. Per permettersi un'entrata non può non partire da un'uscita. I bianconeri sono bloccati con David, gli azzurri invece da Lucca, e solo nelle ultime ore sono riusciti a sbloccare Khedira al Frosinone, prossimo avversario juventino. Attenzione, negli ultimi 10 giorni di agosto la speranza è che il calciomercato raddoppi la sua velocità, e anche un po' di paura si impossessi dei giocatori, e quindi stare a guardare non piace a nessuno, in particolare se davanti a te c'è un prato verde e 22 giocatori a contendersi il pallone. Su quella delusione la Juve punta a costruire una piccola fortuna di cessioni, cioè alla fine dice: oh, piuttosto che non giocare me ne vado. Se non era l'ipotesi a smuoverli, magari sarà il dato di fatto. Altre volte questa cosa è successa. Vediamo se le panchine fatte ultimamente, e magari la panchina che si farà a Frosinone, qualcuno in campionato senza entrare, li renderà più flessibili all'uscita. Questo per quanto riguarda gli attaccanti. Per quanto riguarda il discorso portieri, precauzione da non scordare mai, soprattutto in questa fase cruciale. Una trattativa non è mai definitivamente tramontata finché non scoccano le 20 del 1 settembre, ultimo giorno di calciomercato, ma ultimo non per tutti, perché gli svincolati si può andare oltre. Così non sarebbe saggio sostenere che il trasferimento di Mattia Perina al Palermo sia ormai tramontato, ma che si sia assai complicato, quello sì. Quello corrisponde alla verità della cronaca. Perché la Juventus, di fronte all'interessamento dei rosanero per il portiere, ha formulato una richiesta ritenuta troppo alta. In assoluto, ma anche in relazione alla politica del City Group, che tende a investire cifre importanti su calciatori giovani e non su quelli esperti. Non è definitivamente chiusa, perché banalmente non si sa mai, e perché soprattutto il Palermo, oltre a seguire le piste Sportiello e Semper, monitora i movimenti della Juve sul fronte portieri. La priorità dei bianconeri resta quella di cedere Di Gregorio, ma le sirene da Marsiglia sono sempre più flebili, e di trattenere Perina, al quale verrà proposto un rinnovo di contratto con clausola de addio nel caso in cui dovesse trovare una nuova sistemazione l'estate prossima. Ma i bianconeri cercano comunque un portiere di completamento, e dopo le indiscrezioni su Audero prendono sempre più corpo le piste che portano l'argentino Musso, tanto più che con l'Atletico Madrid sono in piedi altre questioni, prima di tutti il possibile ritorno di Nico Gonzalez, oltre alla mai tramontata ipotesi Sorloth in attacco. Insomma, neppure troppo curiosamente si potrebbe verificare un incrocio tra portiere ed attaccante negli ultimi giorni di mercato, quelli in genere più caotici, a proposito, e ricchi di sorprese. Anche perché la concomitanza, almeno una partita di campionato, scolpisce nella pietra le gerarchie ed esplicita nei fatti quelle scelte che alcuni calciatori e procuratori potevano fino allora illudersi di considerare ribaltabili. Quando siamo negli ultimi giorni di mercato non c'è più niente da fare, eh? Non è il caso questo che riguarda Di Gregorio, perché la sua posizione è chiara da tempo e la tournée in Asia e Australia ha ulteriormente ribadito la situation. Il suo tempo in bianconero è definitivamente tramontato. Il problema casomai è trovargli una sistemazione, soprattutto ora che la situazione è universalmente esplicita, elemento che pesa assai di più della semplice questione tecnica. È difficile che qualche club sia disposto a pagare per il cartellino dell'ex monzese, molto più probabile che si proponga per un prestito senza neppure troppi addentellati che lo appesantiscano. Una delle speranze, per esempio, è che torni alla carica quel Valencia che aveva manifestato interesse qualche giorno fa. Si parlava persino della disponibilità a sottoscrivere un obbligo di riscatto. In ogni scatto, quello che riguarda Alex Monza è sicuramente uno dei nodi più intricati che andranno sciolti in questi ultimi giorni di mercato. Quanto a Perin, l'ipotesi di rimanere con un contratto rinnovato non gli dispiacerebbe. La Juve ci pensa, ma sa che nel caso della partenza di Di Gregorio servirà anche un altro estremo difensore per tamponare le eventuali emergenze fisiche dello stesso Perin, che ne ha. Un gioco a incastri, mentre Vicario, tra i due litiganti il terzo gode, si scalda in vista del Frosinone, dove potrebbe scendere in panchina a guardare proprio Perin, o magari, perché no, potrebbe parire titolare. Voi della chat di RBN Radio Bianconera, chi volete titolare a Frosinone? Perin o Vicario? Tu, Iv, vuoi Vicario o vuoi Perin?
12: Vicario, Vicario.
2: Perché?
12: Ma prima di tutto deve riscattarsi dalla stagione del Tottenham, e sta dimostrando anche la sua credibilità, che ama la Juve anche.
2: Ma che ce fregano del Tottenham, scusa. Nella chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Paolo da Castelfranco Veneto dice: e qua bisognerebbe difenderla un po' di più questa Juventus qua. Dice, com'è che sei rimasto l'unico? Comunque godo da ieri sera, perché piove, stamattina 21 gradi, finalmente anche a Castelfranco Veneto piove, dai che c'è bisogno, per tutti i campi, per tutte le foreste, per tutti i boschi, per tutti noi. William da Ivrea dice, ma Miretti e Coop Miners, ci sono possibilità di uscita? William, ci sono sempre possibilità di uscita, ci vuole qualcuno che faccia un'offerta. In avanti siamo con Milik già con problemi, vabbè, ma quello lo sappiamo. David, il solo colo, non ci manca qualcosa, si muoverà, staremo così. William, deve uscire David. Se esce David arriva il centravanti, se David non esce non arriva nessun centravanti. Attenzione Luca, mi fai una domanda che vuol dire che in questi anni sei stato disattento però, e se sei disattento non va bene. Erasmo dice, speriamo di vincere domenica, ma attenzione al clima, sono previsti 34 gradi alle 18 a Frosinone, ma noi giochiamo alle 18.30, magari mezz'ora dopo ci sono di meno. Adriano da Milano, quest'anno sono talmente sfiduciato che all'alba dei 53 anni ho fatto per la prima volta l'abbonamento in Sud 1, per cui o finiremo in B o vinceremo il campionato completo. L'Europa League, incrocia le dita, non è che siccome tutti a vuole per la prima volta si dice tutto, si perde tutto. Non ho capito questa idea da cosa è maturata, spiegami un po' come hai fatto 2 più 2 che in genere dovrebbe fare 4. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao, vado a Roma, non so se sia vera l'offerta di 120 milioni dell'Arsenal per Yıldız. Se lo fosse, questa è una bella splendora. Nel senso che la Juve fa muro il prossimo anno, in base a come sarà il rendimento del ragazzo e della Juve, potrebbe valere di più, come potrebbe valere di meno rispetto a questa cifra offerta. Ci vuole veramente sangue freddo per valutare una situazione del genere.
2: È incredibile. Incredibile, dai, facciamolo tutti insieme. Yıldız è incredibile, con le mani, incredibile, con i piedi, incredibile, con le mani e con i piedi, incredibile. Zirkzee è un ottimo giocatore, scrive Alessandro, ma finirebbe per fare un flop come David. Speriamo anche questa stagione si riprenda. Occhi puntati su Boga. Vabbè, adesso Zirkzee non è ancora arrivato. Nel caso dovesse arrivare, speriamo che lo faccia il flop. Se ce lo auguriamo già da subito, partiamo male. Marcello dice, ma il fair play finanziario che blocca la Juve, ma non blocca il PSG, il Manchester City, la Roma, il Como. Se fan plus valenza gli altri tutto ok, se le fai tu un sistema per seguito. Uè, proprio tutto strano sto mondo del calcio, ma guarda un po'. Salutiamo anche Alessandro da Porto San Giorgio. Luigi da Manchester dice, come fa ad essere una garanzia uno che viene da 2 anni fallimentari, poi non fa nemmeno tanti gol, credo che giochi sulla sinistra come Boga Yıldız. No Luigi, se per quello Zirkzee gioca tutto campo, gira dentro tutto il campo. A Bologna giocava così, a Manchester non lo so perché non l'ho guardato, ma a Bologna giocava dentro il campo. Flavio da Rosà scrive: ti ricordi Kovacevic? Sarebbe ideale ora. A Marcord, mi hai aperto un ricordo. Me lo ricordo benissimo. Mi ricordo anche che noi avevamo 9 punti di vantaggio e Kovacevic segnava a raffica e Ancelotti lo tolse per mettere Inzaghi che tornava, ma non era per niente in forma. E quella scelta tecnica ci fecero perdere il campionato. Max da Pesaro: a proposito del messaggio di poco fa di Maria Grazia da Genova, che condivido in pieno, nel primo ciclo della Juve di Allegri molti nostri tifosi non erano contenti nonostante avessimo vinto le partite perché giocavamo male, e lo stesso mister in quella conferenza stampa di addio disse: cosa vuol dire giocare bene? Fino alla fine, Max da Pesaro. Ma il solito dilemma: cosa vuol dire giocare bene? Per me vuol dire vincere, per qualcun altro vuol dire fare calcio spettacolo e non vincere perché non è necessario. Ognuno ha i suoi obiettivi, i suoi desiderata, e non possiamo essere tutti uguali. Massi scrive: purtroppo, pur di mandarli via, la Juve negli ultimi giorni farà dei prestiti, ma non con obblighi. Cop, lo stesso Nico, ormai li vedo via così. Su Di Gregorio posso anche pagargli lo stipendio e anche lui mandarlo via in prestito, se no in panchina si rischia di svalutarlo ulteriormente. Simone dice: se è in condizioni, Vicario già da subito titolare. Gianni da Canicati invece preferisce Perin. Maurizio dice che è già un campionato falsato ancora prima di cominciare e che i cartonati devono essere minimo penalizzati, e invece niente pure stavolta. Tiziano da Milano dice che se non esce David potrebbe comunque arrivare Sorloth con eventuale cambio con Nico. Roberto da Piazza Armerina dice: con offerta da 100 milioni, se arriva verrà venduto. Ma chi? Terry dice: il problema è che David non vuole andarsene, anche se non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Daniele chiude questo blocco ricordandoci, Daniele da Napoli, che Torsvel sarà il top. Come alternativa a Locatelli e Luis, come vice vicario punterei su Muric del Sassuolo. Ma Torres non è un giocatore nostro, scusa Daniele, che c'entra? Che ci azzecca? Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao, aggiornamenti sul meteo alle Alentate. Allora, io mi sto spostando dalla montagna a casa in Brianza Alentate, perché poi sì, mi si è entrata acqua in casa, mi dicono i vicini. Quindi signori, no, voi che sperate fate danze della pioggia, no, tenetevi brutto tempo. Se volete eventi meteo, trasferitevi in Brianza, perché negli ultimi 2 anni è successo tutto da noi. Quindi se volete acqua, grandine, tempeste, e amate l'acqua, venite da noi in Brianza, trovate tutto qui. Secondo me se cadesse un meteorite cadrebbe in Brianza in questo momento. Comunque no, il tizio non si vede.
2: No, vabbè, okay, nessuno vuole le tempeste e i disastri, però un po' di pioggia c'è bisogno. Non è che dobbiamo sempre esagerare, può piovere normale. È come fallo, giallo, ma esistono anche i falli di gioco senza cartellino giallo. Esiste la pioggia, non è che deve arrivare l'uragano. Basta che piove, che rinfresca e siamo tutti un po' più contenti, soprattutto la natura ce l'ha bisogno. O vogliamo esplodere in questo pianeta e morire arsi? Vogliamo morire a 70 gradi? No. Meglio un po' di pioggia, che non vuol dire uragano, tempesta e devastazione. Mamma mia, ragazzi, su, un po' di buonsenso. Basta esperimenti, come scrive Pavan questa mattina. Su tuttoyou.com. Guarda, caro il mio Iv, facciamo così, visto che sta rinfrescando di brutto, vedi, noi siamo in onda nonostante il maltempo, che ci condiziona anche la linea, ma preferiamo così piuttosto che essere lì a morire, a bruciare. Piccolo stop per noi, tra poco con un grande ospite siamo da voi.
6: Rassegna stampa.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso, carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora 2 volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico tecnico della Dea, dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18.30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20.45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Radio Bianconera
19: è l'unica che conta.
6: Rassegna stampa.
2: Ma siamo anche su Samsung TV Plus, cosa volete di più? Una linea più chiara quando piove? Ma non si può avere l'impossibile, Mission Impossible, attenzione. IVA, aggiornamenti per quanto riguarda la questione Perin, su tuttoio.com, Palermo sempre su Perin, però la Juve vuole 3 milioni di euro. Il Palermo non molla, ma la Juve non vuole svendere. I rosanero sarebbero pronti ad offrire al giocatore il posto da titolare, oltre ad un allettante contratto triennale da 2 milioni netti di euro complessivi, che è leggermente un po' di più di quello che sta guadagnando adesso la Juve, tra l'altro. Ma la Juve dal canto suo sarebbe intenzionata ad accontentare Perin qualora il portiere dovesse decidere di lasciare il club per andare a giocare con continuità, ma non avrebbe voglia di svendere il cartellino. La richiesta dei bianconeri per l'ex Genoa sarebbe di 3 milioni di euro, cifra che il Palermo non avrebbe però voglia di spendere. I siciliani, per non farsi trovare preparati in caso di fallimento della trattativa con la Juve, starebbero valutando sempre Pizzignacco e Sportiello. Quindi la Juve dice datemi 3 milioni, il Palermo dice come 3 milioni? Vabbè, cosa fai? Non vuoi dare niente, Peperino? Giovane, basta, finita la ricreazione, non è più il tempo in cui si regalano i giocatori qua, basta, finito, Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, e prima di vedere una possibile formazione per Frosinone e Juventus, sentiamo un vocale da casa.
20: Buongiorno Radio Bianconera, vi ringrazio per aver mandato velocemente il mio messaggio. Io sono Cao da Bovisio e abito ad Esio, ma nelle varie situazioni mi chiamo anche Caotico. Comunque il soprannome è Cao perché sono iniziali del mio cognome, chi mi conosce... Si farà una grande risata. Comunque, di nuovo, ho dipanato i vostri dubbi. Caotico sono, sono io. Di nuovo.
2: Grande, ho capito. Va bene, adesso lo sappiamo, caotico. E mi sembrava, infatti la città non esiste. Adesso abbiamo capito, caro mio, la prossima volta non possiamo più sbagliare. Stefano scrive, come l'indottrinano bene anche nei notiziari. Specificano bene che i bonus per Johnson sono difficilmente raggiungibili, la prima volta che si sente, in genere no, come mai? Quando c'è la Juve sono sempre io che dico guardate che sono difficilmente raggiungibili quelli di Colomoni, invece da altre parti no, già sommati, bravi, hai visto come si va presto? Luca da Genova scrive, la gente spesso parla tanto, perseguendo assurdità, buttate dei media allo sbando, che parla di 100 milioni per Yildiz e sarà venduto come Zidane, a questi signori dico uno, Zidane aveva quasi 28 anni e non 20-21. 2. Era luglio e poi erano al silenzio, erano già stati presi Ned, Turan e Buffon. Sveglia ragazzi, su, dai nani. Davide da Pieve di Ligure dice, voglio essere pessimista così sarei sollevato per un terzo posto. Ma perché devi essere pessimista per forza? Saluti anche a Carmine dall'Aquila che scrive, ma Luca Suiza ha la stessa qualità, classe e ritmo di Pirlo. Non dire queste cose, non le scrivere neanche, Carmine. E pertanto deve, può giocare nella stessa posizione in cui giocava Pirlo. Non ha né la stessa qualità né la stessa classe. Magari il ritmo sì. Però il problema è Locatelli che arretra, gli toglie spazio. Ma il problema non è Locatelli che arretra, tant'è che Locatelli e Douglas Luiz nelle amichevoli estive le ha fatte giocare sempre insieme, boh, Spalletti. Il problema è come vogliamo giocare e cosa riescono a fare i due giocatori. Se Douglas Luiz garantisce minimo quello che ha fatto nelle amichevoli e sale di rendimento, può essere una soluzione per il centrocampo. Se Locatelli gli sta a fianco e lo aiuta, può essere una buona coppia. Dipende cosa fanno loro due. Il Fab forse un tanta Roma, ma solo Colo gioca in area, gli altri tre da fuori area, quanti gol possono fare? Io giocherei con due punte vicine, ma non ce le abbiamo. Colo più Yildiz e ala dietro di loro, ma Yildiz non è la seconda punta, dai. Ma perché non proporre al Palermo Di Gregorio in prestito con obbligo di riscatto se vengono in Serie A? Massimo, perché hanno chiesto Perin. non ha chiesto Di Gregorio. Se vuoi lo proponiamo anche, ma loro vogliono Perin. Se no chiedevano Di Gregorio, no? Sondavano per Di Gregorio, invece hanno sondato per Perin. Sentiamo un vocale da casa.
21: Salve, sono Marcello da Pesaro. Io devo dire la mia impressione. Secondo me il centrocampo erano partiti con Kessié o Diaz, è meglio Diaz, ma se prendono Diaz, anche che sì, ma Diaz è meglio, lottiamo per vincere lo scudetto, ma senza uno di loro due, dove andiamo?
2: Attenzione.
21: È difficile, perché il centrocampista buono è Diaz, Abraham Diaz, l'hanno abbandonato, se no prendono che sì, e dai, prendete, forza Juve.
2: E forza Juve, e prendete, soddisfiamo l'amico con l'accento romagnolo, che è bello anche sentirlo. Alessandro dice: mio papà chiede quanti assist ha fatto il regista Locatelli. Noi da Porto San Giorgio non lo apprezziamo, ma siamo convinti che Coppa possa fare meglio. Una lotta tra delusioni questa. Sentiamo un vocale da casa.
18: Ciao Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juventus. Allora, io ti dico una cosa. La Juventus Wilon quest'anno secondo me farà un bel campionato, perché con questa situazione qua adesso ovviamente oggi cominciamo a vincere. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, domenica bisogna fare 3 punti, e se no qua partiamo male, ecco. Io l'unica cosa che posso ancora dire sulla formazione, secondo me io farei giocare prima Laibegovic titolare con Mediana e Douglas Luiz Thuram. Questo è quello che farei io, forza lì.
2: Questo è quello che faresti tu. Allora, le ultime in vista della partita di domenica, in questo momento che siamo a venerdì, il Frosinone potrebbe giocare con un 3-4-1-2 con Palmisani in porta, Calvani, Monterisi e Bragaglia in difesa, centrocampo Oiono, Masini, Calò e Terzic, Schmid sotto le punte, Ghediemi, Seraimondo, ma secondo me non giocherà così, ma è più facile con un 3-4-3. Guarda un po' per quel poco che ho visto del Frosinone quest'estate. La Juventus al dubbio portiere o Vicario o Perin, potrebbe anche debuttare Vicario, magari 4 di difesa tiene i soliti noti, quindi Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, e aspetta a far debuttare i nuovi. Locatelli e Douglas Luiz ormai sono la coppia di centrocampo, davanti con Sessao, McKennie per un po' di equilibrio, Illis e Colomouani centravanti, con Celik che potrebbe entrare a partita in corso, perché no. E con in panchina chi ci abbiamo in questo momento? Gatti, che però non sta bene, Rugani, Cabal, Thuram che è appena rientrato, Kop Mainz, Zegrova, Alaibegovic che potrebbe partire dalla panca e subentrare, e poi Miretti, naturalmente Boga, David e Milik, Lombardia permettendo di Milik, e David che però è sempre di più sul mercato.

0: ci credono tutti. È un miracolo. Questo vuol dire. Giochiamo bene nei primi quattro.
1: E vabbè, però capisci che se tu mi dici giochiamo bene per entrare nei primi quattro e mi scaldi la chat juventina che invece vuol vincere. E se dice che l'obiettivo è giocare bene per entrare nei primi quattro, che obiettivo è giocare bene per entrare nei primi quattro? Ip, che obiettivo è giocare bene per entrare nei primi quattro? Non capisco. Fra Locatelli e Douglas, scrive Marse, direi che il primo dovrebbe dare quantità e il secondo qualità. È impossibile invertire i compiti. Ma infatti, ti dico, questa coppia di quest'estate, perché quella è in questo momento, cioè i due mediani, Douglas Luiz e Locatelli, i compiti sono quelli. Locatelli fa il mediano difensivo e Douglas deve fare il regista. Questo devono fare, perché altrimenti va bene che oramai stravolgiamo tutto quello che è il senso del gioco del calcio, però ognuno deve avere il suo ruolo. È come il centravanti. Ah, deve legare il gioco. Eh no, il centravanti deve fare gol, non deve legare il gioco. Cosa lega il centravanti? Se no lo leggo io, ma non ho mica capito. Diteglielo a uno che i gol li ha sempre fatti, che il centravanti deve legare il gioco e non deve fare più il centravanti, che è quello che segna. Ce l'abbiamo il nostro ospite, caro mio Yves, che è Michele Padovano Michele Padovano. Pronto!
2: Grande Claudio, buongiorno a tutti, a te principalmente, come a tutti i tifosi juventini.
1: Ma come stai, Michi? Come è stata l'estate? Hai visto un po' di amichevoli della Juve? Ti sei entusiasmato o ti sei depresso?
2: No, entusiasmato è un parolone, no, depresso neanche. Mi fido del lavoro di Carnevali e di Massara, che li conosco, sono entrambi dei dirigenti molto bravi, quindi credo che ancora di qui alla fine del mercato, secondo me, ci stupiranno con qualche giocatore importante, perché fino adesso hanno preso, secondo me, giocatori che mancavano, l'esperienza come Lucumi, Vicario, giocatori che a livello di personalità possono aiutare la squadra, che secondo me non è male. Quindi per vincere, che è quello che ha bisogno la Juventus, secondo me manca ancora qualcosina, però la strada è quella giusta.
1: Senti, manca il 9, anche se il 9 se l'è preso con l'omone sulle spalle, però Spalletti mi sembra che chieda il 9 classico d'area di rigore, o siamo ancora qui a raccontarci che il centravanti deve legare il gioco, che non abbiamo bisogno del bomber?
2: No, assolutamente, soprattutto per il gioco di Spalletti, il centravanti quello vero servirebbe come il pane, quindi io non mi stupirei se arrivasse di qui alla fine uno tipo Sorlot, uno importante che possa legare appunto con il gioco di Spalletti. Colomoni può fare sicuramente la seconda punta, l'esterno, ma la prima punta sicuramente può fare anche quello, ma diciamo che non è il suo ruolo principe, quindi mi aspetto che lì davanti secondo me facciano qualcosa.
1: Senti Michele, io ho una curiosità con te su David, perché allora al momento la situazione è molto chiara: l'allenatore Spalletti ha il desiderio, ma come penso tutti, di avere il classico centravanti di peso d'area di rigore, anche per risolvere le partite quelle un po' più complicate, e al momento questo ruolo alla Juve è scoperto. Però deve uscire Jonathan David, giustamente, avendo firmato un contratto lungo e bello pesante, dice: ma vabbè, io sto bene qua, perché me ne devo andare via? Metti che lui non vada via, la Juve non riesca a convincerlo. Jonathan David, però, quando la Juve l'ha preso, se non ricordo male, aveva fatto un centinaio di gol in Ligana, anche in Champions League. È possibile che sto giocatore non possa fare il centravanti che segna, se segnava prima?
2: No, ma infatti mi ricordo che anche in Francia il primo anno lui ha tentennato, non ha fatto bene, il secondo anno invece è esploso e ha fatto tutti quei gol di cui tu hai ricordato. Quindi io non so quali siano le intenzioni della dirigenza, se mantenerlo oppure darlo via. Chiaro che se in questo momento la Juventus deve anche cedere, quindi se arrivasse un'offerta, se riusciranno a metterlo all'interno di qualche operazione interessante, credo che l'idea sia quella di farlo partire. Ma qualora non dovesse partire, secondo me lui è un centravanti che i gol li ha sempre fatti. Da attaccante non ti dimentichi come si fanno i gol e come si gioca a calcio, quindi magari primo anno è stato d'ambientamento, l'abbiamo fatto per Cobb Miner, che al terzo anno, voglio dire, abbiamo visto che non ha dato quello che sapeva. Quindi un'altra chance io a David gliela darei, ti dico la verità, perché il giocatore è un giocatore forte, l'avevo visto anche in Champions contro la Juve, ti ricordi, no? Fece una partita strepitosa, quindi sì. Perché no? Però ripeto, non entro nel merito, perché non so quali siano le idee della dirigenza juventina.

0: Cioè, dovrebbe, mi viene in mente forse cambiare un po' idea Spalletti, cioè nel senso che comunque l'abbiamo visto David, è un giocatore che gioca molto fuori dall'area per poi entrare, cioè non è un attaccante d'area di rigore.
1: Ma lui è un attaccante sotto tutti i punti di vista, quindi quello è chiaro che l'altro anno ha fatto fatica perché probabilmente questa maglietta qua è una maglietta che lui l'ha sentita un po' troppo importante, con delle responsabilità eccessive. Io dico sempre che se non capisci dove sei, voglio dire, la Juve non ci devi rimanere. Però con Davids è un giocatore che secondo me lui gol li ha sempre fatti e quindi ripeto, una chance io a lui gliela darei anche perché è un attaccante secondo me moderno, che quando arriva la palla davanti alla porta lo chiamavano Iceman non per niente, quindi freddissimo, però noi l'altro anno non l'abbiamo quasi mai visto, quindi perché non riproporlo se ce l'hai sul groppone che ti rimane?
0: Perché ha fatto troppo caldo, l'abbiamo scaldato. Oggi è venuta giù un sacco di pioggia, si è abbassata la temperatura, lo facciamo tornare a diventare Iceman. Visto che in Norvegia aveva segnato, no, sto scherzando, al di là delle mie battute. Però hai ragione sul discorso del click mentale. Hai visto Openda? Uè, appena ceduto, è andato, tac, traversa, gol in area di rigore di testa subito, la prima partita che ha fatto in Francia.
1: Sì, però è un po' prematuro. Io sinceramente tra i due, tra Openda e Davy, non avrei avuto nessun dubbio a sceglierne Davy, perché Openda obiettivamente l'altro anno ha fatto veramente pochino e quindi ripeto, alla Juve se non determini di essere un giocatore importante, come del resto lo sei stato per quanto ti hanno pagato cifre super importanti e quindi devi dimostrare che quella maglietta lì per te ci sta e come. Non l'hanno fatto nessuno dei due e quindi è normale che la società valuti degli attaccanti alternativi.
0: Senti, dal punto di vista della difesa, invece, Michele, con l'arrivo di Lucumi, io ho riflettuto sul gioco di Spalletti, e cioè, adesso al di là delle caratteristiche dei giocatori, di quello che ci aspettiamo, però la coppia Lucumi-Bremer come due difensori centrali ti permette finalmente anche magari di stare più alto, perché sull'uno contro uno ci possono andare.
1: Non male, giocatore di esperienza, sicuramente di personalità, però l'altro anno ogni tanto qualche svarione quando usciva palla al piede lo faceva e questo non se lo può permettere assolutamente la Juventus, quindi dovrà migliorarsi sotto quel punto di vista lì. Però a livello di personalità è un giocatore che sicuramente aiuta questa squadra ed è quello che Spalletti cercava, cioè che venga fuori palla al piede, che aiuti anche i centrocampisti nella manovra.
0: Senti, prima di andare anche sul centrocampo, è bello perché noi quando arriva poi Michele partono, per esempio, Francesco dalla Calabria vuole dire al nostro grande Padovano se si ricorda quando giocava nel Cosenza insieme a Urban.
1: Eh beh, come dimenticarlo, eh? Ha fatto parte della mia
0: Io
1: crescita sia
0: Urban
1: come uomo che
0: non me
1: come
0: lo ricordo.
1: calciatore, quindi non lo posso dimenticare.
0: Io Urban non me lo ricordo.
1: Sì, Alberto Urban è stato un giocatore che ha fatto anche, è andato al Genoa dopo il Cosenza, sì.
0: Ne
1: Piccolino,
0: vedi ogni tanto.
1: funambolo.
0: Ah, ho capito. Vedi, bravo, bravo. Mi hai fatto la descrizione e me l'hai fatto venire in mente. Senti, il popolo juventino, caro mio Michele Padovano, vuole sapere una tua opinione sul centrocampo della Juve, o meglio, dice, però qui alla fine abbiamo lo stesso centrocampo, i famosi centrocampisti che volevamo comprare in questi anni, non ci sono.
1: Ma per quello ti dico di pazientare, perché secondo me qualcuno arriverà lì in mezzo. Se vuoi dare un'altra chance a Douglas Luiz, perché anche lui, possiamo fare lo stesso discorso fatto per David, giocatore forte, giocatore che in Premier ha fatto 10 gol, tanti assist, veramente un giocatore che noi anche qui non l'abbiamo mai visto, quindi però comunque un'alternativa importante la devi avere, quindi secondo me faccio lo stesso discorso fatto lì davanti, secondo me prima della fine del mercato qualcuno, un giocatore importante che si dice di che sì, no? Anche che sì, è un giocatore che secondo me alla Juventus starebbe molto molto bene, che l'abbiamo visto anche al Mondiale, un giocatore integro, grande personalità, quindi è un giocatore che mi piace molto e potrebbe sicuramente aiutare il centrocampo juventino a relazionarsi con difesa e con attacco, perché quello che dicevo l'altro anno, secondo me, lo ribadisco e secondo me la dirigenza sta lavorando in quella direzione lì. Giocatori di personalità che aiutino a crescere i ragazzi molto molto forti e molto validi che in rosa ci sono.
0: Senti, sugli esterni siamo a posto o ci servirebbe anche magari un terzino sinistro di qualità?
1: Ma secondo me lui con Celik si è messo al sicuro giocherà a 4, secondo me, quindi Kelly lo sposterà a sinistra. Chiaro che se riesce a trovare negli incastri di mercato un giocatore alternativo a Kelly sulla sinistra potrebbe essere importante. Davanti secondo me sei super a posto, perché hai giocatori come Alabegovic, con Sessao, Boga, quindi ne hai di esterni che possano fare la differenza saltando l'uomo, puntando uno contro uno. Mi aspetto molto di più da Conceição, perché Conceição ha delle caratteristiche ben precise, deve fare qualche gol in più, perché fare 2-3 gol da esterno, da attaccante, sono troppo pochi, e quindi bisogna che lui si migliori sotto quel punto di vista lì, allora potrà diventare un giocatore importante.
0: È vero, beh, è partito bene nelle amichevoli, ne ha fatti un paio, quindi finalmente magari si sta sbloccando. Due cose velocissime, ti ringrazio e ti saluto, Michele. La gente dice, chiedi a Michele però, perché noi parliamo sempre dei giocatori, però anche Spalletti, l'allenatore, cioè anche lui è arrivato sesto l'anno scorso, ci aspettiamo di più quest'anno.
1: Ah sì, sicuramente, infatti è la prima volta che la Juventus rinnova il contratto senza aver ottenuto dei risultati, però evidentemente avranno visto l'allenatore lavorare bene sotto tanti punti di vista, hanno creduto in lui, quindi vedremo, perché sicuramente anche lui dovrà fare meglio dello scorso anno. L'ha dichiarato, lo sa bene, perché lui per primo dice che deve fare meglio, perché l'altro anno è arrivato a un sesto posto, deve entrare nell'ottica di idee che la Juve anche arrivare quarti o terzi o secondi non va bene, quindi devi vincere qualcosa, quindi secondo me è importantissimo questo. Vincere alla Juventus è fondamentale, quindi c'è lui, è un allenatore di esperienza che ha già vinto, quindi sicuramente dovrà trasferire ai calciatori questo concetto molto chiaro. Alla Juve si vince.
0: Senti Michele, ad oggi che non è finito il mercato, però abbiamo praticamente le squadre quasi fatte, sei sorpreso che ci sono dei bookmakers che ci danno secondi favoriti per lo scudetto?
1: No, perché sono sicuro che qualche giocatore importante arriverà di qui alla fine del mercato, quindi non mi ha sorpreso, perché l'Inter chiaramente è la super favorita, ha preso 3 giocatori dalla Premier League veramente forti, era già forte l'altro anno l'Inter, quindi quest'anno è la super favorita. Ma la Juventus, se incastra quelle 2-3 pedine ancora di qui alla fine, secondo me potrà dare fastidio, perché è una squadra che ha un organico molto molto importante.
0: Speriamolo con tutto il cuore bianconero. Di Michele, Michele, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti quanti. Ciao,
0: grazie,
1: Claudio.
0: Grazie mille Michele Padovano, sempre molto disponibile con gli amici di Radio Bianconera. E allora su tuttojuve.com, il primo piano live di calciomercato, diamo gli ultimi aggiornamenti, caro il mio Iv, si valuta anche Show, Carreras priorità, Zirz priorità, che sì, manca l'intesa sull'ingaggio, Di Gregorio preferisce l'estero, Palermo ancora Superini, il Paris Saint-Germain pensa ancora a David. Ci pensa, ma dovrebbe tirare fuori il soldino se vuole il buon Davide. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Mancano ancora, siamo al 21 agosto, è un paio di settimane piene alla fine del mercato e sono le due settimane cruciali dove vedrete ci sarà una giravolta di movimenti in entrata e in uscita per tutte le squadre, che metà ne basta. Speriamo che, come dice Michele Padovano, la Juventus farà veramente quegli ultimi 2-3 colpi che consentano ancora di alzare il livello della squadra e di stare qua non a parlare di sesto posto e di quarto posto, ma veramente di parlare di campionato. Anche perché sennò Liv, l'idolo delle folle, ci rimane male, perché Liv vuole cambiare idea, vuole, al momento è un po' schiscio, però lui vuole salire sul carro dei vincitori, vero Liv? Tu vuoi puntare in alto.
2: Sì, sì, certamente, però come ti dico questa cosa qua... Domenica, che è la prima giornata, metterei 2 carri, quelli per i fedeli e quelli per non so dove andare, sto lì.
0: Scusa. Quelli per i fedeli e quelli per gli infedeli, non
2: sì, perché non so dove dire? Perché se la Juve gioca male domenica, lo sai bene come va a finire, ci sarà quel carro lì che aspetta, quella gente lì, quel pubblico lì.
0: ci vedo bene con tutti i messaggi che dobbiamo leggere lunedì mattina. Allora facciamo così, la giornata è lunghissima, non mollate Radio Bianconera, durante il giorno vi faremo anche sapere l'orario esatto, perché domani ci sarà la conferenza stampa di Spallettone, la prima vera conferenza stampa pre-campionato, e quindi iscrivetevi al partito delle domande, mandate le domande che vorreste fare a Spalletti in conferenza stampa, e sicuramente è il nostro inviato, chiunque sia, domani alla conferenza stampa di Spalletti almeno una gliela girerà, o proverà a farlo, perché non si sa se riescono, non sempre siamo favoriti dal domandometro di turno. Poi ricordatevi che alle 18 parte anche la stagione delle donne, quindi a Como, allo stadio Sinigaglia, ci sarà la prima partita di Women's Cup, sono tre gironi, le prime tre dei gironi prime si qualificano, la miglior seconda per andare alle semifinali, le Juventus Women sono campionesse in carica, e quindi potrete gratuitamente sul canale YouTube della Lega Femminile guardare la partita di Juventus Women. In alternativa andate su tuttojuve.com, c'è il live, partita per partita di tutto l'anno ci sarà sempre, azione per azione, decisione per decisione, conferenza per conferenza. Poi, per quanto ci riguarda, la coppia ormai imprescindibile Zuliani-Yves Darroche torna lunedì puntuale dalle 9 alle 11 del mattino alla segna stampa, e sarà la prima rassemba con il risultato in mano. Ultimo stop per noi, ci rivediamo lunedì. Ciao.
3: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante, con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini, tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
5: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
6: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
5: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
6: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
5: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1.853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Edizione speciale di Cose di Calcio in un mix con RBN Caffè. Ecco il sommario. Campionato alla via, dove la Juve vuole tornare in alto. Frosinone si riparte da una neopromossa. Juve 108 milioni spesi più bonus, ma ancora qualche colpo in canna. E poi arbitri, le linee del cambiamento. Eccoci, buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Ci avviciniamo al fischio d'inizio. Avete comprato la monetina nuova con campo, non più testa e croce, ma campo palla. Una medaglietta, una moneta d'argento dal valore di 5 euro della zecca italiana, che quindi acquisirà un certo valore, perché poi queste monete verranno vendute all'asta, messe all'asta, e quindi chi si vorrà accaparrare la moneta con cui nel 2026, il 23, oggi quanti ne abbiamo? 21, il 22 o il 23, quando si giocherà la partita Frosinone-Juventus, potrà eventualmente accaparrarsela sganciando un po' di spiccioli in più. Buona giornata a tutti voi, un saluto intanto a chi sta andando. Poteva prenderlo con noi un caffè, Claudio Zuliani, ma in quest'oretta Cose di Calcio mixato a RBN Caffè, poi prenderà quota da non questo lunedì, quello successivo, la programmazione definitiva con i rientri anche di Giulia Borletto e Camillo De Michelis, gli ultimi ad andare in vacanza. Ben ritrovati. Allora, io ho riassunto un po' questi temi, tra poco ci collegheremo con un collega di Frosinone e analizzeremo un po' la squadra avversaria, un Frosinone che torna in Serie A, andiamo ad affrontare in trasferta, seguirà colpo di tacco, quest'anno qualche novità sarà che anche nelle vicinanze delle sue sedi, l'anno scorso l'abbiamo mandato a Pisa, quest'anno a Frosinone, con la Roma e con la Lazio, tra Quintiliano, Marangio, Napoli, avremo loro inviati speciali sul campo in maniera tale da avere un ventaglio di considerazioni, giudizi sicuramente professionali. E noi ci aggiungeremo invece in coda, noi, io, il sottoscritto, che se le guarderà certamente qui da studio insieme a voi, magari assieme ai conduttori che ruoteranno di colpo di tacco dalla sede di Roma, di analizzare e di giudicare. Ricordo le novità di Cose di Calcio, tra l'altro, che sono quelle, oggi ci sbilanciamo sul pronostico, perché faremo un'ora insieme, io e voi, poi interverrà Paolo Rossi, quindi dibatteremo con lui, quindi domande a Paolo, al sottoscritto, io a Paolo, Paolo a me, un po' il giochino delle due carte che si mischiano e che provano a rispondere anche grazie ai vostri interventi, ai vostri supporti, no? Aggiungo che tolgo questo, rettifico quest'altro, diventerà questo un po' il giochino, facendo il pronostico. Anzi, devo andare subito poi a aprire la pagina del pronostico, 340-54-25-324. Colui il quale azzeccherà il più possibile, ci affideremo poi un po' ai nostri tecnici da Torino, i vari Manuel, Yves, Tullio, e poi da Roma anche tra Federico Rossi, tra Costantino, tra Gabriele Latini e via dicendo, ci affideremo a loro. Questo ci ha azzeccato alla grande, perché io non riuscirò a vederli tutti. Il lunedì farete parte della squadra 1-2, quelli che hanno dato ciccia al loro pronostico, non semplicemente con un risultato buttato a caso, se potranno, se vorranno, se interverranno, se ci riscriveranno. Se verranno citati nella puntata del venerdì, naturalmente andremo a richiamarli molto tranquillamente. Non si vince niente, la monetina è di 0 euro ed è di cartone, anzi no, almeno è di metallo da queste parti, perché di cartone la utilizzano Da altre parti, sì, assolutamente sì. Questo probabilmente avete sentito anche la voce del nostro tecnico da Roma, l'imperatore Costantino. Sì, comunicazione per lui. E intanto sto vedendo che incominciate a partecipare. Quindi, chat, Twitch, mi dite il pronostico e cosa sarà convincente della nostra Juve in questa prima giornata. Convincente vuol dire motivatemi, non fate il copia e incolla di qualche riflessione semplice. 1-0 gol non segnerà mai Colomani, non segnerà mai David, cioè qualcosa di intrigante, la difficoltà, fatemi un'analisi, diventatemi un Adano, un Adano, questi personaggi che spuntano come i funghi in giro per il mondo. Diventate un Adano di RBN, convincetemi che c'è qualcosa che ci porterà a questa vittoria facile, difficile, 4-0, 5-0 con qualche motivazione. Se mi mandate un vocale lo ascolteremo, se azzeccherete, se mi convincerete lunedì farete anche le pagelle con i nostri pagellisti. Aggiungo che tra quelli che perderanno e si lamenteranno dell'arbitro, della monetina, del campo, eccetera eccetera, faranno parte invece del gruppo degli open varisti, perché visto che non lo fanno più dall'altra parte continuiamo a fare noi, e so che lo fate meglio anche del sottoscritto, perché io quando vinco, quando perdo non me la prendo con l'arbitro, mi incavolo con chi non ha giocato bene, col mio allenatore, con la formazione, cerco tutti i pretesti possibili, e quindi mi manca la componente polemica gratuita nei confronti del pallone sgonfio, del sole di Frosinone troppo caldo, troppo freddo e via dicendo. Avete capito come sarà la puntata del lunedì? Ma adesso cerchiamo di capire anche invece come stanno i nostri avversari, perché sapete che tra una cosa e un'altra, tra comprare, tra chiudere, tra andare un po' in vacanza, mi devo affidare assolutamente, lo faccio con grande piacere, con Andrea Campioni di alefrosinone.it. Non sono diventato del Frosinone, forza Juve fino alla fine, ma intanto ci colleghiamo con i colleghi del sito di riferimento del Frosinone. Buongiorno Andrea Campioni, ben ritrovato dopo 2 anni, giusto?
1: Ciao, buongiorno, sì, dopo 2 anni, esatto. Dopo due anni per noi.
0: Aiaiaia, lunghissimi anni, me la dice lunga, hai faticato, sì, perché, hai sudato, come sono stati questi 2 anni? Dai, dalla caduta alla rinascita, raccontaci un po'.
1: Non semplici, soprattutto il primo dopo la caduta, perché non so se ricorderete, immagino di sì, nella stagione immediatamente successiva alla retrocessione dalla Serie A alla Serie B, il Frosinone di fatto aveva chiuso il campionato al quintultimo posto in classifica, che significava giocare play-out. Poi il caso Brescia di fatto salvò la formazione giallazzurra, ma non è stato un campionato molto facile. Ecco. Poi fortunatamente l'anno successivo, ovvero la scorsa stagione, c'è stata la rinascita, ma comunque diciamo che a Frosinone abbiamo sudato abbastanza freddo, perché il timore di passare da in appena un anno di fatto era veramente alto. Ecco.
0: Ecco, ho sentito molta diplomazia nelle tue affermazioni, o sbaglio?
1: No, non sbagli, non sbagli.
0: Però non voglio stuzzicarti, Andrea. Ci fermiamo qui e sappiamo quante cose, quante riforme, quante ingiustizie vivono a tutti i livelli, e non c'è solo una, lo dico perché non mi sento vittima, non c'è sempre la Juve, la privilegiata, la favorita di qua e di là. Diciamo che questo sistema calcio andrebbe migliorato per dare speranza e fiducia al movimento. Ma al di là di questo appello, ti chiedo, e poi il ritorno in Serie A, da dove è partito, da dove è cominciato, che cosa ha fatto la differenza? Voglio capire, e poi arriviamo naturalmente alla vigilia, che è domani, a dire il vero, e a come è cambiato il Frosinone.
1: Allora, secondo me ci sono state una serie di componenti, perché poi quando si vince non è mai merito del singolo o di poche persone. Si è creata quella giusta alchimia che ha portato la squadra di Albini, che, devo essere onesto, era arrivato tra lo scetticismo generale a Frosinone. Potete immaginare, dopo l'annata che vi ho descritto, andare a prendere una da poco retrocesso in Serie C con il Cosenza. Quindi la piazza non ha preso molto bene il suo arrivo. però devo dire che ci ha messo veramente poco il mister a far ricredere tutti quanti. È iniziato un campionato con il piede giusto, da lì poi si è inanellata una serie di cose che hanno portato il Frosinone di fatto a giocare una stagione completamente da outsider in una Serie B con un livello tecnico molto elevato, soprattutto delle prime, perché Palermo, Monza e Venezia erano indicate da tutti quanti, da tutti gli addetti ai lavori, come le squadre candidate alla promozione, se non altro per quello che avevano speso in fase di calciomercato. Poi così non è stato. Il Frosinone, come spesso ci ha regalato nelle ultime stagioni della Serie B, si è confermata la sorpresa e quindi si è raggiunto questo risultato che devo dire era insperato, totalmente insperato a inizio stagione. E quindi grosso merito va a Massimiliano Albini e al suo staff che hanno saputo risollevare una piazza fondamentalmente molto depressa dopo quanto accaduto nelle ultime 2 stagioni e l'hanno riportata lì in alto, ecco.
0: Ecco, molti apprezzamenti nei confronti di un allenatore che quest'anno, noi leggiamo, che quest'anno lamenta ancora un Frosinone incompleto. Quanto incompleto o quanto cambiato?
1: Cambiato
0: Andrea
1: tanto,
0: Campioni di Ale Frosinone.
1: cambiato tantissimo perché con l'ingresso di Clara Pitta, il fondo statunitense che ha acquisito l'80% delle quote societarie, sono cambiate tante cose, a partire dal modo di fare mercato perché gli americani si stanno basando tantissimo sui dati, con questi algoritmi che ormai la fanno da padrone. E quindi è cambiato tanto. Ieri ha parlato il presidente Stirpe per fare un punto su questo primo mese di collaborazione tra Frosinone Calcio e Clara Pitta. Ha detto che il bilancio è assolutamente positivo ed è tornato sulle parole di Albini che dopo la partita di Coppa Italia aveva detto che non era stato coinvolto sul calciomercato. Il presidente ha giustificato l'allenatore dicendo che intendesse dire che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per metterli in mostra e per farli integrare ovviamente all'interno del sistema Frosinone, perché Albini ha un calcio molto particolare, immagino che l'abbiate seguito l'anno scorso in Serie B anche per sommi capi, quindi ci vorrà del tempo, tant'è che anche Stirpe ha detto che per vedere il vero Frosinone servirà la sesta giornata di campionato. Questo non è un voler tirare i remi in barca, però è oggettivo perché sono comunque arrivati tanti calciatori dall'estero, tanti calciatori stranieri che non parlano la lingua e quindi ovviamente lo sapete meglio di me, quando la Juventus, che è una squadra di caratura mondiale, con tanti stranieri, non è immediato il processo di inserimento dei nuovi elementi, ecco. Poi ci sono alcuni allenatori che prendono e li buttano subito dentro, altri invece che preferiscono temporeggiare, fare in modo che capiscano bene tutto quanto prima di riporgli la loro fiducia. Però, tornando alla domanda, il Frosinone è cambiato tanto ed è
0: Lo
1: pronto
0: vedo anche
1: ad affrontare.
0: numericamente dalla lista acquisti cessioni, quindi ha
1: Sì.
0: cambiato davvero fisionomia e dovrà trovare
1: Sì.
0: una sua identità.
1: Assolutamente sì, sono arrivati giocatori importanti perché lasciatemi dire che fino all'ultima partecipazione in Serie A, che era di 2 anni fa, come giustamente ricordavi a inizio collegamento, sarebbe stato impensabile per chiunque a Frosinone poter immaginare di spendere 8 milioni e mezzo per un singolo calciatore, proprio perché c'era una dimensione societaria che Stirpe, lo stesso Stirpe, ieri ha definito familiare, perché è sempre stata la famiglia Stirpe a gestire il tutto nel mondo Frosinone. Quindi adesso si è passati ad una dimensione più professionale, con delle possibilità economiche nettamente maggiori, tant'è che Frosinone sta spendendo quanto non aveva mai speso nel corso della sua storia, perché 8 milioni e mezzo per Schmidt è un investimento molto molto importante. Sono arrivati calciatori di caratura internazionale, alcuni che hanno giocato anche i mondiali come Grealish, lo stesso Terzic che è tornato in Serie A dopo l'esperienza al Salisburgo,
0: Vero.
1: Akpo Guma che è un altro giocatore che ha più di 200 partite in Bundesliga, quindi sono arrivati giocatori molto importanti per questa realtà, perché bisogna sempre tenere presente quella che è la realtà Frosinone e quella che può essere l'appetibilità della realtà Frosinone. Lo diceva anche Stirpe, un calciatore che ha sempre vissuto in grandi città, con tutto il rispetto per Frosinone, bisogna dargli qualcosa in più per convincerlo ad accettare questo progetto che è comunque molto ambizioso. Quindi c'è da lavorare ancora, manca il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta, diciamo, di questa campagna acquisti, che è un attaccante. Stirpe ieri ha detto che arriveranno altri due attaccanti, uno dei due è Khedira, con il quale è stato trovato già l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli, l'altro potrebbe essere il botto di chiusura del calciomercato. Quindi tutti quanti aspettano questo attaccante e bisognerà vedere chi arriverà, e poi bisognerà necessariamente sfoltire la rosa, perché è davvero molto molto lunga, siamo più di 33 giocatori, quindi capite bene che sarebbe anche difficoltoso mettere a disposizione di Albini tutti questi calciatori durante la settimana, perché poi non saprebbe proprio cosa farne, ecco.
0: Andrea Campioni, alefrosinone.it, leggetelo, seguitelo, ci sta informando sul Frosinone meglio di quanto potremmo fare leggendo qualsivoglia altro sito, altro giornale, altro quotidiano sportivo. Ti chiedo, guardando da cronista, le griglie di partenza e di arrivo anche del Frosinone, che cosa ti infastidisce di più? Nei ragionamenti che si fanno, è una neopromossa, quindi avrà difficoltà, quindi io la vedo attestata terz'ultima, quart'ultima per l'anno prossimo, no? Nelle griglie dei grandi saggi del calcio. Sposi questa teoria? Ci vedi in preparazione nel dare un giudizio? Troppo presto, non si può fare? E giocando invece al gioco delle griglie, dove collocheresti, anche mettendoci la componente cuore, magari il Frosinone?
1: Guarda, io ritengo che sia il gioco delle parti, nel senso, è normale che una squadra che sale in Serie A per la quarta volta nella sua storia e che nelle tre precedenti apparizioni non è mai riuscita ad ottenere la salvezza, è normale che venga messa lì sotto, ma sfido chiunque a non metterla. Però anche lo scorso anno il Frosinone era indicato da tutti gli addetti ai lavori come una costretta, tra virgolette, a lottare per non retrocedere, invece è andata in Serie A. Quindi secondo me adesso è troppo presto per fare previsioni. Nelle griglie per campionato è giusto, tra virgolette, che il Frosinone venga messo lì sotto, ma secondo me quest'anno ci sono tutti i presupposti per potersi salvare, ecco. Quindi se dovessi fare una mia griglia personale, non metterei il Frosinone nelle ultime tre, e non lo dico per spocchia o per
0: L'hai motivato, Andrea, ti faccio i complimenti, perché bisogna dare delle motivazioni, nascondendo magari la propria passione, la propria fede, quello che è, ma con dei ragionamenti che portano a una riflessione impeccabile, quindi ci mancherebbe. Senti, il Frosinone come si comporta all'inizio del campionato? Perché io l'ho visto in Coppa Italia, corre e corre tanto e corre bene,
1: sì,
0: quindi segna.
1: Sì, però bisogna rivedere qualcosina, ecco, perché la partita contro la Juve Stabia, è vero che abbiamo fatto 4 gol, ma abbiamo concesso delle occasioni che, con tutto il rispetto per i calciatori della Juve Stabia, se concedi ai calciatori dell'altra Juve, quella che gioca in Serie A, sicuro che ti fanno gol.
0: Avete fatto le prove generali già col nome,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Esatto,
0: siete stati
1: esatto, però bisogna rivedere qualcosina dietro, soprattutto perché sono state concesse davvero almeno un paio di occasioni, e a parte gli scherzi, se le concedi a una squadra come la Juventus non ti graziano come hanno fatto i calciatori della Juve Stabia. Quindi bisogna rivedere qualcosa, e sarà un Frosinone comunque incompleto, perché se Stirpe e Albini dicono che ci vogliono almeno le prime 6 giornate prima di vedere il vero Frosinone, sì, ci aspettiamo tutti sicuramente qualcosa, delle risposte, ma prima di avere delle risposte definitive bisognerà attendere almeno la sosta, la maxi sosta di tra settembre e ottobre, ecco. Quindi l'inizio è stato positivo con la Juve Stabia, anche se la Juve Stabia è una squadra che comunque è un po' in ritardo sul mercato, quindi aveva tutte le attenuanti per poter non giocare bene questa partita, e il banco di prova che si presenterà dopodomani al Benito Stipe è di tutt'altro livello, ecco. Quindi non
0: quando
1: so.
0: si affronta la Juve, Andrea, quando si affronta la Juve, quindi alla prima giornata, con tutte queste problematiche, criticità che hanno diverse squadre, la stessa Juve confrontandosi con chi magari vincerà lo scudetto o quelle che stanno meglio, dice praticamente le proporzioni sono quelle sostanzialmente. Non voglio alleggerire la pastiglia assolutamente di questa vigilia. Ti chiedo che cosa ti spaventa di una sfida con una big subito, se il calendario sappiamo che bene o male fa queste l'algoritmo impone quasi sempre questi confronti, e cosa temi della Juventus seguendola così da cronista, da lontano, dopo l'annata in cui ha fallito comunque il suo obiettivo, quello di attestarsi almeno tra le prime quattro.
1: Io credo che la Juventus quest'anno debba partire forte, perché per rimanere attaccato al treno delle squadre in testa, secondo me saranno Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto quest'anno, deve necessariamente partire forte. Spalletti, dopo la scorsa stagione, anche lui sicuramente dovrà dimostrare che guidando la squadra fin dal principio, dall'inizio della stagione, è in grado di centrare la qualificazione tra le prime quattro, cosa che secondo me non sarà facile, perché ci sono tante squadre per a questo punto, dico, gli ultimi due posti per la Champions League, però mi aspetto una Juventus che partirà forte, deve farlo necessariamente, perché posso immaginare il mal di pancia generale della piazza qualora non dovesse arrivare un risultato pieno a Frosinone. Non sarebbe proprio partire con il piede giusto, ecco. Quindi secondo me deve partire forte. Penso che comunque anche la Juventus, e lo sapete meglio di me, ha qualche difficoltà negli uomini, banalmente nel portiere. Adesso sì, è arrivato Vicario, ma c'è la questione di Perin che potrebbe andare via, quindi anche in casa bianconera ci sono diverse questioni con il punto interrogativo. È calcio d'agosto, fondamentalmente è calcio d'agosto anche
0: resta
1: per la
0: ancora
1: Juventus.
0: Calcio d'agosto, certo. Andrea, vesti i panni un attimo, 2 minuti e abbiamo chiuso. Di Massimiliano Alvini, i due punti di forza della tua squadra, il punto di debolezza dell'avversaria, in maniera da capire come giocherebbe il Frosinone allenato da te, da Andrea Campioni, nei panni di Massimiliano Alvini.
1: Guarda, probabilmente il Frosinone allenato da Andrea Campioni sarebbe in terza categoria e non in Serie A, quindi
0: Vabbè, allora tagliamo subito. Attenzione che l'algoritmo ti taglia subito lo stipendio. Da 100 euro al mese fa 50. Non dirle queste cose in diretta, per favore.
1: No, a parte gli scherzi, io ritengo che Alvini non snaturerà il suo Frosinone, calcio relazionale, come lo dice lui, bada poco alle posizioni, perché trovi il terzino destro a sinistra, il terzino sinistro a fare l'esterno, quindi un po' un caos in mezzo al campo, ma quel caos controllato che ti permette di stupire molte volte l'avversario, quindi detto che comunque non ha tutti gli effettivi a piena disposizione e che ha bisogno di tempo, sarà un Frosinone che sicuramente non cambierà pelle, quindi gioco rapido, gioco sugli esterni con Bernard e Gemi molto probabilmente, che porteranno a creare superiorità numerica per poi servire al centro di inserimenti dei centrocampisti, e io fossi Alvini continuerei a giocare sulle fasce come sempre fatto, ecco, anche contro un avversario molto, molto importante come la Juventus.
0: E allora adesso, sempre nei panni del tuo allenatore, hai dato delle indicazioni alla tua squadra, stanno entrando in campo, ma l'ultima pacca sulle spalle all'ultimo giocatore che entra, magari Raimondo in attacco, il consiglio che dai per battere la Juventus, per segnare la Juventus, per pareggiare, quello che sarà, quello che meriterà il Frosinone, quello che meriterà di conquistare la Juventus. Qual è il messaggio che daresti alla squadra, al capitano del tuo Frosinone, entrando in campo, vedendo la Juve domani, preparando la partita per dopodomani, scusa? Attaccate dove, come, quando, perché e in che modo?
1: Ma innanzitutto direi di essere bravi e cinici a sfruttare le occasioni, perché non credo che la Juventus ne concederà molte, ecco. E poi di giocare a mente sgombra, perché comunque si è ancora inizio campionato, ci sarà il sold out al Benito Stirpe, quindi la cornice di pubblico sarà spettacolare. Per molti calciatori sarà l'esordio assoluto in Serie A, quindi gli direi semplicemente di godersela, perché sicuramente è una partita che ricorderanno per tutta la vita, e poi di cercare di conquistare almeno un punticino, che per il piccolo, tra virgolette, Frosinone fa sempre comodo in ottica salvezza.
0: Con queste tue affermazioni, Andrea Campioni, alle Frosinone.it, ti sei meritato il patentino di allenatore, altro che di terza categoria, mi sembri già da Premier League. Le riflessioni, godiamo, ce l'andiamo a festeggiare prima, comunque vada. Cioè una nuova cultura che avanza, l'algoritmo, attenzione che è pericoloso, te lo dico per esperienza.
1: Pericolosissimo, pericolosissimo.
0: ok, non volevo bisticciare con te, ma ti dico attenzione che i primi giorni vanno d'accordo tutti. Gli ultimi
1: Sì.
0: giorni lo difendono tutti, ma lo straccerebbero e spaccherebbero i PC sul tavolo, almeno nella nostra cultura ancora calcistica, che qualcosa dovrebbe comunque imparare. Grazie per questa bella chiacchierata, a rendere se servisse o al ritorno, quando arriverai da queste parti. Oggi piove ed è estate, quindi, che ne so, a gennaio ci potrebbe essere il sole
1: Posso
0: tropicale.
1: dire,
0: Grazie. Buona giornata, buona
1: beati voi che
0: partita, buon
1: piove.
0: campionato al collega, stavo dicendo Massimiliano Alvini, no? Abbiamo giocato con il collega Andrea Campioni di alefrosinone.it proprio per inaugurare la stagione. Lo faremo tutte le volte il venerdì, fondamentalmente nella prima ora, per prepararci a non a credere che siamo forti, che siamo la Juve, che non possiamo perdere, che gli arbitri danno ragione solo a una squadra. Cambiamo un po' la cultura, cerchiamo di conoscere meglio l'avversario. Noi lo facciamo con le parole, la squadra lo fa sicuramente molto bene, però le verità, neanche troppo nascoste, dei colleghi che conoscono meglio la squadra, bene, come chiedono a noi, che magari qualcosa vediamo e annusiamo di più, noi lo facciamo con loro. Questo è il gioco della sfida del primo turno di campionato. Ci fermiamo qualche istante, ritorniamo in studio, andiamo a correre con la Juventus perché ci sarà Mimmo Celsi che ci darà tutto su come stanno i muscoli a 48 ore, quali che sono, che mancano alla prima partita di campionato, e lui analizza sempre i dati, le tabelle, ci saprà dire sicuramente cose interessanti. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione, però, serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur, attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
0: Cose di calcio. calcio XL, alla luce del fatto che tra poco arriverà nella prossima ora, un'ora insieme, Antonio Paolino, Paolo Rossi, la buona abitudine, che poi vi racconteremo bene come e quando capiterà nel corso del campionato. Campionato che comincia domani, si riparte. Inter Monza, andiamo a leggere allora la schedina, andiamo, si direbbe, il calendario. Inter Monza domani 22 agosto alle 18:30, così come Udinese Como. Alle 20:45 altre due partite, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il giorno successivo, ovvero domenica, si comincerà, non si gioca all'ora di pranzo, non si gioca alle 15 per alcune settimane per il caldo. Frosinone Juventus alle 18:30, così come Venezia Lecce. Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Due appuntamenti, uno alle 18:30 e uno alle 20:45 il 24 agosto, ovvero lunedì, con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Questa è la, la pianificazione della prima giornata di campionato. Vado a leggere un po' quelle che possono essere alcune curiosità che ci suggerisce il sito di legaserieA.it. Il primo passo di Luciano Spalletti al Stirpe contro la seconda classificata della scorsa Serie B. È stata una Juve con un precampionato positivo, dice la Lega Serie A, nella quale solo l'Inter di Chivu è riuscita a battere Spalletti. Tanti acquisti e la possibilità di vedere già dal primo minuto Laibegovic e Colomouani. Io penso a Laibegovic panchina, penso Colomouani titolare, penso a ridosso dell'attaccante che dovrà aprire gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o quantomeno dei giocatori più vicini all'area di rigore, che a rotazione possono essere anche i difensori. Çelik, quante volte l'abbiamo visto in quella zona di campo adiacente alla linea di porta, alla linea d'area, a dire il vero. E quindi agirei in questo modo, con Ildiz e con Sensao sulle corsie esterne e vicino a loro, affiancati per intrecciarsi, per fare da sponda, la fiondata, l'appoggio, spalle alla porta o girati verso la porta, gli inserimenti di McKennie. A centrocampo abbiamo lavorato tutta l'estate per far rinascere Douglas Luiz vicino a Locatelli, visto anche che ha saltato la preparazione sostanziosa Thuram. Dovevamo verificarlo contro la Next Gen in campo nel riscaldamento tra il primo e il secondo tempo e poi uno scatto per finire negli spogliatoi senza partitella. Cambia poco. Quel giorno era programmato quello, non sono andati poi da un'altra parte a giocare. Quindi qualche danno all'aspetto tecnico lo genera anche saltare così le amichevoli. Attenzione, perché non vogliamo creare allarmismi. Ma tu

0: settimana, abbassi le pretese e Perin dovrebbe andare via. Quindi vicario da subito, sembrerebbe. Difendiamo bene, pariamo bene, perché non voglio parlare del portiere lunedì. Parlare eventualmente che sul 3-0 abbiamo preso un gol a nostro favore, abbiamo preso un gol improbabile, impossibile da parare, oppure sull'1-0 ha salvato il risultato e poi è stata una galoppata trionfale verso la vittoria per la nostra Juventus. Spero di evitare tentennamenti e problematiche attorno al nome del portiere. Intanto, dalla nostra chat Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web, è ufficiale praticamente, ce lo diranno a brevissimo, se non in questi secondi in cui ho chiacchierato di formazione. Arthur, no, non esaltatevi. Arthur, fermi, ha lasciato la cintura di sicurezza prima. Arthur rescinde con la Juventus, rescissione consensuale. Non habemus Arthur, salutiamo Arthur, risparmiamo 3,2 milioni lordi di stipendio al momento e la rescissione non ci porta nessun soldo. Però questa dovrebbe essere la notizia certificata tra poco da qualche comunicato bianco-nero, anche se arrivano sempre un po' tardivi. Chat, firma Enzo Marangio, Bianconera News, tutto Juve, tutti insieme sono arrivati a questa conclusione. Quindi, Marangio, un po' di vacanze, un po' di riposo, adesso puoi stare tranquillo. Abbiamo risparmiato dei soldi. Bravo, hai contribuito anche tu. Per quanto riguarda il divario con i ciociari, sulla carta sembra ampio, ma le trappole addirittura dello stirpe sono ben nascoste. Mister Alvini vuole sorprendere la Juventus sul piano del ritmo e della vivacità offensiva. Nel confronto di Coppa Italia, vinto ampiamente contro la Juve Stabia, ne ho visto più della metà di partita. Si è messo in luce Kvarnadze con una doppietta, mentre l'ingresso di Zerbina di inizio secondo tempo ha mostrato un Frosinone in grado di spaziare tra un ventaglio di scelte interessanti per tenere alta l'intensità. Intensità, non avranno impegni di coppa, hanno dedicato tutta l'estate a prepararsi per questo esordio, mancano delle pedine importanti, ci sarà lo scotto anche della prima, ma c'è anche l'emozione e la volontà di ben figurare davanti al loro pubblico. Quindi attenzione all'intensità, non gestiamola aspettandoli l'inizio, cerchiamo un po' di aggredirli, dico io. Giocheranno molto sulle corsie esterne, ci è stato appena detto, cerchiamo di saltare i punti cruciali delle loro giocate, magari anche con qualche rilancio lungo, con qualche sponda sporca, con qualche tiro dalla distanza, con la ricerca anche della battuta del calcio di punizione, della ricerca del calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questo è quanto sulla presentazione con il Frosinone, partenza non sappiamo ancora, è vero, giocano domenica, no, si parte sabato sicuramente, non puoi partire nella mattinata di domenica, a dire il vero, anche perché non è così comoda come trasferta o come altre trasferte. Chiedo alla nostra regia di Roma di mandarci qualche vocale e poi, appena c'è, di comunicarmi la presenza del preparatore, così incomincio a far finta di correre.
1: Buongiorno, sono Marco da Monte Orano, provincia di Fermo. Solo una domanda brevissima. Leggo che la Juve fino ad ora in questo mercato ha speso 100 e passa milioni, poco più, compresi chiaramente il riscatto di obbligatorio di Openda. Una bella cifra per una squadra che non fa la Champions. È vero, hanno ridotto di molto gli ingaggi, Vlahovic da solo, non so, prende come colmo lì Alibegovic insieme. Però boh, io sento, diciamo, tra virgolette, puzza di bruciato. Secondo me una gestione importante la faranno. Boh, vediamo un po'. Voi che dite, la faranno questa gestione importante?
0: Ma io penso, spero di sì, la cessione importante passa dai nomi. Arthur rescinde, passa dal nome di David da convincere in prestito o non in prestito ad abbassare il più possibile il segno negativo nel bilancio, quindi di ammortizzarlo un po'. potrebbe passare.

0: passare da Mire, cioè passa da Miretti, da Cummines, cioè te li metto un po' in ordine, altri non me ne aspetto più, altri non me ne aspetto più. Il cambiaso di turno non me l'aspetto, mi aspetto che con quello che recuperi prendi magari il pezzo che completa la corsia di sinistra. Sale il nome di Emerson Palmieri. Campionato francese con cui siamo in contatto per la cessione di Gregorio. Un altro vocale e poi l'ospite.
1: No, non ci credo, direttore. Marco da Imola. No, sei sicuro? Veramente? No,
0: Non sei
1: perché
0: felice?
1: dopo la cavolata di Comolli che aveva rifiutato 7 milioni e mezzo dal gremio, non ce l'abbiamo più? Grande.
0: Perché se lo
1: Wow.
0: regali,
1: Si è
0: se lo
1: liberato un
0: regali, rescindi.
1: armadietto. Marco da Imola.
0: Si sarà preso anche l'armadietto. E ci ha provato. Ci stanno provando anche quelli di quest'anno, a forzare un po' la mano. 7 milioni ha detto di no, diceva magari lo prendono a 5. E tu quest'anno l'hai regalato, eh? Cioè, attenzione, quindi non do 10 e 4, 10 e 0. Ci manteniamo sull'insufficienza grave, mi dicevano i bravi maestri quando mi vedevano cazzeggiare, come scrive qualcuno, in questo momento di chiacchierate di mercato attorno a qualche nome. Abbiamo l'ospite, caro Costantino? Se no, ascoltiamo un vocale. Ah, è con noi, è con noi. È ufficiale, ragazzi! La risoluzione, ve l'abbiamo detto con netto anticipo con Arturo, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianconero. Mimmo Celsi, ma ha corso così tanto questo giocatore? Cioè, ha giocato così tante partite? Io non me le ricordavo. 63 presenze, vabbè, forse non da 90 minuti. Buongiorno, prof. Che però non sento. No, non lo sento. Ufficiale, ufficiale, la risoluzione con Arthur, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianco-nero. Risoluzione consensuale, significa che non incassi nulla, risparmi, tasse, oneri, spese, ristorante, eccetera, parcheggio auto del giocatore. Perché non rescindiamo anche Coop 30 milioni per liberarcene? Questa è una proposta. Perché in prestito, puoi rivalutarlo, è più facile con Coop che da altre parti. Io aspetto sempre la Roma, è una mia scommessa personale, però non è detto. Se ne abbiamo altri vocali, se no il prof, continueremo un po' con lui eventualmente.
2: Simone di Averecchio. Io non la voglio
0: Ciao Simone.
2: buffare e penso che domenica vinciamo 2-1 con gol di Bremer, 1-1 Frosinone e 2-1 Idiz. Anzi, lo spero. Spero che faccia una bella partita e niente. E per quanto riguarda gli acquisti sono dell'idea che la Juve sta aspettando una cosa, nel senso che sta aspettando
0: Se
2: Nico
0: vendi David, compri un
2: Gonzalez
0: attaccante.
2: di darlo in Atletico Madrid, approfittando con uno scambio con Sorloth. Però questo può avvenire solo e soltanto se David se ne va. Io penso che Davide lo danno quasi per forza, sono quasi costretto a darlo in prestito come hanno fatto con Openda, perché a fine calciomercato è difficile dar via un giocatore del genere che guadagna 6 milioni di euro, e quindi penso che lo danno in prestito e in questa situazione la Juve può approfittare con Nico Gonzalez che vuole andare all'Atletico prendendo
0: Sì.
2: Sorloth, che secondo me sarebbe un acquisto per il reparto avanzato, proprio un giocatore che serve a Spalletti. Zizé, che non mi dispiace, però sinceramente non serve a questa Juve. Ci abbiamo già troppi di mezze punte, quindi la penso così. Poi un terzino sinistro e centrocampista che penso che a questo punto arrivi chissà.
0: Grazie del tuo contributo. Sai cosa penso sulle caratteristiche dei giocatori che hai citato, tipo Zizè? Vero quello che dici? La somiglianza, troppi così, con queste caratteristiche, ma ad averne almeno due da poter schierare è Zizè barra Colomouani se giochi giovedì e domenica, se uno si infortunasse. Cioè, vuoi già avere la ruota di scorta gonfia. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto per Arthur, scrive Juventus FC, buona fortuna per il futuro, con un punto esclamativo. Ve lo leggo e saluto in questo modo anche Mimmo Chelsea, che so che abbiamo recuperato. Il primo commento di un tifoso della Juve è il seguente: grazie di niente, fuori uno. Mimmo, hai capito? Non c'è affetto in questo mondo per le 63 partite in bianco-nero di Arthur. Buongiorno, adesso ti sento sorridere.
3: Buongiorno, vabbè, ma non c'è affetto. Beh, in realtà dobbiamo essere sinceri, non è che ha lasciato un grande ricordo di sé, è arrivato con gli onori della cronaca e la speranza di essere il nuovo Pirlo, in realtà non è stato così, e quindi no, è ovvio adesso che i tifosi non lo vogliono neanche più vedere dipinto, forse.
0: Stavo ovviamente scherzando, e anzi è stato anche troppo elegante. Grazie di niente, fuori uno. Io avrei anche detto non ti meriti. No, adesso sarei troppo cattivo e non fa parte della mia indole. Ben ritrovato Mimmo. Mi tracci però un profilo, perché poi adesso abbiamo pochi minuti, perché dov'eri a correre? Cioè, ti eri dimenticato di rispondere.
3: No, in realtà stavo aspettando la vostra telefonata, solo se è successo qualcosa a livello tecnico, per cui è saltata la telefonata all'improvviso, non ho capito cosa è successo.
0: Diciamo sempre così con gli ospiti che non vogliamo sentire troppo, ti svelo il segreto. Ma noi ti sentiremo spesso, non troppo, sì. Tutto insieme, ma diluito, quando non ce la faremo, quando sarai impegnato. Intanto buona stagione anche a te, perché sta per cominciare anche il tuo campionato, la tua preparazione, e poi ci dirai quando è il caso. Quali sono le novità? Anche noi siamo ancora in fase di programmazione estiva. Ti chiedo, un giocatore come Arthur, quando arrivava dal Barcellona, operazione con Pjanic, così per salutarlo noi velocemente, senza approfondimenti particolari, ci risultano queste 63 partite, diciamo 20 minuti di media a partita, poi abbiamo provato a darlo a destra e a sinistra. Dal punto di vista atletico, fisicità, corsa, tiro, aspettative, come ti sembrava? Perché se io compro un giocatore e lo commento, tu invece vai a analizzare qualcos'altro. Come finisce questa storia, insomma?
3: No, sì. non finisce bene, ma il ragazzo non credo che avesse limiti realmente fisici, erano più problematiche tattiche le sue, con l'evidenza clamorosa di quello che poteva essere poi il suo impiego, la sua capacità di utilizzo. Probabilmente però era un giocatore anche lento, un giocatore probabilmente che aveva delle difficoltà a livello proprio del dinamismo, e questo non gli è permesso mai di essere sostanzialmente determinante. Ma al di là di queste piccole considerazioni, abbiamo veramente pochi elementi per poterci ricordare di questo giocatore. Te lo dico fuori.
0: E allora ti faccio la domanda, perché tu pensi di correre sul tuo tapin roulant. Intanto da casa, c'è un vicino di ombrellone tuo che dice: Mimmo era in spiaggia, dica la verità, quindi ti ha beccato. Perché non intervenivi, me l'ha scritto, vero. Qua. Adesso tu sei in spiaggia, ti ha visto,
3: no,
0: che non rispondevi.
3: No, io sono ad Aversa, la verità.
0: Ci sarà qualche tua
3: sosia.
0: Non abboccare, Mimmo, non abboccare, per favore, alle nostre provocazioni. Senti, però una battuta te la faccio, te la chiedo, al di là di quello che hai detto, e mi trovi d'accordo, che differenza c'è? Ti do due schede. Arthur, che non è più nostro, Douglas Luiz, che diventa il fulcro del centrocampo. Trovami i pro e contro, le similitudini, le caratteristiche, perché domenica gioca Douglas Luiz, titolare, l'abbiamo provato tutta l'estate, intanto fisicamente sta bene. A te la scheda di Douglas.
3: Allora, guarda, ci sono due grosse differenze. La prima, sono due giocatori brasiliani, quindi probabilmente anche dall'aspetto culturalmente sportivo uguale e tanto distante anche dal nostro modo di fare calcio. La storia di Douglas Luiz è un po' diversa da quella di Arthur, perché è un giocatore che si presenta invece è anche bene, fa anche delle buone prestazioni. Poi un po' gli aspetti personali, e noi conosciamo quali sono gli aspetti personali che lo hanno vincolato, la fine della storia d'amore con la compagna, insomma, e tutto il resto appresso. Una serie di problematiche fisiche scoperte in corso d'opera, e il ragazzo probabilmente ha avuto anche una grossa affezione delle prestazioni. Io credo che il lavoro fatto tutta l'estate sul ragazzo sia stata su due aspetti fondamentali, sia quello della integrità fisica, e quindi un lavoro anche probabilmente mirato a farlo crescere gradualmente, dandogli minuti di gioco, perché poi i giocatori brasiliani in questo hanno una grande caratteristica, che è molto diversa da quella europea. Agli europei serve giocare tanto, ma sono più abituati a un certo tipo di allenamento. I giocatori sudamericani sono un po' meno abituati a un certo tipo di allenamento e più abituati a giocare, quindi il minutaggio di campo influisce molto di più di quanto non possa influire su un giocatore europeo. Quindi
0: interessante questo che ci dici, molto interessante.
3: Sì, ma perché io ho allenato anche quest'estate dei ragazzi sudamericani, e io notavo che quando ci allenavamo solamente perché era necessario fare allenamento, avevamo delle difficoltà. Quando io gli facevo fare più di una partita consecutiva, la loro performance cresceva praticamente in modo rapido. È un approccio anche tecnico-tattico completamente diverso, quindi c'è questa considerazione da fare, ovviamente presa con le dovute considerazioni e pinze, ma mi sembra questa la caratteristica principale. E poi l'aspetto psicologico, cioè fargli ritrovare quella fiducia, quella stima. I numeri, Douglas Lewis, i numeri li ha. Cioè c'è quell'azione che lui mette in porta, mi pare che sia con Sessão,
0: credo. Bildiz da sinistra, mi sembra.
3: Bildiz, bravissimo, con quello scavino, chiamiamolo scavino, quel sì. Pallonetto bellissimo, che è una giocata di un giocatore delle grandi.
0: Ad occhi chiusi ha girato sulla corsia di sinistra.
3: Sì, e a noi manca quella velocità di gioco, ed è quello che serve a Spalletti. Probabilmente Douglas Lewis è esattamente quella pedina che mancava a Spalletti per giocare su determinati ritmi e determinate verticalizzazioni che fanno esaltare poi l'idea tattica dell'allenatore, e abbiamo i giocatori per poterlo fare, per cui spero che sia l'anno della rinascita di questo ragazzo, di cui ho grande stima, ma che però purtroppo le problematiche fisiche ed emotive hanno rallentato molto negli ultimi 2 anni.
0: Fra un po' ti devo salutare, perché è comparso dal vetro della regia Paolo Rossi, con cui faremo la seconda ora insieme, ma è con cotillon, popcorn, palloncini, fischietti, trombette per l'addio di Arthur. Lo vedo dall'altra parte, già felicissimo. E tra poco entrerà. Senti, abbiamo avuto poco tempo quest'oggi. Sei dei nostri, ci devi raccontare prima delle trasferte, ma abbiamo anche qualche idea in cantiere, poi te la racconteremo con Paolo. Per i nostri radioascoltatori che apprezzano molto i tuoi interventi, in base anche ai tuoi impegni, perché ricordiamo sei in campo, non sei in spiaggia, e quindi dovremo anche tollerare a volte qualche piccolo ritardo nostro nel chiamarti, non tuo nel rispondere, perché sei molto preciso e puntuale. Ti chiedo, come si arriva alla prima giornata? Come deve stare almeno la Juve? Cosa ha fatto? Come ti è sembrata? Dammi un giudizio e come ti sembra questa partenza?
3: Arriva bene, ci arriva molto bene. Devi considerare però che una squadra trova le migliori condizioni fisiche dopo 6-8 partite. Quindi devi considerare che probabilmente non vediamo ancora degli altissimi ritmi. Però è una Juventus che mi è sembrata nei secondi tempi crescere molto rispetto alle avversarie, anche con l'Inter, che dove ha perso probabilmente perché la qualità della squadra è superiore in questo momento, però poi nel secondo tempo mi è sembrata una squadra molto, molto più propositiva, anche molto più padrona del campo. Quindi direi di essere fiduciosi. Poi è chiaro, è inizio campionato, ci arriva bene, però inizio campionato qualche passo falso ci può stare, oltretutto non sono ancora completa.
0: Senti, ha portato anche lo spumante, devo proprio lasciarti perché è strafelice dell'addio di Arthur, lo vedo dall'altra parte, quindi dammi qualche minuto per brindare. Ti sta ascoltando, sta sorridendo, però una battuta su Thuram. Thuram che non fa il precampionato, domani non posso vederlo in campo, domenica non posso vederlo in campo, me lo vieta il preparatore atletico. O no?
3: No, perché vanno fatte delle verifiche. Io ieri sera, dopo una tua imbeccata, ho fatto un paio di verifiche pure io, e ti confermo che quella cosa che ci siamo detti al telefono è abbastanza abbastanza vicina.
0: Cioè, tu hai dubitato che io fossi bugiardo, Mimmo Celsi?
3: No, no, volevo essere pronto ad un'eventuale domanda.
0: Tu hai dubitato, ma non diciamo il motivo per cui ci troveremmo d'accordo. Ma Turam non sta così bene come ci vogliono far credere. La finiamo qui?
3: Finiamola qui, accendiamola questa e portiamola avanti.
0: Bello così, eh? Lei adesso va al mare, torna in spiaggia e io qui con Paolo Rossi, dopo aver blindato per la
3: Tu sei in compagnia, io sono da solo a mare, pensa un po'.
0: Non mi dicono questo gli amici, eh? Gli interventi di Mimmo dalla spiaggia, dicono, propongono la rubrica, gli interventi di Mimmo dalla spiaggia, perché sentono le barche a vela, eccetera, eccetera. Stiamo parlando invece con il top dei preparatori atletici a livello nazionale e chissà un giorno, chissà. Grazie Mimmo, ti lasciamo, devo andare a brindare con Paolo Rossi, è andato via. Arturo, ufficiale, la risoluzione, 63 partite in bianconero, ce le racconterà tutte Paolo Rossi, sarà la prima domanda che gli faccio, a tra poco.
4: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente da una frana.
5: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, Piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
6: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
5: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
6: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
5: Lo sport a Zandvoort in Olanda, riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio effettivamente diventa XL, raddoppia. Eccolo qui, Paolo.
9: Ciao.
0: Cioè, non hai portato neanche un bicchiere, un croccantino, li hai finiti tutti nell'ora prima. È andato via di Gregorio.
9: Arthur. Significativo il tuo, eh?
0: Allora aggiungo il nome significativamente di Gregorio, o mi rimane secondo portiere alla fine? Perché Perin sta cuocendo caldo, sta piano.
9: Con l'insistenza di questa ipotesi Palermo, stiamo a vedere. Perché è indubbio che, insomma, se fosse così vorrebbe dire che in qualche maniera la Juve ha un portiere titolarissimo, cioè Vicario non avrebbe dubbi, mentre Perin credo che abbia anche accarezzato l'idea quest'anno di, non dico di essere il titolare, ma di essere concorrente serio, no? Viste anche le difficoltà a reperire un portiere, non è andata così, e quindi a questo punto c'è la situazione di questo genere, in cui Perin piuttosto fa un passo indietro, che però è un passo indietro relativo, no? Perché cioè, andare a Palermo in questo momento significa andare in una squadra che è la favorita della Serie B, a dispetto del fatto che di solito le favorite sono almeno una delle retrocesse, invece no, perché Palermo ha una dimensione economica enorme. Sappiamo che appartiene al club, al gruppo del Manchester City, c'è un entusiasmo di piazza notevolissimo, cioè Perin, c'è un'emergenza portiere, perché si è infortunato Joronen, e quindi credo che ci sia veramente una grandissima possibilità che Perin, ricordiamoci un elemento che non va dimenticato, Perin è scadenza, cioè quindi Perin o lo rinnovi o lo perdi nel 27. Quindi o la Juve è a 33 anni, quindi Perin per età, per certi versi, non è più un secondo portiere, o è un primo o è un terzo, mi verrebbe da dire.
0: Cioè ci vedi anche una piccola strategia?
9: Beh, ci vedo il fatto che in questo momento tutti dicono ma Perin se va via per 3 milioni lo stiamo regalando.
0: Bravo, no? Bravo, stanno scrivendo questo effettivamente.
9: Ma è comprensibile, perché tu, soprattutto alla luce, a parte che sarebbe comunque, segnaliamo questo, che mi fa pensare alla logica che stanno usando Carnevali, Ottolini e Massara. La prima è che Perin sarebbe il primo giocatore che vendiamo, non in prestito, lo vendiamo. La seconda è questa questione del contratto, cioè alla fine tu lo stai vendendo a 3, perché altrimenti il prossimo anno lo perdi a 0. Stai risparmiando un ingaggio che non è banalissimo, se non sbaglio sul 1,5 milioni.
0: Sì.
9: Quindi vuol dire 2,7 con i contributi, diciamo. È vero che poi dovrei
0: andare... Da quando
9: ho scoperto che l'Inps non mi pagherà la pensione, calcolo quella dei calciatori, almeno mi consolo. E quindi c'è questo aspetto. e guardavo su Transfermarkt, che è un po' la mia Bibbia, come lo è per tutti, che chiaramente lo diciamo sempre, sono quotazioni virtuali, ma con una ragione profonda, sì. Tant'è vero che insomma tendenzialmente poi i trasferimenti hanno una loro coerenza rispetto a queste quotazioni. Perin in questo momento ha valutato 2 milioni, perché è in scadenza. Quindi la Juve in realtà, se lo vende a 3, al di là del fatto che noi possiamo storcere il naso dicendo ma noi poi se lo andiamo a comprare uno, ce lo andiamo a comprare a una cifra diversa, ma Perin è un portiere, tra virgolette, già quasi fuori dal progetto della Juve.
0: Cioè vendere un portiere di riserva,
9: sì,
0: l'ultimo anno, guadagnandoci qualcosa, secondo me è meglio che rescindere a zero, trascinare, dargli un altro milione,
9: sì,
0: e mezzo.
9: Nel senso che comunque tu il prossimo anno,
0: onestamente, allora, qui cioè, ci sta
9: la,
0: tutto.
9: La vera questione è che ci tu il prossimo tutto. Anno, se facciamo la
0: devi prendere il giocatore
9: che ti tieni per in, tu il prossimo anno o lo rinnovi, e non credo, oppure vuol dire che in qualche maniera Perin lo perdi a zero. E invece adesso lo perdi a 3. Cioè, questo è il punto. Cioè, la spesa tanto per l'erede di Perin, se la fai quest'anno...
0: Te la paghi parzialmente.
9: O la fai prossimo anno, ma è questo. Qua leggo su Twitch. Rossi, la logica ci dice che se Digre vale 24 milioni, Perin vale almeno 20. No!
0: No,
9: perché Di Gregorio è un'altra età. Perché Di Gregorio è un altro contratto. Perché Perin è sempre stato un portiere di riserva. Ma non lo dico io, lo dicono le cifre.
0: Non
9: guardate,
0: vado in soccorso, cioè, di Paolo, ma la logica di che tipo... La mia, cioè anche mia mamma vuol vendere, Antonio, qualsiasi cosa vuol vendere, la lavatrice vecchia a 1500 euro.
9: Io non sopporto questo aspetto, no? Che ormai è prevalente, per cui i dirigenti sono sempre dei cretini. Cioè, ma se io, cioè, facciamo l'operazione contraria, cioè proviamo a capire perché si fanno certe operazioni, no? Perché io capisco.
0: Poi
9: anche...
0: c'è il numero delle partite giocate.
9: C'è il numero delle partite giocate. Cioè, capisco io quando prima di dare del cretino aggiunto di Comolli o Carnevali e Massara, prova a capire qual è la logica, perché non è che sono proprio degli scemi, cioè, come dire, poi ne rispondono, siccome Comolli e Giuntoli, sbagliando i mercati, ci hanno anche rimesso il posto. Qui io credo che bisogna capire qual è la logica. La logica è questa. Io a priori
0: del mercato
9: ti dico,
0: del momento,
9: io addirittura a priori ti dico che non mi scandalizzavo se Perin sarebbe stato il portiere titolare della Juve, ma se Perin in questo momento andrà via è perché Perin è in scadenza, e allora dici, piuttosto che perdere la Z, certo, cioè io mi cerco un altro portiere in riserva, poi bisogna andare a capire,
0: non
9: chi
0: puoi
9: chi
0: ottenere
9: sarai.
0: Di più, nessuno ti dà di più,
9: e nessuno ti dà di
0: anche
9: più.
0: Se il pezzo è pregiato, per quel pezzo mi danno 3 milioni.
9: Questa è la prima offerta che arriva per Perin.
0: Però capisco il legame affettivo a cui fa sicuramente.
9: Ma legame affettivo è un'altra questione.
0: È un'altra questione. Allora, lo mettevo titolare e avrei accettato tutto.
9: E avrei
0: e
9: risparmiato.
0: E avrei risparmiato.
9: Cioè, questo.
0: Paolo, Arthur, 63 partite in bianconero. Che cosa ricorderai ai nipotini bianconeri tra tanti anni? Chi è stato Arthur? Come è arrivato? Come va via? Cosa c'è in mezzo? Cosa non ha funzionato?
9: Ma io su Arthur credo di aver avuto una percezione sbagliata.
0: Rescissione, cioè, consensuale,
9: sì.
0: Quindi non guadagniamo nulla qui.
9: No, certo, però risparmiamo, un anno. E io cosa ho pensato di Arthur? Vedendolo a Barcellona, vedevo un giocatore che stava in quella squadra, che era una squadra di tale possesso, di tale qualità, da poter non essere veloce, ma veloce nella trasmissione di pensiero, e un giocatore in grado di fare quel tipo di gioco. E alla Juve gli si è date le chiavi del centrocampo e ha dimostrato di avere dei limiti, come tanti altri nel calcio italiano. Poi in realtà Arthur, ad esempio, alla Fiorentina ha fatto mezza stagione buona, sembrava rinato, ma poi è un giocatore con dei limiti proprio di concentrazione, di continuità all'interno della partita. Ci ricorderemo probabilmente quel cambio di gioco assurdo che ci determinò la sconfitta col Benevento, che fu un po' la pietra tombale della avventura in campionato da Juve di Pirlo. Ci ricordiamo soprattutto la follia contrattuale, perché a me non interessa il discorso che poi ci hanno punito in maniera farlocca.
0: In quel momento lì,
9: quella roba lì era assurda, cioè questa ipervalutazione di Arthur e di Pjanic, oggi possiamo dire che è stato un artificio contabile assurdo, e poi il rinnovo di Arthur, perché questo è un giocatore che noi abbiamo sulle croste dal 21, cioè, quindi stiamo parlando di qualcosa che ti fa capire, come sempre, ecco qui il discorso dei dirigenti, che devi capire bene tutti gli elementi e non solo la questione legata al valore tecnico del giocatore, ma anche alla durata del contratto, agli eventuali rinnovi, allo stipendio che gli paghi, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Paolo, ti faccio subito due conti, perché non è la materia che mastico meglio. Insieme, infatti, ce ne occupiamo poco, fra qualche settimana cambiamo argomento, parliamo di calcio.
9: Meno male. Sai che però poi il 2 settembre si ripara già il ruolo di mercato.
0: Perché mancherà qualcosa.
9: Ci mancherà qualcosa, ci sono gli svincolati, eccetera, eccetera.
0: Però guarda, non finisce mai. Guarda come faccio a casa mia, poi dimmi se sbaglio qualcosa. Allora, noi vendiamo in questo modo. Allora, noi risparmiamo per Arthur 8 milioni lordi.
9: Sì.
0: Un anno ancora di contratto.
9: Sì.
0: Ok. Generiamo una minusvalenza, perché a bilancio per quell'anno lì abbiamo una minusvalenza di 11 milioni di euro. Sì. 11 meno 8 quanto fa?
9: 3.
0: 3. Quanto vendi per in? 3.
9: Bravo.
0: Il
9: gioco
0: è fatto.
9: Bravo. Bravo, ma
0: è più o meno così, giusto? Io farei così, devo vendere la macchina, devo dare dei soldi a Paolo.
9: Ma guarda,
0: Paolo,
9: che non è sbagliato il ragionamento, perché
0: non sto giocando.
9: Non stai giocando, ma il ragionamento non è sbagliato, perché, ripeto, tu ti devi porre il problema. Ok, quanto ci serve per in, alla luce del fatto che hai preso un altro portiere, quanto il problema della scadenza del contratto è fondamentale. Cioè, in questo momento Perin ti frutta 3 milioni quando il prossimo anno te ne frutta 0. Questo è il punto. 0. Ma 0 anche se lui facesse una stagione, la stagione della vita. Perché lui, a meno che decidi di rinnovare. Ma allora siamo sempre lì. Ecco, questo è il punto. Se noi avessimo chiesto Perin a Palermo, secondo voi ci avrebbe dato 3 milioni? Ma se Perin al Palermo fosse stato a scadenza, magari ci avrebbero chiesto 10 e tu gli dicevi, e ci avrebbero detto 10 e tu gli dicevi, ok, aspettiamo e il prossimo anno lo prendiamo
0: senza obbligo, senza obbligo me lo dai per un anno se mi serve, senza obbligo, se no lo prendo a zero.
9: Esatto, cioè, non è che noi in questo momento non facciamo operazioni di questo genere, perché abbiamo...
0: Ti avrebbero chiesto di più però, ha ragione.
9: Sì,
0: ti avrebbero chiesto,
9: però Vicario, quanto hai preso adesso?
0: A 8.
9: A 8 che non paghi però adesso.
0: No, esatto.
9: Quindi questo è il punto. Quindi paghi Vicario.
0: Prestito a fine dell'anno prossimo.
9: Bravo.
0: Gli paghi lo stipendio adesso.
9: Esatto. E questo, cioè, e sono tutte formule così. Quindi Vicario credo che abbia un valore di mercato superiore a 8. Adesso lo vado a controllare, ma io ne avevo letto un altro.
0: Comprato a 18,
9: però il punto è, credo che Vicario... che arriva, ricordiamoci, comunque dalla Premier, che quindi non è propriamente il posto come dire, più economico al quale andare a comprare, il valore di mercato 18. Quindi la Juve, come sempre, stiamo parlando del virtuale, perché Antonio Paolino può avere una macchina, se uno è innamorato della macchina viola
0: tenuta benissimo, malissimo,
9: di Antonio Paolino spende 100.000 euro
0: con l'autografo sopra.
9: Quindi il mercato è sempre così. Vicario vale 18, quindi la Juve ha fatto un'operazione pazzesca con Vicario, straordinaria, perché questo è il valore di mercato. Ripeto, stiamo
0: quindi
9: parlando
0: incide
9: sempre...
0: anche un piccolo rischio, perché se quello è un valore, te lo danno a meno, accettano non l'obbligo, lo vogliono far fuori, ci sono mille componenti. Paolo, andiamo avanti, inizia il campionato, poi siamo qui per domande.
9: Scusami,
0: domande.
9: Tanto per far capire però una cosa.
0: Assolutamente sì.
9: Quando Vicario viene preso dal Tottenham, cioè anni fa,
0: dall'Empoli,
9: cosa che tra l'altro ti segnala il valore del giocatore in quel momento, perché una società prestigiosa della Premier e ricca ti va a prendere un portiere della provincia italiana. Cioè, è persino peggio, se ci pensate, è persino qualcosa di più grande dell'operazione Palestra, che era, si era fatto vedere, ma Palestra, gioca nel Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. O Leoni, che si era fatto vedere, ma che era giovanissimo. Qui stiamo parlando di emissari del Tottenham che si vanno a vedere l'Empoli e pagano a loro volta 18 milioni e mezzo.
0: Io ricordavo 18, sì.
9: 18, va bene. C'era forse un bonus. Il valore di mercato di quel momento lì di Vicario era di 16. Vedete che equivale. Quindi noi con Vicario noi con Vicario, che ha fatto percorso in Inghilterra di crescita e poi di calo, stiamo facendo un'operazione dal punto di vista economico più che sensata. Perché se Vicario quest'anno fa una buona stagione alla Juve con vetrina europea,
0: aiutato dal reparto difensivo,
9: arretrato dal reparto difensivo,
0: migliorato tantissimo,
9: chiaro, lo diciamo fuori onda, se andiamo a Frosinone, primo tiro e Vicario prende gol, c'è qualcosa che non funziona di profondo, abbiamo una maledizione e abbiamo sbagliato il portiere. Ma se invece tutto funziona decentemente, noi abbiamo un portiere che varrà sicuramente più di quello che abbiamo pagato. Questo è.
0: Certamente. Paolo, torniamo al campionato. Quanti ne hai già visti? Tanti? Troppi? Hai fatto un calcolo? Quello che ti rimane di campionati? Di campionati, da addetto ai lavori, sì. Da scrittore.
9: Ma ogni volta che mi sveglio la mattina non riesco ad alzarmi dal letto per la tendinite. Mi rendo conto che ne ho visti tanti di campionati, quindi
0: ecco.
9: Figura, hai voluto fare la parte del giovane, sei più giovane di me di qualche
0: no,
9: anno.
0: No, e nel senso,
9: tu quanti ne hai visti meno di me? Quanti ne hai visti di meno?
0: Due.
9: Di me? Come due? Tu hai solo due anni meno di me?
0: Vedi che non ti ricordo, te lo ripeto
9: io
0: ogni
9: sul
0: volta.
9: Campo pensavo due in più.
0: Sì. sei proprio della Juve allora.
9: No, perché i giovani a volte sai ritardano un po' l'esplosione.
0: Senti, no, ti faccio commentare. No, no, così ci pensi con calma.
9: No, allora ti faccio questa domanda anch'io.
0: Dai,
9: cioè, forse questa è la vigilia più...
0: Ecco, con le braccia costrette non ti ho mai visto.
9: Più deprimente della Juve. Aia. Cioè, nel senso, ma non dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista, io sono molto curioso e non ho aspettative quest'anno particolari. Cioè, è il primo anno in cui oggettivamente ne ho una molto grossa, che ho già detto, che è l'Europa League, e non altra, altrettanto grossa, che io ti definisco non con l'obiettivo finale, ma con il concetto di barra dritta. Cioè, io vorrei che la Juve quest'anno, nella sua comunicazione, quindi faccio da questo punto di vista un appello a Spalletti, quando si inizia a perdere contatto con il primato, non ci si nasconda. Cioè, si ritorni all'idea che la classifica conta tanto ed è fondamentale per decidere tutto. Ecco, questo io mi auguro.
0: E prima di parlare di arbitri aspettiamo il martedì.
9: Ma aspettiamo quello che vogliamo. A me voglio parlare di arbitri, non mi frega niente, cioè, lo faccio, facciamo quello che vogliono. Ma non si
0: non si cerchino alibi,
9: si facciano analisi serie, ma con la barra dritta, perché ripeto, se quest'anno l'Inter ti stravince il campionato, ok, fai la gara per il secondo posto e la facciamo tutti. Ma siccome negli ultimi anni è stato così solamente qualche volta, io spero che la Juve, se inizierà a perdere contatto col vertice, non minimizzi la situazione, perché per me è un dovere comunque cercare di restare attaccati al treno fin dove è possibile.
0: Dove te lo immagini il treno? Fin dove possiamo arrivare?
9: Ma almeno febbraio. Almeno febbraio. Uno. Quello è il primo treno, il secondo treno sono le altre competizioni, e lì mi aspetto invece una Juve che punti alla vittoria, perché questo deve essere chiaro. Dopodiché registro, oggi te lo raccontavo fuori onda, ho lanciato un messaggio su
0: interessante.
9: X,
0: dimmi.
9: Su X, dove ho chiesto ai tifosi qual è, cosa che peraltro ho fatto anche qui in radio la scorsa settimana, no? È uscito fuori un dibattito appassionante, poi nella seconda ora... parliamo di altro.
0: Ricordiamo la formula, prima ora per tutta la stagione in altri giorni, poi vi diremo esattamente quali e da che ora, anzi dalle 13, tanto per essere chiari, un'ora Paolino, un'ora insieme, perché più di un'ora non ci sopportiamo, no. Perché sennò diventiamo chiacchieroni e non vi ascolteremo, sì. E l'ultima ora, quindi una tre ore di cose di calcio XL, questa è la formula del nuovo palinsesto.
9: E ho chiesto, insomma, dove siamo? In che posizione della griglia siamo? Qual è il vostro pronostico per l'anno? E mi colpisce che forse è la prima volta oggettivamente che non ci sia uno che dice io penso che la Juve possa vincere lo scudetto. Cioè il matto di turno, che come sono stato io l'anno scorso.
0: Esatto.
9: Ma l'anno scorso...
0: Il Paolo Rossi dell'anno scorso.
9: Di turno.
0: Non esistono più.
9: Non esistono più, anche perché fanno della brutta fine. Ma perché? Perché, come dire, a volte c'è questa idea, no? E invece la sensazione è che questo mercato ancora non ci abbia regalato quell'aggiornamento tale da dire sì, siamo una squadra diversa, poi magari iniziamo a vederlo in questi ultimi giorni, e iniziamo a vedere dei segnali già a partire da domenica col Frosinone, dove però la sensazione è che potrebbe essere anche una squadra senza neanche un nuovo acquisto se non Lucas Ruiz come 11 di partenza, no? Che peraltro conosciamo e su cui abbiamo tutti i dubbi. Io ho un solo elemento, francamente, di ottimismo che voglio proporre con forza, anzi due. Il primo è che secondo me abbiamo un'ottima difesa, a cui manca poco.
0: Io pensavo che non avremmo cambiato la difesa,
9: no,
0: e quella più cambiata.
9: Ecco, uno, abbiamo un'ottima difesa, quindi vediamo se poi eventualmente questo aspetto ci fa migliorare moltissimo.
0: In magari Italia potrebbe essere.
9: Potrebbe essere.
0: Senti,
9: dove secondo si concentra? La panchina c'è, ne abbiamo troppi, quindi la panchina c'è.
0: Dove si concentra di più l'attenzione dei tuoi utenti?
9: Mercato che manca?
0: No, come piazzamento. Siamo quindi non
9: tra il quarto e il quinto.
0: Tra il quarto e il quinto.
9: Okay. Che vuol dire? Cioè, vuol dire realisticamente che si pensa che, come è successo negli ultimi anni, poi una volta riesci a salvarti a Venezia, una volta invece ti perdi con la Fiorentina, sei lì a soffrire per arrivare quarto o no, ecco.
0: Hanno sfidato quelli di Repubblica, non so se hai visto, molto interessante oggi, hanno sfidato l'intelligenza artificiale.
9: Ah, cosa dici?
0: Le stesse domande, allora, le prime due le facciamo fare al cronista, riconoscendo l'idea che abbiamo avuto anche noi in altri momenti. Poi le domande successive ce le facciamo io e te nella seconda mezz'ora.
9: Va bene, ok.
0: Allora, facciamo subito una domanda da $1,000,000. Rispondete anche voi, siete la nostra intelligenza superiore, perché qui la mia è quella superficiale. Qui è quella...
9: lasciamo perdere.
0: E la vostra è quella... È quella del tifoso, eh? Quello che entra in campo, scivola e spacca la caviglia a gatti, magari. Domanda da $1,000,000 all'intelligenza... artificiale, la mia è superficiale, poi vi dirò la mia risposta. Inter favorita netta,
9: ha risposto. Sì, lo dicono tutti.
0: Napoli principale alternativa, Juve terza candidata, Milan e Roma possibili sorprese. La tua intelligenza cosa dice? Cioè, rettificamelo, si è dimenticato qualcosa.
9: Inter favorita e poi secondo me tutte le altre non ci do delle gerarchie. Non do delle gerarchie. A tutte le altre non do delle gerarchie. Per tutte le altre intendo Napoli, Milan, Juve, Como e Roma. Non le vedo in questo momento. Nel senso che mi sembra che le variabili non siano solo, questa è la mia fissa, non siano solo il mercato, perché qualcuno deve dire, però Milan ha preso Diego Moreira, ha preso Gonzalo Ramos. Sono tutti giocatori da valutare in Italia, perché... non è detto che funzionino assolutamente, se lo faranno come ha fatto la Roma con Malen cambiano i giochi, però secondo me ci sono tante variabili. Per noi la prima è, te lo dico sempre, che due o tre giocatori che già abbiamo facciano di più
0: la differenza.
9: Yıldız. Se Yıldız mi cresce ogni anno di quello che è cresciuto l'anno scorso rispetto a quello prima, la Juve già fa meglio.
0: Gabriele Romagnoli ha poi aggiunto, poi ci lasciamo, e dice, vabbè, ma queste cose le dicono anche a Radio Bianconera, è banale. Cioè, ulteriore domanda, ti ho pagato intelligenza artificiale, ma me lo dicono anche quei due superficialoni di Radio Bianconera, ma mi sembra una visione basata sul passato, mi stai dicendo le cose di un anno fa. Allora lui chiede all'intelligenza artificiale, non ci sono altri presupposti? Il mercato, i cambi in panchina, l'onda emotiva, l'intuizione. L'intelligenza artificiale risponde così a Gabriele Romagnoli di Repubblica. Hai ragione. Ti dà sempre ragione.
9: Sì, sempre. No.
0: Hai ragione. No. Allora se chiamo io, i soldi me li dà.
9: Sì, sì.
0: Hai ragione. Con le rose del momento cambio opinione. Quindi ci ha riflettuto meglio. Cambiando opinione ha detto Napoli 28%.
9: Sì.
0: Perché ha pensato forse Allegri dopo Conte.
9: Sì.
0: Inter 27%, Juventus 18%. Ma non mi hai detto la tua. E allora per sentire la nostra superficiale risposta. Cioè,
9: quindi sull'intelligenza artificiale, quando gli rifai la domanda, ti cambia, perché dice: tu stesso, l'intelligenza artificiale
0: dice questo, ce l'ha con me, mi stai insultando.
9: Questo stai soddisfatto, adesso ti soddisfo.
0: E lo chiedo prima a Paolino e Rossi, ma che saranno in onda alle 12:33 tra pochissimo su Radio Bianconera. A tra poco.
4: Cose di calcio.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiur e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio,
13: ad essere un vincente,
12: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, la vostra intelligenza cosa dice? La vostra intelligenza, quella applicata al sistema calcio. Paolo, mi colpisce, tornando seriamente, se sì, ci riusciamo, perché il confronto con ChatGPT mi ha fatto un po' sorridere. Il Napoli resta la principale avversaria dei campioni in carica. Il diavolo promette una svolta, ti chiedo perché, poi rimango a disposizione delle tue domande, anzi diamo spazio alle, alle risposte e alle domande dei nostri ascoltatori. Juve da terzo posto, l'effetto onda lunga di Roma e Como. La mia domanda, riassumo, è: la Juve da terzo posto prima di Roma e Como, perché? Sulla base di che cosa?
9: Ditemelo anche voi da casa. Su una serie di fattori venga fatto questo calcolo. Il primo... che dicevo un po' prima, la Juve comunque non ha una rosa banale adesso, cioè davanti a tante alternative. Se noi facciamo finta che a Frosinone al 60esimo siamo pari, hai messo in campo Colomani con Seisao, Ildiz e McKenny, tu puoi far entrare Boga, buona riserva, puoi far entrare Zegrova, buona riserva, e puoi far entrare dai Begovic, cioè puoi far entrare tre giocatori che saltano l'uomo. Non so quanti ne hanno come alternative di tre giocatori che saltano l'uomo. Quindi questo è un punto. La seconda è Spalletti, cioè Spalletti gode di grande credibilità perché comunque l'anno scorso l'impronta l'ha lasciata. Poi che i risultati non sono arrivati in fondo, sappiamo, abbiamo criticato, io sono detto, molto perplesso, eccetera, certo, eccetera. Però che in poco tempo la Juve sia cambiata, questo sì, lo possiamo dire, l'abbiamo vista, l'abbiamo rivista la cosiddetta mano di Spalletti, e questo viene considerato un fattore. Terzo fattore, ripeto, quello della difesa. Cioè, io credo che la Juve abbia un organico di tutto rispetto dietro. Manca un dettaglio che può essere un dettaglio non banale, l'alternativa a Cambiaso, però hai anche la possibilità di cambiare il modulo e di utilizzare anche giocatori magari sull'altro versante. Quindi questi sono gli elementi che fanno pensare che la Juve possa essere superiore a Como Roma, anche perché si ritiene, secondo me sbagliando, che Como e Roma, avendo la Champions, saranno molto distratti. Io penso che il Como oggettivamente non possa puntare se non a fare qualche grande partita in Europa, e quindi sarà distratto fino a un certo punto. Penso che, chiaro, la Champions, soprattutto quella di adesso, con 8 partite, questo mega girone, è un torneo molto oneroso che ti porta a tante energie buttate via, ma anche l'Europa League, giocando il giovedì e dovendo necessariamente fare un grande turnover, porterà delle conseguenze. Quindi io non vedo, ripeto, io vedo l'Inter sicuramente molto favorita, anche se ritengo che l'Inter abbia un gruppo storico che inizia ad accusare dei problemi, e quindi bisogna vedere se questa, come dire, questo inserimento di forze inglesi la porterà a rinnovarsi davvero. Tutte le altre, io non mi sento inferiore a Napoli, Milan, non mi sento superiore, assolutamente, ma inferiore no, perché quando abbiamo affrontato l'anno scorso non abbiamo ricavato questa impressione. Io credo che la Juve cambierà se riuscirà a non buttare via punti con le piccole, e per non buttare via punti con le piccole credo che alcuni dei talenti della Juve ci possano dare una mano. Questo è certo. La mia speranza. Poi non, i campionati tante volte vanno diversamente da quello che si era previsto.
0: Stanno arrivando dei bei messaggi, probabilmente ci sono anche

0: si giocherà di mercoledì due volte, il 28 ottobre e il 6 gennaio. Queste alcune curiosità, alcune date. Volevo ascoltare un vocale intanto, così cerco poi l'altro argomento. Prego, Costantino.
1: Ciao Salvatore da Catania. Io confido in questi ultimi giorni di mercato perché penso che se la Juve dovesse centrare i nomi che sono più in voga, mi riferisco a Zirkzee, a Kessié, è un'alternativa valida a Cambiaso, penso proprio che noi possiamo serenamente lottare per il campionato, per vincere lo scudetto. Forza Juve fino alla fine, sempre.
0: Ciao, mi piace questa convinzione. Paolo, arriva a
2: Perché il
0: sorpresa.
2: problema è che sono tre acquisti non facilissimi da fare, però indubbiamente avremo un'area diversa, dai.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Indubbiamente.
0: Sentite e continuate a mandarci vocali, anche perché poi dopo questi ultimi 15 minuti, ma ce ne sono ancora tanti, Paolo resterà in vostra compagnia per un'altra ora con altri temi, con altri ospiti e tornerà a farci vivere l'emozione della vigilia. Io l'ho fatto con un collegamento con Frosinone, abbiamo sentito come stanno, sanno e rispettano tantissimo la Juventus. La mia intelligenza artificiale, ci dice Giovanni dal Brasile che salutiamo, direbbe Inter favorita, poi il Napoli e quindi tutte le altre, come Juve, Roma, Milan, Fiorentina, non so se nell'ordine giusto, ma quello che mi sorprende, lo dice con consapevolezza, Franco, Fiorentina, sorpresa del campionato, Juve seconda dietro al Como campione d'Italia.
2: Ma
0: Cioè, ha toccato un aspetto che abbiamo finora sottovalutato?
2: io se il Como fa il grande esploit, devo dirti, sono stupito fino a un certo punto. Conosco abbastanza bene quella realtà e vedo l'ambizione. Hanno fatto un mercato che deve ancora chiudersi. Se arrivasse Kane, secondo me sarebbe per loro un grandissimo acquisto. E penso che il Como abbia un modello di gioco molto funzionante, in linea con lo sviluppo in questo momento del calcio europeo che è molto offensivo. E te lo dimostra il fatto che il Como, pur essendo una squadra che propone calcio in avanti, e lo abbiamo visto noi purtroppo perché per due partite con Fabregas, prima con Tudor e poi con Spalletti, non abbiamo visto la palla, ci hanno strabattuto, e il Como è la migliore difesa. Quindi non è a dimostrazione che non è vero che in Italia per essere la migliore difesa devi
0: Senza avere il
2: essere...
0: miglior portiere della
2: No,
0: Serie
2: tutt'altro, tutt'altro. Quindi io credo che lì ci siano molte idee e possono essere produttive. Bisogna vedere se naturalmente i giocatori di mercato vadano ad attecchire o se ci può essere anche, tra virgolette, un altro aspetto molto importante, come più conosciuto. Cioè non va a Udine alla prima giornata e l'Udinese pensa siamo favoriti. Anzi, adesso si pensa al contrario e quindi questo è un elemento di difficoltà maggiore. Però prima o poi, Antonio, siccome capita una volta ogni 20-30 anni, uno scudetto di una squadra che non ha mai vinto ci può anche
0: attrezzata, non
2: attrezzata,
0: attrezzata.
2: economicamente ambiziosa. Ah, cioè, allora la dico diversamente, magari non è quest'anno, ma nell'idea del Como c'è quella di vincere lo scudetto. È un non è un progetto paragonabile a quello dell'Atalanta. È un progetto che ha degli elementi diversi, compresa la forza economica, che ha un legame con la città particolare, perché il Como Calcio sta provando a trasformare quel luogo, in un luogo anche di lusso, che lo è già, ma è ulteriormente appetibile per un mercato internazionale, e che quindi io non credo che sia una meteora. Non credo che sia una meteora. Faccio un esempio perché ci lavoro e quindi lo so.
0: Sì.
2: Como TV non è un canale tematico. Cioè, non è Juventus Channel o Milan TV o Inter TV che si occupa della squadra. Si occupa di tutto. Se voi andate su Como TV e guardate il bouquet dell'offerta, hanno il campionato arabo, il campionato olandese, il campionato scozzese, la Coppa di Germania, la Coppa portoghese, la Coppa Libertadores, la Sudamericana, il campionato argentino, il campionato austriaco. Ok? Cioè, hanno questa idea di far diventare Como. E hanno Como TV naturalmente, anche c'hanno anche.

0: il racconto del Como, di far diventare Como un luogo di aggregazione con uno sguardo
1: Sportiva.
0: verso il mondo. Quindi
1: Intanto
0: l'ambizione.
1: osservano i giocatori.
0: Le osservano tanti giocatori anche attraverso questo. Non a caso, guarda che quelli che andate a prendere sono spesso giocatori che trasmettono. E quindi questa è un'esperienza molto interessante, nuova. Non è la Sampdoria, non è il Verona, non è le realtà pure importantissime, perché la Sampdoria poi era una squadra che aveva all'epoca di Mantovani una grande forza economica sviluppata nel tempo. Quindi stiamo a vedere, però io non sarei stupito. E l'operazione di Nico Paz me l'ha confermato, perché Nico Paz,
1: Sì,
0: il giocatore che tutti davano
1: al Real
0: giustamente di
1: Madrid.
0: risorsa al Real Madrid, il Como se l'è ricomprato. E se oggi poi, se poi il Real Madrid se lo dovrà ricomprare, è una cifra molto alta. Quindi l'ambizione di questa squadra c'è e staremo a vedere cosa produrrà poi sul campo.
1: Allora, continuano ad arrivare un po' di messaggi e richieste di mercato. Noi ci affidiamo a quelle ufficiali. In questo momento, rescissione consensuale con Arthur, possibile la partenza di Perin, che quindi non dovrebbe scendere in campo domenica, per andare verso Palermo, e la Juventus alla ricerca del vice, intanto, come qualcuno lo chiama, il termosifone, la sedia, speriamo di poterlo cedere per recuperare anche lì l'operazione, soldi, ingaggio e dare la possibilità. È vero che nel mio conteggio non ho pensato all'acquisto del portiere, ma intanto sistemi adeguatamente i conti, no? Nella stessa giornata, col più e col meno, ma investendo su un portiere, magari del tuo settore giovanile, che puoi mettere in lista B, che ti libera tanti aspetti che non sono quantificabili economicamente, ma che ti danno un effetto immediato, e investiresti su un portiere che poi non devi andare a comprare, ma avresti già il Perin del futuro, se non anche
0: Esatto.
1: qualcosa di più. Andiamo a ascoltare un vocale.
2: Buongiorno direttore Francesco da Bordeaux. Senti, io volevo sapere, tu che sai sempre tutta la Juventus, come un grande direttore che sei, secondo te è più vicino che sì Zirkzee o un terzino sinistro? Ciao e sempre forza Juve.
1: Il più fattibile è il terzino sinistro, lo vedo rientrare nell'operazione con il portiere. Io non sono un espertissimo di mercato, eh. Io uso la mia logica intellettuale, ma fondata su alcune considerazioni che faccio con amici, procuratori, osservatori, eccetera. La Juve partirebbe dal centrocampista in questo momento. Ha necessità per il centrocampo, ribadisco, tutte le valutazioni del caso da fare attentamente attorno alle condizioni. Ancora non le conosciamo nel dettaglio di Khéphren Thuram, quindi lì ti manca una pedina. L'altro nome, Emerson Palmieri per la difesa, l'altro nome in attacco, Zirkzee, a patto che esca David. Per me esce Di Gregorio quasi scontato, non è così scontato che esca David, la dico così, ma e quindi te lo devi tenere. E fai l'operazione, scatta l'operazione Douglas Luiz, la vendetta, e lo devi tenere come vice Milik, Kator, eccetera, eccetera,
0: Sarebbe un
1: eventualmente.
0: po' comunque assurdo avere tra virgolette quattro prime punte
1: Esatto.
0: e
1: Poi la volontà è
0: pensare che il
1: quella di
0: tuo
1: cederlo.
0: allenatore ne vorrebbe ancora
1: Ne
0: un'altra, con
1: vorrebbe
0: altre
1: ancora un'altra.
0: caratteristiche. Questo ti fa capire veramente una distorsione, anche perché in questo quadro,
1: Sì.
0: io credo che David possa ragionevolmente pensare, ed è quello che io gli andrei a dire, guarda che la Juve giocherà con comunque tre trequartisti. Cioè, quindi cosa fai? Allora, o lui gioca trequartista, oppure non c'è grandissimo spazio da prima punta.
1: Paolo, non sapevo di questa novità, sapevo della monetina che rivoluziona il gioco del calcio
0: Cosa fanno?
1: e non c'è più testa e
0: E
1: croce.
0: cosa c'è?
1: C'è la monetina d'argento, ma ti devo informare di tutto.
0: No,
1: Cioè, il
0: sai,
1: calcio cambia da domani. C'è
0: cambia
1: la
0: come?
1: monetina, non c'è più testa o croce. Ti
0: Sì, ma c'è?
1: diranno campo palla e c'è il campo la palla. No, è
0: No,
1: vero,
0: no. Oh.
1: d'argento e la puoi comprare poi su.
0: Non vedrò, guarda. Cioè,
1: È una moneta.
0: mi sono passato degli anni e dimmi, ma perché non la fanno? Ecco.
1: Quindi c'è la palla al campo, così non puoi
0: Ah,
1: barare. Palla,
0: ok.
1: te le
0: Pallo
1: identifico
0: campo.
1: tutte. Altra novità, questa più seria. Sai che il guardaline non dovrà più aspettare per segnalare il fuorigioco?
0: E meno male. Meno male. No, meno
1: Oh,
0: male perché altrimenti poi
1: tocchiamo un
0: sì.
1: po' la, il
0: No, perché
1: tema
0: altrimenti
1: arbitri e VAR.
0: poi chiaramente vuol dire che gli arbitri e per arbitri intendo tutti, cioè quindi anche i guardaline, sono condizionati fortemente. È una situazione, come dire, è un piccolo particolare che però va sottolineato. Cioè, quando il guardaline non alza la bandierina su un fuorigioco abbastanza visibile, si creano anche delle situazioni di pericolo, perché, di pericolo fisico, perché se c'è un giocatore lanciato a rete, è molto probabile che il difensore che sta arrivando per cercare
1: Poi
0: di
1: ti voglio
0: evitare il gol o il
1: vedere.
0: portiere vadano incontro con una certa foga e rischia chiaramente di fare anche del male, magari per situazioni che potevano benissimo essere sanate prima. Quindi sì, io lo trovo sensato, ma trovo sensato qualsiasi scelta che riporti il campo al centro piuttosto che il VAR
1: 108 milioni già spesi dalla Juventus sul
0: di Lissone.
1: mercato. La Juve cerca ancora una punta, un terzino e un mediano. 108 sono tanti. Ti aspettavi che avrebbe speso così
0: No,
1: tanto?
0: no, no, no, no. Secondo me hanno
1: Idem.
0: fatto un lavoro. Io l'ho detta così con questa immagine. Per me hanno fatto un lavoro enorme e siamo a metà. E questo è il punto. Perché ne deve uscire ancora tanta di gente da questa rosa che oggi
1: Possono uscire
0: è
1: tutti, Paolo?
0: abnorme. Faccio fatica a
1: Onestamente,
0: pensare che possa
1: faccio
0: succedere.
1: pensare,
0: Però
1: difficoltà
0: non.
1: anch'io.
0: Però c'è quella settimana in cui conta molto. Cioè, per intenderci, io non so quali saranno le scelte di Spalletti, lo capirete domani in conferenza, o meglio, quando poi arriverà la lista dei convocati. Però, secondo me, se tre o quattro di quelli che sono fuori dall'idea e tu non li convochi per Frosinone, secondo me ha senso. Cioè, è inutile portarti dietro. Vuoi vendere? Facciamo un
1: No,
0: esempio,
1: anche perché
0: non
1: ne hai
0: so se è
1: 30 al
0: così.
1: momento,
0: Esatto.
1: 29.
0: Vuoi vendere Rugani? Fai che non portarlo, lo capisce, e l'ultima settimana lui, il suo
1: Sì.
0: procuratore e la squadra e la società cercano in ogni modo di arrivare a una cessione, perché altrimenti è bizzarro fare giocare magari anche solo qualche minuto qualcuno che in questo momento mi sembra oggettivamente fuori gioco. Cioè, senza Arthur arriviamo a essere 29, ma sempre
1: 29.
0: 29 sono tanti.
1: Allora, le novità arbitrali, sinteticamente, 12:57, basta perdite di tempo, il giocatore richiamato per la sostituzione dovrà lasciare il campo entro 10 secondi,
0: Meno male.
1: mentre quello che resta a terra, lamentando un infortunio, dovrà rimanere fuori un minuto, si alza ed esce, perché ho visto che non la conoscevano,
0: Sì.
1: bene la regola. Niente angoli sbagliati, il VAR potrà intervenire per correggere l'assegnazione di calci d'angolo
0: Come mondiale,
1: sbagliati,
0: molto
1: finalmente,
0: giusto.
1: perché sono decisivi.
0: Ma certo,
1: Cioè,
0: molto
1: no, è
0: giusto. Ma poi lì
1: l'angolo.
0: è proprio una questione di applicazione automatica di uno strumento tecnologico in maniera
1: Immediatamente,
0: intelligente.
1: mentre vai a
0: Perché,
1: prendere il
0: no, perché
1: pallone.
0: oggettivamente ci sono situazioni in cui né l'assistente né l'arbitro può capire su un
1: Certo.
0: te che la linea di
1: La
0: porta e
1: deviazione, il pallone che
0: l'assistente di
1: gira.
0: linea. Io se ecco, una cosa che non ho mai capito, Antonio, è perché nel calcio di oggi, con calcio
1: Sì.
0: veloce, non si abbiano quattro assistenti di linea. Cioè, secondo me dovrebbe. Altrimenti veramente tu hai una porzione di campo troppo ampia da vedere. Però a parte questo, bene che il VAR intervenga su quello che è un particolare che poi può determinare i risultati, perché i calci d'angolo sono importanti.
1: Terza novità, il VAR potrà intervenire per ammonizioni assegnate per scambio di identità anche tra giocatori di squadre diverse, ad esempio per tocchi di mano o pestoni quasi simultanei.
0: Sì.
1: Mai più casi Kalulu. L'IFAB ha previsto il controllo del VAR anche per le seconde ammonizioni che comportano un cartellino rosso. Era una delle lacune più evidenti del protocollo. Paolo, parliamo un po' del Frosinone. Che tipo di partita è normalmente la prima in trasferta per una Juve rivoluzionata? E poi
0: È
1: ti lascio al tema della tua
0: una. Beh, la
1: trasmissione.
0: Juve penso che non si presenti con grande rivoluzione. La Juve, la prima partita, lo dicono gli ultimi anni, abbiamo anche talvolta vinto molto bene, in maniera molto convincente. Arriviamo da un precampionato che da oggi già possiamo dimenticare tranquillamente. Non dimentichiamo però l'anno passato, per cui domani è molto probabile che la Juve abbia, domenica abbia 9 giocatori. Su 11, che sono 8 su 11, potrebbe esserci appunto la novità Colomani, la novità Douglas Luiz, la novità Vicario. Non è poco, però quello che conta molto, secondo me, è che la squadra ha delle certezze. Cioè, noi non dobbiamo pensare che il sesto posto abbia buttato il bambino e l'acqua sporca. Il sesto posto è stato umiliante per quello che abbiamo fatto per rimontare, però la Juve riparte da delle consapevolezze e domenica queste devono uscire fuori totalmente. Quindi mi aspetto Ildiz con Seisao che sappiano superare l'uomo, Locatelli che sappia fare le due fasi, la difesa molto, molto compatta e con le sue qualità. Quindi tanta attenzione, però si torni da Frosinone con una buona prestazione e i 3 punti. Non ci sono se, ma insomma.
1: Frosinone in trasferta, due partite in casa perché qualcuno non lo sottolinea questo aspetto, guarda già complotti di calendario, eccetera. Due partite in casa contro Parma e Milan per la Juventus,
0: Sì,
1: le
0: dopo.
1: due, quelle
0: Sì.
1: successive. Degli orari ci sono già, ma la quarta giornata col Sassuolo dipenderà in trasferta, dipenderà dagli incroci di Europa League,
0: Certo.
1: di cui parleremo la prossima settimana, giusto Paolo?
0: Quando ci saranno i
1: Quando
0: sorteggi?
1: ci saranno i sorteggi. Lo vedo già pronto, scalpitare con il tema. Lo vogliamo anticipare prima di
0: Ma il
1: salutarti?
0: tema è
1: Di
0: molto semplice,
1: salutarmi?
0: che qual è il giocatore che vi incuriosisce di più della Juve del prossimo anno e perché? Cioè,
1: Titolare o non titolare?
0: titolare o non titolare, può
1: A
0: essere Ildiz, può
1: Frosinone, certo.
0: essere Vicario, può essere Lucas Lewis, cioè su chi starete tutta l'annata con gli occhi addosso per cercare di capire la sua crescita, la sua capacità di stare nella Juve, eccetera,
1: Diciamo,
0: eccetera.
1: facciamo uno spot allo store della Juventus.
0: Sì, ma
1: Quale maglia comprereste
0: quello è già
1: oggi?
0: ancora
1: È
0: diverso. Perché magari la
1: diverso?
0: maglia è perché ti è simpatico,
1: Perché
0: no?
1: ci
0: Perché
1: credi,
0: ci credi. Magari
1: Magari poi la vendi a Paolo Rossi a metà
0: sei
1: prezzo, 3 milioni più IVA,
0: incuriosito.
1: più bonus.
0: Sei incuriosito da altro. Per me, simpatia, giocatore su quale credo e giocatore che
1: Vecchio nuovo,
0: vecchio nuovo. Che mi fa vedere le partite della Juve corrispondono tutti a un nome, ma è molto
1: Lo vuoi
0: semplice.
1: dire? Io lo
0: Sì,
1: dico, vado via,
0: io
1: Ildiz.
0: inizio
1: Ah,
0: anch'io.
1: vabbè,
0: Siamo così. E
1: allora
0: beh, va
1: vado.
0: oh.
1: E vabbè,
0: Però
1: dai,
0: sono
1: mettiamoci
0: disponibile.
1: d'accordo la
0: Sono
1: prossima volta.
0: disponibile a magari Alibegovic ci fa innamorare. Magari Colomani a
1: Dai,
0: Frosinone parte con due reti e dici: ma vuoi vedere che. Sai che tutti dicono: ma noi non abbiamo il giocatore da 15 gol, ma siete proprio sicuri? Magari Colomani li fa. E quindi, oh,
1: Mi
0: vediamo.
1: ha convinto, Chico Constenzao, il crack
0: Vedi,
1: che
0: prima
1: aspettiamo, il
0: risposta.
1: credo che ci dà una grande mano. Non ci siamo messi d'accordo, pensa se lo facessimo. Paolo, ti lascio in buona compagnia con gli amici di Cose di Calcio XL, ci fermiamo qualche secondo, io vado in redazione, voi rimanete con Paolo, lo ritroveremo solo più per la prossima settimana, ancora con me, con questa formula dalle 11, 11 da solo Paolino, 11, 12. Con Paolo dalle 13 da solo lunedì e venerdì e faremo già qualche analisi, non di mercato, di qua e di là, e ci prepareremo a vivere il nuovo settembre di Radio Bianconera. L'unica che si vede, che si ascolta, la si può criticare, ma intanto la si può anche apprezzare. Grazie, buon weekend. Noi domani saremo in conferenza e ascoltateci e ci ritroveremo poi dallo stirpe con. Colpo di tacco, questa volta con l'inviato Santarelli da studio Quintiliano da Torino, Antonio Paolino. Ciao, ciao Paolo.
0: Ciao ciao!
3: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati e identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
5: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, a oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka, nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
6: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
5: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
6: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
5: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils. Per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Abbiamo chiuso l'ora precedente col direttore Antonio Paolino e vi ho già presentato quella che è la domanda. Io credo che sia una domanda che va ben oltre chiaramente questo weekend, ma anche solo questi primi mesi che ci vedranno verificare una Juve diversa. Cioè, qual è il giocatore che in questo momento vi incuriosisce di più della Juve? Non ho detto quello su quale sperate di più o che vi è più simpatico, quello che considerate che farà meglio, eccetera. Ma quello che secondo voi è il giocatore da seguire, il giocatore per capire la Juve. Io ho detto Yıldız, l'ho detto non solo per appunto perché è un giocatore di cui mi sono innamorato, come credo molti di voi, da subito,
0: e non ho ancora avuto delle aspettative tradite. Cioè, io noto che su Yildiz talvolta ci siano delle polemiche esagerate, come quelle relative al finale di stagione, dimenticandosi che questo ragazzo ha giocato anche con un infortunio e quindi e che ha giocato sempre praticamente. Per me il bilancio dell'anno scorso esattamente come quello dell'anno precedente, ma con un progresso è tutt'altro che banale. Quindi se Yildiz, lo dico adesso così poi lo misureremo nel corso della stagione, avrà una crescita di questo genere che io considero esponenziale, io penso che la Juve aumenterà delle chance per fare meglio. Poi il meglio lo andiamo a stabilire, non penso che un giocatore possa da solo spostare totalmente gli equilibri in Italia o in Europa, però indubbiamente un Yildiz che può far bene, che può voler dire un Yildiz da 15 gol, tanto per essere chiari, è andato a trovare un giocatore non prima punta che vada a fare 15 gol in Italia, e già di quello sarebbe, secondo me, qualcosa che ci garantirebbe una bella sorpresa, diciamo così. Quindi spazio ai vostri pareri, alle vostre chiamate, 340-5425-324, questo è il nostro numero che conoscete molto bene. Il primo messaggio che abbiamo detto prima era relativo a Chico Conceição, e il crack che aspettiamo e credo che ci darà una gran mano. Io non so se Chico Conceição è un crack, so che è un giocatore, secondo me, che è cresciuto molto negli ultimi anni, cioè è un giocatore che fa delle giocate decisive, le tenta sempre, forse a volte le tenta troppo. Io l'ho detto l'anno scorso a metà stagione che secondo me il vero limite che stava testimoniando era quello relativo agli assist, e in questo nell'ultima parte della stagione è cresciuto. Conceição deve capire quando è il momento di provare la soluzione, anche quella più difficile, ma che ha un senso, e qual è il momento invece in cui bisogna giocare semplici e io e soprattutto al servizio magari di un bomber. Quest'anno lui ce l'ha un bomber sicuro, che è Colomani. Io credo che Colomani faremmo un errore se pensassimo che non debba avere dei rifornimenti anche dai nostri esterni. Poi aggiungo, e questo vale per lui, ma vale per tutti coloro che stanno sulla tre quarti, la fortuna di Conceição per me sarà non solo quella di essere bravo a superare l'uomo, ma quello di essere bravo a dialogare con tutti e a farlo in posizione non necessariamente sempre defilata. Perché Conceição l'ha dimostrato anche in questo precampionato, è uno che è in grado anche di presentarsi su un altro fronte e andare a segnare. Quindi io sì, io su Chico ci credo. So che qualcuno invece per certi versi non lo sopporta quasi, date alcune manifestazioni di egoismo, per me però è un giocatore essenziale nella Juve, e il fatto che ci sia una forte concorrenza per me non può che far crescere il rendimento, a patto che non la viva male, perché poi quando c'è forte concorrenza giocatori già un po' egoisti di suo hanno la tendenza a volersi mettere in mostra, e allora poi si rischia anche appunto che le cose vadano male da questo punto di vista. Andiamo a sentire un vocale.
7: Il miglior giocatore per me è il bosniaco, anche superiore a Yildiz fra qualche anno, Claudio.
0: Claudio, intanto lo dico a tutti, quando mi ha dato un vocale cercate di non di fare in modo che non ci siano voci di sottofondo, in questo caso sentiva la mia, perché naturalmente è disturbante un po' per l'ascolto e soprattutto per voi da casa. E beh, su Alaj Begovic io credo che dobbiamo essere molto felici di questo acquisto per due o tre motivi. Il primo è che certamente abbiamo preso un giocatore di talento, che l'ha già dimostrato, anche di personalità, uno che l'ha giocata, la tenta e spesso gli riesce, ha un'età per la quale non dobbiamo mettergli fretta, e quindi in una squadra in cui per certi versi non parte come titolare acquisito, mentre Yildiz chiaramente lo è il numero uno della Juve, Alaj Begovic può trovare lo spazio senza urgenze, ha tanto da guadagnare, c'è un'Europa League che secondo me è un ottimo modo per un giocatore di 18-19 anni, e questo vale anche per Ekator, per iniziare a assaggiare la propria capacità. Poi alla Ibegovic ha fatto un mondiale, però un mondiale vuol dire anche un tempo particolare, in una squadra particolare, in un gioco particolare. Adesso invece tu hai la necessità di fare partite con una maglia nella quale c'è concorrenza, però nella prima parte tu sei superiore. La Juve avrà avversari abbordabili e lì ti puoi iniziare a manifestare il talento. Guardate che l'esperienza ad esempio di Alessandro Del Piero o dello stesso Roberto Baggio, cioè l'iniziare non dalla manifestazione più importante ma dalla manifestazione non facile ma comunque non del livello della Champions o nel caso di Baggio all'epoca della Coppa dei Campioni, ha significato tanto. E quindi Alibegovic per me è un giocatore, non so se sarà più forte di Yıldız tra qualche anno, nel caso Claudio vorrebbe dire che ha visto molto, ha visto veramente molto in avanti e con quasi spirito profetico, però indubbiamente l'abbiamo preso per provare a capire se siamo in grado di cogliere anzitempo e non quando già sono esplosi dei possibili campioni. C'è Dai Alibegovic, ci aspettiamo questo, e quindi è stata una mossa che evidentemente Massara aveva anche seguito precedentemente ed è una mossa molto molto importante che ci può fare sicuramente piacere nell'ottica di costruzione di una Juve che deve, secondo me, fare un'operazione non semplice ma di crescita anche di giovani giocatori. Buongiorno Paolo, Massimo, le maggiori attenzioni le rivolgerò a Douglas Luiz, perché se gira lui faremo un grande balzo in avanti. È indubbio che Douglas Luiz, poi forse anche favorito dall'infortunio di Thuram, però il fatto che tutti abbiamo la sensazione che questo precampionato sia servito soprattutto a lui, abbia portato Douglas Luiz a fare un pezzo di esperienza con Spalletti. Spalletti lo ha monitorato con grande attenzione, ne ha parlato spesso, ne ha elencato i pregi ma non ha taciuto i difetti, lo ha pungolato, e adesso ci aspettiamo tanto, perché che questo giocatore i piedi ce li abbia, ok, ma i piedi nel calcio di oggi non bastano. Però sono abbastanza d'accordo, Massimo. Noi vorrebbe dire che due cose se Douglas Luiz funziona. Uno, che lui ha ritrovato fiducia, ha ritrovato anche il passo, sa stare nel campionato italiano. E questo è qualcosa che vorrebbe dire tanto. E la seconda, che c'è una squadra compatibile. Perché non è che Douglas Luiz lo possiamo trasformare in qualcosa che non è. Ma se, faccio un esempio su un suo connazionale che chiaramente abbiamo conosciuto, apprezzato, che era Emerson, il Puma, ve lo ricordate? Emerson non era un giocatore veloce, ma Emerson in una squadra come la Juve, fisica, piena di classe e determinazione davanti, era il classico giocatore che palla al piede ti faceva respirare, oltre ad avere un senso tattico notevole. Noi non dobbiamo aspettarci che Douglas Luiz si snaturi, dobbiamo aspettarci che la squadra e Douglas Luiz trovino delle connessioni. Io su questo sono molto curioso e mi fa piacere vedere Douglas Luiz titolare, perché e partire titolare, perché noi abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento, non di nuovo, come dire, conquistati il posto, fatica, perché poi uno come lui ho l'impressione che non riesca a riscattarsi. Quindi preferisco che in qualche maniera possa anche avere un ingresso, adesso che parte la Serie A, lento ma costante, progressivo, non che vediamo Douglas Luiz bene o male e poi subito accantonato alla ricerca di altre soluzioni. Puntiamo su di lui, poi vediamo se arrivano altri, per adesso puntiamo su di lui e proviamo a responsabilizzarlo e a vedere che cosa succederà in questo inizio di stagione. Matteo da Treviso: quest'anno la Juve sarà la squadra rivelazione di questo campionato, non tanto per il gruppo squadra che seppur modificato non è sicuramente il migliore del campionato, quanto per l'assetto che sta assumendo la società nel complesso. Stiamo tornando alla tradizione sabauda che ci ha portato sul tetto del mondo, questo è il punto secondo me. Matteo, io sono d'accordo parzialmente, non perché abbia delle riserve sui dirigenti, tutt'altro. Per me stanno facendo un ottimo lavoro. Io, come sapete, ve l'ho detto da subito, quando li hanno nominati, trovo che il lavoro adesso all'interno della Juve sia complesso, difficile, lento, e non mi aspettavo comunque un mercato già così pieno e che spero che venga ulteriormente approfondito, perché è sotto gli occhi di tutti, insomma, la Juve ha una rosa abnorme, ha una sequenza di errori che abbiamo accumulato nel corso del tempo, e quindi era un'operazione difficilissima quella di quest'anno, la più difficile di tutte, più difficile dell'anno delle plusvalenze, più difficile di qualsiasi annata, anche solo perché dopo 15 anni siamo fuori dalla Champions, a parte l'anno appunto delle plusvalenze dove ci hanno messo fuori. Quindi era veramente complicato. Se ricordate, il mantra che circolava un po' tra tutti, anche me compreso, era: abbiamo adesso conquistato il sesto posto, non saremo più in Champions, sarà necessario un sacrificio, c'è da aspettarsi ovviamente la cessione di un big. Questo ovviamente non c'è stato. Questo ovviamente non c'è stato, e per adesso i big non sono usciti. E questo vuol dire che evidentemente la Juve sta lavorando con una logica diversa, che non è quella della smobilitazione. Però che la forza del gruppo dirigente, che indubbiamente c'è, la compattezza, la capacità di dialogare col tecnico, sia la condizione sine qua non per fare un progetto, sì. Perché questo progetto riesca subito, no. Io non sono d'accordo, quindi non remetto la Juve come squadra di rivelazione, perché voglio ricordarmi del passato. Cioè, quando Andrea Agnelli prende in mano la Juve e porta a casa Marotta e Paratici, che erano due ottimi dirigenti, che avevano fatto benissimo alla Sampdoria, portandola in Champions League, la Juve passa da un settimo posto a un settimo posto. Cioè, il lavoro è molto lento perché nella misura in cui è molto difficile. Quindi quella Juve lì si era arenata, ci si è messo un po' a disincagliarla, questa Juve è arenata, vediamo se ci riusciamo. Poi che questo gruppo dirigente sia all'altezza dei gruppi dirigenti storici della Juve, sta loro dimostrarlo. Non è così automatico, perché ripeto, oggi che siamo in una situazione difficile ci rendiamo conto di quanto eravamo capaci quando eravamo eccezionali, perché questo è il punto. Quando noi abbiamo scambiato eccezionalità per normalità, e quindi poi abbiamo fatto qualche errore. Passino David Di Gregorio con Maines, che hanno fatto malissimo, scrive Salvatore. Ma com'è possibile non riuscire a piazzare Nico Gonzalez, che ha fatto una semifinale di Champions con l'Atletico e ha giocato titolare la finale del Mondiale? Ma il punto è, perdoni Salvatore, è proprio in quel verbo che tu usi, piazzare. Il mercato non è fatto di piazzare, il mercato è fatto di, a meno che, come dire, sono i grandi procuratori, piazzano i giocatori, cioè hanno le scuderie, ti vendo, ti dico: senti, se vuoi Cristiano Ronaldo mi devi prendere anche Pinco Pallo, tanto costa poco, a me fai un favore, però hai in cambio Cristiano Ronaldo. Noi non siamo questo, noi siamo una società di club. A me colpisce che l'Atletico Madrid non faccia sforzi per andare a prendersi Nico Gonzalez. L'ha avuto, e quindi doveva essere automatico, perché guardate che se va così, allora il prossimo anno noi siamo su un problema ulteriormente grave. Anzi, il più grave di tutti, come ve lo spiego. Noi siamo pieni di giocatori che hanno mandato giocatori in prestito. Siamo pieni. Se Openda mi fa 30 gol con Lione e poi Openda finisce come Nico Gonzalez, cioè ci viene indietro, noi l'unica cosa, e nessuno lo chiede, è un problema. Quindi io non sono così convinto che Nico Gonzalez, sì, avrà fatto la semifinale di Champions, qua qualcuno forse ha scambiato qualche bella partita per una stagione così positiva, ma se l'Atletico Madrid non fa proposte, vuol dire che evidentemente non è questo giocatore così di garanzie. E non si può imputare la dirigenza forse sta aspettando l'offerta giusta o sta aspettando lo scambio giusto, perché Nico Gonzalez può essere, ci interessa uno del Milan, al Milan interessa Nico Gonzalez, e vai e costruisci una trattativa. Tanto è palese che Nico Gonzalez non voglia rimanere a Juve e che noi siamo strapieni da questo punto di vista di giocatori. Vedremo, però secondo me è emersa questa strana tendenza per cui si dice ah, ma i dirigenti li si giudica veramente quando sanno vendere bene, ma devi avere delle richieste, altrimenti vendere bene significa costruire delle formule non banali per riuscire a farlo e vedremo, perché appunto c'è ancora il tempo. Quel che è certo è che mancano 10 giorni a fine mercato, Nico Gonzalez non interessa più la Juve e noi di operazioni ne abbiamo ancora da fare. Stiamo a vedere se su questo si riesce a imbastire qualcosa di davvero significativo. Buongiorno ragazzacci, Daniel. Uno dei problemi concettuali, a mio parere, è continuare a pensare che serva l'alternativa di Cambiaso. Quello di cui c'è bisogno è un titolare al posto di Andrea. Alternativa si intende un giocatore che possa giocare e mettere in difficoltà la leadership di Cambiaso, che non è stata discussa da Thiago Motta, non è stata discussa da Tudor, non è stata discussa da Spalletti. Per mancanza di alternativa, beh, relativamente. Spalletti l'anno scorso, quando fa giocare Cabal, al netto del fatto che Cabal poi ha avuto degli infortuni, come ben sappiamo, a Istanbul, ha creato dei disastri. Quindi io sono d'accordo, io vorrei un giocatore almeno pari a Cambiaso, in maniera da avere la possibilità di alternativa e quindi la possibilità di panchinare Cambiaso. E la Juve mi sembra di capire che non sta disdegnando l'ipotesi di un acquisto in quel settore. Staremo a vedere, perché un conto è andare a prendere un big, cosa che non mi sembra possibile, un conto è andare a prendere un'alternativa. Però deve essere un'alternativa vera, non una riserva sicura per cui poi Cambiaso le gioca quasi tutte. Io sono abbastanza d'accordo, e tra l'altro Cambiaso sul fatto di non avere alternative ha secondo me un po' lucrato. Aggiungo però un particolare non banale: noi abbiamo adesso una serie di terzini che nell'eventualità possono anche giocare sull'altra fascia. Poi non è assolutamente, come dire, questo la soluzione ideale, ma comunque insomma è una possibilità in più. E quindi non mi scandalizza se un giorno giochiamo con Kalulu a destra e Cedica a sinistra e abbiamo anche Kelly spostabile con Lukumi centrale, quindi insomma qualche possibilità in più c'è, ecco. Io all'inizio del mercato avrei detto per me è una delle priorità il terzino sinistro. Oggi, alla luce del fatto che non abbiamo ancora operato a centrocampo, per me, se non il ritorno di Douglas Luiz, per me la priorità è lì. Se si dovesse fare una sola mossa, è lì. E poi, in qualche maniera, ci si può arrangiare. Andiamo a sentire un vocale.
7: Il miglior giocatore per me è il bosniaco.
0: No, questo abbiamo già sentito. Scusate. Questo abbiamo già sentito prima, se c'è un altro...
7: Il vero problema, escluso Yildiz, non abbiamo veduto nessun top, come si dice, perché nessuno ce l'ha chiesto. O sbaglio, Claudio?
0: È esattamente questo, ma questo ci fa capire gli errori degli anni precedenti. E quindi... E se volete però ci fa capire anche un'altra cosa, che può essere anche un elemento di valutazione, poi questo magari deve essere la domanda fatta quando prima o poi, appunto a mercato finito, ci sarà una conferenza o un'intervista da parte di qualche testata ai nostri dirigenti. Abbiamo tenuto, cioè abbiamo fatto muro piuttosto che svendere? Abbiamo avuto offerte troppo basse? E allora a quel punto abbiamo deciso che era meglio darli in prestito a alcuni piuttosto che fare delle minusvalenze colossali? Questa è l'altra questione che non sappiamo. Cioè, però mi chiedo anche, oggi una società che è interessata con Miners, uno, che cosa sta vedendo in lui? Due, quanto vuole spendere? Questo, e quindi che questo fosse il mercato più difficile da parte della Juve, io penso che fosse evidente, perché quando leggi l'elenco dei giocatori che abbiamo in rosa ti rendi conto che è veramente infinito e molti di questi non ti vengono richiesti. E quindi non è stato richiesto Miretti, che pure ha fatto esperienze. Cioè, non è che Miretti... ecco, questo per dire, no? Quando l'anno scorso Miretti lo chiedeva il Napoli e c'era qualche tifoso indignato, ah, stiamo vendendo un possibile top player perché se Conte lo vuole, lui ci ha visto qualcosa. Miretti non lo chiede nessuno. Perché Miretti l'anno scorso alla Juve non ha fatto nulla di significativo. E quando è andato al Genoa, pur cambiando ruolo e facendo qualche buona partita, non è diventato un giocatore da Genoa. Quindi o te lo tieni, confinando il fatto che ha 22 anni, ma che non potrà mai essere un titolare della Juve in maniera stabile, quindi dovrà essere lui bravo a emergere quando fa la riserva, fa una partita buona, due no, eccetera. Oppure questa roba qui, Miretti, fai plusvalenza vendendolo con 1 milione. Allora, siccome non penso che qualcuno non venga a chiederci Miretti per una cifra così risibile, io penso che la Juve alcuni non li stia vendendo per evitare una svalutazione totale, assolutamente. E ci fermiamo, piccola pausa e poi ultimo blocco.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona, secondo quanto riportato dal Chiringuito TV. Già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, di S dei Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali, manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Allora, prima parlavamo di Nico Gonzalez, ci sono arrivati un po' di messaggi e Salvatore scriveva: Paolo, il Milan l'anno scorso ha venduto un giocatore scarso come Cho al Newcastle, non sarà fortissimo ma Nico ha fatto comunque una stagione positiva, com'è possibile che non interessi a nessuno? Allora, io intanto eviterei di fare giudizi su giocatori di altre squadre che magari sono scarsi per dei parametri che abbiamo noi, ma non lo sono per la Premier League. E stiamo parlando comunque di un giocatore in orbita nazionale come Cho, e poi stiamo parlando di Premier League, dove la Premier League ha un modo tutto suo di valutare i giocatori e di strapagare soprattutto i difensori. Ma facciamo un discorso nostro su Nico Gonzalez. Cioè, Nico Gonzalez la Juve l'ha pagato complessivamente 36 milioni, tra l'altro ricorderete con questa formula per cui noi prima ne otteniamo il prestito per 8 milioni e poi ne paghiamo ancora altri 28 e più o meno, lascio perdere i decimali, diciamo così. E Nico Gonzalez oggi, fonte Transfermarkt, vale 22 milioni. La Juve credo che aspetti un'offerta di questa entità per non fare una plusvalenza. 22 milioni per un giocatore di 28 anni sono una cifra congrua. E perché nessuno punta su di lui? Io vi faccio un altro tipo di domanda. Mi dite un club al quale uno come Nico Gonzalez può interessare? Questo è il punto. Cioè, io credo che sia fondamentale per un club, e questo dovrebbero farlo tutti, dal primo all'ultimo, capire le esigenze tecniche, capire l'entità della spesa, e credo che Nico Gonzalez, per cifra, durata del contratto, perché Nico con noi ha una scadenza al 29, quindi non è semplice per la società dire ok, io ti metto questi soldi sul piatto, poi ne metto altrettanti per Nico Gonzalez e poi gli faccio un contratto che minimo deve andare fino al 30, altrimenti Nico, per quanto abbia detto che non vuole stare nella Juve, si ferma dov'è. Quindi è un'operazione un po' più complessa di quella che noi ci raccontiamo. Quindi bisogna fare attenzione quando si parla di mercato a fare sempre solo uno più uno in maniera normale, perché ci sono tante considerazioni da fare, compreso il fatto che la Juve non penso che possa accettare su Nico una minusvalenza totale. Adesso io non sono un esperto di bilanci, se l'hai pagato 38 milioni e hai fatto contratti per 4 anni, spalma quei 38 milioni, poi non so se bisogna fare il calcolo in questo senso anche dei contributi eccetera, ma immagino che la Juve voglia almeno 20 milioni su Nico, almeno, oppure scambiarlo con qualcuno che vale altrettanto. Io sono convinto che la prossima settimana qualcosa succederà in questo senso, ma non è che possiamo giudicare però una dirigenza, ripeto, a meno che prima o poi ci arrivi la notizia che ci dica il tal club vuole Nico Gonzalez, vuole spendere 25 milioni, ma la Juve non glielo vuole dare. Allora lì possiamo fare i ragionamenti, ma io questo grande interesse da parte di altri non lo sto vedendo, e ripeto, se le cifre sono queste, io non penso che l'Atletico Madrid sia stato così soddisfatto di Nico Gonzalez, perché l'Atletico Madrid 20 milioni per Nico Gonzalez più o meno li potrebbe spendere, immagino. Quindi io tutta questo hype attorno a lui non c'è, a dispetto del fatto che abbia fatto bene con l'Argentina. L'Argentina è una squadra che è arrivata, è una nazionale che è arrivata al mondiale in finale, non tanto per il contributo del gruppo, ma quanto perché si è acceso Messi e qualcun altro ha tolto le castagne dal fuoco. Andiamo a sentire un vocale.
12: Ciao, Enrico da Modica. Ma diciamo che gli occhi puntati, secondo me, li dobbiamo avere un po' su tutta la squadra, perché dopo un'annata deludente come quella passata ci vuole una risposta da vera squadra, dall'allenatore ai giocatori. Però se devo fare un nome, diciamo che dato per certo Yıldız, e speriamo in una buona risposta da Vicario, sicuramente i miei occhi saranno puntati su Douglas Luiz, perché a centrocampo potrebbe essere il nuovo acquisto, diciamo, se facesse bene. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ciao, grazie. Vedete che su Douglas Luiz abbiamo necessariamente delle grandi aspettative, intanto perché è il vero tassello nuovo del centrocampo. Io sarò soddisfatto, e penso anche tutti voi, nel momento in cui non faremo più valutazioni pensando al passato, cioè pensando a quello che doveva essere e non è stato. È fondamentale che Douglas Luiz ci dia delle impressioni positive. Io non chiedo cose eccezionali, io chiedo continuità. Cioè, chiedo a Douglas Luiz di essere la squadra di metterlo in condizioni di essere un giocatore importante nella Juve, esattamente come è importante che Locatelli faccia una stagione di alto profilo nella fase di non possesso e nella fase di possesso, e che ci garantisca quella continuità di rendimento che abbiamo visto negli ultimi anni, perché poi alla fine è sempre andato così. Che Thuram torni a essere il giocatore di due anni fa, che sembrava essere un giocatore dominante, magari con delle imprecisioni, magari è uno che porta un po' troppo palla, magari non è pulitissimo, ma intanto gol e assist arrivavano anche grazie al suo contributo, ed era un giocatore che si faceva sentire, che piaceva. E che McKennie continua a essere il giocatore che conosciamo, capace di essere la variabile che fa saltare il banco. Questo io credo che sia fondamentale assolutamente per noi, e questo deve succedere. Allora, credo che abbiamo in collegamento Roberto De Frede, se ce l'abbiamo chiedo al tecnico di Roma, Costantino, di farmi sapere quando c'è, così lo mettiamo in onda e ragioniamo. Sulla partita di domani e sulle prospettive della stagione. Quindi chiedo a Roma di farmi sapere qualcosa anche attraverso appunto la comunicazione, e intanto vado a sentire un altro vocale.
13: Buongiorno Paolo, quello che è accaduto ieri sera al stadio di Bergamo è deplorevole. Questo calcio, questa società e soprattutto queste istituzioni cominciano a farmi un po' schifo. A noi non è concesso portare neanche una bandiera nello stadio, e loro gli è concesso di fare qualsiasi cosa. Ma
0: non so cosa ti riferisci, ma in questo caso io credo che, a proposito della

0: una cosa che fa in modo che non funzioni qualcosa che dovrebbe essere assolutamente naturale, cioè il sostegno, vedere la partita per tifare come si può, come si deve, come si ha voglia, con entusiasmo, e perché il calcio per me deve essere una festa. Se continua a essere il calcio una forma di recriminazione sociale, francamente penso che ci siano cause migliori per esprimere il proprio disaccordo. Ecco, io spero che quest'anno lo stadium, per quanto possa, faccia la differenza. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Buongiorno. Secondo me il problema principale della Juventus, non da ora ma da anni, è il centrocampo, dove abbiamo Locatelli che è molto lento e non è un regista, oltre a Cambiasso, praticamente che è irriconoscibile, oppure forse questa è la sua dimensione. Buongiorno Giovanni da Cavamonaci.
0: Buongiorno Giovanni, io noto che, lo dico così, rispondo anche a chi scrive, Gianluca, che bello, con ironia, che bello, sono emozionatissimo a incominciare l'ennesima stagione con Locatelli titolare capitano, finché ci sarà lui la Juventus non vincerà niente. Gianluca, certo che se il problema della Juve è Locatelli, come dire, che è l'unico in questo centrocampo che in tutti gli anni alla fine il suo l'ha fatto. Quando gli altri sono più o meno tutti falliti, perché questo è il punto: è fallito Lucas Luiz 2 anni fa, è fallito con Miners, Thuram fa bene il primo anno, il secondo anno quasi sparisce, eccetera, eccetera. Dico sempre che andiamo a puntare il dito contro l'unico che magari gli puoi dire che non è splendido, che non è un regista, eccetera, eccetera, ma che intanto è sempre lì sul pezzo, a fare legna. E noi lo consideriamo il problema numero uno, non quelli per i quali abbiamo speso cifre pazzesche e che non hanno fatto niente. Non è con Miners il problema della Juve, secondo alcuni. Secondo alcuni è Locatelli, che comunque continua a essere titolare, cioè cambiano gli allenatori e non c'è allenatore che dica alla società: senti, guarda un po' di vendermelo questo giocatore, perché io ne ho altri che mi interessano di più. Per cui noi siamo così. E lo dico perché io sono totalmente d'accordo con Giovanni. Il nostro problema è il centrocampo, ma il centrocampo nell'insieme, non per un uomo. Perché dice giustamente: se Cambiaso lo riteniamo, come dire, in fase calante, un conto. Se la sua dimensione è questa, vuol dire che abbiamo preso, come dice la mia amica Chiara Alleati, abbiamo avuto tutti un'allucinazione collettiva. E Spalletti in questo non può chiamarsi fuori, perché Spalletti ha fatto lodi sperticate su Cambiaso, ci ha puntato moltissimo. Quindi io credo che l'intervento sul centrocampo avrebbe dovuto essere pesante, cioè con almeno due inserimenti nuovi. Uno c'è, perché Lucas Luiz con Spalletti non c'era, l'anno scorso non c'era, e quindi Lucas Luiz è il primo inserimento. Ce ne vuole assolutamente un altro. Quando ne hai un altro, avremo, e magari non hai più alcuni, quindi avremo delle possibili alternative e delle scelte particolari. Io credo che a quel punto avremo la possibilità di vedere come funzionare. Ma io penso che se andiamo a vedere le classifiche di rendimento nella Juve, non voglio far passare Locatelli per un campione, non penso che i problemi della Juve di questi anni siano stati gli Locatelli, perché economicamente noi abbiamo fatto delle scelte sciagurate, però quelli ne abbiamo dimenticati, non ne parliamo più. Per noi c'è alcuni che hanno la fissa su Locatelli. Io dico che averne di capitani come Locatelli, averne. E sono convinto che quest'anno lo confermerà ulteriormente. Cosa che peraltro dicono sempre le statistiche, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, che Locatelli alla fine è uno dei migliori 5-6 centrocampisti d'Italia, e non a caso, quando abbiamo una nazionale scarsa, ma quando manca il regista, poi utilizzano Locatelli, che ripeto, è un regista non

0: come registi di un tempo, non come regista, che peraltro mi sembra che non ce ne siano più tanti, perché lo stesso Çalhanoğlu, che è un giocatore fenomenale, fondamentale per l'Inter, nasce non come regista, ma come trequartista. Quindi bisogna avere certe caratteristiche. Cerchiamo di avere. Quest'anno il regista però c'è, attenzione, un giocatore con i piedi buoni c'è, che è Douglas Luiz. Vediamo se Douglas, che è costato parecchio, più di Locatelli. Vediamo se Douglas Luiz fa meglio di Locatelli, perché 2 anni fa non è stato così, e vediamo se attraverso la presenza di Douglas Luiz Locatelli può fare altro e magari convince un po' di più rispetto ad alcuni tifosi. Perché per alcuni tifosi Locatelli dovrebbe essere panchinato e quindi dovremmo giocare con Douglas Luiz Thuram, Douglas Luiz un altro, e vediamo, perché io non credo che Spalletti sia cieco e sordo e quindi ha modo di capire, di vedere. E vedremo che scelte farà. Io sono il primo, più come dire, a me interessa che funzioni la Juve, ma mi interessa anche che non ci siano i capri espiatori, perché questa idea che in questi anni noi abbiamo perso, chissà che roba, non abbiamo mai combattuto per nulla, per colpa di Locatelli, mi sembra veramente un'immagine un po' semplice. Quando abbiamo avuto il portiere che abbiamo avuto i difensori che abbiamo avuto, gli attaccanti che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Insomma, il senso delle proporzioni, diciamo così, dico alla regione di Roma che chiaramente ho visto la comunicazione di Costantino, quindi non preoccuparsi, quando e se ci sarà l'ospite, lo avremo in onda, altrimenti continuiamo con i vocali, ne abbiamo ancora uno.
1: Buongiorno, vi seguo sempre con piacere. Purtroppo devo dire che mi innervosisce tantissimo ascoltare sempre la solita litania, che il problema della Juve è Locatelli. Come dicevi tu, Locatelli è sempre sul pezzo, si ammazza, si dà la vita, è sempre presente, non gioca le partite solo quando è squalificato e fa quello che può con le sue capacità. Non è Maradona, non è Falcao, non è Pirlo, ma è un ragazzo che ci mette l'anima in campo con le sue potenzialità, con le sue capacità. Continuare a dare la colpa a Locatelli lo trovo ingiusto, non capisco il perché, non lo capisco, perché si fa così? Se Locatelli è titolare è perché gli altri non funzionano, come lo devono capire? Come fanno a non capire i tifosi juventini? Come fanno a non capirlo? Johnny da Palermo.
0: Johnny, io non ho nient'altro da aggiungere, ti ringrazio perché l'hai detto benissimo e l'hai detto anche con la passione giusta. Io aggiungo alla tua valutazione, Stefano scrive d'accordissimo con te Paolo su Locatelli, sparare sulla Croce Rossa, promesso con Maines che non lo vuole nessuno, Douglas Luiz idem, eccetera, eccetera. Io mi trovo d'accordo con Daniel quando dice: quando Locatelli e Thuram saranno i primi cambi dalla panchina, forse potremmo dire di avere un centrocampo degno. E però non c'è. Però non c'è, non l'abbiamo trovato. Abbiamo preso giocatori che non hanno reso. E alla fine, in questi anni, Locatelli è stato, per continuità di rendimento, il migliore di tutti. Nel centrocampo non ci sono stati giocatori migliori. Thuram, ripeto, il primo anno ha fatto molto bene. L'anno scorso, per problemi fisici, abbiamo visto male. Thuram l'anno scorso ha fatto una stagione insufficiente. Con Maines non ne parliamo. E quindi il tema è che McKennie fa molto bene. Se non lo metti a centrocampo, se non lo metti davanti alla difesa, leggevo quest'anno qualche testata che metteva nel 4-2-3-1 McKennie accanto a Locatelli o accanto a Douglas Luiz. Ma no, McKennie funziona benissimo quando gioca sulla tre quarti e fa l'incursore, poi ti garantisce chiaramente un grande lavoro dietro. McKennie ha fatto anche l'esterno, come dire, è uno che si attrezza a fare tutto e ci garantisce qualità. Ma McKennie non è uno che devi mettere davanti alla difesa a coprire e a pulire il gioco. Devi fare in modo che ti faccia quei 7-8 gol all'anno che sono nelle sue corde. Questo è. Quindi a centrocampo, quel giorno che avremo alternative serie che possiamo tranquillamente panchinare Locatelli, perfetto. Avremo un centrocampo degno, sì, ma nel centrocampo degno Locatelli ci sarà. Non sarà un panchinaro come sono stati alcuni di questi, vedi con Maines, che non hanno fatto assolutamente nulla se non una partita, ci ricordiamo, il primo tempo con Galatasaray in Turchia. Questo è il punto. Ma questa è, come dire, Io, a me piace ragionare sulla base anche di quello che scrivono le persone, valutano, eccetera. E sono un fantacalcista. Locatelli, di 5 in pagella, e una volta ho fatto anche una trasmissione su questo, non ne prende tanti. Sono più 7 dei 5. Quindi lui tira la carretta, dal punto di vista anche della leadership, mi sembra uno dei pochi che ce l'ha, tanto è vero che quando le cose vanno male è sempre il primo ad andare a parlare, e però siamo ancora lì a parlare del problema Locatelli. Il problema di Locatelli non è che sta alla Juve, ma che è il titolare, vuole avere un ruolo a Gianni Chedda, Sturaro, tutta la Milan andava rifatta prima di Locomu e Colo, perché il centrocampo complessivamente è troppo scarso ed è il reparto che incide di più. Locatelli non è Gianni Chedda, Locatelli nazionale. Gianni Chedda era una riserva buona che ha fatto una discreta carriera. Sturaro ha fatto una carriera, dove dire, come dire, normalissima, e fuori dalla Juve ben poco. Locatelli è un giocatore importante. In Italia non ce ne sono tanti altri centrocampisti più buoni. Se la Juve vuole rifare il centrocampo, mi trovo d'accordissimo. A me, il giorno che vedo Locatelli e Thuram riserve, come dice Daniel, sono il più felice del mondo. Ma ci vogliono investimenti pesanti, e la Juve li ha provati a fare, li ha sbagliati. Quindi il punto vero è, attenzione, sbagliandoli non ha preso giocatori, tra virgolette, che non ci hanno garantito tanto, che non hanno garantito proprio nulla. 2 anni fa Douglas Luiz, e con Mainz per 2 anni 120 milioni. Quindi bisogna trovarli i giocatori meglio di Locatelli, bisogna trovare in Italia e non si trovano, bisogna trovarli all'estero e costano tanto. Non penso che Giuntoli no, l'ha fatta l'operazione, non penso che quelli che sono arrivati dopo non abbiano pensato a rinforzare il centrocampo, non sono riusciti, e guardate ancora adesso è così. Quindi e se andiamo a prendere che sì, lo andiamo a prendere perché è un'occasione, questo è, quindi questo è il limite. Ma ripeto, io sono il primo che vi ha detto, giudicherò la campagna acquisti della Juve di quest'anno se riusciremo ad avere un centrocampista di sostanza. Poi a fine anno ci andiamo a vedere la classifica di rendimento, che è opinabile perché sono sempre valutazioni, e ci andiamo a scoprire chi è che ha fatto meglio e chi ha fatto peggio, e sono convinto che Locatelli sarà tra i migliori. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Alessandro, ma giusto perché non abbiamo comunque giocatori che possono essere superiori a Thuram e a Locatelli, allora invece di prendere Begovic non era meglio prendere un Kessié, che almeno ti dava garanzia di titolarità, e poi dopo aggiungevi Begovic se riuscivi, o trovavi un altro giocatore di prospettiva, avendo preso subito uno di prospettiva ma che non ti può giocare, non ti dà garanzie, che poi è anche un po' un clone di Yıldız, perché come a livello di posizione in campo è più esterno. Io è questo che mi chiedo.
0: Secondo voi che sì, non arriva per quale motivo? Che sì è abituato a uno stipendio enorme in Arabia, bisognerà mettersi d'accordo, e credo che metterlo a paragone ad Ibegovic non abbia senso, perché ad Ibegovic è stata una occasione che io non si è lasciata scappare. Semmai potremmo fare una valutazione, e penso che ad Ibegovic la Juve abbia intenzione di utilizzarlo molto, possiamo fare un'altra valutazione su Ekator. Cioè, sono curioso di capire Ekator quante partite farà, visto che ad un certo si era anche pensato di darlo via per Pellegrino. Che sì, non è una priorità, nel senso che la Juve a me sembra che stia giocando col tempo. Più aspettiamo, meno pagheremo. Questo è il concetto, e anche in termini di stipendio. Questo è un po'. Dopodiché io sono, come dire, non pro che sì, a favore il 1000% perché sì, perché un giocatore per me è fondamentale per questa squadra. Ma come vi ho detto quest'anno, il mercato è molto difficile e ogni operazione va fatta tenendo conto di quelli che escono, e da questo punto di vista la notizia del giorno positiva è la rescissione del contratto di Arthur, perché anche quei pochi soldi ti possono servire per un tesoretto da spendere in altre operazioni. Ci fermiamo, ci ritroviamo insieme lunedì prossimo per valutare la prima partita della Juve a Frosinone, sperando naturalmente che la risposta sia all'altezza. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
2: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
1: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
2: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
1: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, pronti a partire col colpo gobbo di oggi, venerdì 21 agosto. Luigi Schifo per servirvi e il grande Tullio in regia. 14:07. E allora si comincia il campionato, ormai domani si parte, la Juve gioca domenica alle 18.30 a Frosinone, domani alle 15.30 c'è la conferenza stampa di Spalletti di presentazione della gara. Dal campo di allenamento questa mattina buone notizie per Milik, che è tornato in gruppo, quindi potrebbe essere disponibile per la trasferta, e invece Gatti e Cator sono ancora fuori causa e hanno lavorato a parte, quindi difficilmente saranno della partita. Vediamo le indicazioni naturalmente domani. Certo è che col mercato aperto, insomma, a me viene sempre un po' di tristezza che non lo trovo particolarmente regolare, insomma, questo fatto che si inizi il campionato col mercato aperto, però questo è un tema che ci proponiamo tutti gli anni, che tanto non viene risolto, evidentemente ci sono grandi interessi dietro, per cui deve andare così, però onestamente, insomma, squadre che cambiano volto anche in maniera radicale negli ultimi giorni di mercato hanno già giocato delle partite, hanno già preso o lasciato dei punti e via discorrendo, però questo è un tema che non si vuole affrontare. Basterebbe che in tutta Europa si ponesse come limite la partita della Supercoppa Europea. Quando si gioca la Supercoppa Europea, che è il primo impegno ufficiale della stagione nuova, benissimo, tutti a casa, basta mercato, e chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, tanto come vedete, specie per l'Italia dove i soldi sono pochi, diciamo che gli affari si fanno gli ultimi giorni, che sia Ferragosto l'ultimo giorno, che sia il primo settembre l'ultimo giorno, da questo punto di vista cambia poco, c'è tanto tempo prima per operare. Però ovviamente qua stiamo parlando di aria fritta, perché tanto da qua non se ne esce. C'è la questione Artur, finalmente la Juve ha risolto il contratto, questo è diciamo l'esempio di un affare nato male, sviluppato peggio e morto tragicamente, diciamo così. Arturo è stato pagato un sacco di soldi, tra l'altro con l'ammortamento dell'ultimo anno credo che la Juve vada a fare una minusvalenza, e il suo ingaggio, per carità, viene risparmiato, quindi lascia spazio a un altro ingaggio, ma l'anno scorso non era nella lista Champions, quindi diciamo che per quanto riguarda i paletti UEFA conta fino a un certo punto, conta che è finita una telenovela che tutte le estati si ripresentava alla stessa maniera in casa Juve. Adesso Arturo è libero di cercarsi una squadra con un ingaggio, insomma, fattibile, perché finché aveva l'ingaggio della Juve di quasi 5 milioni e rotti, è chiaro che questo era un ostacolo per chiunque volesse avvicinarsi al giocatore, visto che ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore da top club, diciamo così, e non si è mai rilanciato in nessun prestito che ha avuto l'occasione di sfruttare, quindi sicuramente è andata così. È un esempio delle cose che la Juve ha fatto male in questi anni per cercare di ricostruire un centrocampo degno di quello che aveva trascinato la Juve negli anni migliori, ma in realtà tutti i colpi in quel ruolo sono stati praticamente falliti. Vediamo se Douglas Luiz può avere il rilancio in questa stagione. Tanti soldi spesi per il centrocampo e pochi risultati, pochi giocatori utili conquistati alla causa. Poi c'è la vicenda Perin da tenere d'occhio, perché pare che ci sia appunto sbloccata questa trattativa con il Palermo, che la Juve vada incontro al giocatore per accontentarlo, e quindi vediamo se il suo procuratore Lucci riuscirà a trovare l'intesa con i rosanero, e quindi Perin potrebbe lasciare la Juve. A questo punto Vicario si prende la porta da subito, perché mi pare che al di là del fatto che si risolva o no in questi 2-3 giorni la vicenda Perin, è chiaro che Perin, se viene lasciato così libero di accasarsi altrove, evidentemente non rientra nei piani della società oltre un certo limite, quindi aspettiamoci pure Vicario in porta con il Frosinone, e poi il resto della formazione vediamo che cosa tirerà fuori Spalletti. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di domani, anche se lui di formazione di solito parla e non parla. Io onestamente mi aspetto una squadra sulla linea di quella che ha concluso la passata stagione, con Douglas Luiz a centrocampo, che l'anno scorso non c'era, e con Colomuani a fare centravanti. Insomma, mi aspetto più o meno una situazione di questo genere, e vediamo più che altro Cambiaso se sarà confermato, anche se lì una vera alternativa non c'è, però Celik è uno che può giocare anche lì volendo, adattandosi a fare il terzino sinistro. Vediamo, qualche curiosità di formazione ce la teniamo. Iniziamo con i vostri messaggi. Daniel ci scrive: Arthur mi fa pensare sempre ad un vecchio film, Pacco Paccotto e contro Paccotto, come no? Lì tra l'altro c'era stato lo scambio con Pjanic, insomma, tutte e due valutati in maniera importante sia dalla Juve che da Barcellona. Diciamo che Pjanic qualcosina al Barcellona l'ha fatto, non tantissimo, comunque qualcosina l'ha fatto. Arthur alla Juve, leggevo che è costato 1.200.000 euro a presenza, questo per rendersi conto, e che complessivamente in questi anni tra ingaggio all'ordo e ammortamento eccetera eccetera è costato 102 milioni. Ecco, 102 milioni per un giocatore inutilizzato e che quando è entrato ha fatto più danni che cose utili, diciamo che è tanto, ripeto, è l'esempio delle cose da non fare più, e per costruire una squadra di nuovo vincente bisogna fare come si faceva una volta, andare a prendere i giocatori alla Vidal, che sì, iniziano a essere conosciuti ma non sono ancora dei top player, diciamo così, lo diventano con la maglia della Juve, acquistandoli a prezzi ragionevoli, con ingaggi ragionevoli. Poi uno nel corso degli anni può sempre arrotondarlo l'ingaggio, però insomma partire in questa maniera. Poi c'è chi ci scrive su Twitch, il nostro amico Gigi, ancora criticare Locatelli, ma cambiate sport. Ma diciamo che il tema Locatelli, ho sentito che le stavate parlando prima con Paolo, è un tema e non è un tema, nel senso che comunque finché la Juve non metterà nell'organico dei centrocampisti in grado di fare meglio di lui, e questo è il livello del centrocampo della Juve. Poi sono d'accordo con chi dice che se Locatelli è titolare e capitano nella Juve, senza volergli togliere nulla, intoccabile praticamente, senza un'alternativa, è perché la Juve, come diciamo prima, in quei ruoli lì ha sbagliato costantemente tutti gli acquisti, quindi da Arthur, come abbiamo detto, a Kop Meiners, lo stesso Douglas Luiz che adesso si sta rilanciando, ma a lungo insomma è stata una delusione anche lui. Quindi i soldi la Juve li ha spesi per quel ruolo lì, li ha spesi male, e quindi Locatelli alla fine, facendo il suo, il massimo che può fare, penso che nessuno possa rimproverare nulla da questo punto di vista al giocatore, si è trovato in una situazione praticamente di intangibilità dal punto di vista tattico e della presenza in campo. Poi ancora Tiziano da Milano, una curiosità, i calciatori vanno in pensione come noi comuni mortali, a 67 anni percepiscono dei soldi? Non lo so se la loro, penso che si facciano con tutti i soldi che guadagnano una bella pensione privata se vogliono, e se no con tutto quello che hanno guadagnato, se hanno fatto gli investimenti giusti, diciamo che per prendere la pensione di vecchiaia è meglio godersi gli interessi degli investimenti che hai fatto, anche immobiliari, non lo so che tipo. Certo, se li butti via tutti e poi rimani senza niente, non so, ci sarà una cassa, immagino, dei calciatori che un minimo lo garantisce, però non te lo so dire, Tiziano, mi documento, poi ti rispondo. Non so perché ti è venuta questo dubbio, insomma. Do il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
7: Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Questa la so io.
6: La sai, vai, spara.
7: La so perché avevo un amico. un amico che ha fatto la C, eccetera. Allora, innanzitutto ti dico, se no che ci sta a fare l'asso calciatori dell'avvocato Campana?
6: Ah, giusto, ricordi. Se no sta lì.
7: Figura mitologica, no? Figura mitologica. Mi sembra che basti una sola stagione, o forse due. Da professionista per poter accedere al fondo pensione garantito dall'asso calciatori. Poi più anni fai, probabilmente più maturi, no? Come un po' tutti noi.
6: Tipo i politici fanno una legislatura, ce l'hanno per tutta la vita, diciamo.
7: Però c'è un minimo, che forse sono due stagioni, non vorrei dire, ma non è tantissimo. Quindi questo è, Gigi.
6: Vabbè, una pagnotta, loro. Diciamo che un pranzo e una cena lo mettono assieme per tutta la vita. Ripeto, il grosso lo fanno con i soldi che guadagnano, gli investimenti, quello ovviamente sono per i giocatori di Serie C e delle categorie inferiori, che è molto importante questo, naturalmente. Non certo per quelli che guadagnano tipo Arthur 5 milioni all'anno e possono anche, diciamo, usarli in maniera intelligente e tenerseli per quando gli serve.
7: Sono stati 6 anni ricchi di soddisfazione.
6: Per lui sì.
7: Si chiudono oggi.
6: Sì. In banca, diciamo, più che altro. No, vabbè, tra l'altro una minusvalenza credo di 6 milioni, però credo che sia stato il minimo.
7: Gigi, possiamo annoverarla?
6: Vai.
7: Sul podio, mi tengo largo,
6: sì.
7: Delle operazioni più fallimentari della storia della Juventus.
6: Ah no, sicuramente sì, dal punto di vista economico, mettendo insieme tecnico ed economico, credo che sia al primo posto. Altre volte...
7: Mi tengo largo, dico, perché questo proprio non ha azzeccato 3 partite di fila, ma forse nemmeno una, cioè, a parte gli scherzi, c'erano alte aspettative, ma non è quello che ha fatto Benino ma non ha mantenuto fede. Ha fatto proprio zero, cioè in confronto con Kop Meiners fin qui ha fatto molto. Vabbè,
6: almeno diciamo ha fatto anche dei gol, come uno o due li ha fatti, insomma. Arthur, forse ne ha fatto uno per sbaglio, ma ha fatto anche un sacco di danni nella propria area di rigore, mi ricordo degli episodi abbastanza clamorosi provocati da lui. No, vabbè, adesso questo, ripeto, una minusvalenza, però diciamo perlomeno la Juve ha liberato il posto
7: contenuta
6: per, esatto, contenuta, con costato 102 milioni nel complesso, Arthur, quindi mettendo insieme secondo me i 102 milioni con la resa in campo, credo che sia difficile trovare un altro colpo. Ci sono stati colpi, mi ricordo Jan Rush, no? Che arriva con grandi aspettative e poi di fatto fallisce alla Juve.
7: È riuscito a cederlo subito, anche in questo senso qui è riuscito a rimediare.
6: Però
7: no?
6: Economicamente non era stato così. O Zavarov, cioè sono giocatori che sono passati alla Juve senza lasciare il segno. Un brasiliano come Diego, ecco, per dire, che aveva grandi aspettative, poi, però non c'è un impatto economico così negativo e poi
7: esatto.
6: Comunque non c'è paragone. Oh, invece per quanto riguarda le uscite sempre, Perin che fa secondo te alla fine?
7: C'è un po' di distanza col Palermo, però mi permetto di dire una cosa, Gigi. Far capire a un giocatore che ha un ruolo importante, come un secondo che è quasi un primo, no? Perché tu Vicario devi ancora verificarlo, Perino è un giocatore importante per lo spogliatoio e tutto. Ma non so, dov'è che Perino è uno che si cala molto bene nella situazione, però se non partire quando vuol partire, perché già voleva partire a gennaio, è una situazione un po' ambigua, e l'ambiguità non so quanto possa aiutare. Certamente parliamo di un professionista serissimo, però una situazione in un ruolo delicato come il portiere, dove è arrivato un titolare purtroppo da verificare a livello della Juventus, come è successo per Di Gregorio, per quanto abbia alle spalle un'esperienza più importante di quella di Di Gregorio, perché il Tottenham ovviamente non è il Monza, ma non è nemmeno la Juventus. Ecco, insomma, sapere che Perin è un anno che più o meno ti chiede di andare via, ma è un giocatore che può avere ancora un ruolo molto importante, secondo me non è molto tranquillizzante. Poi è un giocatore però di grande esperienza, perché ha 34 anni, quindi probabilmente sa resettare tutto al meglio, però sappiamo benissimo che il suo sogno sarebbe stato quello di andare a fare il titolare al Genoa, e non avendoglielo permesso a gennaio con il rischiato di Bilo, poi non è stato più possibile.
6: E quindi questo, e Audero comunque eventualmente l'alternativa, perché poi la Juve se li cede tutte e due per Di Gregorio deve prendere un altro di portiere. Ecco, Audero avrebbe il vantaggio, oltre ad avere una lunga esperienza,
7: bravo,
6: come secondo, del fatto delle liste, perché lui è cresciuto,
7: esatto,
6: nella primavera della Juve, insomma.
7: Esatto, di non rientrare nelle liste. L'anno scorso ha fatto abbastanza bene, non ha fatto male, a Cremona, e quindi insomma... Vedremo cosa sarà, quale sviluppo ha, però sono un po' raffreddata sia la pista che avrebbe potuto portare Perino al Palermo, però il Palermo deve prendere un portiere, perché gli esiti delle visite di Iorone non sono stati buonissimi, e sia le piste che portano Di Gregorio verso il Marsiglia, quindi sembra che si debba cercare un'altra destinazione, e la speranza è che non sia come per il Marsiglia in prestito, ma che ci sia qualcuno pronto a investire su Di Gregorio in modo da poter finalmente portare a casa qualcosa, perché sin qui la Juve, la voce uscite, il grosso lo ha preso da una cessione del Sassuolo.
6: Sì, del Sassuolo, e poi con i giovani come al solito, diciamo che fa abbastanza cassa, però lì sono tutte plusvalenze utili, ma che alla fine le cifre sono quelle di 6 milioni, 4 milioni, insomma, quello che puoi cedere un ragazzo,
7: esatto,
6: che viene dalla Gen o che ha giocato in Serie B, come nel caso di Daffara, per esempio. Quindi questo è, ma lo dicevamo anche ieri, cioè nei giorni passati, che il vantaggio dei ragazzi della Next Gen, che se sono andati magari in prestito in Serie B, come è successo a Daffara, hanno fatto una buona stagione, l'ingaggio è quello che è, quindi chiunque sia interessato lo può prendere, mentre certi giocatori che ha la Juve, anche se fosse interessato a Kop Meiners, deve mettere in conto un ingaggio importante da pagare, i 30 milioni che la Juve servono per non fare minusvalenza, e quindi è chiaro che tutti lì vanno col freno a mano tirato sui giovani, è tutta un'altra
7: comunque
6: storia.
7: Comunque, Gigi, tornando su Perin, il Palermo, ti dicevo che ha avuto questo responso negativo del titolare Iorone, quindi non l'ha mollata la pista Perin, non diamola per
6: assolutamente. Poi leggevo appunto che la Juve sarebbe anche disposta ad andare incontro al giocatore in qualche modo, insomma.
7: Ma già lo voleva, perché l'anno scorso gli ho detto adesso rimani, perché sarà fiutata, una situazione complicata già al mercato invernale, ti facciamo andare l'estate prossima. Il problema di Perin è stato che questo ragazzo olandese ha fatto bene col Genoa, e Genoa non ha più bussato alla porta di Perin.
6: E quindi adesso Palermo comunque è una bella piazza, perché è vero che è della categoria inferiore, ma come piazza è una piazza che vale la Serie A.
7: Una piazza che vale ampiamente la Serie A.
6: E quindi si può togliere eventualmente le sue soddisfazioni anche lì di fine carriera, credo, verso la fine carriera, insomma, anche se i portieri hanno una carriera un po' più lunga. No, ti chiedo se bisogna credere a questa offerta dell'Arsenal per Yıldız di 100-120 milioni, qui le sparano tutti abbastanza alte le cifre.
7: Guarda, Gigi, io a costo di magari inimicarmi la gente da casa, no? Dirò cose che magari non fa piacere sentire. Io non credo assolutamente alla possibile cessione di Yıldız in questa sessione di mercato.
6: Ok.
7: D'accordo? Un affare del genere non si può fare in 10 giorni. È anche vero che, come lì ha sempre detto, lui è incedibile, se non mi sbaglio io a Carnevali non l'ho sentito dire, però credo assolutamente che questa cosa non succederà. Al tempo stesso non mi illudo, ma l'avevo già detto forse in un'altra occasione, di vedere per tutta la vita Yıldız con la maglia della Juventus.
6: Sappiamo tutti che è come la clessidra, no?
7: L'arrivo di Alajgevovic mi sembra che sia anche un po' funzionale, no? Se questo va bene siamo coperti, ma non solo per la plusvalenza, perché io continuo a dire che poi è facile prendersela con le società, no? Non è solo rifiutare una proposta irrinunciabile o quasi, perché qua parliamo di un giocatore arrivato a zero. Il problema, Gigi, è che o la Juventus alza il proprio fatturato, e qua c'è bisogno che ci dia una mano Malagò e che tutti si mettano d'accordo, che si molli questo status quo che ci sta facendo allontanare dalle prime società al mondo, ma che evidentemente dà vantaggio ad alcuni presidenti che lo difendono, no?
6: Ah, certo.
7: Perché se l'Italia non cambia, noi continuiamo a sprofondare, ci supera pure la Turchia. Perché il problema sarà nel momento in cui qualcuno arriverà alla Juventus e offrirà 80, 90, 100, ma soprattutto darà 11, 12, 13 a Yıldız.
6: Certo.
7: Allora che Yıldız ti viene a dire, voi mi date 6, questi mi danno 12, che facciamo? Cioè, il problema sono gli stipendi dei calciatori. Se noi non riusciamo ad alzare la possibilità di stipendiare i nostri calciatori, poi è ovvio che i migliori vanno. Ma d'altronde, Gigi, negli anni 90 le nostre medie e medio-piccole compravano dalle grandissime, senza offesa. Un Napoli ancora minore andava a prendere il miglior giocatore del Barcellona,
6: certo,
7: Maradona. Il Torino comprava Martin Vázquez dal Real Madrid, e potremmo andare avanti con giocatori, con Johnny Ekström, che mi sembra al Bayern Monaco, viene all'Empoli. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che poi Ekström la maglia del Bayern Monaco la mette, forse dopo. Però le nostre medio e anche piccole compravano da squadre grandi.
6: Sì, poi era l'Italia, era la Premier League dell'epoca, diciamo così.
7: Esatto, e quindi è il rischio opposto, ti sto descrivendo, che facciano gli altri.
6: Assolutamente adesso. Così, però diciamo aria di riforma in questo senso poca roba. Poi la Juve fuori dalla Champions ovviamente ha anche un budget ridotto da questo, anche perché è la seconda volta in pochi anni che capita, una volta non per demerito suo, quest'ultima invece soprattutto per demerito suo. E invece su Yıldız, guarda, c'è il nostro amico Michele che dice che secondo lui invece Yıldız si potrebbe anche cedere, perché dice è forte ma non fortissimo, e dice ci facciamo mezza squadra con quei soldi come quando si cedette Zidane. E qui io non so se sei d'accordo con me, ma l'epoca è un po' diversa. Cioè non è più il tempo che sei sicuro che poi Moggi va a prendere i Buffon, Thuram e Nedved e sei a posto per altri 5-6 anni.
7: Guarda, non è il caso della Juventus, che è l'unico caso virtuoso in tutta Italia, però quando vedo leggo cessioni di queste cifre qui sarei molto più contento che mi dicessero le investiamo per fare uno stadio. Lo stadio della Juve, se non mi sbaglio, è costato 120-130,
6: sì, così,
7: ecco, ci fossero altre società in questa situazione, mi dicessero faccio lo stadio, sarei molto più contento. L'ultima situazione clamorosa, quella di Zidane, è una giusta obiezione. L'ultima clamorosa mi viene in mente con l'Inter, quando c'è Ibrahimovic che ne compra 5, no? Uno e toglie, arriva insieme con gli altri soldi, ne prende 5 e va a vincere la Champions League. Sì, però in questo momento è difficile, ragazzi, fare mercato. Poi io leggo prezzi che, cioè, se il Parma, con tutto il rispetto, vende Circati a 20,
6: sì, sì,
7: allora insomma Yıldız vale anche di più.
6: No, ma se poi Palestra vale 60, per stare sempre da quelle parti,
7: se poi Palestra vale 60,
6: è chiaro,
7: esatto,
6: che Yıldız vale
7: 60, esatto, è un problema. Certo, possiamo dire Yıldız ha fatto abbastanza ma non tantissimo per valere 100, no? Quindi voglio dire,
6: è anche vero come ci scrive il nostro amico Pierluigi che l'Arsenal ha pagato 135 milioni Anderson,
7: no,
6: voglio dire, quindi
7: questi due che sono andati quest'estate, uno all'Arsenal e uno al Chelsea, se non mi sbaglio, per oltre 130 milioni, fanno riflettere uno Zidane quanto varrebbe oggi, no? Un Cristiano Ronaldo,
6: per carità, lasciamo perdere.
7: No, appunto.
6: Vabbè, abbiamo visto quindi, Mbappé, quanti gli hanno andati? 200, 300, non so neanche più.
7: Certo, ma forse il record è ancora Neymar, vero? Forse ancora Neymar, Barcellona, da Barcellona al Paris Saint-Germain. Quindi la verità è questa. Io in Yıldız vedo le stimmate del grande calciatore, però ti dico, soprattutto quando tocca la palla con la rapidità, senza andare troppo lontano, queste cose io le vedevo anche perché quando toccava la palla lo capivi che la toccava diversa di altri, in Dybala.
6: Certo.
7: Dybala, bisogna capire la gradazione che diamo, ma non è arrivata agli ultimi due livelli, no? Che mettiamo che siano campione e fenomeno. Secondo me si è fermato un gradino prima. Non
6: sì, lui anche per problemi fisici, diciamo che l'ha un po' rallentato, però anche quando stava bene, comunque sì, poteva essere decisivo, come no. Ecco, diciamo dalle, invece quelli, quindi, i grandi sono sempre decisivi nei momenti decisivi. Oh, abbiamo ancora un paio di minuti, proviamo a mettere giù la formazione per domenica, va caro Nicola. Ci mettiamo Vicario in porta a questo punto, visto
7: ma
6: che
7: per me sai che è abbastanza facile.
6: Vai,
7: c'è il ballottaggio in porta, ecco. C'è il ballottaggio in porta, ma secondo me
6: è quella dell'anno scorso.
7: Quella di lunedì è stata la prova generale.
6: Sì, sì. Secondo me anche
7: cambia il portiere, avevo qualche non credo che arrivi Lucumi per Kelly, credo che entri a gara in corso se le cose si metteranno bene, e poi io ho visto molto male Cambiaso lunedì, però mi dicono che adesso sta bene, si è recuperato, perché gli hai l'alternativa che c'è Lick. Però credo che ci si possa fermare a queste situazioni. Io credo che dalla cintura in su non ci siano dubbi, con Douglas e Locatelli, McKennie che fa la spola, da una mano a tutti e soprattutto riempie l'area di rigore, che è laddove la Juve manca qualcosa, cioè un uomo d'area, perché Colmoni non lo è.
6: Certo,
7: e infatti lui ha fatto gol da centro, il gol da centravanti lunedì l'ha fatto lui.
6: L'ha fatto McKennie come sempre, come l'anno scorso, quindi non è cambiato molto da quel punto di vista.
7: E poi ci saranno Yıldız con Seysao e ovviamente Colmoni davanti.
6: Avanti, questa dovrebbe essere la formazione con i limiti che sappiamo, perché l'abbiamo detto tante volte, si giochi con una punta sola e quella è Colomoni non è proprio nelle condizioni ideali, perché lui è uno che ha bisogno di un po' più di spazio davanti, lì è sempre marcato a 2 o 3, vediamo, è uno dei temi sicuramente, però il mercato è ancora aperto, magari arriva anche il centravantone da qua.
7: Però Gigi, se arriva Zirkzee, io dico che ti porti a casa un buonissimo giocatore,
6: ma siamo di nuovo senza centravanti.
7: Bravo, ma non è quello che ti serve. Magari c'è il trequartista, no? Perché lui è fisico, però può giocare
6: al posto di Conceição anche volendo.
7: Comunque tu l'uomo d'area di rigore non ce l'hai. A quel punto lì davvero, ieri è uscito il nome di Retegui, secondo me la Juve ha più bisogno di quello. Il valore assoluto più alto Zirkzee. Però Gigi, se io compro Buffon e Zoff... Sì, ho i due portieri migliori del mondo, ma uno ne gioca, cioè non è quello che mi serve.
6: No, mi viene in mente quello che ha detto una volta Paolo Pacchioni, che tra l'altro tra poco risentiremo, dice: se io ho bisogno di un maglione, tu mi regali una giacca, bella la giacca, ma me serviva il maglione.
7: Esatto,
6: diciamo, questo
7: esatto.
6: È il concetto di base. Caro Nick, grazie per essere stato con noi questa bella chiacchierata, alla prossima.
7: Grazie a voi,
6: ciao,
7: un
6: ciao,
7: abbraccio.
6: Ciao. Oh, siamo al notiziario, vai pure Tullio, poi torniamo, abbiamo diversi messaggi da leggere, qualcosa da ascoltare, poi nuovi ospiti. A frappè.
8: Colpo Gobbo.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso, carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione, però, serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur, attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurg e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
6: Rieccoci con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, antivigilia di Frosinone Juve, prima giornata di campionato. In questi minuti invece sta parlando Chivu dell'Inter, ovviamente, che gioca invece domani e dice di essere consapevole di avere il ruolo di favorito in questo campionato e quindi non si sottrae, diciamo, a questo. L'Inter, che d'altra parte, diciamo, ha dimostrato anche nell'estate di una certa forza, una certa intangibilità anche da altri punti di vista, quindi è ovvio. Oh, il nostro Gigi sul Twitch ci propone questa formazione per il Frosinone. Dunque, Vicario, Kalulu, Bremer, Celik, quindi tu lo fai a tre, ok, Locatelli, Douglas Luiz, Ildiz, McKennie, con Seisao Colomoni. Chi manca? Ne manca uno, direi, a occhio, però non importa. Comunque, questa potrebbe essere l'ossatura. Forza Nore invece dice Milik, abbiamo Milik, hai ragione che abbiamo Milik, però come centravanti puro, dici tu, per uscire dall'inghippo del fatto che Colomoni non è centravanti, però sappiamo che Milik adesso oggi ha lavorato in gruppo, quindi presumibilmente c'è ancora domani di mezzo e non si sa mai cosa può succedere, però presumibilmente sarà disponibile. Però abbiamo anche visto che cosa ha fatto, ha giocato un tempo, ha fatto anche un bel gol in amichevole in Australia, poi si è fermato, ha dovuto rallentare, con la Next Gen non ha giocato, ha fatto lavoro differenziato, insomma è un giocatore che c'è, quando c'è è il benvenuto, perché secondo me come centravanti per il livello del campionato italiano è tanta roba Milik, naturalmente. Il fatto è che quando c'è, il grande punto interrogativo è quello, e se tu pensi che il, diciamo cosiddetto ariete d'aria, quello che ti risolve le partite più complicate quando gli altri sono chiusi, possa essere Milik, il problema è quante volte ce l'avrai a disposizione. Ah, ecco, era Kelly che mancava nella formazione, ci dice il nostro amico Gigi. Dunque, Mauro ci scrive: sento parlare della possibilità che l'Arsenal faccia un'offerta per Yıldız. Se questa offerta supera i 100 milioni e prendiamo Osimhen, non sarei proprio pessimista. Dispiaciuto o dispiaciuto, così avremmo il centravanti. Sì, dipende sempre cosa ne fai dei soldi, ne ha di massima. Io dico sempre: occhio, che se un'offerta è in tripla cifra, in Italia penso che non ci sia una società che la rifiuti, questo lo voglio dire molto sinceramente. Poi magari la Juve ha deciso che comunque se quest'anno vale tot, il prossimo anno vale tot più 10, 20, 30, allora magari lo vende il prossimo anno, però sono abbastanza d'accordo con Nicola Gallo che diceva prima, anzi senza abbastanza, sono d'accordo che è una questione di tempo, è difficile pensare che Yıldız faccia il Del Piero che si fa tutta la carriera nella Juve, è un altro tipo di situazione, quindi vediamo quanto dura insomma Yıldız nella Juve, speriamo il più possibile, speriamo anzi che faccia benissimo quest'anno, che l'anno prossimo valga 150 milioni invece che 100, diciamo così, e la Juve li prenda il prossimo anno eventualmente, e nel frattempo magari riesce a mettere a posto meglio alcune cose, anche perché poi costruire le squadre forti cedendo i giocatori più forti e poi è complicato, perché questo va anche detto. Poi, persone che danno il voto al mercato della Juventus come se già sapessero che nei giorni che restano la Juventus non prenda più nessuno. Ma su questo siamo d'accordo, il nostro amico Domenico ci scrive, aspettiamo al primo settembre a fare la valutazione definitiva. Oggi si può dire che ad oggi la situazione è questa e uno fa un commento su quello che vede. Poi dopo, naturalmente, già dopo la prima di campionato forse avremo idee un po' più chiare. Tiziano da Milano: un attacco composto da Colomani, Zirze, se parte David, e Cattore, Milik non è affidabile, ci vorrebbe anche Sorlot, caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti, in uno scambio con Nico. E io, guarda, lo sai che sfondi una porta aperta con me, credo che quella sia la soluzione anche economicamente più fattibile, perché non dico che fa uno scambio alla pari, lì ci sarà andato a trattare con l'Atletico Madrid, però se va in porto uno scambio di questo genere, Nico Gonzalez è felice perché lui vuole tornare a Madrid, la Juve mette a posto uno dei giocatori che comunque in questi anni non è riuscito a convincere pienamente, e dall'altra parte prende un centravanti che corrisponde al famoso disegnino che a gennaio il buon Spalletti recapitò sulla scrivania di Comolli, e che è sempre la stessa cosa, cioè un centravanti fisico potente che riempie l'area. E non dobbiamo pensare al Sorloth che abbiamo visto ai mondiali, perché lì, giocando con Haaland, ovviamente quel ruolo lì lo faceva Haaland, come normale che sia, Sorloth giocava esterno, non era il suo ruolo, e penso anche che un po' l'abbia patito questo, come dimostra quel pallone famoso che non ha passato a Haaland e che pesa sull'eliminazione della Norvegia come un macigno, ma lì, insomma, immagino che giocando centravanti puro poi sarà anche più contento in linea di massima. Sicuramente a quel punto bisognerebbe o cambiare modulo o trovare spazio a Colomoni se metti solo centravanti, però questo è un tema che eventualmente affronteremo quando e se. Poi Francesco, la sua formazione per Frosinone 3-5-2 che diventa 4-3-3, cioè Vicario, Bremer, Kelly, Kalulu, Celik, McKenny, Douglas Lewis, Locatelli con Seisau, Yıldız, Colomoni, e questa è l'idea di Francesco da Ischia. Poi Grillo da Piangipane ci dice: esordio in Europa League per Vlahovic col Besiktas, entra sul 3-0 in 30 minuti, riesce a mangiarsi due gol. Se uno tra David e Openda avesse la possibilità di fare 5 anni a titolare la Juve, in 200 partite totali, 60-70 gol che ha fatto Vlahovic, li fa tranquillamente, probabilmente li avrebbe fatti anche Petagna, non lo so adesso di mettere sullo stesso livello Vlahovic con questi nomi che hai fatto tu. Certo è che secondo me bisogna smetterli di guardare i giocatori quando vanno via dalla Juve, perché vanno in un'altra parte, altre pressioni, altre situazioni, anche dal punto di vista tattico. Quindi non è che se Openda ha segnato subito, adesso Openda è un grande rimpianto per la Juve, o se Vlahovic ha sbagliato due gol, oh mamma mia, meno male che la Juve l'ha dato via. Le cose vanno valutate quando i giocatori sono nella Juve, perché è lì che vanno valutati. Come diceva Gianni Balzarini l'altro giorno, la Juve è un'elite, non tutti possono fare la differenza con la maglia della Juve, perché c'è un peso specifico della pressione che è superiore rispetto ad altre parti dal punto di vista dei tifosi, mediatico, insomma è tutto abbastanza più complesso. Poi ancora Lorenzo da Roma che ci ricorda: nel 2001 venne ceduto anche Filippo Inzaghi, la sola cessione di Zidane non sarebbe bastata per fare quel mercato, e siamo d'accordo che la Juve cedette dei giocatori importanti, ma diciamo il simbolo era Zidane naturalmente, caro Lorenzo, ma ripeto, è un'altra epoca, quindi prima di cedere Yıldız a una cifra pur importante bisogna pensarci bene, perché oggi come oggi non sei più padrone del mercato, tra virgolette, come eri all'epoca, come calcio italiano dico, e dentro il calcio italiano la Juve aveva una figura come Luciano Moggi che sicuramente aveva un peso specifico altissimo. Oggi magari hai questi bei soldi, e però poi se vai a prendere giocatori sbagliati o non riesci a prendere quelli che avresti voluto, è chiaro che hai perso un grande giocatore, hai messo a posto il bilancio di sicuro, ma come diciamo sempre le plusvalenze non vanno in campo ci vanno i giocatori e ci servono quelli forti per vincere i trofei, sollevare i trofei. Dunque, caro Tullio, magari abbiamo un vocale da ascoltare intanto mentre arriva l'ospite, guarda un po', se no vado avanti con i messaggi da leggere.
11: Ce l'abbiamo.
6: Ok, allora se ce l'abbiamo ascoltiamo.
12: Buongiorno Gigi, Daniel da Tenerife.
6: Oh Daniel, ciao.
12: Purtroppo io continuo a sentire che cerchiamo l'alternativa a Cambiaso, quando Cambiaso dovrebbe essere, ma volendo essere generosi, l'alternativa di un qualsiasi terzino, anche della Serie B o della Serie C, che sia capace di difendere. Perché stamattina il direttore chiedeva qual è il nostro punto debole. Io credo che anche la polvere sotto i sassi sappia che a noi, quando giochiamo a 4 con Cambiaso terzino sinistro, siamo comunque facilmente penetrabili, e tra l'altro mettendogli pressione poi sappiamo che gli regala pure i gol.
6: Diciamo che Cambiaso questa lunga involuzione che l'ha portato a essere, insomma, un giocatore sempre nell'occhio del ciclone. Credo che questa soluzione eventualmente, che vedo ventilata come un possibile scambio di Gregorio Emerson Palmieri con il Marsiglia, potrebbe mettere lì un giocatore esperto che conosce già la Serie A, che grandi errori probabilmente non ne farò, perché il problema di Cambiaso, che fa anche una cosa bene, ma poi se regali gol agli avversari o ti dimentichi di tornare, insomma, la Juve non può più permettersi queste cose, perché è per questo che, anche per questo tipo di atteggiamento più che altro, di non rendersi conto di quanto pesa un pallone in una partita, di quanto pesa quella partita in un campionato, che è una cosa che non riguarda solo Cambiaso, ma anche Cambiaso di sicuro, è stato il tema, secondo me, dominante della passata stagione. Allora, Luca da Cuneo: su questa offerta dell'Arsenal per Kenan, io non lo credo, perché per me è incedibile. Poi finalmente ci siamo liberati di Arthur, sul mercato secondo me altri due colpi li possiamo fare, ma detto questo, qua andiamo sulle polemiche secondo me, domenica si comincia e quindi bisogna far subito tre punti senza se, senza ma. Poi ti chiedo un parere su questa probabile formazione per domenica, e sui giornali nessuna traccia delle plusvalenze del Napoli. Ah, non solo di quello, diciamo sono tante le cose di cui si è persa le tracce sui giornali in questo periodo. Della formazione della domenica ne abbiamo parlati prima, credo che

0: Sarà già subito vicario, ma per il portiere è diverso comunque, perché non è che deve entrare in particolari schemi. Poi Massimiliano, sempre da Roma, ci scrive: Alaibegovic deve essere titolare fisso domenica, Spalletti deve vedere come fare, altrimenti è inutile che si lamenti che manca personalità e qualità. E tu dove lo metteresti Alaibegovic al posto di? Con Sisau, di Ildiz, di McKennie, non lo so, perché magari lo mette nella mischia, per carità, non è da escludere. Io mi aspetto però un inizio con i tre cambi che abbiamo detto, una formazione rispetto all'anno scorso, ma in linea con quello che abbiamo visto l'anno scorso, anche perché credo che comunque un certo tipo di identità la squadra l'avesse acquisito, poi l'ha smarrita in maniera clamorosa nelle ultime giornate, e si spera che si riesca a riannodare il filo con il periodo precedente. Abbiamo Paolo Pacchioni, vai. Ciao Paolo Pacchioni, ciao, benvenuto.
1: Ciao Luigi, benvenuti, bentrovati a tutti voi.
0: Allora, caro Paolo, con te vorrei fare un po' la griglia di partenza di questo campionato. Sai che io d'agosto ti chiamo anche per questo motivo, di solito, perché sei una voce, diciamo, autorevole, che può darci una panoramica, ecco. Allora, l'Inter, direi, l'ha detto anche Chivu, è la favorita. Chi porta lo scudetto di solito è così, no? Parte da favorito, poi magari non...
1: Relativamente, perché comunque la Juventus del 2019 è l'ultima squadra che è riuscita a vincere per più di una volta consecutiva, perché poi invece siamo stati abituati negli ultimi 7 anni a vedere sempre una squadra diversa nel ruolo di campione d'Italia. Perché? Perché comunque vincere è difficile, ripeterselo è ancora di più, a volte le motivazioni vengono meno, gli avversari ti guardano magari con maggiore attenzione, ci si dedica un po' di più magari agli impegni europei, perché tanto il campionato lo si è vinto la stagione precedente, e quindi insomma si fa un po' fatica a confermarsi, e per questo l'Inter deve fare un pochino attenzione, perché quando tutti ti dicono che sei favorita, e se guardiamo i giornali, le televisioni in questi giorni, è pressoché un giudizio unanime. È un giudizio che secondo me è condivisibile, però poi bisogna fare attenzione, perché poi in campo, insomma, è un'altra cosa, e magari chi si sente troppo dire che è favorito, magari finisce col sedersi un po'. Però sono d'accordo nel dire che comunque l'Inter è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato in modo chiaro, meritato, e è comunque una squadra che si è rafforzata con 3 acquisti che comunque possono essere utili per puntellare la squadra. Sono stati accantonati alcuni anziani, ma il ricambio generazionale era inevitabile, quindi secondo me l'Inter parte davanti, almeno sulla carta.
0: Poi chi ci mettiamo? Il Napoli o la Roma?
1: No, io sono indeciso fra il Napoli e la Juve.
0: La Juve addirittura, vai.
1: Ti dico questa cosa della Juve, perché secondo me la Juventus comunque è cresciuta, perché ha aggiunto dei giocatori importanti. Alaibegovic è chiaro che sia una scommessa, però comunque uno che così giovane ha già, oltre al talento, anche personalità, sfrontatezza, insomma può essere una scommessa che la squadra può vincere. Dietro con Lukumi insomma si è rafforzata ancora di più la squadra. Spalletti inizia a inizio stagione, non a stagione in corso. Già l'anno scorso si era vista comunque una Juventus in crescita dopo l'arrivo di Spalletti, però era mancata la continuità, si faceva un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro. Ecco, se invece Spalletti, lavorando dall'inizio stagione, riesce a dare continuità, qualche giocatore interessante è arrivato, secondo me la Juventus quest'anno è più forte della Juventus dell'anno scorso. Poi è chiaro che si potrebbe avere ancora qualcosina in più, e magari questi giorni di mercato ancora aperto serviranno a questo. Forse a centrocampo bisogna prendere qualcuno di sostanza, e
0: tipo
1: anche
0: un Kessié, diciamo così.
1: Perché leggevo nelle varie analisi di questi giorni, c'era chi scriveva che la Juventus l'anno scorso, più che di talento, ha difettato di personalità.
0: Ah, sì.
1: Ecco. Forse ci vorrebbe qualcuno di questo tipo, però comunque la Juve mi sembra una squadra che insomma può recitare una parte da protagonista, come il Napoli, che di fatto è rimasto quello della scorsa stagione. Bisognerà vedere che Allegri sarà, se sarà l'Allegri della prima Juve, quindi comunque un allenatore capace di adattarsi.
0: Quello che era venuto dopo Conte anche alla Juve, diciamo.
1: Esatto, proprio così. E invece se è quello degli ultimi 2 o 3 anni, un pochino troppo sparagnino, un pochino troppo rinunciatario, non so se con le caratteristiche che il Napoli squadra ha possa adattarsi. Però io credo che Allegri sia uno molto camaleontico,

0: non è un allenatore dogmatico, no, che ha un solo modo di lavorare, di giocare, eccetera. Si sa molto adattare. Quindi, secondo me, ti dico che il terzetto per me è Inter, Juve, Napoli. Col Como che può arrivare in Champions, la Roma può fare da incomodo, il Milan onestamente lo vedo un po' indietro, nel senso che il Milan l'anno scorso non è arrivato in Champions ed è stata forse la squadra che dal punto di vista del gioco era la più deficitaria di tutte. Non penso che la situazione sia cambiata in modo molto radicale, e poi soprattutto continuano a esserci gli equivoci, cioè siamo al 21 agosto, non si sa ancora se Leao c'è, partirà, sarà importante, sarà un separato in casa, e insomma secondo me questa assenza di chiarezza un po' sulla stagione inciderà.
1: Ne restano due che a volte sono, si sono affacciate insomma in Europa, che sono l'Atalanta a certi livelli e la Fiorentina, che sta lavorando molto sul mercato. Che tipo di campionato ti aspetti da queste due squadre, che forse l'anno scorso hanno deluso? Beh, la Fiorentina sicuramente ha deluso molto, sì. L'Atalanta abbastanza, ecco.
0: Sì, l'Atalanta insomma diciamo che non ha ancora assorbito, l'anno scorso non è riuscita ad assorbire benissimo l'addio di Gasperini, poi con Palladino ci sono state anche delle belle partite, c'è stata la grande rimonta col Borussia Dortmund, però insomma non era più l'Atalanta di qualche anno prima. Io ieri sera ero a Bergamo per l'andata del playoff di Conference, e in effetti ho visto una squadra ancora molto imballata, perché non è semplice cambiare sistema di gioco dopo 10 anni. Sarri è sicuramente un bravo allenatore, un grande allenatore, però insomma i suoi dettami non sono ancora stati del tutto assorbiti, e di fatto l'Atalanta non ha fatto mercato. Si è arrivato Gaetano, che comunque è un centrocampista interessante, però insomma non è Gianluca Gaetano uno che ti cambia la faccia di una squadra. Il fatto che non sia partito Ederson, che non ci sono stati soldi dalla Champions, ha un pochino bloccato il mercato dell'Atalanta. Io credo che insomma farà un buon campionato, ma non mi sembra adesso si possa iscriverla alla corsa Champions. La Fiorentina ha fatto invece un grande mercato, ha cambiato tanti giocatori. Questo Martantuono comunque è uno che, insomma, un talento argentino già passato dal Real Madrid, sì, lì non ha inciso più di tanto, però insomma essere protagonista a Firenze si può. Atta è un giocatore che già ai tempi dell'Udinese mi piaceva molto, in generale credo che la società abbia lavorato molto bene. Certo, l'anno scorso fa molto da stimolo, no? Nel senso che sono andati talmente male che mettere un punto di partire in questi casi è paradossalmente più semplice. Quando si cambia tanto però bisogna anche mettere in preventivo un po' di rodaggio, e quindi anche per questo dico che la Fiorentina può essere una bella rivelazione. Ma se adesso tu mi chiedi al 21 agosto, ma la Fiorentina può arrivare in Champions l'anno prossimo? Direi che forse no. Però magari
1: per l'Europa League se ne può parlare per adesso, poi
0: se
1: vediamo.
0: Può parlare per l'Europa League. Sì. Poi c'è Grosso, che comunque ha fatto bene, anche se poi ha fatto benissimo al Sassuolo, dove non hai pressioni, dove lavori tranquillo, certo, eccetera. Firenze è una piazza complicata, perché anche se non hai le stesse ambizioni, però hai le pressioni che ha la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, cioè Firenze è complicata.
1: Ah sì, poi specie se hai vestito la maglia della Juve te lo rinfacciano poi se va male. Esatto, quindi esatto. Quello lo deve, ma lui lo sa, insomma, penso che sia abbastanza. È anche vero che è il simbolo dell'Italia del 2006 che segna il rigore.
0: Esatto,
1: forse
0: sì, quello. Ma poi è molto trasversale.
1: Sì, ne ha vestite tante, sì, anche il Palermo. Tra l'altro leggo su Gazzetta adesso che tra Perin e il Palermo sembra che siamo arrivati ai dettagli, e quindi potrebbe arrivare questa cessione. L'ultima che ti chiedo è se credi veramente che la Juve possa ricevere un'offerta a tripla cifra per Kenan Yıldız, e se nel caso farebbe bene ad accettarla, oppure se è meglio tenerlo ancora un anno, perché se adesso vale 100 magari il prossimo anno ne vale anche di più.
0: Esatto, e poi bisogna vedere come si inserisce Alaibegovic, cioè se quest'anno Yıldız va bene e Alaibegovic esplode, e tu l'anno prossimo puoi cedere Yıldız guadagnando bene e avendo comunque la garanzia che comunque la casella frizzantezza e qualità in attacco è già coperta, allora lo puoi fare. Adesso cedere Yıldız sarebbe fare un passo indietro, cioè tu stai cercando faticosamente di ripartire un'altra volta da zero. Se hai un giocatore di talento, quel giocatore lì deve essere imprescindibile.
1: Sì, anche perché magari metti a posto il bilancio, ma poi sei un punto da capo,
0: esatto,
1: dalla costruzione
0: della
1: squadra. Esatto, poi vai sotto di nuovo, perché tanto se non entri in Champions siamo sempre punto da capo. Caro Paolo, grazie per essere stato con noi oggi, per questa bella chiacchierata, e alla prossima. Ciao, a presto.
0: Grazie Luigi, un buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
1: Quindi questa è la griglia di partenza secondo Paolo Pacchione di RTL. Siete d'accordo? Ci mettereste qualcuno più su, più giù? Come vedete, confermate anche voi questa sensazione di una Juve che può infastidire per lo scudetto, come ci ha detto Paolo Pacchioni, o serve ancora qualcosa? Quindi ad oggi non possiamo dire questa cosa qui. Vediamo un po' come la pensate. Tiziano da Milano ci scrive: per in Palermo i dettagli, scrive la Gazzetta. Ah sì, l'ho appena letto. E che sì, si avvicina, vediamo come sarà. Sicuramente con che sì, appunto, non c'è fretta perché il giocatore è svincolato, però con i giocatori svincolati c'è sempre il rischio che poi all'ultimo salti fuori qualche nababbo che offre un super contratto e te li porti via da sotto il naso. Poi il nostro Max da Pesaro: è dal 2020, anno dell'ultimo scudetto della Juve, che nessuna squadra ha vinto per 2 anni consecutivi lo scudetto. Sì, sì, lo diceva anche Paolo adesso. In effetti, diciamo che Chivu si sia preso il ruolo di favorito, va bene, è corretto, perché comunque in effetti, guardando l'organico dell'Inter, penso che si possa dire che la squadra è favorita, anche perché insomma è una società forte, l'abbiamo visto quanto è forte la società dell'Inter nel difendersi da tutti i punti di vista, sembra quasi gli intoccabili, diciamo, qualche volta, eh? E questo naturalmente, poi sei gli uomini giusti nel posto giusto, il calendario che fai le prime 3-4 giornate in casa, 3 giornate in casa su 4 all'inizio, insomma non ha tanti ostacoli interni, diciamo, l'Inter. Se è bella quadrata può andare avanti, poi bisogna vedere le altre come reagiscono naturalmente. Valerio da Lucca è ottimista: Colo farà almeno 20 gol in questa stagione. Registriamo il parere di Valerio e vediamo poi a fine stagione se ci avrà azzeccato. Se sta tra, diciamo, 15 sarebbe già un buon bottino, secondo me. Se arriva a 20 meglio ancora. Vediamo anche come evolve il mercato, perché se evolve nella direzione di avere un centravanti, magari Colo si può spostare sulla tre quarti e magari fare qualche gol in meno, ma essere utile lo stesso alla squadra. Vediamo come evolve anche da questo punto di vista. Ad oggi però è lui centravanti, quindi è giusto aspettarsi da lui gran parte dei gol. Diego ci suggerisce questa più che a noi, a Carnevali, diciamo così, questa strategia. Un dirigente bravo a cedere i giocatori direbbe sì all'Arsenal per Yildiz a 120 milioni, ma con l'obbligo di acquisto a titolo definitivo anche di Cop Manners per 35. Tu gli fai un bel pacchetto, dice: vabbè, dateci 100, facciamo lo sconto, dai, dateci 150 milioni, noi vediamo Yildiz, ma vi pigliate anche Cop Manners, che poi magari in Inghilterra funziona bene, chi lo sa, no? Potrebbe essere una strategia. Diciamo che in molti fanno così, soprattutto a livello di procuratori funziona abbastanza così, cioè ti dirò quello buono, ma tu intanto mi aiuti a sistemare anche quello un po' meno buono, così intanto ho un altro mio assistito che si è piazzato e prendo un'altra percentualina su quello. Questo sarebbe un discorso fatto alla società, ma sempre nella stessa direzione. Giovanni dal Brasile, che prima ha detto che stapperà la bottiglia, casse di birra, non mi ricordo più cosa voleva bere, per festeggiare il fatto che Artur ha rescisso il contratto, adesso ci scrive: e sinceramente ad oggi non credo che la Juve possa pensare di lottare per il campionato, poi magari entrando quei 2 o 3 pezzetti mancanti la cosa può cambiare, ma ad oggi siamo tra terzo e quinto posto, questo è il mio pensiero. Sì, io sono abbastanza sulla tua lunghezza d'onda, diciamo che se non parte e va nessuno e rimane un campionato equilibrato fino alla fine, non sai mai cosa può evolvere, tu devi stare attaccato lì e poi sperare che insomma la quota scudetto sia piuttosto bassa, perché obiettivamente pensare che questa squadra passi da 70 a 90 mi sembra difficile. Da 70 a 80 magari si può fare, e lì è una terra in cui a volte si assegna lo scudetto, a volte no, dipende come vanno. Io ripeto che la sensazione che ho avuto l'anno scorso per lunghi tratti, quando si giocava una volta alla settimana, quindi quando la squadra non aveva il problema delle rotazioni che mancavano in alcuni ruoli, che la Juve fosse effettivamente, potesse essere la seconda forza del campionato, ho avuto questa sensazione. Poi nel finale si è buttato via tutto, però quella sensazione mi è rimasta, e quindi credo che con le dovute aggiustamenti, ecco, stare lì sia l'obiettivo. Poi puoi arrivare secondo, terzo, quarto, quinto, insomma come dici anche tu, dipende cosa fanno le altre anche nel mercato da qua alla fine. Massimiliano da Roma: bisogna aspettare la fine del mercato, ma ad oggi dico che siamo da quarto, quinto posto e non oltre, quindi ti metti in linea, diciamo, con Giovanni, che è leggermente più ottimista perché ci infila anche il terzo posto. Oh, andiamo col notiziario, caro Tullio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e nuovi ospiti. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
5: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
2: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
5: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
2: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
5: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
3: Eccoci, pronti per la seconda ora di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Tullio in regia. Una riflessione, quella di Domenico, che ci scrive e dice: se Spalletti avrà l'attaccante di peso in aria, perché spendere i soldi per Colomoni? Per la panchina? Beh no, diciamo che Colomoni può giocare anche nei tre dietro la punta, e poi non l'ha ordinato il medico di giocare con questo modulo. Se ti arriva un attaccante puoi anche valutare di cambiare il modulo, mettere un attaccante in più, fare un modulo che finisce per due con Ildiz dietro le punte, oppure fare un tridente con Ildiz, Colomoni sugli esterni e il centravanti, e sta un po' fuori con Seisau a volte, e avere le alternative. Credo che soprattutto il discorso di Spalletti, che è stato chiaro l'anno scorso non solo per questo ruolo ma in generale, avere in organico giocatori con caratteristiche diverse in modo da poter affrontare difficoltà diverse, perché ci sono partite in cui va bene, hai più spazi e Colomuani si trova a suo agio, ci sono partite in cui giochi contro la squadra che sta tutta in area e magari Colomuani va un po' più in difficoltà e quindi ci butti dentro il gigante che è abituato a fare a sportellate, insomma. Quindi questo credo che sia la chiave di lettura. Poi ripeto, una squadra che deve giocare 50 partite deve avere un pacchetto di attaccanti all'altezza, perché se no, con infortuni, squalifiche, rotazioni, devi comunque averli quelli in grado di fare i gol, che non è soltanto uno, perché se no, ripeto, in questo momento David è sfiduciato, lo sappiamo, e Cator è un po' un punto interrogativo fino adesso. La certezza è Colomuani, Milik lo sappiamo c'è e non c'è, questo è il pacchetto di attaccanti della Juve, quindi lì qualcosa bisogna sicuramente aggiungere, confidando che David accetti una delle soluzioni che gli verranno prospettate. Caro Tullio, non so se siamo pronti per sentire un vocale dei nostri amici, se non ne leggo intanto un altro messaggio, come preferisci. Vai.
4: Luigi, ciao, sono Francesco da Roma.
3: Ciao Francesco.
4: Al 21 agosto ti dico che davanti abbiamo le 4 dell'anno scorso e ce la giochiamo con Milan, Atalanta e Fiorentina. Per dal quinto posto in poi, dopodiché se succede qualcosa in questi 10 giorni possiamo sicuramente inserirci, siamo sempre la Juve, però la squadra è incompleta ad ora, come stanno le cose adesso.
3: Sì, diciamo che considerando che anche gli altri hanno fatto mercato, tu dici più o meno siamo nella stessa situazione dell'anno scorso. Ripeto, dipende molto a quale Juve ci rifacciamo, perché c'è stato il momento in cui la Juve viaggiava a una media da primo o secondo posto, poi è ricominciata la Champions, poi ci sono stati gli incartamenti finali, eccetera eccetera. Però questa squadra secondo me ce l'ha nelle gambe quel tipo di ritmo, non dico da scudetto, ma da stare comodamente in zona Champions, se non si complica la vita e se questi acquisti permetteranno di avere delle rotazioni che permettono, anche quando si gioca ogni 2-3 giorni, di avere una squadra che si esprime a un certo livello, perché uno dei grandi problemi dell'anno scorso è stato che ogni volta che c'era una partita ogni 3 giorni, a parte che il calendario non ha mai aiutato anche da quel punto di vista, comunque sappiamo anche chi fa i calendari, l'abbiamo capito dalle intercettazioni. Però al di là di quello, avere delle alternative importanti in tutti i ruoli credo che sia fondamentale per tenere alto il livello, e quindi non sono così pessimista da dire che la Juve è da sesto posto, neanche ottimista al 100% per dire la Juve è già da scudetto. Mi aspetto una Juve in grado di restare lì, diciamo in scia, a 6-7 punti dalla vetta, così fino a marzo, poi si vede come va, insomma. Speriamo che si va, dipende anche molto dal cammino in Europa, quanto porterà via energie e quanto la Juve crederà di poter arrivare in fondo all'Europa League. Poi ancora, sempre Max da Pesaro ci scrive: secondo me ad oggi l'obiettivo principale della Juve è tornare subito in Champions e qui non ci piove, ma se in questi ultimi 11 giorni di mercato dovessimo riuscire a fare quei 2-3 colpi che ci servono a cedere qualcun altro ai nostri esuberi, allora si potrebbe alzare l'asticella, ma sempre con l'obiettivo di pensare una partita alla volta. E qui siamo d'accordo, perché uno dei grandi problemi di questa squadra è stato proprio dal punto di vista della personalità, della mentalità, dell'incapacità, così finisco con le rime, di esprimersi nei momenti chiave della partita e nei momenti chiave della stagione al livello a cui poteva arrivare, e non ci è arrivata proprio nei momenti in cui invece serviva di più. E questo si cambia un po' con dei giocatori nuovi e un po' con l'esperienza di quelli che sono rimasti, insomma, credo che così. Poi Domenico ci dice: io non capisco perché devono giocare a Frosinone i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato al sesto posto e non mettere subito i nuovi giocatori. Beh, però scusa, il portiere Vicario lo mettiamo, Douglas Luiz l'anno scorso non c'era, ce lo mettiamo, Colomuani l'anno scorso non c'era e ce lo mettiamo e fanno 3, Celik forse ce lo mettiamo, vediamo se al posto di Cambiaso può giocare lui, ed eventualmente fanno 4. Chi rimane fuori? Alai Begovic alla fine, che è un ragazzo, ci può stare, Catorre infortunato, quindi magari Alai Begovic a partita in corso. Non mi sembra che i nuovi, per nessuno dei nuovi giocherà, insomma, vediamo quanti, se saranno 3 o 4, ma almeno 3 me li aspetto titolari dal primo minuto. Poi ancora, quanta negatività in questi tifosi, cambiano squadra veramente. C'è da piangere a sentire questi tifosi, ci dice Giovanni da Filadelfia, che vuole un po' più di ottimismo, insomma, da parte di tutti, e vediamo un po' come va. Poi ancora Samuel, credo che ci siamo rinforzati abbastanza tranne a centrocampo, sentivo le notizie sportive e ti dico, io Yıldız non lo venderei, e su questo siamo un po' tutti d'accordo, più che altro perché adesso sei a fine mercato, cioè una cessione come quella di Yıldız va programmata nel tempo, mi aspetto che prima o poi avvenga, purtroppo, perché è così, il calcio italiano non può permettersi di tenere i campioni all'apice della loro carriera, lui all'apice ci deve ancora arrivare, quindi finché non ci arriva la speranza è che ancora un paio d'anni alla Juve li faccia, però una cosa del genere va programmata sia come alternative, soprattutto come alternative in organico e anche con la possibilità di creare con i soldi poi un mercato importante. Se lo fai adesso che mancano 10 giorni alla fine del mercato, o è già tutto pronto o se no è molto difficile davvero anche utilizzare gli eventuali soldi che provengono, e poi sarebbe un brutto segnale, come dire, io cedo il più forte, e quindi proprio questa voglia di ricostruire una grande Juve sembrerebbe un po' messa da parte. Caro Tullio, abbiamo ancora un vocale, vai pure, che intanto io bevo un goccio d'acqua perché mi sono strozzato.
5: Ciao Luigi, Alfredo da Torino. Ma è diversi anni che la Juve tralascia o trascura il centrocampo. Secondo me il problema di questa squadra è il centrocampo, non è né la difesa, sì, forse un po' il portiere Di Gregorio, ma neanche l'attacco, è il centrocampo, è il cuore di una squadra che va sanato. Quando la squadra fa girare continuamente la palla è perché non trova un uomo libero e non c'è un pensatore che gliela possa dare. Adesso con Douglas Luiz in queste tre partite di campionato si è visto qualcosa, ma la Juventus deve investire sul centrocampo, se no questa squadra rimane mediocre, da sesto posto.
3: Diciamo che l'esempio principale di quello che tu dici è la prima Juve di Conte, che pur senza avere fenomeni in attacco ce l'aveva a centrocampo e grazie a quelli ha vinto lo scudetto e ha creato l'inizio di un ciclo. Però siamo al discorso che facevamo prima, la Juve non è che non ha comprato a centrocampo, è che ha sbagliato gli acquisti e ci ha speso un sacco di soldi, perché Arthur, Meiners, lo stesso Douglas Luiz, che speriamo quest'anno possa dimostrare di valere più di quello che abbiamo visto in precedenza, sono tutti acquisti molto costosi. Tra questi tre la Juve quanti milioni ci ha messo? 150 più o meno, 120, adesso non lo so, vada occhio, e però non hai risolto nessun problema, anzi te ne sei creati nel corso degli anni con degli ingaggi difficili da gestire, eccetera eccetera. Quindi la consapevolezza secondo me c'era, che quello era il reparto da rinforzare su cui bisognava investire tanti soldi. Tra l'altro l'anno scorso la Juve a lungo, credo fino alla penultima, terzultima giornata, aveva anche il secondo attacco del campionato, quindi sono d'accordo con te che la Juve i gol comunque li ha fatti, però credo che ci sia un problema di peso specifico, nel senso che ci sono momenti in cui il gol lo devi fare, brutto, sporco, cattivo, punto e basta, portare a casa il risultato, mentre poi magari c'è la volta che ne fai anche due o tre, che alla fine nella statistica è come se avessi fatto un gol a partita, ma pesano in modo diverso, e credo che quei gol pesanti lì nella Juve, spero che ce l'abbia in canna con l'Omoani, che Yıldız ne faccia un po' di più, anche perché l'anno scorso Yıldız ha battuto il record dei pali, quindi praticamente avrebbe quasi raddoppiato il suo bottino con i pali, diciamo che se gli va un po' meglio anche da quel punto di vista è facile che segni di più anche lui. Mi aspetto qualche golletto in più da Conceição, che però non mi sembra un grande finalizzatore. McKennie i suoi gol li ha sempre garantiti. Alai Begovic, sono curioso di vedere che tipo di contributo potrà dare da questo punto di vista. Sui centrocampisti onestamente, se sono quelli che in questo momento, a parte McKennie, non mi aspetto un grande contributo in termini di gol, quindi secondo me un centravantone potrebbe servire in alcuni momenti, soprattutto della stagione, delle partite, degli avversari eccetera. Pippo dalla Germania: se Carnevali riesce a vendere David, consiglierei Retegui, Emerson, Palmieri, spostando Cambiaso più avanti. Tu vorresti Cambiaso nei tre, però solo che dovrebbe giocare, potrebbe giocare anche a destra al posto di Conceição, visto che lui a destra peraltro ha anche reso abbastanza bene. Sì, potrebbe essere una soluzione. Il problema è lì, se riesce a vendere David o a piazzarlo o fargli accettare qualche offerta. Poi ancora Piero ci scrive: una società per azioni aumenta o diminuisce i suoi investitori in base alla qualità del suo prodotto. Il fair play finanziario non può bloccare gli investimenti di una SPA società per azioni, perché contro il dettato europeo. Abbiamo dato libertà ai giocatori per... non è possibile bloccare le spalle. Questo è il problema economico. Abbiamo soldi per comprare tutta la Serie A, ma alla fine ci sono questi paletti. E lo so, lì bisognerebbe forse fare un'altra battaglia legale... Cioè, abbiamo Attila? Ah, allora se abbiamo Attila, chiamiamo subito Attila. Ciao Attila, malfatti.
6: Ciao Luigi, buonasera a tutti.
3: Caro mister, come va?
6: Bene, bene, tutto a posto.
3: Passato una buona estate, sì.
6: Sì, abbastanza, dai.
3: Pronto a ripartire in qualche modo.
6: Pronto a ripartire in qualche modo, speriamo presto.
3: Allora, facciamo il giochino anche con te. Se, vabbè, il mercato non finisce adesso e quindi in 10 giorni poi le valutazioni sappiamo che possono cambiare, però ad oggi per quello che, per come si è mossa la Juve, vedi che possa avere un'ambizione diversa rispetto a quella della lotta per il quarto posto che è stata quella degli ultimi anni?
6: Ma, gli acquisti sono stati fatti, bisogna vedere come si integreranno secondo me dopo. Comunque Spalletti ha sempre dimostrato di sapere i giocatori, vediamo se loro saranno in grado di inserirsi nella maniera giusta.
3: Scusami Attila, ti sentiamo molto male, magari prova a togliere il video, a lasciare solo l'audio, vedere se riusciamo a sentirti un po' più puliti, perché così andavi proprio a scatti e non si riusciva a capire praticamente niente. Vediamo un po' se va meglio con Attila. Sì. Adesso va un po' meglio, vai.
6: No, stavo dicendo, bisogna vedere se i nuovi acquisti riusciranno ad integrarsi subito nella, diciamo, nel sistema di gioco e nell'assetto della squadra che vorrà l'allenatore. I giocatori validi penso che siano stati acquistati, anche giovani, vedi Alia Begovic, che secondo me è un giocatore molto molto interessante. Giocatori esperti comunque che già hanno dimostrato in Italia di poter dare il loro contributo, come Selic che viene dalla Roma, Douglas Luiz. Quindi penso che la Juventus possa sicuramente lottare, anche se secondo me un paio di acquisti ancora mancano.
3: Ecco, dove metteresti la priorità tu da questo punto di vista?
6: Ma io prenderei un altro difensore sicuramente di spessore, perché credo che l'unico che veramente possa fare sia diverso dagli altri sia
3: Bremer. No.
6: Bremer, sì.
3: Ok.
6: E quindi credo che un altro difensore di quel livello lì ci voglia, fermo restando che gli altri sono tutti buonissimi giocatori, però se devi vincere ci vogliono i campioni, quindi uno lì e uno secondo me a centrocampo, un mediano un po' per farti l'idea, secondo me uno alla Deschamps.
3: Quindi non un che sì, ma uno un po' anche dal punto di vista tecnico più propositivo, più regista, diciamo così, anche.
6: No, che sì, secondo me è ottimo, però come mezzala, no? Un giocatore anche di inserimento, proprio il classico uomo davanti alla difesa, il giocatore che dà equilibrio e che comunque supporta sempre la fase difensiva.
3: Quello che teoricamente doveva essere Douglas Luiz, che non è mai stato, diciamo così, in linea di massima. Ti aspetti che lui possa dare un contributo importante in questa stagione, visto che è stato provato regolarmente comunque da Spalletti in tutte le amichevoli del precampionato?
6: Sì, sì, lui anche lui secondo me è un ottimo giocatore, però io credo che la Juventus gli serva un interditore. Douglas Luiz sì, ci sta bene davanti, ci sono, faccio un esempio, Pirlo giocava davanti alla difesa, giocatore che fortissimo negli intercetti, ma la sua specialità era quella di cucire il gioco, di far giocare il gioco, di far uscire il gioco da dietro, perché comunque la Juve giocando a tre dietro aveva tre difensori più portieri che comunque garantivano, certo, una certa solidità. Secondo me, giocando a quattro davanti alla difesa, fermo restando che Douglas Luiz è un giocatore forte, però un giocatore con le caratteristiche anche di interditore, di giocatore che recupera pallone e fa ripartire l'azione. Ecco.
3: Sì, quello che sono rari quei giocatori lì, e chi ce l'ha è difficile che te li venda, però non si sa mai che Carnevali non si inventi qualcosa. Ti convince comunque come si è mosso fino adesso la dirigenza nuova della Juve? Carnevali, Massara, Ottolini, insomma, hanno fatto tante operazioni, sia in entrata che in uscita, poi alla fine si traccerà la linea del bilancio, di tutti i paletti UEFA, eccetera, eccetera. Però se ti convince il modo con cui stanno operando, ecco.
6: Allora, la cosa che mi convince è che sicuramente Carnevali è un direttore generale che ha dimostrato grandi competenze, a Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile. Quindi, al contrario magari del, diciamo, del direttore precedente che veniva da un altro mondo, da un altro calcio e secondo me non era tanto adatto al sistema, allo stile Juventus, io parlo tecnicamente, sempre certo. Tecnicamente. Quindi Carnevali lo vedo una garanzia, secondo me è sono quegli uomini di calcio stile Marotta che hanno grandi competenze, che vedono lontano e che riescono comunque a gestire sia la parte organizzativa e organizzare meglio la parte tecnica. Massara sicuramente è un direttore tecnico o direttore sportivo, che si voglia dire, che ha grandi competenze, l'ha sempre dimostrato, ha sempre lavorato molto bene sia in Italia che all'estero. È un grande studioso di calcio e soprattutto è uno molto pratico, cioè che prende giocatori giovani e forti, che comunque conosce il mercato e che comunque lui in prima persona va a vedere anche i giocatori, quindi è un lavoratore, quelli che io chiamo lavoratori di campo, che poi sono di grande ausilio sia alla società che all'allenatore e allo staff tecnico, quindi li vedo in maniera molto positiva, sì.
3: Ecco, tra l'altro in dote ha portato alla Ibegovic Massara, perché l'ha detto anche chiaramente Spalletti, questo è un colpo di Massara che lo conosceva, lo seguiva, eccetera eccetera. Come dobbiamo inquadrarlo questo giocatore, come un'alternativa nei ruoli dietro la punta, oppure secondo te alla fine lo vedremo spesso titolare?
6: Allora, per quello che si è visto negli ultimi tempi, soprattutto con la nazionale della Bosnia, direi che questo Ibegovic è un giocatore molto forte, giovane, però come ti dico sempre, come quello che penso io, non importa la carta d'identità, il giocatore o è forte o non è forte. Lui ha dimostrato di essere un giocatore forte, secondo me con il sistema di gioco con il sistema di gioco di Spalletti, quindi con un gioco fatto di smarcamenti, passaggi tra le linee, movimenti senza palla, io penso che questo sia un giocatore che, se si adatta rapidamente alla fisicità del calcio italiano, come fisicità non intendo l'altezza o il peso o la struttura, fisicità intendo che il calcio italiano è un calcio molto intenso, dove c'è un grande aspetto fisico, di contatto fisico, quindi se si abitua al contatto fisico, a sopportare, diciamo, le difese italiane, che sono difese arcigne, con giocatori che comunque che badano molto al sodo e che quindi marcano con particolare attenzione i giocatori di qualità, se lui si abita a questo, come si dice in gergo, a tenere botta, penso che sia un giocatore che possa fare delle ottime cose.
3: Ecco, l'ultima ti chiedo sull'attacco, dato per scontato che Colomuani al momento è titolare inamovibile, centravanti eccetera, anche perché Milik, che è l'altro che ha caratteristiche importanti, però sappiamo che un giorno c'è e il giorno dopo non sappiamo se può essere di nuovo disponibile. Se David dovesse andar via, tu su che tipo di giocatore andresti, più che non sul nome? Per farci un esempio, alla Sorloth o alla Zirkzee, che sono giocatori molto diversi tra loro.
6: Secondo me ci vuole un bomber, Luigi. Mm. Un bomber, uno che fa tanti gol. Perché comunque Colomuani quanti gol fa?
3: E questo è il grande dubbio. Se ne fa 15, ne ha già fatti tanti.
6: Quindi Colomuani è un giocatore forte. Si parla di giocatori forti che sanno giocare a calcio, che capiscono il gioco, che si sanno smarcare, che sanno aiutare la squadra e che partecipano al gioco. Però alla Juventus gli manca uno che fa 20-25 gol l'anno. Perché alla fine le partite si decidono nelle due aree. E la cosa importante è non prendere gol e farli. Perché se non prendi gol di sicuro non perdi, e qualcosa davanti succede sempre. Però è anche vero che allo stato attuale delle cose la Juve ha dei giocatori offensivi di qualità, ma manca secondo me un terminale offensivo che garantisce quei gol, quel numero di gol che ti consenta poi di lottare tutto l'anno per i primi posti.
3: Secondo te uno come Sorloth risponde a queste caratteristiche? Oppure ci va qualcos'altro? Ho letto anche di Retegui, cioè chi è che ti convincerebbe di più da questo punto di vista?
6: Allora, Retegui secondo me ha fatto benissimo all'Atalanta, però da quando è andato poi in Arabia Saudita, chiaramente facendo un altro tipo di scelta a livello professionale, e l'abbiamo visto anche nelle ultime apparizioni in nazionale, in qualificazioni mondiali, mi sembra che sia un pochino calato, ma non perché è calata la qualità del giocatore, perché come diciamo sempre, come tu sai meglio di me, giocatore forte deve allenarsi sempre ad alta intensità, a un livello alto, e penso che lui questo un pochino l'abbia perso. Sorloth, siamo al solito discorso, è una questione di statistiche, è molto semplice, Luigi, le statistiche sugli attaccanti parlano chiaro, quanti gol fa in una stagione, quanti gol ha fatto, cioè bisogna guardare lo storico, perché ora la gente guarda gli algoritmi, ma invece bisogna essere più pratici,
3: vai a vedere quanti gol, certo.
6: Quanti gol ha fatto. Cioè, anche... La Juve ci ha avuto Tevez, ci ha avuto questi giocatori qui, li facevano gol, capito? Ci ha avuto Higuain.
3: Sì, diciamo che i numeri sarebbero stati buoni anche quelli di David, Openda un po' meno, ma David di sicuro, però poi alla fine ci va l'adattabilità al calcio italiano, alla Juve, eccetera, eccetera.
6: Assolutamente.
3: E non credo che, quindi bisogna valutare anche quello poi, perché l'aspetto fisico, come dicevi tu, è molto molto importante. È arrivata una domanda in extremis per te, ce la fa il nostro amico Sam, che voleva chiederti chi batterà le punizioni nella Juve odierna. Questo è un tema importante, perché la Juve su punizione non segna praticamente mai, ha segnato giusto Miretti adesso nelle amichevoli. Alejbegovic le tira? Sì,
6: Alejbegovic le tira, ha un bel piede, ha una buona balistica secondo me, sì.
3: Quindi lui potrebbe risolvere questo problema, perché
6: lui potrebbe, poi non so, anche da Douglas Luiz comunque, anche quando era alla Aston Villa mi sembra che qualche gol su punizione l'avesse fatto, è uno anche lui che ha una buona tecnica, una buona balistica.
3: Bene, grazie Attila anche per queste indicazioni, buon proseguimento d'estate, ti ritroverò volentieri se avrai voglia nel proseguo della stagione, ciao, a presto.
6: Grazie Luigi, buona giornata a tutti.
3: Attila Malfatti, il nostro mister che ci aiuta a capire meglio le dinamiche anche dal punto di vista di una panchina, che è diversa dal punto di vista nostro, dei tifosi, eccetera, eccetera. Restate con noi, adesso notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, l'ultimo ospite e le ultime chiacchiere di Colpo Gobbo di oggi. A fra poco.
1: Colpo Gobbo.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Kristovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demirur e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Colpo Gobbo.
3: Eccoci qua, ultima parte di Colpo Gobbo per oggi, venerdì 21 agosto e poi si partirà col campionato, da domani. Oggi inizia la Serie B, domani gli anticipi di Serie A, la Juve alle 18.30 di domenica con il Frosinone. La probabile formazione abbiamo provato a metterla giù, insomma, con qualche dubbio, anche perché la conferenza stampa di Spalletti sarà domani alle 15.30, però potrebbe essere vicario tra i pali, anche perché Perin pare di capire che sia davvero un passo dall'accordo con il Palermo. Poi la difesa dovrebbe essere Kalulu, Bremer, Kelly, e poi ci teniamo un dubbio tra Cambiaso e Celik, più che altro perché Cambiaso, insomma, nelle ultime uscite anche in quella con la Next Gen non è che abbia destato una grandissima impressione. Poi Douglas Luiz, Locatelli e McKennie, diciamo i tre centrocampisti distribuiti un po' come vi pare, a volte McKennie un po' più basso, Douglas Luiz più alto e viceversa. Poi due esterni d'attacco, Ildiz con Seisau, e davanti Kolumuani. Questa dovrebbe essere più o meno l'ossatura della Juve per Frosinone. I vostri messaggi. Dunque, Angelo da San Gregorio Magno ci scrive: con Emerson Palmieri, Sorlot, Messi e Scudetto. Ma veramente vuole dire Messi o ti è scappato così il correttore? Perché vabbè, Emerson Palmieri e Sorlot siamo d'accordo, obiettivi fattibili, raggiungibili, o con lo scambio nel caso di Sorlot, ma anche nel caso di Emerson, visto che c'è Di Gregorio in ballo. Messi, onestamente, sì, certo con Messi ha risolto i problemi delle punizioni, diciamo, caro Angelo, però onestamente credo che non siamo su quella linea lì. Caro Tullio, credo che abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli visto che andiamo verso la chiusura.
8: Ciao, sono Michele da Toronto e volevo dire la mia sull'attaccante. Sì, l'attaccante ci serve come il pane, però mi fa anche pensare, se abbiamo giocato l'anno scorso con David che non era attaccante, con Bentala che non ne parliamo proprio, eppure non abbiamo fatto tanto male come a livello realizzativo, immaginiamoci quest'anno con Kolumuani, anche se non è un attaccante puro. Io voglio dire che ci serve sì un giocatore che attacca, che gioca nell'area di rigore, che fa sportellate, sì, ma ricordo che Spalletti a Napoli ha giocato con Martens e falso 9, e quindi segnare non è chi c'è nell'area di rigore, ma è come approcci, come arrivi nell'area di rigore davanti alla porta. E se viene l'attaccante come Sollot per lui, ben venga, però io alla fine credo che in porta ci andranno più di un attaccante.
3: Sì, no, il discorso è avere un parco attaccanti all'altezza, perché in questo momento, ribadisco, alle spalle di Colomouani abbiamo David, che sappiamo tutti la situazione di David, Milik, conosciamo tutti la situazione di Milik, e Cator, che rimane al momento un punto interrogativo perché si è fatto male subito, quindi non sappiamo esattamente neanche Spalletti come lo veda. Quindi questo è il parco attaccanti della Juve in questo momento, e secondo me va migliorato, perché devi giocare 50 partite fondamentalmente. Oh, Emanuele da Torino, abbastanza ottimista, e dice: lo scorso anno con un portiere e non un paracarro, dice lui esagerato, avremmo avuto 10 punti in più, bastavano per la Champions. Sì, Emanuele, ne bastavano 3 in più, non c'era bisogno di 10, e sono d'accordo con te che insomma quello del portiere è stato uno dei temi fondanti, diciamo, della mancata qualificazione Champions della Juve, perché in alcune partite ha complicato sicuramente la situazione, così come anche le decisioni arbitrali che non ci dimentichiamo, il calendario che non ci dimentichiamo, e tante altre cose. Però fondamentalmente, ribadisco, la Juve ha ceduto nel momento in cui non doveva cedere, ma ben prima del finale di stagione, cioè ha sbagliato delle partite in casa che non si possono sbagliare. Per esempio il nostro amico, sempre lui, che ci dice Peleos, si ferma così: ero allo stadio con Lazio come Fiorentina, mai più in vita mia, per cortesia. Esatto, quel tipo di partite lì che la Juve ha sbagliato, ma anche col Sassuolo in casa, cioè ha lasciato dei punti che, portiere o non portiere, insomma, tutti assieme così, sarebbe bastata che una delle 3-4 partite buttate via in casa la Juve l'avesse vinta e si sarebbe qualificata in Champions. Questo dicono i numeri della passata stagione. Poi Stefano Di Saronno: sono molto fiducioso, il mercato non è ancora completo, ma secondo me già così siamo molto più forti rispetto all'anno scorso, e quest'anno non abbiamo il problema del mondiale per club. Ecco, di questo non abbiamo parlato, bravo, che abbiamo poi pagato pesantemente a maggio. Dai, un pizzico di fortuna in più, un vicario in forma, e sono già 10 punti in più rispetto all'anno scorso. Sono canico a bestia, ci dice lui. Forza Radio Bianconera, forza Juve, voi lo scudetto lo vincete sempre, anzi la Champions. Oh, grazie mille, troppo buono, caro Stefano da Saronno. Sì, sicuramente, perché poi si fa presto a fare 10 punti in più, soprattutto a livello psicologico, perché se sei lì nel traino, diciamo, spostare l'asticella da 70 a 80 ti viene poi naturale. E sicuramente, non l'abbiamo mai sottolineato questa cosa importante, però anche l'Inter ha avuto, diciamo, il mondiale per club, e lo scudetto l'ha vinto lo stesso, per dire. Se, ah, ecco, vedi, voleva dire che si è, no, che sì, non Messi, meno male, caro Angelo, perché se no, così in effetti con quei tre acquisti, Emerson Palmieri, che sì, e Sorloth, la Juve, secondo me, hai ragione, farebbe un bel passo avanti nella solidità e nell'esperienza, anche perché tutte e tre sono giocatori esperti, e che sì, e Emerson Palmieri anche del campionato italiano, e questo sicuramente aiuta. Abbiamo ancora vocali, vai pure Tullio, poi andiamo con l'ospite.
9: Mappé è andato al Real Madrid a scadenza di contratto, praticamente a zero, e il suo contratto, che è una fortuna. Claudio.
3: Sì, questo forse per il discorso che facevamo prima sul fatto che il calcio italiano certe cifre non le può spendere. Sì, che poi sia il contratto o che sia l'acquisto, il totale sono sempre 200 milioni, poiché li puoi declinare come vuoi, ma sempre quelli sono e non ci sono. Questo è il grande tema. Per quei fuori classe lì, la grande recriminazione della Juve non è Mbappé, è Haaland, che quando costava 30-40 milioni, non mi ricordo più quando fosse, è stato proposto anche la Juve, e in quel momento si è detto: è giovane, quella cifra lì, non lo so, poi magari non sappiamo se metterlo in prima squadra o in next gen. E quello sì che è un grande rimpianto sicuramente non averlo visto. Poi magari anche lui sarebbe rimasto solo 2-3 anni, perché poi sappiamo che il campionato italiano è diventato un campionato di passaggio, però intanto ce l'avresti avuto per 2-3 anni e buttali via, diciamo, 2-3 anni di Haaland. Caro Francesco Pellino, benvenuto, ciao, grazie per essere con noi anche oggi.
10: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
3: Allora, stiamo facendo un po' un sondaggio al polso della situazione alla vigilia dell'inizio del campionato, con questo organico, ben sapendo che poi le cose possono cambiare nei prossimi 10 giorni. Ti chiedo le tue sensazioni come diceva il nostro amico Stefano da Saronno, secondo te questa Juve è già più forte rispetto a quella dell'anno scorso? E anche il fatto del mondiale per club che non toglie energia alla fine, e anche un portiere che magari fa qualche errore in meno, cioè mettendo tutto questo assieme, una Juve che già possiamo inserire tra le candidate per entrare in Champions per una volta comodamente?
10: Credo che possano esserci questi presupposti che hai raccontato tu, anche se io ho sempre il timore verificato negli ultimi anni che giocatori che arrivano alla Juve poi improvvisamente diventano dei brocchi.
3: Mm-mm. Anche quindi, pagati cari a volte.
10: Anche pagati cari. oggi è andato via un calciatore che abbiamo tenuto per 6 anni, pagato non so quanto.
3: In tutto 102 milioni ha fatto il conto Tutto Sport.
10: 102 milioni.
3: Questo è il costo complessivo.
10: Cioè, ci ricordiamo forse l'errore col Benevento di Arthur.
3: Arthur, sì.
10: Altro non ricordo. C'è questo buco del talento che appena arrivano alla Juve viene fuori. Quindi senza dubbio l'arrivo di Lukumi, di Colomani, di Vicario fa ben sperare. Però comunque la Juve dal mio punto di vista deve ancora puntellare un paio di ruoli negli undici titolari parlo.
3: C'era il nostro amico che proponeva 3 nomi fattibili, Emerson Palmieri, Kessi e Sorloth. Secondo te sono comunque quei ruoli lì fondamentalmente da coprire?
10: Sì, sì, i ruoli da coprire sono quelli. Gli uomini possono essere anche quelli giusti individuati. E secondo me anche dal punto di vista economico con le formule attuali possono comunque essere questi nomi degli uomini che dovrebbero ancora arrivare, anche perché anche sì dovrebbe essere a zero tranne le commissioni degli agenti e liberando il posto a centrocampo di Arthur e soprattutto al bilancio. Può far spazio all'ingaggio di Kessié. Sorloth potrebbe essere scambiato con Nico Gonzalez e poi c'è Emerson Palmieri che ricordo essere un mezzo pupillo anche di Spalletti, giusto?
3: Sì, poi ripeto, di tutti e 3 sono giocatori di esperienza, che di personalità, sì. Credo anche. E in più Emerson Palmieri e che

0: di gennaio, dove aveva strappato una promessa alla dirigenza bianconera di andar via in caso in cui si fosse presentata una squadra che gli avrebbe garantito un posto da titolare. E credo che comunque la Juve non di certo non metta il bastone tra le ruote di Perini per andare al Palermo, e secondo me è anche una scelta oculata e giusta dal suo punto di vista, perché Palermo comunque con Inzaghi e con la proprietà del City sta creando i presupposti per una squadra forte che ambisce alla promozione. Credo che comunque possa andare al Palermo, e in quel caso la Juve dovrebbe comunque a quel punto farne due in porta, perché viene a mancare sia Perin che, come hai detto tu, anche
1: Di Gregorio. Quindi tu non terresti comunque, vabbè, io credo che con Pinsoglio, Vicario e un altro, insomma, credo che la Juve sia
0: certo,
1: quindi quello è. Ti aspetti, per quanto riguarda la partita di Frosinone, quanti nuovi dal primo minuto, diciamo così? Nuovi, ci metto anche Douglas Luiz tra i nuovi, perché comunque l'anno scorso non c'è. Cioè, rispetto all'anno scorso, quali novità di formazione ti aspetti con il Frosinone? In particolare, se ti chiedo se secondo te è ora di panchinare un po' Cambiaso, visto che è arrivato Celik.
0: Sì, io credo che potremmo vedere a Frosinone sicuramente Vicario in porta, sicuramente Colomuani
1: in attacco.
0: Spero di vedere Celik, che comunque ha ben figurato durante la pre-season, mentre comunque continua a zoppicare Andrea Cambiaso. E poi al centrocampo, per ovvie ragioni, credo che dovrebbe toccare a Douglas Luiz, perché Thuram sembra ancora ai box, quindi credo che il centrocampo dovrebbe essere...
1: È obbligato. Quello. Ecco, tu tra l'altro sì. Douglas Luiz, perché io con la Next Gen, se non sbaglio, l'ho guardato in televisione, mi pare di aver visto Douglas Luiz nei tre dietro la punta e McKennie più arretrato. O comunque diciamo che è una possibilità quella, nel senso che metti due più fisici che sono McKennie e Locatelli davanti alla difesa e Douglas Luiz un po' più avanti.
0: Sì, questa è una possibilità come dici tu, però comunque io ho visto un Douglas Luiz lento,
1: vero?
0: Lento, che ha visione di gioco, ha un gran piede, ma comunque non riesce ad integrarsi con la velocità di questo calcio. Io questo credo. Se poi, ma che l'ha detto anche Spalletti,
1: sì.
0: non è un giudizio di Francesco Pellino. Deve accelerare un po' i tempi per riuscire a entrare nei meccanismi non solo di questa Juve, ma anche lo scorso anno nella Aston Villa non ha giocato.
1: Diciamo che è un po' un problema anche di tenuta fisica, insomma, lì comunque a centrocampo qualcosa sicuramente deve ancora arrivare. Intanto, secondo tutto mercato web, sarebbe fatta, insomma, per Perin al Palermo. Ci sarebbe l'intesa sia tra le società sia tra il giocatore e il Palermo, quindi si aspetta solo che si definiscano gli ultimi dettagli e poi dovrebbe passare.
0: Sì, i dettagli comunque in questo caso comunque dovrebbero essere importanti, perché comunque liberando l'ingaggio di Arthur e liberando l'ingaggio anche di Perin, la Juve dovrebbe riuscire a racimolare quel gruzzoletto per riuscire a fare che sì,
1: perché poi lì bisogna, siccome che si arriva a zero, comunque diciamo è solo una questione di ingaggi, e quindi mettendo insieme quei due probabilmente riesci a starci dentro i parametri famosi della UEFA. Poi
0: questo dovrebbe essere il giro, poi non siamo noi i ragionieri del caso.
1: No, ma poi penso che Carnevali questi conti li sappia fare molto bene e li abbia già fatti abbondantemente, e sa benissimo quanti ne deve ancora cedere per rientrare nei paletti, perché diciamo che al di là del fatto del bilancio della Juve, che prima arriva verso il pareggio meglio è, soprattutto per Elkan che deve smetterla di tirare fuori dei soldi, però al di là di questo i paletti della UEFA non sono di incassare più di quanto

0: spendi, ma di fare in modo che la rosa di quest'anno costi meno della rosa dell'anno scorso. Sì. Quindi
1: i paletti riguardano gli stipendi.
0: Gli stipendi e gli ammortamenti, sì, cosiddetti, cioè quanto ti costa il giocatore in quell'anno lì, quindi non quanto l'hai pagato, se l'hai pagato 20, ma hai fatto un contratto di 4 anni, vuol dire che quest'anno ti costa 5, no? Questo per capire, più l'ingaggio naturalmente, che va a costare del lato lordo, ma questi sono tutti i conti che lasciamo volentieri.
1: Questi due elementi rappresentano l'ammortamento annuale.
0: Esatto. Quanto ti costa quel giocatore in quell'anno lì? Oh, Alajbegovic, ti incuriosisce, caro Francesco Pellino? Ti aspetti che possa diventare un protagonista di questa Juve? Perché dei numeri ce li ha, insomma.
1: Allora, mi incuriosisce tantissimo. Mi incuriosisce tantissimo anche perché dalle poche apparizioni che ho visto di Alajbegovic, ossia Bosnia-Italia, qualche partita del mondiale, sprazzi di amichevoli, si vede che il ragazzo ha i numeri. Però nell'ultima amichevole, che non ricordo quale sia, però ho visto che si sovrapponeva un po' ad il Diz, quindi dovrà essere molto bravo Spalletti.
0: Forse col Palermo era, non mi ricordo, proprio col Palermo, non mi ricordo.
1: Forse col Palermo, sì.
0: Lì in Australia comunque.
1: Sì, forse col Palermo, bravissimo. E, non so se hai notato anche tu questa roba.
0: Sì.
1: E quindi Spalletti dovrà essere molto bravo a riuscire a trovare una collocazione, ma non fissa, perché se poi andiamo a vedere ad esempio il Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain ha i tre attaccanti che comunque Toto Kvara che ricopre la maggior parte delle volte la fascia sinistra, gli altri comunque cercano un po' di ruotare nella zona d'attacco. Quindi dovrà essere bravo Spalletti a trovare quell'alchimia giusta tra quei tre, che comunque sono il Diz, Alajbegovic e con Cesar.
0: Qui tu McKennie non lo metti più lì, diciamo. Tanto McKennie dove lo metti sta, per carità, però è uno che segna.
1: McKennie io non credo che abbia una collocazione, cioè dove lo metti,
0: dove hai bisogno lo metti in pratica,
1: dove hai bisogno lì.
0: Quindi occhio che al posto di Cambiaso, occhio ragazzi, io ve lo dico adesso, McKennie non è da escludere a prescindere, perché ha fatto anche il terzino sinistro in vita sua.
1: Ma non una volta, tante volte ha fatto il terzino sinistro e il terzino destro, sì. Credo che gli manchi solo i due
0: il
1: centrali
0: portiere.
1: Difese e il portiere.
0: Magari il portiere lo fa in allenamento, non lo so perché. Oh, c'è una domanda per te che arriva da Sam. Chi secondo te sarà il miglior giocatore della Juve in questa stagione? Bella domanda questa.
1: Chi secondo me sarà
0: il migliore?
1: Ma guarda, io ho una speranza e spero in Lukumi.
0: Avrei detto lo stesso, guarda, come sorpresa naturalmente, perché gli altri li conosciamo già, tipo Bremer eccetera. Speriamo soprattutto che Bremer torni anche sui suoi livelli importanti, perché sarebbe importante anche per Lukumi avere il Bremer migliore
1: certo,
0: di fianco.
1: Perché se riesci, cioè sulla carta, attenzione, sulla carta una difesa con Kalulu, Bremer, Lukumi e sulla carta sto dicendo Cambiaso, Selic, cioè non è brutta, però abbiamo visto il rendimento dello scorso anno sia di Cambiaso sia di Bremer, e quindi per quest'anno dobbiamo soltanto sperare, perché comunque bisogna dirlo, la Juve rappresenta anche per la prossima stagione una grande incognita.
0: Sì, quando cambi tanto anche a livello dirigenziale è sempre così, non sai mai com'è l'impatto del primo anno. Speriamo però davvero che questo sia l'ultimo anno zero, perché sennò diventa complicato costruire.
1: Però quest'anno i cambi erano proprio necessari, Gigi.
0: Sì, no, erano necessari ogni anno se vogliamo vedere, però il problema è che se sbagli sempre poi ricominci sempre da capo. Oh, invece il nostro amico Sam dice lui spera in Thuram, in effetti lui ha grandi doti, però speriamo che sbocci Thuram, certo avrebbe bisogno di una squadra che
1: sì,
0: funzioni.
1: è stato in questi anni è stato discontinuo, cioè, quando è stato bene ha fatto la differenza, ma dobbiamo contare le partite.
0: Sì, e poi quest'anno ha avuto anche dei problemi seri durante la preparazione, sì. Questo si paga, ragazzi, perché è così, quando non fai bene la preparazione, specie quel tipo di giocatore lì così fisico, rischia un po' di pagarlo. L'ultima te la chiedo su Vicario, ti convince portiere titolare della Juve? Alziamo l'asticella rispetto a Di Gregorio?
1: Io credo di sì, e poi non ne potevo più. Cioè, ma no, non ne potevo più di Di Gregorio, che questo, non ne potevo più di questi nomi di portieri. Cioè, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, io ti avevo detto che il mio preferito era De Gea.
0: Sì.
1: Per esperienza, per qualità del portiere, comunque Vicario credo che l'asticella dovrebbe essere un po' più alta rispetto a quella di Di Gregorio, e si spera che ritorni ad essere il Vicario dell'Empoli e quello che comunque è riuscito ad alzare l'Europa League col Tottenham, non quello della stagione successiva.
0: Beh, la stagione successiva del Tottenham credo che siano tutti un po' da vedere con le molle, perché è stato un disastro in generale, compreso il portiere. E più
1: sì,
0: ha avuto un'operazione
1: alle ernie. Però se tu fai un ragionamento, lo facevo con un collega che conosci benissimo, allo stadio, cioè, noi comunque ripartiamo con un anno zero, dall'anno zero con... il portiere e l'attaccante della squadra che ha più deluso lo scorso anno in Premier League.
0: Ma perché punti sulla voglia di rivalsa, capisci?
1: Ok.
0: e tra l'altro l'attaccante non l'hai pagato neanche poco, sperando che sia, che sia quello giusto. Oh, invece in chiusura proprio il nostro amico Gigi, mio omonimo, su Twitch ci scrive: ma perché non Kelly terzino sinistro? Non lo so, Kelly può fare il terzino sinistro? Sì, penso, però non di spinta, cioè se vuoi un terzino un po' fluidificante, come si diceva una volta, non so.
1: E anche perché lui lo preferisce come uomo di impostazione, quindi cioè, non credo che riesca ad entrare nei meccanismi di Spalletti per ricoprire quella posizione, però tutto può essere.
0: Vediamo, già dalla prima.
1: A me piace tanto, io sono molto curioso di vedere Selic, perché mi è piaciuto
0: anche a
1: tanto
0: me è piaciuto
1: della
0: tanto.
1: Precisione.
0: Bello, deciso, determinato, pochissimi errori e ininfluenti, molta presenza a prescindere dal ruolo, destra, centro. Insomma, non mi è piaciuto proprio come approccio, la faccia bella, quella famosa faccia da che voleva Spalletti, insomma, mi sembra che lui ce l'abbia.
1: Senza fronzoli, giocate semplici, quelle giuste, decisive anche. Sì, mi è piaciuto e quindi sono curioso di vederlo.
0: Oh, siamo in chiusura, quindi ti devo salutare, ma non prima di rispondere anche al nostro amico Andrea da Roma, che ci chiede una percentuale sull'arrivo di Kessi. Diciamo 70?
1: Sì, io ci metterei un 70%. Lo spero più che altro, anche perché c'è necessità di quel ruolo.
0: È da sempre che io dico Kessi, porca miseria, quando è andato in... solo che lì è andato a prendersi tanti di quei soldi che... Poi ha capito che forse c'è anche altro nel calcio. Speriamo che si arrivi alla conclusione. Grazie Francesco, buona stagione, buon tutto e a presto.
1: Grazie Gigi, un saluto a tutti.
0: Saluto a voi tutti, grazie per essere stati con noi numerosi. Qualche messaggio non sono riuscito a passarlo, mi perdonerete. Grazie a Tullio in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì, sempre alle 14. Buon tutto e speriamo, insomma, che la prima dia soddisfazioni in casa bianconera e che il mercato ci dia ancora quei due o tre cosine che ci mancano a questa squadra. Ciao a tutti, a presto.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
0: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
1: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
0: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
1: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
0: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
2: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
0: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, Yves Da Roche in cabina di regia, good morning everybody, comment ça va? Come la va? Eve, qua sta venendo giù di tutto, speriamo, facciamo gli scongiuri, 20 gradi la temperatura, quasi grandine. A Torino come va?
7: Buongiorno a tutti, a Torino va come da te, ma siamo a 19 gradi, sta diluviando.
6: Sei sceso sotto la mia temperatura, eri sempre in vantaggio, attenzione, vuoi fare quello che insegue, come la griglia del calcio, eh? Uè, ci sono dei bookmakers che ci danno secondi come favoriti per lo scudetto, sono impazziti. Juve seconda favorita per lo scudetto, distanziata anni luce dalla prima, ma seconda favorita, incredibile. Cosa ne pensi? Scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
7: Beh, io quando mi hai fatto la domanda tempo fa ho detto terzo posto.
6: Quindi non scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
7: Non ancora.
6: Non ancora, si tiene le porte aperte, l'idolo della chat. Attenzione, un sacco di news, siamo in antivigilia praticamente. Domani dovrebbe parlare Spalletti, oggi no perché la Juve gioca domenica, ma ci sono delle buone indicazioni dal campo di allenamento. Per esempio, ho visto un Turan fare la partitella senza grosse problematiche. Per esempio, ho visto Ficario fare subito una bella parata. Per esempio, ho visto Corumoni fare un gol a giro. Per esempio, quelli negativi non ci sono perché mica me li fanno vedere. Attenzione, Furbi, non ci sono compleanni particolari oggi, quindi Juventus Creator Lab può dormire tranquillamente fino alle 10 senza farsi dei grossi problemi. Vedo che sulla chat di RBN Radio Bianconera già siete presenti, già addirittura partono i pronostici: 2-0 a Frosinone, 3-1, 4-5, 7-8. State molto calmi, state veramente molto calmi. Fratelli Bianconeri, sono le Bianconere, la vostra rassegna stramba di venerdì 21 agosto 2026. Sui quotidiani politici già ve lo dico, non c'è niente di che. Allora andiamo con gli sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport abbiamo noi la prima pagina oggi. Juve, largo ai nuovi. Eccoli qua. Chi sono i nuovi? Che si è Zirzetti. Hanno fretta. Te credi, inizia il campionato. Via Arthur. Oh, finalmente. Cresce il pressing. Ma Kop e David non vanno e allora si vorrebbe agevolare l'uscita anche in prestito con Maines e David, pur di liberare lo spazio degli stipendi grossi con Maines e David anche in prestito. E rompi pallone, Eve, 2 su 2, da quando sei risvegliato è tornata l'ossessione Juve. Vediamo oggi, rompi pallone, attenzione. Juve, durante l'invasione di campo, un tifoso ha provocato l'infortunio di Gatti. L'ira di Spalletti, perché lui e David no? Inter extra large, a due squadre top, attenzione, dopo che ieri ci hanno fatto sapere del brand. Ah, a proposito sul brand, no, non ho preso solo il brand che si basa sui risultati e su vari elementi che oggi ci sono, domani non ci sono, cioè, beh, certo, adesso 5 anni che vince, quindi diciamo il brand dell'Inter cresce per i risultati, ma il brand vero, e cioè quello secondo il quale uno ti acquista, si basa sulla storia, quella non si cambia. E lì la Juve davanti alle milanesi, ma quella non l'hanno preso come dato statistico. Cioè, se io compro, altrimenti non vorrebbe comprare nessuno Manchester United, sennò va che disastri. E invece vale un sacco di soldi il Manchester United. Il brand, il valore del brand per cui ti possono acquistare, vale in base a quello che sei tu. Non se hai vinto lo scudetto degli ultimi 5 anni o se ne hai vinti 9 di fila. Certo, sale il valore del brand attuale, quello che ti dice, beh, in questo momento la squadra sta vincendo, quindi può attirare dei possibili acquirenti, ma poi l'acquirente deve spulciare dentro, deve capire cosa sei, cosa puoi garantire, che storia hai alle spalle, cosa sei tu per il mondo. Furbini. Inter extra large, due squadre top. Benitez dice KV favorito, poi c'è Napoli. Capello dice in Champions è tra le prime 8, quindi praticamente devono vincere, altrimenti è fallimento. No, questo lo diciamo noi perché loro mica lo scrivono. Anzi, ricordate l'anno scorso, sono usciti col Bodo, ma doblete, grande stagione, usciti col Bodo, Champions League. Atalanta, a proposito di coppe, Mastro Sarri, Atalanta-Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita, 0-0 in casa con l'Apoel, le occasioni poche sono nel finale, Carnesecchi invece una grandissima parata, salva il risultato. Milan, c'è Cardinale, carica Amorim, il suo allenatore, e studia Leao, dice ma com'è che sto Leao è ancora qua e non riusciamo a venderlo, ma chissà. La Juve invece non si ferma, è ufficialità dell'addio ad Arthur, un bel 4 milioni di risparmio di ingaggio e un posto liberato, molto bene, risoluzione ovviamente perché sennò non lo mandi, ma naturalmente a differenza della cosa fanno in Gazzetta quando parlano per esempio 80 milioni lo scambio con Pianchi. Vicario già titolare col Frosinone, Spalletti è tentato, anche perché di Gregorio non se ne parla, Perina qualche acciacco. Mercato portieri, di Gregorio spunta il Bournemouth. Famosa short list delle squadre importanti del procuratore di Gregorio. Il Bournemouth, la creme del calcio inglese. La Juve ha investito 100 milioni al netto dei bonus. Ah, finalmente ci sei arrivato. Poi devi fare il delta con quelli che si sono liberati, stipendi e cessioni. Però ci sei arrivato che i bonus non vanno contati perché i bonus li devi raggiungere, eh? Meglio tardi che mai, vedi che noi serviamo a qualcosa, a risvegliare le coscienze. L'altro colpo è Thuram, rieccolo dopo 40 giorni. Oh, io l'ho visto bene allenamento. Gatti resta da valutare, così come da valutare anche quello che è successo nell'amichevole di famiglia, che già ve lo dico un anno prima, l'anno prossimo cambierà. Il campionato che non ti aspetti e le 11 domande della Gazzetta dello Sport. L'ultima qual è? Conte resterà un anno senza allenare? Conte lo vedono tutti lì sul trespolo, no? Che gufa. Ma Conte è uno che entra campionato in corso. Secondo te, Yves, Conte è uno che entra campionato in corso in una grossa squadra?
7: È molto raro.
6: Quando mai l'ha fatto?
7: Quando è che è entrato in corsa? Non mi risulta.
6: Non mi risulta che è stato in corsa. È uscito in corsa. Tipo l'Atalanta dopo la stessa giornata. No, basta, ciao. Arrivederci, grazie. Da noi del turno è il ritiro estivo il 16 luglio. No, basta. Se non mi prendi turbe. No. Però che entri in corsa in una grande squadra con tutti i rischi che comporta. So mia. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport, vedrete Lucumi, il titolo centrale, eccolo lì, che si è fatto già come amichetto con Lomuani, ho già visto i due andare d'accordo. La nuova Juve, sondaggio con i grandi ex bianconeri, tutti grandi. Il difensore colombiano convince tutti, Tacchinardi dice, personalità e qualità, sarà lui a sorpresa. A sorpresa, abbiamo preso a fare il titolare, uè Tacchi. Le Grottaglie dice, nel posto ideale per esplodere, ma non tutti sono esplosi però. Di Livio dice mi aspetto di più da Colomuani perché ha visto gli errori negli amichevoli. Ravanelli dice io di più da Thuram e da Cambiaso. Ma domani lo dice Ibegovic è forte. Deve essere messo nelle condizioni giuste. Da chi? Allenatore. Amoruso chiude. Con Seisao faccia il salto di qualità. Però nelle amichevole Cicco già il suo saltino di qualità l'ha fatto. Attenzione, ho visto già che ha iniziato a fare dei golletti che prima magari non faceva. Anticipo alle ore 20:30, ma non è la Serie A, inizia la Serie B stasera, attenzione ragazzi, Vicenza e Catanzaro aprono la B-Show, un sacco di squadre blasonate nella Serie B. Alle 21 invece partono i Gunners, i campioni d'Inghilterra, al via la Ligue 1 e la Premier League che inizia la settimana prima rispetto alla Serie A. No, stavolta iniziano insieme perché anche noi in questo weekend iniziamo a giocare. Caccia il Paris Saint-Germain e all'Arsenal. L'Arsenal ha delle rivali. Paris Saint-Germain in Francia. Secondo me, caccia il Paris Saint-Germain, mica tanto. Delusione Atalanta sul Tutto Sport. Solo 0-0 in casa con l'Apoel di Tel Aviv. Sarri dice in conferenza, ma ci vuole tempo, le mie squadre sono così, i meccanismi, ma aspettavo qualche cosa in più dagli esterni, qualche uno contro uno vinto in più, ma va bene, la Poel è una squadra pericolosa, c'ha della buona tecnica, sono allenati bene, sì, però 0-0 in casa, occhio che al ritorno giovedì, se esci dalla conference, sei preliminari, Mastro Sarro, Giuntolone, Giuntolone, l'esito parli benissimo, attenzione. Ma torniamo alla Juve, l'editoriale di Tutto Sport. Quei pezzi della Juve che vincono altrove, e Marotta, e Allegri, e Manna, e Paratici, e Cherubini, Agnelli e Conte fatti fuori, 9 scudetti consecutivi, la Juve è stata distrutta da plusvalenze che fanno tutti e tutti continuano a fare, tra l'altro allegramente. Ma i pezzi di quella macchina sono ancora dentro il calcio italiano. Facciamoci delle domande. Mercato portieri. Per in Palermo diventa difficile, si complica un po', però la Juve cerca comunque un vice. Musso è in vantaggio su Audero. Per Di Gregorio giù il Marsiglia, si spera nel Valencia, perché 2 giorni fa si è fatto vivo, la famosa shortlist del procuratore, il Valencia. Vabbè. Verso Frosinone, attenzione, qui Juve, Cambiaso torna ad allenarsi. Ballottaggio con Celik, perché adesso c'è Celik, quindi sia a destra che a sinistra devono stare attenti i cosiddetti titolari. Gatti e Cator e Milik invece sono rimasti a parte e mi sa che ci rimangono anche domenica. Ottime impressioni alla Continassa su Vicario, si gioca una chance dal primo minuto, anche perché Di Gregorio è out e Perin è acciaccato. Stirpe dice il Frosinone non cede più quelli forti, anche perché quali sarebbero? Tutto rispetto, scusa un attimo adesso. Iv, abbi pietà di me. Il Frosinone non cede quelli forti. E chi sono i... Fammi vedere un po' la probabile titolare del Frosinone domenica. Palmisani, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Oyono, Masini, Calò, Terzic, Schmid, Gediemis, Raimondo. Con tutto rispetto, Stipe. Quali sarebbero quelli forti che devi cedere sul mercato? Boh. Intanto Retegui si complica.
8: Come? In un giorno?
6: Ieri hanno voluto fare il titolo Retegui grosso in prima pagina e oggi Retegui si complica, così nella notte. Che bello. Lo farò anche al mercato, dai, è divertente. Non resta che Zirze, ecco appunto. Siamo ritornati assolutamente lì. Chiudiamo Tutto Sport, facciamo salire la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, eccola qua, diavolo di un cardinale, ci mancava che mettessero il diavoletto vicino, il Milan rifatto, tipo top model, Gerry in prima linea, tra realtà e depurazioni eccellenti, Mendes deve piazzare le A, via Fofana, Tomori, Nkunku, ma non è Gerry, è Mendes che gli deve fare il mercato, Sapore editare 8 mesi dopo l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, perché dice, ma come? L'anno scorso Tare con Allegri volevano un centravanti Ramos, è arrivato 8 mesi dopo. Volevano un centrale difensore Ghila, è arrivato 8 mesi dopo. Non volevano Fofamato, Amore e Nkunku, vanno via 8 mesi dopo. Allora potevano farlo 8 mesi fa. Veniamo alla Juve, sul Corriere dello Sport Stadio. Zirkzee e che sì, ma non così, che fa anche la rima, baciata. Sempre calde le piste che portano a 2 top, ma... solo l'uscita di David può favorire l'arrivo dell'olandese, mentre Livoriano è frenato per ora dall'ingaggio. Ma come? A fine di ieri non c'era l'accordo a 4 milioni e mezzo che si decurtava l'ingaggio, adesso è frenato dall'ingaggio. Ronaldinho fa impazzire Ravenna, 46 anni, voglio dare spettacolo, dice lui, Braida, che non so quanti anni abbia ormai sul palco, l'hai vista le immagini sui social di Braida che aizza i tifosi del Ravenna, è la passione, ecco a voi, Ronaldinho, lui, No, non ha fatto così, però, Ravenna, Ravenna, 46 anni, Ronaldinho, beh, ti vuoi abbonare a Ravenna, io vuoi vedere Ravenna che c'è Ronaldinho?
7: Ma ci sto pensando.
6: Stai pensando, però, tu vuoi andare a Radio Ravenna International?
7: No, vado a Marina di Ravenna, perché c'è il mare.
6: Ah, vai a Marina di Ravenna, furbi. Che radio c'è a Ravenna? Scusa, andiamo a vedere, vediamo un attimo, dai. Che ti candidiamo per un posto subito. Allora, radio a Ravenna, vediamole un po', la lista completa. Allora, no, non acconsento niente, nego tutti i consensi, non mi rompete le scarpe. C'è Play Studio. Vabbè, quelle nazionali non ci interessa. Beh, Radio Bruno fa anche, fa tutta Radio Bruno, una radio forte l'Emilia Romagna. C'è Radio Centrale. Vuoi andare a Radio Vangelo? C'è Radio International?
7: Ma il mio contratto c'è da Claudio, quindi devono parlare con il mio procuratore Claudio Giuliani.
6: Ce l'ho io sto contratto? Non l'ho mai guardato, però. C'è Radio Stella, Radio Sound, Radio Sabbia, Radio Studio Delta. Ma quante che ce ne sono? RCB Radio Castel Bolognese, vuoi andare lì? Dai, San Marino, San Marino. Vai a RTV San Marino, quelli sono forti, eh? Poi la mattina fai la rassegna stampa su Ravenna. Fai polemica sull'arbitro di Ravenna.
7: Però anche
6: tu sei
7: no,
6: Marina
7: anche
6: di Ravenna.
7: No. Anche no.
6: Ma come anche no? Ma bisogna cambiare prima o poi. Attenzione, da Ronaldinho a Ravenna passiamo all'Inter. L'Inter abbraccia Jones. Oggi vista e firma. Finalmente speso tanti soldi così non lo facevano da 6 anni. A parte che non è vero, perché anche negli ultimi 6 anni hanno meno 50, meno 60. Dopodiché come mai per anni hanno speso di meno, secondo loro? Come mai? Perché c'erano dei buchi? Oh, hai visto che in Cina sono scattate le manette per quello là, Evergrande, Evergreen, come si chiamava, che aveva in ballo l'Inter, eh? E scattano le manette come in Cina. E Cina t'arrestano in un attimo, eh? Atalanta, Sarri delude all'esordio 0-0. Giovedì il ritorno si giocherà in campo neutro in Ungheria. Attenzione, Mastro Sarri, che sei in serio pericolo. Occhio che conto. Non è ancora iniziato il campionato, eh. Un attimo. Jesus, passo avanti. Napoli, i turchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca, quindi la sua partenza oppure la cessione di Lang sono fondamentali per prendere Gabriel Jesus, che Arteta ha escluso dall'Arsenal e tutto il mondo del paese. Ci sono gli esuberi da tutte le parti, ma come ogni giorno immancabile, caro Yves, aia aia aia, che è l'associazione italiana arbitri. 3 candidati, rischio paralisi, le elezioni al presidente anche pacifici insieme a Massini e Pisacreta sono in 3, quindi corrono il rischio di bloccare tutto, un po' come potevamo fare noi 20 anni fa andando al TAR, ma non ci siamo andati. Moreira, voglio lo scudetto, dice lui, ha scelto la numero 22 di Kakà. Vabbè, basta, anch'io prendo la numero 10 di Platini, poi non è che voglio dire. Vicario può già debuttare a Frosinone, un sogno arrivare alla Juve, dice lui, avverto la responsabilità di rappresentare questa storia, vedi, storia, anche se la Juve non vince, uno arriva e dice, io sono qua per la storia vale, porta soldi nel brand. Roma, l'asticella di Gasperini, pressing su Fofanà, pressing su Cacciamani, pressing su Udogi, pressing su tutti Gasperini, sacco di soldi. Mentre arriva Mastantuono, un tuono su Firenze, lui dice qua gli argentini impazziscono perché sai, Battistuta, è una storia di Firenze, vorrei entrare nella storia di questo club, è un'occasione la Fiorentina, vabbè, per entrare nella storia del club basta che batti una volta la Juve e sei a posto, non è che devi vincere qualcosa, questi non vinco niente. O no? Cosa ha vinto la Fiorentina in questi anni? Niente.
7: No comment.
6: Ma come no comment? Basta guardare la manacca. Oggi la Juve, ma non è quella di Spalletti, sono le Women, alle ore 18 si comincia con la Women's Cup contro il Como, visibile sul canale della Lega Femminile YouTube a gratis, Juve Como Women's Cup, per chi se la potesse vedere, per chi non se la può vedere va su tuttojuve.com e c'è il live della partita. Lazio, solo flop, poteva mancare un flop Lazio oggi sul Corriere dello Sport Stadio, loro con lo Tito non vanno molto d'accordo, eh. Un'altra gaffe della società, Bamba non ha superato le visite mediche, non è il primo quest'anno tra l'altro che in Italia non supera le visite mediche, attenzione, ma ieri l'avevamo anticipato, deve passare le visite mediche, non ha passato le visite mediche Bamba e quindi tac. Tutto sport c'è da coccare, quello dello sport con lo Tito, attenzione, ognuno suo. Chiudiamo con Orsolini, oh, giura fedeltà al Bologna, arrivato nel 2018, Orsolini firma praticamente a vita col Bologna, eh? Ve la ricordate la carta Orsolini, no? Eh no, è una plusvalenza che non si può fare Orsolini. Quanti anni sono che gioca nel Bologna in Serie A ed è protagonista? Dunque 18, 26, 8 anni. Quanti anni hanno giocato in Francia i 4 giocatori del Napoli che dovevano andare per una valutazione di 20 milioni nell'affare Osimhen? Manco un minuto. Però le plusvalenze del Napoli tutto tace, quella della Juve sentenziate. È molto semplice a volte il mondo, no? Non è complicato, basta vedere quello che accade, avere gli orecchi aperti, gli occhi anche, senza paraocchi e senza paraorecchie. Chiudiamo tutto, caro il mio Yves, e apriamo tuttojuve.com, la nostra grande ammiraglia che vi relaziona su tutto. In questo momento il buon Pavan, come tutte le mattine vi ha abituato, apre il primo piano con questo bel fotone. Eccoli qua, è il cane Spalletti. Adesso basta esperimenti. Quindi basta il cane panchina, eh? No, beh, sto scherzando, la battuta. Spalletti prepara il debutto della Juve Frosinone. Colmuani, Indice, con 6 Sauer sulla maglia. Restano due grandi dubbi di formazione. Si ricomincia. Colomuni per forza sarà il riferimento centrale. Ildiz partirà dalla sinistra. Cicco da destra. Chi completa l'attacco al centrocampo? McKennie favorito su Alai Begovic. Douglas Luiz in coppia con Locatelli. Colomuni però deve cominciare a segnare, dice Pavan. Oh, me raccomandi. Frosino non rappresenta una grande occasione. Perino vicario. Avrebbe logica puntare su Perino, se sta bene. Però Vicario è il futuro immediato, quindi si potrebbe anche già buttarlo dentro la mischia. Vediamo. A Frosinone conta soprattutto una cosa: partire vincendo, altrimenti apriti cielo, Ive, lunedì mattina, poi ti voglio con la chat di RBN Radio Bianconera. Vi consiglio, come sempre, le firme bianconere, block nero su bianco o blocco bianco su nero, come preferite voi. Oggi c'è Luigi Schiffo che torna alla grandissima. Buon campionato a tutti, dice lui, eh? Che fa gli auguri un po' a tutti quanti. Con l'elefante nella stanza e la mucca in corridoio. Silenziopoli non cancella le intercettazioni. Dare credibilità sarà arduo. Esempio. Lo faccio io l'esempio. Vediamo il virgolettato di tuttojuve.com. Attenzione, caro il mio Yves. Ricomincia il campionato tra nuovi e vecchi sospetti. Che l'Inter gioca 3 partite in casa al Milan 1? Sì, la prima cosa che balza all'occhio dal calendario. Vabbè, l'algoritmo. C'è chi è fortunato con l'algoritmo, chi è sfortunato. Chi ha un ex dipendente che fa i calendari, chi no. Tutto conta per la fortuna. Fortuna aiuta gli audaci, anche quelli messi nei posti giusti, insomma. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano centrale è Juve imbattuta contro il Frosinone nella storia. Il debutto fa ben sperare. Beh, però cosa facciamo? Autogufaggio facciamo, ragazzi. Fate i bravi. Attenzione. Allora. Anche le dichiarazioni di Guerrero, come squadra forte, ma vogliamo difendere il trofeo, perché la Women's Cup, che è stata introdotta l'altro anno nel campionato femminile come nuovo trofeo, l'ha vinto la Juve l'anno scorso e quindi bisogna subito partire bene, siamo campionessa in carica, dobbiamo rifarci. Ma secondo me abbiamo fatto una bella squadretta e quest'anno con le Women's ci toglieremo nuovamente delle grandi soddisfazioni. Io ho visto della roba, so che c'è roba su Calcio e Finanza, ma sono le 9.30 in punto, sai cosa facciamo? Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
4: Rassegna Stramba.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona, secondo quanto riportato dal Chiringuito TV. Già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, di SD Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro, prima si vende poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Cop Miners e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti anche one to one con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto Moreira ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati
9: convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20.45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16.30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafo. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fields. Ed è tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
10: L'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
10: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
6: Mia mamma mia, quanti siete sulla chat di RBN Radio Bianconera, questo tempaccio che vi tiene in casa tutti quanti. Scriveteci anche da dove chiamate, da dove scrivete, da dove opinate, da dove messaggiate, da dove mandate l'audio, che tempo c'è, che tempo fa, le vostre impressioni, il vostro pronostico, i vostri desideri, siete soddisfatti, non siete soddisfatti. Si comincia sto weekend, ragazzi, torna a rotolare il pallone, il campo comanda e non ci sono più tante chiacchiere. Bisogna buttarla dentro, è vero Yves? Tu sei ottimista Yves, che sensazioni hai per questo weekend?
7: No, la mia idea, scusami la voce, la mia idea è essere sempre positivi, comunque, essere sempre positivi, pensare bene, non ha costo, quindi sensazioni sono buone.
6: Sensazioni buone di Roche, attenzione, vediamo se su Calcio Finanza hanno sensazioni buone. Ci sono sensazioni buone, eh? Vediamo un po'.
7: Sì.
6: Vabbè. Il generale, del Fenerbahce, bilancio in rosso 74 milioni. Oh, che idea, Infantino, l'altro piano di Infantino, i privati per finanziare Under 15. Un bel mondiale Under 15 per Infantino, cioè, che va in rotto, così qua. Al via la vendita di abbonamenti Juve per l'Europa, 9 euro. Se tu non hai l'abbonamento, perché se sei abbonato, te l'hai dentro l'abbonamento. Ammetti che non sei abbonato. 69 euro. Il pacchetto che comprende le quattro gare casalinghe del girone unico della competizione europea a partire da 69 euro risparmiando sul prezzo totale dei singoli biglietti. E tu te lo faresti un bel UEL pack a 69 euro per vedere le quattro partite casalinghe dell'Europa League della Juve?
7: No.
6: No, no. Come no? Stiamo qua che stiamo facendo promozione, li stiamo pubblicizzando. Come no, scusa. Dai, conferma il tuo posto, dai, c'è la vendita libera, dai, prenditi sti quattro biglietti, da 69 euro Tribuna Sud, 69 euro Tribuna Nord, 99 euro Tribuna Ovest al secondo anello, 121 al primo, 125 euro i settori 112, 16, 17 dell'est, 145 euro il settore est, 114, Tribuna Est, primo anello, 145 euro per 4 partite di Europa League, me lo farei io. Peccato che devo andare a tette cose a fare la cronaca, quindi non posso fare l'abbonamento, se no l'avrei fatto. Tu che scusa hai per non farlo? Lavori? O no?
7: No, lavoro.
6: Lavoro. Non lavori?
7: Perché tempo che
6: allora, non ti ho visto invece. Vai, ti mando a Radio Sound. Guarda che un attimo che ti mando a Radio Sound,
7: No, perché sono lavoro per prepartita, quindi non ce la farò mai ad arrivare.
6: Certo, la faremo. Veramente, assolutamente, come no. Va bene, la carta di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Simone da Cesena, a proposito, Ravenna Cesena, sono rivale. La fotografia del periodo che stiamo vivendo, dice lui, è vedere la Juve con il Frosinone debuttare con praticamente la squadra di Motta barra Tudor nel mezzo tanti milioni spesi. Non sembra anche a te che si parli troppo di calciomercato e poco dell'importanza della partita che giocheremo? Però con il mercato aperto è così anche l'anno scorso, anche l'anno prima. Come se i tre punti di domenica non fossero importanti. Come no, sono importantissimi. Alla fine del campionato anche questi contano e soprattutto dobbiamo tornare a vincere con le medio piccole post scriptum. Ma la faccia di Di Gregorio che si allena insieme ai suoi colleghi, sai Simone che l'ho notato anch'io guardando il video dell'allenamento? Cioè gli altri ridono, scherzano, fanno i giochi. Cioè lui c'ha una faccia, però che faccia deve avere? È fuori progetto. Luca da Genova scrive, alcuni tifosi non proprio informati credono e danno credito alla narrazione distorta e faziosa dei media e evidentemente sono pigri, perché la ricerca della verità costa fatica. Ma Luca, basta venire qua, sulla rassegna stampa e avete tutte le verità che volete, che problema c'è? Vi informate qua, mi informo io, vi leggo anche le robe degli altri. Grazie Terry che ci sei anche questa mattina. Speriamo quest'anno che esplodano tutti a fare gol, intendevo. Il presidente del Frosinone avvisa la Juve, occhio. Lui può avvisare finché vuole, ma noi dobbiamo avere paura di noi stessi, non del Frosinone, se no partiamo male. Nico scrive, Conte subentrò. È vero. Bravo Nico da Cagliari. Ma io pensavo solo all'Italia, hai ragione. Conte subentrò al Tottenham, perché il Tottenham è di Londra, e lo portò in Champions, è vero? Bravo Nico, gli è subentrato. Parati ci l'aveva convinto, bravo Parati, cioè, sei andato da noi, mo entri qua. Bravo, attenzione. Massimiliano da Roma dice, non capisco questo ostinarsi sul fronte Zirkzee, lo trovo meno prolifico di David, tanto il canadese l'ha detto più volte che non vuole andare via. Su che sì, ci spero fino all'ultimo, invece dice Massimiliano da Roma. Ma su che sì, ci speriamo tutti fino all'ultimo, ma dipende da lui, dipende dallo stipendio e dipende da noi, perché deve uscire almeno un centrocampista. Maurizio scrive, tutte le sorelle bianconeri e i fratelli bianconeri, dice Maurizio da Messina, sono un ragazzo non vedente, stamattina ho sentito una notizia che l'Arsenal chiederà Ibis per 100 milioni di euro alla Juve. Ildiz per 100 milioni di euro alla Juve. Mo' che mi faccia sapere il direttore. Maurizio, Ildiz, come lo chiami tu, è incedibile, quindi. ma neanche per 150. Yildiz è incedibile, quindi sentite la notizia, mamma. Ma davvero, scrive Alex, pensate ad una Juve già pronta per lo scudetto? Praticamente giochiamo col centrocampo che ha giocato con Fiorentina e Verona. Oh, in altri... no, c'è Douglas Luiz, non c'era. In altri tempi questi giocatori venivano accompagnati all'uscio, ma ormai tutto è cambiato ed ora e ancora ora siamo ancora da sesto barra quarto posto. Tiziano da Milano, che salutiamo, dice un attacco composto da Colo, Zirze, se parte David, e Catore e Milik non è affidabile. Ci vorrebbe anche Sorlo. Caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti in uno scambio con Nico. Vediamo, magari si realizza, che ne sai, calma. Luke scrive: non ne posso più, dopo il giro alleggia un pessimismo cosmico, sti sedicenti tifosi commentatori radio e tv già parlano di Spalletti out, quella miseria, diciamo, e spesso parlano senza senso. A tutti i suddetti geni che parlano di incapacità della dirigenza a vendersi, ricordo una basica semplice legge di mercato: domanda e offerta. Se non sono richiesti, puoi sempre minacciare o compri o la vita. Ho scritto: perché i pseudotifosi e gli esperti commentatori della radio TV non si propongono come dirigenti? Il problema sarebbe risolto. Eh no, perché come dicevo ieri a Pasquato, per il suo futuro, poi fare il direttore non è mica facile. Poi alla fine di dare la colpa all'allenatore se sbaglia. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, popolo bianconero da Milano piovosa, finalmente un po' di fresco. Io voglio andare su un tema, diciamo, diverso dal solito, chiedo scusa, ma la Superlega che fine ha fatto? Un abbraccio, un saluto a te e a tutta la ciurma bianconera. Ciao da Giuseppe da Milano.
6: Ciao Giuseppe, è in fase di impostazione, quindi l'avevamo detto che ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i consensi vari e soprattutto il conquibo, cioè il denaro. Torniamo sullo scritto. Tiziano da Milano vuole capire una cosa. Per entrare che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato oppure è sufficiente anche Miretti che guadagna poco? Tiziano, non è che entra uno ed esce uno gli stipendi, è tutto insieme. Perché poi può essere da un'altra parte che ne entra uno che guadagna di meno, ne esce uno che guadagna di più e viceversa. La Juve deve fare delle manovre per far entrare tre giocatori ancora che vorrebbe, farne uscire sei. Facendo i conti del farmacista giusti per avere poi il bilancio corretto. Attenzione Iva, Cinzia a Radio Ravenna ti prende volentieri, non si può stare senza Iva. Vuoi andare a Radio Ravenna? C'è Cinzia.
7: Sto ancora bene qua nella mia bella Turin.
6: Vabbè, ma c'è Cinzia che ti aspetta.
7: Io ringrazio di cuore Cinzia.
6: Ma anche del portafoglio. Chi lo paga poi lo stipendio di IVA? Ragazzi, Cinzia, hai altro stipendio di IVA? Non so se Radio Ravenna ce la può fare. Radio Ravenna... Serie C. Gilberto da Sesto scrive una curiosità. Parlando con un'amica interista, c'è gli amici su Arbitropoli, lui dice: come fa a essere un'amica se lui dice? O è amico e lui dice, o è amica e lei dice. Ma non c'è niente. Io gli ho risposto: come mai Rocchi non sta al suo posto? Non ha saputo rispondere. Bravo Gilberto, bel contropiede. Ma se non c'è niente, come mai non hanno confermato Rocchi? Scusa, non c'è niente. Matteo da Firenze, che sta assistendo a Paratici, a 10 acquisti, a Mastantuono, più ne ha più ne metta, dice: partiamo a fare spenti che non si sa mai. Sono molto curioso di vedere la nostra nuova difesa, anche se dobbiamo mettere qualcosa a centrocampo davanti. Vocale da casa.
13: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve, ci siamo, domenica si gioca, bisogna vincere. I giornali sono uno spettacolo, ci regalano tutti i giorni una perla, anche su Retteghi, ma come, cadendo tutto in un giorno, ma come,
6: bellissimo.
13: Però vabbè, detto questo, io ti dico, sulla formazione prevedo più che altro l'inizio magari di Alai Begovic piuttosto che di McKennie, però vediamo poi nella formazione ufficiale quello che succederà. Detto ciò, hai ragione te, ma infatti le plusvalenze del Napoli che fine hanno fatto? Forza Juve.
6: Forza Juve anche a te. Dai, dai, vi vedo belli pimpanti, nonostante questo venerdì tragicomico per quanto riguarda il temporale. Sentiamo una trova da casa.
14: Buongiorno, caro Claudio. Sono Fefe da Fiuggi. Ciao. Leggo da varie parti e sento tutti a fare le pulci sulla Juve, sugli incassi, sul brand, su quello, su quello. Tutto la Juve ormai. Ma la Juve di che? Ma meno male che ci sei tu che ogni tanto ci difendi. Ma perché questi che parlano male della Juve, anche tanti juventini, non dicono quello che veramente è successo, perché la Juve sta in queste condizioni? Questo è il motivo.

0: Dai, ogni chance. Bravo, bravo, la cam degli altri, la referee cam, quella che ogni tanto ci faceva mandare in bestia perché si vedeva tutto smucci, ci faceva venire il mal di testa, no? E non serviva a niente. Facevano vedere a un certo punto l'arbitro che passa, oppure il gol visto dall'arbitro. Sai cosa fanno invece in Inghilterra? Ci appiccicano anche l'audio. Sulla ref cam ci mettono anche l'audio. Addirittura, se fosse stato per il capo degli arbitri web, avrebbe voluto non open bar, ma live bar, cioè trasmettere in diretta le conversazioni tra VAR e arbitro allo stadio, ma quello lì fa a posto il veto, per il momento ha detto no, non esageriamo, però avendo l'audio sulla ref cam, se l'arbitro dice a un giocatore guarda che al VAR mi hanno detto così, si sente, attenzione. Ma tanto in Inghilterra che gli fregano, le fanno le discussioni sugli arbitri come li facciamo noi. Qui ci voleva l'audio sulla ref cam. Poi, e saluto Ninetta, come andava a finire Frosinone Juve subito la prima giornata, con l'audio sulla ref cam. Di Airoldi, perché avremo Airoldi, eh? E al VAR avremo Marini, allo sgradito all'Inter. Ce lo picchiano a noi. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Alessandro da Roma dice: ma se dovessero riuscire a cedere i 6 giocatori entro la fine del mercato, abbiamo una nuova sceneggiatura per Mission Impossible? lo so, io ti ho detto quello che è il desiderata, l'obiettivo, il piano, poi non lo so se riesce, quasi impossibile mi viene da pensare, però magari ci riescono. Francesco dalla Calabria dice: hai visto l'esordio nei preliminari di Europa League di Dujan? Non è cambiato nulla, male alla Juve, male da loro. Sì, l'ho visto, 25 minuti con stop sbagliati, palloni rincorsi, lamentele, occasione da gol sprecata. L'ho visto, però dai, ormai non ci riguarda più, non è più un nostro problema. Mentre Massimo da Zurigo, chissà che tempo fa Zurigo, Massimo da Zurigo dice: scusa se sto un attimo dal discorso mercato, ma tu puoi fare quel che vuoi da Svizzera, ma mi sai dire perché solo noi parliamo di arbitropoli, mentre le altre squadre nemmeno un accenno? Non è che hanno paura di qualche cosa che noi non sappiamo, mi sai dire perché? Assurdo. No, Massimo, io sinceramente non te lo so dire perché le altre squadre non parlano di arbitropoli. Ed è una cosa che ho accennato anche l'altro giorno, io se lo ricordo, perché dicevo, ma le squadre che sono arrivate seconde o terze, perché non si arrabbiano su sta cosa? Perché quando invece la Juve vince meritatamente tirano fuori robe che non esistono? Perché? È perché sono ossessionati da noi, non dagli altri. Joseph da Matera dice: qui 33 gradi e sole, vedi Matera, come scalda la roccia, il sasso bollente, attenzione. Ma per te non abbiamo troppi esterni, perché non si pensa a vendere gente come con Seisau, Zegrove e magari inserire Icardi che sia zero? Allora Icardi che sì non c'entrano niente con gli esterni, tanto per cominciare, caro il mio Joseph da Matera. Dopodiché con Seisau non lo vendi perché è titolarissimo, Zegrove se capita l'occasione lo possono vendere. Però non hai molto le idee chiare sul mercato, Fabrizio abbonato allo stadio, un dice Ravenna è una città bellissima, ma anche Torino. E poi non c'è la Juve Ravenna, e uno di noi, Fabrizio, quindi lotta con Cinzia, lui ti vuole tenere a Torino. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
1: Innanzitutto volevo farti i complimenti e soprattutto ringraziarti per la tua strenua difesa della nostra amata Juve, e allo stesso tempo, vabbè, tu penso che lo saprai già che c'è qualcuno comunque che noto che lì in radio ogni volta che, senza fare nomi ovviamente per non mettere in difficoltà nessuno, però non riesco a capire come si possa ogni volta che arriva un messaggio qualcosa riferito alle questioni ormai diventate obbrobriose della differenza che c'è tra trattamento ricevuto da noi e dai cartonati, no? Davanti agli occhi di tutti ci sono tanto di intercettazioni e tutto quanto, sentire risponde ogni volta che si tocca l'argomento, sentire non diventiamo come loro, siamo come così, facciamo gli interisti come erano gli interisti prima, bibim bibam, tutte queste cose qua, sempre giustificando

0: dicendo che è un alibi. No, non è un alibi, sono dati di fatto. Cioè, siamo stanchi di sentire queste robe qua. Queste robe qua dette da un interista, vabbè.
1: Ah beh, ma c'è una sostanziale differenza, noi non siamo come loro. Loro ci hanno mandato in B artatamente, con cose che non sussistevano, e noi in B non li abbiamo mandati, con cose invece che ci sono. Quindi c'è una sostanziale differenza, direi. Claudio Juventino di Casale Monferrato scrive: sono convinto che la dirigenza sia finalmente competente. Rimango basito a leggere le critiche rivolte dai nostri tifosi. Locatelli è uno tra i migliori centrocampisti italiani. Quello che corre più di tutti e recupera più palloni. Non sarà mai Pirlo, ma ha il lancio geometrico per precisione. Non ha il lancio geometrico per precisione, ma sempre da 6 e mezzo, a volte da 7, altre da 8. Ho capito, Claudio, però infatti hai fatto la descrizione di un centrocampista difensivo. Noi avremo bisogno di un bel centrocampista offensivo finalmente per cambiare il ritmo. No? Così è. Simo dice: ma stando alle cifre che riportano, come fa Sorloth a valere più di Nico Gonzalez? No, la questione Sorloth e Nico Gonzalez è molto semplice. La Juve ha fatto sapere all'Atletico Madrid che se vuole Nico Gonzalez deve tirare fuori 38 milioni. Poi si tratta, scende di qualcosa, ma la cifra di partenza è quella. E se ci vuole dare Sorloth, la Juve lo valuta 30 milioni. Questo è. Poi dopo vediamo cosa accade. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Gladione, Marco da Spreitbach, qui a Zurigo al momento sono 19 gradi e piove dirotta, acqua dappertutto. Ciao grande Gladione, forza Juve sempre.
1: Forza Juve anche te. Mondiale bagnato, mondiale fortunato, avrebbe detto qualcuno. Europa bagnata, Europa fortunata. Confine Italo-Svizzera bagnato, no. No.

0: Ciao grande Claudio, ancora da Mykonos. Allora ascolta, io facevo un ragionamento: se ogni allenatore si facesse comprare tutti i giocatori più forti, non servirebbe l'allenatore, perché i giocatori vincono da soli. Come diceva il buon Alessandro ieri, l'ottimo allenatore si vede con quello che ha. E tutto sommato questa Juve non è proprio male, male, male, male. Quindi buon Spalletti, mago, deve assolutamente apportare qualcosa di suo. Quindi noi speriamo che arrivino i giocatori più bravi, perché è più semplice. Però anche con questi qualcosa di meglio, qualcosina di meglio si può fare. Tu che ne pensi? Sempre Forza Juve.
1: Si può sempre fare di meglio, caro amico mio, assolutamente. Ecco le linee, caro Yves, che iniziano a essere contro di noi. Più piove, più salta tutto, ma noi resistiamo come sempre alle intemperie. Anche in Svizzera sta diluviando. Anche Massimo Zurigo lo conferma, che quella diluvia dopo una fortissima grandinata di ieri sera. Spero che contro il Frosinone spinga 0-2 con gol di Colo Ildiz. Spero che Cambiaso vada via. No, guarda che Cambiaso se ne va da nessuna parte. Spero di non sentire più Locatelli dire sempre le stesse cose, cioè abbassare la testa e lavorare. A buon intenditor, poche parole. Speriamo di no, perché vuol dire che abbiamo vinto e non perso. Alberto, del fatto che non abbiamo ancora due figure chiave in squadra. Una torre che sblocchi le partite di testa, ma anche un tiritore da calcio di punizione diretto. Ma ce l'abbiamo, perché il buon Douglas Luiz i calci di punizione diretti li tira e alla Aston Villa li spegneva anche. Questa cosa ve la siete fatta sfuggire. Sentiamo vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio. Se veramente l'Arsenal darebbe questi 120 milioni di euro alla Juventus per Higgins, i tre giocatori che tu prenderesti al volo, se questa notizia sarebbe vera, si sarebbe compiuta. Gianni da Canicattì.
1: Ciao caro Gianni da Canicattì. Il è incredibile, quindi non mi pongo minimamente il problema. Mick, faccio la danza della pioggia, dai, che pare che stia arrivando aria fresca finalmente, ma già arrivata qua e non so dove stai tu, Mick. All'ultimo secondo che arrivino le offerte per i nostri esuberi con la danza della pioggia, dai, dai, che ce la facciamo. Ci mettono Mariani che è sgradito all'Inter, magari proprio per questo vediamo un arbitraggio giusto. Forza Juve, Ale da Bologna, anche qua finalmente un po' d'acqua, anche a Bologna. Altro vocale da casa.
3: A me interessa che la Juve giochi bene e sfulmi tanti bei giocatori e faccia vedere un bel gioco con tanti reti, con una buona difesa, che praticamente sia una squadra ottima. Pure se non vince, che faccia qualcosa di buono e di bello, perché da tanto tempo non siamo così. Troppe contrarietà, troppe amarezze. Quindi vorrei una bella Juve quest'anno. Poi importante nei primi quattro, ma soprattutto calcio, spettacolo. Questo mi sogno.
1: Ok. Quindi tu vuoi una Juve che giochi bene, calcio, spettacolo, ma che perda. Ma ognuno ha le sue aspettative. Io del gioco me ne frega relativamente, però se vinco sono contento. Piccolo stop per noi, tra poco forse stiamo da voi.
4: Rassegna stramba.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel Torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa 2 ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
5: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
6: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde «vedremo». Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
5: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine, nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS, mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
6: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
5: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori 4.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Bianco.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Sì.

0: vigilia di campionato, domani gli archiviati Peschitti, Cartonati, Circo Orfei scendono in campo e danno il via al campionato. In realtà c'è anche un interessantissimo Udinese Como. Noi debutteremo, come sapete, domenica 18:30 a Frosinone. Ma in tutto questo, oggi stravolgiamo un po' la scaletta perché avremo subito il nostro ospite in apertura e quindi tra un attimo andiamo da lui. In tutto questo, oggi è comunque una giornata di letizia, di giubilo, di festeggiamenti. Rossi sta cercando di capire il perché, perché finalmente, sì, lo dico, ce lo siamo levati dalle scatole. Ciao Arthur, a mai più. Veramente una delle peggiori operazioni fatte dalla Juve, ci è costata la buona uscita, ci è costata una minusvalenza di 6 milioni di euro, ma io sono una persona felice. Poi vi racconterò anche una cosa che mi ha detto oggi Alain Valnegri su come Arthur approda a Barcellona, non la sapevo e quindi vi racconto anche questa. Oltre ad esserci tolti dalle scatole Arthur, qui invece utilizzo un altro termine perché salutiamo Mattia Perin. Mattia Perin ha dettagli con il Palermo, andrà via probabilmente nelle prossime ore. Il giocatore alla fine ha deciso di accettare, anzi ha pressato per accettare questa offerta. Spalletti lo voleva tenere, lui ha detto vabbè mister, ho la possibilità di andare a guadagnare qualche altro soldino, a fare il titolare, ci sono anche dei bonus in caso di promozione, e quindi Perin va al Palermo. Meno di clamorosi colpi di scena, lo dico sempre. Tutto questo potrebbe avvicinare Chessy alla Juve, perché comunque un minimo di monte ingaggi con Arthur ce lo siamo tolti, però è chiaro che deve uscire ancora qualcuno. Ma insomma, che sì, secondo me in questo momento è più vicino che lontano alla Juve. Avremo modo di parlare di questo e di tanto altro, ma prima do il benvenuto, il ben ritrovato a un caro amico di Radio Bianconera, Luca Gramellini. Ciao Luca!
1: Ciao Alessandro, grazie dell'invito, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Finalmente ti vediamo in abiti civili, non sempre in giacca e cravatta. Ah, che bello Luca che sei.
1: Sono in vacanza in montagna, quindi ci vuole la felpa, non ci vuole la camicia e la cravatta.
0: Ma guarda, ti dico che anche qua a Roma oggi insomma si sta decisamente meglio. Allora, insomma, ce lo siamo tolti dalle scatole, ci sono voluti 6 anni, però gli diamo un bel si può dire un bel calcione, dai, t'offende Arthur, un bel calcione. È veramente a mai più.
1: Ah, non c'è dubbio, dai, è inutile essere dei finti buonisti, è un'operazione questa che andava fatta, ce lo siamo levati dalle scatole, dispiace perché magari quando arrivò avevamo certamente aspettative diverse, è stata un'operazione totalmente fallimentare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, e quindi è bene sia arrivata alla conclusione, perché a questo punto prima finiscono queste cose negative, forse prima ricominciamo la risalita, perché poi non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo ancora iniziarla questa risalita, ci stiamo provando ma siamo ancora, secondo me, un po' lontanini, manca ancora qualcosa.
0: Cosa manca, Luca? Poi racconto anche a te questo aneddoto sull'arrivo di Arthur al Barcellona. Cosa manca? Il centrocampista, evidentemente. Io però sono abbastanza fiducioso su che sia, ti dico la verità. Manca forse anche un attaccante, ma David, insomma, se ne va.
1: Allora, intanto sicuramente manca un centrocampista e tu fai il nome di Chessy e sono assolutamente d'accordo con te, credo che la possibilità con l'uscita di Arthur, eventuale uscita difficile, perché stiamo parlando di situazioni che oggi sembrano impossibili, poi il mercato muta molto velocemente, quindi domani magari saremo qui a raccontare qualcosa di diverso, però serve l'uscita anche di un altro centrocampista che possa essere Koopmeiners, difficilissimo, che possa essere Miretti, per poter fare l'operazione Chessy. Però quello che manca, al di là del centrocampista, al di là di un terzino sinistro che secondo il mio punto di vista manca come il pane, perché sarò cattivo, però onestamente sono stufo di vedere Cambiaso in quelle condizioni in campo vestire la maglia della Juve, perché sembra veramente non aver appreso nulla da tutto quello che è accaduto nelle stagioni passate, negli anni, insomma, anche l'anno passato, sue dichiarazioni e quant'altro. E quello che manca più di tutti è quello che lo stesso Spalletti andava chiedendo ancora la passata stagione. In questa Juve manca esperienza, manca personalità, manca carattere. Quindi serve sicuramente un centrocampista, ma chiunque arrivi la prima caratteristica che deve, di cui deve essere dotato, secondo il mio punto di vista, è veramente il carattere. Perché al di là degli acquisti che sono stati fatti, e sicuramente alcuni sono, secondo me, più che buoni, ad esempio Çelik, dobbiamo porci questo quesito: ma la Juve, al di là dei nomi che sono arrivati, ha aumentato il livello di carattere di una rosa che ad oggi è sempre parsa piuttosto carente da quel punto di vista? Ecco, secondo me è lì che dobbiamo andare a battere.
0: Ottima riflessione, Luca. Allora, mi verrebbe da dirti con Lukumi sì, con Colomani spero, però penso che un po' di carattere lo può mettere. Vicario mi sembra molto motivato, che è diverso dal carattere evidentemente, però poni un tema interessantissimo, me lo auguro. E poi mi permetto di aggiungere, ci aspettiamo qualcosa anche da Spalletti quest'anno, Luca.
1: Sì, credo che tutti quanti legittimamente dobbiamo attenderci qualcosa di più da Spalletti, perché è nelle condizioni di poter dare sicuramente di più di quello che ha dato la passata stagione, perché non dimentichiamoci che è vero, in campo vanno i giocatori, però poi c'è anche chi li prepara, chi li allena, chi li mette nelle condizioni di potersi esprimere o meno, e chi fa delle scelte, se mandare in campo un giocatore piuttosto che un altro. Quindi non si può certamente esimere dalle responsabilità a Spalletti per non aver raggiunto l'obiettivo della Champions, che se non sbaglio a 3 giornate alla fine, 2 giornate alla fine, era assolutamente centratissimo.
0: Sì.
1: Quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di più, assolutamente.
0: Operazione Vicario, così poi arrivo anche a Perin. Che pensiero hai su Vicario? Preferivi altro? Sei soddisfatto?
1: Ecco, allora, proprio tornando al tema che diciamo ti ho sollevato poco fa, avrei preferito altro. Detto questo, diciamo, Vicario non è che mi scaldasse particolarmente. È vero, l'ho visto motivato e questo mi rinfranca. Spero, da tra virgolette detrattore, nel senso che non sono mai stato un estimatore di questa operazione, che l'ho vista molto più come un ripiego che non come un reale obiettivo, perché se dall'inizio Vicario era l'obiettivo della Juve, probabilmente me lo facciamo andare molto meglio, ma credo tutti se lo saremmo fatti andare molto meglio. Quando un portiere, e parliamo di un ruolo molto delicato, in una situazione molto delicata, quella della Juve, abbiamo visto quello che ha passato la Juve, ma allo tempo stesso Di Gregorio, viene scelto come quinta, sesta, settima scelta, è normale che già la situazione non parta nel migliore dei modi. Servirà tanto carattere e tanta personalità da parte sua per vincere le diffidenze iniziali e soprattutto per essere forte all'eventuale primo errore che è sempre lì dietro l'angolo.
0: Certo.
1: Quindi se mi chiedi sei contento di Vicario, non contentissimo, però faccio il tifo per lui, nonostante io, ecco, mi sia espresso in termini un po' negativi, diciamo, sull'operazione, ripeto, perché non era l'obiettivo numero uno. Fosse stato dichiarato dalla Juve vogliamo Vicario, prendono Vicario, bravi.
0: E sono stato d'accordo con te. Allora, così veniamo a Perin. Mi dici la tua prima, ti dico che Perin ha raggiunto un accordo con il Palermo fino al 2029, andrà a guadagnare 2 milioni all'anno più eventuali sostanziosi bonus in caso di ritorno in Serie A. E sappiamo, poi con Fabio commento anche un'altra notizia che è uscita nel pomeriggio, e sappiamo insomma che il Palermo già l'anno scorso era stato costruito per la Serie A, e quest'anno è vero che loro fanno questa operazione perché si è fatto male Joronen, però insomma sono molto ambiziosi, quindi un'operazione che vedi come, Luca?
1: No, allora, da un punto di vista professionale sono contento per Perin, perché è un portiere secondo me molto valido, tant'è che io spesso ho detto se la Juve deve andare ad investire cifre folli oggi, che non è nelle condizioni di poterlo fare, o fare delle situazioni di ripiego, considerato che non è una Juve che onestamente deve partire con l'ambizione di vincere lo scudetto, è una Juve che deve fare il meglio possibile, deve tornare in Champions, però bisogna essere realisti, oggi la Juve non può essere a livello di Inter-Napoli in questo momento. Per me Perin poteva starci benissimo anche da titolare nella Juve. Il problema di Perin è che purtroppo non ti dà quelle garanzie fisiche che ti deve dare un portiere, perché spesso va incontro a problematiche, e quindi la Juve lo ha sempre visto come uomo spogliatoio, come ottimo secondo, e a me dispiace che se ne vada, però professionalmente per lui ci sta che a 34 anni ormai abbia l'ambizione di provare di giocarsela titolare in una squadra che ha l'ambizione di tornare in Serie A. E al di là di quello che è l'ingaggio, sicuramente fare un campionato da di vertice, da protagonista in una piazza importante come Palermo, credo che obiettivamente possa essere a 34 anni una bella forte motivazione per chiunque, quindi in bocca al lupo a Perin.
0: Il tuo secondo preferito, perché è chiaro che Di Gregorio comunque secondo me deve andare via, l'ho visto in un video della Juve, sereno, sicuramente ha un volto molto più espressivo rispetto a quello di Nico Gonzalez, che ieri non so se l'hai visto Luca, quando entra in campo sembra che quasi si sta a fan favore, almeno Di Gregorio sorride, però Di Gregorio sa benissimo che non sarà il secondo, perciò quale secondo vorresti?
1: Ma guarda, per un motivo anche di liste, credo che tra i nomi sondati dalla Juve, vagliati dalla Juve, Audero potrebbe essere una soluzione giusta, è cresciuto nel vivaio, non andrebbe a occupare liste, considerando anche la possibile partenza di Miretti, andrebbe un po' così a tamponare quel ruolo. È chiaro che a questo punto confidiamo che Vicario faccia una grande stagione, che il secondo non debba essere così, diciamo, determinante. Su Di Gregorio credo che si farà l'impossibile per trovargli una sistemazione, e l'auspicio è che la trovino, perché non vedo come possa essere Di Gregorio un vice alla Juve nel momento in cui magari viene chiamato in causa e finisce per fare un errore.
0: No, assolutamente.
1: Sarebbe veramente la catastrofe.
0: Tant'è vero che domenica giocherà evidentemente Vicario, così anticipa il debutto. Allora, intanto vi racconto questo aneddoto di Arthur, di come arriva alla Juventus, che mi ha raccontato stamani Alain Valnegri. Praticamente quando lui arriva a Barcellona, Alain era commentatore di una televisione molto importante a Barcellona e si trova in trasmissione l'allora direttore sportivo del Barcellona. Parlando di Arthur dice: ma sei andato a vederlo, che referenze? Dice: no, non l'ho mai visto, però mi hanno detto che è un buon giocatore e l'abbiamo preso. Ecco, avete capito come funzionava il Barcellona in quegli anni. Detto questo, sempre da Barcellona arriva questa notizia. Luca, che il Barcellona avrebbe offerto, la stiamo seguendo anche sulla nostra chat di Bianconera News, alla Juve De Jong. Ricordiamoci però che De Jong è un serio problema, il Barcellona lo vorrebbe far operare, lui invece dice no, voglio tentare con la terapia conservativa, e l'operazione sarebbe questa. Una sorta di formula alla Arauco Liverpool, prestito con obbligo per l'anno prossimo. Il ginocchio però rimane fortemente a rischio. Che ne dici, Luca?
1: Allora, oggi noi non siamo nelle condizioni di rischiare, nel senso. Fare operazioni così, se non vi è la certezza della, diciamo, la garanzia della tenuta fisica del giocatore, me ne starei bene alla larga. Se il giocatore invece fosse un giocatore integro, tra l'altro è una notizia che mi è arrivata anche a me qualche giorno fa, vedi, sulla quale ho cercato di fare ulteriori verifiche, non ho mai trovato troppe conferme, però è una notizia che mi è arrivata ancora prima che uscisse obiettivamente sui social, perché poi successivamente l'ho letto, ora me la stai chiedendo tu, ti dico che non arrivasse che sì. Secondo me alla Juve un fortissimo regista potrebbe cambiare veramente le carte in tavola. È chiaro che ci deve essere anche poi la volontà da parte di Spalletti di cambiare il modo di giocare, passare dal centrocampo 2 a un centrocampo 3, che non è cosa semplice. Io ad esempio, tutti fanno affidamento in Douglas Luiz che non mi convince, e poi spero di essere smentito, potrebbe cambiare le carte in tavola dal mio punto di vista solo in un centrocampo 3.
0: Bravissimo.
1: In un centrocampo 2 obiettivamente la vedo molto molto difficile che la Juventus possa fare una grande stagione con Douglas Luiz titolare e di fianco a lui un altro centrocampista. Diversamente, se dovesse essere che sì, allora a quel punto con Douglas Luiz che sì e un'altra mezzala ai suoi lati, magari la Juve potrebbe veramente fare una stagione importante.
0: Luca, io la penso esattamente come te, non sono un integralista dei moduli, perché i moduli poi vanno sempre interpretati, però c'è una sostanziale differenza tra giocare con centrocampo a 2 e giocare con un centrocampo a 3. Tant'è vero che il 4-2-3-1 in questo momento della Juventus non è un 4-2-3-1 puro, ma un 4-2-3-1 con dietro la punta McKennie, perché Spalletti sì vuol fare i due, Luiz e Locatelli, ma sa benissimo che lì non può mettere Alebegovic, che forse ci starebbe anche meglio, perché ha bisogno del lavoro di McKennie. Ora, perché non passare a 3? Io questo francamente non lo capisco.
1: No, vedi, è chiaro, lui li allena, li vede tutti i giorni, certo, sicuramente certo. Ha le situazioni più in pugno di noi che giudichiamo da fuori, però è lo stesso concetto che ho espresso io qualche giorno fa parlando con amici, persone insomma che mi chiedevano, no, Lumi, su come la vedevo, è proprio questo, cioè il 4-2-3-1 che esprime le Spalletti è un ibrido, dal sì. quale lui non prescinde proprio dalla figura di McKennie. Io ho detto, McKennie che in questo centrocampo è un fenomeno, così come Locatelli che la passata stagione, sia chiaro, ha fatto un'ottima stagione, se debbono essere dei perni imprescindibili di questa Juve, come può questa Juve incrementare, aumentare notevolmente il proprio livello, la propria qualità per poter pensare di migliorare così drasticamente il sesto posto della passata stagione? Questo è un interrogativo che non vuole essere una polemica, è una riflessione che voglio sviluppare, perché ribadisco, McKennie che in questo centrocampo è un fenomeno, se lo utilizziamo come l'equilibratore e Locatelli che secondo il mio punto di vista non è un regista, può fare l'interdittore, può essere una mezzala, rimane un imprescindibile di questo centrocampo, la vedo dura, o arriva veramente un fenomeno da mettere lì insieme a questi, altrimenti è tosta. E quindi mi piacerebbe un 4-3-3 con magari va benissimo anche Locatelli in posizione di mezzala, se Douglas Luiz davvero svoltasse, io sono scettico, lo ribadisco, ma spero possa essere così, e un'altra mezzala, a quel punto potresti sfruttare secondo me meglio anche gli esterni d'attacco che tu hai ed essere un pochino più europeo, più pericoloso.
0: Io la butto lì perché è una notizia che è uno spiffero, anzi sai benissimo Luca le differenze tra spifferi e notizia, però la condivido con te. Occhio alla questione Thuram, eh? Occhio, ma non in uscita, alla questione fisica Thuram, e qui mi fermo.
1: Io ricevo e condivido,
0: perché qualcuno parla anche di possibile operazione, eh? E sarebbe un disastro. Ora, sono spifferi, magari Thuram farà una stagione meravigliosa, ce lo auguriamo, però Thuram è imprescindibile in questo centrocampo, Luca. E allora sai cosa penso però nella mia mente?
1: Il Thuram che sta bene, sì. Il Thuram della passata stagione, no.
0: Esatto. E allora, in quest'ottica, che sì, diventa ancora più fondamentale, perché l'unico che può reggere un centrocampo a due in questa Juve chiaramente è Thuram, se sta bene. Se non hai Thuram, allora che sì, è veramente imprescindibile. E lì potresti dare l'operazione anche di la possibilità, lapsus, di guarire con calma.
1: No, ma infatti la mia grande perplessità sulla posizione di Douglas Luiz in un centrocampo a due è proprio quella, cioè in un centrocampo a due giocatori come Locatelli e Douglas Luiz, secondo me non te li puoi permettere alla lunga. Poi
0: mai,
1: è chiaro, ci può essere la partita nella quale puoi farlo, ma alla lunga non te lo puoi permettere. Che sì, è un giocatore che è vero, è stato 3 anni se non sbaglio in Arabia, però il mondiale l'ho visto bene,
0: sì anch'io,
1: ma soprattutto anch'io. Per il livello del centrocampo della Juve oggi, oltre a portare della qualità, porterebbe veramente della personalità, e la Juve ne ha bisogno da vendere in mezzo al campo di un giocatore di grande forte personalità.
0: Luca, le ultime due cose, poi ti ringrazio anche per il tempo che ci hai dedicato nonostante le tue ferie. Allora, hai detto una cosa che io condivido anche qui al 1000 per 1000, poi il campionato è strano, può succedere di tutto, ma la Juve in questo momento non è la favorita per lo scudetto, non parte per vincere lo scudetto.
1: Assolutamente no, vai, l'ho detto prima, è chiaro che alla Juve parlare di quarto, quinto, terzo posto è sempre deprimente, non corrisponde al blasone del club, però bisogna essere realisti. Oggi la Juve parlasse di partiamo per vincere lo scudetto, sarebbe veramente vendere fuffa ai tifosi, allo stato attuale. Poi non sempre vince la più forte, spesso vince la più squadra, quindi a questo toccherà, per questo toccherà a Spalletti il compito di amalgamare i giocatori che gli saranno messi a disposizione, perché credo, al di là del fatto che comunque qualche altra uscita dovrà essere fatta perché la rosa è ancora troppo numerosa, qualcheduno di qui alla fine arriverà. E se dovesse arrivare un terzino sinistro e un centrocampista, l'ideale sarebbe anche una punta, ma già un terzino sinistro e un centrocampista, beh, la Juve farebbe uno step probabilmente di innalzamento del livello che potrebbe magari indurci a sperare in qualcosa di molto meglio rispetto a questo momento.
0: Cosa ti aspetti domenica a Frosinone?
1: Io ti dico quello di cui ho timore.
0: Sì.
1: Ho timore che in questo momento, con una Juve che si presenterà più o meno come la Juve della passata stagione a livello di 11 titolare, di dover soffrire come abbiamo sofferto. Poi magari vai in vantaggio subito, fai una buona vittoria, però credo che non sarà una partita facile per la Juve, dovremo soffrire, ma è anche vero che insomma dobbiamo partire assolutamente con il piede giusto. Non posso pensare che, con tutto il rispetto per il Frosinone, che avrà tantissimo entusiasmo e vorrà far bene all'esordio in Serie A, beh, la Juve non faccia i 3 punti. Quindi mi aspetto tanta, tanta fatica, ma penso ai 3 punti, dai.
0: Luca, un abbraccio, buone vacanze ancora. A
1: Grazie Alessandro, un caro saluto a tutti voi.
0: presto, il grandissimo Luca Gramellini. Bella, bella, bella chiacchierata. Abbiamo messo tanta carne al fuoco, mentre almeno qui a Roma si stanno scatenando gli elementi, sta venendo giù tutto, praticamente speriamo venga giù anche la radio. Ce lo auguriamo al massimo, insomma, se si interrompono le trasmissioni sapete perché. Allora, condivido le riflessioni fatte da Luca. Intanto su questo inizio di stagione, oggi hanno parlato i primi allenatori, Spalletti parlerà domani, l'allenatore degli archiviati prescritti ha sostanzialmente detto che giustamente si sente il peso dei favori del pronostico. Poi c'è questa variabile alla quale io assolutamente non credo, però insomma di Lautaro Martinez ci sarebbe, anche questa me l'ha confermata stamattina Len Valneghi da Barcellona, questo sondaggio del Barcellona che avrebbe messo sul piatto circa 100 milioni di euro più 12 milioni di ingaggio al giocatore. Oggi l'allenatore della squadra di Milano ha detto che loro faranno di tutto per tenerlo e sono convinti che Lautaro rimanga, ma insomma, il centrocampo, sì, il centrocampo, il mercato l'ha definito bastardo, ed è chiaro che questo cambia molto, no? Anche eventualmente negli equilibri, perché laddove dovesse partire, beh, insomma, la squadra di Milano perderebbe qualcosa di importante, ma io non ci credo. Poi ha parlato Allegri, che insomma nella sua solita dialettica ha messo chiaramente l'Inter davanti a tutti, e poi 6-7 squadre pronte ad insidiarla. Dopodiché poi, naturalmente, questa è la famosa griglia di partenza. Dopodiché ci sono ancora tante variabili, tra cui evidentemente quella del mercato. Oggi comunque per la Juve è stata una giornata, secondo me, importante, sia per la rescissione di Arthur, ma evidentemente anche per la questione Perin. Si apre la possibilità in questo momento, visto che ne sono di fatto usciti due, di riuscire a combinare qualcosa ancora nella prossima settimana. Se poi veramente David dovesse decidere di lasciare la Juve, a quel punto io credo che la Juve potrebbe chiudere il mercato ancora con 3 movimenti. Evidentemente il secondo portiere, che è quello che guardiamo con un po' meno interesse, un centrocampista e un attaccante. Ecco, se arrivano il che sì della situazione e l'attaccante della situazione, secondo me la Juve, almeno a livello di aspettative, un gradino in più lo salirebbe. Poi, come ho detto, il campo è sempre quello che fa, come diciamo sempre, la differenza. Dai, sentiamo un vocale, poi andiamo in pausa e poi cominciamo questa ora e mezza tutta di dibattito con voi. Prego.
2: Ciao Ale, ma che senso ha cedere Perin? Anche se ne vuole andare, non se ne va.
0: No, vabbè,
2: Che ci
0: dai, non sono
2: serve?
0: d'accordo.
2: Che cavolo mettiamo al suo posto?
0: Prenderemo Audero.
2: Se per caso Vicario non può giocare, cioè, è una scelta insensata.
0: No, non sono
2: Non porta nessun
0: d'accordo.
2: guadagno nelle casse della Juve, quindi non ho capito perché dobbiamo cederlo.
0: Perché il
2: Seconda
0: giocatore.
2: cosa,
0: Vai.
2: spero che adesso, visto che se n'è andato Arthur, arrivi che sì, perché
0: Sì,
2: non
0: questo
2: se
0: sì.
2: ne può più di arrivare sempre agli ultimi giorni per fare la squadra.
0: Questo assolutamente sì. Allora, a parte che è un malvezzo di tutte le squadre, di tutte le società. No, io su Perin non sono d'accordo su questo, perché se il ragazzo ha chiesto di andare è giusto accontentarlo. Non parliamo del primo portiere, parliamo del secondo portiere. Si può tranquillamente prendere un buon secondo portiere come può essere appunto Audero, che ti dà delle garanzie, ma visto che si tratta di un ragazzo che ha dato sempre l'anima per la Juventus, ha accettato di fare il secondo, non ha mai creato problemi, per lui è un'occasione. La Juve non ci prende niente, chiaramente, se non veramente due spiccioli di cartellino, ammesso che li prenda, però poi ci sono anche, credo, dei rapporti umani da dover rispettare. E se la decisione è stata di Perin, ragazzi, ma io se mi metto nei suoi panni avrei fatto esattamente la stessa cosa. Ha l'opportunità di andare in una grande piazza con un progetto importante, non dimenticate che il Palermo fa parte del City Group, quindi del Manchester City, con un ingaggio importante, 2 milioni l'anno, con la possibilità di avere la titolarità, perché Joronen a parte, io credo che Perin, anche se Joronen poi si riprenderà dall'infortunio, come si riprenderà, Perin può tranquillamente fare il primo, e a 34 anni di fare la fase finale della carriera con nuove e rinnovate ambizioni. Quindi sinceramente lo capisco, era una scelta sua, se rimaneva ero decisamente contento, perché il secondo Perin lo può fare senza problemi, però non mi sento veramente di andare contro quella che è stata la sua decisione, e stavolta, come altre volte, faccio un plauso anche alla società, perché non si è messa di traverso. Va bene ragazzi, dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Poel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
6: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare nel calcio mi lascia positivo.
5: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco, che debutta contro la Croazia alle 18, Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora rientriamo rigorosamente in diretta. Per il momento ci siamo ancora, ma il cielo è plumbeo, speriamo che non sia plumbeo il cielo sopra di noi in questa stagione, già a partire da domenica. A proposito, vi ricordo ancora, domenica dalle 16 alle 18:15, anteprima colpo di tacco con Chiara Leati, poi dalle 18:15 parte Quintiliano. Lo so ragazzi, domenica c'è lui, il sottoscritto sarà a Frosinone e vi racconteremo evidentemente tutta Juventus Frosinone, tutta Frosinone Juventus, naturalmente non integrale perché non possiamo farlo, ma con la nostra consueta tradizionale formula di colpo di tacco. Dunque si rientra, anche se a me colpo di tacco è già ripartito con le sue con tutte,
10: ecco.
0: amichevoli. Sì, eccolo, eccolo, eccolo, ci sarà. Ai noi Quintiliano. Ciao, le credo che sì, scrive Giorgio da Ancona. Ci serva come il pane, visto anche le condizioni di Turam. Ok, Zirkzee se parte da vita, ma non penso che sia assoluta necessità anche di un terzino sinistro. Credo che con Cambiasi e Cabalzi è la zona del campo dove siamo più deboli. Guarda, Giorgio, non c'è niente di sbagliato in quello che dici. Che sì, serve come il pane a prescindere da Turam. Io mi auguro che questi spifferi che arrivano dalla Continassa rimangano tali, però già ne avremo secondo me una prova domenica. Intanto oggi si è allenato Milik, quindi Milik ha superato la lombalgia, va verso la convocazione, a meno che non sia successo niente tra oggi e domani, dove ci sarà la rifinitura e la conferenza stampa di Spalletti. Però Milik è stato recuperato, non è stato recuperato Gatti, quindi pensate cosa ha combinato quello sciagurato, non di Gatti ma quello che gli ha fatto male, non ha recuperato Ekator, che dovrebbe, come ci raccontava ieri Mirko Nicolino, tornare a disposizione per la prossima partita, quindi quella che giocheremo sabato alle 20:45 contro il Parma nella seconda giornata di campionato, ha recuperato Cambiaso. Quindi queste sono le notizie che arrivano da Torino. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, io sono stra d'accordo con Giorgio. Sai, è un po' il quesito che vi ho fatto l'altro giorno, quando vi ho detto: ragazzi, avete uno slot da scegliere, arriva soltanto un giocatore tra attaccante, terzino o centrocampista, quale scegliete? La maggior parte di voi è andato sul centrocampista, e lo capisco, e lo capisco, però io continuo a pensare che abbiamo una falla enorme lì sulla sinistra, ma enorme, enorme. E qui ritorno al ragionamento del ruolo di Spalletti, perché l'allenatore, che non può far diventare un fenomeno Spalletti, ma non lo può, non può far diventare un fenomeno Cambiaso, ma non lo può far nessuno, però può lavorare sull'applicazione del giocatore, sulla testa del giocatore, sulla voglia del giocatore. E se tutte queste cose non riescono a riprendere una linearità, lo può mettere in panchina. Lo mettere in panchina con due tipi di soluzioni: la prima, cambiare modulo, ma non penso che questo avvenga; la seconda, adattare alcuni giocatori, per esempio Selic si sposta sulla sinistra, Kalulu sta a destra, Bremer e Kelly i due centrali, tanto giocheranno loro, non credo che giocherà Lukumi, che magari farà il suo debutto sabato prossimo, ovviamente in porta vicario. Credo che a centrocampo, così ci buttiamo anche sulla formazione, sulla formazione, verranno confermati Locatelli e Douglas Luiz, che ha sempre giocato titolare in tutto il precampionato, quindi non vedo come non possa essere schierato. Locatelli nella sua posizione con Cesao, Yıldız, McKenny, Kolumani. È semplicissima la formazione della Juventus questa volta. Poi piano piano verranno inseriti anche a partita in corso vari Alejbegovic, c'è lo stesso Boga, c'è Zegrova, quindi pedine per cambiare la partita in corso ne abbiamo, forse abbiamo anche troppi esterni secondo me. Poi vedremo se il fenomeno di Nico Gonzalez verrà convocato. Oggi sentivo parlare di possibilità dell'Atalanta, magari il suo amico Giuntoli se lo riprendesse, però è chiaro che l'Atalanta vuole formule creative, quindi diritti di riscatto, ma la Juve lo vuole vendere. Lui aspetta sempre l'Atletico Madrid, un po' come che si sta aspettando la Juve. Però io concordo assolutamente sulla questione della necessità di andare a prendersi un terzino. In una settimana può succedere tantissimo. Immaginare che nell'ultima settimana la Juve faccia attaccante, centrocampista, terzino e secondo portiere sarebbero altri 4, sommati ai 6 già arrivati sarebbero 10. Guardate che noi forse non ci focalizziamo tanto su questo, ma siamo di fronte ad una rivoluzione della Juve, l'ennesima rivoluzione della Juve, perché anche se questo calciomercato si chiude con 8 innesti, ed è molto possibile, sono 8, adesso non ricordo a memoria, magari lo vado a vedere dopo, quanti giocatori prese Giuntoli, ma siamo lì, quindi siamo nuovamente di fronte a un cambio quasi totale. Quindi dobbiamo dare anche il tempo a questi nuovi di inserirsi in meccanismi che speriamo possano trovare di loro gradimento. Prego!
10: Ciao Michele da Toronto, e volevo dire la mia su Arthur, sono strafelicissimo che se n'è andato e non volevo dire a mai più Arthur, ma a mai più una dirigenza che fa una operazione del genere. Io non lo so dove l'hanno visto questo giocatore così bravo. Se hanno fatto solo per fare un piacere a Barcellona all'epoca, per
0: diciamo che Valenze, ce lo sono fatti tutti e due.
10: Ma un giocatore come lui, ragazzi, secolo ai 20, da quando avevo 14 anni, sono quasi 40 anni più. Non mi ricordo mai un'operazione del genere, un giocatore così scarso.
0: Diciamo che lì ce lo siamo fatti tutti e due il piacere, perché comunque vennero ipervalutati, 80 milioni erano le famose plusvalenze a specchio, no? E anche a Barcellona, insomma, a parte che non vedevano l'ora di togliersi alle scatole Arthur, perché poi mi è stato raccontato che c'erano anche tutta un'altra serie di problematiche sulle quali non entro assolutamente, e noi abbiamo bisogno di fare questa plusvalenza con un giocatore, cioè Pjanic, che era probabilmente anche lui a fine ciclo. Io però ricordo una cosa, perché stamani ho fatto una ricerca e sono andato a riprendermi alcuni titoli dei giornali, perché i messaggi di Radio Bianconera al 2020, poi abbiamo cambiato messaggistica, non ci arriva. Però io ricordo che quando arrivò Arthur, era la stagione di Sarri, no? Veniva celebrato come il primo grande acquisto sarriano. Fatelo anche voi, basta andare a cercare l'estate 2019-2020. Se avete 10 minuti di tempo, naturalmente. Era il primo grande acquisto sarriano. Secondo me Arthur era uno dei primissimi segnali di un decadimento dell'impero sabaudo. In questo caso stavamo cominciando a fare un po' cilecca, intanto perché quella era la famosa estate di Guardiola, del famoso arrivo di Guardiola, la Maserati, tutte queste buffonate qua. Poi non prendi Guardiola, vai a prendere il clone sbagliato di Guardiola, cioè Sarri. E poi, siccome c'erano ancora le illusioni del Sarri Ball, no? Di queste stupidaggini, ci siamo presi questo giocatore che doveva essere il fulcro, il perno del centrocampo della Juventus. E poi abbiamo visto cos'è, operazione firmata da Paratici, secondo me uno dei pochissimi errori di Paratici, forse il più grande errore di Paratici, ma uno dei pochissimi errori. Sempre quell'anno lì, un altro errore che lui fa è quello dell'ipervalutazione di Kulusevski, 40 milioni per toglierlo all'Inter. Però ragazzi, tra Kulusevski e Arthur c'è un abisso, eh? Ora l'amico diceva forse il più grande errore della Juventus, non lo so, giocatori me ne vengono in mente. Certo, pagati così no,

0: te, guarda, mi dispiace, sono fidanzata, cacchio. E mi piace la Bruna, vado dalla Bruna, che è seconda, e dico, senti, scusa, lo sai, vorresti uscire con me? Guarda, scusami, io sono fidanzata. Ah, ok, scusa. Vado dalla Rossa e dico, vorresti uscire con me? Sì, sì, mi piace. Oh, che bello, E che possiamo dire? Che io non volevo la Rossa e quindi perché la bionda e la bruna non era capace di prenderlo? No, perché la bionda e la bruna purtroppo erano occupate.
1: Perdonatemi,
0: non mi sembra un discorso talmente infantile. È chiaro che se volevano Vicario dal primo momento, puntavano tutto su Vicario. Ma qua si sta parlando del fatto che non abbiamo potuto prendere gli altri portieri perché o non si è potuto o non hanno voluto. Quindi è una non di ripiego, ma è la scelta terza, diciamo, chiamiamolo così.
1: Ok, adesso ho capito. Sì, intanto avete ragione, arriva nel 20, però venne definito il primo vero acquisto sarriano della Juventus in piena pandemia, che poi andò a fare il festino con Dybala, ci ricordiamo anche questo, avete ragione. Grazie anche, anzi, della precisazione. Io però posso dire una cosa, io la vorrei chiudere sta vicenda, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, nono. Allora, sappiamo qual era l'obiettivo della Juventus, era Allison, puntato, individuato e quasi preso. Poi come lì fa quello che fa bene, poi sono andati su Martinez, è successo che l'Aston Villa chiedeva una cifra che la Juventus, secondo me correttamente, non gli voleva dare, sia per l'età del giocatore sia per i problemi fisici. È vero, lo sappiamo che non era la prima scelta Vicario, ma probabilmente lo sa anche lui. Però oggi abbiamo Vicario, è un portiere decisamente migliore di Gregorio, basta, cioè andiamo avanti, virgola, virgola. Poi andare a rinvangare quello che è stato, lo sappiamo, hai ragione, alcuni non l'hanno potuti prendere, Martinez, altri non li hanno voluti prendere perché nel frattempo ne erano stati offerti anche altri, però ora abbiamo Vicario, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, per me ha la fiducia totale, è il primo portiere della Juventus, è reduce da una stagione altalenante, iniziata bene, finita molto male, però è un portiere che è anche il secondo di Donnarumma in nazionale. Punto, basta, cioè è inutile continuare a dire sì, ma ne volevano altri. È vero, ci hanno provato anche con Martinez, verissimo. Onestamente io oggi sulla scelta portiere non ho niente da dire, non ho niente da dire, ho solo una cosa che mi fa pensare, quelle parole di Spalletti, quelle mi fanno pensare, però Spalletti poi ha dato l'assenso, perché poteva anche no, guarda, non lo voglio, ha dato l'assenso, abbiamo preso un portiere, aspettiamo domenica, anzi domenica, gli altri anni, le altre partite, gli altri anni, spero, per giudicarlo. Io ho abbastanza fiducia sulla questione, è un portiere che mi dà fiducia, è il mio portiere preferito in assoluto nel mondo, no, lo sapete chi è, io ho un debole per Unai Simon, però non è possibile prenderlo. Mi sarebbe piaciuto Oblak, non è possibile prenderlo. Allison è un ottimo portiere, vediamo se lo prendo l'anno scorso. Però guardate l'operazione fatta alla Juve, prestito con diritto, se fa bene ti sei sistemato la porta per 4-5 anni, fa male lo saluti, prendi Allison che va in scadenza, o Carnesecchi che anche ieri ha fatto vedere di essere un fenomeno. Per cui io onestamente mi sento in questo momento lì garantito. Sono altri i ruoli che mi fanno pensare. Ciole ne ha fatte di cappellate parati, c'è anche Romero regalato, mi pare, per 10 milioni all'Atalanta, e poi l'Atalanta è venuta al Tottenham. Ma sai, Igor, è vero, tutti i direttori sportivi, chi più chi meno, degli errori li hanno fatti. Romero, me lo ricordo molto bene, venne a fare le visite e poi non si è mai palesato alla Juventus. Erano gli anni in cui potevamo permetterci sul mercato tutto, e mi viene un po' in mente il discorso che abbiamo fatto ieri su Odegaard, no? Oggi Odegaard alla Juventus non ci verrebbe mai, in quegli anni bastava alzare il telefono e dire Juventus e venivano più o meno tutti. Poi sai, Igor, quelli erano anni in cui noi avevamo una difesa no blindata, di più, dove addirittura Benatia, che oggi sarebbe un professore della difesa, faceva la riserva. Quindi erano anni oggettivamente difficili.

0: Romero, se, ce l'ho il rimpianto di Romero. A me Romero mi piaceva e mi piace come carattere, come difensore. E anche lì, oggi Romero, per quanto mi riguarda, insieme a Bremer sarebbe una coppia straordinaria. Per me Romero non è tantissimo inferiore a Bremer, vi dico la verità. Sono altri tempi, ragazzi, sono tempi in cui secondo me facciamo un grande acquisto a 20 milioni prendendoci Lukumi. In quegli anni lì Lukumi sarebbe stato l'ottavo difensore della Juventus. Prego.
1: Ciao Alessandro, sono Massimo da Marbia. Io l'ho vista la faccia di Nico Gonzalez.
0: Mamma mia.
1: Però volevo anche un tuo parere su una cosa. È vero che i tempi sono cambiati, io ormai sono di un'altra epoca. Però dico, anche questa passerella con queste cose così spensierate, con tutte queste, non voglio dire pagliacciate perché non lo penso, però insomma, con tutte queste cose, io vorrei vedere gente concentrata. Ma noi si viene da un anno bruttissimo, cioè noi domenica bisogna vincere a Frosinone, cioè non lo so, io questa passerella che vedo quotidianamente, ti dico la verità, a me non piace, non mi è piaciuto la faccia di Nico, ma anche altre facce così spensierate, io vorrei vedere una parvenza di invece di concentrazione. Che ne pensi?
0: Che qui apri un tema enorme, enorme. Potrei rinchiudere tutto in quello che hai detto. I tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati. Guarda, se vuoi ci facciamo una trasmissione su questo, ma penso che agli amici interessi il giusto. A me, per esempio, interesserebbe molto farlo. Che ti devo dire? I social oggi portano anche, è chiaro che per la Juventus è una virgola, però portano anche introiti. E quindi li devi alimentare, i social. Oltre a introiti portano tifosi, portano consenso e a volte anche dissenso. Devi far vedere qualcosa, devi dare qualcosa in pasto ai tifosi. E la cosa più facile da fare, visto che non puoi mettere, sì, metti 20 secondi di allenamento, ma giusto per. E allora fai l'ingresso, buongiorno, buongiorno, buongiorno, oppure ho visto per esempio l'allenamento dei portieri, 20 secondi, però fanno vedere quella roba lì. Sai, c'è la parte buona, che è appunto quella di provare a far entrare il tifoso che oggi non può più andare a vedere l'allenamento, tutte cose che ci sono dette mille volte, all'interno del mondo Juventus. La parte negativa è quella che poi magari ci ho fatto caso io, perché da addetto ai lavori e da, concedetemi, esperto di comunicazione, a volte anche il famoso ufficio facce racconta qualcosa. Però banalmente uno può dire sì, ma Nico Gonzalez aveva fatto colazione, l'aveva messo il sale nello zucchero invece il sale nel caffè invece lo zucchero, diceva le palle per quello. Ecco, io farei una cosa in più, ma io a volte farei un lavoro di montaggio un pochino più attento. Però uno ti potrebbe dire sì, ma non è è bello anche vedere i mezzi sorrisi, oppure dipende, ragazzi, da come la si guarda questa situazione qui. Certamente a me ha colpito vedere Nico Gonzalez che entrava in campo quasi a farci un favore, però ripeto, magari l'hanno messo il sale nel caffè e quindi gli girava le scatole. Quesito ad oggi, che ha fatto peggio, scrive Andrea Torino, con Miners o Arthur? Beh, Andrea, sicuramente Arthur, dai, sicuramente Arthur. Io penso che, certo, anche con Miners si porta dietro i 56 milioni di euro. Magari qualche partita interessante l'ha fatta in due anni, ne ha fatte 5. Io vi invito, anzi, vedi Andrea, mi stimoli, ci stimolate sempre i quesiti. Scherzando e ridendo, mi dite se c'è una partita che vi è rimasta impressa di Arthur. In positivo, però, perché in negativo verrebbe in mente il Benevento e ne verrebbero in mente tante, seppur lui abbia giocato, mi pare, 50 partite nella Juve in tutti questi anni. Però mi dite una partita positiva che vi è rimasta in testa di Arthur. Io faccio veramente fatica. Con Miners, sì, faccio fatica anch'io, Andrea. Però magari qualcosina, se vado a ripescare, trovo. Arthur, faccio una fatica enorme. Guarda, forse non so se era Cesena, una partita a Cesena forse, dove vidi un Arthur accidenti, e poi l'inizio della partita contro l'Atalanta, quando proprio Romero, se non vado errato, gli fa un intervento durissimo e da lì lui si infortuna. Mi vengono in mente questi due flash. Quello con l'Atalanta mi pare fosse nemmeno mezz'ora, poi mi pare una partita a Cesena con Mainz qualcosina. Se vado a pescare a 5, 6, 7 partite ci arrivo in due anni. Qui parliamo di una storia infinita, quella di Arthur, però vediamo se vi viene in mente qualcosa. Sono molto molto curioso. Comunque, un amico dice: ha ragione l'ascoltatore di prima, dovrebbero essere più seri e incavolati, un po' come Lautaro, che a volte irrita ma alla fine poi porta i risultati con rabbia e garra in campo, e è il concetto che ha espresso poco fa Luca Gramellini quando si chiedeva se la Juventus oggi ha più carattere rispetto alla Juventus di prima. Anche questo, se volete, può essere un tema che andiamo ad affrontare. Guarda, non è tanto importante che lo facciano vedere in allenamento quanto in campo. Io evidentemente non vado a guardare i video degli altri. Qualche volta mi è capitato di vedere quelli del Milan, perché anche il Milan fa una cosa simile, però non è tanto importante quello, è importante vederli in campo. E aggiungo, io vorrei vedere volti incazzati già a Frosinone, non vorrei vedere sorrisi di circostanza in campo. Questo sono d'accordo con voi. Torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
4: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
4: Maltempo, resta critica la situazione al centro-nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
5: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
4: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort, il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Parte allora su Perin, dico la mia, ha fatto benissimo andare via, tanto giustamente arriva Vicario, ora se arriva Di Bull Martini, arriva Vicario, faccio il secondo sicuro al 100% anche a lui, prende e me ne va. Cioè, non ha senso, rimane a farsi onda a vita. Il resto va bene, siamo 29, quanti siamo? Devono uscire. Comunque tanto nella lista sempre 25 rimane, ci devono essere. E vorrei dire che quei quattro che sanno che ormai sono fuori, se non vogliono andare via, rimarranno tutto l'anno in tribuna.
7: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara. Ho visto i vostri reel, che date che sì, molto vicino. Io oggi ho ascoltato per caso, perché ho cambiato proprio in quel momento in cui stava dando la notizia ai loro direttori di questa radio di Roma, che ci sono degli inviati che sono prettamente anti-juventini fino al midollo, hanno detto che sì, dovessero vendere Coné a 60 milioni al Manchester United, cosa che loro dicono che sarà fatta nei prossimi giorni, che sì andrà alla Roma perché secondo loro che sì preferisce la Champions League al calcio minore, come ce l'hanno definiti. Non voglio commentare cosa mi puoi dire in merito, sono molto preoccupato.
8: No, Ale, guardo a Roma, è vero, sulla terza sinistra abbiamo un grosso problema come ce l'avevamo l'anno scorso. Il tema è un altro, è che lì puoi adattarci in questi, almeno per meno domenica, insomma, sia Celic, sia Kelly, sia addirittura McKennie, o anche Galulo è stato provato quest'estate, quindi ovviamente giocherebbe poi Celic al posto di Galulo. Mentre al centrocampo, con l'assenza anche di Turam, siamo contati, a meno che non pensi di considerare ancora Coppe Menez.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, vi devo una notizia. Prima però, rispondendo anche a messaggi di prima, Paolo, io ti invidio perché te riesci a ascoltare veramente delle radio che per me sono inascoltabili, quindi non so cosa dirti. Ti do un consiglio, non ascoltare, perché allora, ci sono alcune radio, soprattutto qui a Roma, che evidentemente fanno ascolto i tifosi della Roma e con i tifosi della Lazio. Poi ci sono quelle che parlano esclusivamente di Roma, quelle che poi scusate Lazio e quelle che provano a staccano i piedi in mille staffe, ma sono sempre radio che si rivolgono principalmente ad un pubblico di tifosi romanisti e laziali che storicamente, soprattutto i romanisti, ma guardate anche i laziali, sono anti-juventini. Perciò se vi aspettate che in queste radio qua parli o bene della Juventus, siete fuori strada. Quando chiamano qualcuno a parlare di Juventus, chiamano opinionisti, per l'amor di Dio, legittimo, che hanno il dente avvelenato, chi con la famiglia Agnelli, chi con Elka, e vi aspettate pure che facciano le carezze alla Juventus? Non le fanno. Poi dico che sono anche bravi, tra virgolette, a tenere il piede in mille staffe. Però io sinceramente non andrei mai ad ascoltare, non vado ad ascoltare una radio che parla dell'Inter, perché so che magari se vogliono fare anche i furbi ti fanno una carezza con dietro tre schiaffi. Quindi è un po' come il discorso, siete liberi di leggere quello che vi pare, ma se qualcuno va in edicola e compra la Gazzetta dello Sport sa cosa trova di fronte. Quindi io che ti devo dire, io non li ascolto, men che meno. Cioè, poi se mi capita e mi voglio fare due risate o voglio ascoltare, ma il mio è un lavoro, senti, oh sai, hanno detto questo, a volte hanno delle segnalazioni, vado a vedere, ci sono podcast, ma non ho mai l'intenzione di andare a sentire soprattutto quelli, ripeto, soprattutto quelli che fanno finta di non essere schierati, ma che vi garantisco che lo sono, ma giustamente, però devono fare, no? Perché è chiaro che se parlo di Inter, di Roma, di Lazio, di Juve, un pochino prendo a campione. Io preferisco, ma è un mio gusto personale, quelle schierate. Parlano di Roma, sai che se accendi senti parlare di Roma. Parlano di Lazio, sai che se accendi senti parlare di Lazio. Quelli che invece parlano a 360 gradi per fare le carezze a tutti, ma dietro c'è una montagna di M, io non li ascolto, quindi non so assolutamente cosa dirti. Allora, le notizie sono queste, importanti. Di Gregorio vicino al Bournemouth in Inghilterra. Raggiunto l'accordo, il giocatore ha dato il via libera. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il trasferimento definitivo. Tra l'altro sto vedendo che questa squadra inglese ha sì un primo portiere abbastanza interessante, Petrovic, sono andato a vedere adesso perché onestamente chi fosse il problema non lo sapevo, ma non hanno di fatto un secondo, quindi perché il secondo è un 38enne, Tal Foster, di 38 anni appunto, quindi Di Gregorio andrà a fare il secondo in Premier League, sempre se non accade qualcosa, lo dico nelle ultime ore, però la trattativa sembra molto molto avviata, naturalmente prestito con diritto di riscatto, mentre è praticamente fatta per Perin, ultimi dettagli da sistemare per arrivare alle intese definitive, per cui pensate, in un giorno la Juve si libera di due portieri, Di Gregorio e Perin che va al Palermo e Di Gregorio che va in Premier, uno a titolo definitivo, l'altro in prestito con diritto di riscatto. Queste notizie vengono confermate sia da Fabrizio Romano che da Gianluca Di Marzio, quindi credo che tutto sommato ci siamo. Allora, vi stavo chiedendo delle partite. Dunque, Damiano dice: Arthur, grande partita a Barcellona, Barcellona-Juve 0-3 in Champions. Me la ricordo molto bene. Gol in rovesciata anche di McKennie, se non vado errato. In 6 anni da mettere su gestione, dove sperare in meno errori possibili. Amen. Davide, io quando scrivi riesco a capirti. Magari sono io che non riesco a interpretare bene, però sai, nella diretta dove legge messaggi sei anche un po' filosofo e mi piace, però io onestamente non riesco bene a interpretarti e mi dispiace. Ciao Ale, sono Salvatore. Credo la miglior partita di Arthur sia stata il giovedì in allenamento con Mainz, il primo tempo con Galatasaray in Turchia, e me lo ricordo bene, prese anche una traversa se non vado errato, ma lì vedemmo un giocatore, tant'è vero che lo ricordo perché c'era Vincenzo in quel colpo di tacco, diceva oh prendetelo, compratelo, fece un primo tempo straordinario, ma lì fece tutta la Juve un bellissimo primo tempo, poi nel secondo fu veramente un disastro. No, non credo che giocherà titolare Cosimo. Di Gregorio dice: volevo buttare 500 euro sulla retrocessione. No, il portiere ce l'hanno, gli manca un secondo portiere, quindi probabilmente va a fare quello. Anche Andrea Benevento dice: Barcellona Juve 0-3 8-12-2020, Pirlo allenatore, migliore 72 minuti di Arthur alla Juve in 6 anni, di cui qualche stagione giocata in prestito, con 42 presenze in Serie A complessive, fatte i minutaggi sempre più ridotti. Sei perfetto. Tra l'altro io ho ritrovato l'articolo che leggevo stamattina, perché poi mi ha evidentemente disturbato Piccari, perché quando arriva Arthur, leggevo l'articolo di Repubblica che scrive: finalmente il vero acquisto sarriano per la Juventus, l'anno successivo appunto all'arrivo di Sarri, quindi con Pirlo, venne presentato così. Andiamo con qualche vocale, va. Comunque siamo tolti un bel pensiero, ragazzi. Guardate che se in giornata non riusciamo a toglierci Di Gregorio e Arthur, è una giornata da metterci proprio il cerchiolino rosso. Vai.
9: Ciao, tema cambiasso. Vi prego, guardate quando ci sono le palle da fermo. Lui è un difensore e si rifiuta di saltare. Abbiamo preso tantissimi gol perché lui non salta. L'ultimo che mi viene in mente era quello dell'ultimo derby, ad esempio. Ma lui si rifiuta di saltare, oltre a fare tutte le cazzate che fa. È dannoso, e non è semplicemente un giocatore scarso, è dannoso nei confronti della squadra. E sarebbe da cambiare assolutamente, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Allora, io anche qua devo cercare di edulcorare un po' il messaggio che ha mandato l'amico, se non vale errato, Luca. Però perché lo devo edulcorare? Perché siamo all'inizio della stagione e in questo momento Cambiaso è il titolare in quella zona di campo. E soprattutto perché, lo voglio edulcorare ringraziando l'amico Luca, perché in questo momento abbiamo grandissime alternative. Ma, quindi lo voglio edulcorare, virgola, o ma, fate voi, c'è della verità. C'è tanta verità. Che secondo me può essere in parte recuperata. Perché ragazzi, mentre Arthur era, grazie a Dio, c'è più Arthur, irrecuperabile. Mentre Openda, secondo me, e non mi faccio ingannare dal gol, era irrecuperabile. Mentre Di Gregorio, per tutte le cose che ci siamo raccontati, era irrecuperabile. E magari questa esperienza in Premier, anche se da secondo, li può far bene. O prendetemi per matto, e fate bene a prendermi per matto, ma io non credo che sia recuperabile Cambiaso. Perché Cambiaso, noi l'abbiamo visto, il vero Cambiaso, che per l'amor di Dio non è un campione, non diventerà mai un campione, ma non è neppure questa roba qua. Io li ho visto fare, come a voi, e voglio prendere solo la nuova stagione, in questo precampionato, delle robe allucinanti. L'ultima delle quali arrivare in area piccola e non riuscire ad avere il coraggio di tirare. Ma parliamo di un ragazzo che ha nei piedi, secondo me, giocando un pochino anche più alto, 5-6 gol li ha, e li ha fatti alla Juventus. E li ha fatti alla Juventus. E li ha fatti alla Juventus, dico tre volte. Allora sono straconvinto, e ci ritorniamo su questo tema magari nelle settimane prossime, settimana prossima, quando torniamo dalle vacanze con il nostro Lorenzo. Sono convinto che il problema di Cambiaso non è solo un problema tecnico, è un problema di testa. Io non lo so se è diventato improvvisamente presuntuoso, se è diventato improvvisamente permaloso come Quintiliano, se è diventato improvvisamente pieno di sé. Io non lo so, però so che Cambiaso oggi rende da 4. Non mi potrà mai rendere da 8, ma nemmeno da 4. Mi può rendere da 6,5, da 7. Cosa che in alcune annate alla Juve ha fatto. Allora perché io mi ci sono fissato su questa cosa? Perché quando un giocatore è recuperabile, quando sei Arthur, sorrido perché purtroppo non posso fare niente. Quando sei il Di Gregorio della Juventus, sorrido amaramente perché credo che sia recuperabile. Cambiaso, io ho questa illusione che non sia quello che siamo. Però devo capire cosa gli è successo. Lo devo capire, ma dovrebbe capire lui in primis. E lo dovrebbe capire sia nell'atteggiamento in campo, sia in alcune uscite davanti ai microfoni assurde, assurde, come quella post Verona, Juventus Verona. Quindi la domanda che gli faccio io è: cosa ti sta succedendo? Cosa ti sta succedendo? Io capisco che ci siano periodi, perché capitano a tutti, noi possiamo fare 6 trasmissioni fatte bene, 5 magari fatte male. Perché normale, nessuno è perfetto, a parte Federico Rossi. Nessuno lo è. Ma quando vedo questo trend in negativo che continua a scendere e che è accompagnato dall'atteggiamento, e allora no. E allora no. Quindi o Andrea si riprende, e guardate, per me può fare anche prestazioni da 5, ma lo voglio vedere in campo con un altro piglio, con un'altra tenacia, con un'altra, perdonami se lo dico, voglia. Perché io sono convinto che questo è un ragazzo che alla Juve può dare ancora. Però non così. Però non così. Allora, di cosa hai bisogno, Andrea? Di un gol? Speriamo. Domenica sarò il primo ad abbracciarti. Hai bisogno di avere concorrenza perché oggi ti senti privo di stimoli, perché sai che comunque a prescindere giochi te. Certo, meglio Cambiaso di Cabal, l'abbiamo visto. Oppure avevi voglia di cambiare aria, perché può darsi. Guardate ragazzi che i cicli dei giocatori finiscono naturalmente, si spengono naturalmente. Magari lui si è reso conto che in questa Juventus ha dato tutto quello che poteva dare. Tra l'altro Andrea Cambiaso, al quale io voglio bene come tutti i giocatori della Juventus, e lo dico sinceramente, anche per questo mi ci arrabbio un po' di più, Arthur non l'ho mai voluto bene perché non l'ho mai considerato un giocatore della Juventus, perché non ci ha mai dato niente, mai nella vita, mai. Cambiaso qualcosa ci ha dato. Io vorrei rivedere quel Cambiaso che nella finale di Coppa Italia si diverte come un matto e batte le mani, Allegri che impazzisce. Io voglio rivedere quel Cambiaso lì. Quello che comunque la maglia se la sente addosso. Ripeto, non voglio prestazioni da 9, da 8. Perché non lo può fare. Può fare la partita da 8, ma mi aspetto da lui un rendimento costante da 6,5. E so che lo può fare. Non mi aspetto però questa roba qua. E se questa roba qua, che vediamo, ripeto, lascio perdere l'anno scorso, perché quando inizia una nuova stagione si resetta tutto quello che c'è stato. Tutto si resetta. Per forza di cose. Poi ci sono alcune cose che non puoi resettare. E infatti Di Gregorio va via dalla Juventus. E infatti David, speriamo, vada via. Ma se non va via, anche David va resettato. Per forza. Però bisogna vedere qualcosa in più, non qualcosa in meno. Perché questo precampionato di Andrea è stato addirittura peggiore delle ultime uscite. Per l'amor di Dio, il precampionato è illusorio, il precampionato serve e non serve. Ci sono i carichi di lavoro, ci sono tantissime cose. Però quando io vedo anche nel precampionato gli stessi errori, perché guardate che quello che è successo, ripeto, abbiamo preso lui per via del messaggio dell'amico Luca, ma volevo parlare per altri. Ma gli stessi errori, cioè mancata fase di copertura, e va bene, è un suo limite, benissimo, cioè male, ma lo sappiamo. Ma quando vediamo la sua migliore caratteristica, cioè entrare dentro un campo, perché è bravo a farlo, sovrapporsi nella manovra, l'abbiamo visto diverse volte con Douglas Luiz, cioè Douglas scorre sulla sinistra e gli lascia la copertura per permettergli di andare avanti. Bellissima cosa. Quando li vediamo mettere dei cioccolatini in area di rigore, nell'area piccola, e lui non trova la forza o il coraggio di battere a rete, lì mi preoccupo. Anche se è precampionato, e l'ha fatto due volte, l'ultima addirittura con la Next Gen. Allora, resettiamo, però bisogna che qualcosa in più, anche a livello di segnali, mi arrivi, perché altrimenti non ci sono alternative. Serve la panchina. Prego.
10: Ciao ragazzi, Carmine da Bariano.
0: Ciao Carmine.
10: Però io non sono assolutamente d'accordo con l'ospite che hai avuto fino adesso e che ha detto non sono tanto contento per Vicario, perché Vicario, se proprio lo volevi, doveva essere la tua prima scelta rispetto agli altri. Che no, non è così, perché ti faccio un esempio stupido, no? Allora, a me mi piace la bionda, no, la bruna,
0: ma questo è già andato, questo è già andato, questo è già andato, questa è la bionda, la bionda. Nel frattempo mi chiedeva un amico delle liste di Serie A. Allora, sono 25 giocatori più gli under 22, numero illimitato di under 22, perché giustamente diceva un amico, ma io vedo le formazioni, vedo le liste, li vedo illimitati. Sì, ne puoi portare 25 più gli under 22, quindi se c'hai i 25 nella lista più 18 under 22, tecnicamente li puoi tutti portare. Però quello che diceva Mirko Nicolino, occhio alle liste, perché qualcuno, se non esce, dovrà rimanere fuori. Però se oggi esce, vabbè, Arthur è uscito, esce Perin, esce Di Gregorio, tre posti si liberano, detto che chiaramente il sostituto di Perin e Di Gregorio sarà uno, quindi rimane un numero in più da poter inserire. Prego.
11: Buon pomeriggio Alessandro, Enzo da Catania.
0: Ciao Enzo.
11: Ascolta, ma lo abbiamo qualche nome di un terzino sinistro che non sia Emerson Palmieri? E che sì, va benissimo, e ce la giochiamo con questi prescritti, con questi archiviati, come li chiami tu. Io sono convinto che ce la possiamo giocare, e Spalletti e i suoi devono darsi una bella mossa, perché secondo me c'è potenziale. Tutti sti giornalisti di Tele Lombardia, sta roba qui, e Sport Italia che danno la Juve per sesta, settima. Io non sono d'accordo, sono ottimista, la squadra mi incuriosisce, ma manca qualche pezzo, soprattutto sì, che sia centrocampo.
0: No, ma hai ragione, manca qualcosa. Ma guarda, il giochino che a me non piace, vedete, cerco di fare il meno possibile, la griglia, il pronostico, tutto molto aleatorio, si fa per passare dei minuti. Siccome grazie a Dio argomenti ce ne abbiamo tantissimi da affrontare insieme a voi, io evito di farli. Il terzino sinistro oggi mi verrebbe a dire un po' il tema che state tirando fuori, ma concordo, vediamo. Se dovesse uscire anche Caballa, e anche qui c'è da capire se con il Bologna si riesce a trovare un'intesa. Il Bologna è una società per cui 1,5 milioni di ingaggio è tanta roba, magari gliene paga 1 milione il Bologna, 500.000 la Juve, oppure metà e metà. Però a quel punto, se uscisse anche Cabal, è chiaro che numericamente, parliamoci fuori dai denti, numericamente la Juve potrebbe alternare in caso di emergenza, oppure farlo proprio al di là dell'emergenza o meno, Selic con lo stesso Kelly su questa fascia, su quella fascia, cioè la sinistra. Quindi volendo si potrebbe anche non prendere un terzino sinistro. Se nelle ultime ore di mercato si potesse trovare qualcosa anche lì, secondo me la Juve lo fa. Però vi ripeto che sì, che spero possa arrivare l'eventuale attaccante, se esce David, il portiere di riserva, perché comunque ce lo mettere. Ora leggo che si potrebbe arrivare anche a Musso, buon portiere secondo me, e il terzino, sono altri 4 più 6, sono 10. La vedo un po' dura ragazzi, la vedo un po' dura, anche perché sulle uscite a quel punto non basterebbe soltanto Arthur, Miretti / con Miners. E occhio, perché Miretti nell'ottica delle liste UEFA, Miretti lo può inserire, con Miners no, cioè nel senso non ti prende il posto Miretti. Quindi non vorrei che poi alla fine la Juve su Miretti stia temporeggiando anche per questo, al di là del fatto che non sono arrivate particolari offerte. Quindi sì, io me lo auguro, perché l'amico ha detto una cosa correttissima, datemi un terzino sinistro, datemi un centrocampista, datemi un attaccante. E allora a quel punto io dicevo, già con che si e Zirkzee, tanto per fare dei nomi, la Juve un gradino lo scala. Se mi ci mette anche il terzino sinistro, ne scala forse 1,5. Però ragazzi, tutto può succedere, perché oggi non mi sarei mai aspettato di poter commentare 3 uscite. Una sì, 2 forse, 3 no. Detto che Di Gregorio deve essere ancora formalizzato, ma insomma ci siamo quasi. Ma se in un giorno ne tiri fuori 3... Se magari domani alla vigilia succede un mezzo miracolo e riesci a cedere pure Cabal più Miretti, oppure Cabal più la vedo difficile. Con Miners, a quel punto ti dico che la Juve ne fa 4. Ad oggi rimango un po' prudente. Prego, Fede.
12: Ciao Santa, Nicola da Fidenza.
0: Ciao Nicola.
12: Vedi che Arthur non è arrivato con Sarri, è arrivato il primo anno di Pirlo.
0: Sì, sì,
12: compirlo.
0: Arrivarono lui e McKennie. Hai ragione Salvatore, se si prende Audero si libererebbe un posto in lista perché non occupa posto. Assolutamente sì, vedi, Audero rispetto a Musso porterebbe anche questo vantaggio. Sono tutti ragionamenti da fare. Intanto diminuiamo il numero della rosa. E oggi, se tutti e tre vanno via, uno è andato via, Perin ci siamo, Di Gregorio quasi, sono tre in un giorno solo. Guardate che si abbassa, si abbassa. Dunque, io ho detto impressione che nell'ultimo giorno di mercato avrà lo scambio Nico Carlos Augusto. Tiziano, non lo so. Io credo che Nico voglia andare via dall'Italia, però, in particolar modo Atletico Madrid. Però sai che non lo escludo. Ale, ma con quanto abbiamo speso anche quest'anno? Dobbiamo fare una cessione pesante per forza? No. Però qualcosa bisogna fare, indubbiamente. Io credo che la Juve abbia già messo praticamente a bilancio, ecco perché sulla questione diceva Tiziano prima, Nico Carlos Augusto, non lo so, perché la Juve su Nico vuole monetizzare. Se entrano 25-30 milioni è già qualcosa. Sul resto io non so veramente dove si possa andare a prendere soldi. David, ma questo non se ne vuole andare. Quindi è complicata la cosa. Però la Juve al momento, come avete visto, noi pensavamo prima le cessioni, poi gli acquisti, invece evidentemente sa che nonostante ci sia il riflettore acceso dell'UEFA, sa che si sta muovendo in un margine, in un perimetro all'interno del quale può ancora muoversi. Vedo tantissimi messaggi su Cambiaso. Tony da Como dice: ciao Ale, con Cambiaso sono molto arrabbiato, mi sembra un altro Desciglio, alla Juve un migliore, uve via, il compitino lo puoi fare solo alla Fiorentina, non alla Juve. Anche questo è molto vero. Ciao, sono Massimo da Rocca di Papa. Il discorso non è Cambiaso recuperare o meno, il punto secondo me è che Cambiaso non è da Juve. Cambiaso ha paura in testa e in molte giocate vede buio. Il primo Cambiaso era diverso, poi è successo qualcosa. Andrea da Cagliari, guarda, io mi trovo molto in questo tuo messaggio. Qualcuno potrebbe fare il paragone con Alessandro, però ripeto, per quanto mi riguarda Cambiaso non è un giocatore scarso, non è un fenomeno, ma non è neppure un giocatore scarso. Va bene, dai, andiamo in pausa, poi rientriamo.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Gem Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort, il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Belasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo due mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque, la Serie A torna in campo. Si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa, attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento: stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: E allora, buonasera, ci scrive Maurizio a Messina, sono molto fiducioso per domenica, un abbraccio a tutti i tifosi bianconeri. E allora, guarda, in quest'ultimo scorcio di trasmissione entriamo un po' anche, no, sul tema della partita, perché poi è vero che il mercato rimane aperto, perché poi è vero che aspettiamo ancora qualcosa, ma altrettanto vero, come dico sempre, questo sì, ogni anno i punti della prima giornata valgono tanto quelli della quindicesima, della dodicesima o della diciottesima. Noi andiamo ad affrontare un Frosinone che ha ancora qualche evidentemente problema di assestamento. È una squadra che ha cambiato molto, ci sono state anche queste velate polemiche tra il direttore sportivo, l'allenatore e il presidente, perché entrambi hanno detto, allenatore Alvini e direttore sportivo Castagnini, beh, ma insomma noi avevamo più o meno altre idee, ci siamo trovati alcuni giocatori che non abbiamo scelto noi. Però poi Stirpe è rientrato sulla questione, ha detto ma va tutto bene, siamo tutti d'amore e d'accordo. L'obiettivo evidentemente per il Frosinone è quello di riuscire a trovare una salvezza che sarebbe storica, perché questo è il quarto campionato del Frosinone, ma in Serie A, ma in tutte e tre le volte precedenti è sempre retrocesso. L'ultima retrocessione fu abbastanza clamorosa, quella con Di Francesco, arrivata all'ultima giornata in casa contro l'Udinese. Ricordate che il Frosinone partì alla grande, anche qua sempre l'illusione, no? di tante squadre, un po' come la Cremonese l'anno scorso, per poi spegnersi clamorosamente. In quel Frosinone c'era anche Sulé. Detto questo, è chiaro che qualcuno diceva l'altro giorno ma come ci preoccupiamo del Frosinone? No, non ci preoccupiamo di niente e di nessuno, perché la Juventus e fa anche il 60% della Juventus va a Frosinone e porta la partita a casa. Però c'è sempre il però: la prima giornata, l'incognita di una preparazione che ancora pesa sulle gambe dei giocatori, il fatto che la Juve non sia ancora completa, così come d'altra parte il Frosinone, l'entusiasmo che c'è a Frosinone, che ha tutto da guadagnare e niente da perdere, esattamente l'opposto della Juventus, perché se noi andiamo a Frosinone e vinciamo facciamo il nostro dovere, già se pareggiamo iniziano correttamente, oddio, correttamente fino a un certo punto, ma comunque già arrivano i malumori e i mal di pancia. Perciò abbiamo veramente tutto da perdere, ma la Juve deve andare a vincere Frosinone, senza se e senza ma, con David, senza David, con Perin, senza Perin, con Di Gregorio, senza Di Gregorio, con Vicario, senza... deve andare a vincere, ma lo devo dire, non aspettiamoci una passeggiata. Poi vedete come vanno le cose. Gli archiviati giocano in casa con il Monza. Juric dice no vabbè, ma noi siamo nei guai, infortunati, mercato, squadra non compresa, cioè già rassegnato le armi. Ora non è che il Monza, al netto di Juric, possa andare a vincere a Milano, per l'amor di Dio. Però un conto è sentirsi giustamente dal presidente Frosinone: daremo l'anima per vincere, per provare a quantomeno a non perdere. Un altro è Juric, tra l'altro il Monza che c'ha anche in ballo un paio di operazioni con l'Inter. Insomma, detto questo, noi dobbiamo andare a Frosinone consapevoli delle trappole che si troveranno sul campo, ma anche del fatto che la Juve è nettamente più forte del Frosinone. Perciò io me li aspetto i tre punti. Non voglio fare tabelle, non mi piace, però è altrettanto vero che se vado a vedere il calendario iniziale di altri, a parte i prescritti, noi non ce l'abbiamo proprio così in salita. Frosinone, Parma in casa e poi sì il Milan alla terza, in casa nostra, in un Milan che, se noi siamo un cantiere aperto, il Milan ancora di più, stanno cercando di vendere Leao ovunque, la squadra ha ancora delle lacune, più delle nostre secondo me, quindi ripeto, non voglio fare assolutamente tabelle, però si potrebbe cominciare bene. Anzi, mi verrebbe da dire, si deve cominciare bene. Intanto Paolo da Vicenza fa un ringraziamento a Mattia Perin, in bocca al lupo alla sua nuova avventura. Gianni dice, Valo della Lucania, buonasera Alessandro, io credo che quello del terzino sinistra sia forse il ruolo più delicato e importante della Juve di Spalletti. Se il tecnico insisterà nel 4-2-3-1 con il Diz che vuole giocare a sinistra là davanti, sarebbe veramente uno forte di gamba che si concentri per tutta la partita in modo da sgravare il più possibile il ruolo di copertura di il Diz, che ci serve lucido il più possibile. Ne penso che hai perfettamente ragione. Io ho notato questa cosa, non so quanto casuale, lo vedremo già probabilmente a Frosinone. Cioè, lo dicevo prima, la chiusura che porta Douglas Luiz sulla corsia di sinistra quando sale Cambiaso, e non mi fa particolarmente star tranquillo, perché Douglas Luiz ha ottime qualità in fase propositiva, in fase di copertura non mi piace per niente. Però hai ragionissima, Gianni, secondo me lo abbiamo un po' troppo sottovalutato il ruolo del terzino sinistro. Selic lo può fare? Qui a Roma dicono di no, vado a lungo con Stefano Pallomeni, dice, ma proprio in emergenza. Però certamente ha più qualità di copertura, più capacità di copertura Selic rispetto a Cambiaso in questo momento. Vediamo, però sono stra d'accordo con te, non va sottovalutato il ruolo del terzino, e non lo state sottovalutando, soprattutto se vuoi giocare col 4-2-3-1. Se insisti col 4-2-3-1, quello è un tassello importantissimo su quella fascia lì. Su quell'altra siamo un po' più coperti, perché c'è Kalulu e c'è la possibilità di far scivolare da quella parte McKennie, che infatti in questo momento, parliamoci chiaro, la Juve fa un 4-2-3-1 ibrido, perché il vero 4-2-3-1 è se ci metti Alejbegovic, se ci metti McKennie è di fatto un 4-2-3-1 mascherato da 4-3-3. Prego.
20: Ciao Alessandro, Giuseppe Bianco da Brescia, Marco Dolente siciliano. Ciao, ciao. Alessandro, il nostro amico che dice che non ha senso lasciare andare Perin, qualcuno non capisce che noi siamo la Juve, e quando la gente merita una riconoscenza va anche accompagnato con l'applauso, perché noi non siamo come l'Aston Villa o come tanti altri che promettono di lasciarli quando hanno un'occasione per la carriera e poi li bloccano o vogliono fare furbi. Perciò, anzi, io faccio una
19: pausa. No, io sono d'accordo
20: su questo. La persona Perin, però la Juve ha fatto bene e un secondo lo troverà tranquillamente.
19: Sì,
20: poi
19: sì,
20: magari cosa possiamo concordo sapere se agli ultimi giorni prende Martinez, perché poi magari quelli sono costretti a darlo.
19: No, Martinez non lo prende la Juve, se non prendeva Vicario. Però sono d'accordo, l'avevo detto prima anche al caro Luigi, che io appoggio questa cessione. Davide, hai ragione, chi segnerà domenica? Caro Davide, questo è un grande tema, è un grande tema. Chi segnerà domenica? Guarda Davide, io spero che si sblocchi subito Kolumani, sarebbe un bellissimo segnale anche per lui. Milik è guarito dalla lombalgia, magari trova la via del gol anche lui, non lo so. Yıldız, speriamo. Tra l'altro Yıldız ha dei ricordi dolcissimi su quel campo, speriamo. Però è chiaro che l'aspetto della punta centrale è un aspetto che ci fa molto pensare. Prima leggevo un messaggio di un amico che diceva, ma per far capire a Davide che se ne deve andare non si può lasciare fuori lista dall'Europa League. Sai, sono scelte delicate, perché di pancia io ti direi di sì, ma ti direi addirittura, sto ragionando di pancia, non di testa, di pancia, tipo fate finta, colpo di tacco, finita la partita, siamo tutti un po' arrabbiati o felici, si ragiona di pancia, non di testa. Di pancia ti direi di sì, ma poi ragiono e dico sì, ma quali ad oggi, 21 agosto, quali alternative ha la Juventus là davanti? Non ci sono, perché se David non va via, gli attaccanti sono Kolumani, David, Milik ed Ekator. Se, e sottolineo se, Milik ci garantisse 25 partite, ci potrei anche pensare, ma siccome quando è il ginocchio è la schiena, quando è la schiena è il piede, quando è il piede è la tibia, quando è la tibia è la coscia, come fai? Come fai? Come fai? Purtroppo, ragazzi, i giocatori hanno su questo ragione, perché lui ha un contratto, è arrivato l'anno scorso, ci pesa tantissimo, 6 milioni di euro l'anno. Lì però richiamo in causa l'allenatore. Richiamo in causa l'allenatore come nella questione Cambiaso. È normale che David non piaccia a Spalletti, lo sappiamo proprio per certo. E sappiamo anche che Spalletti aspetta un attaccante a prescindere. Però ci sono tante cose che nella vita vorremmo e che magari non abbiamo. Ma se tu fai l'allenatore e sei bravo, perché per me Spalletti è bravo, Tra i tuoi compiti c'è anche quello di provare a recuperare un giocatore. Alcuni sono decisamente irrecuperabili, ma secondo me comincia a essere recuperabile dalla seconda stagione. Con Mainz penso che sia quasi irrecuperabile. Arthur non è mai stato presentabile. Di Gregorio, abbiamo detto prima, era irrecuperabile. Arthur, buonanotte, sono ancora l'incubi. David, se anche un 20% di possibilità di essere recuperato, e bisogna che Spalletti ci lavori per forza. Poi è chiaro che io e tutti voi preghiamo affinché nell'ultima settimana David si rende conto che non c'è spazio. Però anche lì, scenario peggiore, e lo ripresento perché ne ho parlato l'altro giorno. Siamo al 70esimo, a Frosinone 0-0. Che fai? Lo metti dentro. Lo metti dentro. Certo, se Milik sta bene, metto dentro Milik. Ma comunque Milik in questa settimana si è allenato oggi in gruppo.

0: c'era Ildiz Bogai con Cesao, e lì da punta centrale fece molto bene. Però sono tutti situazioni in cui ci si deve andare ad adattare, quando in realtà il ruolo ce l'hai coperto. Quindi, se voglio dare il segnale, Spalletti ha mille modi per darglielo, preferendoli Milik, preferendoli Bogà, lo può fare. Però poi metti che quello 0-0 rimane 0-0, la prima cosa che ci viene da dire è: sì, però ce l'hai, ce l'avevi, potevi metterlo dentro, perché poi come fai, sbagli, eh? Prego.
1: Ciao Salvatore De Rocca.
0: Ciao Salvatore.
1: Io ho una cosa che non riesco a capire. Allora, passi David, passi Cupo Miners, passi di Gregorio che hanno fatto letteralmente schifo. Però il fatto che non si riesca a vendere e non ci siano apparentemente offerte per Nico Gonzalez, che comunque l'anno scorso ha giocato nell'Atletico, e Simeone, i giocatori, se non si fida, non li fa giocare. Infatti Raspadori l'ha rispedita al mittente. Ha giocato, ha fatto una semifinale di Champions, ha giocato titolare la finale del Mondiale. Cioè, com'è possibile che non si riesce a vendere un giocatore simile? Il Milan ha venduto un difensore di livello
0: infimo. No, ma Salvatore, come ciao,
1: milioni.
0: Hai ragione, eh? No, ma l'offerta c'è. Anche, mi pare, il Besiktas ha chiesto. Ma Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid gioca a ribasso. Quindi che fai? Che fai in questo momento? Perché la tua riflessione è correttissima, Salvatore. Che fai? Loro vogliono dare 20 milioni. La Juve ne vuole almeno 25-30. È un rischio, Salvatore. È un rischio. È un rischio, perché se quei soldi non te li garantisce nessuno, te lo tieni. E ti tieni un giocatore che non ci vuole più stare a Torino. Ora è un gioco di nervi e onestamente io non so come la gestirei. Guarda, qui veramente, a volte, meno male, non faccio quel ruolo lì, perché anche qua di pancia lo venderei subito. 20? Ok, bene, te lo do. Mi tolgo un pensiero. Però non dimentichiamo che la Juve oggi ha comunque messo a bilancio una minusvalenza di 6 milioni. Ora non so come la situazione con Nico Gonzalez, pagato 38, sarà più o meno intorno ai 20. L'ammortamento. Io penso che la Juve in questo momento a meno di 25 non te lo dà, e l'Atletico sa che comunque noi abbiamo un problema in casa, perché lo sa lui sicuramente, cioè Nico Gonzalez, come dici correttamente te, che vuol tornare lì. Ha comunque fatto una semifinale di Champions, ha fatto una finale di Champions, quindi si mette un po' di traverso, sperando che alla fine la Juve magari quei 20 li accetti. È dura, sono giochi a volte anche psicologici, però in questo momento ha tutto da guadagnare l'Atletico, secondo me, e tutto da perdere anche in questo caso la Juve, perché se tu arrivi a mercoledì prossimo e Nico ce l'hai ancora in pancia, alla fine secondo me quei 20 milioni la Juve è costretta ad accettarli, o quantomeno la cifra che ti permette di pareggiare il bilancio dell'operazione e non andare in una minusvalenza. Però è vero. Poi d'altra parte, quando un giocatore non se ne vuole andare, cioè quando non vuole restare, non resta. Quindi è una situazione molto molto delicata. Lo so, Sergio, hai ragione, per cui Davide deve giocare con due punte. Ma io ti chiedo, e vi chiedo in questi ultimi minuti, ma vale la pena cambiare un modulo per Davide? Boh, io non lo so. E poi giocare con due punte, sì, vorrebbe dire però accorciare in questo momento la panchina e i ricambi, perché se giochi con due punte in teoria ce n'hai una a disposizione, che poi è mezza, in attesa che recuperi Ekator. Però sono d'accordo con te, dovresti giocare con due punte, forse con due punte, anche se qualche volta l'abbiamo visto David con Vlahovic, mi sembra che le cose siano migliorate tantissimo. Però sì, forse è l'unico modo per... Però allora faccio un passo indietro anche qua. Quando noi l'abbiamo comprato, sto fenomeno, lì era un fenomeno veramente. Hanno visto come giocava? Hanno visto le caratteristiche? Oppure hanno fatto come fece il direttore sportivo del Barcellona all'epoca, Arthur? Dice, l'ha mai visto? No, non l'ho mai visto, ma l'ho preso, me l'hanno consigliato e l'ho preso. Hanno fatto la stessa roba? Non credo. E la Juve purtroppo ormai è anni che non gioca più con due punte, eh? È anni che non gioca più con due punte vere, cioè una seconda punta e una prima punta. Io sono per giocare

0: con due punte. Guardate, secondo me uno dei moduli migliori è il 4-4-2. Però ormai chi fa il 4-4-2 è un pazzo, no? 4-4-2 è il modulo, qualcuno lo definisce la copertina di Linus, però è un modulo secondo me sempre attuale. Da anni la Juve gioca con una punta di riferimento al davanti. David credo che alle spalle di un attaccante possa giocare bene, si possa trovare bene. Forse se dovessimo arrivare a prendere Zirkzee dal Bologna, dallo United, è vero che al Bologna lui faceva la prima punta nel 4-2-3-1, però c'era tutta una serie di meccanismi per cui spesso lui era l'uomo dell'ultimo passaggio, con inserimenti soprattutto degli esterni, dei centrocampisti, magari dietro a Kolumani. Se prendi Zirkzee ci metti proprio l'ex Bologna, attualmente allo United, allora a quel punto è sicuramente un 4-2-3-1 vero, con due punte che possono giocare insieme. Mi direte, rimarrebbe però il solito problema del centrocampo, assolutamente, se no oggi lì ci metteresti Alej Begovic e non McKennie. Ma infatti quello che io faccio fatica a capire è perché si continua a giocare con il 4-2-3-1 quando l'uno dietro la punta è centrocampista. Io questo non lo capisco, ma è un limite sicuramente, sicuramente mio. Prego.
1: Io penso che Cambiaso sia un buon giocatore, come hai detto te, la penso esattamente come te, Giulio da Parigi intanto.
0: Ciao caro.
1: E quello che penso sia successo è che il ragazzo quando è arrivato era un giocatore che arrivava appunto dal Genova, doveva dimostrare di essere da Juve,
0: e poi andato a Bologna
1: tutto per dimostrare di essere da Juve, poi improvvisamente sono andati via un po' di senatori, Danilo in primis ma anche altri, e lui si è un po' automesso nella posizione di leader, di uno dei leader di questa squadra, no?
0: Che non lo può fare.
1: È un capitano.
0: Bravo, hai ragione.
1: Probabilmente.
0: Che non lo può fare. Cambiaso non è un leader. Guarda, hai toccato un altro punto molto interessante. Intanto ringrazio Quintiliano che ammetto che appunto bilancio è intorno a 22 milioni, Nico Gonzalez. Quindi capite che 20 milioni vuol dire fare altri due di minusvalenza, che sommati ai 6 di Arthur farebbero 8 e comincerebbero a essere parecchi. Quindi è chiaro che se proprio il giocatore l'Atletico lo vuole, se offre 20, arrivare a 22 che fa il pareggio, ci arrivi. Ma la Juve si accontenta di 22? Io mi accontenterei, eh. Poi hai ragione Alessandro d'Arezzo che dice: se bisogna realizzare 25 milioni e lo otteniamo, Nico lo tiene in rosa e si deve comportare da professionista. Ma è possibile che bisogna essere ostaggi di questi giocatori? È vero, hai ragione. Io però qui rifaccio un'altra volta un passo indietro e dico sempre queste cose, ma sapete ormai sono anziano, fra un po' andrò lì a guardare i cantieri a vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Ho già trovato anche il cantiere giusto, la metro C, tanto sono sempre lì, mi metto lì e guardo lo stato di avanzamento dei lavori, anzi no, li vado a vedere a Livorno che almeno vedo il mare. Quando tu prendi calciatori e fai degli investimenti, perché su Nico Gonzalez si è fatto un altro grande investimento, dovresti andare a vedere oltre le famose qualità del giocatore, che io di Nico non ho mai capito, ma colpa mia, i comportamenti del giocatore, perché lui a Firenze ha fatto esattamente la stessa cosa. Cominciò a dire: io alla Fiorentina non voglio più rimanere. Cominciò a allenarsi a parte, non voleva reintegrarsi nel gruppo fino a quando non venne ceduto alle condizioni della Fiorentina, perché poi anche lì non si è preso un euro di sconto, no, ma tanto chi c'era, c'era il portafoglio gonfio, cioè vabbè 40, tieni 40, vabbè, benissimo. Lo stesso dicasi per Vlahovic. Io non sono rimasto meravigliato del comportamento di Vlahovic, perché anche lì, sempre a Firenze, fece la stessa cosa. Allora, una volta può essere un caso, due volte può essere un caso, alla terza dico, guardiamo anche che tipo di persona c'è dietro il giocatore, o meglio, chi c'è dietro il giocatore. Perché questi qui, oggi il 90% dei calciatori, si fanno guidare dai loro procuratori. E se il procuratore gli dice: guarda, fai una cosa, domani vai al campo e di chi ti vuoi più allenare, poi ci penso io a portarti via. Loro, nel 90% dei casi, poi le eccezioni ci sono sempre, vanno lì e cominciano a mettere il muso, il broncio. Cioè, io non mi alleno, sai che c'è? Non mi alleno perché è perché voglio andare via. E hai ragione, Alessandro, che li tutela i club? In questo momento nessuno, per carità, i club hanno un milione di responsabilità su questa situazione. Però quando io dico, spesso anche parlando con i colleghi, che i contratti dei calciatori ormai valgono quanto i miei capelli, cioè zero, è così, perché te puoi firmare un quinquennale, se dopo un anno e mezzo ti viene mal di pancia e dici ma io voglio andare via, poi trattaci col giocatore. Io ci penserei, ma io ovviamente ragiono anche in questo caso di pancia, no? Benissimo, ti metti in panchina, ti metti in tribuna, ti metti a servire ai tavoli, però poi lì chi ci perde? Ci perde la società comunque, perché devi pagare un giocatore, un investimento fatto per non farlo giocare. Il potere oggi ce l'hanno nemmeno i giocatori, ce l'hanno i procuratori, e guardate, sarà sempre peggio, sarà sempre peggio. Oggi, e veramente chiudo, il Milan sta facendo mercato e si è affidato ad un procuratore. Mendes ha detto: guarda, io il direttore sportivo non ce l'ho, perché di fatto non ce l'ho, il direttore generale non ce l'ho, Ibrahimovic non so dov'è a fare Kung Fu o d'altro, è andato da Mendes e ha detto: guarda, io ho bisogno di questo, questo e quest'altro. E Mendes sta facendo il bello e il cattivo tempo. Ma oggi la cosa magari gli serve, domani sono ostaggi di questa situazione qua, perché si sono affidati ora anche su Leao. L'ho detto: io Leao non lo voglio più. E Mendes, non ti preoccupare, prova a piazzartelo. Poi bisogna essere lo piazza. Ma questi investimenti fatti dal Milan sono tutti giocatori che arrivano da dove? Da Mendes. E quindi, chiudendo la puntata, se sono i club ad affidarsi anima e core, come dice me la cantante lì, quella, come si chiama? Anche una bella ragazza. La Brancale, una canzone, La Brancale, anime. Sì, oh, Quintiliano, come pare, ragazzi, vedi la testina di Quintiliano subito che si alza. O ti affidi anime e core a un procuratore, ma stai sicuro che prima o poi il conto lo paghi. E attenzione, c'è caduta anche la Juve, con la buonanima di Mino Raiola. Ma quando se ne andò Cristiano Ronaldo, 0-0 a Udine, che ci rubarono la partita con il gol di Ronaldo annullato, e era buonissimo, avremmo vinta. Poi il martedì andò via, giocammo poi in casa con l'Empoli e perdemmo 1-0, se vi ricordate, perché era successo di tutto. Cosa fece la Juve, che sapeva chiaramente dove sbattere la testa, perché se ne va Ronaldo, no Santarelli, Rossi o Quintiliano, Ronaldo se ne va via, chiamò Mino Raio e disse: Mino, mi porti il primo giocatore che trovi, guarda, c'ho Ken, sì, però mi prendi anche Yattaren. Bene. E funziona così. Finché non si spezzano questi legami, il calcio, secondo me, è destinato sempre ad andare peggio. Ragazzi, grazie a tutti. Ora arriva Quintiliano, che sarà con voi domenica dalle 18:15 per Colpo di Tacco. Non è la prima puntata, ma è la prima puntata di campionato. Grazie a tutti, ragazzi. Buon sabato. Ci troviamo domenica, fino alla fine, sempre.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
4: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
5: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Potenza che coordina le indagini.
4: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
5: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
4: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Andrea da Montevarchi, per quanto riguarda il mercato io sono contento, sono sincero, credo che con Comollin non saremmo riusciti a fare tutte queste cose, anzi credo che Arthur e Di Gregorio sarebbero rimasti ancora alla Juventus, credo che giocatori come Kessié non sarebbero voluti venire, anche perché comunque la Juve non gioca la Champions, gioca Europa League, e comunque avere giocatori come Kessié, come Colomboigny che vogliono venire alla Juventus nonostante non giochi in un palcoscenico, quello più prestigioso che quello della Champions, secondo me, e anche perché hanno visto un cambio di, anzi, non un cambio di progetto, perché hanno visto un bel progetto a confronto.
7: Ciao Salvatore De Roccarinola. Allora, secondo me noi dovremmo fare il 4-3-3, però il 4-3-3 alla fine noi lo facciamo già, cioè noi non giochiamo mai puro 4-2-3-1, alla fine il centrocampo è sempre a 3. L'unico motivo per cui lui mette il 4-2-3-1 è che poi riesce a scalare a diventare a 3 dietro o addirittura a 5 per difendere, e diventa una sorta di 4-4-2 alla fine, ma non giochiamo mai puro 4-2-3-1. Ma allora, se bisogna fare il 4-3-3 che Thuram non sta bene, che senso ha spendere 40 milioni per Alai Begovic che fa Olala o il trequartista? Si spendevano per prendere una mezzala forte.
8: Ciao, Tom dalla Sardegna. Allora, il problema di Cambiaso non è di testa, il problema di Cambiaso è di carattere. Lui ha un carattere particolare, come ad esempio ce l'aveva Bonucci, che lo porta a considerarsi in un modo diverso rispetto ai compagni. Pertanto sembra quasi che gli sia dovuto la titolarità e quant'altro, cosa che in effetti è vera, perché lui non ha alternative nel suo ruolo. Questo lo porta a giocare ad esempio in sufficienza, probabilmente in difesa, probabilmente gli piace di meno, con una certa sufficienza, facendo gli errori che fa.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Caro Federico Rossi, domenica si gioca, ma qui fioccano le notizie, soprattutto mi viene anche da fare un applauso alla dirigenza. Allora, Arturo, lo sapete, non è più un giocatore della Juventus, quello che tutti volevamo. È vero, 6 milioni di minusvalenza, perché a bilancio era rimasta questa cifra, non era stato ammortizzato del tutto il cartellino del giocatore, che lo ricordiamo arrivò dal Barcellona in uno scambio con Pjanic, valore del sudamericano, del brasiliano, 70 milioni. Detta fra me e voi, ci ascoltano in pochi, scherzo, fu uno scambio sostanzialmente di plusvalenze, un'operazione di plusvalenze, tant'è che poi alla fine è stato 2 anni con la Juventus, i primi 2, salvo poi, parlo di Arthur, mentre Pjanic è andato verso la fine poi della sua, il declino della sua carriera, e Arthur poi tutta una serie di prestiti, Liverpool, Girona, la Fiorentina, l'ultimo il Gremio. In realtà il Gremio voleva riscattarlo nella passata stagione perché non aveva fatto male. Facciamo questa mini cronistoria di Arthur. Qualcuno ha chiesto che voto date, ma non zero, cioè senza voto credo, non zero. E, però come lì voleva troppi soldi, il Gremio gli ha detto ok, vabbè, tenetevelo. Fatto sta che alla fine, secondo me, giustamente, vi dico la mia, anche se c'è questa minusvalenza, la Juventus ha deciso, lo sapevamo già, oggi è arrivata l'ufficialità, ha deciso la rescissione consensuale con il giocatore. È vero i 6 milioni di minusvalenza, ma è pur vero che la Juventus, siccome mancava un anno alla scadenza del contratto, risparmia una cifra intorno agli 8 milioni lordi, cioè il costo in bilancio del suo stipendio, che è di 5, qualcosa. E questo è un aspetto. Dopodiché se ne sta andando Perin. Ieri, l'altro ieri, si pensava potesse, diciamo così, restare, addirittura la Juventus sarebbe stata disposta a prolungargli il contratto, invece alla fine, e anche in questo caso, secondo me, giustamente, sentivo l'amico Giuseppe, con il quale concordo, fa bene la Juventus a concedere questa possibilità, che poi è l'ultima della carriera, perché a qualche annetto ce l'ha, Perin, di giocare titolare gli ultimi anni della sua carriera appunto calcistica, e andrà al Palermo, 2 milioni mi pare alla Juventus, eccetera eccetera. Quindi la Juventus, mentre sta andando Di Gregorio al Bournemouth, si ritrova senza il secondo portiere, perché il primo è vicario, che peraltro domenica quasi sicuramente a questo punto giocherà a titolare. Il secondo portiere, c'è una mini lista da quello che leggo, all'inizio si parlava di Audero. Sembra che la pista si sia un po' raffreddata e quindi sarebbe una lotta a due tra Musso, che ricorderete ex Atalanta, e Mandas, che è del greco della Lazio. Forse Musso alla fine preverrà. Comunque sì, la Juventus deve prendere un secondo portiere, perché ora vediamo quando si concretizza proprio ufficialmente il passaggio di Perin. Però insomma, Perin sarà un ex giocatore della Juventus, e io gli faccio anche gli applausi a questo ragazzo, perché non dimenticherò mai la frase di Perin, che non è una consuetudine per un calciatore, quando disse, gli chiesero, ma lei per l'ennesima volta farà il secondo, qualche anno fa, dice: guardate, io preferisco fare il secondo alla Juventus, perché la Juventus, al di là del discorso sportivo, quindi calcistico, è una palestra anche di vita. E quindi applausi e in bocca al lupo a Perin. La Juventus sta aspettando questo secondo portiere. L'altro capitolo riguarda il centrocampo. Il podcast che tra poco pubblicherò, che magistralmente mi ha podcastizzato il pezzo il buon Rossi, e su che sì, perché secondo me va preso, e vi spiego anche la mia idea del perché sarebbe il centrocampista ideale. Sarebbe centrocampista ideale se Spalletti, come stiamo vedendo, darà la regia, almeno proverà a dare la regia a Douglas Luiz. Douglas Luiz non è un calciatore di forza, di sostanza, di muscoli, è un calciatore soprattutto tecnico. E l'abbiamo detto, un po' di criticità ce l'ha quando viene aggredito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha bisogno, a parte Locatelli, di un compagno di squadra invece che lo supporti sotto quell'aspetto lì. E che sì, secondo me, l'ideale. Tra l'altro può fare diversi ruoli. E attenzione, non significa che sì, è un calciatore esclusivamente muscolare e di sostanza. È anche bravo tecnicamente, ma farebbe un lavorone disumano, secondo me. Ora, ovviamente, bisognerebbe trovare l'accordo per l'ingaggio, perché lui è svincolato, no? Dall'Al Ahly, che è la squadra araba con la quale ha giocato negli ultimi 3 anni, ha rifiutato un'offerta di tanti soldi da un'altra squadra araba, perché lui vuole la Juventus, sta aspettando la Juventus, e quindi il mio pezzo si concluderà. Poi l'andrete, se volete, se avrete voglia di ascoltarlo e di leggerlo, si conclude così, che si sta aspettando la chiamata della Juventus. Direttore Massara, faccia presto, perché poi è chiaro che il calciatore non può aspettare all'infinito. In tutto questo, però, sempre restando al centrocampo, è spuntata questa voce dalla Spagna, Quotidiano Sport, che è un quotidiano sportivo, appunto, molto vicino al Barcellona. In rottura con Flick, tecnico del Blaugrana, c'è De Jong, e sembra che sia tornato questo calciatore nei radar, sotto i riflettori della Juventus, così dicono. Non vorrei che magari l'agente del calciatore, visto che prima parlavate con Alessandro di agenti che decidono le sorti dei loro assistiti, salvo trovare un calciatore con carattere, dice no, io vado dove dico io, stesse diffondendo queste voci. Non lo so, però Sport, Quotidiano Sport, dice che De Jong potrebbe essere un'opzione per la Juventus. La Juventus potrebbe essere interessata, naturalmente nel caso lo prenderebbe in prestito. Ma De Jong ha rotto con Flick, pare anche una parte dello spogliatoio, perché lui ha un problema al ginocchio. Sulla carta si sarebbe dovuto operare, ma ha deciso di fare la terapia conservativa. Fatto sta che è sostanzialmente fuori dal progetto di Flick. Cosa ne pensate? Io li prenderei entrambi. Guardate che vi dico, De Jong e che sì, alle condizioni giuste, parlo di De Jong, perché che sì, qualche euro bisogna darglielo, lui guadagnava tanto in Arabia Saudita, è vero che si ridurrebbe, usiamo il condizionale, nel caso in cui arrivasse lo stipendio, ma poi chiederebbe, venendo a zero, dei soldi come oneri accessori, oppure chiamateli come vi pare alla firma. Io li prenderei entrambi, però che sì, lo prenderei sicuro. Non so, De Jong, fino a quando era De Jong quello vero, per me è fortissimo. Aggiungo anche che sarebbero anche complementari, perché De Jong è più regista, è più costruttore di gioco, mentre che sì, l'ho detto, è un po' più, diciamo così, di sostanza, fermo restando che forte secondo me anche tecnicamente. Però la peculiarità è quella che può supportare un centrocampo, può supportare un centrocampo se hai a fianco Douglas Luiz, che ha bisogno di un calciatore di questo tipo, così come di Locatelli come caratteristiche, ma anche perché è un giocatore alla che si serve, perché la Juventus oggi leggevo 4 punti, oddio, io per punta intendo solitamente quelli che sono davanti, no? O il centravanti o la seconda punta, però giustamente qualche giornale dice 4 punti, perché il 4-2-3-1, 3 più 1 sono 4 attaccanti, ecco, diciamo così. I 3 dietro, compreso Colomani poi davanti, quindi 4 totali sul fronte offensivo, eventualmente anche Alebegovic, che sarebbe un'alternativa, non è che abbiano proprio le caratteristiche di copertura in fase di non possesso. Tanto per intenderci, non sono i Mandzukic e i Cuadrado del 2017, quando Allegri, oggi peraltro l'ho ascoltato in conferenza stampa, quando Allegri virò sul 4-2-3-1, che aveva dei mostri, però ricordiamolo, ma furono decisivi per quel modulo, a destra Cuadrado e a sinistra Mandzukic in fase di non possesso, perché per supportare quella tipologia di modulo con quei calciatori hai bisogno dei due esterni della tre quarti che facciano un lavoro anche difensivo. Invece quelli che alla Juventus, mi riferisco a Conceição, il Diz sì, ogni tanto rientra, eccetera, ma non ha come peculiarità, come principale caratteristica quella di fase non possesso. E vi aggiungo anche che sarebbe anche depotenziato il Diz, cioè non deve fare quello che gli faceva fare, per esempio, Thiago Motta, che lo metteva sulla linea laterale, lo costringeva ad andare dietro, e ovviamente il giocatore, quando arrivava lì davanti, forse aveva il cervello un po', no? Un po' in affanno, perché non era lucido, e quindi serve anche per queste caratteristiche. Staremo a vedere come andrà a finire. Io credo che prima della fine del mercato, visto che tanti di voi sono scettici, sono pessimisti, io ho letto oggi qualche articolo che un po' ha ripreso la mia idea che ho scritto invece sull'editoriale di mezzanotte, della mezzanotte di giovedì, no? Quindi diciamo di oggi, perché era già venerdì a mezzanotte 5, sul fatto che comunque la Juventus, piaccia o non piaccia, una svolta societaria l'ha avuta. È chiaro che poi contano i risultati, stanno facendo quello che possono fare. Io non credo che potessero fare molto di più. Forse si poteva perdere meno tempo con Colomani, sì, sono il primo a dirlo, su quello sì, se pensate così avete ragione, sono d'accordo con voi, però sta prendendo dei giocatori pertinenti e funzionali al gioco, appunto, di Spalletti. Detto che il 4-2-3-1, io ho detto, ma guai a Spalletta rifargli la domanda: senta mister, ma gioca con il 4-2-3-1, gioca con il 4-3-3? E lui risponderà: ragazzi, non mi connotate un modulo con i numeri, perché contano le posizioni, gli spazi occupati, i principi di gioco. E forse ha ragione, perché spesso ridiventa 3 dietro, per esempio, la Juventus, alcune volte in fase di impostazione. Comunque sia, ripeto, credo che sia l'accoppiata Carnevali Massara, credo stia facendo un ottimo lavoro. Ora mi aspetto il centrocampista, e ripeto, io voto che sì. Poi se prendi anche De Jong ad una condizione favorevole, magari te lo danno in prestito, perché il Barcellona poi non è che ha necessità di prendere soldi dalla cessione di De Jong, magari pur di toglierselo dai piedi Flick, che mi pare di aver capito che abbia un caratterino anche Flick. Magari lo danno via un prestito, ovviamente con diritto di riscatto, vedi come va la stagione, se ti è piaciuto lo riprendi, altrimenti no, ha una cifra abbordabile, perché non è più, ripeto, il De Jong che era un periodo, secondo me, è stato uno dei più forti centrocampisti europei. Quindi cerchiamo di avere un po' di fiducia e ovviamente di pazienza. Sentivo prima di Nico Gonzalez, più di un amico mi scrive: ma possibile? Nico Gonzalez, la foto l'ha fatta Alessandro, quella lì, cioè lui vuole andare all'Atletico. L'Atletico dal canto suo sa che lui vuole andare via, vuole tornare a Madrid e restarci, sa che la Juventus deve cederlo. Però, cara Juventus, come sono andato a vedere, ho comunicato ad Alessandro, attualmente al 30 giugno, quindi alla fine dell'ultimo bilancio, quello attuale scadrà il 30 giugno 2027, al 30 giugno 2026 il peso a bilancio è di 21,7 di Nico Gonzalez, cioè secondo l'Atletico Madrid dovremmo cederlo a loro a 20-21, no, la Juventus vuole almeno 25, mi pare di capire che giustamente sotto i 25 non andrebbe. Quindi poi ho sentito qualcuno dice non ha richiesta, in realtà lui qualche richiesta ce l'ha, perché lo vuole l'Atalanta, lo voleva anche il Milan addirittura, quindi staremo a vedere anche questa situazione. Però le cose importanti di oggi sono due: la questione portieri, la Juventus sta rimanendo tra virgolette senza secondo portiere, fermo restando che ancora non è nulla di ufficiale, Perini però molto vicino al Palermo, è quasi fatta, così come Di Gregorio si sta avvicinando a grandi passi al Bournemouth, quindi andranno via entrambi, e quindi uno tra Musso oppure Mandas, vedremo insomma chi prenderà la Juventus, saranno i vice di Vicario, che a questo punto, vi dico la mia, c'era qualche dubbio stamani, io sono quasi convinto che se sta bene fisicamente Vicario esordirà domenica a Frosinone, ok? Questo è un po' il succo del discorso. Non si sta parlando ultimamente dell'attaccante, aspettiamo anche in quel caso, magari il mio auspicio poi si verificherà, no? Si tramuterà in realtà, Massara all'ultimo sta aspettando, faccio un esempio perché anche queste sono strategie dei direttori sportivi, no? Anche se Massara in realtà come ruolo al direttore tecnico, comunque responsabile dell'area sportiva della Juventus, ma lui è di fatto un direttore sportivo, no? Magari sta aspettando gli ultimi giorni, ha messo nel mirino un calciatore che magari, faccio un esempio, non è, è un po' fuori dal progetto di un club, crede che possa essere adatto, parla con Spalletti, dice guarda io avrei questo calciatore, che dici, ti piace o non ti piace? Sì, però aspettiamo, perché gli ultimi giorni poi non è che solo gli altri poi pressano la Juventus, ti vado a chiedere e me lo devono dare a un prezzo sicuramente inferiore rispetto a quanto non possano chiedere se lo prendessi adesso. Sto sperando in questo, perché Sorloth mi sembra una pista raffreddata, a meno che poi Sorloth col discorso di Nico Gonzalez, boh, io spero. Facciamo questa sorta di patto, no? Se dovesse arrivare un calciatore, un attaccante, un centravanti a sorpresa, che ne so, Federico Rossi mi offre una cena, perché lui è convinto di no, che non arriverà nessuno. Secondo me, chissà, aspettiamoci qualche colpo. È chiaro, io ho letto una dichiarazione di Gianluca Di Marzio, la Juventus sta dando una prova di forza perché sta acquistando senza cedere, ma non è presunzione prova di forza, secondo me, gli vorrei dire a Gianluca, è una questione oggettiva, che la Juve non riesce a cedere. Ragazzi, lo facciamo tutti i giorni questo discorso, ma adesso gli unici che sono usciti, Openda in prestito, e quindi a fine stagione se non lo riscattano, ragazzi, lo riavremo. E Arthur, lo sapevamo già, con la rescissione consensuale. I vari due sono quelli più pesanti, inutile ci giriamo intorno. Cop Meners, che poi se andasse via lui, secondo me il giorno dopo che si starebbe già alla Continassa. E David, sempre per la questione attaccanti, perché Zirkzee rimane in pole position. Il Manchester United, altro club che vuole liberarsi di questo calciatore, sarebbe disposto a dartelo in prestito con diritto di riscatto. Guardate che c'è una differenza enorme nelle due modalità, diritto obbligo, obbligo a determinate condizioni, però sei quasi costretto, no? Se poi si verificano queste condizioni, a meno che tu non faccia come l'Atletico Madrid con Nico Gonzalez, che il riscatto a 32 milioni era legato a un tot numero di presenze che non si è verificato, a parte si è infortunato nelle ultime giornate, ma l'Atletico non avrebbe comunque fatto scattare il riscatto, scusate il gioco di parole. Invece se la Juventus riesce a prendere Zirkzee anche in questo caso con il diritto di riscatto, non sarebbe male, ok? Anche se poi, ripeto, Zirkzee non è un bomber per come intendo io, speriamo che lo ridiventi invece Kolo Muani. 340-5425-324, veramente tanta carne al fuoco oggi, perché in un colpo solo la Juventus cede tutti e due portieri. Nulla di ufficiale, ma insomma si stanno avvicinando alle rispettive nuove società di Gregorio da una parte, Bournemouth e Perin Palermo. Perin sono veramente contento dal punto di vista personale di Gregorio, sono contento perché finalmente la Juventus, ma senza cattiveria, ve lo dico sinceramente, anzi spero anche che faccia bene, guardate, vi dico, perché nessuna cattiveria, però la Juventus, dobbiamo pensare al bene della Juventus. Il bene della Juventus è che Di Gregorio non ci sia più, il bene della Juventus è che Arturo non ci sia più, il bene della Juventus è anche che vadano via David e Cop Meners. Questo è il succo del discorso. Vai Fede.
10: Buonasera a tutti, sono Matteo.
9: Ciao.
10: Che sì, però almeno da quello che ho visto sia il mondiale che la Coppa d'Africa, va due all'ora, cioè un altro Cop Meners. Io sono scettico anche su questa scelta, ecco, ve lo dico con molta schiettezza, però è un'opinione di un tifoso, quindi.
9: Guarda, rispetto, non so chi tu sia perché non hai detto il nome, da dove chiami, vabbè, al di là di questo, ma non sono d'accordo proprio per niente. Cioè che sì, a parte la Coppa d'Africa, ha anche vinto la Coppa d'Africa peraltro, non quest'anno, ovviamente, non l'ultima. Negli ultimi 5 anni ha vinto ogni anno un trofeo. Pensate, tra Milan, Scudetto, Barcellona, Barcellona ha giocato poco, bisogna dire la verità, ha vinto la Coppa d'Africa con la nazionale ivoriana e ha vinto poi anche in Arabia Saudita un paio di coppe, mi pare. Comunque sia, non c'entra nulla, secondo me, con tutto rispetto del tuo giudizio, non c'entrano, cioè sono proprio diversi, Cop Meners e che sì è più di sostanza, di forza, ma soprattutto la personalità, quello che purtroppo, sottolineo, non ha Cop Meners. Vai Fede.
11: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara. Sarei contentissimo per quanto riguarda l'arrivo di Kessié, però da Roma dicono che è molto vicino alla Roma. Ti risulta, tu che sei lì a Roma, ti risulta che loro abbiano intavolato una trattativa e lui, secondo le loro informazioni, avrebbe accettato la Roma perché fa la Champions, e loro dicono non andrebbe a giocare un calcio minore, ti hanno detto questo, cioè veramente mi stavo arrabbiando con una frase del genere. Sarebbe molto vicino alla Roma, se ti risulta che loro avrebbero venduto a loro parere in Inghilterra Koné al Manchester United per 60 milioni, quindi lo prenderebbero loro, ti risulta? Io spero che non sia vera questa voce. Per quanto riguarda gli esuberi, se veramente se n'è andato anche Di Gregorio e se ne va, è andato anche Arthur, io sono a Stemma, stasera mi sbronzo, stasera vado a una festa con amici e mi faccio due birre, anche se sono a Stemma. Ciao zio Quinti, e forza Juve per domenica. Ciao, ciao.
9: Ti ubriachi però, non guidare, perché se sei a Stemma bevi poi l'alcol, non devi guidare, fai guidare qualcun altro magari, senza fare danni. No, a me non risulta nulla di questa questione di Kessié, francamente, non risulta nulla. A me risulta invece che lui stia aspettando la Juventus, perché Massara, che come lo sapete, ricorderete, lo ha avuto nel Milan quando hanno vinto lo scudetto targato Pioli, sostanzialmente battendo l'Inter che era favorita, già parlato con lui, devono trovare un accordo sull'ingaggio, però lui avrebbe detto già sì alla Juventus. Tra l'altro è anche voglioso di essere allenato da Spalletti, ve lo dico perché questo mi risulta. Sulla Roma non mi risulta nulla. 340-54-25324, siamo giunti già al primo break. Tra poco Emanuele Gamba della Repubblica.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al G-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort, il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo due mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque. La Serie A torna in campo, si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa, attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1 settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20.30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
12: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
13: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La conoscete, Fede? Lui, io credo che tu la conosca, no? La canzone di Eugenio Finardi, La Radio. Amo la radio perché entra tra la gente. Entra nelle case, parla direttamente, se una radio è libera, bla bla bla. Noi siamo liberissimi e parliamo di Juventus sempre con onestà intellettuale e professionale, quindi non, su di noi non c'è proprio nessun dubbio. La Juventus ora dovrà cercare questo secondo portiere e diciamo, come scritto da Gianluca Di Marzio, pare che abbia messo gli occhi anche su Beltran, che è del River Plate, classe 2004, è considerato in patria una sorta di erede di Dibu Martinez. Ecco, staremo a vedere, dai. Vedete che poi alla fine, ora io me l'aspetto dall'attaccante, ma vedete poi escono anche questi nomi all'improvviso, in questo caso per quanto riguarda il portiere. È così, è così. Allora leggo invece, secondo me un po' esageratamente, qualcuno che dice l'addio di Arthur potrebbe aprire le porte a che sia un po' diverso, perché sicuramente la Juventus risparmia quei soldi, però sei di minusvalenza, risparmia i soldi dell'ingaggio, però insomma servirebbe un'altra cessione di un certo tipo, per esempio, non a caso faccio il nome di Kuppo Meiners. Ben ritrovato Emanuele Gamba, ciao Emanuele.
14: Ciao, buonasera.
9: Allora, caro Emanuele, ti aspettavi una Juventus così scoppiettante, mi verrebbe da dire, perché qui si stanno tutti i radioascoltatori, tutti, insomma, alcuni lamentando, però sì, ma all'inizio del campionato bisogna sempre contestualizzare, ricordarsi che la Juventus deve stare attenta ad alcuni paletti, che non ha un margine di manovra molto ampio, però credo che qualcuno, uso un eufemismo, l'abbia preso. Tra l'altro oggi si è liberata, scusami se uso questo termine, ma è così, di Arthur. In un solo colpo, diciamo così, potrebbe cedere due portieri, perché Di Gregorio è vicino al Bournemouth, Perin è vicino al Palermo, sta cercando il secondo portiere, altri poi li ha presi, fermo restando che servirebbe un centrocampista e poi, dimmelo tu, forse una punta anche sta cercando, che c'è Zirkzee che aspetta una chiamata. Fammi un po', cioè, questo quadro ti fa pensare a una Juventus che ha cambiato marcia, possiamo dirlo,
14: che ha investito moltissimo, molto più di quanto preventivato e probabilmente anche molto più di quanto i bilanci consentissero, visto che insomma la sofferenza lo sappiamo è ancora molto molto grande, lo è da anni, non ci sarà la Champions, quindi sarà una stagione con i ricavi, vedremo poi quanto, a seconda del cammino che la squadra farà in Europa League, ma sicuramente i ricavi non saranno quelli della scorsa, eppure anche quest'anno ci sono state moltissime spese, bisogna vedere la solita cosa, cioè se poi queste spese non si trasformeranno in aggravi, come è successo nelle ultime stagioni, quando poi la società va sempre a rincorrere gli errori fatti l'anno precedente. Quest'anno forse gli acquisti sono stati un po' più mirati. Forse era anche un po' più facile capire con precisione quello che serviva e prenderlo, quindi tutto sommato direi che i problemi grossi sono stati risolti. Chiaro che ci sarebbe ancora parecchio da fare, però ecco, la Juventus è arrivata fino a questo punto, da questo punto in avanti ha detto sì, se possiamo fare ancora qualcosa, lo possiamo solo fare alla condizione di vendere qualcuno. Ecco.
9: Mi verrebbe da dire, Emanuele, anche perché è cambiato il management, forse Carnevali e Massara è un duo che, come ha detto Moggi ieri, conosce la materia, no? Rispetto a
14: come... Guarda, sicuramente la gestione Comolli è stata, senza ombra di dubbio, credo la peggiore o quantomeno la meno adeguata degli ultimi anni, senza ombra di dubbio. Io su Giuntoli la penso in maniera un po' diversa da quello che la pensa la maggioranza. Io ritengo che lui abbia fatto, con diversi errori, un buon lavoro in una situazione molto difficile, perché lui ha veramente ereditato passivo di bilancio catastrofico, un monte ingaggi insostenibile e una squadra piena di sbagli, perché come hai citato prima Arthur è uno dei simboli di tutto lo spreco che ha preceduto la gestione Giuntoli. Io penso che in quella situazione sarebbe stato veramente difficile fare meglio di quello che ha fatto Giuntoli. Sì, è vero, ha sbagliato dei giocatori, delle valutazioni. Io però ti dico una cosa, chi mai avrebbe immaginato che con Meiner...
9: Bravo, sì, sono d'accordo.
14: Cioè, in quel momento tutti lo applaudivano per aver preso con Meiner, ma anche Douglas Luiz. E tante cose invece non sono andate come previsto, alcune altre invece sì, di sicuro lui Opendado non l'avrebbe preso, mettiamola così.
9: Questo è chiaro.
14: Quindi io ci si dimentica forse veramente di quello che è successo prima dell'arrivo di Giuntoli, perché la gestione, gli anni della gestione Paratici hanno veramente devastato i bilanci e devastato la squadra. E quell'eredità lì che ha poi costretto la Juventus a 6 anni, forse non sbaglio, di rincorsa, perché questo di fatto
9: è dal 2020 non vince lo scudetto, del resto l'ultimo è targato
14: sei anni veramente di grande di
9: una
14: grande
9: Coppa difficoltà. Italia e basta come trofeo. Invece gli acquisti nuovi, a partire da Vicario, no? Alla fine comunque non è che stiamo parlando, è vero, qualcuno dice non è la prima scelta, però è sempre un portiere affidabile. Guarda, quantomeno
14: io credo che sia sicuramente un buon portiere, dal mio punto di vista non è così superiore a Di Gregorio. Secondo me il caso di Gregorio è stato gestito molto male. E detto questo, su Vicario le perplessità erano principalmente di Spalletti. E a quello che mi risulta non erano tecniche, non erano tanto tecniche quanto, chiamiamole così, professionali. Vicario in queste, nell'ultima stagione con il Tottenham non è andato bene. Lo stesso Spalletti una volta ha detto: non gioca e bisognerebbe capire perché.
9: Sì, sì.
14: Per cui le sue remore riguardavano questo ambito. È chiaro che in queste condizioni Vicario è una scommessa, perché appunto se è stato escluso e marginato dal Tottenham, dei motivi ci saranno. Vediamo se riuscirà a lasciarsi alle spalle quel passato e ricollegarsi a quello che era quando invece il Tottenham l'ha comprato, cioè quando dopo le due stagioni di Empoli lui si è dimostrato uno dei portieri più forte d'Italia. Però insisto, secondo me c'è stato un errore nella gestione di Gregorio. Lui stesso, lui per carità si è dimostrato poco forte caratterialmente per sopportare la situazione in cui si è venuto a trovare, però scaricarlo in maniera di fatto pubblica già in primavera insomma è stato uno sbaglio. Lui ha sbagliato a sua volta non riuscendo a gestire quei momenti, cioè gli errori che ha fatto in campo erano gli errori di un giocatore, di un uomo che non era
9: tranquillo,
14: che non era sereno, che era sfiduciato, perché altrimenti l'avrebbe fatti anche l'anno prima. Invece l'anno prima io credo abbia fatto una stagione di ottimo livello, e quindi si poteva forse
9: fare meglio. Invece poi sì, andando qualche passo avanti, Lukumi.
14: Lukumi è un ottimo giocatore, servirà sicuramente per una cosa che Spalletti non aveva, cioè una più polizia nell'avvio dell'azione, ma anche la capacità di tenere un po' più alta la linea difensiva. Forse Kelly in questo è un po' meno adatto, perché è un po' meno rapido dei recuperi, un po' meno forte sull'uomo. Il difetto di Lukumi è conosciuto, va messo in preventivo che 4-5 volte all'anno lui si addormenta,
9: vero,
14: si distrae, regala degli errori, fa degli strafalcioni. Perché se non fosse così non sarebbe stato fino all'altro giorno al Bologna, giocherebbe probabilmente nel City o nell'Arsenal o nel Paris Saint Germain. Chiaramente se è ancora in Italia perché dei difetti li ha. Chiaramente su questo aspetto Spalletti lavorerà, e ci sono allenatori che riescono a migliorare, a eliminare i difetti di un giocatore. Magari tra Spalletti e Lukumi scatta un'alchimia e Lukumi finalmente diventa un giocatore concentrato, perché il suo problema è quello, rimanere concentrato per 90 minuti. Cioè, è una cosa che può fare, ecco, non è che dici certo, devi imparare a battere le punizioni dal limite, quello probabilmente non imparerà mai.
9: È una cosa più mentale, no Emanuele, esatto, che poi determina un errore gratuito. Esatto,
14: è una cosa che con l'applicazione, con l'addestramento, eccetera, si può imparare, si può migliorare.
9: E invece il ritorno di Colomani, che insomma è durato tantissimo, diciamo così, era partito già da Comolli in realtà, e poi
14: cioè un anno e mezzo di fatto che ci aveva già provato Giuntoli nei mesi in cui Colomani era già alla Juve ma in prestito, poi la pratica l'ha presa in mano Comolli per un anno, non è arrivato da nessuna parte, ci sono riusciti adesso Carnevali e Massara. Allora, per me Colomani non risolve i problemi
9: realizzativi, giusto? Questo intendi? Perché io la penso come te su
14: lui
9: questa
14: non
9: cosa.
14: A mio giudizio non è un attaccante, non è un centravanti, è un giocatore che la Juventus non aveva in quanto a caratteristiche, perché è un giocatore bravissimo, oddio, per certe cose ricorda Openda, però con un'altra fisicità, un'altra mentalità, un'altra cattiveria anche nell'affrontare sia le partite sia gli avversari. Però non è un centravanti che ti risolve la partita in cui la squadra avversaria sta 60-70 minuti chiusa nella propria area. E quel giocatore manca, quel giocatore Spalletti lo voleva più di quanto volesse Colomani, però chiaramente Colomani presentava dei vantaggi, c'è un prezzo tutto sommato accessibile. Il fatto che lui conoscesse già l'ambiente, questo aiuta, il fatto che lui volesse la Juve anche, e quindi
9: anche la duttilità magari, no Emanuele?
14: Anche la duttilità, certo, senz'altro, perché può giocare anche in un tridente da esterno, esatto. Può giocare dietro la... insomma ci sono delle ragioni per cui serva, però secondo me Spalletti, se comincia la stagione senza un 9 come dice lui, ci rimane un po' male.
9: Oh, bravo. Veniamo al punto. Siccome sembra che in pole position ci sia Zirkzee, secondo me nemmeno Zirkzee è il bomber, allora, alla Vlahovic, tra virgolette.
14: No, assolutamente no. Infatti, Spalletti non dico che non lo voglia, perché sono la storia, dice io quello, cioè, se gli vanno un giocatore lo piglia, però non è quello che gli serve. Zirkzee piace molto a Massara, che peraltro voleva portarlo alla Roma anche l'anno scorso, sì. Ma soprattutto un'opportunità, perché si rende una costa o ne ha comunque di molto limitati, perché lo United te lo dà in prestito, probabilmente contribuisce anche al pagamento dello stipendio, è un'operazione conveniente dal punto di vista economico, no. Dal punto di vista tecnico meno, anche perché secondo me Zirkzee è un giocatore che richiede un tipo di gioco particolare, anche in qualche modo un po' disegnato su di lui, e chiaramente Spalletti questo non lo può fare.
9: Stile Bologna di Motta, per intenderci, no?
14: Esatto, l'avrebbe potuto farlo magari se lo avesse avuto dal primo giorno, ma Zirkzee non è il giocatore che lo mette. Difatti a Manchester non ha funzionato, perché il Manchester non si è cambiato per adattarsi a Zirkzee, e Zirkzee non ha saputo cambiare per adattarsi
9: al Manchester.
14: Quindi io credo che Spalletti ne farebbe tutto sommato

0: in ballo con Atletico il discorso di Nico Gonzalez, perché comunque lui vuole andare via, perché comunque a Madrid è la riserva di Julian Alvarez, quindi il suo impiego tutto sommato è limitato, mentre evidentemente a Juve lui pensa che potrebbe giocarsi qualche possibilità in più. E, insomma, c'è un quadro che può portare alla definizione dell'operazione. Resta il fatto che la Juventus in questo momento ha 4 centravanti e se non ne vende almeno un paio non può liberare il posto a Spasoni.
1: Sì,
0: il discorso che ha fatto finora la Juve, cioè compriamo senza pensare a vendere, benissimo, ma da qui davanti, come abbiamo detto prima, non può più farlo. I centravanti sono 4, uno è Colomoni e va bene, ma tra David, Milik e Decator devono andare via in 2. Posto che non sarebbe un problema piazzare Decator, perché un ragazzo di 20 anni in prestito in Serie A lo prende chiunque, no? Dal decimo posto in giù, è chiaro che David e Milik, uno dei due deve andare via.
1: Tra l'altro sta creando anche dei problemi, diciamo che sta rifiutando anche qualche offerta a David, perché non è disposto a trasferirsi in qualunque squadra.
0: Lo posso capire, lui l'anno scorso aveva molte possibilità, ha scelto la Juve, ha scelto anche un guadagno importante che la Juve gli offriva, e dopo un anno decidere di andare in una squadra che lotta per salvarsi o che lotta per arrivare a metà classifica, evidentemente non gli interessa, preferisce stare qui e giocarsi le sue parti. Anche lui, io credo che sia comunque un giocatore che in questa stagione abbiamo abbastanza sottovalutato. Anche se poi in realtà io mi aspettavo qualcosa in più da lui al mondiale, e invece, a parte la tripletta che ha segnato
1: col Qatar, contro il Qatar,
0: esatto, non ha comunque fatto bene, nonostante abbia avuto la possibilità di giocare in casa, insomma, nell'ambiente ideale per rendere. Quindi è chiaro che è un giocatore in crisi ancora, però penso che comunque valga di più di quello che abbiamo visto in questa annata.
1: L'ultima, mi volevo concentrare sul centrocampista, perché sa benissimo che Massara ha contattato che starebbe, usiamo il condizionale, aspettando la chiamata definitiva. Oggi in Spagna, quotidiano Sport, si sta parlando dell'ipotesi De Jong, che è in rottura, come tu sai, con il Barcellona, con Flick, si dovrebbe operare ma vuole al ginocchio, ma sta diciamo così facendo una terapia conservativa, e si è riparlato dei fari accesi della Juventus. Ti risulta, non ti risulta, è possibile, tu prenderesti che sì?
0: È una possibilità, anche qui siamo sempre al discorso di prima, se arriverà uno arriverà a costo vero, certo. A costo molto limitato, Cassi è svincolato, De Jong e a questo punto è diventato un esubero del Barcellona, quindi potrebbe venire via a certe condizioni favorevoli. È un nome, la Juve ne ha vagliati tantissimi, e in questo momento io credo che il reparto, anche se non è di altissima qualità, è comunque coperto tra Locatelli, Douglas Lewis, Thuram, con Miners, McKennie, non c'è un posto vuoto, e c'è anche un discreto assortimento di caratteristiche dei vari giocatori.
1: Ci arriverebbe il salto di qualità.
0: È chiaro che ci vorrebbe il salto di qualità. Io ero convinto no, ma immaginavo, pensavo che la Juventus avrebbe venduto Thuram e che con i soldi di Thuram avrebbe comprato un centrocampista di un livello più alto. Invece non è successo, probabilmente anche per il fatto che Thuram ha questi problemi fisici che chiaramente hanno
1: inciso,
0: frenato, certo hanno comunque raffreddato eventuali compratori, quindi non potendo vendere qualcuno e incassare dei soldi per investirli su un altro, alla fine la Juve è rimasta così. A me sembra comunque anche molto interessante la prospettiva di rilanciare Douglas Lewis. Lui è un giocatore che insomma 2 anni fa era uno dei migliori della Premier League, era un titolare della nazionale brasiliana, è un altro di quelli che non può aver avuto un crollo così verticale di rendimento. So che l'anno scorso lui non si era ambientato a Torino, uno che preferisce che a Torino sente non sa già di Birmingham, sì, evidentemente ha qualche è un po' diverso dall'italiano medio, però certo. Magari il tempo è passato, un pochino si è adattato, ha capito certe cose, forse se si sente anche un po' meglio nella vita quotidiana, il suo rendimento migliora pure in campo, quindi lo considero un esperimento, un tentativo interessante, perché poi lui a pallone sa giocare.
1: Sì, sì.

0: tecnicamente non si discute.
1: Guardiamo anche solo, per carità, vale quel che vale, ma l'azione del primo gol sì. contro la Gen dell'altro giorno, e lui ha toccato due volte il pallone, prima per darlo a Milik e poi per darlo a Conceição in maniera perfetta.
0: Sì, tecnicamente quindi, non si discute. Però se tu dovessi puntare un euro...
1: Potrebbe essere la rivelazione.
0: Il vero acquisto. Se tu dovessi puntare un euro, lo punteresti su che sia alla Juve?
1: Sì, tutto sommato sì, anche perché lui è un altro giocatore dalle caratteristiche diverse da quelle
0: esatto,
1: che ci sono.
0: Esatto.
1: Perché anche quello a Spalletti manca, cioè uno soprattutto capace di recuperare subito il pallone. Questo...
0: E che magari supporti anche lo stesso Douglas Luiz, che alcune caratteristiche non le ha e magari...
1: Sì, no, certo, perché esatto. sia Locatelli sia lui, sia Thuram non sono dei posti del pressing, che sì invece quello lo sa fare molto bene, quindi poi bisogna vedere, questo è un po' un'incognita, qual è il grado di logorio di che sì, perché comunque dopo che tu hai giocato... in Arabia
0: tre anni
1: hai abbassato i ritmi, hai perso l'abitudine all'intensità, ai duelli, secondo me non è facilissimo poi riabituarsi al calcio vero, perché il nostro è il calcio vero, quello non lo è,
0: e staremo...
1: questo è sicuramente un incognito,
0: sì, staremo a vedere. Grazie mille Emanuele, buon lavoro,
1: grazie,
0: un abbraccio, grazie. Allora, sì, è vero questa cosa di che sì, tre anni in Arabia, però poi Spalletti, da quello che mi risulta, ha preso appunti positivi, diciamo così, seguendo il calciatore con la Costa d'Avorio durante i mondiali. Sembra che, insomma, dal punto di vista atletico e fisico ci sia ancora. Ecco, magari bisogna capire se ancora, oppure quanto ci metterebbe nel caso in cui arrivasse a riconnettersi a quelle che io chiamo temperature agonistiche, che giustamente, come diceva Emanuele Gamba, in Arabia Saudita hanno un peso, in Italia ma negli altri anche top campionati europei hanno un altro peso, però io sono fiducioso, se la Juventus prendesse che sì, secondo me non sarebbe male, sarebbe veramente molto molto funzionale all'idea di gioco di Spalletti, anche rispetto al fatto di essere complementare con i colleghi di reparto. Ecco, ciao Quinti, di ritorno dalla tua terra rispondo alla domanda. De Jong, grande giocatore, ma eviterei un altro caso Pogba, meglio che sì, più in forma ed utile per la causa. Emiliano da Fiumicino. Ma infatti io non lo so se sia vero o meno il fatto che la Juventus abbia acceso i fari su De Jong, perché già in passato mi ricordo che era stato accostato alla Juventus quando però lui costava tanto, era in forma, era uno dei migliori. Non vorrei, perché le fanno queste cose gli agenti, no? Quando magari i loro assistiti sono in una posizione di debolezza, perché il Barcellona vuole liberarsi, magari fanno uscire anche delle notizie affinché qualche finte, tra virgolette, no? Per cercare di stimolare anche altri club. Io non so se sia vera questa cosa qui. Mi sembrerebbe un po' strano, pure perché se De Jong ha il problema al ginocchio dovrebbe operare, perché la Juventus sì, è vero, non lo pagheresti, lo prenderesti in prestito con diritto eccetera, però si metterebbe, porterebbe in casa una scommessa sotto il profilo della tenuta meramente atletica, non tecnica, non tattica, e se poi ha rotto anche con parte dello spogliatoio, come dicono in Spagna, bisogna stare attento anche al discorso caratteriale. Siamo giunti al break, caro Federico Rossi, tra poco ci faremo due chiacchiere con Max Pisu.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
4: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Line e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
5: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Potenza che coordina le indagini.
4: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
5: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
4: Lo sport è buono alla prima per l'Italia, agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Napoli. Faccio un discorso forse più complesso. Io credo che non sia più possibile immaginare di vendere dei giocatori come si faceva una volta. Tutte le squadre hanno difficoltà a vendere giocatori perché il costo del cartellino arrivato alla durata media di un contratto di 4-5 anni è insostenibile. Il calciatore al 99% dai 20 ai 26 anni arriva a scadenza e ha un potere contrattuale non gestibile. Se hai la sfortuna che quel giocatore ha un contratto alto e non rientra nei piani del tuo allenatore, diventa un costo esorbitante.
7: Sono Francesco da Roma. Io penso che l'acquisto di Vicario è sicuramente una terza scelta, però è anche una strategia di mercato, perché andare a prendere a giugno Vicario mettersi al sicuro sarebbe costato molto di più di andarlo a prendere a metà agosto, anzi dopo la metà di agosto, a un prezzo veramente di favore. Non sarebbe stato 2 mesi fa questo prezzo, quindi vero terza scelta, però intanto è stata comunque una tempistica giusta da questo punto di vista, ecco.
8: Buonasera Radio Bianconera, Ralf da Verona. Io sento adesso sull'altro telefono la discussione su Cambiaso. Secondo me Cambiaso, dopo il fatto Manchester City, si sente un po' sprecato, cioè si sente un po' superiore a quelli che giocano in questo momento nella Juventus, e questo secondo me gli fa peccare molto di presunzione, e gioca con superficialità. Lo si vede a volte come gestisce dei palloni, lo si vede anche quando discute con gli allenatori, lo aveva fatto con Allegri, mi ricordo, lo ha fatto con Tudor, e quindi mi dà l'idea di uno che si sente sprecato la Juventus.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ci stiamo per collegare con Max Pisu, che ritrovo con molto piacere. Nel frattempo mi state chiedendo di De Jong. Io ve l'ho detto, l'ho riportato il quotidiano Sport, che è molto vicino al Barcellona. Non mi risulta nulla personalmente. De Jong, ci dice per esempio Daniel, è un altro sempre rotto. Sì, infatti c'è questo. Io non vorrei prendere, veramente, come ha detto Emiliano prima, un Pogba 2. Basta, cioè, nel senso che, tra l'altro, Pogba, come ricorderete, anche lui, no? Perse 7 mesi perché decise di non operarsi. Andò da uno stregone che gli disse di fare la terapia conservativa, salvo poi invece decidere di operarsi. Poi si infortunò di nuovo. Se De Jong, se le condizioni sono quelle che ho letto, cioè a questo ginocchio sulla carta da operare, ma lui vuole continuare con la terapia conservativa. Peraltro ha avuto delle discussioni, tra l'altro lui era anche capitano, gli fu tolto, come sapete, la fascia, no? Insomma, sono stati anche dei dissidi, e quindi non, francamente, a me piaceva molto, però non è quello di prima, quindi lascerei, se le condizioni sono quelle fisiche, lo lascerei a Barcellona con molta onestà, anche con qualche rimpianto, se vogliamo, però non si può rischiare, dai ragazzi, non si può rischiare. Sì, ma tra ginocchio rotto e un ingaggio da 12 milioni mi sembra fuffa. Caro Massimo, io che ti devo dire? Io ti riporto quello che leggiamo, quindi a te può sembrare qualsiasi cosa, non te lo sto dicendo io perché me l'ha detto De Jong, è quello che dicono in Spagna, e adesso più di qualcuno ha ripreso ovviamente queste indiscrezioni, perché quando si tratta della Juventus lo sapete che viene ripresa subito. Vai Fede.
9: Ciao Quinti da Michele, buonasera.
0: Ciao.
9: Niente, sia De Jong che sì, sono forti, come dici tu, però hanno già i loro anni, non so quanto potranno rendere ancora la Juve. Io preferirei uno giovane, comunque venga chi venga, io lo tiferò comunque. E su Douglas Luiz ci credo molto, secondo me è uno che sa giocare a calcio, e secondo me la sorpresa sarà l'Ibegovic, vedete che ci farà divertire questo ragazzo. Ciao, forza Juve.
0: Allora, molti, grazie, però sono due cose diverse. Che sì, io l'ho visto ancora bene. Secondo me può fare i suoi anni ancora in Serie A. Io la vedo così. De Jong, se ha problemi al ginocchio, ripeto, non, perché non dovrei crederci, lo lascerei lì. Molti stanno facendo dei pezzi su Arturo. Io non l'ho fatto stamattina su Bianconera News, dicendo insomma che tra la Juventus e Artur finisce un matrimonio mai sbocciato, perché ve l'ho detto, no? Lui, se non sbaglio, 42 presenze in due anni, nei primi due anni in cui è rimasta la Juventus, un solo gol, ma soprattutto non ha mai convinto. E alla fine, stavo leggendo su Tutto Juve, è costato circa 130 milioni di euro e sostanzialmente possiamo definirlo il peggior acquisto di sempre della Juventus. Ragazzi, è uno dei peggiori, perché sì, è vero, qualcuno può nominare altri calciatori, ma qui il problema è che tu hai preso un calciatore che non solo non ti ha dato nulla sotto il profilo tecnico, no? Ma che hai pagato tanto, che hai pagato tantissimo, no? E quindi a questo punto veramente forse uno, il secondo, il terzo, non lo so, più fallimentare di se, forse il più fallimentare, acquisto fallimentare di sempre per la Juventus. Vai Fede.
10: Ciao Vinti, nord a Roma. De Jong si è rotto il legamento collaterale del ginocchio, quindi guadagna uno sproposito. È affascinante il nome, però diciamo di no. Che dici? Ci abbiamo Thuram, già rotto. Qualcuno buono che si regge in piedi a centrocampo, che sì, c'ha sulla carta 29 anni, ma veramente ce n'era tipo 38, lo sappiamo com'è. Quindi cioè serve Douglas Luiz, non corre, bravo tecnicamente.
0: Quindi andiamo in Serie B.
10: Che facciamo? Sto centrocampo a due con gente che semi inferma e lenta, dai.
0: Cioè, praticamente stai dicendo che non prenderesti nemmeno che sì. Guarda, io non escluderei, per esempio, se dovesse arrivare che sì, nel caso in cui veramente si provasse a rilanciare Douglas Luiz, centrocampo a tre. Perché no? Questo è il succo del discorso. Allora, Santarelli ha detto che De Jong è infortunato e forse deve operarsi. Se fosse così, lasciamo il pacco in Spagna a Daniele da Bruni. Guarda, Daniele, quello che ho detto poco fa. Ha questo problema al ginocchio ormai da un po', non si è voluto operare perché, da quello che ho capito, la dirigenza dei medici spagnoli del Barcellona gli avevano detto di operarsi, un po' come avvenne con Pogba. Ragazzi, Emiliano l'ha citato, ma non è pertinente il messaggio di Emiliano precedente. Pogba, lo staff sanitario della Juventus gli disse: caro Paul, ti devi operare, operati adesso almeno. Via, si risolve il problema e poi torni ad allenarti e quindi a giocare. Lo stesso discorso per De Jong, lui non ha voluto, per il momento ancora non vuole operarsi, ha fatto questa terapia conservativa, però se sei da intervento chirurgico, io mi ricordo anche Pogba, ebbi qui proprio per questo motivo il professor Pino Capua che mi disse: guarda che se è da operare conviene che si operi, perché altrimenti fa la terapia conservativa, ora il problema magari non sarà lo stesso, fa la terapia conservativa e poi non risolvi e perdi tempo. Così accadde per Pogba. Di tutti i giocatori, ci dice Paolo da Grosseto, che ha preso la Juve e tutti quelli che attualmente è nel mirino, l'unico che può fare la differenza è che sì, e non capisco come mai ancora non l'abbiano preso. Guarda Paolo, io su che sì ho detto come la penso, lo prenderei, ma non l'hanno preso per questo motivo qui, perché praticamente Massara gli ha detto: aspetta, dobbiamo cercare di vendere qualcuno e poi ti prendiamo. Ora Artur non l'hai venduto, hai fatto una rescissione consensuale e quindi non hai incassato nulla, anzi ci hai rimesso anche una minusvalenza di 6 milioni, però risparmi sugli 8 lordi perché mancava un anno alla scadenza del contratto. Ora, secondo me, per come la vedo io, se la Juve vuole che sì e lo vuole, deve accelerare, perché non è che possa aspettare all'infinito il giocatore che già però avrebbe detto sì alla Juventus, perché la chiave è Massara. Loro sono stati insieme nel Milan campione d'Italia con Pioli, come ricorderete, in panchina. Ben ritrovato a Max Pisu. Ciao Max.
11: Ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai? Ciao. Abbronzato? Hai ricominciato a lavorare? Perché poi d'estate soprattutto immagino spettacoli eccetera, no?
11: Sì, infatti, un po' di vacanze, un po' sto facendo un po' di cose spezzettate. Di vacanze spezzettate non è male, ti dico. Infatti adesso l'ultima tranche a settembre, quindi adesso sto facendo un po' di serate, però l'estate è così, sì, va bene.
0: E va bene. Ti sei messo questa maglia celeste in onore di qualcuno, di qualcosa?
11: No, appena preso dal castello.
0: Scherzo, dai. Senti, l'ultima volta che ci siamo sentiti, caro Max, eravamo un po', tra virgolette, attenzione, un po' depressi calcisticamente, diciamola tutta. Adesso abbiamo ricominciato, non ci sarà la Champions League, quindi già lì sono arrivati questi nuovi dirigenti, Carnevali e Massara, e ci sono stati già degli acquisti. Ad oggi, quando mancano due giorni all'inizio del campionato, i bilanci si fanno alla fine perché il mercato si chiuderà il primo settembre, fermo restando e poi sarà il campo a dire se è stato un mercato buono o meno. Comunque sia, se dovessi fare però un mini bilancio provvisorio di questo mercato, come lo definiresti?
11: Ma io penso che sia a dir poco miracoloso. No, nel senso che hanno speso anche diversi soldi, siamo arrivati più o meno a un centinaio di milioni,
0: anche credo, oltre, meno, anche, no? Oltre, Max.
11: Anche oltre, però abbiamo sistemato la difesa sicuramente, la porta che è stato l'anno scorso è stato veramente, purtroppo per Di Gregorio è stato un disastro perché abbiamo perso tante partite per mancanza del portiere e rimaniamo ancora col problema del centravanti che fa 20 gol e col centrocampista. Però l'ingresso di Douglas, se così come se il Bordone si vede al mattino, potrebbe essere una pedina in più rispetto all'anno scorso, salvo restando che se dovesse arrivare che sì, sarei molto contento.
0: Anch'io, caro Max, anch'io, perché serve un centrocampista, anche perché se tu rilanci, ora io non mi voglio illudere perché io i test li considero relativamente importanti, se però verrà rilanciato Douglas Lewis, le caratteristiche impongono, imporrebbero nel caso in cui secondo me un compagno tipo che sì, che dia i muscoli, che lo affianchi, che lo supporti sotto l'aspetto proprio della sostanza. Staremo a vedere, perché l'ho detto, forse eri già collegato, ci sarebbe già un accordo, un sostanziale accordo verbale, diciamo così, però deve anche sbrigarsi la Juventus. Il problema, caro Max, è che dovrebbe cedere qualcuno, e questo è un problema vero.
11: Adesso la Juve, quando deve comprare, i prezzi si è visto come sono. Se deve dare i giocatori, li vogliono in prestito, in più devi anche gratis, in più anche pagare una parte dell'ingaggio, cioè diventa impossibile, no? Come fai? Cioè non è concepibile questa cosa. E comunque stavo sentendo prima, ero già collegato, secondo me il centrocampo a tre sarebbe la soluzione più giusta. Poi, rimembrando il nostro Pirlo, Pogba, Vidal,
0: mamma mia, con Marchisio, aiuto.
11: Cioè, quindi secondo me, cioè, Douglas, se fosse in forma, con un bel Thuram e dall'altra parte, e che sì, secondo me sarebbe un bel centrocampo. Locatelli, purtroppo, lo so, è il nostro capitano, però non ha né la personalità per essere il capitano della Juve e neanche le capacità tecniche, secondo me, perché non ha, io lo guardo, cioè, a volte vabbè, ok, ruba palloni, entra in scivolata, però ragazzi, quando deve costruire in profondità li sbaglia sempre, e i passaggini sono sempre laterali o dietro, cioè non fa mai una cosa determinata, e non segna più.
0: È vero, pure è vero che è stato utilizzato in questi anni forse in un ruolo non proprio suo, perché nel Sassuolo
11: probabilmente è un 8, però
0: tu dici proprio come valore assoluto, può fare secondo te l'alternativa in panchina, ma non può essere un titolare, questo stai dicendo, no, giusto?
11: Secondo me io farei il centrocampo con Thuram, e che sì, dovesse arrivare, e Douglas, sì. Se dovesse il centrocampo così ti dà una certa, no,
0: e sono d'accordo. Certo, sono d'accordo con te, lo sto dicendo quasi tutti i giorni, che la Juventus necessita, ma Spalletti lo ha chiesto, anche un bomber. E quindi ti chiedo, ha fatto male a riprendere Colomani, oppure a prescindere da Colomani?
11: No, a prescindere da Colomani avrei preso comunque... No, Colomani ci sta, perché comunque quando è stato la Juve, nelle poche partite che ha fatto, ha anche fatto gol, ha fatto vedere tecnicamente forte, tecnicamente una spalla sopra Vlahovic, un po' come sicuro. E forse fa meno gol, non lo so, e forse mi dispiace per Pellegrino, a me non sarebbe dispiaciuto
0: nemmeno a me.
11: E poi sai uno che a me piace, sai che a me piace? Davisco dell'Udinese.
0: Lo so, non so nemmeno quanto vorrebbero nel caso in cui non lo so, però
11: sarebbe stato uno secondo me su cui puntare.
0: Invece pare che la Juventus, io ti dico la verità, siccome confido molto in Massara, si parla di Sorloth, ora addirittura il Napoli avrebbe offerto Lucca, perché sa che il Napoli vuole Gatti, forse uno scambio eccetera, si parla di Sorloth, rimane sullo sfondo perché c'è Nico Gonzalez che vuole tornare all'Atletico Madrid, però mi aspetto, Max, un colpo a sorpresa di Massara, tipo Malen nella Roma, lo ha fatto lui, Malen.
11: Che non sono quei giocatori che uno dice... eclatanti, no? Nel senso, perché Male comunque arrivava dall'Aston Villa o dall'West Ham.
0: Era ai margini, ecco, per intenderci. Mi aspetto un calciatore che non viene nominato.
11: Esatto, come ha fatto con il ragazzino
0: del bosniaco, che però è un 19enne, una questione diversa, no?
11: Adesso,
0: rispetto
11: Alabejovic,
0: cioè, però è un'ala, non perché chiama Alabejovic, ma è un'ala.
11: Però l'ha preso senza,
0: è vero.
11: E sono arrivati, no? Ecco, fare una roba del genere, che però noi dobbiamo ricordarci che la Juve è quella vincente. Ecco, una cosa che ho sentito dire ad Ale, e che è vero, è che i giocatori che arrivano alla Juve, quando arrivano, crescono di solito. Ecco, Locatelli è uno di quelli che non è cresciuto. Però i giocatori che ha preso la Juve, quando li ha presi anche non per forza da Real Madrid o da Barcellona, quando ha preso Camoranesi dal Verona, Zambrotta dal Bari, Bonucci dal Bari, Padovano, quelli sono cresciuti tutti, Di Livio dal Padova, sono diventati grandi alla Juve, sono cresciuti. Cambiasso ha fatto invece ha fatto il percorso inverso. È arrivato che era forte, è diventato, se guardi le prime immagini di Cambiasso quando era la Juve, era fortissimo, ha avuto un'involuzione. E quindi i giocatori che vanno alla Juve devono migliorare, se no è inutile. E la Juve aveva l'occhio per prendere giocatori che potenzialmente erano forti e poi lì diventavano forti.
0: Eppure è vero, sì, questo è vero, è pure vero, forse Max, senza forse, che però entravano in un contesto forte, quindi quando giochi con giocatori forti magari ti trasmettono anche la garra, no? La grinta, oltre al discorso tecnico, tattico. Adesso se arrivano non c'è un leader, anche questo.
11: No, infatti, per quello dicevo che Locatelli non può essere il capitano della Juve.
0: No, questo la pensano tanti come te, perché io lo difendo sempre, no? Perché si impegna, perché comunque è un tifoso della Juve. Però poi giustamente, se vogliamo fare un centrocampo all'altezza, evidentemente di fronte a un Kessié, a un Douglas Luiz in forma, ma anche a un Thuram sperando si riprenda, è chiaro che andrebbe in panchina. Sai che oggi è uscita una voce, Max, in Spagna, rispetto alla quale la Juventus avrebbe acceso, io dico riacceso perché in passato è accaduto, i fari su De Jong. Però la situazione è questa, te la dico subito. De Jong ha un problema al ginocchio, sta facendo terapia conservativa, ha rotto con il Barcellona perché non vuole operarsi. Giustamente tanti amici mi scrivono un Pogba bis, no, sotto questo aspetto, sei d'accordo?
11: D'accordo, d'accordissimo. Sì, assolutamente sì.
0: Senti, invece l'ultima, e poi ti saluto e ti ringrazio, secondo te qual è la certezza o le certezze della Juventus, quali sono ad oggi? Perché qualcuno dice Spalletti, in generale qualcuno dice la società, perché comunque adesso c'è una società strutturata, secondo te?
11: Ma io dico che appunto lo sappiamo che la storia ce lo insegna, che quando la società è forte e poi diventa forte la squadra, si parte sempre da lì, e secondo me la quadra giusta è stata trovata adesso, e a prescindere da Spalletti o da qualche giocatore che va e che viene, però a parte l'intoccabile che dovrebbe essere Ildiz, sì, io penso che la società sia il punto di forza che possa fare la differenza.
0: Veramente l'ultimissima, perché Di Gregorio ha detto sì al Bournemouth, quindi via Di Gregorio. Perini ad un passo dal Palermo, la Juventus necessita di un secondo portiere. Ora i nomi sono Audero, che potrebbe essere un ritorno, ma adesso mi scrivono i colleghi in chat che il Como non lo lascerebbe partire. Ok, gli altri due sarebbero Mandas della Lazio oppure Musso. Uno bisogna prenderlo.
11: Beh, certo, sì, assolutamente sì. E perché Audero al Como?
0: Sì.
11: Ah, ok. Ma cosa faceva? Fa la panchina?
0: Sì, certo. E quindi pare che non lo lasci partire, ecco. Secondo Di Marzio il Como non lascerà partire Audero. E quindi
11: Musso sta facendo il secondo
0: atletico, esatto, quindi. Esatto, bravo. Sì. Vabbè. No,
11: sì, potrebbe, sai, uno a quel punto, o Musso potrebbe andare bene, certo. È uno che ha giocato in Italia.
0: Staremo a vedere. Max, grazie mille. Mi dici il prossimo spettacolo? Abbiamo radioascoltatori ovunque. Il prossimo tuo spettacolo? Guarda, dove e quando?
11: Allora, sta settimana me la prendo di relax.
0: Che è finita?
11: Esatto, lavoro una serata a Lissone durante il Gran Premio, proprio il 6 di settembre, per l'iniziativa, appunto c'è questa all'interno di tutte le iniziative che riguardano il Gran Premio di Monza, e fa parte, appunto c'è anche questo spettacolo a Lissone proprio il 6.
0: Ah, bene, quindi tanto abbiamo tanti amici ovunque, quindi anche al nord. Ecco, magari fai una cosa, qualche ora prima dello spettacolo vai dentro la sala VAR e cerca di istruire tutti gli uomini affinché si comportino meglio di quanto non abbiano fatto in questi ultimi anni.
11: Mamma mia,
0: grazie mille, Max, e buon lavoro. Grazie.
11: A voi.
0: Grazie, un abbraccio.
11: Ciao, forza
0: Juve. Grazie,
11: ciao.
0: Alla prossima. Allora, stiamo per dare la linea a Federico Rossi. No, non è vero, fra 4 minuti, che radiofonicamente è un'eternità. E, addirittura la Juve, sto leggendo, la Juve ci aveva pensato, ora Jackson può finire a Napoli. Vabbè, adesso tanti nomi accostati, ragazzi. Io spero che intanto la Juventus ceda qualcuno e che prenda, che sì, vi dico la sincera verità, spero invece che non prenda De Jong, ma non per problemi, per discorso tecnico barra tattico, ma per la tenuta fisica. Non vorrei veramente nemmeno io avere un problema come Pogba, un Pogba bis sotto questo aspetto. E poi il centravanti, ragazzi, io da qui all'uno chissà, magari qualche sorpresa. Marco da Richmond, che saluto perché non lo leggo da tanto, bentornato, direi assolutamente abbiamo bisogno di 3 giocatori, un terzino sinistro che sì è una punta da affiancare a Colo, però una punta da affiancare a Colo, la Juventus non gioca a 2 punte da tanto, ma soprattutto Spalletti credo che non ci abbia mai giocato se non in nazionale 3-5-2 ed è stato costretto, quindi boh, la seconda punta è un po' strano. Ma riprendereste Morata? Sempre meglio di David. Stefania da Roma. Oddio Stefania, io sono innamorato di Morata anche dal punto di vista, diciamo così, personale, però il Morata quarta volta no, francamente no. Adesso no, qualche anno fa sì. Ciao Zio Quinti, vi seguo sempre e spesso mi capita di sentire discorsi alquanto incomprensibili da parte di alcuni tifosi. Diamo piuttosto fiducia a questa società e a questa squadra che mi sembra entrambe stiano iniziando finalmente un nuovo corso. Sempre Forza Juve e Giacomo. Guarda Giacomo, io ho fatto il podcast la scorsa notte, per me la svolta societaria c'è stata, poi dove ci porterà non lo so, speriamo intanto che ci riporti in Champions League, i giocatori stanno arrivando, sta operando, non credo possa fare meglio, perché non è semplice lavorare in queste condizioni e dover poi diciamo così riparare gli errori del passato e soprattutto con un parco esuberi, lo chiamo così, non facilmente cedibili questi calciatori che appartengono a questo parco esuberi, quindi non è semplice. Claudio Damazzè, ciao Quinti, ho letto sull'app One Football che la Juve starebbe lavorando con il Barcellona per il prestito di De Jong, ne sai qualcosa fino alla fine? Allora Claudio, ti dico quello, ripeto quello che ho detto fino a poco tempo fa, se ne parla soprattutto in Spagna, non so se sia vero. Però De Jong a questo ora magari qualcuno dice sì, ma se te lo danno praticamente a prestito tra virgolette gratuito, non lo so, ma lui guadagna anche tanti soldi, cioè dovrebbe essere proprio un'occasione che, cioè non dovresti rimetterci nulla, ma in ogni caso se ha il problema fisico al ginocchio lasciamolo dove sta per il bene della Juventus, perché la Juventus già ha tanti esuberi, non vorrei che magari diventasse anche lui un esubero per le condizioni fisiche ovviamente, perché il giocatore dal punto di vista tecnico-tattico, il giocatore però quello al meglio della forma, non si discute, la Juventus come vi stavo dicendo anche qualche anno fa era andata, no? Comunque era stata accostata a De Jong, o meglio De Jong era stato accostato alla Juventus, ma erano delle cifre improponibili sotto il profilo del cartellino e quindi non si è mai fatto nulla, ora no. È in una fase calante, soprattutto in questo periodo ha il problema al ginocchio che non può venirlo a portare in casa Juventus, ne ha già tanti di problemi e di esuberi e quindi meglio non prenderne altri. Ora la Juventus deve concentrarsi sulla cessione degli esuberi appunto, soprattutto di Koopmeiners e David, e poi sull'ingaggio del centrocampista, possibilmente per quanto mi riguarda che sì. E poi questo benedetto centravanti, qualcuno giustamente dice servirebbe anche un terzino sinistro, sì, soprattutto se partirà Cabal come credo, e soprattutto aggiungo un vice di Cambiasso, che però se la Juventus dovesse prendere un terzino sinistro deve prendere un calciatore che metta pressione a Cambiasso, cioè che dica guarda caro Cambiasso che se tu continui a giocare male io posso giocare titolare e che quindi possa sostituirlo nel caso in cui Cambiaso, cosa che non speriamo, continui questo trend ormai da 2 anni oggettivamente negativo e sicuramente non all'altezza del Cambiaso che conoscevamo il primo anno quando è tornato dal prestito dal Bologna. A tra poco.
2: Fuori di Juve. abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Gem Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort, il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo due mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque, la Serie A torna in campo. Si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa, attesa anche per il debutto della Juventus che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20.30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
12: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
13: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, Federico sta preparando giustamente la grafica per domenica e quindi sta mettendo tutte le figure dei giocatori, ok? A un certo punto ha detto: scusa, ma il secondo portiere della Juventus, giustamente Fede dice, chi è? E ho detto: ancora ci sono sia Di Gregorio che Perin, perché non è ufficiale il loro passaggio, però gli ho detto Di Gregorio sarebbe comunque escluso, credo, sta andando al Dortmund e probabilmente Perin con il Palermo si saranno, o meglio la Juventus con il Palermo rispetto a Perin avrà detto ok, accordo raggiunto, ma ufficializziamo tutto magari lunedì, perché un secondo portiere la Juventus, a meno che non prenda Pinzoglio e lo metta come secondo portiere, a meno che, aggiungo io, non metta Radu, il portiere della Next Gen, non lo porti in panchina, sperando che Vicario, che a questo punto presumo giochi titolare, perché anche se dovesse restare Perin fino a lunedì, ok, io non credo che Spalletti schiererebbe, no, lo stesso Perin, perché non perché sia di sconne, però comunque è quasi del Palermo, titolare insomma no, ora secondo sì, ma titolare no, ci sarebbe l'alternativa appunto Radu, il portiere della Next Gen, oppure il buon Pinzoglio, perché no, si fa questa, non lo so, staremo a vedere. Infatti giustamente Federico si è posto questo problema, perché se la Juventus prende qualsiasi portiere oggi o domani, non è che, non credo che sia pronto per domenica, tanto per intenderci. Vai Fede.
15: Ciao Quinti, buonasera, Sergio da Tuscania.
0: Oi Sergio.
15: Sono appena collegato, ho sentito le prime battute, ho capito che parlavate di come agisce la nostra dirigenza. Secondo me, con i disastri che hanno trovato,
0: e dai su, bravo.
15: Si stanno comportando alla grande.
0: Bravo,
15: se
0: Sergio.
15: Riescono poi a sbolognare, tra virgolette, anche le coppe, è un miracolo. Io non posso fare la minima critica a questa nuova dirigenza. Poi ne parleremo a fine mercato.
0: Eh certo, certo.
15: Per adesso sono un miracolo, quasi un miracolo.
0: Sergio è realista, grazie Sergio, intanto un abbraccio. Io sono d'accordo con te, ora miracolo magari esagerato, eccetera, eccetera, però per me, per come la vedo io, contestualizzando e quindi ricordando che la situazione non è delle più semplici, hanno fatto più loro con due mesi, un mese, che Comolli con un anno. Anzi, Comolli ha fatto ma qualche danno sicuramente danni. Ora poi, se questi calciatori presi saranno funzionali, credo di sì, ma insomma se riusciranno a dimostrarsi anche all'altezza, quello ragazzi ce lo dirà il campo. E qui sono un po' d'accordo anche con Emanuele Gamba, perché con l'arrivo di Comolli bisogna rivalutare anche Giuntoli, perché onestamente quando prese Koopmeiners, io per primo ho detto abbiamo fatto il colpo, però 61 milioni sono tanti, però hai preso il miglior centrocampista, uno dei due migliori centrocampisti, l'altro era Barella in quel periodo, avevi preso questo che aveva fatto vincere, aveva contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta, era sempre il migliore dell'Atalanta. Poi prendi Douglas Luiz, che io non conoscevo e sono onesto, lo sapete, ma mi è stato detto, mi disse tra l'altro Michele, mi disse guarda che è stato il miglior centrocampista degli ultimi due anni in Premier League, e quindi ok. Poi si sono rivelati quello che sono, ma Open Up per esempio, ragazzi, che mi pare di capire sia stato preso con l'algoritmo, non puoi prendere Open Da 44 milioni, ecco, e quindi staremo a vedere. Allora, bisognerebbe anche fare un applauso perché Di Gregorio al Dortmund, l'accordo pare che sia questo, lo scrive Nicolò Schira, il nostro collega di Tutto Sport, 2 di prestito più 14 per il diritto di riscatto, quindi non ha l'obbligo il Dortmund, perché vuole prima vedere come andrà il calciatore, ok? Sarebbe comunque importante anche, diciamo, liberarsi, usiamo questo termine, anche di Di Gregorio, che purtroppo io non sono, ecco, in questo non sono d'accordo con chi dice, lo ha ribadito anche Emanuele Gamba, che non ci sia molta differenza tra lui e Vicario. Io, Vicario a me non fa impazzire, vi dico la verità, non è Allison, ma lo stesso Dibu, però è meglio di Gregorio. Ma poi Di Gregorio, ragazzi, io non so se sia stata anche in quel caso una questione di mancato decollo nel pianeta Juve mentalmente, e quindi tanti errori, perché ha fatto degli errori, ragazzi, che alla scuola calcio al portiere la prima cosa che gli dicono, credo, non lo so, non prendere i gol dal tuo lato, non si prendono, e lui li ha presi, cioè boh. Ciao Quintiliano, ma fare le ossa in prima squadra a Radu, portiere della Next Gen, non lo vedo poi così male. Ale da Corridogna, Ale, sai che sarebbe forse una scommessa, un rischio, non lo so. Intanto vediamo domenica chi sarà il secondo portiere. Io credo, non lo sappiamo ancora. Vediamo domani cosa dice Spalletti in conferenza stampa, 15:30 peraltro, conferenza stampa della vigilia. Magari hanno trovato questo accordo e siccome mentalmente Perin non è che se rimane domenica sapendo di andare lunedì a Palermo è disconnesso. Intanto sarebbe secondo, immagino, perché giocherà Vicario a questo punto. Non credo che ci siano alternative, ma non sarebbe nel caso in cui venisse chiamato in causa distratto dal passaggio al Palermo, credo. Poi ragazzi, a meno che non prendi uno oggi, stanotte, e domani viene già alla Continassa, ma credo che non sia così. Quindi, ma quanto c'è di vero nella storia del Paris Saint Germain? David, un abbraccio dal Califfo, che poi è Simo, vedo, no? No, si ne parlava qualche settimana fa. Allora, il discorso David è stato accostato al Paris Saint Germain perché Ocampos, che è il direttore sportivo, è quello che praticamente lo portò a Lille, è un po' quello che lo ha lanciato nel calcio che conta, se vogliamo, e lui è ancora innamorato, tra virgolette, calcisticamente di questo centravanti, e sembra che potesse essere un'opzione, però non se ne è parlato più, quindi evidentemente Luis Enrique avrà deciso così, perché poi lì il parere di Luis Enrique ovviamente conta, ci mancherebbe altro, ha vinto 2 Champions League, però se ne parlava, ma nemmeno settimane, forse un paio di mesi fa, un mese fa, adesso non se ne sta parlando più. Allora, Simone da Roma dice, hai detto bene, è stato il nostro peggior acquisto di sempre, parliamo di Arturo, perché almeno gli altri, anche quelli peggio di lui, li mandavamo subito via, e comunque li ha pagati anche poco alcuni, no? Ramsey per esempio, no? Addirittura l'hai preso a zero, però gli davi 5-6 milioni mi pare l'anno, però non l'hai pagato il cartellino, e quindi è stato uno fallimentare, ma con una spesa ridotta, molto ridotta. Invece questo l'hai pagato 70 milioni, però ripeto, lì ci fu il giro che pianicciando al Barcellona praticamente fu una sorta, chiamiamolo così, di scambio di plusvalenze da entrambe le parti. Vai Fede.
16: Buonasera Quint, Francesco da
0: Cosenza. Francesco.
16: Ho ascoltato la tua dissertazione, la tua analisi con molta attenzione, concordo sul fatto che comunque che sia un ottimo centrocampista e quindi sarebbe un acquisto pienamente funzionale per il nostro reparto di centrocampo. Stando così le cose, io ti chiedo, dato che parliamo di calcio, ed è sempre bello parlare di calcio, lo vorrei ricordare ai nostri amici juventini, ti chiedo Quint, ma fra Alej Begovic, fra Ildiz e Conceição Sao, ripeto, stando così le cose,
0: sì,
16: chi è più centrocampista di questi tre, posto che comunque dovranno sacrificarsi e io ritengo che giocheranno molto tutti e tre, ma chi è il più votato all'opera di centrocampo fra questi tre? Ti abbraccio e ti ascolto.
0: Bella domanda, Francesco. Guarda, prima avrei ascoltato, no? quando ho detto, e l'ho anche scritto, se vai su Bianconera News trovi il podcast mio su, su che sì, i motivi per cui secondo me, poi ognuno, ragazzi, l'hai detto tu, è bello parlare di calcio ed è bello anche perché ognuno ha le sue idee, l'importante è che vengano rispettate quelle degli altri, cosa che qualcuno ogni tanto non fa. Invece bisognerebbe sempre rispettare le idee degli altri, vale per il calcio perché stiamo parlando di calcio, ma vale in generale per la, nella vita, no? Io stavo facendo questo discorso tra i motivi, se non quello principale, per cui che sì, sarebbe ideale per Spalletti, perché se tu rilanci Lucas Luiz, ora io ancora ho dei dubbi, nel senso che cominciamo a vedere già da domenica le gare che contano se Lucas Luiz veramente possa fare o meno il regista della Juventus, ma nel caso in cui venisse rilanciato, cosa a questo punto auspicabile da parte di tutti noi, serve al suo fianco proprio uno alla che sì, secondo me, che gli faccia, che dia sostanza al centrocampo, che lo supporti nelle carenze. Certamente Lucas Luiz non è uno fisico, non è uno appunto da muscoli, diciamo così, no? Da muscoli calcistici, intendo, non muscoli veri. E quindi serve, ma serve anche perché, proprio il discorso che fai tu, i quattro attaccanti, chiamiamoli tutti perché sono quattro attaccanti, i tre trequartisti più Colomani, io è una bella domanda, non è, non hanno... proprio nelle, cioè la, la peculiarità di ognuno di loro non è di fare la fase di non possesso, perché onestamente con Cesao non è che l'abbia mai visto fare questa fase di ripiego quando serve e la palla ce l'hanno gli avversari. Lo stesso Abayemovic, Alabeimovic, caro Federico Rossi, so tic de subito mette, no? Però Leo lo fede perché non, quest'anno non, non ammetto queste cose. Non lo vedo nemmeno lui uno che possa ripiegare. È chiaro che Spalletti glielo chiederà. Il Diz sì, lo fa, però lo depotenzi se gli chiedi di, quindi serve un centrocampo anche molto di sostanza. E giustamente, come diceva Max Piso, ma lo pensa più di qualcuno, chissà alla fine se non deciderà Spalletti nel caso in cui rilanciasse Lucas Luiz di giocare a tre e magari recuperato Thuram, che ha delle caratteristiche, che sì, nel caso in cui arrivasse a altre caratteristiche, un Lucas Luiz al centro, boh, non lo so, però non ti so rispondere. Paradossalmente forse proprio il Diz, anche perché ha spirito di sacrificio, lo ha fatto, no? Lo ha fatto spesso, però poi ripeto, se tu gli chiedi troppa fase di non possesso a il Diz, e poi lo depotenzi, non deve fare la fine dell'il Diz con Motta. Ecco, lui vabbè esagerava, lo metteva, come ricorderete, sulla linea laterale, gli chiedeva la fase di ripiegamento difensiva e poi giustamente in avanti, no, magari produceva meno. Vai Fede.
17: Ciao Quinti, sono Luca, ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
17: Ad oggi quali sono le certezze che di cui dispone Spalletti? Perché io sinceramente, guardando al momento la squadra, non ne vedo tantissime. Poi tra l'altro mi ricordo anche le parole che disse quando ci fu la partita contro il Verona, ovvero che un 11 titolare lo avrebbe tranquillamente schierato in campo. Beh, sappiamo ahimè come è finita quella partita, quindi io spero semplicemente che Spalletti faccia realmente attenzione, perché iniziare un campionato con un risultato indegno scatenerebbe l'ira di tantissimi tifosi. Ciao da Luca.
0: Grazie Luca, si è sentito malissimo. Allora, se ti, te ne dico due certezze vere, nella Juventus per me, il Diz e Kalulu. Se devo proprio dire pochissime, proprio vere per me, Kalulu e il Diz perché è superiore agli altri, parliamoci chiaro, sperando che insomma non abbia problemi con il ginocchio, e Kalulu perché Kalulu lo scorso anno è stato Stakhanov, è stato presente sempre. Indovinate quando è stato assente? In una parte di gara contro l'Inter, quando fu espulso ingiustamente per la questione legata a quella cosa vergognosa, possiamo dirlo, di bastoni, e poi ovviamente la partita successiva, perché fu squalificato sempre ingiustamente, altrimenti le ha fatte tutte e giocando anche bene. Quindi ti dico solo queste due di certezze. Poi però, se vogliamo andare fuori dal campo, forse anche Carnevale e Massara sono delle certezze, no? Perché sono due dirigenti, secondo me, in gamba, e sono anche complementari tra di loro, perché Carnevali è amministratore delegato e deve anche gestire, avere i contatti, e Massara, per quanto mi riguarda,

0: praticamente, perché cederlo a 2 milioni, da quello che ho capito, praticamente vuol dire regalarlo al Palermo. Ma detto questo, hai citato una dichiarazione di Perin, che qualche tempo fa, intervistato sul discorso del ruolo di secondo portiere alla Juve, lui avrebbe detto: meglio fare il secondo portiere alla
1: Qualche anno
0: Juve
1: fa
0: che, che il primo in qualsiasi altra
1: lo
0: squadra.
1: disse.
0: Ma allora perché ha chiesto di andare al Palermo? Mi sembra una contraddizione
1: Ma
0: questa.
1: no, ragazzi, però
0: Quindi o
1: cerchiamo.
0: non era una dichiarazione vera, nel senso non era sincera da parte del giocatore, oppure ha mentito clamorosamente.
1: Vabbè, volete vedere sempre delle cose negative, però bisogna ragionare un attimo. Io ho detto qualche anno fa, quando ho tornato in una delle volte in cui è andato via. Adesso Perin ha una certa età e credo sia lecito sperare in un finale di carriera, non so quanti altri anni possa, da titolare, che nella Juventus non può essere titolare. E quindi è lecito e giusto, secondo me, dargli questa possibilità, perché poi alla fine è la Juventus che ha agevolato questo passaggio di Perin, all'inizio aveva chiesto di più, il Palermo non voleva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è giusto così. Quando l'ha detto pensava quello, ma secondo me lo pensa. Cioè lui ha addirittura aggiunto, che la cosa, la frase mi ha impressionato, perché la Juventus è una palestra di vita. E ha raccontato anche tante cose. L'anno scorso addirittura Spalletti ha detto un uomo spogliatoio, scherzando ha detto anche il mio assistente. Quindi non è che ha bugia prima perché va via adesso perché forse è arrivato il momento di chiudere la carriera da titolare, punto. A questa occasione è giusto che la sfrutti, cerchiamo ogni tanto, no? Non negativizziamo sempre tutto, altrimenti smontiamo qualsiasi cosa. Vai, Fede.
2: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Al nostro ospite, possiamo chiedere se Delap, il giocatore del Chelsea, che è un esubero con un ingaggio da 4,2 milioni di euro e secondo me potrebbe essere preso in prestito, potrebbe essere un giocatore, diciamo, che piace alla Juventus? Ci potrebbe essere qualche cosa? Grazie e buona serata.
1: Ti posso dire, francamente, non lo so. Adesso questo nome si è letto da qualche, però francamente non lo so se ci sia questa opzione, questa possibilità di poter prendere, provare, tentare. Allora, mi scrive Bonzi: ciao carissimo Marangio. Però non è lo stesso che mi ha scambiato per Vincenzo. Vabbè. Comunque ci sono novità riguardo alla situazione Arbitropoli, visto che tu bazzichi in FIGC. Ciao, grazie. Allora, detto che io sono Quintiliano, Giampietro cognome, ve l'ho dette qualche giorno fa. Le novità, non le novità. Allora, avrete letto sicuramente più di qualcuno che parla di archiviazione, ok? Da parte di chi è? Che ha le carte in mano. Dopo l'archiviazione dal punto di vista penale, ahimè, si profila un archivio, o meglio, non un'archiviazione. Il mio amico barra fonte federale mi ha detto, ve l'ho letto in diretta, ora non mi fate riprendere il messaggio WhatsApp. Mi ha detto, gli ho chiesto: ma è vero che chi ne ha intenzione di archiviare tutto? Ha detto: guarda, archiviare tutto no, ma si farà poca roba, daranno qualche penalizzazione a due o tre elementi di non di spicco, tra arbitri e guardalinee, o qualcuno ha detto al VAR, e finisce la storia, perché non vogliono ulteriori, non vuole ulteriore caos. Vogliono cercare di chiudere la questione per non avere ulteriori problemi, perché voi sapete benissimo che l'avvocato Miele, ex calciatore della Lazio, ha ricorso, mi pare, ha fatto un ricorso rispetto al quale ritiene non idonea diciamo così, l'elezione dello stesso Malagò, e siccome hanno tanti problemi da risolvere, lo stesso Malagò, eccetera, vogliono chiudere questa questione qui. Quindi non sarà, almeno come dice la mia fonte, un'archiviazione totale, ma chi ne è, alla fine daranno una penalizzazione, un deferimento, una squalifica. Secondo lui, ha detto, a qualche arbitro minore, perché oltre a, ricorderete, oltre a Rocchi e a Gervasoni, Rocchi ex designatore e Gervasoni ex capo responsabile del VAR, ci furono altri quattro nomi, mi pare, di, non le ricordo, di figure meno importanti, e secondo lui daranno qualche riferimento a questi qui per far vedere che hanno fatto qualcosa. Ecco, vi do la sintesi, finirà a tarallucci e vino anche questa questione qui. Vai, Fede.

0: Ciao Quintiliano, Renato da Genova. Stamattina ascoltavo la vostra trasmissione, mi pare ci fosse il direttore Paolino, che aveva come ospite Padovano, che
1: Sì.
0: sicuramente non sarà stato Gerd Müller, ma di gol se ne intendeva. E lui ha dichiarato che, a suo parere, David quest'anno potrà stupirci, perché è convinto che l'anno scorso abbia pagato l'adattamento e ha portato l'esempio di quando era in Francia, anche lì il primo anno non era andato
1: Sì, i
0: bene.
1: primi mesi.
0: Speriamo che non si sbagli, anche se io continuo a chiedermi come sia possibile che in tutto il mondo non si riesca a trovare un pennellone come lo vuole Spalletti da mettere lì al centro dell'area a fare il lavoro sporco. Mi sembra davvero incredibile. Ciao.
1: Grazie. Allora, Federica dice a Frosinone Pinzoglio dodicesimo. Già lo sai? Sì, a questo punto penso di sì, insomma, sperando che non succeda nulla a Vicario, ecco. Anche se poi Pinzoglio alla fine se entra non è che sia proprio scarso. Ormai è diventato più un uomo spogliatoio che un terzo portiere, però credo che toccherebbe nel caso a lui, ecco. Anche se, ripeto, dal punto di vista mentale io mi aspetto che se dovesse essere anche, però ormai praticamente ad un passo dal Palermo, non so, dal punto di vista appunto psicologico, non credo che verrebbe inficiata, no, la sua concentrazione, però molto più logico nel caso che venga messo come secondo portiere Pinzolio. Insomma, siamo alla prima giornata, Frosinone, non parliamo della titolarità, sperando, ripeto, sempre che non succeda nulla a Vicario, che a questo punto immagino sia titolare. Ci vuole una rosa larga, ogni anno abbiamo enormi problemi di infortuni, Marco. Guarda, Marco da Faenza, grazie, hai ragione, ci vuole una rosa larga, ma non ci vuole mai. Diciamo che le riserve, le opzioni, le alternative, chiamatele un po' come volete, devono essere all'altezza. La Juventus invece ha alcuni esuberi che non sono all'altezza, che se tu li chiami in causa non ti rispondono presente. Mi riferisco a Koopmeiners. Ma lo stesso David, io non lo so se non l'ho ascoltata questa trasmissione, Padovano, se Padovano ha detto così, però io l'ho visto proprio, l'ho visto male, David. E siccome la Juventus l'ha messo sul mercato, credo che lo voglia, anzi lo vuole vendere. Questo è un po' il succo. Non so fino a che punto possa puntarci Spalletti. Cosa diversa invece è Douglas Luiz, che lo ha fatto giocare sempre durante i test amichevoli, che hanno, diciamo così, il valore secondo me relativo, però è un segnale, come dire: guarda, io ti voglio provare a rivitalizzarti. Con David non è stato così. Questo è chiaro, no? È fin troppo evidente. Siamo giunti però al termine. Quindi grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, fuori di Juve è l'ultima puntata veramente della settimana, ma siamo qui 18 e 15 con colpo di tacco con tutta la squadra, Santarella inviata a Frosinone insieme a Tafes e Samuele, quindi speriamo che sia di buon auspicio questa accoppiata affinché la Juventus inizi con una vittoria proprio in casa dei Ciociari. Grazie Fede e buon weekend, grazie.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Sì, faceva parte di un contesto poi importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facciamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi e la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona. Aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A, e in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi, arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte, oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Insomma, Aspriglia uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che eravamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe venendo, noi quello che abbiamo vinto l'abbiamo vinto venendo, la squadra veniva dalla Serie B, e la prima ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva prendere una provinciale. Due anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia contro, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley. Fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, te lo sai meglio di me, questo gioco moderno, questo il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è quel tuo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala, entrava al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamo Bettega dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Ha fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente, però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo.
2: E con il Parma hai raggiunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato in altri momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca, io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale, e questo mi ha dato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, cioè, la competizione era enorme, ma non solo te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per tre volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorossi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento, a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee, di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfusi, c'è cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece noi ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato, però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
1: sì, dopo la partita. Quella partita.
2: Quella partita lì.
1: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato, inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era un troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4 ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive, questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa.
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità, per me sono stati allenatori importanti, Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato tutto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini, per poi Nevio Scala. Nevio Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
2: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni, senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi è un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere occorre altro.
2: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
1: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma non solo il Genoa, ci sono altre squadre, il Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte. Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro, io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli. Scudetto lo vedo un po' meno.
2: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
1: Beh, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto sull'originale, mio amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso, insomma, questo, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri di 15 metri.
2: Sì, poi c'è una scarpa, cosa c'è?
1: No, questo sì, questo è un altro premio. Quindi hanno dato un altro artista a Venezia che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, scarpa in argento, che me l'ha. Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso. Altre cose, Cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche c'era un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Poi ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione. La rivoluzione azzurra è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno 4, dice, no? Cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno 4 giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro su Amazon, La rivoluzione azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
2: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po', sì, per varie case.
1: Sì, varie più che case, c'era anche un mio carissimo amico che c'ha un museo che itinerante che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non ne posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale.
2: Quelle con Lecce, Fiorentina, Reggiano.
1: Solo il numero, che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
0: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, Yves da Roche in cabina di regia, good morning everybody, comment ça va? Come la va? Yves, qua sta venendo giù di tutto, speriamo, facciamo gli scongiuri, 20 gradi la temperatura, quasi grandine, a Torino come va?
2: Buongiorno a tutti, a Torino va come da te, ma siamo a 19 gradi, sta diluviando.
1: Sei sceso sotto la mia temperatura, eri sempre in vantaggio, attenzione, vuoi fare quello che insegue come la griglia del calcio, eh? Uè, ci sono dei bookmakers che ci danno secondi come favoriti per lo scudetto, sono impazziti. Juve seconda favorita per lo scudetto, distanziata anni luce dalla prima, ma seconda favorita, incredibile. Cosa ne pensi, Yves? Scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
2: Beh, io quando mi hai fatto la domanda tempo fa ho detto terzo posto.
1: Quindi non scommetteresti un euro sulla Juve scudettata?
2: Non ancora.
1: Non ancora, si tiene le porte aperte, l'idolo della chat. Attenzione, un sacco di news, siamo in antivigilia praticamente. Domani dovrebbe parlare Spalletti, oggi no perché la Juve gioca domenica, ma ci sono delle buone indicazioni dal campo di allenamento. Per esempio, ho visto un Turan fare la partitella senza grosse problematiche. Per esempio, ho visto Ficario fare subito una bella parata. Per esempio, ho visto Corumoni fare un gol a giro. Per esempio, quelli negativi non ci sono perché mica me li fanno vedere. Attenzione, furbi, non ci sono compleanni particolari oggi, quindi Juventus Creator Lab può dormire tranquillamente fino alle 10 senza farsi dei grossi problemi. Vedo che sulla chat di RBN Radio Bianconera già siete presenti, già addirittura partono i pronostici 2-0 a Frosinone, 3-1, 4-5, 7-8. State molto calmi, state veramente molto calmi. Fratelli Bianconeri, sono le Bianconere, la vostra rassegna stramba di venerdì 21 agosto 2026. Sui quotidiani politici già ve lo dico, non c'è niente di che. Allora andiamo con gli sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport abbiamo noi la prima pagina oggi. Juve, largo ai nuovi. Eccoli qua. Chi sono i nuovi? Che si è Zirze. Hanno fretta. Te credi, inizia il campionato. Via Arthur. Oh, finalmente. Cresce il pressing. Ma Coppa e David non vanno e allora si vorrebbe agevolare l'uscita anche in prestito con Maines e David, più di liberare lo spazio degli stipendi grossi con Maines e David anche in prestito. E rompi pallone, Yves, 2 su 2 da quando sei risvegliato, è tornata l'ossessione Juve, vediamo oggi rompi pallone, attenzione. Juve, durante l'invasione di campo, un tifoso ha provocato l'infortunio di Gatti. L'ira di Spalletti, perché lui e David no? Inter extra large, due squadre top, attenzione, dopo che ieri ci hanno fatto sapere del brand. Ah, a proposito sul brand, loro hanno preso solo il brand che si basa sui risultati e su vari elementi che oggi ci sono, domani non ci sono. Cioè, adesso 5 anni che vince, quindi diciamo il brand dell'Inter cresce per i risultati, ma il brand vero, e cioè quello secondo il quale uno ti acquista, si basa sulla storia, quella non si cambia. E lì la Juve davanti alle milanesi, ma quella non l'hanno preso come dato statistico. Cioè, se io compro, altrimenti non vorrebbe comprare nessuno Manchester United, se no va che disastri. E invece vale un sacco di soldi il Manchester United. Il brand, il valore del brand per cui ti possono acquistare, vale in base a quello che sei tu. Non se hai vinto lo scudetto degli ultimi 5 anni o se ne hai vinti 9 di fila. Certo, sale il valore del brand attuale, quello che ti dice, beh, in questo momento la squadra sta vincendo, quindi può attirare dei possibili acquirenti, ma poi l'acquirente deve spulciare dentro, deve capire cosa sei, cosa puoi garantire, che storia hai alle spalle, cosa sei tu per il mondo. furbini. Inter extra large, due squadre top. Benitez dice chi vu favorito. Poi c'è Napoli. Capello dice in Champions è tra le prime otto. Quindi praticamente devono vincere, altrimenti è fallimento. No, questo lo diciamo noi, perché loro mica lo scrivono. Anzi, ricordate l'anno scorso, sono usciti col Bodo, ma doblete, grande stagione. Usciti col Bodo. Champions League. Atalanta, a proposito di coppe, Mastro Sarri. Atalanta Sarri non sfonda, la Conference comincia in salita, 0-0 in casa con l'Apoel, le occasioni poche sono il finale, Carne Secchi invece una grandissima parata, salva il risultato. Milan, c'è Cardinale, carica Mourinho, il suo allenatore, e studia Leao, dice ma com'è che sto Leao è ancora qua e non riusciamo a venderlo, ma chissà. Juve invece non si ferma, è ufficialità dell'addio ad Arthur. Oh, un bel 4 milioni di risparmio di ingaggio e un posto liberato, molto bene, risoluzione ovviamente, perché sennò dove lo mandi. Ma naturalmente, a differenza della cosa fanno in Gazzetta quando parlano per esempio 80 milioni lo scambio con Pianci. Vicario già titolare col Frosinone, Spalletti è tentato, anche perché di Gregorio non se ne parla, Perina qualche acciacco. Mercato portieri, di Gregorio spunta il Bournemouth. Famosa short list delle squadre importanti del procuratore di Gregorio, il Bournemouth, la creme del calcio inglese. La Juve ha investito 100 milioni al netto dei bonus. Ah, finalmente ci sei arrivato. Poi devi fare il delta con quelli che si sono liberati, stipendi e cessioni. Però ci sei arrivato che i bonus non vanno contati, perché i bonus li devi raggiungere, eh? Meglio tardi che mai. Vedi che noi serviamo a qualcosa, a risvegliare le coscienze. L'altro colpo è Thuram. Rieccolo dopo 40 giorni. Oh, io l'ho visto bene allenamento. Gatti resta da valutare. Così come da valutare anche quello che è successo nell'amichevole di famiglia, che già ve lo dico un anno prima, l'anno prossimo cambierà. Il campionato che non ti aspetti e le 11 domande della Gazzetta dello Sport. L'ultima qual è? Conte resterà un anno senza allenare? Conte lo vedono tutti lì sul trespolo, no? Che gufa. Ma Conte è uno che entra a campionato in corso? Secondo te, Yves, Conte uno che entra a campionato in corso in una grossa squadra?
2: È molto raro.
1: Quando mai l'ha fatto? Mai.
2: Quando è che è entrato in corsa? Non mi risulta.
1: Non mi risulta che è entrato in corsa. È uscito in corsa. Tipo l'Atalanta dopo la stessa giornata. No, basta, ciao. Arrivederci, grazie. Da noi addirittura nel ritiro estivo il 16 luglio. No, basta. Se non mi prendi turbe, no. Però che entri in corsa in una grande squadra con tutti i rischi che comporta, so mia. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, vedrete Lucumi, il titolo centrale, eccolo lì, che si è fatto già come amichetto con Lomuani, ho già visto i due andare d'accordo. La nuova Juve, sondaggio con i grandi ex bianconeri, tutti grandi. Il difensore colombiano convince tutti. Tacchinardi dice: personalità e qualità. Sarà lui la sorpresa. La sorpresa, abbiamo preso a fare il titolare. Uè, Tacchi. Le Grottaglie dice: nel posto ideale per esplodere. Ma non tutti sono esplosi, però. Di Livio dice: mi aspetto di più da Colomuani perché ha visto gli errori negli amichevoli. Ravanelli dice: io di più da Turame e da Cambiaso. Ma domani dice: alla Ibegovic è forte. Deve essere messo nelle condizioni giuste. Da chi? Allenatore. Amoruso chiude. Con Seisao faccia il salto di qualità. Però è l'amichevole, Cicco, già il suo saltino di qualità l'ha fatto. Attenzione, ho visto già che ha iniziato a fare dei golletti che prima magari non faceva. Anticipo alle ore 20:30, ma non è la Serie A, inizia la Serie B stasera. Attenzione ragazzi, Vicenza e Catanzaro aprono la biscio a un sacco di squadre blasonate nella Serie B. Alle 21 invece partono i Gunners, i campioni d'Inghilterra. Al via la League On e la Premier League, che inizia la settimana prima rispetto alla Serie A. No, stavolta iniziano insieme, perché anche noi in questo weekend iniziamo a giocare. Caccia il Paris Saint-Germain e all'Arsenal. L'Arsenal ha delle rivali. Paris Saint-Germain in Francia, secondo me, caccia al Paris Saint-Germain, mica tanto. Delusione Atalanta sul Tutto Sport. Solo 0-0 in casa con l'Apoel di Tel Aviv. Sarri dice in conferenza, ma ci vuole tempo, le mie squadre sono così, i meccanismi, beh, ma aspettavo qualche cosa in più dagli esterni, qualche uno contro uno vinto in più, ma va bene, la poi è una squadra pericolosa, c'ha della buona tecnica, sono allenati bene, sì, però 0-0 in casa, occhio che al ritorno giovedì, se esci dalla conference ai preliminari, Mastro Sarro, giuntolone, l'esito prende benissimo, attenzione. Ma torniamo alla Juve, l'editoriale di Tutto Sport, quei pezzi della Juve che vincono altrove, e Marotta, e Allegri, e Manna, e Paratici e Cherubini, Agnelli e Conte fatti fuori, 9 scudetti consecutivi, la Juve è stata distrutta da plusvalenze che fanno tutti e tutti continuano a fare, tra l'altro allegramente, ma i pezzi di quella macchina sono ancora dentro il calcio italiano. Facciamoci delle domande. Mercato portieri. Per in Palermo diventa difficile. Si complica un po'. Però la Juve cerca comunque un vice. Musso è in vantaggio su Audero. Per Di Gregorio giù il Marsiglia, si spera nel Valencia. Perché 2 giorni fa si è fatto vivo. La famosa shortlist del procuratore. Il Valencia. Vabbè. Verso Frosinone, attenzione, qui Juve, Cambiaso torna ad allenarsi. Ballottaggio con Celik, perché adesso c'è Celik, quindi sia a destra che a sinistra devono stare attenti i cosiddetti titolari. Gatti, Ekator e Milik invece sono rimasti a parte e mi sa che ci rimangono anche domenica. Ottime impressioni alla Continassa su Vicario, si gioca una chance dal primo minuto, anche perché Di Gregorio è out e Perin è acciaccato. Stirpe dice il Frosinone non cede più quelli forti, anche perché quali sarebbero? Tutto rispetto, scusa un attimo adesso. Yves, abbi pietà di me, il Frosinone non cede quelli forti. E chi sono i... Fammi vedere un po' la probabile titolare del Frosinone domenica. Palmisani, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Oyono, Masini, Calò, Terzic, Schmid, Pediemis, Raimondo. Con tutto rispetto, Stipe. Quali sarebbero quelli forti che devi cedere sul mercato? Boh. Intanto Retegui si complica.
3: Come? In un giorno?
1: Ieri hanno voluto fare il titolo Retegui grosso in prima pagina e oggi Retegui si complica. Così nella notte. Che bello. Lo farò anche al mercato, dai, è divertente. Non resta che Zirze, ecco appunto. Siamo ritornati assolutamente lì. Chiudiamo. Tutto Sport, facciamo salire la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, eccola qua, diavolo di un cardinale, ci mancava che mettessero il diavoletto vicino, il Milan rifatto, tipo top model, Gerry in prima linea, tra realtà e depurazioni eccellenti, Mendes deve piazzare le A, via Fofana, Tomori in cucu, ma non è Gerry, è Mendes che gli deve fare il mercato, Sapore editare 8 mesi dopo l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, perché dice, ma come? L'anno scorso Tare con Allegri volevano un centravanti Ramos, è arrivato 8 mesi dopo. Volevano un centrale difensore Ghila, è arrivato 8 mesi dopo. Non volevano Fofamato, Moreno, Cucu, vanno via 8 mesi dopo. Allora potevano farlo 8 mesi fa. Veniamo alla Juve, sul Corriere dello Sport Stadio. Zirkzee e che sì, ma non così, che fa anche la rima, baciata. Sempre calde le piste che portano a 2 top, ma... solo l'uscita di David può favorire l'arrivo dell'olandese, mentre l'ivoriano è frenato per ora dall'ingaggio. Ma come? Ma fino a ieri non c'era l'accordo a 4 milioni e mezzo che si decurtava l'ingaggio, adesso è frenato dall'ingaggio. Ronaldinho fa impazzire Ravenna, 46 anni, voglio dare spettacolo, dice lui, Braida, che non so quanti anni abbia ormai sul palco, le hai viste le immagini sui social di Braida che aizza i tifosi del Ravenna, è la passione, ecco a voi, Ronaldinho, lui, no, non ha fatto così, però, Ravenna, Ravenna, 46 anni, Ronaldinho, beh, ti vuoi abbonare a Ravenna, Ive? Vuoi vedere Ravenna che c'è Ronaldinho?
2: Ma ci sto pensando.
1: Stai pensando, vero? Trasferito? Vuoi andare a Radio Ravenna International?
2: No, vado a Marina di Ravenna, perché c'è il mare.
1: Ah, vai a Marina di Ravenna, furbi. Che radio c'è a Ravenna? Scusa, andiamo a vedere, vediamo un attimo, dai. Che ti candidiamo per un posto subito. Allora, radio a Ravenna, vediamole un po', la lista completa. Allora, No, non acconsento niente, nego tutti i consensi, non mi rompete le scatole. C'è Play Studio, vabbè, quelle nazionali non ci interessa. Beh, Radio Bruno, fa anche, fa tutta Radio Bruno, una radio forte l'Emilia Romagna. C'è Radio Centrale, puoi andare a Radio Vangelo, c'è Radio International.
2: Ma il mio contratto c'è da Claudio, quindi devono parlare con il mio procuratore Claudio Giuliani.
1: Ce l'ho io sto contratto? Non l'ho mai guardato però. C'è Radio Stella, Radio Sound, Radio Sabbia, Radio Studio Delta. Ma quante che ce ne sono? RCB Radio Castel Bolognese, vuoi andare lì? Radio, dai, San Marino, San Marino. Vai a RTV San Marino, quelli sono forti, eh? Ma la mattina fai la rassegna stampa su Ravenna. Fai polemica sull'arbitro di Ravenna. Però anche tu sei, no, Maria anche di Ravenna.
2: No. Anche no.
1: Ma come anche no? Ma bisogna cambiare prima o poi. Attenzione, da Ronaldinho a Ravenna passiamo all'Inter. L'Inter abbraccia Jones. Oggi vista e firma. Finalmente speso tanti soldi, così non lo facevano da 6 anni. No, a parte che non è vero, perché neanche negli ultimi 6 anni hanno meno 50, meno 60. Dopodiché come mai per anni hanno speso di meno, secondo loro? Come mai? Perché c'erano dei buchi? Oh, hai visto che in Cina sono scattate le manette per quello là, Evergrande, Evergreen, come si chiamava, che aveva in ballo l'Inter, eh? Scattano le manette come in Cina. In Cina, ti arrestano in un attimo, eh? Atalanta, Sarri delude all'esordio 0-0. Giovedì il ritorno si giocherà in campo neutro in Ungheria. Attenzione Mastro Sarri, che sei in serio pericolo. Occhio che conto. Non ancora iniziato il campionato. Un attimo. Jesus, passo avanti. Napoli, i turchi del Trabzonspor hanno sondato Lucca. Quindi la sua partenza oppure la cessione di Lang sono fondamentali per prendere Gabriel Jesus, che Arteta ha escluso dall'Arsenal. Tutto il mondo del paese, ci sono gli esuberi da tutte le parti. Ma come ogni giorno, immancabile, caro Yves, aia, aia, aia, che è l'Associazione Italiana Arbitri. 3 candidati, rischio paralisi, le elezioni al presidente, anche pacifici, insieme a Massini e Pisacreta, sono in 3, quindi corrono il rischio di bloccare tutto. Un po' come potevamo fare noi 20 anni fa andando al TAR, ma non ci siamo andati. Moreira, voglio lo scudetto, dice lui, ha scelto la numero 22 di Kakà. Vabbè, basta, anch'io prendo la numero 10 di Platini, poi non è che voglio dire. Vicario può già debuttare a Frosinone, un sogno arrivare alla Juve, dice lui, avverto la responsabilità di rappresentare questa storia, vedi, storia, anche se la Juve non vince, uno arriva e dice io sono qua per la storia vale, porta soldi nel brand. Roma, l'asticella di Gasperini, pressing su Fofana, pressing su Cacciamani, pressing su Udogi, pressing su tutti Gasperini, sacco di soldi. Mentre arriva Mastantuono, un tuono su Firenze, lui dice qua gli argentini impazziscono perché sai Batistuta è una storia di Firenze, vorrei entrare nella storia di questo club, è un'occasione la Fiorentina, vabbè, entrare nella storia del club basta che batti una volta la Juve, sei a posto, non è che devi vincere qualcosa, questi non vinco niente. O no? Cosa ha vinto la Fiorentina in questi anni? Niente.
2: No comment.
1: Ma come no comment? Basta guardare l'almanacco. Oggi la Juve, ma non è quella di Spalletti, sono le Women alle ore 18, si comincia con la Women's Cup contro il Como, visibile sul canale della Lega Femminile YouTube a gratis, Juve Como, Women's Cup per chi se la potesse vedere, per chi non se la può vedere va su tuttojuve.com e c'è il live della partita. Lazio, solo flop, poteva mancare un flop Lazio oggi sul Corriere dello Sport Stadio, loro con l'ottito non vanno molto d'accordo, eh. Un'altra gaffe della società, Bamba non ha superato le visite mediche, non è il primo quest'anno tra l'altro che in Italia non supera le visite mediche, attenzione, ma ieri l'avevamo anticipato, deve passare le visite mediche, non ha passato le visite mediche Bamba e quindi tac. Tutto sport ce l'ha con Carlo, quello dello sport con Lottito, attenzione, ognuno suo. Chiudiamo con Orsolini, oh, giura fedeltà al Bologna, arrivato nel 2018, Orsolini firma praticamente a vita col Bologna, eh? Ve la ricordate la carta Orsolini, no? Eh no, una plusvalenza che non si può fare Orsolini. Quanti anni sono che gioca nel Bologna in Serie A ed è protagonista? Dunque 18, 26, 8 anni. Quanti anni hanno giocato in Francia i 4 giocatori del Napoli che dovevano andare per una valutazione di 20 milioni nell'affare Osimhen? Manco un minuto. Però le plusvalenze del Napoli tutto tace e quella della Juve sentenziate. È molto semplice a volte il mondo, no? Non è complicato, basta vedere quello che accade, avere gli orecchi aperti, gli occhi anche, senza paraocchi e senza paraorecchie. Chiudiamo tutto, caro il mio Ive, e apriamo tutto juve.com, la nostra grande ammiraglia che vi relaziona su tutto. In questo momento il buon Pavan, come tutte le mattine vi ha abituato, apre il primo piano con questo bel fotone. Eccoli qua, è il cane Spalletti. Adesso basta esperimenti. Quindi basta il cane panchina, eh? No, sto scherzando, la battuta. Spalletti prepara il debutto della Juve a Frosinone. Colmuani, Illice con 6 Sauer sulla maglia. Restano due grandi dubbi di formazione. Si ricomincia. Colomuni per forza sarà il riferimento centrale, Ildiz partirà dalla sinistra, Cicco da destra. Chi completa l'attacco al centrocampo? McKennie favorito su Alai Begovic, Douglas Luiz in coppia con Locatelli. Colomuni però deve cominciare a segnare, dice Pavan, eh? Oh, mi raccomandi, Frosino non ne rappresenta una grande occasione. Perino vicario. Avrebbe logica puntare su Perino, se sta bene. Però Vicario è il futuro immediato, quindi si potrebbe anche già buttarlo dentro la mischia. Vediamo. A Frosinone conta soprattutto una cosa: partire vincendo, altrimenti apriti cielo, Ive, lunedì mattina, poi ti voglio con la facciata di RBN Radio Bianconera. Vi consiglio, come sempre, le firme bianconere, blocco nero su bianco o blocco bianco su nero, come preferite voi. Oggi c'è Luigi Schiffo che torna alla grandissima. Buon campionato a tutti, dice lui, eh? Che fa gli auguri un po' a tutti quanti. Con l'elefante nella stanza e la mucca in corridoio. Silenziopoli non cancella le intercettazioni. Dare credibilità sarà arduo. Esempio. Lo faccio io l'esempio. Vediamo il virgolettato di tuttojuve.com. Attenzione, caro il mio Yves. Ricomincia il campionato tra nuovi e vecchi sospetti. Che l'Inter gioca 3 partite in casa al Milan 1? Sì, la prima cosa che balza all'occhio dal calendario. E vabbè, l'algoritmo. C'è chi è fortunato con l'algoritmo, chi è sfortunato. Chi ha un ex dipendente che fa i calendari, chi no, tutto conta per la fortuna, eh? Fortuna aiuta gli audaci, anche quelli messi nei posti giusti, insomma. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano centrale è Juve imbattuta contro il Frosinone nella storia, il debutto fa ben sperare. Beh, però cosa facciamo? Autogufaggio facciamo, ragazzi, fate i bravi, attenzione. Allora, anche le dichiarazioni di Guerrero, come squadra forte, ma vogliamo difendere il trofeo, perché la Women's Cup, che è stata introdotta l'altro anno nel campionato femminile come nuovo trofeo, l'ha vinto la Juve l'anno scorso, e quindi bisogna subito partire bene, siamo campionessa in carica, dobbiamo rifarci. Ma secondo me abbiamo fatto una bella squadretta, quest'anno con le Women's ci toglieremo nuovamente delle grandi soddisfazioni. Io ho visto della roba, so che c'è roba su Calcio e Finanza, ma sono le 9.30 in punto, sai cosa facciamo? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna Stramba.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.
1: Mia mamma mia, quanti siete sulla chat di RBN Radio Bianconera, eh? Questo tempaccio che vi tiene in casa tutti quanti. Scriveteci anche da dove chiamate, da dove scrivete, da dove opinate, da dove messaggiate, da dove mandate l'audio, che tempo c'è, che tempo fa, le vostre impressioni, il vostro pronostico, i vostri desideri, siete soddisfatti, non siete soddisfatti? Si comincia sto weekend, ragazzi, torna a rotolare il pallone, il campo comanda e non ci sono più tante chiacchiere. Bisogna buttarla dentro, è vero, Yves? Tu sei ottimista, Yves? Che sensazioni hai per questo weekend?
2: No, la mia idea... Scusami la voce. La mia idea è essere sempre positivi, comunque. Essere sempre positivi. Pensare bene non ha costo, quindi... Sensazioni sono buone.
1: Sensazioni buone, Yves de Roche, attenzione. Vediamo se su Calcio Finanza hanno sensazioni buone, eh? Ci sono sensazioni buone, eh? Vediamo un po'.
2: Sì.
1: Vabbè. Il del Fenerbahce, bilancio in rosso 74 milioni. Oh, che idea, Infantino, l'altro piano di Infantino, i privati per finanziare Under 15. Un bel mondiale Under 15 per Infantino, cioè, che va in rosso, eccoci qua, al via la vendita di abbonamenti Juve per l'Europa, 9 euro se tu non hai l'abbonamento, perché se sei abbonato ce l'hai dentro l'abbonamento. Ammetti che non sei abbonato, 69 euro il pacchetto che comprende le quattro gare casalinghe del girone unico della competizione europea a partire da 69 euro risparmiando sul prezzo totale dei singoli biglietti. E tu te lo faresti un bel UEL pack a 69 euro per vedere le quattro partite casalinghe dell'Europa League della Juve?
2: No,
1: come no? Stiamo qua che stiamo facendo promozione, li stiamo pubblicizzando, come no, scusa. Dai, conferma il tuo porto, dai. C'è la vendita libera, dai, prenditi sti quattro biglietti, da 69 euro Tribuna Sud, 69 euro Tribuna Nord, 99 euro Tribuna Ovest al secondo anello, 121 al primo, 125 euro i settori 112, 16, 17 dell'Est, 145 euro il settore Est, 114 Tribuna Est e primo anello, 145 euro per quattro partite di Europa League, me lo farei io. Peccato che devo andare a tette cose a fare la cronaca, quindi non posso fare l'abbonamento, se no l'avrei fatto. Tu che scusa hai per non farlo? Lavori? O no?
2: No, lavoro.
1: Lavoro. Non lavori?
2: Perché tempo che
1: allora, non ho visto, invece. Vai che ti mando a Radio Sound. Guarda che un attimo che ti mando a Radio Sound.
2: No, perché se lavoro per prepartita, quindi non ce la farò mai ad arrivare.
1: Certo, te la faremo. Assolutamente, come no. Va bene, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, attenzione. Simone da Cesena, a proposito, Ravenna Cesena, sono rivali. La fotografia del periodo che stiamo vivendo, dice lui, è vedere la Juve con il Frosinone debuttare con praticamente la squadra di Motta barra Tudor nel mezzo tanti milioni spesi. Non sembra anche a te che si parli troppo di calciomercato e poco dell'importanza della partita che giocheremo? E beh, però con il mercato aperto così anche l'anno scorso, anche l'anno prima. Come se i tre punti di domenica non fossero importanti. Come no, sono importantissimi. Alla fine del campionato anche questi contano e soprattutto dobbiamo tornare a vincere con le medio piccole post scriptum. Ma la faccia di Di Gregorio che si allena insieme ai suoi colleghi, sai Simone che l'ho notato anch'io guardando il video dell'allenamento? Cioè gli altri ridono, scherzano, fanno i giochi, cioè lui c'ha una faccia, però che faccia deve avere? È fuori progetto. Luca da Genova scrive, alcuni tifosi non proprio informati credono e danno credito alla narrazione distorta e faziosa dei media, evidentemente sono pigri, perché la ricerca della verità costa fatica, ma Luca basta venire qua sulla rassegna stampa e avete tutte le verità che volete, che problema c'è? Vi informate qua, mi informo io, vi leggo anche le robe degli altri. Grazie Terry che ci sei anche questa mattina. Speriamo quest'anno che esplodano tutti a fare gol, intendevo. Il presidente del Frosinone avvisa la Juve, occhio. Vabbè, lui può avvisare finché vuole, ma noi dobbiamo aver paura di noi stessi, non del Frosinone, se no partiamo male. Nico scrive, Conte subentrò. Ah, è vero, bravo Nico da Cagliari. Ma io pensavo solo all'Italia, hai ragione. Conte subentrò al Tottenham, perché il Tottenham è di Londra, e lo portò in Champions, è vero, bravo Nico.

0: Ibis per 100 milioni di euro alla Juve. Ibis, ah, Ildiz sarà. Ildiz per 100 milioni di euro alla Juve. Mo che mi faccia sapere il direttore. Maurizio, Ibis, come lo chiami tu, è incedibile, quindi. Ma neanche per 150. Ildiz è incedibile, quindi senti delle notizie mambero. Ma davvero, scrive Alex, pensate ad una Juve già pronta per lo scudetto? Praticamente giochiamo col centrocampo che ha giocato con Fiorentina e Verona. Oh! In altri... No, c'è Douglas Luiz, non c'era. In altri tempi questi giocatori venivano accompagnati all'uscio, ma ormai tutto è cambiato ed ora e ancora ora siamo ancora da sesto barra quarto posto. Tiziano da Milano, che salutiamo, dice un attacco composto da Colo, Zirze, se parte David, e Catore e Milik non è affidabile. Ci vorrebbe anche Sorlo. Caratteristiche che ha sempre voluto Spalletti in uno scambio con Nico. Vediamo, magari si realizza, che ne sai, calma. Luke scrive, non ne posso più. Dopo il giro aleggia un pessimismo cosmico, sti sedicenti tifosi, commentatori in radio e TV già parlano di Spalletti out, la miseria, diciamo, e spesso parlano senza senso. A tutti i suddetti geni che parlano di incapacità della dirigenza a vendersi, ricordo una basica semplice legge di mercato. Domanda e offerta, se non sono richiesti puoi sempre minacciare o compri o la vita. Ho scritto, perché i pseudo tifosi e gli esperti commentatori della radio TV non si propongono come dirigenti, il problema sarebbe risolto. Eh no, perché come dicevo ieri a Pasquato, per il suo futuro, poi fare il direttore non è mica facile, poi alla fine di dare la colpa all'allenatore se sbaglia. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, il popolo bianconero da Milano piovosa, finalmente un po' di fresco. Io voglio andare su un tema, diciamo, diverso dal solito, chiedo scusa, ma la Superlega che fine ha fatto? Un abbraccio, un saluto a te e a tutta la ciurma bianconera. Ciao da Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe, è in fase di impostazione, quindi l'avevamo detto che ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i consensi vari e soprattutto il conquibo, cioè il denaro. Torniamo sullo scritto. Tiziano da Milano vuole capire una cosa. Per entrare che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato oppure è sufficiente anche Miretti che guadagna poco? Tiziano, non è che entra uno ed esce uno, gli stipendi è tutto insieme. Perché poi può essere da un'altra parte che ne entra uno che guadagna di meno, ne esce uno che guadagna di più e viceversa. La Juve deve fare delle manovre per far entrare tre giocatori ancora che vorrebbe e farne uscire sei. Facendo i conti del farmacista giusti per avere poi il bilancio corretto. Attenzione Iva, Cinzia a Radio Ravenna ti prende volentieri, non si può stare senza Iva. Vuoi andare a Radio Ravenna? C'è Cinzia.
2: Sto ancora bene qua nella mia bella Turin.
0: Vabbè, ma c'è Cinzia che ti aspetta.
2: Io ringrazio di cuore Cinzia.
0: Ma anche del portafoglio. Chi lo paga poi lo stipendio di Iva? Ragazzi, Cinzia, hai altro lo stipendio di Iva? Non so se Radio Ravenna ce la può fare. Radio Ravenna... Serie C. Gilberto da Sesto scrive una curiosità. Parlando con un'amica interista, c'è gli amici su Arbitropoli, lui dice, come fa a essere un'amica se lui dice, o è amico e lui dice, o è amica e lei dice, ma non c'è niente. Io gli ho risposto, come mai Rocchi non sta al suo posto? Non ha saputo rispondere. Bravo Gilberto, bel contropiede, ma se non c'è niente come mai non hanno confermato Rocchi? Scusa, non c'è niente. Matteo da Firenze, che sta assistendo a Paratici, c'è 10 acquisti, a Mastantuono, più ne ha più ne metta, dice partiamo a fare i spenti che non si sa mai. Sono molto curioso di vedere la nostra nuova difesa, anche se dobbiamo mettere qualcosa a centrocampo davanti. Vocale da casa.
3: Un mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve, ci siamo, domenica si gioca, bisogna vincere. Vabbè, i giornali sono uno spettacolo, ci regalano tutti i giorni una perla, anche su Reteghi, ma come, cade tutto in un giorno, ma come,
0: Reteghi,
3: però vabbè, detto questo, io ti dico, sulla formazione prevedo più che altro l'inizio magari di

0: Alai Begovic piuttosto che di McKennie, però vediamo poi nella formazione ufficiale quello che succederà. Detto ciò, hai ragione te, ma infatti le plusvalenze del Napoli che fine hanno fatto? Forza Juve.
1: Forza Juve anche a te, dai, dai, vi vedo belli pimpanti nonostante questo venerdì tragicomico per quanto riguarda il temporale. Sentiamo una trovata da casa.
2: Buongiorno caro Claudio, sono Fefe da Fiuggi.
1: Ciao
2: Leggo
1: Fefe.
2: da varie parti e sento tutti a fare le pulci sulla Juve, sugli incassi, sul brand, su quello, su qua. Tutto la Juve ormai, ma la Juve di che? Ma meno male che ci sei tu che ogni tanto ci difendi. Ma perché questi che
1: Ma
2: parlano male della Juve, anche tanti juventini, non dicono quello che veramente è successo, perché la Juve sta in queste condizioni? Questo è il motivo. Non perché adesso non va più la Juve a destra e a sinistra, ma non va più, non va più perché ci hanno massacrato ed è difficile,
1: sagrato.
2: rientrare con questi paletti che ci sono dell'UEFA. Questo è il fatto. No, la Juve ormai non c'è più, la Juve non esiste più, la Juve è fallita, la Juve è quella, la Juve... ma deve ritornare a Baffone. Ciao e forza Juve sempre, Fefe da Fiuggi.
1: Ciao, Mandove da Fiuggi è meraviglioso. Attenzione invece a quello che sta succedendo in Premier League. Caro Yves, sai cosa fanno in Premier League? Le novità di arbitraggio? Hai presente la camera? Quella che l'anno scorso
3: La
1: messa sugli arbitri d'Italia,
3: bodycam.
1: ogni cia... Bravo, bravo, la cam degli arbitri, la referee cam. Quella che ogni tanto ci faceva mandare in bestia perché si vedeva tutto smuccio, ci facevano il mal di testa, no? E non serviva a niente. Facevano vedere a un certo punto l'arbitro che passa, oppure il gol visto dall'arbitro. Sai cosa fanno invece in Inghilterra? Ci appiccicano anche l'audio. Sulla ref cam ci mettono anche l'audio. Addirittura, se fosse stato per il capo degli arbitri web, avrebbe voluto non open bar, ma live bar. Cioè, trasmettere in diretta le conversazioni tra VAR e arbitro allo stadio. Ma quello lì fa a posto il veto. Per il momento ha detto, no, non esageriamo. Però, avendo l'audio sulla ref cam, se l'arbitro dice a un giocatore, guarda che al VAR mi hanno detto così, si sente. Attenzione. Ma tanto in Inghilterra che gli fregano, le fanno le discussioni sugli arbitri come le facciamo noi, Qui ci voleva l'audio sulla ref cam. Poi, e saluto Ninetta, come andava a finire Frosinone Juve subito dalla prima giornata, con l'audio sulla ref cam. Di Airoldi, perché avremo Airoldi, eh? E al VAR avremo Marini, quello sgradito all'Inter. Ce lo picchiano a noi. Torniamo sulla chat di RBN Radio. Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Alessandro da Roma dice: ma se dovessero riuscire a cedere i sei giocatori entro la fine del mercato, abbiamo una nuova sceneggiatura per Mission Impossible. Lo so, io ti ho detto quello che è il desiderata, l'obiettivo, il piano. Poi non lo so se riesce, quasi impossibile, mi viene a pensare, però magari ci riescono. Francesco dalla Calabria dice: hai visto l'esordio nei preliminari di Europa League di Dujan? Non è cambiato nulla. Male la Juve, male da loro. Sì, l'ho visto. 25 minuti con stop sbagliati, palloni rincorsi, lamentele, occasione da gol sprecata. L'ho visto. Però dai, ormai non ci riguarda più, non è più un nostro problema. Mentre Massimo da Zurigo, chissà che tempo fa Zurigo. Massimo da Zurigo dice: scusa se esco un attimo dal discorso mercato, ma tu puoi fare quel che vuoi da Svizzera. Ma mi sai dire perché solo noi parliamo di arbitropoli, mentre le altre squadre nemmeno un accenno? Non è che hanno paura di qualche cosa che noi non sappiamo, mi sai dire perché? Assurdo. No, Massimo, io sinceramente non te lo so dire perché le altre squadre non parlano di arbitropoli. Ed è una cosa che ho accennato anche l'altro giorno, io se lo ricordo, perché dicevo, ma le squadre che sono arrivate seconde o terze, perché non si arrabbiano su sta cosa? Perché quando invece la Juve vince meritatamente tirano fuori robe che non esistono? Perché? È perché sono ossessionati da noi, non dagli altri. Joseph da Matera dice: qui 33 gradi e sole, vedi Matera, come scalda la roccia, il sasso bollente, attenzione. Ma per te non abbiamo troppi esterni, perché non si pensa a vendere gente come Conseil Sao Zegrov e magari inserire Icardi che sia zero? Allora Icardi che sì non c'entrano niente con gli esterni, tanto per cominciare, caro il mio Joseph da Matera. Dopodiché Conseil Sao non lo vendi perché è titolarissimo, Zegrov se capita l'occasione lo possono vendere. Però non hai molto le idee chiare sul mercato, Fabrizio abbonato allo stadium dice Ravenna è una città bellissima, ma anche Torino. E poi non c'è la Juve Ravenna, e uno di noi, Fabrizio, quindi lotta con Cinzia, lui ti vuole tenere a Torino. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
1: Ciao.
3: Innanzitutto volevo farti i complimenti e soprattutto ringraziarti per la tua strenua difesa della nostra amata Juve, e allo stesso tempo, vabbè, tu penso che lo saprai già, che c'è qualcuno comunque che noto che lì in radio ogni volta che, senza fare nomi ovviamente per non mettere in difficoltà nessuno, però non riesco a capire come si possa, ogni volta che arriva un messaggio, qualcosa riferito alle questioni ormai diventate obbrobriose della differenza che c'è tra trattamento ricevuto da noi e dai cartonati, no? Davanti agli occhi di tutti, ci sono tanto di intercettazioni e tutto quanto, sentire rispondere ogni volta che si tocca l'argomento, sentire, non diventiamo come loro, siamo come, così facciamo gli interisti, come erano gli interisti prima, bibim biban, tutte queste cose qua, sempre giustificando, dicendo che è un alibi. No, non è un alibi, sono dati di fatto. Cioè, siamo stanchi di sentire queste robe qua. Queste robe qua dette da un interista, vabbè.
1: Vabbè, ma c'è una sostanziale differenza. Noi non siamo come loro. Loro ci hanno mandato in B artatamente, con cose che non sussistevano. E noi in B non li abbiamo mandati, con cose invece che ci sono. Quindi c'è una sostanziale differenza, direi. Claudio Juventino di Casale Monferrato scrive... Sono convinto che la dirigenza sia finalmente competente. Rimango basito a leggere le critiche rivolte dai nostri tifosi. Locatelli è uno tra i migliori centrocampisti italiani. Quello che corre più di tutti e recupera più palloni. Non sarà mai Pirlo, ma ha il lancio geometrico per non ha il lancio geometrico per precisione, ma sempre da 6,5, a volte da 7, altre da 8. Ho capito Claudio, però infatti hai fatto la descrizione di un centrocampista difensivo. Noi avremo bisogno di un bel centrocampista offensivo finalmente per cambiare il ritmo. No? Così è. Simo dice, ma stando alle cifre che riportano, come fa a Sorloth a valere più di Nico Gonzalez? No, la questione Sorloth e Nico Gonzalez è molto semplice. La Juve ha fatto sapere all'Atletico Madrid che se vuole Nico Gonzalez deve tirare fuori 38 milioni. Poi si tratta, scende di qualcosa, ma la cifra di partenza è quella. E se ci vuole dare Sorloth, la Juve lo valuta 30 milioni. Questo è. Poi dopo vediamo cosa accade. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Gladione, Marco da Spreitbach, qui a Zurigo al momento sono 19 gradi e piove di rotta, acqua dappertutto. Ciao grande Gladione, forza Juve sempre.
1: Forza di anche te. Mondiale bagnato, mondiale fortunato, avrebbe detto qualcuno. Europa bagnata, Europa fortunata. Confine Italo-Svizzera bagnato, no.

0: al grande Claudio Nicola da Mykonos. Allora, ascolta, io facevo un ragionamento: se ogni allenatore si facesse comprare tutti i giocatori più forti, non servirebbe l'allenatore, i giocatori vincono da soli. Come diceva il buon Alessandro ieri, l'ottimo allenatore si vede con quello che ha. E tutto sommato questa Juve non è proprio male. Quindi buon Spalletti, mago, deve assolutamente apportare qualcosa di suo. Quindi noi speriamo che arrivino i giocatori più bravi, perché è più semplice. Però anche con questi qualcosa di meglio, qualcosina di meglio si può fare. Tu che ne pensi? Sempre forza Juve.
1: Si può sempre fare di meglio, caro amico mio, assolutamente. Ecco le linee, caro Iv, che iniziano a essere contro di noi, più piove, più salta tutto, ma noi resistiamo come sempre alle intemperie. Anche in Svizzera sta diluviando, anche Massimo Zurigo lo conferma, che quella diluvia dopo una fortissima grandinata di ieri sera. Spero che contro il Frosinone si vinca 0-2 con gol di Colo Ildiz, spero che Cambiaso vada via, no, guarda che Cambiaso se non va da nessuna parte. Spero di non sentire più Locatelli dire sempre le stesse cose, cioè abbassare la testa e lavorare, a buon intenditor. Poche parole, speriamo di no, perché vuol dire che abbiamo vinto e non perso. Alberto del fatto che non abbiamo ancora due figure chiave in squadra, una torre che sblocchi le partite di testa, ma anche un tiratore da calcio di punizione diretto, ma in realtà ce l'abbiamo, perché il buon Douglas Lewis i calci di punizione diretti li tira e alla Aston Villa li segnava anche. Questa cosa ve la siete fatta sfuggire. Sentiamo vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio. Se veramente l'Arsenal darebbe questi 120 milioni di euro alla Juventus per Higgins, i tre giocatori che tu prenderesti al volo, se questa notizia sarebbe vera e si sarebbe compiuta: Gianni da Canicattì.
1: Ciao caro Gianni da Canicattì, il è incredibile, quindi non mi pongo minimamente il problema. Mick, faccio la danza della pioggia, dai, che pare che stia arrivando aria fresca finalmente, ma già arrivata qua e non so dove stai tu, Mick. All'ultimo secondo che arrivino le offerte per i nostri esuberi con la danza della pioggia, dai che ce la facciamo. Ci mettono Mariani che è sgradito all'Inter, magari proprio per questo vediamo un arbitraggio giusto. Forza Juve, Ale da Bologna, anche qua finalmente un po' d'acqua, anche a Bologna. Altro vocale da casa.
3: A me interessa che la Juve giochi bene e sfurni tanti bei giocatori e faccia vedere un bel gioco con tanti reti, con una buona difesa, che praticamente sia una squadra ottima, pure se non vince, che faccia qualcosa di buono e di bello, perché da tanto tempo non siamo così. Troppe contrarietà, troppe amarezze. Quindi vorrei una bella Juve quest'anno. Poi importante nei primi quattro, ma soprattutto calcio, spettacolo. Questo mi sogno.
1: Ok. Quindi tu vuoi una Juve che giochi bene, calcio, spettacolo, ma che perda. Ma ognuno ha le sue aspettative. Io del gioco, vedete, me ne frega relativamente, però se vinco sono contento. Piccolo stop per noi, tra poco forse stiamo da voi.
4: Rassegna stampa. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Attenzione, super attenzione, non sono compleanni, allora. Ricorda che la gara parte la stagione femminile con la Women's Cup Como contro Juventus. E noi naturalmente con la chat di Bianconera, che è tanto, tanto nei nostri confronti, cerchiamo di andare avanti leggendo anche quelle che sono le vostre considerazioni prima di andare sugli approfondimenti del mercato. Marcello, per esempio, scrive: niente da dire su Spalletti, ma ora spero sia lui il valore aggiunto, con le rose più forti e più semplici. Mentre Gianni da Nizza ci invidia, caro Ivo, perché deve bagnare il giardino, è in Sicilia e fa sempre un caldo pazzesco, lì l'acqua non è arrivata. Simone della Cesena dice: visto che è letto, è normale farlo. Abbiamo stilato la nostra lista dei graditi e non? No, non credo. Paolo da Firenze: tutti parlano di attaccanti, ma in pochi dicono che stiamo senza centrocampo. No, veramente noi lo stiamo raccontando da quando è iniziato il mercato, che comunque siamo rimasti col vecchio centrocampo. Però c'è questo innesto di Douglas Lewis, che in realtà quest'estate ha fatto abbastanza bene. Piero dice, o meglio precisa: una società per azione aumenta o diminuisce i suoi investitori in base alla qualità del suo prodotto. Il fair play finanziario non può bloccare gli investimenti di una SPA perché è contro il dettato europeo. Abbiamo dato libertà ai giocatori per... non è possibile bloccare le società per azioni. Questo è il problema economico. Abbiamo soldi per comprare tutta la Serie A, ma ci hanno ingabbiato in limitazioni assurde. Mentre Claudio aggiunge: abbiamo bisogno di un centrocampista che detti tempi alla squadra, che comandi il gioco. Il Milan ha preso Modric, anche da quarantenne ha fatto la differenza, e lo farebbe anche nel nostro centrocampo, migliorando notevolmente il rendimento dei nostri centrocampisti. Ma Modric ce l'hanno loro, quindi noi dobbiamo fare con i nostri. Mick dei Castelli Romani fa la danza della pioggia. Stamattina pare stia arrivando anche lì, aria fresca finalmente. Speriamo, speriamo, speriamo anche per Nick, per rinfrescare tutto il romano. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Qui non vi dico come piove, acqua, catinelle da ieri, quindi speriamo che smetta, perché sennò ci voglia la barchetta a remi. Quello che voglio dire è rispondere al tifoso di prima. Sì, sì, è vero, anche a me piace vedere una Juve che gioca bene, che faccia tanti gol, ma io mi sono rotta le scatole di vedere gli altri vincere. Quindi vorrei innanzitutto cominciare a vincere le partite in tutti i modi possibili e immaginabili. Anche con gli aiutini non mi farebbe schifo, visto che gli altri li danno. E poi, se si riesce a vincere qualcosa, ben venga. Certo, quest'anno non si può sbagliare il posto in Champions, secondo me, perché due anni di fila non te lo puoi permettere. Mi chiedo il Milan come sia possibile che non ha fatto l'anno scorso la Champions, ha comprato parecchio, venduto anche, quest'anno idem, però boh, se qualcuno me lo fa spiegare. E niente, io solo del bel gioco non me ne faccio niente. Buona giornata.
1: Maria Grazia da Genova, quindi, con il ruolo di tamburo che ormai la contraddistingue, ha detto la sua. Vabbè, semplice, adesso deve vendere anche il Milan, Maria Grazia. E infatti, anche chiamato Mendes gli ha detto: uè, ci hai portato i tuoi, li abbiamo comprati, adesso però ci devi vendere gli esuberi. Li devo vendere anche loro, non è che non li devono vendere, attenzione. Rispondo a Marcello e a tutti quelli che mandano messaggi particolari sulle linee di oggi. Ragazzi, oggi è così. Sta venendo giù il mondo e quindi ne soffrono le linee, è normale, è normale, è normale. Luca da Genova scrive: la Juve non c'è più, drastico. La Juve è diventata una squadretta. Lasciamoli illudere, il loro risveglio sarà devastante, non lo dico io, ma la storia. Purtroppo per gli altri non siamo come l'araba fenice, dice Luca da Genova. Mentre Marse aggiunge, niente da dire su Spalletti, ma ora spero sia lui il valore aggiunto. Con le rose più forti è più semplice, e quando non hai la rosa più forte che viene fuori, l'allenatore. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Radio Bianconero da Caotico. Io non voglio fare nessuna analisi tecnica, niente, voglio fare solo i complimenti a Radio Bianconero in primis, e in primis ancora a Claudio Zuliani, che è la nostra vera punta di diamante contro il mondo che ci dà contro. Un buon proseguimento di giornata e sempre forza di Juventus da Caotico. Grande Zuliani.
1: Grazie. Ma dov'è Caotico? Grazie. Yves, dov'è Caotico?
8: Non ne ho la minima idea.
1: Vabbè, andiamo a vedere. O dice che lui è caotico. Attenzione, bisogna capire. Caotico, caotico, caotico, caotico città. Esiste? Caotico città. No. Città caotica? No. Non esiste caotico. Vuol dire che lui è caotico. Da caotico nel senso che è un po' caotico. Non lo so, è un po' da interpretare questa cosa qua. Attenzione, andiamo su Tutto Sport in questo momento per leggere un pezzo di mercato anche da qua, nella nostra rassegna stampa. Sullo sfondo pure Sorlot, anche per i discorsi avviati con l'Atletico su Nico Gonzalez, i colchoneros parlano con il Chelsea per Jackson, Retegui si complica, non resta che Zirkzee, la punta non si libera dall'Al Kadishia, i costi rimangono alti. Matteo piace tanto, ma il nodo è chiaro, non c'è l'apertura al titolo temporaneo, rifiuto e vado avanti, eccolo qua, bravo Ivo, l'olandese in prestito con diritto per Massara è un'opportunità. Il campo certo, ma il mercato soprattutto, perché il campo arriva domenica, ma c'è ancora il mercato per 2 settimane. Perché la rosa non è ancora stata completata? E perché si cerca un altro 9, magari più fisico, senza però disdegnare la qualità? E ce n'è sempre bisogno, eh? Joshua Zirkzee in questo senso sarebbe una garanzia. Ha fatto benissimo a Bologna, un anno però, eh? Un po' meno al Manchester United, chiamano un po' meno, fallito. Chiaro, Old Trafford ormai è un tritacarne, ma non sarebbe un ambiente così diverso da quello che troverebbe eventualmente l'olandese se decidesse di arrivare a Torino. Ci sta pensando Zirkzee? Ci sta pensando in particolare Massara. L'avrebbe voluto volentieri già alla Roma, ma non se n'è fatto più nulla. Anche perché quel duello l'ha vinto Malen e si è visto il prodotto finale. A discapito pure della stessa Juve, Juve che necessita di un puntero. Io però insisto, se continuiamo a dire che abbiamo bisogno di un puntero e prendiamo Zirkzee, Zirkzee non è un puntero, eh? Puntero vecchio stampo, bravo di testa, in grado di eliminare un po' dei limiti accumulati nel finale della scorsa stagione. Tante. Troppe partite in cui le cose non giravano, in cui gli spazi erano così limitati da far passare solo la paura di non farcela. Palle alte, ma nessuno a prenderle. Che poi tante palle alte in area non le abbiamo neanche messe, se vogliamo dirla tutta. Spalletti quella sensazione di impotenza e perciò di insoddisfazione non vuole più sentirsela addosso. Ha raccolto amarezza quando avrebbe potuto coltivare successi, perciò si era fatto sentire, almeno sulle caratteristiche, un altro 9 stavolta vero. Caratteristiche che avevano e hanno portato il club ad ascoltare Retegui e le relative sirene su un possibile ritorno in Italia, ma l'attaccante guadagna tanto, 20 milioni all'anno, ma io dico, ma lo sapevate anche ieri quando avete aperto con Retegui, guadagna 20 milioni all'anno, è appena rientrato dall'infortunio, pure, e poi Kadisia non vuole cederlo, al limite sarebbe disposto ad ascoltare un'offerta se dovesse essercene una. E no, non è arrivata, perché oltre all'idea non si è andati. E allora che roba è? Così sullo sfondo rimane Sorlot, anche perché con l'Atletico si ritornerà a parlare di Nico Gonzalez. L'argentino continua a vederlo solo a Madrid il suo futuro, dunque non si esclude nessuna possibilità, persino quella di trovare una quadra su entrambi di arrivo e di partenza, però resta complicato. Sorlo di qua e Nico di là. Intanto però è uscita dall'ottica fantamercato, pertanto non è impossibile, in particolare dopo i nuovi contatti degli spagnoli con Nico Jackson. Sorlot sarebbe il rinforzo ideale per la Juve per le qualità del calciatore, per le caratteristiche fisiche. Sarebbe pure un'ottima spalla per Colo se Spalletti volesse giocare in un modo diverso a un certo punto della stagione, magari con i due nove, l'uno a supporto dell'altro. Mi sembra un po' dura questa, però si sa mai. Certo, in quel caso potrebbe tornare utile quel che il DS e il DT hanno in mente da un po', cioè andare a casa United a risolvere un problema, semplicemente in prestito Zirkzee e con diritto di riscatto, un test per la Juve stessa, non solo per il giocatore. Bisogna capire se l'incastro possa essere quello giusto. Di sicuro giusto lo riterrebbe certamente Giovanni Manna per il suo Napoli, il cui destino sembra sempre più simile a quello bianconero. Per permettersi un'entrata non può non partire da un'uscita. I bianconeri sono bloccati con David, gli azzurri invece da Lucca, e solo nelle ultime ore sono riusciti a sbloccare Khedira al Frosinone, prossimo avversario juventino. Attenzione, negli ultimi 10 giorni di agosto la speranza è che il calciomercato raddoppi la sua velocità, e anche un po' di paura si impossessi dei giocatori, e quindi stare a guardare non piace a nessuno, in particolare se davanti a te c'è un prato verde e 22 giocatori a contendersi il pallone. Su quella delusione la Juve punta a costruire una piccola fortuna di cessioni, cioè alla fine dice: oh, piuttosto che non giocare me ne vado. Se non era l'ipotesi a smuoverli, magari sarà il dato di fatto. Altre volte questa cosa è successa. Vediamo se le panchine fatte ultimamente, e magari la panchina che si farà a Frosinone, qualcuno in campionato senza entrare, li renderà più flessibili all'uscita. Questo per quanto riguarda gli attaccanti. Per quanto riguarda il discorso portieri, precauzione da non scordare mai, soprattutto in questa fase cruciale. Una trattativa non è mai definitivamente tramontata finché non scoccano le 20 del primo settembre, ultimo giorno di calciomercato, ma ultimo non per tutti, perché gli svincolati si può andare oltre. Così non sarebbe saggio sostenere che il trasferimento di Mattia Perina al Palermo sia ormai tramontato, ma che si sia assai complicato, quello sì. Quello corrisponde alla verità della cronaca. Perché la Juventus, di fronte all'interessamento dei rosanero per il portiere, ha formulato una richiesta ritenuta troppo alta. In assoluto, ma anche in relazione alla politica del City Group, che tende a investire cifre importanti su calciatori giovani e non su quelli esperti. Non è definitivamente chiusa, perché banalmente non si sa mai, e perché soprattutto il Palermo, oltre a seguire le piste Sportiello e Semper, monitora i movimenti della Juve sul fronte portieri. La priorità dei bianconeri resta quella di cedere Di Gregorio, ma le sirene da Marsiglia sono sempre più flebili, e di trattenere Perina, al quale verrà proposto un rinnovo di contratto con clausola de addio nel caso in cui dovesse trovare una nuova sistemazione l'estate prossima. Ma i bianconeri cercano comunque un portiere di completamento, e dopo le indiscrezioni su Audero prendono sempre più corpo le piste che portano l'argentino Musso, tanto più che con l'Atletico Madrid sono in piedi altre questioni, prima di tutti il possibile ritorno di Nico Gonzalez, oltre alla mai tramontata ipotesi Sorlot in attacco. Insomma, neppure troppo curiosamente si potrebbe verificare un incrocio tra portiere ed attaccante negli ultimi giorni di mercato, quelli in genere più caotici, a proposito, e ricchi di sorprese. Anche perché la concomitanza, almeno una partita di campionato, scolpisce nella pietra le gerarchie ed esplicita nei fatti quelle scelte che alcuni calciatori e procuratori potevano fino allora illudersi di considerare ribaltabili. Quando siamo agli ultimi giorni di mercato non c'è più niente da fare, Non è il caso questo che riguarda Di Gregorio, perché la sua posizione è chiara da tempo e la tournée in Asia, Australia ha ulteriormente ribadito la situation. Il suo tempo in bianconero è definitivamente tramontato. Il problema casomai è trovargli una sistemazione, soprattutto ora che la situazione è universalmente esplicita, elemento che pesa assai di più della semplice questione tecnica. È difficile che qualche club sia disposto a pagare per il cartellino dell'ex monzese. Molto più probabile che si proponga per un prestito senza neppure troppi addentellati che lo appesantiscano. Una delle speranze, per esempio, è che torni alla carica quel Valencia che aveva manifestato interesse qualche giorno fa. Si parlava persino della disponibilità a sottoscrivere un obbligo di riscatto. In ogni scatto, quello che riguarda l'ex Monza è sicuramente uno dei nodi più intricati che andranno sciolti in questi ultimi giorni di mercato. Quanto a Perin, l'ipotesi di rimanere con un contratto rinnovato non gli dispiacerebbe. La Juve ci pensa, ma sa che nel caso della partenza di Di Gregorio servirà anche un altro estremo difensore per tamponare le eventuali emergenze fisiche dello stesso Perin, che ne ha. Un gioco a incastri. Mentre Vicario, tra i due litiganti, il terzo gode, si scalda in vista del Frosinone, dove potrebbe scendere in panchina a guardare proprio Perin, o magari, perché no, potrebbe apparire Terrà. Voi della chat di RBN Radio Bianconera, chi volete titolare a Frosinone? Perin o Vicario? Tu, Iv, vuoi Vicario o vuoi Perin?
8: Vicario.
1: Perché?
8: Ma prima di tutto deve riscattarsi dalla stagione del Tottenham e sta dimostrando anche la sua credibilità, che ama la Juve anche.
1: Ma che ce fregano del Tottenham, scusa. Nella chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Paolo da Castelfranco Veneto dice: e qua bisognerebbe difenderla un po' di più questa Juventus qua. Dice, com'è che sei rimasto l'unico qua? Comunque godo da ieri sera, perché piove, stamattina 21 gradi, finalmente anche a Castelfranco Veneto piove, dai che c'è bisogno, per tutti i campi, per tutte le foreste, per tutti i boschi, per tutti noi. William da Ivrea dice, ma Miretti e Coop Miners, ci sono possibilità di uscita? William, ci sono sempre possibilità di uscita, ci vuole qualcuno che faccia un'offerta. In avanti siamo con Milik già con problemi, vabbè, ma quello lo sappiamo. David il solo colo, non ci manca qualcosa, si muoverà, staremo così. William, deve uscire David, se esce David arriva il centravanti, se David non esce non arriva nessun centravanti. Attenzione Luca, mi fai una domanda che vuol dire che in questi anni sei stato disattento però, e se sei disattento non va bene. Erasmo dice, speriamo di vincere domenica, ma attenzione al clima, sono previsti 34 gradi alle 18 a Frosinone, ma noi giochiamo alle 18:30, magari mezz'ora dopo ci sono di meno. Adriano da Milano, quest'anno sono talmente sfiduciato che all'alba dei 53 anni ho fatto per la prima volta l'abbonamento in Sud 1, per cui o finiremo in B o vinceremo il campionato, coppetta l'Europa League, incrociare le dita, non è che siccome tutti a vuole per la prima volta si dice tutto, si perde tutto, non ho capito questa idea da cosa è maturata, spiegami un po', come hai fatto 2 più 2 che in genere dovrebbe fare 4? Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao, guarda Roma, non so se sia vera l'offerta di 120 milioni dell'Arsenal per Yıldız, se lo fosse questa è una bella splendora. Nel senso che la Juve fa muro e il prossimo anno, in base a come sarà il rendimento del ragazzo e della Juve, potrebbe valere di più, come potrebbe valere di meno rispetto a questa cifra offerta. Ci vuole veramente sangue freddo per valutare una situazione del genere.
1: È incredibile. Dai, facciamolo tutti insieme, Yıldız è incedibile, con le mani, incedibile, con i piedi, incedibile, con le mani e con i piedi, incedibile. Zirkzee è un ottimo giocatore, scrive Alessandro, ma finirebbe per fare un flop come David. Spero anche questa stagione si riprenda. Occhi puntati su Boga. Vabbè, adesso Zirkzee non è ancora arrivato. Nel caso dovesse arrivare, spero che lo faccia il flop. Se ce lo auguriamo già da subito, se partiamo male. Marcello dice, ma il fair play finanziario che blocca la Juve, ma non blocca il PSG, il Manchester City, la Roma, il Como. se fanno plusvalenza gli altri, tutto ok. Se le fai tu, un sistema va perseguito. Uè, proprio tutto strano sto mondo del calcio, eh? Ma guarda un po'. Salutiamo anche Alessandro da Porto San Giorgio. Luigi da Manchester dice: come fa ad essere una garanzia uno che viene da 2 anni fallimentare? Poi non fa nemmeno tanti gol, credo che giochi sulla sinistra come Bogail. No, Luigi, se per quello Zirze gioca tutto campo, gira dentro tutto il campo. A Bologna giocava così, a Manchester non lo so perché non l'ho guardato, ma a Bologna giocava dentro il campo. Flavio da Rosà scrive: ti ricordi Kovacevic? Sarebbe ideale ora. A Marcord, mi hai aperto un ricordo. Me lo ricordo benissimo. Mi ricordo anche che noi avevamo 9 punti di vantaggio e Kovacevic segnava a raffica e Ancelotti lo tolse per mettere Inzaghi, che tornava ma non era per niente in forma, e quella scelta tecnica ci fecero perdere il campionato. Max da Pesaro: a proposito del messaggio di poco fa di Maria Grazia da Genova, che condivido in pieno, nel primo ciclo della Juve di Allegri molti nostri tifosi non erano contenti nonostante avessimo vinto le partite perché giocavamo male, e lo stesso mister in quella conferenza stampa di addio disse: cosa vuol dire giocare bene? Fino alla fine, Max da Pesaro. Ma il solito dilemma: cosa vuol dire giocare bene? Per me vuol dire vincere, per qualcun altro vuol dire fare calcio spettacolo e non vincere perché non è necessario. Ognuno ha i suoi obiettivi, i suoi desiderata, e non possiamo essere tutti uguali. Massi scrive: purtroppo, pur di mandarli via, la Juve negli ultimi giorni farà dei prestiti, ma non con obblighi. Cop, lo stesso Nico, ormai li vedo via così. Su Di Gregorio posso anche pagargli lo stipendio e anche lui mandarlo via in prestito, se no in panchina si rischia di svalutarlo ulteriormente. Simone dice: se è in condizioni, vicario già da subito titolare. Gianni da Canicati invece preferisce Perin. Maurizio dice che è già un campionato falsato ancora prima di cominciare e che i cartonati devono essere minimo penalizzati, e invece niente pure stavolta. Tiziano da Milano dice che se non esce David potrebbe comunque arrivare Sorloth con eventuale cambio con Nico. Roberto da Piazza Armerina dice: con offerta da 100 milioni se arriva verrà venduto. Ma chi? Terry dice: il problema è che David non vuole andarsene, anche se non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Daniele chiude questo blocco ricordandoci, Daniele da Napoli, che Torsvel sarà il top come alternativa a Locatelli e Luis. Come vice vicario punterei su Muric del Sassuolo. Ma Torsvel non è un giocatore nostro, scusa Daniele, che c'entra? Che ci azzecca? Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao, aggiornamenti sul meteo alle Alentate. Allora, io mi sto spostando dalla montagna a casa in Brianza Alentate, perché poi mi si è entrata acqua in casa, mi dicono i vicini. E quindi, signori, no, voi che sperate fate danze della pioggia, no, tenetevi il brutto tempo. Se volete eventi meteo, trasferitevi in Brianza, perché negli ultimi 2 anni è successo tutto da noi. Quindi, se volete acqua, grandine, tempeste, e amate l'acqua, venite da noi in Brianza, trovate tutto qui. Secondo me, se cadesse un meteorite, cadrebbe in Brianza in questo momento. Comunque, no, l'indizio non si vede.
1: No, vabbè, okay, nessuno vuole le tempeste e i disastri, però un po' di pioggia c'è bisogno. Non è che dobbiamo sempre esagerare, può piovere normale. È come fallo giallo, ma esistono anche i falli di gioco senza cartellino giallo. Esiste la pioggia, non è che deve arrivare l'uragano, basta che piove, che rinfresca e siamo tutti un po' più contenti, soprattutto la natura ce l'ha bisogno. O vogliamo esplodere in questo pianeta e morire arsi? Vogliamo morire a 70 gradi? No, meglio un po' di pioggia, che non vuol dire uragano, tempesta e devastazione. Mamma mia, ragazzi, su, un po' di buonsenso, eh? Basta esperimenti, come scrive Pavan questa mattina su tuttoyou.com. Guarda, caro il mio Yves, facciamo così, visto che sta rinfrescando di brutto, vedi, noi siamo in onda nonostante il maltempo che ci condiziona anche la linea, ma preferiamo così piuttosto che essere lì a morire, a bruciare. Piccolo stop per noi, tra poco con un grande ospite siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'Ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud sud, nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Ma siamo anche su Samsung TV Plus, cosa volete di più? Una linea più chiara quando piove? Ma non si può avere l'impossibile, Mission Impossible, attenzione. Iva, aggiornamenti per quanto riguarda la questione Perin, su tuttoio.com, Palermo sempre su Perin, però la Juve vuole 3 milioni di euro. Il Palermo non molla, ma la Juve non vuole svendere. I rosanero sarebbero pronti ad offrire al giocatore il posto da titolare, oltre ad un allettante contratto triennale da 2 milioni netti di euro complessivi, che è leggermente un po' di più di quello che sta guadagnando adesso la Juve, tra l'altro. Ma la Juve dal canto suo sarebbe intenzionata ad accontentare Perin qualora il portiere dovesse decidere di lasciare il club per andare a giocare con continuità, ma non avrebbe voglia di svendere il cartellino. La richiesta dei bianconeri per l'ex Genoa sarebbe di 3 milioni di euro. Cifra che il Palermo non avrebbe però voglia di spendere. I siciliani, per non farsi trovare preparati in caso di fallimento della trattativa con la Juve, starebbero valutando sempre Pizzignacco e Sportiello. Quindi la Juve dice datemi 3 milioni, il Palermo dice come 3 milioni? Vabbè, cosa fai? Non vuoi dare niente, Peperino? Giovane, e basta, finita la ricreazione, non è più il tempo in cui si regalano i giocatori qua, basta, finito, Andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, e prima di vedere una possibile formazione per Frosinone e Juventus, sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Radio Bianconera, vi ringrazio per aver mandato velocemente il mio messaggio. Io sono Cao da Bovisio e abito ad Esio, ma nelle varie situazioni mi chiamo anche Caotico. Comunque il soprannome è Cao perché sono l'iniziale del mio cognome. Chi mi conosce si farà una grande risata. Comunque, di nuovo, ho dipanato i vostri dubbi. Caotico sono, sono io. Di nuovo.
1: Grande. Va bene, adesso lo sappiamo, caotico. E mi sembra, infatti, la città non esiste. Adesso abbiamo capito, caro mio, la prossima volta non possiamo più sbagliare. Stefano scrive, come l'indottrinano bene anche nei notiziari. Specificano bene che i bonus per Johnson sono difficilmente raggiungibili. La prima volta che si sente, in genere no, come mai? Quando c'è la Juve sono sempre io che dico guardate che sono difficilmente raggiungibili quelli di Colomoni, invece l'altra parte no, già sommati, bravi, hai visto come si va presto? Luca da Genova scrive, la gente spesso parla tanto, perseguendo assurdità, buttate dei media allo sbando, che parla di 100 milioni per Yildiz e sarà venduto come Zidane. A questi signori dico, uno, Zidane aveva quasi 28 anni e non 20-21. Due, era luglio e poi erano il silenzio, erano già stati presi Ned, Turan e Buffon. Sveglia ragazzi, su, dai nani. Davide da Pieve di Ligure dice, voglio essere pessimista così sarei sollevato per un terzo posto. Ma perché devi essere pessimista per forza? Saluti anche a Carmine dall'Aquila che scrive, ma dove è Suiza? Ha la stessa qualità, classe e ritmo di Pirlo. Non dire queste cose, non le scrivere neanche, Carmine. E pertanto deve, può giocare nella stessa posizione in cui giocava Pirlo. Non ha né la stessa qualità né la stessa classe, magari il ritmo sì. Però il problema è Locatelli che arretra, gli toglie spazio. Ma il problema non è Locatelli che arretra, tant'è che Locatelli e Douglas Luiz nell'amichevole stile li fate giocare sempre insieme, boh, Spalletti. Il problema è come vogliamo giocare e cosa riescono a fare i due giocatori. Se Douglas Luiz garantisce minimo quello che ha fatto nell'amichevole e sale di rendimento, può essere una soluzione per il centrocampo. Se Locatelli gli sta a fianco e lo aiuta, può essere una buona coppia. Dipende cosa fanno loro due. Il Fab forse un tanta Roma, ma solo Colo gioca in area, gli altri tre da fuori area, quanti gol possono fare? Io giocherei con due punte vicine, ma non ce le abbiamo. Colo più Yildiz e ala dietro di loro, ma Yildiz non è la seconda punta, dai. Ma perché non proporre al Palermo di Gregorio in prestito con obbligo di riscatto se vengono in Serie A? Massimo, perché hanno chiesto Perin. non ha chiesto Di Gregorio. E se voglio lo proponiamo anche, ma loro vogliono Perin. Se no chiedevano Di Gregorio, no? Sondavano per Di Gregorio, invece hanno sondato per Perin. Sentiamo un vocale da casa.
13: Salve, sono Marcello da Pesaro. Io devo dire la mia impressione, secondo me il centrocampo, erano partiti con che sì o Diaz, è meglio Diaz, ma se prendono Diaz, anche che sì, ma Diaz è meglio, lottiamo per vincere lo scudetto, ma senza uno di loro due, dove andiamo?
1: Attenzione.
13: È difficile, perché il centrocampista buono è Diaz. Abraham Diaz l'hanno abbandonato, se no prendono che sì, e dai, prendete, forza Juve,
1: e forza Juve, e prendete, soddisfiamo l'amico con l'accento romagnolo, che è bello anche sentirlo. Alessandro dice: mio papà chiede quanti assist ha fatto il regista Locatelli, noi da Porto San Giorgio non lo apprezziamo, ma siamo convinti che Coppa possa fare meglio. Una lotta tra delusioni questa. Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juventus. Allora, io ti dico una cosa, la Juventus Women quest'anno secondo me farà un bel campionato, perché questa sensazione qua, adesso ovviamente oggi cominciamo a vincere. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, domenica bisogna fare 3 punti, se no qua partiamo male, ecco. Io l'unica cosa che posso ancora dire sulla formazione, secondo me io farei giocare prima l'Ibegovic titolare con mediana e Douglas Luiz Thuram. Questo è quello che farei, forza di.
1: Questo è quello che faresti tu. Allora, le ultime in vista della partita di domenica, in questo momento che siamo a venerdì. Il Frosinone potrebbe giocare con un 3-4-1-2, con Palmisani in porta, Calvani, Monterisi e Bracaglia in difesa, centrocampo, Oyono, Masini, Calò e Terzic, Schmid sotto le punte, Ghediemi e Raimondo, ma secondo me non giocherà così, ma è più facile con un 3-4-3. Guarda un po' per quel poco che ho visto del Frosinone quest'estate. La Juventus al dubbio portiere o Vicario o Perin, potrebbe anche debuttare Vicario, magari 4 di difesa, tiene i soliti noti, quindi Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, e aspetta a far debuttare i nuovi. Locatelli e Douglas Luiz ormai sono la coppia di centrocampo, davanti con Seisao, McKennie per un po' di equilibrio, Illis e Colomouani centravanti, con Celik che potrebbe entrare a partita in corso, perché no, e con in panchina chi ci abbiamo in questo momento? Gatti, che però non sta bene, Rugani, Cabal, Thuram che è appena rientrato, Kop Mainz, Zegrova, Alaibegovic che potrebbe partire dalla panca e subentrare, e poi Miretti, naturalmente Boga, David e Milik, Lombardia permettendo di Milik, e David che però è sempre di più sul mercato, anche se lui non accetta quelle che sono le varie destinazioni. Non abbiamo squalificati, non abbiamo diffidati, che perché iniziamo il campionato. Di Gregorio e Gonzalez sono fuori praticamente dal progetto, e Cator potrebbe rientrare la seconda giornata, il 29 agosto, a Juventus Parma in casa. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera prima del nostro ospite, sentiamo un vocale da casa.
15: Senza fare polemiche, non vinciamo mai, non ci aiutano, non ci fanno vincere, abbiamo il fattore C contro e giochiamo male. Questo è quello che volevo dire. Almeno giochiamo bene e andiamo nei primi 4, almeno questo. Poi il salto triplo ci credono tutti, è un miracolo.
1: Questo vuol dire.
15: Giochiamo bene nei primi 4.
1: Vabbè, però capisci che se tu mi dici giochiamo bene per entrare nei primi 4, mi scaldi la chat di Juventina, che invece vuol vincere. Se dice che l'obiettivo è giocare bene per entrare nei primi 4, che obiettivo è giocare bene per entrare nei primi 4? Yves, che obiettivo è giocare bene per entrare nei primi 4? Non capisco. Fra Locatelli e Douglas, scrive Marse, direi che il primo dovrebbe dare quantità e il secondo qualità. È impossibile invertire i compiti. Ma infatti, ti dico, questa coppia di quest'estate, perché quella è in questo momento, cioè i due mediani, Douglas Luiz e Locatelli, i compiti sono quelli. Locatelli fa il mediano difensivo e Douglas deve fare il regista. Questo devono fare, perché altrimenti va bene che oramai stravolgiamo tutto quello che è il senso del gioco del calcio, però ognuno deve avere il suo ruolo. È come il centravanti, ah, deve legare il gioco. Eh no, il centravanti deve fare gol, non deve legare il gioco. Cosa lega il centravanti? Se no lo leggo io, ma non ho mica capito. Diteglielo a uno che i gol li ha sempre fatti, che il centravanti deve legare il gioco e non deve fare più il centravanti, che è quello che segna. Ce l'abbiamo il nostro ospite, caro mio Yves, che è Michele Padovano Michele Padovano. Pronto!
16: Grande Claudio, buongiorno a tutti, a te principalmente, tutti i tifosi fiorentini.
1: Ma come stai, Michi? Come è stata l'estate? Hai visto un po' di amichevoli della Juve? Ti sei entusiasmato o ti sei depresso?
16: No, entusiasmato è un parolone, no, depresso neanche. Mi fido del lavoro di Carnevali e di Mastara, che li conosco, sono entrambi dei dirigenti molto bravi, quindi credo che ancora di qui alla fine del mercato, secondo me, ci stupiranno con qualche giocatore importante, perché fino adesso hanno preso, secondo me, giocatori che mancavano, l'esperienza come Lucumi, Vicario, giocatori che a livello di personalità possono aiutare

0: Può fare anche quello, ma diciamo che non è il suo ruolo principe, quindi mi aspetto che lì davanti, secondo me, facciano qualcosa.
1: Senti Michele, io ho una curiosità con te su David, perché allora al momento la situazione è molto chiara, l'allenatore Spalletti ha il desiderio, ma come penso tutti, di avere il classico centravanti di peso da area di rigore, anche per risolvere le partite quelle un po' più complicate, e al momento questo ruolo alla Juve è scoperto, però deve uscire Jonathan David. Jonathan David, giustamente, avendo firmato un contratto lungo e bello pesante, dice: ma vabbè, io sto bene qua, perché me ne devo andare via? Metti che lui non vada via, la Juve non riesca a convincerlo. Jonathan David, però, quando la Juve l'ha preso, se non ricordo male, aveva fatto un centinaio di gol in Ligana, anche in Champions League. È possibile che sto giocatore non possa fare il centravanti che segna, se segnava prima?
0: No, no, ma infatti mi ricordo che anche in Francia il primo anno lui ha tentennato, non ha fatto bene, il secondo anno invece è esploso e ha fatto tutti quei gol di cui tu hai ricordato, quindi io non so quali siano le intenzioni della dirigenza, se mantenerlo oppure darlo via. Chiaro che se in questo momento la Juventus deve anche cedere, quindi se arrivasse un'offerta, se riusciranno a metterlo all'interno di qualche operazione interessante, credo che l'idea sia quella di farlo partire. Ma qualora non dovesse partire, secondo me lui è un centravanti che i gol li ha sempre fatti. Da attaccante non ti dimentichi come si fanno i gol e come si gioca a calcio, quindi magari primo anno è stato un ambientamento, l'abbiamo fatto per Kobe Miner, che al terzo anno, voglio dire, abbiamo visto che non ha dato quello che sapeva, quindi un'altra chance io a David gliela darei, ti dico la verità, perché il giocatore è un giocatore forte, l'avevo visto anche in Champions contro la Juve, ti ricordi, no? Fece una partita strepitosa, quindi
1: sì.
0: Perché no? Però ripeto, non entro nel merito, perché non so quali siano le idee della dirigenza juventina.
1: Cioè, dovrebbe, mi viene in mente, forse cambiare un po' idea Spalletti, cioè nel senso che comunque l'abbiamo visto, David è un giocatore che gioca molto fuori dall'area per poi entrare, cioè non è un attaccante d'area di rigore.
0: Ma lui è un attaccante sotto tutti i punti di vista, quindi quello è chiaro che l'altro anno ha fatto fatica, perché probabilmente questa maglietta qua è una maglietta che lui l'ha sentita un po' troppo importante, con delle responsabilità eccessive. Io dico sempre che se non capisci dove sei, voglio dire, la Juve non ci devi rimanere. Però con David è un giocatore che secondo me lui i gol li ha sempre fatti, e quindi ripeto, una chance io a lui gliela darei, anche perché è un attaccante secondo me moderno, che quando arriva la palla davanti alla porta lo chiamavano Iceman non per niente, quindi freddissimo, però noi l'altro anno non l'abbiamo quasi mai visto, quindi perché non riproporlo se ce l'hai sul groppone che ti rimane?
1: Perché ha fatto troppo caldo, l'abbiamo scaldato. Oggi è venuto giù un sacco di pioggia, si è abbassata la temperatura, lo facciamo tornare a diventare Iceman. Visto che in Norvegia aveva segnato, no, sto scherzando, al di là delle mie battute. Però hai ragione sul discorso del click mentale. Hai visto Openda? Uè, appena ceduto, è andato, tac, traversa, gol in area di rigore di testa subito, la prima partita che ha fatto in Francia.
0: Sì, però è un po' prematuro. Io sinceramente tra i due, tra Openda e David, non avrei avuto nessun dubbio a sceglierle David, perché Openda obiettivamente l'altro anno ha fatto veramente pochino, e quindi ripeto, alla Juve se non determini di essere un giocatore importante, come del resto lo sei stato per quanto ti hanno pagato, perché ti hanno pagato cifre super importanti, e quindi devi dimostrare che quella maglietta lì per te è città e come. Non l'hanno fatto nessuno dei due, e quindi è normale che la società valuti degli attaccanti alternativi.
1: Senti, dal punto di vista della difesa invece, Michele, con l'arrivo di Lucumi, io ho riflettuto sul gioco di Spalletti, e cioè, adesso al di là delle caratteristiche dei giocatori, di quello che ci aspettiamo, però la coppia Lucumi-Bremer come due difensori centrali ti permette finalmente anche magari di stare più alto, perché sull'uno contro uno ci possono andare.
0: Non male, giocatore di esperienza, sicuramente di personalità. Però l'altro anno ogni tanto qualche svarione, quando usciva palla al piede lo faceva, e questo non se lo può permettere assolutamente la Juventus, quindi dovrà migliorarsi sotto quel punto di vista lì. Però a livello di personalità è un giocatore che sicuramente aiuta questa squadra, ed è quello che Spalletti cercava, cioè che venga fuori palla al piede, che aiuti anche i centrocampisti nella manovra.
1: Senti, prima di andare anche sul centrocampo, è bello perché noi quando arriva poi Michele partono, per esempio, Francesco dalla Calabria vuole dire al nostro grande padovano se si

0: ricorda quando giocava nel Cosenza insieme a Urban.
1: Come dimenticarlo, ha fatto parte della mia crescita, Urban, come uomo che come calciatore, quindi non lo posso dimenticare.
0: Io Urban non me lo ricordo.
1: Sì, Alberto Urban è stato un giocatore che ha fatto anche, è andato al Genoa dopo il Cosenza, piccolino, funambolo.
0: Ho capito. Vede, bravo, mi hai fatto la descrizione e me l'hai fatto venire in mente. Senti, il popolo juventino, caro mio Michele Padovano, vuole sapere una tua opinione sul centrocampo della Juve, o meglio, dice, però qui alla fine abbiamo lo stesso centrocampo, i famosi centrocampisti che volevamo comprare questi anni e non ci sono.
1: Ma per quello ti dico di pazientare, perché secondo me qualcuno arriverà lì in mezzo e... Se vuoi dare un'altra chance a Douglas Lewis, perché anche lui, possiamo fare lo stesso discorso fatto per David, giocatore forte, un giocatore che in Premier ha fatto 10 gol, tanti assist, veramente un giocatore che noi anche qui non l'abbiamo mai visto, quindi però comunque un'alternativa importante la devi avere, quindi secondo me faccio lo stesso discorso fatto lì davanti, secondo me prima della fine del mercato qualcuno, un giocatore importante che si dice di Chessino, anche Chessino è un giocatore che secondo me alla Juventus starebbe molto molto bene, che l'abbiamo visto anche al Mondiale, un giocatore integro, grande personalità, quindi è un giocatore che mi piace molto e potrebbe sicuramente aiutare il centrocampo juventino a relazionarsi con difesa e con attacco, perché è quello che dicevo l'altro anno, secondo me lo ribadisco, e secondo me la dirigenza sta lavorando in quella direzione lì, giocatori di personalità che aiutino a crescere i ragazzi molto molto forti e molto validi che in rosa ci sono.
0: Senti, sugli esterni siamo a posto o ci servirebbe anche magari un terzino sinistro di qualità?
1: Ma secondo me lui con Selic si è messo al sicuro giocherà a 4, secondo me, quindi Kelly lo sposterà a sinistra, chiaro che se riesce a trovare negli incassi di mercato un giocatore alternativo a Kelly sulla sinistra potrebbe essere importante. Davanti secondo me sei super a posto, perché hai giocatori come Alabegovic, con Sessao, Boga, quindi ne hai di esterni che possano fare la differenza saltando l'uomo, puntando uno contro uno. Mi aspetto molto di più da con Sessao, perché con Sessao ha delle caratteristiche ben precise, deve fare qualche gol in più, perché fare 2-3 gol da esterno, da attaccante, sono troppo pochi, e quindi bisogna che lui si migliori sotto quel punto di vista lì, allora potrà diventare un giocatore importante.
0: È vero, beh, è partito bene nelle amichevoli, ne ha fatti un paio, quindi finalmente magari si sta sbloccando. Due cose velocissime, ti ringrazio e ti saluto, Michele. La gente dice, chiedi a Michele però, perché noi parliamo sempre dei giocatori, però anche Spalletti, l'allenatore, cioè anche lui è arrivato sesto l'anno scorso, ci aspettiamo di più quest'anno.
1: Ah sì, sicuramente, infatti è la prima volta che la Juventus rinnova il contratto senza aver ottenuto dei risultati, però evidentemente avranno visto l'allenatore lavorare bene sotto tanti punti di vista, hanno creduto in lui, quindi vedremo, perché sicuramente anche lui dovrà fare meglio dello scorso anno. L'ha dichiarato, lo sa bene, che lui per primo dice che deve fare meglio, perché l'altro anno è arrivato a un sesto posto, deve entrare nell'ottica di idee che la Juve anche arrivare quarti o terzi o secondi non va bene, quindi devi vincere qualcosa, quindi secondo me è importantissimo questo. Vincere alla Juventus è fondamentale, quindi c'è lui, è un allenatore di esperienza che ha già vinto, quindi sicuramente dovrà trasferire ai calciatori questo concetto molto chiaro. Alla Juve si vince.
0: Senti Michele, ad oggi che non è finito il mercato, però abbiamo praticamente le squadre quasi fatte, sei sorpreso che ci sono dei bookmakers che ci danno secondi favoriti per lo scudetto?
1: No, perché sono sicuro che qualche giocatore importante arriverà di qui alla fine del mercato, quindi non mi ha sorpreso, perché l'Inter chiaramente è la super favorita, ha preso 3 giocatori dalla Premier League veramente forti, era già forte l'altro anno l'Inter, quindi quest'anno è la super favorita, ma la Juventus, se incastra quelle 2-3 pedine ancora di qui alla fine, secondo me potrà dare fastidio, perché è una squadra che ha un organico molto molto importante.
0: Speriamolo con tutto il cuore bianconero. Di Michele, Michele, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti quanti. Ciao,
0: grazie,
1: Claudio.
0: Grazie. Grazie, grazie mille Michele Padovano, sempre molto disponibile con gli amici di Radio Bianconera. E allora su tuttojuve.com, il primo piano live di calciomercato, diamo gli ultimi aggiornamenti, caro il mio Iv, si valuta anche Show, Carreras priorità, Zirkzee priorità, che sì, manca l'intesa sull'ingaggio, Di Gregorio preferisce l'estero, Palermo ancora Superini, il Paris Saint-Germain pensa ancora a David. Ci pensa, ma dovrebbe tirare fuori il soldino se vuole il buon Davide. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Mancano ancora, siamo al 21 agosto, è un paio di settimane piene alla fine del mercato e sono le due settimane cruciali dove vedrete ci sarà una giravolta di movimenti in entrata e in uscita per tutte le squadre che metà ne basta. Speriamo che, come dice Michele Padovano, la Juventus farà veramente quegli ultimi 2-3 colpi che consentano ancora di alzare il livello della squadra e di stare qua non a parlare di sesto posto e di quarto posto, ma veramente di parlare di campionato. Anche perché sennò Liv, l'idolo delle folle, ci rimane male, perché Liv vuole cambiare idea, vuole, al momento è un po' schiscio, però lui vuole salire sul carro dei vincitori, vero Liv? Tu vuoi puntare in alto.
2: Sì, sì, certamente, però come ti dico questa cosa qua... Domenica, che è la prima giornata, metterei due carri, quelli per i fedeli e quelli per non so dove andare, sto lì.
0: Quelli per i fedeli e quelli per gli infedeli, non
2: dove, sì, perché non so dove andare,
0: sto lì. Cosa vuol dire?
2: No, perché se la Juve gioca male domenica, lo sai bene come va a finire, ci sarà quel carro lì che aspetta, quella gente lì, quel pubblico lì.
0: Ci vedo bene con tutti i messaggi che dobbiamo leggere lunedì mattina. Allora facciamo così, la giornata è lunghissima, non mollate Radio Bianconera, durante il giorno vi faremo anche sapere l'orario esatto, perché domani ci sarà la conferenza stampa di Spallettone, la prima vera conferenza stampa pre-campionato, e quindi iscrivetevi al partito delle domande, mandate le domande che vorreste fare a Spalletti in conferenza stampa e sicuramente è il nostro inviato, chiunque sia, domani alla conferenza stampa di Spalletti almeno una gliela girerà, o proverà a farlo, perché non si sa se riescono, non sempre siamo favoriti, dal domandometro di turno. Poi ricordatevi che alle 18 parte anche la stagione delle donne, quindi a Como, allo stadio Sinigaglia, ci sarà la prima partita di Women's Cup, sono tre gironi, le prime tre dei gironi prime si qualificano, la miglior seconda per andare alle semifinali, le Juventus Women sono campionesse in carica, e quindi potrete gratuitamente sul canale YouTube della Lega Femminile guardare la partita di Juventus Women. In alternativa andate su tuttojuve.com, c'è il live partita per partita di tutto l'anno, ci sarà sempre azione per azione, decisione per decisione, conferenza per conferenza. Poi per quanto ci riguarda, la coppia ormai imprescindibile Zuliani Yves La Roche torna lunedì puntuale dalle 9 alle 11 del mattino alla segna stampa, e sarà la prima rassemba con il risultato in mano. Ultimo stop per noi, ci rivediamo lunedì. Ciao.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Edizione speciale di Cose di Calcio in un mix con RBN Caffè. Ecco il sommario. Campionato alla via, dove la Juve vuole tornare in alto. Frosinone si riparte da una neopromossa. Juve 108 milioni spesi più bonus, ma ancora qualche colpo in canna. E poi arbitri, le linee del cambiamento. Eccoci, buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Ci avviciniamo al fischio d'inizio. Avete comprato la monetina nuova con campo, non più testa e croce, ma campo palla. È una medaglietta, una moneta d'argento dal valore di 5 euro della zecca italiana, che quindi acquisirà un certo valore, perché poi queste monete verranno vendute all'asta, messe all'asta, e quindi chi si vorrà accaparrare la moneta con cui nel 2026, il 23, oggi quanti ne abbiamo? 21, il 22 o il 23, quando si giocherà la partita Frosinone-Juventus, potrà eventualmente accaparrarsela sganciando un po' di spiccioli in più. Buona giornata a tutti voi, un saluto intanto a chi sta andando. Poteva prenderlo con noi un caffè Claudio Zuliani, ma quest'oretta Cose di Calcio mixato a RBN Caffè, e poi prenderà quota da non questo lunedì, quello successivo, la programmazione definitiva con i rientri anche di Giulia Borletto e Camillo De Michelis, gli ultimi ad andare in vacanza. Ben ritrovati. Allora, io ho riassunto un po' questi temi, tra poco ci collegheremo con un collega di Frosinone e analizzeremo un po' la squadra avversaria, un Frosinone che torna in Serie A, andiamo ad affrontare in trasferta, seguirà colpo di tacco, quest'anno qualche novità sarà che anche nelle vicinanze delle sue sedi, l'anno scorso l'abbiamo mandato a Pisa, quest'anno a Frosinone, con la Roma e con la Lazio, tra Quintiliano, Marangio, Napoli. Avremo loro inviati speciali sul campo in maniera tale da avere un ventaglio di considerazioni, giudizi sicuramente professionali. E noi ci aggiungeremo invece in coda, noi, io, il sottoscritto, che se le guarderà certamente qui da studio insieme a voi, magari assieme ai conduttori che ruoteranno di colpo di tacco dalla sede di Roma, di analizzare e di giudicare. Ricordo le novità di Cose di Calcio, tra l'altro, che sono quelle. Oggi ci sbilanciamo sul pronostico, perché faremo un'ora insieme, io e voi, poi interverrà Paolo Rossi, quindi dibatteremo con lui, quindi domande a Paolo, al sottoscritto, io a Paolo, Paolo a me, un po' il giochino delle due carte che si mischiano e che provano a rispondere anche grazie ai vostri interventi, ai vostri supporti, no? Aggiungo che tolgo questo, rettifico quest'altro, diventerà questo un po' il giochino, e facendo il pronostico, anzi devo andare subito poi a aprire la pagina del pronostico, 340-54-25-324, colui il quale azzeccherà il più possibile, ci affideremo poi un po' ai nostri tecnici da Torino, i vari Manuel, Yves, Tullio, e poi da Roma anche tra Federico Rossi, tra Costantino, tra Gabriele Latini e via dicendo, ci affideremo a loro. Questo ci ha azzeccato alla grande, perché io non riuscirò a vederli tutti. Il lunedì farete parte della squadra, è uno, due, quelli che hanno dato ciccia al loro pronostico, non semplicemente con un risultato buttato a caso, se potranno, se vorranno, se interverranno, se ci riscriveranno, se verranno citati nella puntata del venerdì, naturalmente andremo a richiamarli, molto tranquillamente. Non si vince niente, la monetina è di 0 euro ed è di cartone, anzi no, almeno è di metallo da queste parti, perché di cartone la utilizzano Da altre parti, sì, assolutamente sì. Questo probabilmente avete sentito anche la voce del nostro tecnico da Roma, l'imperatore Costantino. Sì, sì, comunicazione per lui. E intanto sto vedendo che incominciate a partecipare. Quindi, chat, Twitch, mi dite il pronostico e cosa sarà convincente della nostra Juve in questa prima giornata. Convincente vuol dire motivatemi, non fate il copia e incolla di qualche riflessione semplice. 1-0, gol, non segnerà mai Colomani, non segnerà mai David. Cioè qualcosa di intrigante, la difficoltà, fatemi un'analisi. Diventatemi un Adano, un Adano, questi personaggi che spuntano come i funghi in giro per il mondo. Diventate un Adano di RBN, convincetemi che c'è qualcosa che ci porterà a questa vittoria facile, difficile, 4-0, 5-0 con qualche motivazione. Se mi mandate un vocale lo ascolteremo, se azzeccherete, se mi convincerete lunedì farete anche le pagelle con i nostri pagellisti. Aggiungo che tra quelli che perderanno e si lamenteranno dell'arbitro, della monetina, del campo, eccetera, eccetera, faranno parte invece del gruppo degli open varisti, perché visto che non lo fanno più dall'altra parte, continuiamo a fare noi, e so che lo fate meglio anche del sottoscritto, perché io quando vinco, vinco. Quando perdo, non me la prendo con l'arbitro, mi incavolo con chi non ha giocato bene, col mio allenatore, con la formazione. Cerco tutti i pretesti possibili e quindi mi manca la componente polemica gratuita nei confronti del pallone sgonfio, del sole di Frosinone troppo caldo, troppo freddo e via dicendo. Avete capito come sarà la puntata del lunedì? Ma adesso cerchiamo di capire anche invece come stanno i nostri avversari. Perché sapete che tra una cosa e un'altra, tra comprare, tra chiudere, tra andare un po' in vacanza, mi devo affidare assolutamente, lo faccio con grande piacere, con Andrea Campioni di alefrosinone.it. Non sono diventato del Frosinone, forza Juve fino alla fine, ma intanto ci colleghiamo con i colleghi del sito di riferimento del Frosinone. Buongiorno Andrea Campioni, ben ritrovato dopo 2 anni, giusto?
1: Ciao, buongiorno, sì, dopo 2 anni, esatto. Dopo due anni per noi.
0: Aiaiaia, lunghissimi anni, me la dice lunga, hai faticato, sì, hai sudato. Come sono stati questi 2 anni? Dai, dalla caduta alla rinascita, raccontaci un po'.
1: Non semplici, soprattutto il primo dopo la caduta, perché non so se ricorderete, immagino di sì, nella stagione immediatamente successiva alla retrocessione dalla Serie A alla Serie B, il Frosinone di fatto aveva chiuso il campionato al quintultimo posto in classifica, che significava giocare i play-out. Poi il caso Brescia di fatto salvò la formazione giallazzurra, ma non è stato un campionato molto facile, ecco. Poi fortunatamente l'anno successivo, ovvero la scorsa stagione, c'è stata la rinascita, ma comunque diciamo che a Frosinone abbiamo sudato abbastanza freddo, perché il timore di passare da appena un anno di fatto era veramente alto, ecco.
0: Ecco, ho sentito molta diplomazia nelle tue affermazioni, o sbaglio?
1: No, non sbagli,
0: Però non voglio stuzzicarti, Andrea, ci fermiamo qui e sappiamo quante cose, quante riforme, quante ingiustizie vivono a tutti i livelli, e non c'è solo una, lo dico perché non mi sento vittima, non c'è sempre la Juve, la privilegiata, la favorita di qua e di là, diciamo che questo sistema calcio andrebbe migliorato per dare speranza e fiducia al movimento. Ma al di là di questo appello, ti chiedo, e poi il ritorno in Serie A, da dove è partito, da dove è cominciato, che cosa ha fatto la differenza? Voglio capire, e poi arriviamo naturalmente alla vigilia, che è domani, a dire il vero, e a come è cambiato il Frosinone.
1: Allora, secondo me ci sono state una serie di componenti, perché poi quando si vince non è mai merito del singolo o di poche persone. Si è creata quella giusta alchimia che ha portato la squadra di Albini, che, devo essere onesto, era arrivato tra l'offettivismo generale a Frosinone. Potete immaginare, dopo l'annata che vi ho descritto, andare a prendere una da poco retrocesso in Serie C con il Cosenza. Quindi la piazza non ha preso molto bene il suo arrivo. però devo dire che ci ha messo veramente poco il mister a far ricredere tutti quanti. È iniziato un campionato con il piede giusto, da lì poi si è inanellata una serie di cose che hanno portato il Frosinone di fatto a giocare una stagione completamente da outsider in una Serie B con un livello tecnico molto elevato, soprattutto delle prime, perché Palermo, Monza e Venezia erano indicate da tutti quanti, da tutti gli addetti ai lavori, come le squadre candidate alla promozione, se non altro per quello che avevano speso in fase di calciomercato. Poi così non è stato. Il Frosinone, come spesso ci ha regalato nelle ultime stagioni della Serie B, si è confermata la sorpresa e quindi si è raggiunto questo risultato che devo dire era inesperato, totalmente inesperato a inizio stagione. E quindi grosso merito va a Massimiliano Albini e al suo staff che hanno saputo risollevare una piazza fondamentalmente molto depressa dopo quanto accaduto nelle ultime 2 stagioni e l'hanno riportata lì in alto, ecco.
0: Ecco, molti apprezzamenti nei confronti di un allenatore che quest'anno, noi leggiamo, che quest'anno lamenta ancora un Frosinone incompleto. Quanto incompleto o quanto cambiato?
1: Cambiato
0: Andrea
1: tanto,
0: Campioni di Ale Frosinone.
1: cambiato tantissimo perché con l'ingresso di Clara Pizza al fondo statunitense che ha acquisito l'80% delle quote societarie sono cambiate tante cose, a partire dal modo di fare mercato perché gli americani si stanno basando tantissimo sui dati con questi algoritmi che ormai la fanno da padrone. E quindi è cambiato tanto. Ieri ha parlato il presidente Stirpe per fare un punto su questo primo mese di collaborazione tra Frosinone Calcio e Clara Pitta. Ha detto che il bilancio è assolutamente positivo ed è tornato sulle parole di Albini che dopo l'amichevole, dopo la partita di Coppa Italia aveva detto che non era stato coinvolto sul calciomercato. Il presidente ha giustificato l'allenatore dicendo che intendesse dire che sono arrivati tanti nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per metterli in mostra e per farli integrare ovviamente all'interno del sistema Frosinone, perché Albini ha un calcio molto particolare, immagino che l'abbiate seguito l'anno scorso in Serie B anche per sommi capi, quindi ci vorrà del tempo, tant'è che anche Stirpe ha detto che per vedere il vero Frosinone servirà la sesta giornata di campionato. Questo non è un voler tirare i remi in barca, però è oggettivo perché sono comunque arrivati tanti calciatori dall'estero, tanti calciatori stranieri che non parlano la lingua e quindi ovviamente lo sapete meglio di me, seguendo la Juventus che è una squadra di caratura mondiale con tanti stranieri, non è immediato il processo di inserimento dei nuovi elementi, ecco. Poi ci sono alcuni allenatori che prendono e li buttano subito dentro, altri invece che preferiscono temporeggiare, fare in modo che capiscano bene tutto quanto prima di riporgli la loro fiducia. Però, tornando alla domanda, il Frosinone è cambiato tanto ed è pronto
0: Lo vedo anche
1: ad
0: numericamente dalla lista acquisti cessioni, quindi ha cambiato davvero fisionomia e dovrà trovare
1: sì.
0: una sua identità.
1: Assolutamente sì, sono arrivati giocatori importanti perché lasciatemi dire che fino all'ultima partecipazione in Serie A, che era di 2 anni fa, come giustamente ricordavi a inizio collegamento, sarebbe stato impensabile per chiunque a Frosinone poter immaginare di spendere 8 milioni e mezzo per un singolo calciatore, proprio perché c'era una dimensione societaria che Stirpe, lo stesso Stirpe, ieri ha definito familiare, perché è sempre stata la famiglia Stirpe a gestire il tutto nel mondo Frosinone. Quindi adesso si è passati ad una dimensione più professionale, con delle possibilità economiche nettamente maggiori, tant'è che il Frosinone sta spendendo quanto non aveva mai speso nel corso della sua storia, perché 8 milioni e mezzo per Schmidt è un investimento molto molto importante. Sono arrivati calciatori di caratura internazionale, alcuni che hanno giocato anche i mondiali come Grealish, lo stesso Terzic che è tornato in Serie A dopo l'esperienza al Salisburgo,
0: Vero.
1: Akpo Guma che è un altro giocatore che ha più di 200 partite in Bundesliga, quindi sono arrivati giocatori molto importanti per questa realtà, perché bisogna sempre tenere presente quella che è la realtà Frosinone e quella che può essere l'appetibilità della realtà Frosinone, lo diceva anche Stirpe, un calciatore che ha sempre vissuto in grandi città, con tutto il rispetto per Frosinone, bisogna dargli qualcosa in più per convincerlo ad accettare questo progetto che è comunque molto ambizioso. Quindi c'è da lavorare ancora, manca il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta, diciamo, di questa campagna acquisti, che è un attaccante. Stirpe ieri ha detto che arriveranno altri due attaccanti, uno dei due è Khedira, con il quale è stato trovato già l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli, l'altro potrebbe essere il botto di chiusura del calciomercato, quindi tutti quanti aspettano questo attaccante e bisognerà vedere chi arriverà, e poi bisognerà necessariamente sfoltire la rosa, perché è davvero molto molto lunga, siamo più di 33 giocatori, quindi capite bene che sarebbe anche difficoltoso mettere a disposizione di Albini tutti questi calciatori durante la settimana, perché poi non saprebbe proprio cosa farne, ecco.
0: Andrea Campioni, alefrosinone.it, leggetelo, seguitelo, ci sta informando sul Frosinone meglio di quanto potremmo fare leggendo qualsivoglia altro sito, altro giornale, altro quotidiano sportivo. Ti chiedo, guardando da cronista, le griglie di partenza e di arrivo anche del Frosinone, che cosa ti infastidisce di più? Nei ragionamenti che si fanno, è una neopromossa, quindi avrà difficoltà, quindi io la vedo attestata terz'ultima, quart'ultima per l'anno prossimo, no? Nelle griglie dei grandi saggi del calcio. Sposi questa teoria? Ci vedi in preparazione nel dare un giudizio? Troppo presto, non si può fare? E giocando invece al gioco delle griglie, dove collocheresti, anche mettendoci la componente cuore, magari il Frosinone?
1: Guarda, io ritengo che sia il gioco delle parti, nel senso, è normale che una squadra che sale in Serie A per la quarta volta nella sua storia e che nelle tre precedenti apparizioni non è mai riuscita ad ottenere la salvezza, è normale che venga messa lì sotto, ma sfido chiunque a non metterla. Però anche lo scorso anno il Frosinone era indicato da tutti gli addetti ai lavori come una costretta, tra virgolette, a lottare per non retrocedere, invece è andata in Serie A. Quindi secondo me adesso è troppo presto per fare previsioni. Nelle griglie per campionato è giusto, tra virgolette, che il Frosinone venga messo lì sotto, ma secondo me quest'anno ci sono tutti i presupposti per potersi salvare, ecco. Quindi se dovessi fare una mia griglia personale, non metterei il Frosinone nelle ultime tre, e non lo dico per spocchia o per...
0: L'hai motivato, Andrea, ti faccio i complimenti, perché bisogna dare delle motivazioni nascondendo magari la propria passione, la propria fede, quello che è, ma con dei ragionamenti che portano a una riflessione impeccabile, quindi ci mancherebbe. Senti, il Frosinone come si comporta all'inizio del campionato? Perché io l'ho visto in Coppa Italia, corre e corre tanto e corre bene, sì, quindi segna.
1: Sì, però... bisogna rivedere qualcosina, ecco, perché la partita contro la Juve Stabia è vero che abbiamo fatto 4 gol, ma abbiamo concesso delle occasioni che, con tutto il rispetto per i calciatori della Juve Stabia, se concedi ai calciatori dell'altra Juve, quella che gioca in Serie A, sicuro che ti fanno gol.
0: Avete fatto le prove generali già col nome, sì, fondamentalmente,
1: esatto. Siete stati... esatto, però bisogna rivedere qualcosina dietro, soprattutto perché sono state concesse davvero almeno un paio di occasioni, e a parte gli scherzi, se le concedi a una squadra come la Juventus non ti graziano come hanno fatto i calciatori della Juve Stabia. Quindi bisogna rivedere qualcosa, e sarà un Frosinone comunque incompleto, perché se Stirpe e Albini dicono che ci vogliono almeno le prime 6 giornate prima di vedere il vero Frosinone, sì, ci aspettiamo tutti sicuramente qualcosa, delle risposte, ma prima di avere delle risposte definitive bisognerà attendere almeno la sosta, la maxi sosta di tra settembre e ottobre, ecco. Quindi l'inizio è stato positivo con la Juve Stabia, anche se la Juve Stabia è una squadra che comunque è un po' in ritardo sul mercato, quindi aveva tutte le attenuanti per poter non giocare bene questa partita, il banco di prova che si presenterà dopo domani a Benedetto Zip è di tutt'altro livello, ecco, quindi non
0: Quando si affronta
1: so.
0: la Juve, Andrea, quando si affronta la Juve, quindi alla prima giornata, con tutte queste problematiche, criticità che hanno diverse squadre, la stessa Juve, confrontandosi con chi magari vincerà lo scudetto o quelle che stanno meglio, dice praticamente le proporzioni sono quelle sostanzialmente. Non voglio alleggerire la pastiglia, assolutamente di questa vigilia. Ti chiedo che cosa ti spaventa di una sfida con una big subito, se il calendario sappiamo che bene o male l'algoritmo impone quasi sempre questi confronti e cosa temi della Juventus, seguendola così da cronista, da lontano, dopo l'annata in cui ha fallito comunque il suo obiettivo. Quello di attestarsi almeno tra le prime quattro.
1: Io credo che la Juventus quest'anno debba partire forte perché per rimanere attaccato al treno delle squadre in testa, secondo me saranno Inter e Napoli a giocarsi lo scudetto quest'anno, deve necessariamente partire forte. Spalletti dopo la scorsa stagione, anche lui sicuramente dovrà dimostrare che guidando la squadra fin dal principio, dall'inizio della stagione, è in grado di centrare la qualificazione tra le prime quattro, cosa che secondo me non sarà facile, perché ci sono tante squadre a questo punto dico gli ultimi due posti per la Champions League, però mi aspetto una Juventus che partirà forte, deve farlo necessariamente perché posso immaginare il mal di pancia generale della piazza qualora non dovesse arrivare un risultato fino a Frosinone. Non sarebbe proprio partire con il piede giusto, ecco. Quindi, secondo me deve partire forte. Penso che comunque anche la Juventus, e lo sapete meglio di me, ha qualche difficoltà, negli uomini. Banalmente il portiere adesso sì, è arrivato Vicario, ma c'è la questione di Perin che potrebbe andare via, quindi anche in casa bianconera ci sono diverse questioni con il punto interrogativo. È calcio d'agosto, fondamentalmente è calcio d'agosto anche
0: Resta
1: per la
0: ancora
1: Juventus.
0: calcio d'agosto, certo. Andrea, vesti i panni un attimo, 2 minuti e abbiamo chiuso. Di Massimiliano Alvini, i due punti di forza della tua squadra, il punto di debolezza dell'avversaria in maniera da capire, come giocherebbe il Frosinone allenato da te, da Andrea Campioni, nei panni di Massimiliano Alvini.
1: Probabilmente il Frosinone allenato da Andrea Campioni sarebbe in terza categoria e non in Serie A, quindi
0: Vabbè, allora tagliamo
1: non...
0: subito. Attenzione che l'algoritmo ti taglia subito lo stipendio. Da 100 euro al
1: Esatto.
0: mese fa 50. Non dirle queste cose in diretta, per favore.
1: No, a parte gli scherzi, io ritengo che Alvini non snaturerà il suo Frosinone, un calcio relazionale, come lo dice lui, bada poco alle posizioni perché trovi il terzino destro a sinistra, il terzino sinistro a fare l'esterno, quindi un po' un caos in mezzo al campo, ma quel caos controllato che ti permette di stupire molte volte l'avversario. Detto che comunque non ha tutti gli effettivi a piena disposizione e che ha bisogno di tempo nuovi, sarà un Frosinone che sicuramente non cambierà pelle, quindi gioco rapido, gioco sugli esterni con Bernat e Gecemi molto probabilmente, che proveranno a creare superiorità numerica per poi servire al centro di inserimenti dei centrocampisti, e io fossi Alvini continuerei a giocare sulle fasce. Come sempre fatto, ecco, anche contro un avversario molto, molto importante come la Juventus.
0: E allora adesso, sempre nei panni del tuo allenatore, hai dato delle indicazioni alla tua squadra, stanno entrando in campo, ma l'ultima pacca sulle spalle, all'ultimo giocatore che entra, magari Raimondo, in attacco, il consiglio che dai per battere la Juventus, per segnare la Juventus, per pareggiare quello che sarà, quello che meriterà il Frosinone, quello che meriterà di conquistare la Juventus. Qual è il messaggio che daresti alla squadra, al capitano del tuo Frosinone, entrando in campo, vedendo la Juve domani, preparando la partita per dopodomani, scusa. Attaccate
1: Giocatela,
0: dove, come, quando, perché e in che modo?
1: Innanzitutto direi di essere bravi e cinici a sfruttare le occasioni perché non credo che la Juventus ne concederà molte, ecco. E poi di giocare a mente sgombra perché comunque si è ancora inizio campionato, ci sarà il sold out al Benito Stirpe, quindi la cornice di pubblico sarà spettacolare, per molti calciatori sarà l'esordio assoluto in Serie A, quindi gli direi semplicemente di godersela perché sicuramente è una partita che ricorderanno per tutta la vita. E poi di cercare di conquistare almeno un punticino che per il piccolo, tra virgolette, Frosinone fa sempre comodo in ottica salvezza.
0: Con queste tue affermazioni, Andrea Campioni, alle Frosinone.it, ti sei meritato il patentino di allenatore, altro che di terza categoria, mi sembri già da Premier League, le riflessioni, godiamo, ce l'andiamo a festeggiare prima, comunque vada. Cioè una nuova cultura che avanza, l'algoritmo, attenzione che è pericoloso, te lo dico per esperienza.
1: Pericolosissimo, pericolosissimo.
0: Ok, non volevo bisticciare con te, ma ti dico attenzione che i primi giorni vanno d'accordo tutti. Gli ultimi
1: Sì.
0: giorni lo difendono tutti, ma lo straccerebbero e spaccherebbero i PC sul tavolo, almeno nella nostra cultura ancora calcistica, che qualcosa dovrebbe comunque imparare. Grazie per questa bella chiacchierata, a rendere se servisse o al ritorno, quando arriverai da queste parti. Oggi piove ed è estate, quindi, che ne so, a gennaio ci potrebbe essere il sole
1: Posso
0: tropicale.
1: dire,
0: Grazie. Buona giornata, buona
1: beati voi
0: partita,
1: che
0: buon
1: piove.
0: campionato al collega, stavo dicendo Massimiliano Alvini, no? Abbiamo giocato con il collega Andrea Campioni di alefrosinone.it proprio per inaugurare la stagione. Lo faremo tutte le volte il venerdì, fondamentalmente nella prima ora, per prepararci a non a credere che siamo forti, che siamo la Juve, che non possiamo perdere, che gli arbitri danno ragione solo ad una squadra. Cambiamo un po' la cultura, cerchiamo di conoscere meglio l'avversario. Noi lo facciamo con le parole, la squadra lo fa sicuramente molto bene, però le verità, neanche troppo nascoste, dei colleghi che conoscono meglio la squadra, bene, come chiedono a noi, che magari qualcosa vediamo e annusiamo di più, noi lo facciamo con loro. Questo è il gioco della sfida del primo turno di campionato. Ci fermiamo qualche istante, ritorniamo in studio, andiamo a correre con la Juventus perché ci sarà Mimmo Celsi che ci darà tutto su come si sta, come stanno i muscoli a 48 ore, quelli che sono, che mancano alla prima partita di campionato, e lui analizza sempre i dati, le tabelle, ci saprà dire sicuramente cose interessanti. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Cose di calcio.
0: Calcio XL, alla luce del fatto che tra poco arriverà, nella prossima ora, un'ora insieme, Antonio Paolino, Paolo Rossi, la buona abitudine, che poi vi racconteremo bene come e quando capiterà nel corso del campionato. Campionato che comincia domani, si riparte, Inter Monza, andiamo a leggere allora la schedina, andiamo, si direbbe, il calendario. Inter Monza domani 22 agosto alle 18:30, così come Udinese Como alle 20:45, altre due partite, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il giorno successivo, ovvero domenica, si comincerà, non si gioca all'ora di pranzo, non si gioca alle 15 per alcune settimane per il caldo. Frosinone Juventus alle 18:30, così come Venezia Lecce. Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Due appuntamenti, uno alle 18:30 e uno alle 20:45 il 24 agosto, ovvero lunedì, con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Questa è la pianificazione della prima giornata di campionato. Vado a leggere un po' quelle che possono essere alcune curiosità che ci suggerisce il sito di legaserieA.it. Il primo passo di Luciano Spalletti al Stirpe contro la seconda classificata della scorsa Serie B. È stata una Juve con un precampionato positivo, dice la Lega Serie A, nella quale solo l'Inter di Chivu è riuscita a battere Spalletti. Tanti acquisti e la possibilità di vedere già dal primo minuto Laibegovic e Colomuani. Io penso a Laibegovic panchina, penso Colomuani titolare, penso a ridosso dell'attaccante che dovrà aprire gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o quantomeno dei giocatori più vicini all'area di rigore, che a rotazione possono essere anche i difensori. Celik, quante volte l'abbiamo visto in quella zona di campo adiacente alla linea di porta, alla linea d'area, a dire il vero. E quindi agirei in questo modo, con Ildiz e con Sensao sulle corsie esterne e vicino a loro, affiancati, per intrecciarsi, per fare da sponda, la fiondata, l'appoggio, spalle alla porta o girati verso la porta, gli inserimenti di McKennie. A centrocampo abbiamo lavorato tutta l'estate per far rinascere Douglas Luiz vicino a Locatelli, visto anche che ha saltato la preparazione sostanziosa Thuram. Dovevamo verificarlo contro la Next Gen in campo nel riscaldamento tra il primo e il secondo tempo e poi uno scatto per finire negli spogliatoi senza partitella. Cambia poco. Quel giorno era programmato quello, non sono andati poi da un'altra parte a giocare. Quindi qualche danno all'aspetto tecnico lo genera anche saltare così le amichevoli. Attenzione, perché non vogliamo creare allarmismi. Ma Thuram sta meglio, si allena col gruppo, ma non è ancora, ci mancherebbe, al 100%. Ma purtroppo non è ancora, forse, al 90%, e ci fermiamo al 90%. Tra poco, con queste problematiche, chiederemo al nostro Mimmo Chelsea. Davanti a Perin o Vicario, qui è tirate la medaglia del campionato. Vicario, dobbiamo stamparne un'altra. Vicario o Perin? In ribasso le quotazioni di Perin via dalla Juventus. Oggi, la prossima settimana, abbassi le pretese e Perin dovrebbe andare via. Quindi vicario da subito, sembrerebbe. Difendiamo bene, pariamo bene, perché non voglio parlare del portiere lunedì. Parlare eventualmente che sul 3-0 abbiamo preso un gol a nostro favore, abbiamo preso un gol improbabile, impossibile da parare, oppure sull'1-0 ha salvato il risultato e poi è stata una galoppata trionfale verso la vittoria per la nostra Juventus. Spero di evitare tentennamenti, problematiche attorno al nome del portiere. Intanto, dalla nostra chat Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web, è ufficiale praticamente, ce lo diranno a brevissimo, se non in questi secondi in cui ho chiacchierato di formazione. Arthur, no, non esaltatevi. Arthur, fermi, lasciate la cintura di sicurezza prima. Arthur rescinde con la Juventus, rescissione consensuale. Non abemus Arthur, salutiamo Arthur, risparmiamo 3,2 milioni lordi di stipendio al momento e la rescissione non ci porta nessun soldo. Però questa dovrebbe essere la notizia certificata tra poco da qualche comunicato bianco-nero, anche se arrivano sempre un po' tardivi. Chat, firma Enzo Marangio, Bianconera News, tutto Juve, tutti insieme sono arrivati a questa conclusione. Quindi Marangio, un po' di vacanze, un po' di riposo, adesso puoi stare tranquillo, abbiamo risparmiato dei soldi, bravo, hai contribuito anche tu. Per quanto riguarda il divario con i ciociari, sulla carta sembra ampio, ma le trappole addirittura dello stirpe sono ben nascoste. Mister Alvini vuole sorprendere la Juventus sul piano del ritmo e della vivacità offensiva. Nel confronto di Coppa Italia, vinto ampiamente contro la Juve Stabia, ne ho visto più della metà di partita, si è messo in luce Kvarnadze con una doppietta, mentre l'ingresso di Zerbina ad inizio secondo tempo ha mostrato un Frosinone in grado di spaziare tra un ventaglio di scelte interessanti per tenere alta l'intensità. Intensità, non avranno impegni di coppa, hanno dedicato tutta l'estate a prepararsi per questo esordio, mancano delle pedine importanti, ci sarà lo scotto anche della prima, ma c'è anche l'emozione e la volontà di ben figurare davanti al loro pubblico. Quindi attenzione all'intensità, non gestiamola aspettandoli l'inizio, cerchiamo un po' di aggredirli, dico io, giocheranno molto sulle corsie esterne, c'è stato appena detto, cerchiamo di saltare i punti cruciali delle loro giocate, magari anche con qualche rilancio lungo, con qualche sponda sporca, con qualche tiro dalla distanza, con la ricerca anche della battuta del calcio di punizione, della ricerca del calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questo è quanto sulla presentazione con il Frosinone, partenza non sappiamo ancora, è vero, giocano domenica, no, si parte sabato, sicuramente non puoi partire nella mattinata di domenica, a dire il vero, anche perché non è così comoda come trasferta o come altre trasferte. Chiedo alla nostra regia di Roma di mandarci qualche vocale e poi appena c'è di comunicarmi la presenza del preparatore, così incomincio a far finta di correre.
10: Buongiorno, sono Marco da Monte Orano, provincia di Fermo. Solo una domanda brevissima. Leggo che la Juve fino ad ora in questo mercato ha speso 100 e passa milioni, poco più, compresi chiaramente il riscatto di obbligatorio di Openda. Una bella cifra per una squadra che non fa la Champions. È vero, hanno ridotto di molto gli ingaggi, Vlahovic da solo, non so, prende come colmo lì Alibegovic insieme. Però, io sento, diciamo, tra virgolette, puzza di bruciato. Secondo me una gestione importante la faranno. Vediamo un po', voi che dite, la faranno questa gestione importante?
0: Ma io penso, spero di sì, la cessione importante passa dai nomi. Arthur rescinde, passa dal nome di David da convincere in prestito, non in prestito, ad abbassare il più possibile il segno negativo nel bilancio, quindi di ammortizzarlo un po'. Potrebbe passare da passa da Miretti, da Cummines, cioè te li metto un po' in ordine, altri non me ne aspetto più. Il cambiaso di turno non me l'aspetto, mi aspetto che con quello che recuperi prendi magari il pezzo che completa la corsia di sinistra. Sale il nome di Emerson Palmieri, campionato francese con cui siamo in contatto per la cessione di Di Gregorio. Un altro vocale e poi l'ospite.
11: No, non ci credo, direttore. Marco da Imola. No, sei sicuro? Veramente? No, perché dopo la cavolata di Comolli che aveva rifiutato 7 milioni e mezzo dal gremio, non ce l'abbiamo più?
0: Grande. Perché se lo regali.
11: Si è liberato l'armadietto. Marco da Imola.
0: Si sarà preso anche l'armadietto. E ci ha provato. Ci stanno provando anche quelli di quest'anno a forzare un po' la mano. 7 milioni ha detto di no, diceva magari lo prendono a 5. E tu quest'anno l'hai regalato, Cioè, attenzione, quindi non do 10 e 4, 10 e 0. Ci manteniamo sull'insufficienza grave, mi dicevano i bravi maestri quando mi vedevano cazzeggiare, come scrive qualcuno, in questo momento di chiacchierate di mercato attorno a qualche nome. Abbiamo l'ospite, caro Costantino? Se no ascoltiamo un vocale. Ah, è con noi. È ufficiale, ragazzi! La risoluzione, ve l'abbiamo detto con netto anticipo con Arturo. Il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianconero. Mimmo Celsi, ma ha corso così tanto questo giocatore? Cioè, ha giocato così tante partite? Io non me le ricordavo. 63 presenze, vabbè, forse non da 90 minuti. Buongiorno, prof. Che però non sento. Non lo sento. Ufficiale, la risoluzione con Arthur, il brasiliano lascia dopo 63 partite in bianco-nero. Risoluzione. Consensuale significa che non incassi nulla, risparmi, tasse, oneri, spese, ristorante, eccetera, parcheggio auto del giocatore. Perché non rescindiamo anche COP 30 milioni per liberarcene? Questa è una proposta, perché in prestito puoi rivalutarlo, è più facile con COP che da altre parti. Io aspetto sempre la Roma, è una mia scommessa personale. Però non è detto. Se ne abbiamo altri vocali, se no il prof continueremo un po' con lui eventualmente.
12: Sì, Simone da Viareggio. Io non la voglio Ciao, fare. E penso che domenica vinciamo 2-1 con Godi Bremer, 1-1 Frosinone e 2-1 Idiz. Anzi, lo spero. Spero che faccia una bella partita e niente. E per quanto riguarda gli acquisti sono dell'idea che la Juve sta aspettando una cosa, nel senso che sta aspettando Nico Gonzalez di darlo in Atletico Madrid, approfittando con uno scambio con Zorlot. Però questo può avvenire solo e soltanto se David se ne va. Io penso che David lo danno quasi per forza, sono quasi costretto a darlo un prestito, come hanno fatto con Openda, perché a fine calciomercato è difficile dar via un giocatore del genere che guadagna 6 milioni di euro, e quindi penso che lo danno un prestito, e in questa situazione la Juve ne può approfittare con Nico Gonzalez, che vuole andare all'Atletico, prendendo sì. Zorlot, che secondo me sarebbe un top acquisto per il reparto avanzato, proprio un giocatore che serve a Spalletti. Zizé, che non mi dispiace, però sinceramente non serve a questa Juve. Ci abbiamo già troppi di mezze punte, quindi la penso così. Poi un terzino sinistro e centrocampista, che penso che a questo punto arrivi chissà.
0: Grazie, grazie del tuo contributo. Sai cosa penso sulle caratteristiche dei giocatori che hai citato, tipo Zizè? Vero quello che dici? La somiglianza, troppi così con queste caratteristiche, ma ad averne almeno due da poter schierare è Zizè barra Colomwani se giochi giovedì e domenica, se uno si infortunasse, cioè vuoi già avere la ruota di scorta gonfia. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto per Arthur, scrive Juventus FC, buona fortuna per il futuro, con un punto esclamativo. Ve lo leggo e saluto in questo modo anche Mimmo Celsi, che so che abbiamo recuperato il primo commento di un tifoso della

0: mia indole. Ben ritrovato Mimmo. Mi tracci
1: Ritrovati a
0: però
1: voi.
0: un profilo perché poi adesso abbiamo pochi minuti perché dov'eri a correre? Cioè ti eri
1: No,
0: dimenticato di rispondere.
1: in realtà stavo aspettando la vostra telefonata, solo se è successo qualcosa a livello tecnico, per cui è saltata la telefonata all'improvviso, non ho capito cosa è successo.
0: Diciamo sempre così con gli ospiti che non vogliamo sentire troppo, ti
1: Ecco,
0: svelo il
1: bravo.
0: segreto. Ma noi ti sentiremo spesso, non troppo tutto insieme, ma diluito quando non ce la faremo, quando sarai impegnato. Intanto buona stagione anche a te perché sta per cominciare anche il tuo campionato, la tua preparazione e poi ci dirai quando è il caso quali sono le novità. Anche noi siamo ancora in fase di programmazione estiva. Ti chiedo, un giocatore come Arthur? Quando arrivava dal Barcellona, operazione con Pjanic, così per salutarlo noi velocemente, senza approfondimenti particolari, ci risultano queste 63 partite, diciamo 20 minuti di media a partita. Poi abbiamo provato a darlo a destra e a sinistra. Dal punto di vista atletico, fisicità, corsa, tiro, aspettative, come ti sembrava? Perché se io compro un giocatore. Lo commento, tu invece vai a analizzare qualcos'altro. Come finisce
1: Io ti
0: questa
1: dico la
0: storia,
1: verità.
0: insomma?
1: No,
0: Sì.
1: non finisce bene, no, non finisce bene, ma il ragazzo non credo che avesse limiti realmente fisici, erano più problematiche tattiche le sue, con un'evidenza clamorosa di quello che poteva essere poi il suo impiego, la sua capacità di utilizzo. Probabilmente però era un giocatore anche lento, un giocatore probabilmente che aveva delle difficoltà a livello proprio del dinamismo, e questo non gli è permesso mai di essere sostanzialmente determinante. Ma al di là di queste piccole considerazioni abbiamo veramente pochi elementi per poterci ricordare di questo giocatore. Te lo dico cuore in
0: E allora
1: mano,
0: ti faccio
1: veramente
0: la
1: pochi elementi
0: domanda,
1: composti.
0: perché tu pensi di correre sul tuo tapis roulant. Intanto da casa, cioè da casa, c'è un vicino di ombrellone tuo che dice Mimmo era in spiaggia, dica la verità, quindi ti ha beccato perché non
1: Ma
0: intervenivi. Me l'ha
1: dove? Ma
0: scritto, eh?
1: qua.
0: Vero. Adesso tu sei in spiaggia, ti ha visto che
1: No,
0: non
1: no, no,
0: rispondevi.
1: sono ad Aversa, la
0: Ci
1: verità,
0: sarà
1: sono
0: qualche tuo
1: tornato da
0: sosia.
1: un'esperienza, le
0: Non
1: qualche socio, no,
0: abboccare,
1: ma...
0: Mimmo, non abboccare, non abboccare, per favore, alle nostre provocazioni. Senti, però una battuta te la faccio, te la chiedo, al di là di quello che hai detto e mi trovi d'accordo. Che differenza c'è? Ti do due schede. Arthur, che non è più nostro, Douglas Luiz, che diventa il fulcro del centrocampo. Trovami i pro e contro, le similitudini, le caratteristiche, perché domenica gioca Douglas Luiz, titolare, l'abbiamo provato tutta l'estate, intanto fisicamente sta bene. A te la scheda di Douglas.
1: Allora, guarda, ci sono due grosse differenze. La prima, sono due giocatori brasiliani, quindi probabilmente anche dall'aspetto culturalmente sportivo uguale e tanto distante anche dal nostro modo di fare calcio. La storia di Douglas Luiz è un po' diversa da quella di Arthur, perché è un giocatore che si presenta invece anche bene, fa anche delle buone prestazioni. Poi un po' gli aspetti personali, e noi conosciamo quali sono gli aspetti personali che lo hanno vincolato, la fine della storia d'amore con la compagna, insomma, tutto il resto appresso. Una serie di problematiche fisiche scoperte in corso d'opera, e il ragazzo probabilmente ha avuto anche una grossa flessione delle prestazioni. Io credo che il lavoro fatto tutta l'estate sul ragazzo sia stata su due aspetti fondamentali, sia quello della integrità fisica e quindi un lavoro anche probabilmente mirato a farlo crescere gradualmente, dandogli i minuti di gioco, perché poi i giocatori brasiliani in questo hanno una grande caratteristica che è molto diversa da quella europea. Agli europei serve giocare tanto, ma sono più abituati a un certo tipo di allenamento. I giocatori sudamericani sono un po' meno abituati a un certo tipo di allenamento e più abituati a giocare, quindi il minutaggio di campo influisce molto di più di quanto non possa influire su un giocatore europeo. Quindi ci
0: Interessante
1: sono
0: questo che
1: comunque.
0: ci dici, molto interessante.
1: Sì, ma perché io ho allenato anche quest'estate dei ragazzi sudamericani e io notavo che quando ci allenavamo solamente perché era necessario fare l'allenamento, avevamo delle difficoltà, quando io gli facevo fare più di una partita consecutiva, la loro performance cresceva praticamente in modo rapido. È un approccio anche tecnico-tattico completamente diverso, quindi c'è questa considerazione da fare. Ovviamente presa con le dovute considerazioni e pinze ma mi sembra questa la caratteristica principale.

0: principale. E poi l'aspetto psicologico, cioè fargli ritrovare quella fiducia, quella stima. I numeri, Douglas Lewis, i numeri li ha. Cioè c'è quell'azione che lui mette in porta, mi pare che sia con sé.
1: Ildiz da sinistra, mi sembra.
0: Ildiz, bravissimo, con quello scavino, chiamiamolo scavino, quel sì. pallonetto bellissimo, che è una giocata di un giocatore delle grandi.
1: Ad occhi chiusi ha girato sulla corsia di sinistra.
0: Sì, e a noi manca quella velocità di gioco, ed è quello che serve a Spalletti. Probabilmente Douglas Lewis è esattamente quella pedina che mancava a Spalletti per giocare su determinati ritmi e determinate verticalizzazioni che fanno esaltare poi l'idea tattica dell'allenatore, e abbiamo i giocatori per poterlo fare, per cui spero che sia l'anno della rinascita di questo ragazzo, di cui ho grande stima, ma che però purtroppo le problematiche fisiche ed emotive hanno rallentato molto negli ultimi 2 anni.
1: Fra un po' ti devo salutare perché è comparso dal vetro della regia Paolo Rossi, con cui faremo la seconda ora insieme, ma è con cotillon, popcorn, palloncini, fischietti, trombette per l'addio di Arthur. Lo vedo dall'altra parte, già felicissimo. E tra poco entrerà. Senti, abbiamo avuto poco tempo quest'oggi. Sei dei nostri, ci devi raccontare prima delle trasferte, ma abbiamo anche qualche idea in cantiere, poi te la racconteremo con Paolo, per i nostri radioascoltatori che apprezzano molto i tuoi interventi, in base anche ai tuoi impegni, perché ricordiamo sei in campo, non sei in spiaggia, e quindi dovremo anche tollerare a volte qualche piccolo ritardo nostro nel chiamarti, non tuo nel rispondere, perché sei molto preciso e puntuale. Ti chiedo, come si arriva alla prima giornata? Come deve stare almeno la Juve? Cosa ha fatto? Come ti è sembrata? Dammi un giudizio e come ti sembra questa partenza?
0: Arriva bene, ci arriva molto bene. Devi considerare però che una squadra trova le migliori condizioni fisiche dopo 6-8 partite, quindi devi considerare che probabilmente non vediamo ancora degli altissimi ritmi, però è una Juventus che mi è sembrata nei secondi tempi crescere molto rispetto alle avversarie, anche con l'Inter, che dove ha perso probabilmente perché la qualità della squadra è superiore in questo momento, però poi nel secondo tempo mi è sembrata una squadra molto, molto più propositiva, anche molto più padrona del campo, quindi direi di essere fiduciosi. Poi è chiaro, è inizio campionato, ci arriva bene, però inizio campionato qualche passo falso ci può stare, oltretutto non sono ancora completa, quindi manca ancora.
1: Senti, ha portato anche lo spumante, devo proprio lasciarti perché è strafelice dell'addio di Arthur, lo vedo dall'altra parte, quindi dammi qualche minuto per brindare. Ti sta ascoltando, sta sorridendo, però una battuta su Turam che non fa il precampionato, domani non posso vederlo in campo, domenica non posso vederlo in campo, me lo vieta no. Il preparatore atletico, o no?
0: No, perché vanno fatte delle verifiche, io ieri sera dopo una tua imbeccata ho fatto un paio di verifiche pure io e ti confermo che quella cosa che ci siamo detti al telefono è abbastanza, abbastanza vicina.
1: Cioè tu hai dubitato che io fossi bugiardo? Mimmo Celsi.
0: No, volevo essere pronto ad un'eventuale domanda. Quindi
1: tu hai dubitato, ma non diciamo il motivo per cui ci trovavamo d'accordo. Ma Turam non sta così bene come ci vogliono far credere. La finiamo qui?
0: Finiamola qui, accendiamola questa e portiamola avanti.
1: Bello così, lei adesso va al mare, torna in spiaggia e io qui con Paolo Rossi, dopo aver brindato con la
0: tua. Tu sei in compagnia, io sono da solo al mare, pensa un po'.
1: Non mi dicono questo gli amici, gli interventi di Mimmo dalla spiaggia, dicono, propongono la rubrica, gli interventi di Mimmo dalla spiaggia, perché sentono le barche a vela, eccetera, eccetera. Stiamo parlando invece con il top dei preparatori atletici a livello nazionale e chissà un giorno, chissà. Grazie Mimmo, ti lasciamo, devo andare a brindare con Paolo Rossi, è andato via Arturo, ufficiale, la risoluzione, 63 partite in bianconero, ce le racconterà tutte Paolo Rossi, sarà la prima domanda che gli faccio, a tra poco.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio effettivamente diventa XL, raddoppia, eccolo qui Paolo.
6: Ciao a tutti.
1: Cioè, non hai portato neanche un bicchiere, un croccantino, l'hai finiti tutti nell'ora prima. È andato via di Gregorio.
6: Arthur. Significativo il tuo, eh?
1: Allora aggiungo il nome significativamente di Gregorio o mi rimane secondo portiere alla fine? Perché Perin sta cuocendo caldo. Piano
6: con insistenza di questa ipotesi Palermo, stiamo a vedere, perché è indubbio che, insomma, se fosse così vorrebbe dire che in qualche maniera la Juve ha un portiere titolarissimo, cioè Vicario non avrebbe dubbi, mentre Perin credo che abbia anche accarezzato l'idea quest'anno di, non dico di essere il titolare, ma di essere concorrente serio, no? Viste anche le difficoltà a reperire un portiere. Non è andata così, e quindi a questo punto c'è la situazione di questo genere, in cui Perin piuttosto fa un passo indietro, che però è un passo indietro relativo, no? Perché cioè, andare a Palermo in questo momento significa andare in una squadra che è la favorita della Serie B, a dispetto del fatto che di solito le favorite sono almeno una delle retrocesse, invece no, perché Palermo ha una dimensione economica enorme, sappiamo che appartiene al club, al gruppo del Manchester City, c'è un entusiasmo di piazza notevolissimo, cioè Perin, c'è un'emergenza portiere, perché si è infortunato Joronen, e quindi credo che ci sia veramente una grandissima possibilità che Perin, ricordiamoci un elemento che non va dimenticato, Perin è scadenza. Cioè, quindi Perin o lo rinnovi o lo perdi nel 27. Quindi o la Juve è a 33 anni. Quindi Perin per età, per certi versi, non è più un secondo portiere. O è un primo o è un terzo, mi verrebbe da dire.
1: Cioè, ci vedi anche una piccola strategia?
6: Beh, ci vedo il fatto che in questo momento tutti dicono ma Perin se va via per 3 milioni lo stiamo regalando.
1: Bravo,
6: no?
1: Bravo, stanno scrivendo questo effettivamente.
6: Ma è comprensibile perché tu, soprattutto alla luce, a parte che sarebbe comunque, segnaliamo questo, che mi fa pensare alla logica che stanno usando Carnevali, Ottolini e Massara. La prima è che Perin sarebbe il primo giocatore che vendiamo. Non in prestito, lo vendiamo. La seconda è questa questione del contratto. Cioè, alla fine tu lo stai vendendo a 3 perché altrimenti il prossimo anno lo perdi a 0. Stai risparmiando un ingaggio che non è banalissimo, se non sbaglio sul 1,5 milioni.
1: Sì.
6: Quindi
1: sì.
6: Vuol dire 2,7 con i contributi, diciamo. È vero che poi dovrei
1: da
6: andare.
1: Quando lavori al Ministero quando lavoro, delle Finanze.
6: Da quando ho scoperto che l'Inps non mi pagherà la pensione, calcolo quella dei calciatori, almeno mi consolo. E quindi c'è questo aspetto. E guardavo su Transfermarkt, che è un po' la mia Bibbia, come lo è per tutti, che chiaramente lo diciamo sempre, sono quotazioni virtuali, ma con una ragione profonda, sì. Tant'è vero che insomma tendenzialmente poi i trasferimenti hanno una loro coerenza rispetto a queste quotazioni. Perini in questo momento ha valutato 2 milioni, perché è in scadenza. Quindi la Juve in realtà, se lo vende a 3, al di là del fatto che noi possiamo storcere il naso dicendo ma noi poi se lo andiamo a comprare uno, ce lo andiamo a comprare a una cifra diversa, ma Perini è un portiere, tra virgolette, già quasi fuori dal progetto della
1: Juve.
6: Cioè
1: vendere un portiere di riserva,
6: sì,
1: l'ultimo anno, guadagnandoci qualcosa, secondo me è meglio che rescindere a zero, trascinare, dargli un altro milione,
6: sì,
1: e mezzo.
6: Nel senso che
1: poco.
6: Comunque tu il prossimo anno.
1: Onestamente, allora, qui cioè, ci sta
6: la,
1: tutto.
6: La vera questione è che ci tu il prossimo tutto. Anno, se facciamo la finta,
1: devi prendere il giocatore
6: che ti tieni
1: che
6: per
1: lo
6: in. Tu il prossimo anno o lo rinnovi, e non credo, oppure vuol dire che in qualche maniera Perin lo perdi a zero. E invece adesso lo perdi a 3. Cioè questo è il punto. Cioè la spesa tanto per l'erede di Perin, se la fai quest'anno
1: te la paghi parzialmente
6: o la fai il prossimo anno. Ma è questo, qua leggo su Twitch Rossi, a logica ci dice che se Digre vale 24 milioni, Perin vale almeno 20. No,
1: perché
6: Di Gregorio è un'altra età, perché Di Gregorio è un altro contratto, perché Perin è sempre stato un portiere di riserva. Ma non lo dico io, lo dicono le cifre.
1: Non
6: guardate,
1: vado in soccorso, cioè, di Paolo, ma la logica di che tipo? La mia, cioè anche no, mia mamma vuol vendere,
6: Antonio,
1: qualsiasi cosa vuol vendere, la lavatrice vecchia a 1500 euro.
6: Io non sopporto questo aspetto, no? Che ormai è prevalente, per cui i dirigenti sono sempre dei cretini. Cioè, ma se io, cioè, facciamo l'operazione contraria, cioè proviamo a capire perché si fanno certe operazioni, no? Perché io capisco.
1: Poi
6: anche,
1: c'è il numero delle partite giocate.
6: C'è il numero delle partite giocate. Cioè, l'età. Capisco io quando prima di dare del cretino aggiunto di Comolli o Carnevali e Massara, prova a capire qual è la logica, perché non è che sono proprio degli scemi, cioè, come dire, poi ne rispondono, siccome Comolli e Giuntoli, sbagliando i mercati, ci hanno anche rimesso il posto, qui io credo che bisogna capire qual è la logica, e la logica è questa, io a priori
1: del mercato
6: ti dico,
1: del momento.
6: Io addirittura a priori ti dico che non mi scandalizzavo se Perin sarebbe stato il portiere titolare della Juve, ma se Perin in questo momento andrà via è perché Perin è in scadenza, e allora dici piuttosto che perdere la zero, certo. Cioè io mi cerco un altro portiere in riserva, poi bisogna andare a capire,
1: non
6: chi,
1: puoi
6: chi
1: ottenere
6: farai.
1: Di più, nessuno ti dà di più,
6: e nessuno ti dà di
1: anche
6: più.
1: Se il pezzo è pregiato, per quel pezzo mi danno 3
6: Perin,
1: milioni.
6: Scusa, Perin, questa è la prima offerta che arriva per Perin.
1: Però capisco il legame affettivo a cui fa sicuramente.
6: Ma il legame affettivo è un'altra questione. Allora,
1: lo mettevo titolare e avrei accettato tutto
6: e avrei
1: di
6: risparmiato.
1: Più. E avrei risparmiato.
6: Cioè, è questo.
1: Paolo, Arthur, 63 partite in bianconero. Che cosa ricorderai ai nipotini bianconeri tra tanti anni? Chi è stato Arthur? Come è arrivato? Come va via? Cosa c'è in mezzo? Cosa non ha funzionato?
6: Ma io su Arthur credo di aver avuto una percezione sbagliata.
1: Precisione, cioè, consensuale, eh?
6: Sì.
1: Quindi non guadagniamo nulla qui.
6: No, certo, però risparmiamo, un anno. E io cosa ho pensato di Arthur? Vedendolo a Barcellona, vedevo un giocatore che stava in quella squadra, che era una squadra di tale possesso e di tale qualità da poter non essere veloce, ma veloce nella trasmissione di pensiero, e un giocatore in grado di fare quel tipo di gioco. E alla Juve gli si è date le chiavi del centrocampo e ha dimostrato di avere dei limiti, come tanti altri nel calcio italiano. Poi in realtà Arthur, ad esempio, alla Fiorentina ha fatto mezza stagione buona, sembrava rinato, ma poi è un giocatore con dei limiti proprio di concentrazione, di continuità all'interno della partita. Ci ricorderemo probabilmente quel cambio di gioco assurdo che ci determinò la sconfitta col Benevento, che fu un po' la pietra tombale della avventura in campionato da Juve di Pirlo. Ci ricordiamo soprattutto la follia contrattuale, perché a me non interessa il discorso che poi ci hanno punito in maniera farlocca.
1: In quel momento lì,
6: quella roba lì era su, cioè questa roba, questa ipervalutazione di Arthur e di Pjanic, oggi possiamo dire che è stato un artificio contabile assurdo. E poi il rinnovo di Arthur, perché questo è un giocatore che noi abbiamo sulle croste dal 21, da cioè, quindi stiamo parlando di qualcosa che ti fa capire, come sempre, ecco qui il discorso dei dirigenti, che devi capire bene tutti gli elementi e non solo la questione legata al valore tecnico del giocatore, ma anche alla durata del contratto, agli eventuali rinnovi, allo stipendio che gli paghi, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Paolo, ti faccio subito due conti, perché non è la materia che mastico meglio. Insieme, infatti, ce ne occupiamo poco. Fra qualche settimana cambiamo argomento, parliamo di calcio.
6: Meno male. Sai che però poi il 2 settembre si ripara già il ruolo di mercato.
1: Perché mancherà qualcosa.
6: Ci mancherà qualcosa, ci sono gli svincolati, eccetera, eccetera.
1: Però guarda, non finisce mai. Guarda come faccio a casa mia, Poi dimmi se sbaglio qualcosa. Allora, noi vendiamo in questo allora noi risparmiamo per Arthur 8 milioni lordi.
6: Sì.
1: Un anno ancora di contratto?
6: Sì.
1: Ok. Generiamo una minusvalenza, perché a bilancio per quell'anno lì abbiamo una minusvalenza di 11 milioni di euro. Sì. 11 meno 8 quanto fa?
6: 3.
1: 3. Quanto vendi per in? 3.
6: Bravo.
1: Il
6: gioco
1: è fatto.
6: Bravo. Bravo, ma
1: è più o meno così, giusto? Io farei così, devo vendere la macchina, devo dare i soldi a Paolo.
6: Ma guarda,
1: Paolo,
6: che non hai sbagliato il ragionamento, perché
1: non sto giocando.
6: Non stai giocando, ma il ragionamento non è sbagliato, perché ripeto, tu ti devi porre il problema. Ok. Quanto ci serve per in, alla luce del fatto che hai preso un altro portiere? Quanto il problema della scadenza del contratto è fondamentale. Cioè, in questo momento Perin ti frutta 3 milioni, quando il prossimo anno te ne frutta 0. Questo è il punto. 0. Ma 0 anche se lui facesse una stagione, la stagione della vita. Perché lui, a meno che decidi di rinnovare. Ma allora, siamo sempre lì. Ecco, questo è il punto. Se noi avessimo chiesto Perin a Palermo, secondo voi ci avrebbe dato 3 milioni? Ma se Perin al Palermo fosse stato a scadenza, magari ci avrebbero chiesto 10 e tu gli dicevi, e ci avrebbero detto 10 e tu gli dicevi, ok, aspettiamo e il prossimo anno lo prendiamo
1: senza
6: a 0.
1: Senza obbligo me lo dai per un anno se mi serve, senza obbligo, se no lo prendo a 0.
6: Esatto, cioè, non è che noi in questo momento non facciamo operazioni di questo genere, perché abbiamo...
1: Ti avrebbero chiesto di più però, ha ragione.
6: Sì,
1: ti avrebbero
6: chiesto però Vicario, quanto l'hai preso adesso?
1: A 8.
6: A 8 che non paghi però adesso.
1: No, esatto.
6: Quindi questo è il punto. Quindi paghi Vicario.
1: Prestito a fine dell'anno prossimo.
6: Bravo.
1: Gli paghi lo stipendio adesso.
6: Esatto. E questo, cioè, e sono tutte formule così. Quindi Vicario credo che abbia un valore di mercato superiore a 8. Adesso lo vado a controllare, ma io ne avevo letto un altro.
1: Comprato a 18.
6: Però il punto è, credo che Vicario... che arriva, ricordiamoci, comunque dalla Premier, che quindi non è propriamente il posto più economico al quale andare a comprare, il valore di mercato 18. Quindi la Juve, come sempre, stiamo parlando del virtuale, perché Antonio Paolino può avere una macchina, se uno è innamorato della macchina viola,
1: tenuta benissimo,
6: blu,
1: malissimo.
6: Sì, Antonio Paolino spende 100.000 euro
1: con l'autografo sopra.
6: Quindi il mercato è sempre così. Vicario vale 18, quindi la Juve ha fatto un'operazione pazzesca con Vicario, straordinaria, perché questo è il valore di mercato. Ripeto, stiamo
1: quindi
6: parlando sempre.
1: C'è anche un piccolo rischio, perché se quello è un valore, te lo danno a meno, accettano non l'obbligo, lo vogliono far fuori, ci sono mille componenti. Paolo, andiamo avanti, inizia il campionato. Sì. Poi siamo qui per domande.
6: Tanto per far capire però una cosa.
1: Assolutamente sì.
6: Quando Vicario viene preso dal Tottenham,
1: sì,
6: cioè anni fa,
1: dall'Empoli,
6: cosa che tra l'altro ti segnala il valore del giocatore in quel momento, perché una società prestigiosa della Premier e ricca ti va a prendere un portiere della provincia italiana, cioè è persino peggio, se ci pensate, è persino qualcosa di più grande dell'operazione Palestra, che era, si era fatto vedere, ma Palestra si gioca nel Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. O Leoni, che si era fatto vedere, ma che era giovanissimo. Qui stiamo parlando di emissari del Tottenham che si vanno a vedere l'Empoli. e pagano a loro volta 18 milioni e mezzo.
7: Io ricordavo 18, sì.
6: 18, va bene. C'era forse un bonus. Il valore di mercato di quel momento lì di Vicario era di 16. Vedete che equivale. Quindi noi con Vicario, che ha fatto percorso in Inghilterra di crescita e poi di calo, stiamo facendo un'operazione dal punto di vista economico più che sensata. Perché se Vicario quest'anno fa una buona stagione alla Juve, con vetrina europea...
1: Aiutato dal reparto difensivo.
6: Arretrato dal reparto difensivo.
1: Migliorato poi, tantissimo.
6: Chiaro, lo diciamo fuori onda, se andiamo a Frosinone, primo tiro, e Vicario prende gol, c'è qualcosa che non funziona di profondo. Abbiamo una maledizione e abbiamo sbagliato il portiere. Ma se invece tutto funziona decentemente, noi abbiamo un portiere che varrà sicuramente più di quello che abbiamo pagato. Questo è.
1: Certamente. Paolo, torniamo al campionato. Quanti ne hai già visti? Tanti? Troppi? Hai fatto un calcolo? Quello che ti rimane di campionati? Di campionati, da addetto ai lavori, sì. Da scrittore.
6: Ma ogni volta che mi sveglio la mattina non riesco ad alzarmi dal letto per la tendinite. Mi rendo conto che ne ho visti tanti di campionati. Quindi,
1: ecco.
6: Figura, hai voluto fare la parte del giovane. Sei più giovane di me di qualche anno.
1: No, nel senso,
6: tu quanti ne hai visti meno di me? Quanti ne hai visti di meno?
1: Due.
6: Come due? Tu hai solo due anni meno di me?
1: Vedi che non ti ricordo, te lo ripeto
6: io
1: ogni
6: sul
1: volta.
6: Campo pensavo due in più.
1: Sì. Sei proprio della Juve allora.
6: No, perché i giovani a volte sai ritardano un po' l'esplosione.
1: Senti, no, ti faccio commentare. No, così ci pensi con
6: no,
1: calma.
6: Allora ti faccio questa domanda anch'io.
1: Dai, cioè,
6: forse questa è la vigilia più...
1: Ecco. Con le braccia costrette non ti ho mai visto.
6: Più deprimente della Juve. Aia. Cioè, nel senso, ma non dal mio punto di vista, Dal mio punto di vista, io sono molto curioso e non ho aspettative quest'anno particolari. Cioè, è il primo anno in cui oggettivamente ne ho una molto grossa, che ho già detto, che è l'Europa League, e ne ho un'altra altrettanto grossa che io ti definisco non con l'obiettivo finale, ma con il concetto di barra dritta. Cioè, io vorrei che la Juve quest'anno, nella sua comunicazione, quindi faccio da questo punto di vista un appello a Spalletti, quando si inizia a perdere contatto con il primato, non ci si nasconda. Cioè, si ritorni all'idea che la classifica conta tanto ed è fondamentale per decidere tutto. Ecco, questo io mi auguro.
1: E prima di parlare di arbitri, aspettiamo il martedì.
6: Ma aspettiamo quello che vogliamo. A me voglio parlare di arbitri, non mi frega niente. Cioè, lo faccio, facciamo quello che vogliono. Ma non si
1: cerchino alibi.
6: Facciano analisi serie, ma con la barra dritta. Perché, ripeto, se quest'anno l'Inter ti stravince il campionato, ok, fai la gara per il secondo posto e la facciamo tutti. Ma siccome negli ultimi anni è stato così solamente qualche volta, io spero che la Juve, se inizierà a perdere contatto col vertice, non minimizzi la situazione. Perché per me è un dovere comunque cercare di restare attaccati al treno fin dove è possibile.
1: Dove te lo immagini il treno? Fin dove possiamo arrivare?
6: Ma almeno
1: col
6: febbraio. Almeno febbraio. Uno. Quello è il primo treno, il secondo treno sono le altre competizioni e lì mi aspetto invece una Juve che punti alla vittoria, perché questo deve essere chiaro. Dopodiché registro, oggi te lo raccontavo fuori onda, ho lanciato un messaggio su X,
1: dimmi.
6: Su X, dove ho chiesto ai tifosi qual è, cosa che peraltro ho fatto anche qui in radio la scorsa settimana, no? È uscito fuori un dibattito appassionante, poi nella seconda ora ci parliamo di altro.
1: Ricordiamo la formula: prima ora per tutta la stagione, in altri giorni poi vi diremo esattamente quali e da che ora, anzi dalle 13, tanto per essere chiari, un'ora Paolino, un'ora insieme, perché più di un'ora non ci sopportiamo, no. Perché sennò diventiamo chiacchieroni e non vi ascolteremo, sì. E l'ultima ora, quindi una 3 ore di cose di calcio XL, questa è la formula del nuovo palinsesto.
6: E ho chiesto, insomma, dove siamo, in che posizione della griglia siamo. Qual è il vostro pronostico per l'anno? E mi colpisce che forse è la prima volta oggettivamente che non ci sia uno che dice io penso che la Juve possa vincere lo scudetto. Cioè il matto di turno, che come sono stato io l'anno scorso.
1: Esatto.
6: Ma l'anno scorso...
1: Il Paolo Rossi
6: di turno.
1: Non esistono più.
6: Non esistono più, anche perché fanno della brutta fine. Ma perché? Perché, come dire, a volte c'è questa idea, no? E invece la sensazione è che questo mercato ancora non ci abbia regalato quell'aggiornamento tale da dire sì, siamo una squadra diversa, poi magari iniziamo a vederlo in questi ultimi giorni e iniziamo a vedere dei segnali già a partire da domenica col Frosinone, dove però la sensazione è che potrebbe essere anche una squadra senza neanche un nuovo acquisto se non Douglas Luiz come 11 di partenza, no? Che peraltro conosciamo e su cui abbiamo tutti i dubbi. Io ho un solo elemento, francamente, di ottimismo che voglio proporre con forza, anzi due. La prima, il primo è che secondo me abbiamo un'ottima difesa, a cui manca poco.
1: Io pensavo che non avremmo cambiato la difesa, no, e quella invece, più cambiata.
6: Ecco, uno, abbiamo un'ottima difesa, quindi vediamo se poi eventualmente questo aspetto ci fa migliorare moltissimo.
1: In magari Italia potrebbe essere.
6: Potrebbe essere.
1: Senti, dove
6: secondo
1: si concentra...
6: La panchina c'è, ne abbiamo troppi, quindi la panchina c'è.
1: Dove si concentra di più l'attenzione dei tuoi utenti?
6: Sul mercato che manca?
1: No, come piazzamento. Siamo quindi non
6: tra il quarto e il quinto.
1: Tra il quarto e il quinto.
6: Okay. Che vuol dire? Cioè, vuol dire realisticamente che si pensa... che come è successo negli ultimi anni, poi una volta riesci a salvarti a Venezia, una volta invece ti perdi con la Fiorentina, sei lì a soffrire per arrivare quarto o no, ecco.
1: Abbiamo, cioè hanno sfidato quelli di Repubblica, non so se hai visto, molto interessante oggi, no? Hanno sfidato l'intelligenza artificiale.
6: Ah, cosa dice?
1: Le stesse domande, allora, le prime due le facciamo fare al cronista, riconoscendo l'idea che abbiamo avuto anche noi in altri momenti. Poi le domande successive ce le facciamo io e te nella seconda mezz'ora.
6: Va bene, ok.
1: Allora, facciamo subito una domanda da $1,000,000, rispondete anche voi, siete la nostra intelligenza superiore, perché qui la mia è quella superficiale, qui è quella
6: lasciamo perdere.
1: E la vostra è quella del tifoso, quello che entra in campo, scivola e spacca la caviglia a gatti magari. Domanda da $1,000,000 all'intelligenza artificiale, la mia è superficiale, poi vi dirò la mia risposta. Inter favorita netta,
6: sì, lo dicono tutti.
1: Napoli principale alternativa, Juve terza candidata, Milan e Roma possibili sorprese. La tua intelligenza cosa dice? Cioè, rettificamelo, si è dimenticato qualcosa.
6: Inter favorita e poi secondo me tutte le altre non do delle gerarchie. A tutte le altre non do delle gerarchie. Per tutte le altre intendo Napoli, Milan, Juve, Como e Roma. Non le vedo in questo momento, nel senso che mi sembra che le variabili non siano solo, questa è la mia fissa, non siano solo il mercato, perché qualcuno deve dire, però il Milan ha preso Diego Moreira, ha preso Gonzalo Ramos, sono tutti giocatori da valutare in Italia, perché non è detto che funzionino assolutamente, se lo faranno come ha fatto la Roma con Malen, cambiano i giochi. Però secondo me ci sono tante variabili. Per noi la prima è, lo dico sempre, che due o tre giocatori che già abbiamo facciano di più
1: la differenza.
6: Ildiz. Se Ildiz mi cresce ogni anno di quello che è cresciuto l'anno scorso rispetto a quello prima, la Juve già fa meglio.
1: Gabriele Romagnoli ha poi aggiunto, poi ci lasciamo, e dice, vabbè, ma queste cose le dicono anche a Radio Bianconera, è banale. Cioè, ulteriore domanda, ti ho pagato intelligenza artificiale, ma me lo dicono anche quei due superficialoni di Radio Bianconera, ma mi sembra una visione basata sul passato, mi stai dicendo le cose di un anno fa. Allora lui chiede all'intelligenza artificiale, non ci sono altri presupposti? Il mercato, i cambi in panchina, l'onda emotiva, l'intuizione. L'intelligenza artificiale risponde così a Gabriele Romagnoli di Repubblica. Hai ragione. Ti dà sempre ragione.
6: Sì, sempre. No.
1: Hai ragione. No. Allora se chiamo io, i soldi me li dà.
6: Sì.
1: Hai ragione. Con le rose del momento cambio opinione. Quindi ci ha riflettuto meglio. Cambiando opinione ha detto Napoli 28%.
6: Sì.
1: Perché ha pensato forse Allegri dopo Conte.
6: Sì.
1: Inter 27%, Juventus 18%. Ma non mi hai detto la tua. E allora per sentire la nostra superficiale risposta. No.
6: Quindi l'intelligenza artificiale, quando gli rifai la domanda, ti cambia, perché dice: tu sei solo l'intelligenza artificiale,
1: dice, questo ce l'ha con me, mi stai insultando,
6: questo stai soddisfatto, adesso ti soddisfo.
1: E lo chiedo prima a Paolino e Rossi, ma che saranno in onda alle 12:33 tra pochissimo su Radio Bianconera. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio,
9: ad essere un vincente,
2: ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, la vostra intelligenza cosa dice? La vostra intelligenza, quella applicata al sistema calcio? Paolo, mi colpisce, tornando seriamente, se ci riusciamo, perché il confronto con ChatGPT mi ha fatto un po' sorridere. Il Napoli resta la principale avversaria dei campioni in carica. Il diavolo promette una svolta, ti chiedo perché, poi rimango a disposizione delle tue domande, anzi diamo spazio alle, alle risposte e alle domande dei nostri ascoltatori. Juve da terzo posto, l'effetto onda lunga di Roma e Como. La mia domanda, riassumo, è: la Juve da terzo posto prima di Roma e Como, perché? Sulla base di che cosa?
6: Ditemelo, io anche credo voi da casa. Su una serie di fattori venga fatto questo calcolo. Il primo, che dicevo un po' prima, la Juve comunque non ha una rosa banale adesso, cioè davanti a tante alternative. Se noi facciamo finta che a Frosinone al 60esimo siamo pari, hai messo in campo Colomani con Seisao, Ildiz e McKennie, tu puoi far entrare Boga, buona riserva, puoi far entrare Zegrova, buona riserva, e puoi far entrare dai Begovic, cioè puoi far entrare tre giocatori che saltano l'uomo. Non so quanti ne hanno come alternative di tre giocatori che saltano l'uomo. Quindi questo è un punto. La seconda è Spalletti, cioè Spalletti gode di grande credibilità, perché comunque l'anno scorso l'impronta l'ha lasciata. Poi che i risultati non sono arrivati in fondo, lo sappiamo, l'abbiamo criticato, io sono molto perplesso, eccetera, eccetera. Però che in poco tempo la Juve sia cambiata, questo sì, lo possiamo dire, l'abbiamo vista, l'abbiamo rivista la cosiddetta mano di Spalletti, e questo viene considerato un fattore. Terzo fattore, ripeto, quello della difesa. Cioè io credo che la Juve abbia un organico di tutto rispetto dietro. Manca un dettaglio che può essere un dettaglio non banale, l'alternativa a Cambiaso, però hai anche la possibilità di cambiare il modulo e di utilizzare anche giocatori magari sull'altro versante. Quindi questi sono gli elementi che fanno pensare che la Juve possa essere superiore a come Roma, anche perché si ritiene, secondo me sbagliando, che come Roma, avendo la Champions, saranno molto distratti. Io penso che il Como oggettivamente non possa puntare se non a fare qualche grande partita in Europa, e quindi sarà distratto fino a un certo punto. Penso che, chiaro, la Champions, soprattutto quella di adesso, con 8 partite, questo mega girone e un torneo molto oneroso, che ti porta a tante energie buttate via, ma anche l'Europa League, giocando il giovedì e dovendo necessariamente fare un grande turnover, porterà delle conseguenze. Quindi io vedo l'Inter sicuramente molto favorita, anche se ritengo che l'Inter abbia un gruppo storico che inizia ad accusare dei problemi, e quindi bisogna vedere se questa questo inserimento di forze inglesi la porterà a rinnovarsi davvero. Tutte le altre, io non mi sento inferiore a Napoli, Milan, non mi sento superiore, assolutamente. Mm-hmm. Ma inferiore no, perché quando abbiamo affrontato l'anno scorso non abbiamo ricavato questa impressione. Io credo che la Juve cambierà se riuscirà a non buttare via punti con le piccole, e per non buttare via punti con le piccole credo che alcuni dei talenti della Juve ci possano dare una mano. Questo è certo. La mia speranza. Poi i campionati tante volte vanno diversamente da quello che si era previsto.
1: Stanno arrivando dei bei messaggi, probabilmente ci sono anche dei vocali. Leggo prima alcune curiosità, le riassumo perché fa bene sempre a tutti ricordarle. Le soste per le nazionali passano da 4 a 3, accorpate quelle di settembre e ottobre in un unico stop lungo 3 settimane. Quindi Paolo, in quelle 3 settimane mica andrai in vacanza tu.
6: 4, ne faccio 4.
1: Poi ci si fermerà ancora dal 9 al 20 novembre, dal 22 marzo al 2 aprile. La pausa natalizia, a Natale quest'anno ci si ferma, stop dal 21 dicembre al 2 gennaio, poi il 2027 inizierà con 3 partite in 8 giorni. Il mercato invernale, eccoti, preparati. Il calciomercato d'inverno aprirà sabato 2 gennaio 2027 e si chiuderà lunedì 1 febbraio alle 20. Due i soli turni infrasettimanali, si giocherà di mercoledì 2 volte, il 28 ottobre e il 6 gennaio. Queste alcune curiosità, alcune date. Volevo ascoltare un vocale intanto, così cerco poi l'altro argomento. Prego, Costantino.
10: Ciao Salvatore da Catania. Io confido in questi ultimi giorni di mercato, perché penso che se la Juve dovesse centrare i nomi che sono più in voga, mi riferisco a Zirkzee, a Kessié, è un'alternativa valida a Cambiaso, penso proprio che noi possiamo serenamente lottare per il campionato, per vincere lo scudetto. Forza Juve fino alla fine, sempre.
1: Ciao, mi piace questa convinzione. Paolo, arriva a sorpresa.
6: Perché il problema è che sono 3 acquisti non facilissimi da fare, però indubbiamente avremo un'area diversa, dai.
1: Sì, assolutamente sì. Sentite e continuate a mandarci vocali, anche perché poi dopo questi ultimi 15 minuti, ma sono ancora tanti, Paolo resterà in vostra compagnia per un'altra ora, con altri temi, con altri ospiti, e tornerà a farci vivere l'emozione della vigilia. Io l'ho fatto con un collegamento con Frosinone, abbiamo sentito come stanno, sanno e rispettano tantissimo la Juventus. La mia intelligenza artificiale, ci dice Giovanni dal Brasile che salutiamo, direbbe Inter favorita, poi il Napoli e quindi tutte le altre, come Juve, Roma, Milan, Fiorentina, non so se nell'ordine giusto, ma quello che mi sorprende, lo dice con consapevolezza Franco, Fiorentina sorpresa del campionato, Juve seconda dietro al Como campione d'Italia.
6: Ma
1: cioè, ha toccato un aspetto che abbiamo finora sottovalutato.
6: Io se il Como fa il grande exploit, devo dirti, sono stupito fino a un certo punto. Conosco abbastanza bene quella realtà e vedo l'ambizione, hanno fatto un mercato che deve ancora chiudersi. Se arrivasse Kane, secondo me sarebbe per loro un grandissimo acquisto, e penso che il Como abbia un modello di gioco molto funzionante, in linea con lo sviluppo in questo momento del calcio europeo, che è molto offensivo, e te lo dimostra il fatto che il Como, pur essendo una squadra che propone calcio in avanti, e lo abbiamo visto noi purtroppo, perché per due partite con Fabregas, prima con Tudor e poi con Spalletti, non abbiamo visto la palla, ci hanno strabattuto, e il Como è la migliore difesa. Quindi non è a dimostrazione che non è vero che l'Italia, per essere la migliore difesa,
1: senza avere il miglior portiere della Serie A.
6: No, tutt'altro, tutt'altro. Quindi io credo che lì ci siano molte idee e possono essere produttive. Bisogna vedere se naturalmente i giocatori di mercato vadano ad attacchire, o se ci può essere anche, tra virgolette, un altro aspetto molto importante, come più conosciuto. Cioè non va a Udine alla prima giornata e l'Udinese pensa siamo favoriti, anzi adesso si pensa al contrario, e quindi questo è un elemento di difficoltà maggiore. Però prima o poi, Antonio, siccome capita una volta ogni 20-30 anni, uno scudetto di una squadra che non ha mai vinto ci può anche...
1: Attrezzata,
6: economicamente ambiziosa. Cioè, allora, la dico diversamente. Magari non è quest'anno, ma nell'idea del Como c'è quella di vincere lo scudetto. È un non è un progetto paragonabile a quello dell'Atalanta. È un progetto che ha degli elementi... diversi, compresa la forza economica, che ha un legame con la città particolare, perché il Como Calcio sta provando a trasformare quel luogo in un luogo anche di lusso, che lo è già, ma è ulteriormente appetibile per un mercato internazionale, e che quindi io non credo che sia una meteora. Non credo che sia una meteora. Faccio un esempio perché ci lavoro, quindi lo so. Sì. Como TV non è un canale tematico. Cioè non è Juventus Channel o Milan TV o Inter TV che si occupa della squadra, si occupa di tutto. Se voi andate su Como TV e guardate il bouquet dell'offerta, hanno il campionato arabo, il campionato olandese, il campionato scozzese, la Coppa di Germania, la Coppa portoghese, la Coppa Libertadores, la sudamericana, il campionato argentino, il campionato austriaco, ok? Cioè hanno questa idea di far diventare Como, e hanno Como TV naturalmente, anche hanno anche il racconto del Como, di far diventare Como un luogo di aggregazione con uno sportiva, sguardo verso il mondo. Quindi
1: e intanto osservano i giocatori,
6: e osservano tanti giocatori anche attraverso questo, non a caso guarda che quelli che andate a prendere sono spesso giocatori che trasmettono, e quindi questa è un'esperienza molto interessante, nuova, non è la Sampdoria, non è il Verona, non è le realtà pure importantissime, perché la Sampdoria poi era una squadra che aveva all'epoca di Mantovani una grande forza economica sviluppata nel tempo. Quindi stiamo a vedere, però io non sarei stupito, e l'operazione di Nico Paz me l'ha confermato, perché Nico Paz, sì, giocatore che tutti davano giustamente
1: Real Madrid,
6: di ritorno al Real Madrid, il Como se l'è ricomprato, e se poi il Real Madrid se lo dovrà ricomprare è una cifra molto alta. Quindi l'ambizione di questa squadra c'è, e staremo a vedere cosa produrrà poi sul campo.
1: Allora, continuano ad arrivare un po' di messaggi e richieste di mercato. Noi ci affidiamo a quelle ufficiali. In questo momento, rescissione consensuale con Arthur. Possibile la partenza di Perin, che quindi non dovrebbe scendere in campo domenica per andare verso Palermo, e la Juventus alla ricerca del vice, intanto, come qualcuno lo chiama, il termosifone, la sedia, speriamo di poterlo cedere per recuperare anche lì l'operazione soldi, ingaggio, e dare la possibilità. È vero che nel mio conteggio non ho pensato all'acquisto del portiere, ma intanto sistemi adeguatamente i conti, no, nella stessa giornata, col più e col meno, ma investendo su un portiere magari del tuo settore giovanile, che puoi mettere in lista B, che ti libera tanti, sì, aspetti che non sono quantificabili economicamente, ma che ti danno un effetto immediato, e investiresti su un portiere che poi non devi andare a comprare, ma avresti già il Perin del futuro, esatto, se non anche qualcosa di più. Andiamo a ascoltare un vocale.
11: Buongiorno direttore, Francesco da Bordeaux. Senti, io volevo sapere, tu che sai sempre tutta la Juventus, come un grande direttore che sei, secondo te è più vicino che sì Zirze o un terzino sinistro? Ciao e sempre forza Juve.
1: Il più fattibile è il terzino sinistro, lo vedo rientrare nell'operazione con il portiere. Io non sono un espertissimo di mercato, eh. Io uso la mia logica intellettuale, ma fondata su alcune considerazioni che faccio con amici, procuratori, osservatori, eccetera. La Juve partirebbe dal centrocampista in questo momento, ha necessità per il centrocampo, ribadisco, tutte le valutazioni del caso da fare attentamente attorno alle condizioni, ancora non le conosciamo nel dettaglio, di Khéphren Thuram, quindi lì ti manca una pedina. L'altro nome, Emerson Palmieri per la difesa, l'altro nome in attacco, Zirkzee, a patto che esca David. Per me esce Di Gregorio quasi scontato, non è così scontato che esca David, la dico così, ma e quindi te lo devi tenere e fai l'operazione, scatta l'operazione Douglas Lewis, la vendetta, e lo devi tenere come vice Milik e Cator, eccetera eccetera, eventualmente.
6: Sarebbe un po' comunque assurdo avere tra virgolette quattro prime punte.
1: Esatto. Poi la volontà è quella di cedere.
6: Ne vorrebbe ancora un'altra, ne con altre caratteristiche, un'altra. Questo ti fa capire veramente una distorsione, anche perché in questo quadro,
1: sì,
6: io credo che David possa ragionevolmente pensare, ed è quello che io gli andrei a dire, guarda che la Juve giocherà con comunque tre trequartisti, cioè quindi cosa fai? Allora, o lui gioca trequartista, oppure non c'è grandissimo spazio da prima punta.
1: Paolo, non sapevo di questa novità, sapevo della monetina che rivoluziona il gioco del calcio.
6: Cosa fanno?
1: Non c'è più testa e croce.
6: E cosa c'è?
1: C'è la monetina d'argento, ma ti devo informare di tutto. Cioè, il calcio cambia da domani. C'è la monetina, non c'è più testa o croce. Sì, ti diranno campo o palla, e c'è il campo o la palla. No, è vero, d'argento, e la puoi comprare poi su...
6: Non vedrò, guarda, cioè, è una mi sono passato degli anni, dimmi, ma perché non la fanno?
1: Quindi c'è la palla al campo, così non puoi barare.
6: Ah, ok.
1: Te le dico tutte. Altra novità, questa più seria, sai che il guardaline non dovrà più aspettare per segnalare il fuorigioco?
6: E meno male. Meno male, perché altrimenti poi...
1: Tocchiamo un po'
6: perché altrimenti poi... chiaramente vuol dire che gli arbitri, e per arbitri intendo tutti, cioè quindi anche i guardaline, sono condizionati fortemente. È una situazione, come dire, è un piccolo particolare che però va sottolineato. Cioè, quando i guardaline non alzano la bandierina su un fuorigioco abbastanza visibile, si creano anche delle situazioni di pericolo, perché di pericolo fisico, perché se c'è un giocatore lanciato a rete, è molto probabile che il difensore che sta arrivando per cercare di evitare il gol, o il portiere, vadano incontro con una certa foga e rischia chiaramente di fare anche del male, magari per situazioni che potevano benissimo essere sanate prima. Quindi sì, io lo trovo sensato, ma trovo sensato qualsiasi scelta che riporti il campo al centro piuttosto che il VAR di Lissone.
1: 108 milioni già spesi dalla Juventus sul mercato, la Juve cerca ancora una punta, un terzino e un mediano. 108 sono tanti, ti aspettavi che avrebbe speso così tanto?
6: No, secondo me hanno fatto un lavoro, io l'ho detta così con questa immagine, per me hanno fatto un lavoro enorme e siamo a metà, e questo è il punto. Perché ne devono uscire ancora tanta di gente da questa rosa che
1: possono uscire tutti, Paolo? Onestamente,
6: faccio fatica a pensare che possa succedere. Però c'è quella settimana in cui conta molto. Cioè, per intenderci, io non so quali saranno le scelte di Spalletti, lo capirete domani in conferenza, o meglio, quando poi arriverà la lista dei convocati. Però, secondo me, se tre o quattro di quelli che sono fuori dall'idea e tu non li convochi per Frosinone, secondo me ha senso, cioè è inutile portarti vuoi vendere, facciamo un esempio,
1: anche perché ne hai 30 al momento, 29.
6: Esatto. Vuoi vendere Rugani? Fai che non portarlo, lo capisce, e l'ultima settimana lui, il suo procuratore e la squadra e la società cercano in ogni modo di arrivare a una cessione, perché altrimenti è bizzarro fare giocare magari anche solo qualche minuto qualcuno che in questo momento mi sembra oggettivamente fuori gioco. Cioè, senza Arthur arriviamo a essere 29. Ma sempre 29 sono tanti.
1: Allora, le novità arbitrali, sinteticamente, 12:57, basta perdite di tempo, il giocatore richiamato per la sostituzione dovrà lasciare il campo entro 10 secondi.
6: Meno male.
1: Mentre quello che resta a terra, lamentando un infortunio, dovrà rimanere fuori un minuto. Si alza ed esce, perché ho visto che non la conoscevano bene, sì, la regola. Niente angoli sbagliati, il VAR potrà intervenire per correggere l'assegnazione di calci d'angolo sbagliati.
6: Molto
1: finalmente,
6: giusto.
1: Perché sono decisivi.
6: Ma certo, cioè, molto giusto. È proprio una questione di applicazione automatica di uno strumento tecnologico in maniera intelligente.
1: Mentre vai a prendere il pallone.
6: No, ma oggettivamente ci sono situazioni in cui né l'assistente né l'arbitro può capire.
1: Certo.
6: Su un te che la linea di porta.
1: La deviazione,
6: e
1: il pallone
6: di l'assistente di linea. Io secco, una cosa che non ho mai capito, Antonio, è perché nel calcio, il calcio di oggi con calcio, sì, veloce, non si abbiano quattro assistenti di linea. Cioè, secondo me dovrebbe... Altrimenti veramente tu hai una porzione di campo troppo ampia da vedere. Però a parte questo, bene che il VAR intervenga su quello che è un particolare che poi può determinare i risultati, perché i calci d'angolo sono importanti.
1: Terza novità, il VAR potrà intervenire per ammonizioni assegnate per scambio di identità anche tra giocatori di squadre diverse, ad esempio per tocchi di mano o pestoni quasi simultanei.
6: Sì.
1: Mai più casi Kalulu. L'IFAB ha previsto il controllo del VAR anche per le seconde ammonizioni che comportano un cartellino rosso. Era una delle lacune più evidenti del protocollo. Paolo, parliamo un po' del Frosinone. Che tipo di partita è normalmente la prima in trasferta per una Juve rivoluzionata? E poi ti lascio al tema della tua trasmissione.
6: Beh, la Juve penso che non si presenti con grande rivoluzione. La Juve, la prima partita, lo dicono gli ultimi anni, abbiamo anche talvolta vinto molto bene, in maniera molto convincente. Arriviamo da un precampionato che da oggi già possiamo dimenticare tranquillamente. Non dimentichiamo però l'anno passato, per cui domani è molto probabile che la Juve abbia, domenica abbia 9 giocatori su 11, che sono 8 su 11. Potrebbe esserci appunto la novità Colomani, la novità Douglas Luiz, la novità Vicario. Non è poco, però quello che conta molto, secondo me, è che la squadra ha delle certezze. Cioè, noi non dobbiamo pensare che il sesto posto abbia buttato il bambino e l'acqua sporca. Il sesto posto è stato umiliante per quello che abbiamo fatto per rimontare. Però la Juve riparte da delle consapevolezze e domenica devono uscire fuori totalmente. Quindi io mi aspetto Ildiz con Sessao che sappiano superare l'uomo, Locatelli che sappia fare le due fasi, la difesa molto, molto compatta e con le sue qualità. Quindi tanta attenzione, però si torni da Frosinone con una buona prestazione e 3 punti, non ci sono se, ma insomma.
1: Frosinone in trasferta, 2 partite in casa, perché qualcuno non lo sottolinea questo aspetto, guarda già complotti di calendario eccetera, 2 partite in casa contro Parma e Milan per la Juventus, le partite,
6: sì,
1: le due, quelle successive.
6: Sì.
1: Degli orari ci sono già, ma la quarta giornata col Sassuolo dipenderà in trasferta, dipenderà dagli incroci di Europa League,
6: certo,
1: di cui parleremo la prossima settimana, giusto Paolo?
6: Quando ci saranno i sorteggi.
1: Lo vedo già pronto scalpitare con il tema. Lo vogliamo anticipare prima di salutarti?
6: Il tema è molto semplice.
1: Di salutarmi.
6: Qual è il giocatore che vi incuriosisce di più della Juve del prossimo anno e perché? Cioè,
1: titolare o non titolare?
6: Titolare o non titolare, può essere Ildiz, può essere,
1: certo,
6: Vicario, può essere Douglas Luiz. Cioè, su chi starete tutta l'annata con gli occhi addosso per cercare di capire la sua crescita, la sua capacità di stare nella Juve, eccetera,
1: diciamo,
6: eccetera.
1: Diciamo, facciamo lo spot allo store della Juventus.
6: Sì.
1: Quale maglia comprereste
6: ma
1: oggi?
6: Ma quello è già ancora diverso.
1: È diverso.
6: Magari la maglia è perché ti è simpatico.
1: Perché ci credi.
6: Perché ci credi.
1: Perché ci credi.
6: Magari sei...
1: Magari poi la vendi a Paolo Rossi
6: magari
1: a metà prezzo,
6: incuriosito...
1: 3 milioni più IVA più bonus.
6: Sei incuriosito da altro. Per me, simpatia, giocatore su quale credo, e giocatore che mi...
1: Vecchio nuovo.
6: Che mi fa vedere le partite della Juve, corrispondono tutti a un nome. Ma è molto semplice.
1: Lo vuoi dire? Io
6: sì.
1: Lo dico, vado via. Io
6: ho inizio anch'io.
1: Siamo così.
6: Però sono disponibile.
1: Mettiamoci d'accordo.
6: Sono disponibile. Magari Alaibegovic ci fa innamorare. Magari Kolo Muani a Frosinone dai, parte con due reti e dici ma vuoi vedere che, sai che tutti dicono ma noi non abbiamo il giocatore da 15 gol, ma siete proprio sicuri? Magari con Colomani li fa. E quindi, oh, vediamo.
1: Mi ha convinto, Chico Consensao, il crack che aspettiamo, credo che ci dà una grande mano. Non ci siamo messi d'accordo, pensa se lo facessimo. Paolo, ti lascio in buona compagnia con gli amici di Cose di Calcio XL, ci fermiamo qualche secondo, io vado in redazione, voi rimanete con Paolo, lo ritroveremo solo più per la prossima settimana, ancora con me. Con questa formula dalle 11, 11 da solo Paolino, 11, 12 con Paolo, dalle 13 da solo lunedì e venerdì. E faremo già qualche analisi, non di

0: La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
2: Abbiamo chiuso l'ora precedente col direttore Antonio Paolino e vi ho già presentato quella che è la domanda. Io credo che sia una domanda che va ben oltre chiaramente questo weekend, ma anche solo questi primi mesi che ci vedranno verificare una Juve diversa. Cioè, qual è il giocatore che in questo momento vi incuriosisce di più della Juve? Non ho detto quello su quale sperate di più o che vi è più simpatico, quello che considerate che farà meglio, eccetera, ma quello che secondo voi è il giocatore da seguire, il giocatore per capire la Juve. Io ho detto Yıldız, l'ho detto non solo per appunto perché è un giocatore di cui mi sono innamorato, come credo molti di voi, da subito, e non ho ancora avuto delle aspettative tradite. Cioè, io noto che su Yıldız talvolta ci siano delle polemiche esagerate, come quelle relative al finale di stagione, dimenticandosi che questo ragazzo ha giocato anche con un infortunio e che ha giocato sempre praticamente. Per me il bilancio dell'anno scorso, esattamente come quello dell'anno precedente, ma con un progresso, è tutt'altro che banale. Quindi se Yıldız, lo dico adesso così poi lo misureremo nel corso della stagione, avrà una crescita di questo genere che io considero esponenziale, io penso che la Juve aumenterà delle chance per fare meglio. Poi il meglio lo andiamo a stabilire, non penso che un giocatore possa da solo spostare totalmente gli equilibri in Italia o in Europa, però indubbiamente un Yıldız che può far bene, che può voler dire un Yıldız da 15 gol, tanto per essere chiari, è andato a trovare un giocatore non prima punta che vada a fare 15 gol in Italia, e già di quello sarebbe, secondo me, qualcosa che ci garantirebbe una bella sorpresa, diciamo così. Quindi spazio ai vostri pareri, alle vostre chiamate, 340-5425-324, questo è il nostro numero che conoscete molto bene. Il primo messaggio che abbiamo detto prima era relativo a Chico Conceição, è il crack che aspettiamo e credo che ci darà una gran mano. Io non so se Chico Conceição è un crack, so che è un giocatore, secondo me, che è cresciuto molto negli ultimi anni. Cioè, è un giocatore che fa delle giocate decisive, le tenta sempre, forse a volte le tenta troppo. Io l'ho detto l'anno scorso a metà stagione che secondo me il vero limite che stava testimoniando era quello relativo agli assist, e in questo, nell'ultima parte della stagione, è cresciuto. Conceição deve capire quando è il momento di provare la soluzione, anche quella più difficile, ma che ha un senso, e qual è il momento invece in cui bisogna giocare semplici e soprattutto al servizio magari di un bomber. Quest'anno lui ce l'ha un bomber sicuro, che è Colomani. Io credo

0: Colomani faremmo un errore se pensassimo che non debba avere dei rifornimenti anche dai nostri esterni. Poi aggiungo, e questo vale per lui, ma vale per tutti coloro che stanno sulla tre quarti, la fortuna di Conceição per me sarà non solo quella di essere bravo a superare l'uomo, ma quello di essere bravo a dialogare con tutti e a farlo in posizione non necessariamente sempre defilata, perché Conceição l'ha dimostrato anche in questo precampionato, è uno che è in grado anche di presentarsi su un altro fronte e andare a segnare. Quindi io sì, io su Chico ci credo. So che qualcuno invece per certi versi non lo sopporta quasi, date alcune manifestazioni di egoismo, per me però è un giocatore essenziale nella Juve, e il fatto che ci sia una forte concorrenza per me non può che far crescere il rendimento, a patto che non la viva male, perché poi quando c'è forte concorrenza giocatori già un po' egoisti di suo hanno la tendenza a volersi mettere in mostra, e allora poi si rischia anche appunto che le cose vadano male da questo punto di vista. Andiamo a sentire un vocale.
1: Il miglior giocatore per me è il bosniaco, anche superiore a Illis fra qualche anno, Claudio.
0: Claudio, intanto lo dico a tutti, quando mi ha dato un vocale cercate di non di fare in modo che non ci siano voci di sottofondo, in questo caso si sentiva la mia, perché naturalmente è disturbante un po' per l'ascolto e soprattutto per voi da casa. Su Alaj Begovic io credo che dobbiamo essere molto felici di questo acquisto per due o tre motivi. Il primo è che certamente abbiamo preso un giocatore di talento, che l'ha già dimostrato, anche di personalità, uno che l'ha giocata, la tenta e spesso gli riesce, ha un'età per la quale non dobbiamo mettergli fretta, e quindi in una squadra in cui per certi versi non parte come titolare acquisito, mentre Yıldız chiaramente lo è il numero uno della Juve, Alaj Begovic può trovare lo spazio senza urgenze, ha tanto da guadagnare, c'è un'Europa League che secondo me è un ottimo modo per un giocatore di 18-19 anni, e questo vale anche per Ekator, per iniziare a assaggiare la propria capacità. Poi Alaj Begovic ha fatto un mondiale, però un mondiale vuol dire anche un tempo particolare, in una squadra particolare, in un gioco particolare. Adesso invece tu hai la necessità di fare partite con una maglia nella quale c'è concorrenza, però nella prima parte tu sei superiore. La Juve avrà avversari abbordabili e lì ti puoi iniziare a manifestare il talento. Guardate che l'esperienza ad esempio di Alessandro Del Piero o dello stesso Roberto Baggio, cioè l'iniziare non dalla manifestazione più importante ma dalla manifestazione non facile ma comunque non del livello della Champions o nel caso di Baggio all'epoca della Coppa dei Campioni, ha significato tanto. E quindi Alaj Begovic per me è un giocatore, non so se sarà più forte di Yıldız tra qualche anno, nel caso Claudio vorrebbe dire che ha visto molto, ha visto veramente molto, in avanti e con quasi spirito profetico, però indubbiamente l'abbiamo preso per provare a capire se siamo in grado di cogliere anzitempo, e non quando già sono esplosi, dei possibili campioni. C'è Dai Alaj Begovic, ci aspettiamo questo, e quindi è stata una mossa che evidentemente Massara aveva anche seguito precedentemente, ed è una mossa molto molto importante che ci può fare sicuramente piacere nell'ottica di costruzione di una Juve che deve, secondo me, fare un'operazione non semplice ma di crescita anche di giovani giocatori. Buongiorno Paolo. Massimo, le maggiori attenzioni le rivolgerò a Douglas Luiz, perché se gira lui faremo un grande balzo in avanti. È indubbio che Douglas Luiz, poi forse anche favorito dall'infortunio di Thuram, però il fatto che tutti abbiamo la sensazione che questo precampionato sia servito soprattutto a lui, abbia portato Douglas Luiz a fare un pezzo di esperienza con Spalletti. Spalletti lo ha monitorato con grande attenzione, ne ha parlato spesso, ne ha elencato i pregi, ma non ha taciuto i difetti, lo ha pungolato e adesso ci aspettiamo tanto, perché che questo giocatore i piedi ce li abbia, ok, ma i piedi nel calcio di oggi non bastano. Però sono abbastanza d'accordo, Massimo. Noi vorrebbe dire che due cose se Douglas Luiz funziona. Uno, che lui ha ritrovato fiducia, ha ritrovato anche il passo, sa stare nel campionato italiano. E questo è qualcosa che vorrebbe dire tanto. La seconda, che c'è una squadra compatibile, perché non è che Douglas Luiz lo possiamo trasformare in qualcosa che non è. Ma se, faccio un esempio su un suo connazionale che chiaramente abbiamo conosciuto, apprezzato, che era Emerson, il Puma, ve lo ricordate? Emerson non era un giocatore veloce, ma Emerson in una squadra come la Juve, fisica, piena di classe e determinazione davanti, era il classico giocatore che palla a piede ti faceva respirare, oltre ad avere un senso tattico notevole. Noi non dobbiamo aspettarci che Douglas Luiz si snaturi, dobbiamo aspettarci che la squadra e Douglas Luiz trovino delle connessioni. Io su questo sono molto curioso e mi fa piacere vedere Douglas Luiz titolare, perché e partire titolare, perché noi abbiamo bisogno di avere un punto di riferimento, non di nuovo, come dire, conquistati il posto, fatica, perché poi uno come lui ho l'impressione che non riesca a riscattarsi. Quindi preferisco che in qualche maniera possa anche avere un ingresso, adesso che parte la Serie A, lento ma costante, progressivo, non che vediamo Douglas Luiz bene o male e poi subito accantonato alla ricerca di altre soluzioni. Puntiamo su di lui, poi vediamo se arrivano altri, per adesso puntiamo su di lui e proviamo a responsabilizzarlo e a vedere che cosa succederà in questo inizio di stagione. Matteo da Treviso: quest'anno la Juve sarà la squadra rivelazione di questo campionato, non tanto per il gruppo squadra che seppur modificato non è sicuramente migliore del campionato, quanto per l'assetto che sta assumendo la società nel complesso. Stiamo tornando alla tradizione sabauda che ci ha portato sul tetto del mondo, questo è il punto secondo me. Matteo, io sono d'accordo parzialmente, non perché abbia delle riserve sui dirigenti, tutt'altro, per me stanno facendo un ottimo lavoro. Io, come sapete, ve l'ho detto da subito, quando li hanno nominati, trovo che il lavoro adesso all'interno della Juve sia complesso, difficile, lento, e non mi aspettavo comunque un mercato già così pieno e che spero che venga ulteriormente approfondito, perché è sotto gli occhi di tutti, insomma, la Juve ha una rosa abnorme, ha una sequenza di errori che abbiamo accumulato nel corso del tempo, e quindi era un'operazione difficilissima quella di quest'anno, la più difficile di tutte, più difficile dell'anno delle plusvalenze, più difficile di qualsiasi annata, anche solo perché dopo 15 anni siamo fuori dalla Champions, a parte l'anno appunto delle plusvalenze dove ci hanno messo fuori. Quindi era veramente complicato. Se ricordate, il mantra che circolava un po' tra tutti, anche me compreso, era: abbiamo adesso conquistato il sesto posto, non saremo più in Champions, sarà necessario un sacrificio, c'è da aspettarsi ovviamente la cessione di un big. Questo ovviamente non c'è stato, e per adesso i big non sono usciti, e questo vuol dire che evidentemente la Juve sta lavorando con una logica diversa che non è quella della smobilitazione. Però che la forza del gruppo dirigente, che indubbiamente c'è, la compattezza, la capacità di dialogare col tecnico, sia la condizio sine qua non per fare un progetto, sì. Perché questo progetto riesca subito, no. Io non sono d'accordo, quindi non remetto la Juve come squadra di rivelazione, perché voglio ricordarmi del passato. Cioè, quando Andrea Agnelli prende in mano la Juve e porta a casa Marotta e Paratici, che erano due ottimi dirigenti che avevano fatto benissimo alla Sampdoria, portandola in Champions League, e la Juve passa da un settimo posto a un settimo posto. Cioè, il lavoro è molto lento, perché nella misura in cui è molto difficile. Quindi quella Juve lì si era arenata, ci si è messo un po' a disincagliarla, questa Juve è arenata, vediamo se ci riusciamo. Poi che questo gruppo dirigente sia all'altezza dei gruppi dirigenti storici della Juve, sta loro dimostrarlo. Non è così automatico, perché ripeto, oggi che siamo in una situazione difficile ci rendiamo conto di quanto eravamo capaci quando eravamo eccezionali, perché questo è il punto, quando noi abbiamo scambiato eccezionalità per normalità e quindi poi abbiamo fatto qualche errore. Passino David Di Gregorio con Maines che hanno fatto malissimo, scrive Salvatore. Ma com'è possibile non riuscire a piazzare Nico Gonzalez, che ha fatto una semifinale di Champions con l'Atletico e ha giocato titolare la finale del Mondiale? Ma il punto è, perdoni Salvatore, è proprio in quel verbo che tu usi, piazzare. Il mercato non è fatto di piazzare, il mercato è fatto di, a meno che, come dire, sono i grandi procuratori, piazzano i giocatori, cioè hanno le scuderie, ti vendo, ti dico, senti, se vuoi Cristiano Ronaldo mi devi prendere anche Pinco Pallo, tanto costa poco, a me fai un favore, però hai in cambio Cristiano Ronaldo. Noi non siamo questo, noi siamo una società di club. A me colpisce che l'Atletico Madrid non faccia sforzi per andare a prendersi Nico Gonzalez. L'ha avuto, e quindi doveva essere automatico, perché guardate che se va così, allora il prossimo anno noi siamo su un problema ulteriormente grave. Anzi, il più grave di tutti, come ve lo spiego? Noi siamo pieni di giocatori che hanno mandato giocatori in prestito. Siamo pieni. Se Openda mi fa 30 gol con Lione e poi Openda finisce come Nico Gonzalez, cioè ci viene indietro, noi l'unica cosa, e nessuno lo chiede, è un problema. Quindi io non sono così convinto che Nico Gonzalez, sì, avrà fatto la semifinale di Champions, qua qualcuno forse ha scambiato qualche bella partita per una stagione così positiva, ma se l'Atletico Madrid non fa proposte vuol dire che evidentemente non è questo giocatore così di garanzie, e non si può imputare la dirigenza forse sta aspettando l'offerta giusta o sta aspettando lo scambio giusto, perché Nico Gonzalez può essere, ci interessa uno del Milan? Al Milan interessa Nico Gonzalez e vai e costruisci una trattativa. Tanto è palese che Nico Gonzalez non voglia rimanere a Juve e che noi siamo strapieni da questo punto di vista di giocatori. Vedremo. Però secondo me è emersa questa strana tendenza per cui si dice i dirigenti li si giudica veramente quando sanno vendere bene. Ma devi avere delle richieste. Altrimenti vendere bene significa costruire delle formule non banali per riuscire a farlo e vedremo, perché appunto c'è ancora il tempo. Quello che è certo è che mancano 10 giorni a fine mercato, Nico Gonzalez non interessa più la Juve e noi di operazioni ne abbiamo ancora da fare. Stiamo a vedere se su questo si riesce a imbastire qualcosa di davvero significativo. Buongiorno ragazzacci, Daniel. Uno dei problemi concettuali, a mio parere, è continuare a pensare che serva l'alternativa di Cambiaso. Quello di cui c'è bisogno è un titolare al posto di Andrea. Alternativa si intende un giocatore che possa giocare e mettere in difficoltà la leadership di Cambiaso, che non è stata discussa da Thiago Motta, non è stata discussa da Tudor, non è stata discussa da Spalletti. Per mancanza di alternativa, relativamente, Spalletti l'anno scorso, quando fa giocare Cabal, al netto del fatto che Cabal poi ha avuto degli infortuni, come ben sappiamo, a Istanbul, ha creato dei disastri. Quindi io sono d'accordo, io vorrei un giocatore almeno pari a Cambiaso, in maniera da avere la possibilità di alternativa e quindi la possibilità di panchinare Cambiaso. E la Juve mi sembra di capire che non sta disdegnando l'ipotesi di un acquisto in quel settore. Staremo a vedere, perché un conto è andare a prendere un big, cosa che non mi sembra possibile, un conto è andare a prendere un'alternativa. Però deve essere un'alternativa vera, non una riserva sicura per cui poi Cambiaso le gioca quasi tutte. Io sono abbastanza d'accordo, e tra l'altro Cambiaso sul fatto di non avere alternative ha secondo me un po' lucrato. Aggiungo però un particolare non banale: noi abbiamo adesso una serie di terzini che nell'eventualità possono anche giocare sull'altra fascia. Poi non è non è assolutamente, come dire, questo la soluzione ideale, ma comunque, insomma, è una possibilità in più. E quindi non mi scandalizza se un giorno giochiamo con Kalulu a destra e Cedica a sinistra. E abbiamo anche Kelly spostabile con Lukumi centrale. Quindi, insomma, qualche possibilità in più c'è. Ecco, io all'inizio del mercato avrei detto, per me è una delle priorità il terzino sinistro. Oggi, alla luce del fatto che non abbiamo ancora operato a centrocampo, per me, se non il ritorno di Lucas Lewis, per me la priorità è lì. Se si dovesse fare una sola mossa, è lì. E poi, in qualche maniera, ci si può arrangiare. Andiamo a sentire un vocale.
1: Il miglior giocatore per me è il bosniaco.
0: No, questo abbiamo già sentito. Scusate, questo abbiamo già sentito prima. Se c'è un altro,
1: il vero problema, escluso il Diz, non abbiamo veduto nessun top, come si dice, perché nessuno ce l'ha chiesto. O sbaglio, Claudio?
0: È esattamente questo, ma questo ci fa capire gli errori degli anni precedenti. E se volete, però, ci fa capire anche un'altra cosa, che può essere anche un elemento di valutazione. Poi questo magari deve essere la domanda fatta quando prima o poi, appunto, a mercato finito, ci sarà una conferenza o un'intervista da parte di qualche testata ai nostri dirigenti. Abbiamo tenuto, cioè abbiamo fatto muro piuttosto che svendere? Abbiamo avuto offerte troppo basse? E allora a quel punto abbiamo deciso che era meglio darli in prestito alcuni piuttosto che fare delle minusvalenze colossali? Questa è l'altra questione che non sappiamo. Però mi chiedo anche, oggi una società che è interessata a Combiners, uno, che cosa sta vedendo in lui? Due, quanto vuole spendere? Questo, e quindi che questo fosse il mercato più difficile da parte della Juve, io penso che fosse evidente, perché quando leggi l'elenco dei giocatori che abbiamo in rosa, ti rendi conto che è veramente infinito e molti di questi non ti vengono richiesti. E quindi non è stato richiesto Miretti, che pure ha fatto esperienze. Cioè, non è che Miretti, ecco, questo per dire, no? Quando l'anno scorso Miretti lo chiedeva il Napoli e c'era qualche tifoso indignato: ah, stiamo vendendo un possibile top player perché se Conte lo vuole, lui ci ha visto qualcosa. Miretti non lo chiede nessuno, perché Miretti l'anno scorso alla Juve non ha fatto nulla di significativo, e quando è andato al Genoa, pur cambiando ruolo e facendo qualche buona partita, non è diventato un giocatore da Genoa. Quindi o te lo tieni, confidando il fatto che ha 22 anni, ma che non potrà mai essere un titolare della Juve in maniera stabile, quindi dovrà essere lui bravo a emergere quando fa la riserva, fa una partita buona, due no, eccetera. Oppure questa roba qui, Miretti, fai plusvalenza vendendolo con 1 milione. Allora, siccome non penso che qualcuno non venga a chiederci Miretti per una cifra così risibile, io penso che la Juve alcuni non li stia vendendo per evitare una svalutazione totale, assolutamente. E ci fermiamo, piccola pausa e poi ultimo blocco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, prima parlavamo di Nico Gonzalez, ci sono arrivati un po' di messaggi e Salvatore scriveva: Paolo, il Milan l'anno scorso ha venduto un giocatore scarso come Cho al Newcastle. Non sarà fortissimo, ma Nico ha fatto comunque una stagione positiva. Com'è possibile che non interessi a nessuno? Allora, io intanto eviterei di fare giudizi su giocatori di altre squadre che magari sono scarsi per dei parametri che abbiamo noi, ma non lo sono per la Premier League, e stiamo parlando comunque di un giocatore in orbita nazionale come Cho, e poi stiamo parlando di Premier League, dove la Premier League ha un modo tutto suo di valutare i giocatori e di strapagare soprattutto i difensori. Ma facciamo un discorso nostro su Nico Gonzalez. Cioè, Nico Gonzalez la Juve l'ha pagato complessivamente 36 milioni. Tra l'altro, ricorderete, con questa formula per cui noi prima ne otteniamo il prestito per 8 milioni e poi ne paghiamo ancora altri 20, 28. E più o meno, lascio perdere i decimali, diciamo così. E Nico Gonzalez oggi, fonte Transfermarkt, vale 22 milioni. La Juve credo che aspetti un'offerta di questa entità, per non fare una plusvalenza. 22 milioni per un giocatore di 28 anni sono una cifra congrua. E perché nessuno punta su di lui? Io vi faccio un altro tipo di domanda. Mi dite un club al quale uno come Nico Gonzalez può interessare? Questo è il punto. Cioè, io credo che sia fondamentale per un club, e questo dovrebbero farlo tutti, dal primo all'ultimo, capire le esigenze tecniche, capire l'entità della spesa, e credo che Nico Gonzalez, per cifra, durata del contratto, perché Nico con noi ha una scadenza al 29, quindi non è semplice per la società dire: ok, io ti metto questi soldi sul piatto, poi ne metto altrettanti per Nico Gonzalez e poi gli faccio un contratto che minimo deve andare fino al 30, altrimenti Nico, per quanto abbia detto che non vuole stare nella Juve, si ferma dov'è. Quindi è un'operazione un po' più complessa di quella che noi ci raccontiamo. Quindi bisogna fare attenzione quando si parla di mercato a fare sempre solo uno più uno in maniera normale, perché ci sono tante considerazioni da fare, compreso il fatto che la Juve non penso che possa accettare su Nico una minusvalenza totale. Adesso io non sono un esperto di bilanci, se l'hai pagato 38 milioni e hai fatto contratti per 4 anni, spalma quei 38 milioni, poi io non so se bisogna fare il calcolo in questo senso anche dei contributi eccetera, ma immagino che la Juve voglia almeno 20 milioni su Nico, almeno, oppure scambiarlo con qualcuno che vale altrettanto. Io sono convinto che la prossima settimana qualcosa succederà in questo senso. Ma non è che possiamo giudicare però una dirigenza, ripeto, a meno che prima o poi ci arrivi la notizia che ci dica: il tal club vuole Nico Gonzalez, vuole spendere 25 milioni, ma la Juve non glielo vuole dare. Allora lì possiamo fare i ragionamenti, ma io questo grande interesse da parte di altri non lo sto vedendo, e ripeto, se le cifre sono queste, io non penso che l'Atletico Madrid sia stato così soddisfatto di Nico Gonzalez, perché l'Atletico Madrid 20 milioni per Nico Gonzalez più o meno li potrebbe spendere, immagino. Quindi io tutta questo hype attorno a lui non c'è, a dispetto del fatto che abbia fatto bene con l'Argentina. L'Argentina è una squadra che è arrivata, è una nazionale che è arrivata al mondiale in finale, non tanto per il contributo del gruppo, ma quanto perché si è acceso Messi e qualcun altro ha tolto le castagne dal fuoco. Andiamo a sentire un vocale.
6: Ciao, Enrico da Modica. Bah, diciamo che gli occhi puntati, secondo me, li dobbiamo avere un po' su tutta la squadra, perché dopo un'annata deludente come quella passata ci vuole una risposta da vera squadra, dall'allenatore ai giocatori. Però se devo fare un nome, diciamo che dato per certo Yıldız, speriamo in una buona risposta da Vicario. Sicuramente i miei occhi saranno puntati su Douglas Luiz, perché a centrocampo potrebbe essere il nuovo acquisto, diciamo, se facesse bene. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ciao, grazie. Vedete che su Douglas Luiz abbiamo necessariamente delle grandi aspettative, intanto perché è il vero tassello nuovo del centrocampo. Io sarò soddisfatto, e penso anche tutti voi, nel momento in cui non faremo più valutazioni pensando al passato, cioè pensando a quello che doveva essere e non è stato. È fondamentale che Douglas Luiz ci dia delle impressioni positive. Io non chiedo cose eccezionali, io chiedo continuità. Cioè, chiedo a Douglas Luiz di essere alla squadra di metterlo in condizioni di essere un giocatore importante nella Juve, esattamente come è importante che Locatelli faccia una stagione di alto profilo nella fase di non possesso e nella fase di possesso, e che ci garantisca quella continuità di rendimento che abbiamo visto negli ultimi anni, perché poi alla fine è sempre andato così. Che Thuram torni a essere il giocatore di 2 anni fa, che sembrava essere un giocatore dominante, magari con delle imprecisioni, magari è uno che porta un po' troppo palla, magari non è pulitissimo, ma intanto gol e assist arrivavano anche grazie al suo contributo, ed era un giocatore che si faceva sentire, che piaceva. E che McKennie continua a essere il giocatore che conosciamo, capace di essere la variabile che fa saltare il banco. Questo io credo che sia fondamentale assolutamente per noi, e questo deve succedere. Allora, credo che abbiamo in collegamento Roberto De Frede, se ce l'abbiamo chiedo al tecnico di Roma, Costantino, di farmi sapere quando c'è, così lo mettiamo in onda e ragioniamo sulla partita di domani e sulle prospettive della stagione. Quindi chiedo a Roma di farmi sapere qualcosa anche attraverso appunto la comunicazione, e intanto vado a sentire un altro vocale.
7: Buongiorno Paolo, quello che è accaduto ieri sera al stadio di Bergamo è deplorevole. Questo calcio, questa società e soprattutto queste istituzioni cominciano a farmi un po' schifo. A noi non è concesso portare neanche una bandiera nello stadio, e loro gli è concesso di fare qualsiasi cosa. Ma
0: non so cosa ti riferisci, ma in questo caso io credo che, a proposito delle coreografie dello stadio, la Juve ha una sua, e lo stadio è suo, quindi se qualcuno ha questa recriminazione nei confronti della, non c'entra, come dire, chissà che cosa, c'entra la Juve ha avuto una situazione, come ben sappiamo, in curva particolare anni fa, ha stabilito delle regole, e se queste regole non vanno bene si vada a contestare. Io spero francamente che quest'anno il sostegno alla squadra ci sia, che non assistiamo più a scioperi a tempo, a mezze ore di silenzio, eccetera eccetera, perché a me questo è un calcio che invece mi ha proprio stancato, cioè il fatto che ogni volta c'è una cosa che fa in modo che non funzioni qualcosa che dovrebbe essere assolutamente naturale, cioè il sostegno, vedere la partita per tifare come si può, come si deve, come si ha voglia, con entusiasmo, e perché il calcio per me deve essere una festa. Se continua a essere il calcio una forma di recriminazione sociale, francamente penso che ci siano cause migliori per esprimere il proprio disaccordo. Ecco, io spero che quest'anno lo stadium, per quanto possa, faccia la differenza. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Buongiorno. Secondo me il problema principale della Juventus non da ora ma da anni è il centrocampo, dove abbiamo Locatelli che è molto lento e non è un regista, e oltre a Cambiasso praticamente che è irriconoscibile, oppure forse è questa la sua dimensione. Buongiorno Giovanni da Calamonaci.
0: Buongiorno Giovanni, io noto che, lo dico così, rispondo anche a chi scrive, Gianluca, che bello, con ironia, che bello, sono emozionatissimo a incominciare l'ennesima stagione con Locatelli titolare capitano, finché ci sarà lui la Juventus non vincerà niente. Gianluca, certo che se il problema della Juve è Locatelli, come dire, che è l'unico in questo centrocampo che in tutti gli anni alla fine il suo l'ha fatto, quando gli altri sono più o meno tutti falliti, perché questo è il punto, è fallito Lucas Luiz 2 anni fa, è fallito con Miners, Thuram fa bene il primo anno, il secondo anno quasi sparisce, eccetera, eccetera, dico sempre che andiamo a puntare il dito contro l'unico che magari gli puoi dire che non è splendido, che non è un regista, eccetera, eccetera, ma che intanto è sempre lì sul pezzo, a fare legna, e noi lo consideriamo il problema numero uno, non quelli per i quali abbiamo speso cifre pazzesche e che non hanno fatto niente. Non è con Miners il problema della Juve, secondo alcuni. Secondo alcuni è Locatelli, che comunque continua a essere titolare. Cioè, cambiano gli allenatori e non c'è allenatore che dica alla società: senti, guarda un po' di vendermelo questo giocatore, perché io ne ho altri che mi interessano di più. Per cui noi siamo così. E lo dico perché io sono totalmente d'accordo con Giovanni, il nostro problema è il centrocampo, ma il centrocampo nell'insieme, non per un uomo, perché dice giustamente, se Cambiaso lo riteniamo come dire in fase calante, un conto, se la sua dimensione è questa, vuol dire che abbiamo preso, come dice la mia amica Chiara Alleati, abbiamo avuto tutti un'allucinazione collettiva. E Spalletti in questo non può chiamarsi fuori, perché Spalletti ha fatto lodi sperticate su Cambiaso, ci ha puntato moltissimo. Quindi io credo che l'intervento sul centrocampo avrebbe dovuto essere pesante, cioè con almeno due inserimenti nuovi. Uno c'è, perché Douglas Luiz con Spalletti non c'era, l'anno scorso non c'era, e quindi Douglas Luiz è il primo inserimento. Ce ne vuole assolutamente un altro. Quando ne hai un altro, avremo, e magari non hai più alcuni, quindi avremo delle possibili alternative e delle scelte particolari, io credo che a quel punto avremo la possibilità di vedere come funzionare. Ma io penso che se andiamo a vedere le classifiche di rendimento nella Juve, non voglio far passare Locatelli per un campione, non penso che i problemi della Juve di questi anni siano stati gli Locatelli, perché economicamente noi abbiamo fatto delle scelte sciagurate, però quelli ne abbiamo dimenticati, non ne parliamo più. Per noi c'è alcuni che hanno la fissa su Locatelli. Io dico che averne di capitani come Locatelli, averne, e sono convinto che quest'anno lo confermerà ulteriormente. Cosa che peraltro dicono sempre le statistiche, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, che Locatelli alla fine è uno dei migliori 5-6 centrocampisti d'Italia, e non a caso, quando abbiamo una nazionale scarsa, ma quando manca il regista, poi utilizzano Locatelli, che ripeto, è un regista non come registi di un tempo, non come i RG, che peraltro mi sembra che non ce ne siano più tanti, perché lo stesso Çalhanoğlu, che è un giocatore fenomenale, fondamentale per l'Inter, nasce non come regista ma come trequartista, quindi bisogna avere certe caratteristiche. Cerchiamo di avere, quest'anno il regista però c'è, attenzione, un giocatore con i piedi buoni c'è, che è Douglas Luiz. Vediamo se Douglas, che è costato parecchio, più di Locatelli, vediamo se Douglas Luiz fa meglio di Locatelli, perché due anni fa non è stato così, e vediamo se attraverso la presenza di Douglas Luiz Locatelli può fare altro e magari convince un po' di più rispetto ad alcuni tifosi, perché per alcuni tifosi Locatelli dovrebbe essere panchinato e quindi dovremmo giocare con Douglas Luiz Thuram, Douglas Luiz un altro, e vediamo, perché io non credo che Spalletti sia cieco e sordo e quindi ha modo di capire, di vedere, e vedremo che scelte farà. Io sono il primo, più come dire, a me interessa che funzioni la Juve, ma mi interessa anche che non ci siano i capri espiatori, perché questa idea che in questi anni noi abbiamo perso, chissà che roba, non abbiamo mai combattuto per nulla, per colpa di Locatelli, mi sembra veramente un'immagine un po' semplice. Quando abbiamo avuto il portiere che abbiamo avuto i difensori che abbiamo avuto, gli attaccanti che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Insomma, il senso delle proporzioni, diciamo così, dico alla regia di Roma che chiaramente ho visto la comunicazione di Costantino, quindi non preoccuparsi, quando e se ci sarà l'ospite lo avremo in onda, altrimenti continuiamo con i vocali, ne abbiamo ancora uno.
9: Buongiorno, vi seguo sempre con piacere, purtroppo devo dire che mi innervosisce tantissimo ascoltare sempre la solita litania, che il problema della Juve è Locatelli. Come dicevi tu, Locatelli è sempre sul pezzo, si ammazza, si dà la vita, è sempre presente, non gioca le partite solo quando è squalificato, e fa quello che può con le sue capacità. Non è Maradona, non è Falcao, non è Pirlo, ma è un ragazzo che ci mette l'anima in campo con le sue potenzialità, con le sue capacità. Continuare a dare la colpa a Locatelli lo trovo ingiusto, non capisco il perché, non lo capisco, perché si fa così? Se Locatelli è titolare è perché gli altri non funzionano, come lo devono capire? Come fanno a non capire i tifosi juventini? Come fanno a non capirlo? Johnny da Palermo.
0: Johnny, io non ho nient'altro da aggiungere, ti ringrazio perché l'hai detto benissimo e l'hai detto anche con la passione giusta. Io aggiungo alla tua valutazione, Stefano scrive d'accordissimo con te Paolo su Locatelli, sparare sulla Croce Rossa è promesso con Maines che non lo vuole nessuno, Douglas Luiz idem, eccetera eccetera. Io mi trovo d'accordo con Daniel quando dice: quando Locatelli e Thuram saranno i primi cambi dalla panchina, forse potremmo dire di avere un centrocampo degno. E però non c'è. Però non c'è, non l'abbiamo trovato. Abbiamo preso giocatori che non hanno reso. E alla fine, in questi anni, Locatelli è stato, per continuità di rendimento, il migliore di tutti. Nel centrocampo non ci sono stati giocatori migliori. Thuram, ripeto, il primo anno ha fatto molto bene, l'anno scorso per problemi fisici abbiamo visto male. Thuram l'anno scorso ha fatto una stagione insufficiente. Con Maines non ne parliamo. E quindi il tema è McKenny fa molto bene. Se non lo metti a centrocampo, se non lo metti davanti alla difesa, leggevo quest'anno qualche testata che metteva nel 4-2-3-1 McKenny accanto a Locatelli o accanto a Douglas Luiz. Ma no, McKenny funziona benissimo quando gioca sulla tre quarti e fa l'incursore, poi ti garantisce chiaramente un grande lavoro dietro. McKenny ha fatto anche l'esterno, come dire, è uno che si attrezza a fare tutto e ci garantisce qualità. McKenny non è uno che devi mettere davanti alla difesa a coprire e a pulire il gioco, devi fare in modo che ti faccia quei 7-8 gol all'anno che sono nelle sue corde, questo è. Quindi a centrocampo, quel giorno che avremo alternative serie che possiamo tranquillamente panchinare Locatelli, perfetto, avremo un centrocampo degno, sì, ma nel centrocampo degno Locatelli ci sarà. Non sarà un panchinaro come sono stati alcuni di questi, vedi con Maines, che non hanno fatto assolutamente nulla se non una partita, ci ricordiamo, il primo tempo con Galatasaray in Turchia. Questo è il punto. Ma questa è, come dire, a me piace ragionare sulla base anche di quello che scrivono le persone, valutano, eccetera, e sono un fantacalcista. Locatelli, di 5 in pagella, e una volta ho fatto anche una trasmissione su questo, non ne prende tanti, sono più 7 dei 5, quindi lui tira la carretta dal punto di vista anche della leadership. Mi sembra uno dei pochi che ce l'ha, tanto è vero che quando le cose vanno male è sempre il primo ad andare a parlare, e però siamo ancora lì a parlare del problema Locatelli. Il problema di Locatelli non è che sta alla Juve, ma che è il titolare, vuole avere un ruolo a Gianni Chedda, a Sturaro. Tutta la mediana andava rifatta prima di Locomui e Colo, perché il centrocampo complessivamente è troppo scarso ed è il reparto che incide di più. Locatelli non è Gianni Chedda, Locatelli nazionale. Gianni Chedda era una riserva buona che ha fatto una discreta carriera. Sturaro ha fatto una carriera, dove dire, come dire, normalissima, è fuori dalla Juve ben poco. Locatelli è un giocatore importante. In Italia non ce ne sono tanti altri centrocampisti più buoni. Se la Juve vuole rifare il centrocampo, mi trovo d'accordissimo. A me, il giorno che vedo Locatelli e Thuram riserve, come dice Daniel, sono il più felice del mondo. Ma ci vogliono investimenti pesanti, e la Juve li ha provati a fare, li ha sbagliati. Quindi il punto vero, e attenzione, sbagliandoli non ha preso giocatori, tra virgolette, che non ci hanno garantito tanto, che non hanno garantito proprio nulla. 2 anni fa Douglas Luiz con Miners per 2 anni, 120 milioni. Quindi bisogna trovarli i giocatori meglio di Locatelli, bisogna trovare in Italia e non si trovano, bisogna trovare all'estero e costano tanto. Non penso che Giuntoli no, l'ha fatta l'operazione, non penso che quelli che sono arrivati dopo non abbiano pensato a rinforzare il centrocampo, non sono riusciti, e guardate ancora adesso è così. Quindi se andiamo a prendere che sì, lo andiamo a prendere perché è un'occasione, questo è, quindi questo è il limite. Ma ripeto, io sono il primo che vi ha detto, giudicherò la campagna acquisti della Juve di quest'anno se riusciremo ad avere un centrocampista di sostanza. Poi a fine anno ci andiamo a vedere la classifica di rendimento, che è opinabile perché sono sempre valutazioni, e ci andiamo a scoprire chi è che ha fatto meglio e chi ha fatto peggio, e sono convinto che Locatelli sarà tra i migliori. Andiamo a sentire un vocale.
10: Ciao Alessandro, ma giusto perché non abbiamo comunque giocatori che possono essere superiori a Thuram e a Locatelli, allora invece di prendere Begovic non era meglio prendere un Kessi, che almeno ti dava garanzia di titolarità, e poi dopo aggiungevi Begovic se riuscivi, o trovavi un altro giocatore di prospettiva, avendo preso subito uno di prospettiva ma che non ti può giocare, non ti dà garanzie, che poi è anche un po' un clone di Yıldız, perché come a livello di posizione in campo è più esterno. Boh, io è questo che mi chiedo.
0: Secondo voi che sì, non arriva per quale motivo? Che sì, è abituato a uno stipendio enorme in Arabia, bisognerà mettersi d'accordo, e credo che metterlo a paragone ad Ibegovic non abbia senso, perché ad Ibegovic è stata una occasione che la Juve non si è lasciata scappare. Semmai potremmo fare una valutazione, e penso che ad Ibegovic la Juve abbia intenzione di utilizzarlo molto, possiamo fare un'altra valutazione su Ekator. Cioè, sono curioso di capire Ekator quante partite farà, visto che al Juventus era anche pensato di darlo via per Pellegrino. Che sì, non è una priorità, nel senso che la Juve a me sembra che stia giocando col tempo. Più aspettiamo, meno pagheremo. Questo è il concetto, e anche in termini di stipendio. Questo è un po'. Dopodiché io sono, come dire, non pro che sì, a favore il 1000% perché sì, perché un giocatore per me è fondamentale per questa squadra. Ma come vi ho detto quest'anno, il mercato è molto difficile e ogni operazione va fatta tenendo conto di quelli che escono, e da questo punto di vista la notizia del giorno positiva è la rescissione del contratto di Arthur, perché anche quei pochi soldi ti possono servire per un tesoretto da spendere in altre operazioni. Ci fermiamo, ci ritroviamo insieme lunedì prossimo per valutare la prima partita della Juve a Frosinone, sperando naturalmente che la risposta sia all'altezza. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
13: Eccoci qua, pronti a partire col colpo gobbo di oggi, venerdì 21 agosto. Luigi Schifo per servirvi e il grande Tullio in regia. 14:07 e allora si comincia il campionato. Ormai domani si parte, la Juve gioca domenica alle 18:30 a Frosinone, domani alle 15:30 c'è la conferenza stampa di Spalletti di presentazione della gara. Dal campo di allenamento questa mattina buone notizie per Milik, che è tornato in gruppo, quindi potrebbe essere disponibile per la trasferta, e invece Gatti e Cator sono ancora fuori causa e hanno lavorato a parte, quindi difficilmente saranno della partita. Vediamo le indicazioni naturalmente domani. Certo è che col mercato aperto, insomma, a me viene sempre un po' di tristezza, che non lo trovo particolarmente regolare, insomma, questo fatto che si inizi il campionato col mercato aperto. Però questo è un tema che ci proponiamo tutti gli anni, che tanto non viene risolto, evidentemente ci sono grandi interessi dietro, per cui deve andare così. Però onestamente, insomma, squadre che cambiano volto anche in maniera radicale negli ultimi giorni di mercato hanno già giocato delle partite, hanno già preso o lasciato dei punti e via discorrendo. Però questo è un tema che non si vuole affrontare. Basterebbe che in tutta Europa si ponesse come limite la partita della Supercoppa Europea. Quando si gioca la Supercoppa Europea, che è il primo impegno ufficiale della stagione nuova, benissimo, tutti a casa, basta mercato, e chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Tanto, come vedete, specie per l'Italia dove i soldi sono pochi, diciamo che gli affari si fanno gli ultimi giorni, che sia Ferragosto l'ultimo giorno, che sia il primo settembre l'ultimo giorno, da questo punto di vista cambia poco, c'è tanto tempo prima per operare. Però ovviamente qua stiamo parlando di aria fritta, perché tanto da qua non se ne esce. C'è la questione Artur, finalmente la Juve ha risolto il contratto. Questo è, diciamo, l'esempio di un affare nato male, sviluppato peggio e morto tragicamente, diciamo così. Arturo è stato pagato un sacco di soldi, tra l'altro con l'ammortamento dell'ultimo anno credo che la Juve vada a fare una minusvalenza, e il suo ingaggio, per carità, viene risparmiato, quindi lascia spazio a un altro ingaggio, ma l'anno scorso non era nella lista Champions, quindi diciamo che per quanto riguarda i paletti UEFA conta fino a un certo punto, conta che è finita una telenovela che tutte le estati si ripresentava alla stessa maniera in casa Juve. Adesso Arturo è libero di cercarsi una squadra con un ingaggio, insomma, fattibile, perché finché aveva l'ingaggio della Juve di quasi 5 milioni e rotti, è chiaro che questo era un ostacolo per chiunque volesse avvicinarsi al giocatore, visto che ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore da top club, diciamo così, e non si è mai rilanciato in nessun prestito che ha avuto l'occasione di sfruttare. Quindi sicuramente è andata così, è un esempio delle cose che la Juve ha fatto male in questi anni per cercare di ricostruire un centrocampo degno di quello che aveva trascinato la Juve negli anni migliori, ma in realtà tutti i colpi in quel ruolo sono stati praticamente falliti. Vediamo se Douglas Luiz può avere il rilancio in questa stagione. Tanti soldi spesi per il centrocampo e pochi risultati, pochi giocatori utili conquistati alla causa. Poi c'è la vicenda Perin da tenere d'occhio, perché pare che ci sia appunto sbloccata questa trattativa con il Palermo, che la Juve vada incontro al giocatore per accontentarlo, e quindi vediamo se il suo procuratore Lucci riuscirà a trovare l'intesa con i rosanero, e quindi Perin potrebbe lasciare la Juve. A questo punto Vicario si prende la porta da subito, perché mi pare che, al di là del fatto che si risolva o no in questi 2 o 3 giorni la vicenda Perin, è chiaro che Perin, se viene lasciato così libero di accasarsi altrove, evidentemente non rientra nei piani della società oltre un certo limite. Quindi aspettiamoci pure Vicario in porta con il Frosinone, e poi il resto della formazione vediamo che cosa tirerà fuori Spalletti. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di domani, anche se lui di formazione di solito parla e non parla. Io onestamente mi aspetto una squadra sulla linea di quella che ha concluso la passata stagione, con Douglas Luiz a centrocampo, che l'anno scorso non c'era, e Colomuani a fare centravanti. Insomma, mi aspetto più o meno una situazione di questo genere, e vediamo più che altro Cambiaso se sarà confermato, anche se lì una vera alternativa non c'è, però Celik è uno che può giocare anche lì volendo, adattandosi a fare il terzino sinistro. Vediamo, qualche curiosità di formazione ce la teniamo. Iniziamo con i vostri messaggi. Daniel ci scrive: Arthur mi fa pensare sempre ad un vecchio film, Pacco Paccotto contro Paccotto, come no? Lì tra l'altro c'era stato lo scambio con Pjanic, insomma tutte e due valutati in maniera importante sia dalla Juve che da Barcellona. Diciamo che Pjanic qualcosina al Barcellona l'ha fatto, non tantissimo, comunque qualcosina l'ha fatto. Arthur alla Juve, leggevo che è costato 1.200.000 euro a presenza, questo per rendersi conto, e che complessivamente in questi anni, tra ingaggio all'ordo e ammortamento eccetera eccetera, è costato 102 milioni. Ecco, 102 milioni per un giocatore inutilizzato e che quando è entrato ha fatto più danni che cose utili. Diciamo che è tanto, ripeto, è l'esempio delle cose da non fare più, e per costruire una squadra di nuovo vincente bisogna fare come si faceva una volta, andare a prendere i giocatori alla Vidal, che sì, iniziano a essere conosciuti ma non sono ancora dei top player, diciamo così, lo diventano con la maglia della Juve, acquistandoli a prezzi ragionevoli, con ingaggi ragionevoli. Poi uno nel corso degli anni può sempre arrotondarlo l'ingaggio, però insomma partire in questa maniera. Poi c'è chi ci scrive su Twitch, il nostro amico Gigi: ancora criticare Locatelli, ma cambiate sport. Ma diciamo che il tema Locatelli, ho sentito che stavate parlando prima con Paolo, è un tema e non è un tema, nel senso che comunque finché la Juve non metterà nell'organico dei centrocampisti in grado di fare meglio di lui, e questo è il livello del centrocampo della Juve. Poi sono d'accordo con chi dice che se Locatelli è titolare e capitano nella Juve, senza volergli togliere nulla, intoccabile praticamente, senza un'alternativa, è perché la Juve, come dicevo prima, in quei ruoli lì ha sbagliato costantemente tutti gli acquisti, quindi da Arthur, come abbiamo detto, a Kop Meiners, lo stesso Douglas Luiz che adesso si sta rilanciando, ma a lungo insomma è stata una delusione anche lui. Quindi i soldi la Juve li ha spesi per quel ruolo lì, li ha spesi male, e quindi Locatelli alla fine, facendo il suo, il massimo che può fare, penso che nessuno possa rimproverare nulla da questo punto di vista al giocatore, si è trovato in una situazione praticamente di intangibilità dal punto di vista tattico e della presenza in campo. Poi ancora Tiziano da Milano: una curiosità, i calciatori vanno in pensione come noi comuni mortali, a 67 anni percepiscono dei soldi? Non lo so se la loro, penso che si facciano con tutti i soldi che guadagnano una bella pensione privata se vogliono, e se no con tutto quello che hanno guadagnato, se hanno fatto gli investimenti giusti, diciamo che per prendere la pensione di vecchiaia è meglio godersi gli interessi degli investimenti che hai fatto, anche immobiliari, non lo so che tipo. Certo, se li butti via tutti e poi rimani senza niente, non so, ci sarà una cassa, immagino, dei calciatori che un minimo lo garantisce, però non te lo so dire, Tiziano, mi documento, poi ti rispondo. Non so perché ti è venuta questo dubbio, insomma. Do il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
14: Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti. Questa la so io.
13: La sai, vai, spara.
14: La so perché avevo un amico. un amico che ha fatto la C, eccetera. Allora, innanzitutto ti dico, se no che ci sta a fare l'asso calciatori dell'avvocato Campana?
13: Ah, giusto,
14: ricordi?
13: Se no sta lì.
14: Figura mitologica, no? Figura mitologica. Mi sembra che basti una sola stagione, o forse due, da professionista per poter accedere al fondo pensione garantito dall'asso calciatori. Poi più anni fai, probabilmente più maturi, no? Come un po' tutti noi.
13: Tipo i politici fanno una legislatura, ce l'hanno per tutta la vita, diciamo.
14: Però c'è un minimo, che forse sono due stagioni, non vorrei dire, ma non è tantissimo. Quindi questo è, Gigi.
13: Vabbè, una pagnotta, diciamo che un pranzo e una cena lo mettono assieme per tutta la vita. Ripeto, il grosso lo fanno con i soldi che guadagnano, gli investimenti, quello ovviamente sono per i giocatori di Serie C e delle categorie inferiori, che è molto importante questo, naturalmente. Non c'è

0: ma non è quello che ha fatto Benino, ma non ha mantenuto fede, ha fatto proprio zero, cioè in confronto con Miners fin qui ha fatto molto.
1: Vabbè, almeno diciamo ha fatto anche dei gol, come uno o due li ha fatti, insomma. Arthur, forse ne ha fatto uno per sbaglio, ma ha fatto anche un sacco di danni nella propria area di rigore, mi ricordo degli episodi abbastanza clamorosi provocati da lui. No, vabbè, adesso questo, ripeto, una minusvalenza, però diciamo perlomeno la Juve ha liberato il posto
0: contenuta
1: per, esatto, contenuta, con costato 102 milioni nel complesso, Artur, quindi mettendo insieme secondo me i 102 milioni con la resa in campo, credo che sia difficile trovare un altro colpo. Ci sono stati colpi, mi ricordo Jan Rasch, no? Che arriva con grandi aspettative e poi di fatto fallisce alla
0: però
1: Juve.
0: Però è riuscito a cederlo subito, anche in questo senso qui è riuscito a rimediare.
1: Però economicamente non era stato così, o Zavarov, cioè sono giocatori che sono passati alla Juve senza lasciare il segno, un brasiliano come Diego, ecco, per dire, che aveva grandi aspettative, però non c'è un impatto economico così negativo e poi
0: esatto.
1: Comunque non c'è paragone. Invece per quanto riguarda le uscite, sempre Perin, che fa secondo te alla fine?
0: C'è un po' di distanza col Palermo, però mi permetto di dire una cosa.
1: Vai.
0: Gigi, far capire a un giocatore che ha un ruolo importante come un secondo che è quasi un primo, no? Perché tu Vicari devi ancora verificarlo, Perino è un giocatore importante per lo spogliatoio e tutto. Non so, davvero che Perino è uno che si cala molto bene nella situazione, però se non partire quando vuol partire, perché già voleva partire a gennaio, è una situazione un po' ambigua, e l'ambiguità non so quanto possa aiutare. Certamente parliamo di un professionista serissimo, però una situazione in un ruolo delicato come il portiere, dove è arrivato un titolare purtroppo da verificare a livello della Juventus, come è successo per Di Gregorio, per quanto abbia alle spalle un'esperienza più importante di quella di Di Gregorio, perché il Tottenham ovviamente non è il Monza, ma non è nemmeno la Juventus. Ecco, insomma, sapere che Perin è un anno che più o meno ti chiede di andare via, ma è un giocatore che può avere ancora un ruolo molto importante, secondo me non è molto tranquillizzante. Poi è un giocatore però di grande esperienza, perché ha 34 anni, quindi probabilmente sa resettare tutto al meglio, però sappiamo benissimo che il suo sogno sarebbe stato quello di andare a fare il titolare al Genoa, e non avendoglielo permesso a gennaio con il rischiato di Bilo, poi non è stato più possibile.
1: E quindi questo è Audero, comunque eventualmente l'alternativa, perché poi la Juve se li cede tutte e due per Di Gregorio deve prendere un altro di portiere. Ecco, Audero avrebbe il vantaggio, oltre ad avere una lunga esperienza,
0: bravo,
1: come secondo, del fatto delle liste, perché lui è cresciuto,
0: esatto,
1: nella primavera della Juve, insomma.
0: Esatto, di non rientrare nelle liste. L'anno scorso ha fatto abbastanza bene, non ha fatto male a Cremona, e quindi insomma vedremo cosa sarà con lo sviluppo. Però sono un po' raffreddata sia la pista che porta avrebbe potuto portare Perino al Palermo, però il Palermo deve prendere un portiere, perché gli esiti delle visite di Iorone non sono stati buonissimi, e sia le piste che portano Di Gregorio verso il Marsiglia, quindi sembra che si debba cercare un'altra destinazione, e la speranza è che non sia come per il Marsiglia in prestito, ma che ci sia qualcuno pronto a investire su Di Gregorio in modo da poter finalmente portare a casa qualcosa, perché sin qui la Juve, la voce uscite, il grosso lo ha preso da una cessione del Sassuolo.
1: Sì, del Sassuolo, e poi con i giovani come al solito, diciamo che fa abbastanza cassa, però lì sono tutte plusvalenze utili, ma che alla fine le cifre sono quelle di 6 milioni, 4 milioni, insomma quello che puoi cedere un ragazzo,
0: esatto,
1: che viene dalla Gen o che ha giocato in Serie B, come nel caso di Daffara per esempio. Quindi questo è, ma lo dicevamo anche ieri, cioè nei giorni passati, che il vantaggio dei ragazzi della Next Gen, che se sono andati magari in prestito in Serie B, come è successo a Daffara, hanno fatto una buona stagione, l'ingaggio è quello che è, quindi chiunque sia interessato lo può prendere, mentre certi giocatori che ha la Juve, anche se fosse interessato a Kop Mainers, deve mettere in conto un ingaggio importante da pagare, i 30 milioni che la Juve servono per non fare minusvalenza, e quindi è chiaro che tutti lì vanno col freno a mano tirato sui giovani, è tutta un'altra
0: comunque
1: storia.
0: Comunque, Gigi, tornando su Perin, il Palermo, ti dicevo che ha avuto questo responso negativo del titolare Ioronen, quindi non l'ha mollata la pista Perin, non diamola per
1: chiusa. No,
0: assolutamente.
1: Poi leggevo appunto che la Juve sarebbe anche disposta ad andare incontro al giocatore in qualche modo, insomma.
0: Ma già lo voleva, perché l'anno scorso gli ho detto, adesso rimane domani, perché sarà fiutata, una situazione complicata già al mercato invernale, ti facciamo